0: anni con il bianco rosso sul petto, e quindi scenario da seguire con attenzione per l'Inter, perché i nerazzurri erano partiti in vantaggio, ma adesso si ritrovano nel testa a testa, quindi occhio all'Atletico Madrid che potrebbe sorpassare Romero. Questo si unisce ovviamente anche a quello che dicevamo prima, i milioni da investire, 40 milioni da investire solo per un giocatore, o per più giocatori, ma soprattutto se solo per un giocatore, per un difensore centrale come Romero o per un esterno, come eventualmente, appunto, prima parlavamo, l'eventuale sostituto di Dumfries. Tanti dubbi, questa è la situazione, nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più. Poi per gli altri acquisti, sempre dei sudamericani, c'è Molina, che come dicevamo sta facendo ritorno in Italia, lui che ha vestito la maglia dell'Udinese, 13 milioni più 4 di bonus, queste dovrebbero essere le cifre dell'operazione. Era interessante anche il discorso che avevamo fatto con Alain Valnegri a Rotocalcio, se eravate già collegati con noi, Alain parlava del suo rendimento all'Atletico Madrid. Un giocatore che a Madrid non ha mai pienamente convinto a quei livelli, non è mai stato sempre un titolare, in alcuni momenti ha giocato di più, in altri decisamente meno, sempre rimasto, per carità, un giocatore nel giro della nazionale argentina. Al mondiale lo abbiamo visto invece spesso come presidiario della fascia destra, come terzino destro, mentre all'Atletico Madrid decisamente meno, quindi attenderemo poi dei risvolti anche da questo punto di vista, mentre per quanto concerne le altre operazioni ci arriveremo fra poco. Adesso intanto abbiamo ospite di questo blocco, lo ringraziamo, lo teniamo solo pochi minuti, Alessandro Santarelli. Alessandro, ben ritrovato.
1: Stai abusando della mia bontà oggi.
0: Sì, della tua pazienza soprattutto, quindi mi dovrò assolutamente scusare.
1: Beh, chiaro.
0: Questo ci mancherebbe altro. Stavamo parlando, Ale, di alcune trattative che stanno riguardando i club di Serie A. Torno anche su Coop Manners, ne abbiamo discusso prima, perché come veniva riportato da tutto Mercato Web, c'è stato un sondaggio del Napoli per il giocatore. È chiaro, Ale, che non è l'elemento di spicco della Juventus, ci mancherebbe altro, per usare un eufemismo, però nell'operazione di Carnevali di sfoltire la rosa mi sembra che la Juventus stia prendendo in considerazione qualsiasi formula, anche il prestito, poi con eventuali poi discorsi da riapprofondire.
1: Ma per forza, Lucio, perché comunque lo si vede anche in queste primissime amichevoli che poi lasciano il tempo che trovano, ma nell'atteggiamento dei giocatori si può intravedere anche qualcosa. E Cumaines è ancora un corpo totalmente estraneo alla squadra e secondo me anche al gruppo. È chiaro che la Juve vorrebbe, così utilizziamo tutti i tempi, cederlo a titolo definitivo, ma tra avere un giocatore che non rientra più nei piani e che comunque ti occupa una casella e magari darlo in prestito anche a titolo gratuito in questo momento, magari con una compartecipazione allo stipendio, la Juve è aperta a tutto. Ora io credo pochissimo all'ipotesi Napoli, anche perché Napoli ha un centrocampo già particolarmente nutrito e forte. Credo più invece a varie alternative in giro per l'Europa. Lui qualche offerta alla Turchia ce l'ha, però siccome giustamente si sente forte in Turchia non ci vuole andare, ma ho la sensazione, Lucio, che in un modo o nell'altro un Miners una collocazione la troverà.
0: Anche perché poi una cosa che ha colpito, Ale, è che, come abbiamo detto, ci sono nel corso della mattinata ci sono tanti esuberi nella Juventus, però quasi tutti più o meno hanno dato un segnale. Kelly, esatto. Parlavamo di Douglas Lewis, lo stesso Miretti, Zegrova ha comunque segnato un gol. Con Manners è quasi l'unico che non riesce veramente a dare risposte fra questi nomi qui, sì, che è abbastanza incredibile.
1: Sì. Lo potremmo aggiungere a David, che sono poi due buchi neri in questo momento della Juve. Sì, ma la situazione è questa, e d'altra parte la Juve però non si vuole fermare. Comunque sta lanciando un segnale, nel senso che ha già imbastito ulteriori trattative per la difesa, si parla di Lukumi, per l'attacco si parla di Zizé, quindi nonostante la difficoltà nel piazzare i giocatori, perché adesso sono 28, quindi mettine che arrivano altri due senza cessioni, arrivi a 30, certo. Però non si vuole rimanere ostaggio di determinate situazioni, e questo credo che sia un segnale molto interessante. Dopodiché sicuramente gli ultimi giorni di mercato porteranno a sfoltire la rosa, però oggi la Juve ha un'idea chiara in testa: rinforzarsi e poi eventualmente cedere.
0: Certo, come poi in realtà la maggior parte delle trattative delle squadre che vediamo in Serie A. Qui mi faceva ridere un messaggio che arrivava, diceva: scambio alla pari con Miner Sanghissà, si può fare, insomma, credo che sì, certo. La Juventus lo farebbe di discreto grado, no?
1: Sì, penso il Napoli no.
0: qualche presentimento.
1: Anghissà è un giocatore fortissimo. Anche se secondo me la sua avventura al Napoli, anche a livello di stimoli, è arrivata un po' alla chiusura, no? Ha toccato picchi altissimi. Sì, ora mi sembra che stiano un po' a scemare. Ma Anghissà è un giocatore che, se sta bene, ti cambia l'equilibrio di un centrocampo. Con Miners in questo momento non cambia l'equilibrio meno di una panchina, quindi poi se il Napoli lo vuol fare, per l'amor di Dio, ma insomma, se si tratta di fantacalcio oppure sì, di colpi di calore a 45 gradi.
0: Spero fosse un messaggio solamente ironico in questo senso, però poi ecco, abbiamo parlato chiaramente delle grandi o delle semigrandi storiche del nostro campionato, però continua a colpire anche il Como, ne abbiamo parlato poco oggi, continua a chiudere questi colpi, ormai sta arrivando anche Chalobah, che non dimentichiamoci è stato un nome spendibile per il Napoli ma anche per l'Inter, il che la dice lunga. Manca l'impressione che manchi solo un attaccante, addirittura qui veniva paventata l'ipotesi su tutto mercato web di un possibile approdo di Vlahovic magari in extremis al Como, alla corte di Fabregas.
1: Ma questi gli amici di tutto mercato web me l'hanno rubata, perché io ne sono fortemente convinto che Vlahovic alla fine rimarrà in Serie A. E quindi Como potrebbe essere una valida alternativa, nonostante le parole del presidente del Fenerbahce, che ha detto che loro faranno di tutto per portarlo in Turchia, però secondo me alla fine, anzi del Beşiktaş scusa, però alla fine credo che lui comunque non accetterà la Turchia. Ma il Como apri una parentesi molto importante, Lucio, perché al di là del fatto che si è guadagnata la qualificazione storica in Champions, e comunque già soltanto questo potrebbe bastare, però io vedo una campagna di rafforzamento del Como che in questo momento ha probabilmente solo una casella da riempire, non di poco conto, ma comunque da riempire, quella dell'attaccante, però nel resto dei ruoli è una rosa che si sta rafforzando addirittura rispetto all'anno scorso. Dove potrà arrivare non lo so, potrà vincere lo scudetto non credo, però tutti dovranno fare i conti con il Como. Sai, ci sono quelle annate strane, Lucio, dove magari
0: addirittura
1: questi non gli manca niente. Secondo me sì. Perché gli investimenti che stanno facendo, gli acquisti che stanno facendo, non sono acquisti per dire vabbè, abbiamo fatto l'anno di exploit e adesso ci accontentiamo. Mi pare di no. Quindi attenzione al Como. Vediamo il tipo di attaccante che prenderà e poi cominceremo a tirare le somme su questa squadra. Ora, conoscendo il carattere di Vlahovic, io credo che con Fabregas potrebbe avere delle difficoltà, però sai, se si adegua e va a rinforzare il Como, dimmi te cosa gli manca per lottare per lo scudetto.
0: Perlomeno per dare fastidio ai massimi livelli. Ale, non ti voglio rubare ulteriore tempo, come detto, non voglio abusare della tua pazienza, quindi ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro.
1: Un abbraccio, Lucio, a presto.
0: Grazie ad Alessandro Santarelli. Qui poi c'erano anche altri messaggi che arrivano. Federico da Modena chiede qui addirittura quali squadre andranno in B. Questo è ancora molto presto. Qui ne stavamo parlando anche addirittura fuori onda con il buon Andrea Magliocca, che vedeva male il Sassuolo nonostante tutto. Io invece vedo una discreta rosa sicuramente rispetto alle altre, con dei valori in più. Poi il Frosinone probabilmente ancora non è pienamente all'altezza a livello di organico, il Lecce dovrà cercare di trovare qualche gol in attacco, è arrivato Jubels per quanto riguarda il pacchetto offensivo, servono gol perché l'anno scorso se ne sono visti troppi pochi. Jubels non è propriamente un bomber, anche se col San Gallo un paio d'anni fa aveva fatto discretamente bene, quindi sono curioso di capire poi chi resterà fuori dall'Europa, non lo so, io credo chi resterà fuori dalla Champions, ma sono, ecco, chiacchiere d'agosto. Al momento io vedo più male il Milan rispetto alle altre. Inter e Napoli fatico a vederle fuori dalle prime quattro. La Roma, qualora dovesse puntellarsi, potrebbe confermarsi in zona Champions League, e poi resterebbe solo un posto. Vorrei ce ne fossero due, perché vorrebbe dire che avremmo fatto un grande percorso europeo, però è più complicato sicuramente rispetto alle altre squadre, alle altre federazioni che negli ultimi anni hanno dimostrato sicuramente più cose. Qui intanto su Tutto per Catweb riporto ancora le parole di Nusia, che ha detto di non voler mai lasciare Lipsia, che era semplicemente in vacanza, quindi si allontana molto dalla Roma, che lo ha osservato a lungo, mentre ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Esposito. Poi più avanti avremo una finestra di approfondimento proprio sul Cagliari e inevitabilmente anche sul caso del ragazzo scuola Inter, perché se ricordate bene, faccio un po' il riassunto, il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis, aveva detto che il Cagliari stesso si era ritrovato davanti a qualcosa di simile ad un tentativo di estorsione. Queste erano state le parole del direttore generale del Cagliari, e ha risposto Giuffredi, Mario Giuffredi, che è l'agente del calciatore, che ha detto di aver già provveduto a denunciare il signor Melis per diffamazione aggravata e presentare la messa in mora per un risarcimento danni. E poi ha fatto un po', dato la sua, ecco, versione dei fatti, ha detto il 30 luglio aveva appuntamento con Giulini, Accardi e Catte, il 29 luglio alle 23:20 il presidente Giulini mi ha chiamato cercando di convincermi che avremmo dovuto far finta di litigare. Io sto riportando solamente le parole di Giuffredi. Voleva creare un teatrino perché la sua intenzione era quella di vendere il giocatore a 20 milioni e non voleva rinnovare. Questi signori devono capire una cosa: credo di avere le mie ragioni a tutela del mio assistito, costi quel che costi, non indietreggio. Chiaro che mi sembra che si stia andando sempre di più verso carte bollate, come si suol dire in termine, ma stavolta letteralmente. Quindi occhio agli sviluppi di questa situazione. Certo, se dovessero essere vere le cose raccontate da Mario Giuffredi, avrebbe veramente dell'incredibile. Qui poi ecco Valerio che ci manda i suoi messaggi da Londra, un saluto, chiaramente ci manda già le sue prospettive per il campionato. Del resto, se volete mandarci i vostri pronostici, siamo qui a vostra assoluta disposizione. Diceva Frosinone, Lecce, Cagliari e Venezia le candidate alla retrocessione. Beh, mi sembra sì, che siano le più idonee. Poi Fiorentina, Roma subito dopo Napoli, Inter e Como per lo scudetto. Ah, addirittura la Fiorentina candidata per dar fastidio. Poi Torino possibile outsider per l'Europa con il mio Milan. Beh, interessante. Torino fatico a pensare che possa avere qualche guizzo. Ce lo auguriamo, glielo auguriamo ovviamente. Rispetto agli ultimi anni continuano peraltro le contestazioni in casa Granata. Abbiamo anche dei messaggi audio da andare a recuperare, sentiamoci.
2: Parlatemi di Esposito e tutto la querelle che sta succedendo col procuratore, la società, che il procuratore propone denunce, contro denunce, perché lui si sente offeso dalla società, quando lui è stato il primo a iniziare a offendere la società del Cagliari Calcio, che non voleva vendere il giocatore, che lui era d'accordo col presidente. Fatemi un riassunto ben fatto, perché qui alla fine non riusciamo a capirci niente, dato che voi siete dei giornalisti informati. Buona serata.
0: Ho anticipato l'audio, sostanzialmente parlando di Esposito. Allora, in realtà poi sappiamo che c'è sempre il gioco delle parti, no? Tra agenti del giocatore, giocatore e società. Ripeto, noi abbiamo riportato le dichiarazioni di Giuffredi, che in realtà qualora fossero vere, ha tutto il diritto di riportare questi fatti e avrebbe anche il diritto poi di denunciare. Però ripeto, sono dichiarazioni del diretto interessato, dobbiamo capire quanto fondamento abbiano. Se avessero fondamento, è chiaro che denunciare questo teatrino con il presidente Giulini sarebbe, insomma, darebbe un po' da pensare, ecco, per usare un eufemismo. Quindi non lo so, è una situazione molto ingarbugliata, ma ripeto, poi dopo avremo anche una finestra di approfondimento, ne parleremo proprio con chi è a Cagliari e chi sta seguendo l'evolversi della situazione. Nell'ultimo blocco avremo, ecco, un punto sulla situazione dove saremo ancora più precisi di quanto non siamo stati in questo frangente. Maurizio poi scrive sulla Juventus: se la Juventus prende un bel centrocampista, Spalletti al secondo anno può giocarsela ampiamente per lo scudetto. Io sono sempre molto più cauto, Maurizio, vedo difficilmente la Juventus in lotta subito per lo scudetto, però se dovesse completare, magari potrebbe dare fastidio. Non credo neanche a questo, però stiamo a vedere, insomma. Le vie del mercato sono infinite, come si dice sempre, e quindi chissà che non possa accadere qualcosa. Altri messaggi audio da andare a sentire intanto.
3: Salve, sono Antonio. Senti, ciao Antonio. Volevo fare una critica alla vostra categoria. Sto notando, dica, sempre più spesso, che per dar forza alle proprie opinioni molti commentatori raccontano mezze verità. Faccio un esempio: sabato sera, per esempio, ho seguito sul vostro canale la trasmissione, e tra le tante cose si raccontava dei disastri fatti della Juve, come per esempio l'acquisto di Arthur, in cui si diceva che è costato 75 milioni, ma che io ricordi Arthur fu scambiato con Pjanic e vi fu una differenza di valutazione di 8 milioni a favore del Barcellona. Dopodiché sarà anche costato 75 milioni in bilancio Arthur, però si dimentica della mega plusvalenza fatta dalla Juve per Pjanic.
0: Ma non so chiaramente a che trasmissione tu ti riferisca, anche perché sì, probabilmente si trattava forse di qualche replica, se era nel nostro canale, dato che nel fine settimana noi non andiamo in diretta. Credo che fosse una valutazione, insomma, economica, per dire, un calciatore che valeva 70 milioni come Pjanic all'epoca, anche se poi sappiamo che quella è stata una finestra un po' ingarbugliata delle valutazioni dei calciatori nei trasferimenti. Era per dire, credo, prova ad immaginare, non ho sentito la discussione, che un giocatore dal valore di 70 milioni come Pjanic fosse stato scambiato con Arthur. Credo, insomma, provo a immaginare sia stato questo il discorso, altrimenti non lo so, però non ho ecco il materiale per valutare di conseguenza. Però ti ringraziamo per il messaggio audio. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà della puntata odierna, adesso pausa e poi rientriamo qui fra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sempre prosegue la programmazione qui su Tempo Radio con Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio. Apriamo una parentesi su chi sta cercando di completare la propria rosa per mantenersi competitivo in Serie A. Parliamo del Lecce e lo facciamo in compagnia di Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Pierpaolo, prima di andare nello specifico poi con le trattative, ti chiedo dal punto di vista generale innanzitutto come sta andando questa preparazione del Lecce, posto che poi nei prossimi giorni ci saranno gli ultimi test di avvicinamento all'esordio ufficiale in Coppa Italia, e poi che percentuale di completamento puoi dare al momento all'organico del Lecce?
1: Sì, il Lecce è rientrato dal ritiro in Austria, ha ripreso gli allenamenti qui nel caldo torrido del Salento, con delle temperature abbastanza proibitive.
0: Non oso immaginare.
1: Diciamo chiaramente questo incide poi un po' anche sulla preparazione, però agli ordini di Francesco la squadra ha ripreso qui a lavorare nel Salento. Il prossimo test precampionato in programma domenica contro il Monopoli, formazione diciamo di Serie C, quindi comunque un test che potrà dirci qualcosa in più sicuramente sullo stato di forma della squadra. La squadra lavora con serenità sull'onda lunga della continuità, perché il gruppo è praticamente lo stesso della scorsa stagione. In termini percentuali diciamo che manca soprattutto quasi integralmente, diciamo almeno per metà, il reparto delle ali. Nel 4-3-3 gli esterni offensivi rispetto allo scorso anno, al momento il Lecce ha soltanto Pierotti e Andri. È vero che sono stati aggregati dalla primavera Onyemache e Laerche, che stanno provando a convincere Di Francesco per avere magari una chance per il prossimo campionato, però la diciamo certezza è che il Lecce interverrà sul mercato per almeno due se non tre esterni offensivi, quindi ci sarà un profondo restyling del reparto d'attacco, perché per il resto a centrocampo, a meno che non ci siano delle uscite, c'è già un bel po' di traffico. In difesa si andrà a puntellare con un terzino destro alternativa a Veiga. C'è un punto interrogativo grosso, che è quello legato a Thiago Gabriel, perché al momento facciamo i ragionamenti con Thiago Gabriel in rosa, ma sappiamo che chiaramente è un pezzo pregiato del mercato, quindi poi è chiaro che in caso di partenza il Lecce dovrà andare a intervenire poi per rimettere a posto un po' la difesa.
0: Eh sì, riassestare insomma anche il pacchetto difensivo, posto che poi comunque ecco qualcuno è già arrivato, e ti volevo chiedere ecco anche delle impressioni del primo vero acquisto in attacco, no? Di Jubels, che arriva dalla Francia. Non parliamo di un super bomber, anche se con il San Gallo due stagioni fa aveva segnato 14 gol. Ti chiedo che acquisto è, che cosa eventualmente potrebbe rappresentare in un attacco che comunque Pierpaolo l'anno scorso in Serie A non ha segnato neanche 30 gol, è stato uno dei peggiori reparti offensivi del campionato, e che quindi ha bisogno di accrescere anche un po' le proprie bocche di fuoco.
1: Sì, il centravanti era una priorità del mercato, peraltro un po' un retroscena se vogliamo, che Jubels lo scorso anno era fondamentalmente in questo periodo la prima scelta per l'eventuale dopo Krstović. In questo momento il Lecce lo scorso anno aveva ancora Krstović, però stava già seguendo il francese, perché lo aveva proprio individuato come futuro centravanti nel momento in cui poi ci sarebbe stata una cessione di De Krstović. Poi il montenegrino è andato via a fine agosto, Jubels nel frattempo era andato al Paris FC, peraltro per una cifra abbastanza considerevole, 9 milioni di euro, quindi un'operazione economica importante proprio perché veniva da una stagione molto importante con il San Gallo. In realtà in Francia non è andato molto bene, il Lecce però è riuscito a lavorare sotto traccia nelle ultime settimane, a portare a termine questa operazione comunque economicamente importante per il club salentino, che ha sborsato 5 milioni di euro per acquisirlo a titolo definitivo. Devo dire che è stato accolto anche con buon entusiasmo, grande entusiasmo dalla piazza. Sarà che è stato il primo acquisto, quindi se vogliamo c'era anche grande attesa, però oltre a grande attesa ci sono grandi speranze, perché sì, lo scorso anno è mancato il centravanti, che magari negli anni scorsi era stato era stato Krstović, quindi il Lecce di Francesco in primis, ma anche un po' la piazza, spera che Acerbes possa, diciamo, tornare a essere quello visto nel San Gallo e portare quei gol salvezza che, se vogliamo, sono un po' mancati, fermo restando che poi Sulic ha segnato poco, ma li ha fatti tutti pesanti, a partire da quello della penultima
0: volta. È vero. Solo,
1: però inevitabilmente, diciamo, se andiamo poi a considerare complessivamente sulle 38 giornate, davanti è mancato un bel po' al Lecce.
0: Beh sì, Stulic appunto con i suoi 4 gol abbiamo dovuto aspettare un po' per vederlo sbloccarsi definitivamente, però poi oltre ad andare anche sugli altri temi, ci andiamo tra poco, volevo chiederti ma che aggiornamenti ci sono stati poi sul caso Banda, perché dopo quel marasma durato giorni interi, alla fine si è rimasti con questo limbo, con questo stand-by, quindi ti chiedo aggiornamenti se ce ne sono di significativi.
1: La situazione in realtà è abbastanza statica ed è la stessa che sappiamo ormai da un po' di giorni, nel senso che Panda, da quello che sappiamo, si trova ancora nel suo paese di origine, si trova ancora in Zambia, non ha intenzione di rientrare a Lecce. Sono arrivate, diciamo, delle dichiarazioni dai media locali che fanno lasciare intendere come Panda sia rimasto, diciamo, abbastanza dispiaciuto, da suo dire, da un comportamento scorretto del Lecce, ma non è assolutamente, diciamo così, perché il Lecce ha fatto un'opzione, ha esercitato un'opzione di rinnovo unilaterale a inizio giugno, anche per la prossima stagione. A quanto pare Banda dice di non essere, diciamo, chi ha parlato, una persona vicina a Banda intervistata, ha detto che Banda non era a conoscenza, diciamo, sì, di questa situazione. Da lì è nata un po' tutta una serie di questioni. Allo stato attuale credo che la vicenda si sposterà poi sul piano giudiziario. Il Lecce cercherà di tutelarsi, perché comunque Banda fino al 30 giugno 2027 è un tesserato del club giallorosso, ha assunto un comportamento che chiaramente non è accettabile da parte della società, che andrà a tutelarsi. Quindi credo che veramente si possa, diciamo, andare poi un po' per le vie giudiziarie per la situazione legata a Banda, che al momento non è mai rientrato a Lecce.
0: Mi sembra una prospettiva del tutto inevitabile, visti quelli che sono stati gli sviluppi poi della vicenda. E un'altra domanda che però ti volevo porre è su quello che in realtà è il calciatore più considerato a livello perlomeno di mercato, o se vogliamo a livello economico, del Lecce. Ecco, è stato a lungo sulla bocca di tante possibili trattative, poi mi sembra non si sia mai approfondito nulla veramente, però nell'ultimo mese di agosto per Thiago Gabriel che sviluppi ci attendiamo, perché ci sono comunque delle voci che non cessano mai, quindi ti chiedo su di lui e poi anche su Falcone, qualcuno lo riportava in ottica Napoli eventualmente, però ecco, su questi due nomi.
1: E partiamo da Thiago Gabriel. Su Thiago Gabriel il Lecce fa una valutazione che di 30 milioni di euro, che poi, diciamo, è la base di partenza per sedersi un po' al tavolo delle trattative. Ci sono diversi club che hanno preso informazioni tramite l'entourage, ricordiamo che Thiago Gabriel è un assistito della scuderia di Jorge Mendes. Ci sono diversi club che hanno preso informazioni sia in Italia, pensiamo allo stesso Napoli, ma anche al Milan, ma anche poi all'estero, club di Premier League, il Benfica per un eventuale ritorno in patria del portoghese. Al momento non sono arrivate quelle offerte tali da permettere a Lecce di dire ok, sediamoci al tavolo delle trattative e vediamo, diciamo, un po' la situazione. La sensazione però è che il mese di agosto sarà un mese molto caldo e il Lecce in un certo senso si aspetta che possa arrivare l'affondo decisivo da parte di qualche club intenzionato poi a fare sul serio per Thiago Gabriel. Per questo, quando facciamo poi discorsi di entrata su Thiago Gabriel, dobbiamo mettere inevitabilmente un punto interrogativo. Su Falcone la situazione del Lecce è piuttosto chiara. Falcone viene ritenuto dal Lecce al centro del progetto, è il capitano, un giocatore importantissimo della squadra, motivo per cui è chiaro che per il Lecce nessuno è incedibile, ma la valutazione di Falcone è una valutazione comunque importante, che penso si possa girare attorno ai 7-8 milioni di euro. È chiaro che Falcone ha fatto vedere cose molto importanti nelle ultime, molto importanti ultime stagioni, se vogliamo ha messo la firma sulle salvezze conquistate dal Lecce. Il discorso in realtà è molto simile a quello di Thiago Gabriel. È chiaro che se dovesse arrivare un'opportunità importante che vada a soddisfare il calciatore, sia in termini di palcoscenici proposti, sia in termini di contrattuali, ma anche il Lecce, andando poi a dare quella che per il Lecce da valutazione. È chiaro che tutto può succedere da qui a fine agosto. La certezza è che comunque il Lecce non vuole cedere Falcone, però il mercato, le vie del mercato sappiamo sono infinite,
0: assolutamente. Poi abbiamo visto, lo ripetiamo praticamente ogni blocco di queste trasmissioni sul mercato, che soprattutto negli ultimi giorni a ridosso della fine di agosto può accadere veramente di tutto. Pierpaolo, io ti ringrazio per questa finestra sul Lecce, allora ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a Pierpaolo Verri. E da Lecce però ci spostiamo più a nord, in Liguria, andiamo a Genova, sulla sponda rosso-blu, per parlare appunto del Genoa, e lo facciamo tra poco in compagnia di un altro amico, per parlare di quelle che sono le priorità della formazione rosso-blu e della squadra rosso-blu, che è incappata, come ben sappiamo, appena due giorni fa in una roboante sconfitta, seppur inamichevole, contro il Bournemouth, terminata per 10-1. Ma tra poco ci arriviamo. Intanto vi ricordo, vi riporto anzi un ultimo ora di mercato, perché per la Roma c'è, ne abbiamo parlato proprio poco prima, l'accordo per il rinnovo di Pellegrini, prolungamento quindi di contratto per un anno, si arriverà fino al 2027. Eccolo però Andrea Pira, spera, a parlare del Genoa in collegamento. Ciao Andrea.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Grazie per essere in collegamento con noi, Andrea. Prima di andare sul mercato, stavamo introducendo il tema Genoa con gli impegni di questi giorni. Fra poco ci sarà un nuovo test, però è inevitabile anche il discorso legato all'ultima roboante sconfitta contro il Bournemouth. È vero che è solo un amichevole, però ti chiedo, che cosa è successo?
2: Guarda, ti dico un po' di fattori secondo me, perché comunque hai detto giustamente bene tu, è solo un amichevole, quindi è giusto non fasciarsi la testa. Però come quando le amichevoli vanno bene, anche quando le amichevoli non vanno invece per il verso giusto, bisogna prenderle, analizzare e cercare di capire anche cosa non ha funzionato. Intanto la diversità.
0: Andrea? Abbiamo...
2: Vivo.
0: Ora ti sentiamo, vai, ora ti sentiamo.
2: Ah, mi sentite? Ok, no, diciamo,
0: vai.
2: Intanto la differenza di preparazione, il livello di preparazione, o meglio, perché comunque la Premier diciamo è più avanti come preparazione dal punto di vista fisico. La differenza di potenziale, che non va assolutamente dimenticata, perché quello comunque il Bournemouth è una squadra comunque che gioca campionato inglese, un campionato certamente molto più così tecnico, molto più forte, ammettiamolo, rispetto alla nostra Serie A.
0: Certo.
2: E poi anche secondo me una squadra, quella rosso-blu, ancora da completare. Ha concluso il quarto tempo, perché poi era una partita giocata sulle due ore, quindi su quattro mini tempi, di fatto il terzo e il quarto parziale l'ha giocato con tanti ragazzi giovani provenienti anche dalla primavera, quindi anche una rosa che va completata. Lo sa De Rossi, l'ha saputa la società, e qui magari mi aggancio già parlando di mercato con Sow,
0: esatto,
2: che ha effettuato le visite mediche oggi, e quindi già è un tassello per Daniele De Rossi non da poco.
0: No, infatti parliamo comunque, Andrea, di un calciatore di esperienza, peraltro l'abbiamo visto fino a poche settimane fa al Mondiale, impegnato ovviamente,
2: sì,
0: con,
2: certo,
0: la Svizzera. Parliamo di un colpo, peraltro, ecco, con un esborso, per carità, non elevatissimo, ma comunque un esborso, sappiamo ormai quanto versare subito i soldi sia quasi una rarità ormai per le operazioni, quindi è effettivamente un investimento tra i più interessanti delle ultime ore, non solo per il Genoa, ma in generale.
2: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi sappiamo, conosciamo noi trattando comunque di mercato, anche quanto l'hai detto bene tu, quanto è difficile magari soprattutto per i club italiani che vertono anche in una situazione diciamo così un po' particolare dal punto di vista economico, quanto sia difficile magari versare subito denaro liquido nelle casse di un'altra squadra per avere un giocatore. Magari si fanno prestiti con obblighi, prestiti con diritto, scambi eccetera eccetera. Quindi anche un investimento importante, secondo me segno anche di una situazione che andava giustamente puntellata, specie appunto in mezzo al campo, dove non dimentichiamo c'è stata una partenza importante proprio all'avvio di questo calciomercato a parametro zero, che è quella di Ruslan Malinovskyi. Quindi un giocatore che ha dato tanto alla causa rosso-blu con la sua qualità, i suoi inserimenti, le sue conclusioni della distanza, quindi andava riempito questo tassello, che al momento non era ancora stato riempito, nonostante comunque c'erano dei buoni profili, ma diciamo abbastanza simili dal punto di vista delle caratteristiche.
0: Certo, con dei tratti sicuramente in comune. E poi ci sono gli altri obiettivi però, Andrea, perché il mercato non si può di certo dire concluso così. Vado un po' in ordine, quindi parto dal discorso dei centravanti, ti chiedo chi è il favorito, ma quanti altri nomi ci sono, perché qui in Italia parliamo molto di piccoli, ma in realtà ci sono nomi anche dall'estero, anche da campionati minori. Quindi ecco, facendo un po' l'ordine sulla griglia dei favoriti per il ruolo d'attaccante.
2: Ma al momento ti dico è abbastanza complesso cercare di tracciare una griglia, possiamo dire chi è nel mirino. Si è parlato anche di questo Jebison, quello giocatore affrontato da poco nel Bournemouth, uno dei nomi ecco che è uscito in queste ultime ore. Poi si parla appunto di piccoli, diciamo che il reparto offensivo, nonostante comunque ci sia Colombo, che è un giocatore su cui Genoa ha puntato molto, dal momento che è arrivata la salvezza aritmetica è stato esercitato l'obbligo di riscatto, quindi ed era quello che voleva il giocatore, quello che voleva la società. Poi ovviamente con la partenza, che in questo caso è a parametro zero, di Ekuban, si apre una casella anche in attacco, e appunto i nomi che si fanno sono questi. Però il Genoa ci ha abituato anche magari a sorprese dell'ultima ora, magari a giocatori che non sono usciti anche sulla stampa e poi riescono poi a, come Mitai per esempio, per la corsia di sinistra, era uscito da poco ed è arrivato comunque a Genova, ecco. Quindi vedremo questo Mister X chi può essere, ecco.
0: Eh sì, la figura misteriosa per scoprire poi le identità anche dei nuovi acquisti. Però ecco, anche sugli altri ruoli ti chiedo quali sono adesso le idee, perché anche sull'esterno insomma mi sembra di capire che ci siano dei ballottaggi fra profili anche qui europei, fra Inghilterra, Svizzera, leggevo, insomma ci sono tanti nomi in lizza.
2: Sì, no, guarda, per il ruolo di esterno secondo me tutto dipende dalla situazione di Norton Caffi a questo momento, perché comunque sugli esterni il Genoa è abbastanza coperto. Certamente Norton Caffi è un giocatore che ha tanto mercato, che ha mercato, e vedremo anche in questo caso come può essere rimpiazzato, perché appunto con l'arrivo di Mitai e Puchka direi che la sinistra, la corsa di sinistra è abbastanza sistemata. Anche in questo caso bisogna vedere cosa sarà nel futuro di Martin, che è un di più obiettivamente sulla corsia di sinistra, mentre appunto su quella di destra secondo me molto dipenderà anche da quello che sarà il futuro di Norton Caffi, perché ripeto, in questo momento c'è Sabelli che ha rinnovato e c'è Norton, c'è Ellerson, un giocatore che può anche essere impiegato in quel ruolo lì, e ha fatto molto bene, viene impiegato anche proprio nel ruolo di esterno di centrocampo. Quindi ti direi, per il momento è una situazione che possiamo considerarla un attimino tra virgolette congelata lì, il ruolo di esterno, nonostante comunque i nomi che giustamente si fanno. Però in questo caso forse bisognerà vedere quali saranno le situazioni di un mercato in uscita per quanto riguarda magari i giocatori che godono più mercato.
0: Certo, un gioco di incastri appunto fra entrate, esatto, ed uscite banalmente. E poi però le ultime due domande volevo portare, una chiaramente poi in conclusione dare il programma del Genoa dei prossimi giorni, perché come dicevo ci saranno poi degli altri test, ma prima ti volevo chiedere anche di un singolo per come lo si è visto insomma in questi primi test, per quanto non lo si sia visto tantissimo, però anche che curiosità c'è attorno allo sviluppo di Baldanzi, perché comunque l'abbiamo visto arrivare a gennaio non con grandissima sempre continuità dal gennaio 2026 in poi. Però ecco, ti chiedo che prospettive e che aspettative ci sono attorno al ragazzo.
2: Beh, le prospettive, soprattutto le aspettative che ci sono dietro su Baldanzi sono alte, perché comunque un giocatore che lo voleva fortemente, l'ha voluto fortemente De Rossi a gennaio, ha voluto fortemente a giugno una sua conferma, è arrivata, anche se non è stato riscattato, comunque si tratta di un prestito con obbligo, quindi è tornato alla corte appunto di De Rossi, e direi è un giocatore che sta crescendo. Certamente alcune situazioni fisiche dell'anno scorso magari se le può trascinare dietro, è anche fisiologico da questo punto di vista, però viene impiegato in questo ruolo, diciamo così, un po' ibrido a metà tra la mezzala di qualità e trequartista, che poi comunque è il suo ruolo naturale, in questo 3-5-2 che in fase offensiva può diventare un 3-4-2-1. Certamente può essere un anno importante per lui, ne è consapevole il ragazzo, e soprattutto può essere un anno dove può aiutare il Genoa a raggiungere i propri obiettivi, che in questo momento appunto è quello di raggiungere 40 punti il prima possibile, e poi vedere ovviamente cosa sarà. Certamente è un giocatore molto importante dal punto di vista della qualità, ma non servo io a descrivere comunque le qualità di un giocatore come Baldanzi, che è certamente importante, ma sicuramente può dare una grandissima mano.
0: Sì, e per poi il programma del Genoa dei prossimi giorni, quindi?
2: Sì, allora, tanto si proseguono gli allenamenti al Signorini, l'8 alle ore 20:45, sabato sera ci sarà il trofeo spagnolo, tanto si proseguono gli allenamenti al Signorini, l'8 alle ore 20:45, sabato sera ci

0: Ferragosto, quindi il 16 di agosto, con il primo turno, di Coppa Italia contro la vincente di Ascoli Potenza, che la scopriremo ovviamente nei prossimi giorni. E poi si parte il 22 alle 20:45, la sfida contro il Napoli al Ferraris, la prima partita che vale 3 punti. Ho subito un esame non da poco per il Genoa, ma appunto, riavvolgendo il nastro, c'è prima il test, l'ultimo test di questo precampionato contro il Deportivo La Corugna nel trofeo spagnolo. I biglietti sono ancora in vendita, certamente è agosto, certamente è calcio estivo, però si attende comunque un buon colpo d'occhio al Ferraris.
1: Andrea, sei stato chiarissimo. Io a questo punto ti ringrazio e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora, Andrea. A presto.
0: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Grazie ad Andrea Piras, che ci ha accompagnato dunque per fare un po' un'infarinatura generale. Peraltro, per quanto riguarda la famiglia De Rossi, ricordiamo oggi che anche il padre di Daniele De Rossi, Alberto De Rossi, è diventato a tutti gli effetti presidente dell'Ostia Mare, quindi il figlio Daniele proprietario, mentre il padre Alberto presidente. Abbiamo anche un messaggio audio da ascoltare prima di andare in pausa, allora sentiamoci.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Napoli e volevo un attimo una precisazione a proposito dell'ultima chiamata per il vostro ascoltatore, ascoltata poco fa in diretta. A proposito dell'acquisto di Pjanic e di Arthur, tecnicamente, per quello che io sappia, non si tratta di uno scambio, anzi non si trattò di uno scambio tra due giocatori, bensì di due operazioni distinte, due acquisti diversi, un escamotage tecnico e anche furbo, possiamo definirlo così, per ottenere delle plusvalenze clamorose. Grazie e buona giornata.
1: Per quello avevo parlato di una fase in cui le valutazioni dei giocatori in quella fase subirono, poi sono finite chiaramente sotto l'occhio anche d'osservazione, furono un po' singolari. Sì, esattamente, fu questo. È chiaro che il discorso precedente era anche sul lato tecnico, se Arthur e Pjanic avessero la stessa valutazione, quindi la stessa valutazione anche a livello proprio di caratura di giocatore al momento ovviamente dello scambio. Ce lo ricordiamo, era il calcio del Covid, quindi eravamo in pieno 2020. Comunque sì, giusta la precisazione, Giuseppe. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, ma c'è un'ora da trascorrere insieme, quindi nel prossimo torniamo a chiacchierare un po' in generale con dei nostri ospiti, delle tante squadre ancora impegnate ovviamente nella pianificazione di questa stagione, e poi nell'ultimo, come detto, finestra dedicata al Cagliari e poi nuova raffica con la redazione di Tutto Mercato Web. A fra poco.

Eccoci in diretta TV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ultima ora da trascorrere insieme. A breve avremo un altro ospite, comunicazione tutto in diretta con la regia, quindi confermato il collegamento fra qualche minuto per tornare a discutere un po' della nostra Serie A che si avvicina ormai al gong d'inizio per accompagnarci fino a maggio 2027. Ce n'è ancora tanto di tempo, intanto soffermiamoci sul mercato e sulle prospettive. Qui intanto leggevo un messaggio, il numero è sempre lo stesso, il 331 8200 213, se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp. E Gianni diceva: ma Cambiaso come esterno destro per l'Inter come lo vedreste? È un nome che è uscito fuori, ma solo in dei discorsi, assolutamente non di mercato, solo pur parler nel corso delle ultime giornate. Cambiaso del resto è un esterno comunque che negli

0: ultimi anni si è affermata alla Juventus, non sempre devo dire con dei picchi di rendimento soddisfacenti. Non so se sia ecco, il sostituto ideale per Dumfries, posto che poi secondo me Cambiaso dà il meglio di sé a sinistra, infatti ormai viene utilizzato quasi esclusivamente a sinistra. A destra è più un riadattamento, qualche anno fa giocava di più sulla corsia destra, ma nelle ultime due stagioni l'abbiamo sempre visto, quasi sempre visto sulla corsia mancina. Francamente io non sono, con tutto il rispetto per il giocatore, che è un buon giocatore, non sono un fan accanito di Andrea Cambiaso. Rispetto a Dumfries per me c'è un gradino ampio di differenza fra i due, quindi andrei più su altri nomi, poi chi lo sa, magari potrebbe diventare un'opzione. Al momento solo nominata eventualmente, ma non ci sono poi dei risvolti dal punto di vista di trattative o di sondaggi concreti in un senso o nell'altro. Personalmente penso che un profilo come Spence, abbiamo visto al mondiale con l'Inghilterra, costi chiaramente di più perché i parametri sono sui 40 milioni, però ecco, sarebbe magari più idoneo, perché è vero che anche Spence ormai gioca quasi più a sinistra, ma è più esterno destro secondo me di Cambiaso, ecco. Giusto per dare un'infarinatura di trattativo, o perlomeno di caratteristiche, poi anche qui le valutazioni le farà Ausilio per le prossime settimane di calciomercato. Intanto do anche un'altra ufficialità per il calcio estero, riguarda indirettamente la nostra Serie A, perché ci ha giocato Diego Forlan, è il nuovo commissario tecnico dell'Uruguay, quindi dopo il flop del mondiale americano, posto lasciato vacante da Bielsa, viene preso da Diego Forlan, un'occasione per un attaccante che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista di carriera calcistica. A livello di allenatore invece ha fatto pochissimo in Uruguay tanti anni fa, quindi gli facciamo comunque un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Intanto però andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi Enzo Palladini. Enzo, grazie per la tua disponibilità, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Enzo, stavamo commentando ovviamente i tanti temi di mercato di oggi, poi ci allarghiamo ovviamente anche sulla preparazione in vista del campionato, però comincio partendo da Leao, perché il Milan non troppo tempo fa, poco più di un'ora fa, ha rifiutato un'offerta del Galatasaray, 30 milioni più bonus per il calciatore, rifiutato in tronco, il Milan ne vuole molti di più. E quindi ti chiedo, che cosa ti aspetti adesso per quanto riguarda il fronte Leao, perché è in questa sorta di limbo il giocatore, un po' a metà fra una cessione, aveva dato l'addio tante volte, però di offerte non ce ne sono tante, quella che è arrivata è stata rifiutata, insomma, che cosa succede, che cosa può accadere attorno a Leao, perché è tutto molto fumoso.
1: Beh, il Milan si aspetta di portare a casa 50 milioni, ma l'impressione è che non li possa mai recuperare 50 milioni, a meno che non ci sia qualche allenatore di Premier League che improvvisamente ha voglia di un giocatore con quelle caratteristiche. Allora la Premier League può spendere anche 1.000 miliardi per un giocatore di Serie C italiano, per cui poi va bene tutto. Ma le condizioni che pone il Milan probabilmente sono difficili da ritrovare. 30 milioni li ritengono molto pochi, secondo me, per il rendimento che ha avuto Leao negli ultimi due anni, forse 30 milioni con qualche bonus sarebbe il prezzo giusto. Probabilmente con le vicissitudini che sono state per il suo acquisto, per la multa che è stata pagata e tutto quanto, probabilmente il Milan preferisce tenerselo piuttosto che venderlo a 30 milioni, realizzando probabilmente una minusvalenza, perché alla fine tra quello che è stato pagato in origine e quello che è stato pagato di multe varie, probabilmente alla fine con 30 milioni realizzerebbe una minusvalenza. E quindi bisogna capire se Amorim è disposto a prendersi questo impegno di provare a recuperarlo, magari per poterlo poi vendere l'anno prossimo a condizioni che siano più favorevoli per il Milan. Piccoli segnali nel derby di ieri sono arrivati, nel senso che due o tre mezze cose Leao le ha fatte, considerando che era anche appena arrivato aveva appena raggiunto i compagni, non niente di trascendentale, però un paio di spunti che dicono che si è un po' svegliato.
0: Che già sarebbe comunque una notizia positiva, Enzo, perché il Milan comunque deve cercare di mantenere certo tipo di competitività per l'anno prossimo. Io ero molto scettico, ecco, su quello che avrebbe potuto fare. Poi Enzo, Leao viene dal peggior anno al Milan, forse non solo per colpe sue, ma anche per colpe sue. Quindi tu credi in un suo quantomeno parziale possibile rilancio eventualmente, qualora dovesse rimanere al Milan l'anno prossimo?
1: Secondo me c'è qualche premessa che ci può far pensare a un suo ritorno, magari non ai livelli massimi che avevamo visto qualche anno fa, però il primo è appunto l'arrivo di un allenatore portoghese che l'ha abbracciato calorosamente appena arrivato in ritiro, e quindi potrebbe essere un segnale di empatia che può un pochino dargli una scossa. Il secondo è l'arrivo di un altro suo amico, Gonçalo Ramos. Non a caso ieri la prima azione in cui sono stati coinvolti è stata una combinazione tra loro due, quindi si capiscono abbastanza bene, sono amici di vecchia data. Può darsi che queste due situazioni possano riportare un giocatore a un livello almeno dignitoso come quello che può garantire se torna sano, perché poi il problema suo dell'anno scorso è stato anche l'infortunio che non lo lasciava in pace.
0: È vero, si è trascinato a lungo le problematiche di natura fisica. A questo punto poi, però, anche per chiudere il cerchio sul Milan in generale, come la stai vedendo questa preparazione? Io sono più scettico di altri anche qui, devo dire, sul Milan, perché Gonçalo Ramos e Chila sono due buoni colpi, però poi si è visto veramente poco e manca tanto. Al momento Barthezaghi e Salmakers sarebbero la coppia di esterni destri, in difesa sì, Chila arricchisce, ma Tomori resta in uscita, quindi non ci sono tanti nomi né tantomeno di grande qualità. Insomma, Milan a che punto è?
1: Le indicazioni sono pochine, perché hanno giocato due partite, una contro il Celtic in cui nel primo tempo hanno giocato tutte le riserve e il Milan vero si è visto per mezz'ora del secondo tempo e non è stato neanche così male. Secondo me per il momento i segnali positivi arrivano da due centrocampisti su cui nessuno avrebbe scommesso, cioè Fofana e Musà, che comunque stanno correndo tanto, stanno recuperando palloni, e nelle due partite in cui hanno giocato, nelle due, diciamo, spezzoni di partite in cui hanno giocato, secondo me hanno dato. Barthezaghi ha giocato un'ottima partita, ha annullato completamente la fascia destra dell'Inter, vabbè, che era ricoperta da Diouf, che è un giocatore di spunti, e quindi secondo me non è esattamente il giocatore su cui puntare in esclusiva per la fascia destra, perché comunque è limitato, certo, nelle risorse tecniche, pur essendo un buon giocatore in altri ruoli. E Gila l'abbiamo visto un quarto d'ora, perché si è infortunato subito, però il giocatore degli ultimi sei mesi della scorsa stagione è un grande acquisto e su questo non ci sono dubbi. Gonçalo Ramos, se si ricorda come si gioca a titolare in una squadra, è un giocatore forte, perché è un giocatore forte, solo che nel Paris Saint-Germain giocava veramente una volta
0: ogni tanto, col
1: contagocce, per cui gli acquisti sono buoni sicuramente. L'idea di gioco di Amorim non mi sembra così male, perché ho visto qualche bella riaggressione, comunque qualcosa, considerando che metà squadra ancora non è rientrata. Ieri ha giocato l'ultima mezz'ora Modric, ha giocato l'ultima mezz'ora diversi titolari, però alla fine se l'è giocata.
0: Sì, questo è vero. Ecco, bisogna ritrovare per alcuni elementi un po' di confidenza magari con il campo e con la continuità per essere decisivi anche in Serie A. Mentre qui arriva anche un messaggio che ti giro, Enzo, una domanda, poi magari ci ricolleghiamo anche alla Juventus. Viene chiesto e ti viene chiesto perché in Europa nessuno vuole Vlahovic. Viene scritto, non è né così scarso né così vecchio. Io mi sento di dire, certo, forse le richieste economiche rendono un po' più complicata la situazione per il giocatore.
1: È la richiesta economica, esatto, che lo rende inaccessibile per l'80% delle società anche importanti del calcio europeo. Lui si aspettava una chiamata dal Barcellona per sostituire Lewandowski, Barcellona che
0: Enzo? Credo è caduto Enzo, magari lo andiamo a recuperare proprio nel bel mezzo del discorso su Vlahovic. Interessante, beh, in realtà è interessante parlare anche di Vlahovic. Prima dicevamo che l'unica ipotesi al momento, ma più per necessità, non per trattative in Italia, sarebbe quella del Como, perché poi il Milan ha preso Gonzalo Ramos, l'Inter non ha di certo bisogno di colpi, la Roma ha preso Castro, il Napoli cede Lukaku, ecco, forse è giusto il Napoli, potrebbe essere l'altra ipotesi valida, per il resto non ci sono grandi piste in Italia. L'Ester, lo sappiamo, c'è solo il Beşiktaş, però ecco, rispondo anche io al buon Mario. Il fatto che l'entourage del giocatore e il giocatore stesso chiedono delle cifre molto molto importanti rende tutto più complicato, questo è abbastanza evidente, e quindi adesso si ritrova con un pugno di mosche in mano lo stesso Vlahovic. Non è né scarsissimo né vecchio, assolutamente, ci mancherebbe altro, parliamo di un classe 2000 e nonostante i limiti che ha dimostrato di avere nel corso degli ultimi tempi rimane comunque un calciatore di discreto livello. Tanto l'abbiamo ripreso Enzo Palladini. Enzo, rieccoci, eravamo proprio in media stress.
1: Sì, dove mi avete sentito? Sì, perché io poi
0: circa all'inizio, tu hai continuato, circa all'inizio, sì. Ecco, sul valore eravamo arrivati alle richieste elevate, sì, punto di vista.
1: Sono le richieste, sì, la richiesta di almeno un contratto di 3 anni a 8 milioni netti più un premio alla firma di almeno 10 milioni. E questo è un problema, perché comunque le società italiane sicuramente non se lo possono permettere. In Inghilterra non ha molti estimatori, e non capisco neanche perché, perché comunque è un centravanti comunque di ottimo valore, e in un campionato ricco come quello inglese comunque quelle cifre non sono così esagerate come lo sono per una squadra italiana. Lui sognava una chiamata del Barcellona per sostituire Lewandowski, ma credo proprio che il Barcellona cerchi un altro tipo di attaccante se dovesse prenderlo.
0: Sì, al momento non si è mai veramente aperta nessuna pista e nessuna possibile trattativa, poi staremo a vedere. E comunque questo mi dà l'appiglio per arrivare alla Juventus. Enzo, ti chiedo che stai vedendo finora, perché sono arrivati dei colpi, è arrivato Colomani, chiaramente, che colma un po' quel vuoto, è arrivato un talento come Alaibegovic, investimenti non di poco conto dal punto di vista economico. Prima c'era Celik, arrivato a parametro zero, fatto discretamente. Ora che voto si può dare al mercato della Juventus, posto che ecco, manca ancora un mese scarso e qualcosa serve?
1: Secondo me, con l'accelerata degli ultimi giorni, siamo già su un 7, anche un 7 più, perché comunque partiamo da questo presupposto: la difesa più o meno è a posto, anche se potrebbe poi arrivare un altro elemento. Piace Lukumi, piacciono altri giocatori, potrebbe uscire Gatti per andare al Napoli, però la difesa in questo precampionato ha preso 0 gol, e comunque questo significa che quello che ha detto Spalletti ieri, anche se non siamo ancora completi, abbiamo già l'idea di essere una squadra, e mi sembra veramente centrato, perché comunque almeno nelle amichevoli che ho visto la difesa è ben organizzata, Kelly sta giocando molto bene, perché comunque è sempre stato uno dei migliori in campo. Sempre anche nell'impostazione del gioco, una volta recuperato
0: quello che gli chiede Spalletti, poi
1: sì ha veramente un sinistro delizioso, mette la palla a 40 metri con una disinvoltura come i vecchi registi degli anni 60-70 che facevano cadere gli stadi dagli applausi. Adesso magari se ne accorgono di meno, perché quando è arrivato hanno cominciato a criticarlo e magari non è andato benissimo nei primi tempi, ma l'anno scorso già ha giocato un ottimo campionato, e in questo precampionato sta dimostrando di essere veramente un regista difensivo con i fiocchi. Colomoni in Italia è un giocatore che può fare abbastanza la differenza, non stiamo parlando di un fenomeno ovviamente, stiamo parlando però di un giocatore che si applica molto, che lavora molto per la squadra, è il classico attaccante che piace molto agli allenatori, perché comunque si mette a disposizione. Alaibegovic è veramente da un lato un grande colpo, da un lato un grande rebus, perché dove gioca Alaibegovic gioca nel ruolo di Yıldız, e Yıldız dove gioca può giocare trequartista dietro la punta, Però
0: è un bel interrogativo, però un interrogativo.
1: È un interrogativo, però il giocatore è di una bravura e di una tiveria agonistica che davvero farà molto comodo alla Juve.
0: Beh sì, sicuramente è molto accattivante. Poi giusto, ecco, ribadire anche il ruolo, perché Alebegovic gioca esclusivamente a sinistra, quella è la sua casella, quindi da lì è difficile pensare di poterlo discostare. E poi però, anche spostandoci agli altri temi, volevo chiederti, Enzo, anche per quanto riguarda le altre squadre, come stai vedendo per esempio la Roma, la Fiorentina? La Roma sta cercando di chiudere Molina, è molto vicina, sarebbe un altro innesto comunque ad un prezzo non elevatissimo, sarebbero 17 milioni in totale tra cifra fissa e bonus. E poi c'è la Fiorentina che viaggia speditissima, più spedita di chiunque altro, è l'eccezione di questa serie A, anche qui Mastantuono si avvicina, sarebbe l'ennesimo colpo molto tecnico.
1: Sì, Molina per la Roma è sicuramente un ottimo acquisto, perché per le caratteristiche delle squadre di Gasperini è veramente perfetto, un giocatore di grande spinta, 28 anni, quindi diciamo che ha almeno ancora 3 anni di grande velocità da esprimere sulla fascia destra, quindi il buco lasciato da Celik viene riempito in maniera abbondante, diciamo così. La Roma ha dei problemi per il momento a centrocampo, ma molto semplicemente perché ha solo Cristante di ruolo, si è rivisto un pochino Elanaoui l'altro giorno nell'amichevole con il Newport, ha una difesa che stranamente, essendo ancora la stessa dell'anno scorso, ha dei problemi, perché comunque la partita persa con il Cardiff City ha dimostrato che ci sono dei meccanismi che non funzionano molto bene. Però per esempio c'è un Dybala che sta già molto bene, molto ispirato, a parte il rigore che ha sbagliato, vabbè, è stata una distrazione. Sulle qualche cosa di buono rispetto all'ultimo periodo della scorsa stagione lo ha dimostrato, e poi mancano, cioè è Wesley che è molto in ritardo, sicuramente è ancora un po' sotto shock, sì, per il mondiale perso. Gli ha costato molto dal punto di vista emotivo, perché essere fino a pochi giorni dal mondiale insieme alla selezione con Ancelotti e poi essere costretto a tornare a casa è stata una botta veramente forte.
0: Poi avrebbe giocato da titolare.
1: Avrebbe giocato titolare fisso, inamovibile, e avrebbe probabilmente fatto un ottimo mondiale, molto più di quello che poi è riuscito a dare Danilo, che non gioca più terzino da tanto tempo, e che comunque dal punto di vista della spinta, avendo l'età che ha, non ha potuto garantire molto alla squadra brasiliana. Diciamo che la Roma è ancora un po' un cantiere, ma piano piano stanno arrivando i giocatori reduci dal mondiale innanzitutto, cioè Malen si è visto solo per qualche spezzone di partita, Castro si deve ancora ambientare bene, perché comunque è un giocatore con caratteristiche totalmente diverse da Malen, un giocatore che gioca molto spalle alla porta, che ama molto fare quelle aperture spalle alla porta, quei cambi di gioco che nel Bologna spesso fruttavano dei gol. La Roma probabilmente non è abituata a giocare con un giocatore con quelle caratteristiche, perché Malen gioca spesso a un tocco, due tocchi, e al secondo tocco di solito è già partito a 200 all'ora per andare in porta e di solito ci arriva. Quindi son caratteristiche molto diverse, e quindi Gasperini dovrà un po' studiare il modo in cui utilizzare questi due attaccanti, perché difficilmente giocheranno insieme.
0: Certo, di farli così.
1: Ma lei l'attaccante non riesce più a farlo, e lo ha dimostrato ai mondiali perdendo il posto in squadra.
0: È vero. E sulla Fiorentina invece, Enzo, per chiudere il cerchio?
1: La Fiorentina l'ho vista contro il Real Madrid, mi è piaciuta abbastanza nel secondo tempo, mi sono piaciuti molto i nuovi, mi è piaciuto è difficile da pronunciare, Ulay. Che mi è sembrato già inserito perfettamente nei meccanismi. Dragusin ha giocato un'ottima partita, si sono viste cose interessanti. Comunque Grosso sta portando avanti il lavoro che ha fatto al Sassuolo, e quindi sta mettendo una squadra molto logica in campo. Adesso c'è Mastantuono che arriva e spadiglia un po' le carte, perché Mastantuono è un giocatore che il classico giocatore che bisogna collocare, bisogna trovargli una sistemazione giusta per poter dare quello che può dare, perché nel Real Madrid ha dato molto meno, soprattutto nel periodo in cui Arbeloa è subentrato a Xabi Alonso, e deve ritrovarsi un po', però per ritrovarsi ovviamente deve avere la comprensione dell'allenatore e dei compagni e metterci qualcosa di se stesso per poter dimostrare che è un giocatore da grande squadra europea.
0: Un giocatore vero anche al massimo livello in Europa, ecco, come è giusto sottolineare. Enzo, ci stiamo per salutare, però mi preme riportare anche un'ultima ora, perché la UEFA ha confermato il boicottaggio alle competizioni della FIFA proprio poco fa. Persa fiducia nella presidenza Infantino, nulla è cambiato. Perché? Perché c'era stato poi questo summit in Marocco dove, ecco, era stato un po' messo in discussione Infantino. Alla fine si è usciti da questo summit con Infantino riconfermato, tra l'altro con delle note controfirmate dallo stesso Infantino, il che è un po', ecco, un po' un controsenso, però ecco, ti chiedo un commento anche su questa situazione. Mi sembra che si stia arrivando sempre più ad un punto di rottura.
1: Ah sì, tra UEFA e FIFA sicuramente, solo che Infantino ha creato una rete di clientelismo in giro per il mondo che difficilmente verrà battuta. Si è riuscito a conquistarsi tutti gli altri continenti, perché comunque offrendo posti al mondiale un po' a tutti tranne che all'Europa, chiaramente ha portato dalla sua parte le confederazioni che non sono l'UEFA, che sono tutte le altre. Infatti dalle altre io non ho sentito urlare allo scandalo o dire Infantino è inadeguato. E l'UEFA giustamente, perché è stata messa in minoranza, pur essendo comunque, diciamo, la il motore del calcio mondiale, perché dai,
0: la più potente delle federazioni,
1: è il torneo più importante del mondo, la Champions League, non ci sono dubbi su questo, è molto più della Libertadores, e quindi Infantino non è semplice da eradicare. Bisogna capire se l'UEFA riuscirà a trovare qualche alleato per poter andare fino in fondo in questa sua lotta. Poi un mondiale senza squadre europee, sinceramente, faccio fatica a immaginarlo. Beh, soprattutto sì, visto che il prossimo si gioca in Spagna e Marocco, ma soprattutto in Spagna.
0: Eh sì, beh, sai, anche qui a proposito di controsensi e di paradossi di cui parlavamo prima. Enzo, grazie, è stato veramente un piacere chiacchierare con te. Ti lascio al tuo proseguimento di serata. Presto.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
0: Grazie ad Enzo Palladini anche per questo, insomma, punto sulla Serie A, ma poi ecco, dovevamo riportare anche questa ulteriore ultima ora che conferma sempre di più la rottura fra UEFA e FIFA, quindi tra Infantino e Ceferin, posto che poi nel 2027 ci saranno proprio le elezioni per il nuovo presidente della FIFA, e quindi capiremo se verrà confermato Infantino o meno. Ultima mezz'ora da trascorrere insieme a TV Radio Sport e Calcio Mercato.
2: Molto bene.
0: E ritiri molto bene, insomma, dipende dai punti di vista, ecco, da come la si vuole vedere, dal punto di vista dell'UEFA o dal punto di vista della FIFA. Dai, ultimo blocco, a tra poco.

0: Ultima mezz'ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri della puntata di oggi. Lucio Marinucci sempre qui in studio per continuare a parlare dei tanti temi del giorno, e parlare di Cagliari in questo momento è abbastanza interessante, sicuramente dall'esterno. Sono curioso di capire dall'interno, tra calciomercato e carte bollate, se vogliamo definirla in questo modo. Per discutere dei vari temi è in collegamento con noi Elena Cardi. Ciao Elena, ben ritrovata.
1: Ciao ragazzi, buonasera a voi.
0: Allora Elena, da dove vogliamo partire? Dalle carte bollate riferite al caso Esposito, perché poi fino a qualche giorno fa era un caso spinoso, adesso sta diventando un caso rovente a tutti gli effetti.
1: Assolutamente sì, diciamo che qua l'abbiamo un po' definita la telenovela di quest'estate, perché
0: direi.
1: Si è iniziato, come avete detto voi, si è iniziato un po' con il caso, con qualche voce anche messa a tacere dallo stesso presidente, che comunque ha difeso il giocatore inizialmente definendolo come un ragazzo che si è sempre impegnato e si è speso tanto per la maglia, e adesso si sta arrivando alle denunce, quindi insomma c'è stato un po' un plot twist da una parte divertente, dall'altra anche un po' preoccupante, perché
0: degenerata, ovviamente degenerata.
1: Esatto, decisamente sì. Diciamo che la bomba forse è esplosa un po' di più ieri, quando anche il direttore generale ha un po' raccontato, anche durante la presentazione della squadra, il fatto che Esposito non si sia presentato neanche al ritiro al Cray Sports Center ad Assemini, e si è arrivato addirittura a un certificato definito dal direttore generale un giustificativo che diciamo non ha senso di esistere, perché le motivazioni secondo il direttore non sono abbastanza valide, ecco, per non presentarsi al ritiro. Lì Giuffredi giustamente è andato a spada tratta a difendere il suo ragazzo, dicendo in realtà le motivazioni sono più che valide, il ragazzo è stato visto addirittura da uno psicologo che gli ha valutato uno stress, un altissimo livello di stress, per cui ha bisogno di 10 giorni di pausa. Niente, è stata definita addirittura addirittura a livello di estorsione, ecco, l'ha definita Melis. Esatto, lì è stata un po' la parola che ha fatto scattare Giuffredi, che non ha perso tempo, ecco, a quanto pare è già dato di denunce sulla società e sul direttore stesso.
0: Sì, denuncia messa in mora, insomma, non si è fatto veramente mancare nulla, Giuffredi. Ti chiedo però poi, ecco, si collegano i temi della preparazione della prossima stagione, perché adesso che si sta arrivando a questo punto, come cambiano anche i piani per la programmazione, per completare anche eventualmente l'organico, perché prima si era partiti appunto con la multa al giocatore, la decurtazione dell'ingaggio, ma adesso appare difficile che nel giro di poco tempo si possa ricucire questo strappo. E quindi ti chiedo, ora cosa cambia?
1: Diciamo che l'aria che qua si respira è quella che sicuramente Esposito troverà squadra altrove, non sicuramente in Sardegna, perché sia la società sia a questo punto i tifosi non hanno molto piacere nel rivederlo ovviamente tornare in maglia Cagliari. Dall'altra parte però la società si sta già muovendo, ha avuto già contatti, e anzi pare che sia anche quasi alle battute finali l'accordo con Maldini, e dovrebbe arrivare lui a sostituire appunto Esposito, che invece dovrebbe essere in partenza quanto prima, perché appunto l'ambiente non è più quello che si respirava all'inizio preparazione, ma anzi si è scaldato decisamente tanto, e non è forse il luogo ideale né per il giocatore né tantomeno per la società,
0: no,
1: mantenere un giocatore che sicuramente non ha più voglia di restare qua.
0: Direi proprio di no, decisamente ormai, ecco, appunto per confermare il fatto che non sia ricucibile questo strappo. Hai parlato di Maldini però, Elena, che ovviamente è il nome di mercato di oggi, quindi ti chiedo, ecco, i dettagli poi di questa operazione, anche le aspettative attorno a un ragazzo che ha dimostrato di avere dei colpi, non li ha sempre messi in mostra con continuità, comunque proviene dall'Atalanta, dove qualche cosa aveva fatto vedere, ecco. Quindi operazione, dettagli e aspettative.
1: Guarda, sicuramente le aspettative sono da parte della Pietra sono sicuramente alte. Dall'altra parte ti dico, per Maldini probabilmente Cagliari è un po' una piazza, non dico ideale, ma quasi, perché forse rispetto anche all'Atalanta, ad altre società dove comunque ha avuto modo di vestire le maglie, è un po' più piccola come realtà, quindi avrà anche più modo di crescere, ci sarà anche meno competizione sicuramente all'interno della sua squadra, perché comunque i giocatori sono quelli che sono, non abbiamo magari il top player come può esserci nelle big, quindi sicuramente troverà anche più modo di farsi vedere, ecco, di trovare il suo spazio, magari anche i colpi che ha fatto vedere sporadicamente con l'Atalanta o comunque con le altre società, col Cagliari potrebbe farli vedere con un po' più di continuità. A livello di dettagli per l'operazione, in realtà ti dico la verità, non si sa ancora tantissimo, perché la società rimane sempre molto evanescente sui dettagli. È strappato appunto che ci sono stati contatti, anche contatti importanti proprio stamattina, anche in vista della denuncia che è arrivata probabilmente al certo. direttore generale, che sicuramente in qualche modo si deve tutelare cercando un nuovo giocatore per la squadra. E niente, qui diciamo che chi sa qualcosina in più tra i colleghi si vocifera che appunto l'operazione sia praticamente agli sgoccioli, sia quasi terminata. Il giocatore dovrebbe dare il suo ok ufficiale, così come l'Atalanta, e poi trasferirsi quanto prima in Sardegna. Vediamo un po' nelle prossime ore se effettivamente arriverà qualche notizia in più anche su dettagli di contratto eventualmente, e anche su eventuale prestito o arrivo a titolo definitivo.
0: Certo, da quel che si leggeva, insomma, sembrava dovesse essere un prestito oneroso, ma senza poi obblighi immediati. Però ecco, attenderemo poi ovviamente anche i responsi successivi, anche se si muove anche altro sul mercato, Elena, quindi ti chiedo che cosa può muoversi. Io leggevo anche di Zappa, che piaceva anche al Sassuolo. Certo, è un giocatore che negli ultimi anni è stato più che centrale, anche un contratto molto lungo. C'è effettivamente qualcosa o siamo solo in ancora discorsi molto aleatori?
1: Diciamo che momentaneamente forse sono più chiacchiere che effettivamente un qualcosa di più concreto, perché anche il giocatore ha tenuto a specificare più volte, sia ieri durante la presentazione che in questi giorni con varie interviste che ha rilasciato ai vari giornali, che lui effettivamente qua sta bene, vuole essere una bandiera. Attualmente anche uno, per quanto sia giovane, perché è un 99, quindi comunque non è sicuramente un ragazzo attempato, ecco, però si ritiene un po' uno dei veterani della squadra e vorrebbe dare una mano anche ai vecchi del gruppo, passami il termine, per cercare di far crescere sia i nuovi arrivati che comunque ragazzi più giovani che magari stanno arrivando dal settore giovanile, come un Mendy, un Trepi, che sicuramente hanno bisogno di crescere. Quindi momentaneamente le vediamo più come chiacchiere. Ci sta ovviamente, perché è un giocatore che si è fatto vedere durante questi anni. Magari anche lui non è forse il top player, però sicuramente sulla fascia ha dato tante volte una grossa mano, sia a livello di assist che appunto come giocatore a livello proprio di gioco. Vediamo un pochino come si sviluppa anche questa storia, però diciamo che noi che viviamo un po' il posto pensiamo più che siano davvero più che altro rumors di mercato che ci stanno sempre, mettono magari anche un po' di pepe al Cagliari, certo, per stringere un po' di più sul giocatore, ma alla fine il giocatore rimarrà qua.
0: È il gioco del mercato, ovviamente, anche parlare poi magari di trattative che ancora non sono neanche cominciate. Sul punto di vista invece delle entrate, oltre a Maldini, dicevamo, si sta cercando di definire, ci sono altre priorità per il Cagliari in queste ultime settimane?
1: Ma sicuramente si dovrà continuare a cercare qualcuno per quanto riguarda il reparto d'attacco. Sembra essere sommato l'attaccante dell'Inter che doveva avvicinarsi quanto più al Cagliari, invece nelle ultime ore sembra che sia sempre più lontano dal Cagliari, quindi rischiamo di rimanere senza attaccanti, non avendo, come abbiamo detto l'altra volta, neanche Belotti, che purtroppo per il problema al ginocchio non è stato riconfermato con i colori rosso-blu. Sicuramente si andrà alla ricerca di un altro ragazzo più o meno esperto, adesso da vedere un po' anche le scelte del DS Accardi, e vedere un po' di rimpolpare l'attacco, che momentaneamente è il reparto forse più scarno.
0: Certo, ha bisogno di essere rimpolpato. Elena, prima di salutarti ti chiedo adesso il piano, come sempre, di preparazione, insomma di approccio poi alle partite ufficiali. Ancora mancano 16 giorni all'esordio contro il Parma, però ecco, prima ci sono altri test amichevoli, giusto?
1: Sì, esatto, abbiamo sabato il secondo trofeo Gigi Riva, giocheremo appunto contro il Nizza, quindi avremo anche contro, adesso mi sfugge il nome dell'attaccante, Carlos, mi manca un pezzettino, se mi aiutate voi.
0: Sì.
1: Vedremo lui sicuramente, lo avremo contro, vedremo un pochino, anche se c'è qualcuno, Kevin Carlos, ecco, mi mancava il nome iniziale. Vedremo un pochino anche lì la squadra come risponderà, i nuovi arrivi come risponderanno anche in questo altro test amichevole, e poi per adesso non dovrebbero esserci altri amichevoli in realtà in programma, saranno tutti allenamenti nel quartier generale del Cray Sports Center, e vedremo un po' come la squadra si prepara e soprattutto prende forma, perché il campionato anche quest'anno sarà lungo, ci sarà anche la Coppa Italia di mezzo, che è sicuramente un altro impegno importante, vedremo come andrà.
0: Staremo a vedere. Elena, io ti ringrazio allora per questa parentesi sul Cagliari, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
1: Grazie mille a voi, buon lavoro a voi.
0: Grazie ad Elena Cardi, questo era un po' il punto in generale sul Cagliari e sulla vicenda, ecco, di cui parlavamo poco fa su Sebastian Esposito, che ormai sembra essere inevitabilmente sempre più lontano dalla perlomeno dalla regione, dall'isola. Poi vedremo se rimarrà in Italia, che cosa succederà, perché al momento è tutto molto molto fumoso e quindi cercheremo di capire quelli che potranno essere gli sviluppi in generale del giocatore, che comunque rappresenta un ragazzo italiano che in Serie A può ancora ritagliarsi uno spazio non di secondo piano. Per quanto riguarda le altre trattative, tra poco andremo a riepilogare ancora le trattative del giorno, le operazioni del giorno, anche se poi non possiamo non parlare pure del Real Madrid, che ha appena chiuso sostanzialmente l'acquisto più costoso della propria storia, che fa veramente impressione considerando che l'acquisto è un giocatore molto molto giovane. Intanto però, ecco, per riepilogare il tutto è in collegamento con noi Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, non so se vogliamo proprio partire prima dall'estero, da Diomandé, poi a cascata arriviamo in Italia, averceli noi dei parametri economici per operazioni di questo tipo.
2: Sì, molto onerosa l'operazione che ha portato Yann Diomandé al Real Madrid, anche molto laboriosa la trattativa, perché era diventata a un certo punto una vera e propria telenovela. Si è conclusa ufficialmente pochi minuti fa con il comunicato stampa. Per quello che ricordavi tu, 140 milioni di euro, il colpo più costoso nella storia del Real Madrid, e non parliamo di un club che è solito lesinare nelle spese, quindi decisamente un grande affare di quest'estate, un nuovo rinforzo per José Mourinho. Non è l'unica grande ufficialità dall'estero che è arrivata nel pomeriggio di oggi, nello specifico, quindi ancora anche abbastanza fresca, perché è volato Mohamed Salah, ufficialmente un giocatore del Trabzonspor. Diciamo che come i matrimoni è durato 3 giorni, perché l'annuncio del fatto che si sarebbe trasferito è arrivato praticamente martedì sera, poi ieri l'arrivo, le visite mediche, oggi pochi minuti fa tutto sommato il comunicato del Trabzonspor, che porta a casa un giocatore sicuramente esperto, sicuramente non più nel suo prime, come si usa dire oggi, ma che insomma averci non solo i parametri del Real Madrid, ma la letalità e la classe di Salah in Serie A. Tra l'altro mi posso legare al Real Madrid, perché il Real aveva speso l'anno scorso 60 milioni di euro per Franco Mastantuono, che invece quest'anno è giudicato un giocatore che poteva partire per andare a trovare più continuità altrove. Nonostante perciò, Belosso l'anno scorso è stato un elemento comunque impiegato tanto, perché non è che l'anno scorso non abbia giocato Mastantuono. Giocherà nella Fiorentina, non ci sono più dubbi, il suo atterraggio è previsto tra un'oretta, intorno alle 18, poi ci sarà la classica trafila di visite mediche, firma, tutto quello che siamo abituati a conoscere e a raccontare, certo. Sì, quando si parla di calciomercato, poi diventa ufficialmente un giocatore della Fiorentina, ricordiamo in prestito secco, con un contributo del Real Madrid al pagamento del suo ingaggio molto alto per i parametri appunto della Fiorentina e del calcio italiano in generale.
0: Eh sì, Fiorentina è veramente molto molto attiva, anzi la più attiva, abbiamo detto più volte, di questa perlomeno al momento campagna di Serie A di mercato. Poi sulle altre operazioni invece, Ivan, ti volevo chiedere anche di Maldini. Comunque è vero, è un trasferimento magari minore rispetto ad altri, però ragazzo sempre ad osservare, si trasferisce in Sardegna, passa al Cagliari, un'occasione per un rilancio per un ragazzo che ha sempre dimostrato di avere delle doti, mai però messe in mostra con sufficiente continuità.
2: Sì, diciamo che forse gli era mancata proprio quella tappa intermedia in un club che non dovesse Cagliari si deve salvare, però insomma un club che comunque può arrivare alla salvezza con una certa tranquillità, ma che non ha le ambizioni per esempio dell'Atalanta o della Lazio, dove oggettivamente probabilmente non era ancora pronto. Arriva in Sardegna, ne ha in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Cagliari e l'Atalanta avevano trovato da un po' l'accordo, è un'operazione da 9 milioni di euro complessivi, 1 per il prestito, 8 per scatto. Poi c'è stato insomma da convincere il giocatore, non che avesse grossi dubbi, va detto, però insomma è arrivato non ufficiale, insomma più o meno ci siamo nella giornata di oggi, e chissà che poi questo non possa rappresentare l'antipasto per chiudere uno dei casi dell'estate e del Cagliari nello specifico, cioè quello legato a Sebastiano Esposito. Oggi ha riparlato alle nostre sul nostro portale, sul documentato web, Mario Giuffredi, che ha attaccato nuovamente Tommaso Glini,
0: è andato giù pesante.
2: Sì,
0: siamo un eufemismo.
2: Sì, decisamente. Del resto è una vicenda nella quale sono volate dichiarazioni pesanti, c'è stata una rottura molto netta. La trattativa legata a Daniel Maldini è stata condotta in maniera legata, cioè non dando quella come il presupposto per andare poi a portare Sebastiano Esposito all'Atalanta. Ciò non toglie che il giocatore possa piacere alla Dea, che il Cagliari debba trovare una soluzione, perché comunque la permanenza non è una possibilità fondamentalmente, e che quindi diciamo che possa essere servito come antipasto. Poi non c'è nessun legame diretto, però può essere l'antipasto per vedere magari Sebastiano Esposito a Bergamo. È un giocatore che insomma nel gioco di Sarri potrebbe anche esaltare.
0: Idoneo, sì assolutamente, per caratteristiche ce lo vedrei molto bene. E poi prima di salutarti, Ivan, mi sono lasciato per le ultime due domande. Una su Romero, ti chiedo se effettivamente l'Atletico Madrid sta sorpassando l'Inter per la corsa al giocatore, e poi inevitabilmente Leao, perché c'è stata questa pressione del Galatasaray. Al momento il Milan pone un muro, però mi sembra di capire che la storia possa non essere chiusa qui.
2: Sì, allora, per quanto riguarda Romero, l'Atletico Madrid, che tra l'altro in queste ore sta cedendo Ruggeri all'Aston Villa per raccontare anche un'altra trattativa, è passato nettamente in vantaggio sull'Inter. L'Inter ha traccheggiato in maniera anche comprensibile, nel senso che numericamente la difesa potrebbe anche essere a posto. Poi in realtà c'è un giocatore come Benjamin Pavard che non ha così tante probabilità di stare, però finché non parte l'Inter diciamo non voleva chiudere un'altra operazione, non è ancora definita l'Atletico, quindi dei margini di manovra per un tentativo last minute dell'Inter di rimettersi davanti ci sono, finché non è chiusa per dire la tautologia. L'Atletico si è messo sicuramente davanti. Per quanto riguarda Rafael Leao, il Galatasaray ci sta provando, è una situazione ancora in fase di definizione. Leao non aveva fatto capire di non voler andare al Fenerbahce, ma non era una chiusura assoluta al mondo turco, era no ad una società, mentre sul Galatasaray ci penserebbe. Il club di Istanbul ha presentato un'offerta al Milan, un'offerta ritenuta molto bassa dal Milan, devo dirti la verità, 35 milioni di euro bonus compresi. Il Galatasaray
0: poco.
2: Sì, è poco. È poco, e poi comunque c'è un certo pressing dell'ambiente Milan su Leao per provare ad andare avanti. Quindi diciamo che il Milan non è che sta accelerando per cederlo, però il Galatasaray ci sta provando. Dobbiamo dare atto dell'esistenza di alternative, perché giustamente il Galatasaray sta anche valutando altri giocatori, su tutti Gabriel Martinelli dell'Arsenal, che può rappresentare per i turchi un'alternativa al Rafael Leao. è una trattativa che stanno conducendo tra tante difficoltà, con tanti dubbi da parte del giocatore, ripeto, in questo caso non sulla destinazione di Galatasaray, ma proprio sull'opportunità di lasciare il Milan, dato anche che comunque si è trovato bene con è scattato un po' di feeling con Ruben Amorim, quindi è sicuramente una fase, una situazione da definire in un mercato, quello del Milan, che dopo due fiammate, cioè Gonzalo Ramos e Mario Chila, sì, si è un po' arenato. Tra l'altro, come molte altre società, anche il Milan ha parecchi esuberi, non possiamo contare Leao tra questi, ma almeno 7-8 giocatori che dovranno partire.
0: Eh sì, la strada è ancora lunga prima di completare tutte le operazioni, quindi sarà un agosto rovente non solo dal punto di vista delle temperature ma anche del mercato. Ivan, grazie allora per questa raffica e io ti ringrazio e ti saluto, a presto.
2: Buon proseguimento, ciao.
0: Grazie ad Ivan Cardia, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, come sempre in prima linea sugli aggiornamenti di mercato e non solo. Noi siamo arrivati invece alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri.
3: Stop! Buona!
0: Buona, direi di sì, direi che può essere considerata buona e se non lo è ce ne faremo una ragione. Io ringrazio il buon Andrea Magliocca in cabina di regia che come sempre mi ha accompagnato. Resisti Andrea, alle ferie sono sempre più vicine.
4: Ma io non sento l'Africa.
5: Appunto, guarda il fiume Ngube, capito?
4: Quando io guardo il fiume Ngube io vedo Pomezia, capisci?
0: Non vediamo Venezia, vediamo il raccordo di Roma, ma comunque sia non c'è così tanta distanza, lo vedremo fra non molto. A parte le battute, domani poi l'appuntamento è sempre, ve lo ricordo, la mattina con Tutta C dalle 9.45 alle 10.45, poi con il sottoscritto ci vedremo all'editoriale a Rotocalcio dalle 11 alle 13 e poi sempre con il sottoscritto dalle 14 alle 17 con TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. A domani e buonasera.
6: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: grandissimo esempio. Sono veramente molto rattristato e molto dispiaciuto. Ho avuto il piacere e la fortuna di giocare con lui appena arrivato nel 91 alla Juventus, avevo solamente 21 anni, lui già era un giocatore affermato.
1: Del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma, tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo.
1: È calcio d'agosto, però insomma, piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, alla via della Serie A. Mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
2: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre, invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso. Tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
1: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchioro che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchioro che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90. Lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
2: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
1: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
2: Chiaramente direi di sì, perché comunque forse ha l'organico più forte, e quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
1: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
2: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, e è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia, e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
1: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
2: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni, o che lui vada via o che faccia un grande campionato e che torni Leao che tutti noi conosciamo.
1: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonçalo Ramos nel derby contro l'Inter.
2: Sì, devo essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan Benitez sono ancora squadre non complete.
1: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini per
2: Molina.
1: riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
2: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale. E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi la cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
1: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi?
2: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini. È il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
1: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
2: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari e fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
1: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, almeno per quanto riguarda i titolari.
2: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
1: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio, che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
2: Ma secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me.

0: l'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
1: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
0: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso, con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque dell'esperienza ha vinto tanto, soprattutto in Italia. Vedremo, perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo. E poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku, perché ancora non si sa se rimane o meno, e quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
1: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
0: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
1: Sì.
0: quindi ha grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
1: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
0: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno, perché riesce con un po' di soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza.
1: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
0: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina in
1: Sì,
0: generale.
1: certo.
0: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare. E poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità è quella che è.
1: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi senza Corvino come DS?
0: E guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma di vincenza questo Lecce. Nei 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che è rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana, è il punto interrogativo, Bamba.
1: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
0: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè, adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.

0: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
1: Ni perché andando via Corvino chiaramente è andato un altro pezzo, no, del gruppo Corvino.
0: Certo.
1: E quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
0: Magari sono arrivate un mese e mezzo dopo, comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
1: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
0: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata. Dopo
1: Volentieri, ciao Lorenzo. Grazie.
0: questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini, in cui Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che come pure sei un amichevole ci devi stare attaccato. Secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato, e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto, è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, è ovvio, non deve succedere in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere. Non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano 2 gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire, e non buttare, a Roma si dice buttarla in bacca, no, va bene.
2: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto, la stagione sta per iniziare, cosa ti aspetti dal mercato?
3: No, già ho parlato. Io preferisco non parlare di mercato, perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici. Quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa, e vediamo cosa riusciamo a fare.
2: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
3: Beh, è ovvio che se vedete dietro, soprattutto, noi abbiamo delle difficoltà, perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, e li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati. Però se parliamo di difficoltà, sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa un po', la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
4: Adic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
3: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi secondo me ha fatto una buona partita.
2: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
3: Sì, è un giocatore diverso da Minamonti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però giocatore che ha potenziale.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona giornata dagli studi di Firenze di TMV Radio. Luca Bargellini al microfono per l'appuntamento odierno con A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Dall'altra parte del vetro chi se non il re Giorgio Sorani, che ci accompagna e ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati del mondo della Lega Pro, attraverso quali canali? Attraverso i soliti canali, attraverso tmvradio.com, attraverso l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331-8200-213 come numero per i vostri messaggi WhatsApp in una puntata come quella odierna incentrata in particolare sul mercato che spadroneggia in lungo e in largo. Le squadre sono ancora in ritiro, affrontano i ritiri precampionato con tanti amichevoli, tante informazioni che arrivano dalle sedi dei ritiri estivi delle 60 partecipanti al nostro campionato di riferimento. Di questo parleremo con gli ospiti che ci accompagneranno in questo viaggio di circa 60 minuti, quindi bando alle ciance o ciancio alle bande, come si dice dalle mie parti, e quindi do il benvenuto al mega direttore supremo, che non ha niente da invidiare a nessun altro direttore, Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Buongiorno.
2: Mancava allacciate le cinture. Buongiorno, buongiorno.
1: Vabbè, diciamo che sono... Mi sto sciogliendo, quindi ancora, potrebbero esserci fuochi d'artificio successivamente nell'arco di questi 60 minuti di a tutta C. Ivan, allora, giornate di mercato, giornate particolarmente intense. Inizierei con te, visto insomma hai un punto di vista assolutamente privilegiato, andando a ritoccare un tema che abbiamo toccato nel corso degli ultimi giorni, sia su tutto mercato web sia su tuttoc.com, ovvero l'analisi quella di calcio e finanza sugli incassi della Juventus, presa come paradigma per il progetto seconde squadre. La Next Gen ha portato il 44% degli interi incassi della vecchia signora da quando è nata, oramai 7 anni or sono, 235 milioni. Sai la mia passione per il progetto seconde squadre. Mi viene da proporti una riflessione: se la Juventus ha incassato tanto vendendo giocatori che poi, bisogna essere sinceri, marginalmente sono diventati protagonisti in bianconero, ci sono realtà tipo Atalanta e anche il Milan retrocesso in Serie D, che, dei quali non abbiamo i numeri, ma che abbiamo la certezza di aver portato sul grande palcoscenico giocatori come Bartesaghi, come Palestra. Siamo in attesa di vedere che cosa riuscirà a fare l'ultima nata, ovvero l'Inter. Secondo te ci sono due interpretazioni diverse da poter utilizzare su questi dati, o è solo casualità?
2: No, non è solo casualità. Comunque la Juve, io diciamo dal punto di vista tecnico riconoscerei anche il Diz, perché poi è vero altri giocatori sono partiti, però tutto sommato il miglior giocatore in squadra della Juventus arriva dall'Under 23, e quindi è difficile prescinderne. Sai che ho sempre avuto un'altra idea delle seconde squadre, rispettando chi non le vede di buon occhio, però io credo che comunque anche le seconde squadre sono una... Allora, le seconde squadre dovrebbero essere una risorsa per tutti, soprattutto per la nazionale. Per ora, in realtà, secondo me è quello un po' il vulnus, il problema. perché non hanno ancora, non sono ancora andate, ora stanno andando a regime, nel senso che comunque per tanto tempo abbiamo avuto solo la Juve, poi pian piano finalmente stanno avendo delle altre, ma sulla nazionale ancora fisiologicamente non è che abbiano dato un grandissimo impulso. Quanto ai club che le fanno, io onestamente, cioè, penso che siano due facce della stessa medaglia quelle che possiamo raccontare della Juventus. Cioè, la seconda squadra è un vantaggio sia a livello tecnico sia a livello economico, perché è palese anche per i dati che hai citato che fondamentalmente la seconda squadra della Juve abbia tenuto in piedi la prima dal punto di vista economico negli ultimi anni. Sì. Però c'è anche quello nella dimensione delle seconde squadre, perché da un lato, come dici giustamente tu, non sono tanti giocatori, è vero, della Juventus che dalla seconda squadra poi si sono affermati stabilmente in prima, però tra quei giocatori che sono tanti, che sono partiti, probabilmente ce n'è anche qualcuno che si sarebbe potuto perdere nel passaggio, diciamo, dalla primavera al professionismo, perché prendendo, cioè, i casi che so di Ealing Junior, di Barrene Cea, certo. Cioè, giocatori non si offenderanno, normali tra virgolette, che magari si sarebbero infilati in un percorso di prestiti, sappiamo tutti come funziona dopo la primavera,
1: sì, questo sì.
2: Si sarebbero potuti perdere, e in Under 23 invece hanno avuto, diciamo, un salto un po' più morbido, poi sono andati in prestito perché evidentemente non erano, cioè sono stati ceduti perché evidentemente non erano ritenuti così tanto funzionali, però sono risorse che si sono state, diciamo, recuperate o quantomeno sono state valorizzate. In più poi appunto ci sono, diciamo, magari pochi, magari tanti, magari col tempo saranno di più, i casi di chi è comunque riuscito a rimanere nell'orbita della prima squadra, come appunto può essere Bartesaghi al Milan, Tendizio alla Juventus, e via dicendo. Perché poi magari Ildiz non si sarebbe, cioè, voglio dire, non si sarebbe perso comunque, quindi quello è il caso che magari è meno emblematico, se vogliamo. Però credo che siano due cose entrambe positive, sia il beneficio economico sia quello tecnico.
1: Probabilmente, guarda, voglio spezzare una lancia per onestà intellettuale nei confronti di chi sostiene e appoggia il progetto seconde squadre. Se la prima squadra della Juventus non fosse stata, diciamo, in un momento di difficoltà, in un ciclo di difficoltà, giocatori come Wiesen probabilmente non li avresti venduti e sarebbero titolari nella Juventus di oggi, anziché essere elementi del pacchetto difensivo, non di una squadra di poco conto, ma del Real Madrid. Quindi questo, per onestà intellettuale, va anche detto. Quindi forse la next gen paga un po' anche le difficoltà del piano di sopra. Ho voluto iniziare con questa riflessione perché ieri è arrivata anche l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia, con un ruolo specifico legato alla filiera delle giovanili, delle nazionali giovanili, quindi con l'intento, insieme a Maurizio Vicini, di creare un progetto che possa unire tutte le nazionali giovanili alla nazionale di Roberto Mancini. Zola, che mantiene anche il ruolo di vicepresidente vicario della Lega Pro, credi che i benefici che in Serie C abbiamo visto arrivare attraverso la riforma Zola, una riforma che premia le società che fanno esordire in prima squadra, premia economicamente, giusto per essere chiari, le società che fanno esordire in prima squadra ragazzi del proprio settore giovanile, possa essere ripetibile in qualche modo, cioè quell'approccio può essere ripetibile anche in azzurro con Zola?
2: Ma io spero di sì, credo che possa essere una base di partenza d'esperienza per Zola. Per me la cosa più interessante della riforma Zola è legata al fatto che premia proprio, diciamo, l'investimento strutturale cioè quanti allenatori hai nelle giovanili, che strutture fisiche hai, al di là poi del minutaggio, dell'impiego dei giovani, è una prospettiva un po' diversa, un po' più di lungo periodo, che secondo me può essere quello che ci serve. Cosa fa? Ovviamente Zola dovrà sviluppare progetti nuovi, quali saranno le sue idee lo vedremo. Non è facile, perché serve tempo per fare determinate cose, cioè se tu vuoi rilanciare i talenti devi darti del tempo. Noi citiamo spesso la Germania o la Francia come i modelli, diciamo, di riferimento per la formazione giovanile. Cioè, la Francia ci ha messo tanti anni da quando è stata fondata Clairefontaine, che è l'accademia, diciamo, più famosa da questo punto di vista, poi essere nuovamente competitiva. Lo stesso vale per la Germania. La Germania ha creato il programma, che non mi ricordo neanche come, il programma del talento, diciamo così, perché non so bene,
1: sì.
2: Difficile da pronunciare, però l'ha creato nel momento più complicato della sua storia calcistica, e poi è diventata competitiva 7-8 anni dopo. Noi siamo in un calcio in cui Maldini poteva avere buone o cattive idee, non lo sapremo mai, perché non ne ha avuto la possibilità, no. Però un po' schizofrenico da quel punto di vista, in cui Maldini, cioè il giorno stesso in cui Maldini va a dire che per ottenere determinati risultati servono 8-10 anni, poi mezz'ora dopo c'è un presidente di Serie A, Urbano Cairo, che esce dalla Lega e dice: no, ma che 8-10 anni, ci vogliono 2-3 anni. E cioè, capisci bene che stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un sistema che non capisce, sì. cioè, o il problema era la nazionale che non si è qualificata ai mondiali, e se lo limitiamo a quello, tu puoi dire: siamo stati sfortunati, rivediamo, ripartiamo. Se il problema è di lungo periodo, devi darti il tempo. Spero che Zola lo abbia, sono curioso di vedere cosa farà. Sicuramente la base di partenza di quello che ha pensato in Serie C, e che poi, insomma, comunque ha ricevuto dei riconoscimenti, perché sì, sarà garantito il 5 della mutualità, perché è stato elogiato pubblicamente, possa aiutarlo ad avere delle idee per sviluppare tutto il calcio giovanile italiano. Detto, chiudo, la cosa fondamentale sono i club di Serie A da quel punto di vista, perché poi o si mettono in testa di aiutare la nazionale, oppure ognuno continua ad andare per i fatti suoi. E credo non serva ricordare quello che ha detto il presidente Marani qualche settimana fa, quando ha ricordato che, insomma, i club di Serie A danno ai procuratori 10 volte quello che danno in termini di mutualità alla Serie C. Benissimo dare soldi, sì, ai procuratori, noi ci lavoriamo, non pensiamo che sia il male assoluto del calcio, qualcuno magari sì, ma non, esatto, come categoria, però è poco quello che dai alle serie inferiori, quello è il problema.
1: Assolutamente d'accordo. Io aggiungo, con un po' meno di verve democratica, che probabilmente ai club, in particolare quelli di Serie A, frega veramente zero della nazionale. Se devono fare un sacrificio perché ne godano gli altri, non lo fanno. Credo che sia abbastanza acclarato che la situazione sia anche questa, e non penso, è una questione di mentalità, una questione di ragionare di sistema, cosa che evidentemente interessa poco o niente a diversi presidenti purtroppo della nostra Serie A. Ivan, prima di salutarti, in un flash ti chiedo, tornando, diciamo, più alla stretta attualità della Serie C, come vedi il progetto di rinascita del Bari, perché sono arrivati professionisti di indubbio curriculum: Marino, Amodeo, Rastelli. Il mercato mi sembra sia iniziato con il piede giusto, con innesti di categoria. Ti chiedo una valutazione.
2: Io credo che il Bari debba necessariamente fare svolgere un ruolo da protagonista in questo campionato, e che lo sappiano in società. Hai giustamente detto, insomma, hai ricordato che sono arrivati professionisti di alto livello. Ci sono delle spine, perché negli ultimi giorni, per esempio, abbiamo visto il caso Sibilli, che è un caso un po' paradossale, perché tutto sommato il motivo dello stallo è che hanno ragione un po' tutti dalla loro prospettiva, e questo complica il fatto che poi si possa andare effettivamente a risolvere. Credo che il Bari abbia l'obbligo, come società, l'obbligo morale nei confronti della propria tifoseria di centrare la promozione subito, perché è difficile imporre a qualcuno di vincere, però arrivi in una situazione veramente di estrema tensione. Quello che sto facendo vedere finora mi sembra interessante in sede di mercato. Probabilmente c'è ancora qualcosa da sistemare, sicuramente c'è ancora qualcosa da sistemare. C'è anche qualche giocatore, non solo Sibilli, legato diciamo alla squadra che c'era prima, da salutare, perché poi è normale. Non bisogna ingannarsi sulla competitività del girone, perché insomma, è un girone complicato. Io credo che anche la Salernitana, anche il Catania abbiano le stesse impellenze da parte delle rispettive piazze. Poi a Bari, diciamo, la questione di fondo rimane sempre un'altra, anche perché insomma in questi giorni, per esempio, abbiamo visto tutta la differenza di gestione tra due società della stessa proprietà, cioè Napoli e Bari. Il Napoli sta comprando a 8 milioni di euro un giocatore che il Bari l'anno scorso non ha riscattato a 1 milione di euro. Tutto legittimo finché glielo fanno fare. Forse il problema, insomma, una delle cose su cui intervenire, o meglio non intervenire, perché poi finalmente finirà, diciamo, la deroga alle multiproprietà, e evitare, perché questa è una cosa che viene chiesta al nuovo coach federale. In realtà c'è chi prova a far rientrare la multiproprietà, diciamo, dalla finestra, ma invece, se poi io l'ho sempre pensato così, secondo me la multiproprietà è bene che non ci sia, perlomeno nello stesso nel calcio. Poi il calcio internazionale sta andando in quella direzione, ma all'interno dello stesso paese, soprattutto se metti insieme città in realtà molto grandi, è una cosa che fa male.
1: Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Dalle parti di Formello probabilmente non la pensano nella stessa maniera, giusto per citare l'ultimo caso legato a Lazio e Regina. Ivan, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo presto, mega direttore supremo, bellissimo mega direttore supremo.
2: Buon procedimento, ciao Luca.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Vi ricordo il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia, che vedo armeggiare alacremente con il mixer e tutto quanto gli permette di metterci in contatto per questi 60 minuti dedicati alla terza serie del calcio italiano, Serie C che, come di consueto, regala una pioggia di ufficialità praticamente tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, giusto per riepilogare alcune. No, lo facciamo dopo, riepilogo, perché Re Giorgio è riuscito in una delle sue magie, quindi ha già approntato il nostro prossimo collegamento. Quindi do il benvenuto a Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Direttore, siamo a meno di un mese dalla fine del mercato, poi entreremo nel dettaglio magari di quello che avete fatto, che state facendo e che dovrete ancora fare, se c'è ancora qualcosa da fare. E le chiedo in linea generale innanzitutto che Serie C le sembra si stia delineando per la stagione 26-27, grandi piazze sparse un po' in tutti i gironi, tanti ragazzi di talento, e mi sembra anche nelle piccole realtà la forza delle idee, della progettualità che la fa da padrone anche per contrastare magari quelle big che hanno anche a disposizione una liquidità in più.
1: Sì, ha detto molto bene lei. Noi siamo in un girone dove molto probabilmente, visto da fuori, le squadre più competitive possono essere Brescia e Cittadella per la loro storia, ma anche e soprattutto per il loro presente. Tutte le altre, noi comprese, siamo società che comunque in evoluzione, società che cercano sempre di fare il passo lungo quanto la gamba e di non superarlo, perché la programmazione da noi non può essere sostituita dai soldi, quindi si cerca di fare con quello che si ha, con quello che ci mette a disposizione la società, che è veramente tanto, e abbiamo la fortuna di aver migliorato le strutture, e quindi è una società che guarda al futuro con grande importanza e con un occhio però comunque al costo della produzione, che Serie C è veramente, veramente elevato.
0: Guardi, direttore, ora tanto può fare tutti i gesti scaramantici che vuole, tanto non la vediamo, però diversi suoi colleghi addetti ai lavori nel corso che abbiamo avuto modo di sentire nel corso degli ultimi giorni, nel novero delle possibili problematiche da risolvere per l'Union Brescia in particolare, ci hanno messo anche voi del Trento come contender per l'altissima classifica. È un profilo che riconosce sicuramente il vostro lavoro negli ultimi anni. Può diventare anche una problematica sul piano della pressione, insomma, avere gli occhi addosso degli addetti ai lavori per dire ok, c'è anche il Trento?
1: Ma è sempre il gioco delle parti, cioè io sono convinto che molti degli addetti ai lavori vogliono scaricare le responsabilità sugli altri.
0: Ah, ok.
1: Noi oggi non siamo assolutamente quelli che dicono gli altri, perché non possiamo competere con realtà, come dicevo prima, come Cittadella, Brescia, Juventus. Tra l'altro, riguardo la nostra rosa, noi abbiamo fatto un mercato con Dintino 2006, Grossi 2006, Ladisa 2006, Accornero 2004, Sartori 2006. Poi è vero che abbiamo preso anche Garetto e altri giocatori importanti, tipo Benassai, ma il grosso del mercato è stato fatto con 2005-2006, quindi fa piacere che venga riconosciuto il lavoro dell'anno scorso e su questo si basi il giudizio per quello che potrà essere quello di quest'anno, però sarà sicuramente più difficile di quello che ritengono tutti in questo momento.
0: Possiamo dire, direttore, che quest'anno, a dispetto degli altri anni, c'è una concentrazione e un tasso di difficoltà più alto, diciamo, un po' in tutti e tre i gironi, perché mi viene in mente che quest'anno tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono andate nel girone B che aveva perso Arezzo e ha perso Arezzo ed Ascoli, salite proprio in cadetteria, e quindi un girone B più livellato verso l'alto, più qualitativo, con un numero maggiore di grandi piazze, che si affianca anche a un girone C dove comunque le grandi piazze ci sono praticamente sempre, e tra l'altro, insomma, c'è arrivato il Bari.
1: No, sono d'accordo. Girone B, però, io l'ho vissuto due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa con il Pontedera, e l'anno che vinse l'Entella arrivò seconda la Reggiana, sì. Il contrario. E però c'era il Pescara, c'era l'Arezzo, c'erano Perugia, Ternana, veramente tante squadre forti, così come quest'anno, quindi non è una novità per il girone B e per il girone C avere delle squadre importanti. L'anno scorso nel girone A c'era il Vicenza, che era nettamente più forte delle altre, ma anche chi è arrivato secondo, come il Brescia, insomma, ha fatto la finale per salire. Io penso che il Brescia quest'anno abbia tutte le potenzialità per fare il Vicenza dell'anno scorso. È chiaro che le altre 7-8 che possono dargli fastidio, speriamo di esserci anche noi in queste squadre qui, ma dargli fastidio non vuol dire che in questo momento, a oggi, possiamo pensare di competere con loro.
0: Certo. Cosa vi manca ancora? Se c'è ancora qualcosa da fare in termini di mercato? Ha citato tanti ragazzi che avete preso, molto molto giovani, tutti di grande prospettiva, ma c'è qualcos'altro che dobbiamo attenderci?
1: Sì, noi dobbiamo prendere, in questo momento mister gioca col 4-3-3, penso il 90%, 95% delle partite, e l'unica cosa che ci può mancare in questo momento è un'alternativa, un ragazzo che se la possa giocare con Molina, perché noi abbiamo solo in questo momento come punte centrali Molina e Sartori 2006, che arriva dal Parma, ragazzo secondo me che potrà diventare molto interessante almeno con 5-6 mesi di lavoro da parte dello staff, perché potenzialmente ha un fisico straripante, ma è un ragazzo su cui bisogna lavorare, quindi abbiamo bisogno ancora di un attaccante centrale che possa competere con Molina.
0: Se le faccio il nome di Parigi?
1: Sì, mi piacerebbe molto, ma bisogna avere i soldi del Brescia per andare a prendere Parigi. Sì, assolutamente. No,
0: siccome cioè, è uscito, sono sincero, è uscito di rinterzo anche il vostro nome legato all'attaccante del Latina, che è il centro nevralgico del mercato di questi giorni.
1: No, assolutamente, lo dicevamo prima, è il gioco delle parti. Noi non possiamo pensare di andare a comprare un giocatore di 27-30 anni, ma noi dobbiamo cercare di costruirci in casa i giocatori che ci potrebbero essere utili anche nei prossimi 3-4 anni, quindi di sicuro non sarà un trentenne ad arrivare a giocarsela con Molina, ecco, questo lo posso dire per certo.
0: Direttore, quest'anno è entrato a regime il salary cap, quindi uno strumento che la Serie C ha attivato per aiutare, diciamo, la gestione, i club nella gestione dei costi sul piano degli ingaggi. Le chiedo se il suo lavoro, o comunque il lavoro della dirigenza del Trento, quest'anno è cambiato in relazione all'ingresso del salary cap, e in cosa è cambiato?
1: Ma fortunatamente noi abbiamo anche, siccome l'anno scorso ci hanno dato la possibilità di, tra virgolette, imparare, la Lega di Cice l'aveva già comunque preannunciato questo inserimento della salary cap. Noi già l'anno scorso abbiamo cercato di stare dentro tutti i parametri, e quindi quest'anno è stato più facile comunque riuscire a stare dentro i conti a seconda del patrimonio che ha la società e di quello che possiamo spendere il salary cap si basa sul 50%, quindi l'anno prossimo sarà il 45%, per cui siamo riusciti a star dentro l'anno scorso e ci riusciamo anche quest'anno con i nostri conti.
0: Sul fronte della della Serie C quest'anno ieri è arrivata l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia. La Serie C oramai ha imparato a conoscere Zola attraverso la riforma che ha permesso, insomma, una valorizzazione e un percorso di crescita, indirizzato un percorso di crescita per i settori giovanili delle squadre di Serie C. Secondo lei della riforma Zola, insomma, del lavoro che ha fatto Gianfranco Zola in Serie C, cosa può essere esportabile nelle giovanili azzurre? Perché poi, insomma, lo dicevamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, Zola si occuperà proprio della filiera delle giovanili, quindi di raccordo con la nazionale maggiore.
1: A me è piaciuta molto l'idea che ha portato Zola negli ultimi due anni, cioè quella di cercare di aiutare le società di Serie C a costruirsi i propri giocatori, perlomeno tre o quattro all'anno, nel proprio settore giovanile. Io penso che questa debba essere una prerogativa per tutte le squadre di Serie C, perché innanzitutto abbasserebbero i costi, ti darebbero la possibilità di con costi non elevati di costruire dei giocatori e poi portarli in prima squadra, magari se sono veramente bravi di riuscire a rivenderli alle società importanti. È sempre stato così negli anni passati, cioè
0: vero.
1: Penso abbiamo visto anche la nazionale del 2006 avere in campo 7-8 giocatori che arrivavano negli anni precedenti dalla Serie C, quindi io penso che Zola le idee abbia dimostrato di averle, spero che riesca a portare lo stesso entusiasmo nel proporle anche a livelli più alti, dove magari la politica più che le idee possono fare la differenza.
0: Sul fronte della tecnologia, l'anno scorso è entrato in vigore l'FVS, sto facendo più o meno questa domanda a tutti gli addetti ai lavori, che è un modo di sentire per capire, insomma, come la percezione in vista della nuova stagione. Le chiedo cosa sarebbe meglio, cosa pensa possa essere migliorabile sul fronte della tecnologia a supporto degli arbitri. Le dico subito che tante delle persone che ho sentito hanno detto servono più telecamere, che però è un po' il problema, la problematica primaria, dato che l'FVS era stato pensato e strutturato per contenere anche i costi, perché più telecamere ci sono e ovviamente più sono elevati i costi, e non essendo le squadre di Serie C squadre di Serie A o squadre che giocano la Champions, quindi con un determinato tipo di introiti, il numero delle telecamere fa tutta la differenza del mondo.
1: Non vorrei aver capito male, ma se non sbaglio, da quest'anno le telecamere saranno posizionate anche a livello dei 16 metri, quindi a livello del limite dell'area, per cui
0: sì.
1: Io penso che una grossa mano possa essere data in questo caso agli arbitri, soprattutto per quanto concerne il fuorigioco, piuttosto che i falli all'interno delle aree di rigore. Prima con una o solo due telecamere era sicuramente più difficile.
0: Quindi comunque è questo, cioè, lo step che serve, o c'è anche...
1: La cosa principale è quella, sì, perché per le altre cose a me è piaciuto molto il fatto che in molte circostanze l'arbitro sia tornato sui propri passi, abbia accettato di aver commesso un errore e si sia arrivati alla soluzione. Quindi questo, secondo me, è davvero, l'FVS è stata un'idea molto intelligente, che potrebbe essere davvero, con le telecamere che si avrebbero a disposizione in Serie A, in Serie B, qualcosa di molto utile per tutti.
0: Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, le chiedo, legata proprio, torniamo a parlare del girone A, strettamente del girone A, qual è la neopromossa, che ce ne sono tante, arrivata dalla Serie D, che la stuzzica di più?
1: In questo momento direi il Treviso, perché se è vero che ha preso dei giocatori esperti, però sono giocatori esperti con ancora grande qualità e grande voglia di mettersi in discussione. Qualcuno lo conosco personalmente, qualcuno solo per averlo visto sui campi, ma sta davvero costruendo una squadra importante. Tra l'altro noi ce l'avremo, la incontreremo alla prima di campionato, quindi bisognerà fare molta attenzione,
0: esatto,
1: a Treviso, perché è una società forte con tanti soldi a disposizione e sta dimostrando di voler fare le cose per bene.
0: Direttore, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Salutiamo Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento, il quale ci siamo permessi di fare un viaggio, insomma, anche al di là del girone A. Non so se il Trento riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote all'Union Brescia. Sicuramente sarà una delle squadre protagoniste nella parte alta della classifica, della graduatoria del girone A. In conclusione di fascia, nel dare due ufficialità, diamo due ufficialità al buon Sorani, così poi chiudiamo e andiamo in pausa con uno dei contributi che abbiamo preparato. Il Catania ha ufficializzato l'arrivo in difesa di Perrotta, ex Padova. Il Foggia invece dall'Ascoli ha prelevato Ovizak in prestito con diritto di riscatto. Ufficialità non di poco conto: Marocco va a prendere il posto di Doriano Tosi come direttore generale dell'area tecnica della Reggiana. Foggia, altra ufficialità: tra i pali arriva Marfella e il Perugia saluta Bolsius, che va ad Ascoli proprio a sostituire nell'organico di mister Tomei Ovizak, di cui abbiamo dato conto del trasferimento al Perugia. Parlavamo del girone A, buon Sorani, amico mio, anima gemella, quindi direi di chiudere la fascia andando a proporre le parole di Alessio Gambirasio, tecnico della Giana, dopo l'amichevole vinta ieri contro il Piacenza.
2: Primi gol mister della stagione, prima vittoria, calcio d'agosto, però insomma il risultato fa sempre bene in qualche modo.
3: Il vincere aiuta a vincere, si dice, e comunque è un aspetto. Alla fine le prestazioni sono sì importanti, però alla fine conteranno i tre punti da settimana prossima, quindi bene che ci siamo sbloccati, siamo riusciti a far gol, non l'abbiamo preso, quello è un altro segnale positivo. Dal punto di vista della prestazione, ne parlavo prima anche con il resto dello staff, ci siamo piaciuti di più forse settimana scorsa con la Pergolettese, il primo tempo soprattutto. Però il calcio è anche questo, alla fine siamo stati bravi, abbiamo concesso il giusto, sulle palline attive loro hanno tanta fisicità e quindi per noi a volte è un problema, però sono contento perché poi alla fine tutti quelli che sono entrati in campo hanno messo grande impegno, grande spirito e ripeto, il giusto premio oggi era portare a casa una vittoria che conta relativamente, ma conta per il morale, conta per dare importanza al lavoro che facciamo in settimana.
2: La sensazione che lascia questa partita è che si sia fatto uno step, un passo in avanti nella condizione. Non so se sei d'accordo e ti chiedo a che punto è secondo te la tua Giana.
3: Io credo che ci sia ancora bisogno di tempo, perché comunque a mio avviso è vero che abbiamo lavorato, ma siamo veramente all'inizio e quindi siamo all'inizio di agosto e quindi a mio avviso ci sarà ancora bisogno di tempo anche per alcune tipologie di strutture che abbiamo all'interno della rosa, penso ai nostri attaccanti che comunque strutturati secondo me ha sempre più bisogno di tempo rispetto agli altri, però è vero, sì, oggi ho visto anche dal punto di vista proprio anche nelle ripartenze, nella seconda parte siamo andati con tanti uomini, siamo riusciti ad accompagnare abbastanza bene ed è normale e naturale, ecco, che la condizione cresca, e considerando veramente il caldo che ti mette nelle condizioni di fare tanta tanta fatica, ovviamente sia per loro che per noi, ma non è una cosa da sottovalutare sicuramente.
4: Domenica ultimo test con un'altra avversaria di pari categoria, sarà un test diciamo definitivo prima dell'impegno ufficiale di campionato.
3: Esatto, sarà l'ultimo test prima del calcio vero, tra virgolette, che inizierà con la Coppa Italia a Ferragosto. Cercheremo di lavorare bene nei due giorni che ci separano dalla partita, domani abbiamo riposo, quindi l'obiettivo è quello di mettere ancora più benzina nelle gambe, cercare di fare, continuare negli aspetti in cui abbiamo fatto bene, migliorare secondo me nella gestione in alcune situazioni del possesso nelle quali possiamo fare meglio. E però ripeto, ribadisco, lo spirito e l'attenzione che ci stanno mettendo i ragazzi sono di alto livello, quindi sono fiducioso anche per l'inizio, per la partita di Coppa Italia del 16.

0: terza ed ultima parte di A Tutta C nel suo consueto appuntamento giornaliero da 60 minuti per raccontarvi il mondo della terza serie del calcio italiano. Andiamo a proporvi un altro dei contributi che abbiamo preparato velocemente. Enrico Barilari, tecnico del Pineto, che fa il punto sul ritiro e sul lavoro fatto dalla compagine abruzzese finora. Poi rientriamo che vi devo dire un paio di cose.
1: Indicazioni positive: c'è stata più brillantezza, dovuto anche al fatto che abbiamo diminuito i carichi di lavoro e quindi abbiamo, anche grazie al meteo che è stato clemente, con una temperatura ideale direi, abbiamo dato una buona intensità alla gara, si è visto qualcosa di buono in possesso, abbiamo ruotato un po' tutti gli elementi perché fra 3 giorni si rigioca e questa partita veniva dopo 3 giorni appunto dopo un'altra amichevole, quindi sono soddisfatto del fatto che abbiamo utilizzato tutti, che tutti hanno dato un'ottima risposta. Questa è una delle cose che mi soddisfa di più, perché anche se poi i cambiamenti sono stati dettati da emergenze in alcuni ruoli, però il fatto che si siano adattati velocemente e forse addirittura fatto anche un po' meglio con gli adattamenti vuol dire che c'è un gruppo su cui lavorare e si può lavorare molto bene. Ah, c'è una grande voglia di avere settimana tipo, di forse anche i ragazzi di fare un lavoro magari un pochettino più, un po' meno carico rispetto a quello che abbiamo fatto, quindi l'arrivo della settimana tipo sicuramente porterà ancora più entusiasmo e voglia di fare. La Coppa per noi è importante proprio perché abbiamo tanti ragazzi in alcuni ruoli che ci permetterebbe di avere più partite, ci permetterebbe di farli ruotare, quindi direi
0: che la Coppa è un elemento sicuramente importante per il Pineto. Allora, visto che ci sono diverse notizie da dare, approfittiamo dell'ultima fascia per darvi conto delle dichiarazioni, prima di tutto di Matt Rizzetta, presidente del Campobasso, che ha tracciato un po' la rotta. Abbiamo sentito uno scampolo nell'appuntamento di ieri per quanto riguarda il mercato. Ha rilasciato queste dichiarazioni: nella prima metà ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulle uscite, si riferisce ovviamente alla prima metà della finestra. Quest'anno ci sono dinamiche più complesse rispetto al passato, il salary cap, le fideiussioni, quindi abbiamo scelto di procedere così. Nella seconda parte del mercato il focus sarà sulle entrate: un difensore centrale, un centrocampista, un terzino, e poi valuteremo le opportunità fino al gong. Sono molto soddisfatto a livello aziendale del lavoro che abbiamo portato a termine. Il nuovo direttore generale sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo rinforzato l'organigramma, la segreteria, ha inserito Mastropiatri come riferimento del settore giovanile, siamo perfettamente in linea con i programmi. Rizzetta si è anche poi detto molto positivo dei dati della campagna abbonamenti. Un'ufficialità interessante arriva per quanto riguarda il Desenzano, una delle neopromosse che sono entrate a far parte del girone A, tra l'altro la quarta compagine della provincia di Brescia presente nel girone A, oltre appunto l'Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane, adesso anche il Desenzano. Ci sono 4 derby della provincia di Brescia, in Italia, questo a qualsiasi livello si possa guardare. Il Desenzano ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Lorenzo Milani, esterno classe 2001, reduce da alcune esperienze in Serie C, una su tutte il Pontedera, ma soprattutto dall'esperienza in Olanda, in Eredivisie, con l'Heracles. Quindi sicuramente Milani, nonostante la sua giovane età, comunque ha un coefficiente di esperienza da non di poco conto da portare a supporto del Desenzano neo promosso. Il Vado ieri ha sostenuto un amichevole contro il Torino, vittoria dei Granata per 3-1. Il tecnico del Vado, Pastorino, però si è detto molto molto soddisfatta. È stata una bellissima giornata, sono soddisfatto di quanto ho visto dai miei ragazzi, mi sono piaciuti molto soprattutto in fase di non possesso, mostrando aggressività nei duelli e tanta intensità. Potevamo fare qualcosa in più con la palla ai piedi, ma considerando il livello degli avversari, posso ritenermi soddisfatto. Per quanto riguarda, facciamo un po' il punto, perché nella puntata di ieri su TMV Radio si è parlato di Perugia, della situazione del cambio di proprietà che ha portato alla fine del rapporto col tecnico Giovanni Tedesco, è arrivato a Modiana. Perugia che comunque nella giornata di ieri si è mosso e tanto sul mercato, prima di tutto trovando l'accordo per l'arrivo dalla Fiorentina di Gabriele Conti, centrocampista classe 2006, giocatore che arriva con un accordo biennale, giocatore molto molto interessante, sempre in entrata, doppio colpo in arrivo, Quirini e Carriero pronti a sbarcare al Curi di Perugia. Piace anche Arditi, ex Siracusa, e poi sono arrivate delle dichiarazioni sia di Borras, che è il direttore sportivo, che di Alessandro Gaucci, che è, diciamo, il nuovo referente, il nuovo punto di riferimento del club biancorosso dopo il passaggio di proprietà. Si leggono le parole, sono state riportate da Calcio Grifo: l'obiettivo stagionale non lo so, però sono convinto che faremo una squadra molto competitiva. Ieri abbiamo firmato 5 giocatori, il giorno prima 2, da qui a domenica ne arriveranno altri 3 o 4. Sapete che io non guardo il budget, guardo solo se è bravo o no, senza alcun pregiudizio. Nel calcio le cose si fanno con le idee, non con i soldi. Non guardate i nomi, conoscete i giocatori prima di giudicarli. Vogliamo costruire una squadra che faccia divertire ed emozionare le persone, che faccia tornare la gente allo stadio. Per vincere ci sarà tempo, la sessione di gennaio sarà importante, se saremo in alto saremo già d'accordo con i soci, che torneremo a mettere mano al portafoglio per dare un'ulteriore spinta. Dobbiamo tornare a sognare, è importante che ci sia questa ritrovata illusione, perché c'è una possibilità concreta, poi trasformarla in realtà spetterà al nostro lavoro. Affronta anche il tema Tedesco: non avevo preso nessun allenatore, ho preso una decisione, prima dovevo parlare con chi gestiva la parte tecnica e ho detto a Borras che lunedì avrei chiamato il tecnico, ma lui non ha voluto parlarmi. Lo scorso anno quello che ho visto però non mi piaceva e mi addormentava, avrei chiesto di questo, ma al 70% lo avrei esonerato. Quindi diciamo che Gaucci è arrivato a Perugia con le idee molto molto chiare già sulla parte tecnica. Borras, le dichiarazioni sono legate alla famiglia Faroni, quindi alla famiglia che ha ceduto il Perugia. Ricordiamo, l'argentino Javier Faroni aveva acquisito a sua volta il Perugia da Massimiliano Santopadre. Mi scuso anche con... Allora, quando il presidente a dicembre ha avuto quel problema di salute, ha preso la decisione di vendere la maggioranza del Perugia. Oggi siamo arrivati alla conclusione. Voglio prendermi questa opportunità per chiedere scusa ai tifosi per non aver raggiunto gli obiettivi sportivi che tutti desideravamo. Ho lavorato con onestà, impegno e professionalità, ma non sono riuscito a vincere un sufficiente numero di partite. Mi scuso anche col presidente Faroni, perché la sua grande fiducia in me, nonostante le difficoltà nel cammino, meritava un risultato migliore, e con la mia amata moglie e i miei 4 figli per aver tolto loro tanto tempo e aver saltato tutti i loro compleanni in questo periodo. Sì, sicuramente la gestione Faroni non verrà ricordata per i risultati, è stata un po' sfortunata sotto un certo punto di vista. Speriamo che sia stata quantomeno utile per transitare il Perugia da un periodo storico comunque positivo, per quanto mi riguarda, come quello della gestione Santopadre, a quello per transitare il Perugia da un periodo storico comunque positivo, per quanto mi riguarda, come quello della gestione Santopadre, a quello

0: scenario, cambiano campionato e quest'oggi ci troviamo, quantomeno il sottoscritto si trova a dover salutare quel personaggio mistico, mitologico che sta di là dal vetro, ovvero il buon re Giorgio Sorani che ci saluta, va ad affrontare una esperienza professionale completamente nuova, completamente diversa, per la quale gli faccio assolutamente un enorme in bocca al lupo. Posso dire chiaramente che mi mancheranno le sue gif durante le dirette, essendo entrambi due malati del Signore degli Anelli, quindi non oso immaginare che cosa saremmo riusciti a fare avendo più tempo a disposizione. Probabilmente avremmo mandato degli stralci del film in diretta durante la trasmissione. È inutile che fai finta di no, Giorgio. So benissimo che sarebbe finita così, quindi con la CIA che ci avrebbe rincorso sui viali delle nostre città. Quindi un enorme in bocca al lupo a Re Giorgio, ci mancherà tanto, tantissimo. Poi annunceremo chi lo sostituisce, perché insomma siamo in fase di mercato e quindi per un Giorgio che va arriverà un altro elemento di grandissimo valore. L'appuntamento con A Tutte Ci però torna domani, come al solito, 9.45, 10.45, in conduzione dovrebbe esserci la buona Claudia Marrone. Non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta Ci. Non mollate TMV, ciao ciao!
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta Ci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati nella programmazione di TMV Radio dalla sede di Roma per questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi con i tanti discorsi, chiaramente a partire dal calciomercato, ma per proseguire poi anche sulla programmazione delle squadre. Ci sono state tante amichevoli. Io ringrazio anche ovviamente i colleghi della sede di Firenze, con tutta ci hanno accompagnati fino alle ore 10:45, dalle ore 9:45. Adesso l'editoriale, poi Rotocalcio con il sottoscritto fino alle ore 13 e poi dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto anche per la finestra di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Io saluto Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi, ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Ma bando alle ciance, andiamo subito a presentare il protagonista di questo editoriale di oggi, l'unico e inimitabile Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno. Marinucci, ci sei anche nel pomeriggio quindi?
1: Sì, sì, sì, assolutamente, ho monopolizzato la radio, sia per oggi che per domani, quindi attenzione.
2: Questa è una cosa bruttissima, dobbiamo immediatamente prendere dei provvedimenti.
1: Prendere atto, anzi, invece, di questa situazione, di questa usurpazione del posto. Però, come dicevo, Ale, ci sono veramente tanti temi. Poi ti porto anche su delle novità spinose per quanto riguarda la FIFA Infantino, che so che è un tema molto, molto caro. So che tu sei un grande fan, no? Quindi tra poco ti ci porto. Però parto anche dalle amichevoli. Ieri abbiamo visto dei test, chiaramente ancora il calcio d'agosto, con risultati che contano fino a un certo punto. Il derby di Milano è terminato 1-1, la Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea. Parto proprio dalla Juventus, che risposte stai vedendo dai bianconeri? Perché comunque in realtà poi rimane una Juventus.

0: che finora non ha subito neanche un gol. Ripeto, calcio estivo, però qualche segnale c'è.
1: Ma dici molto bene, Lucio, bisogna sempre prendere tutto con le molle. Però il calcio d'agosto è già diverso da quello di luglio. E la Juve sembra una squadra rispetto a quella che abbiamo visto finire la stagione, con una leggera identità in più, con una compattezza che si intravede, e con alcuni giocatori. Ovviamente, Lucio, parliamo di una squadra che deve essere ancora completata.
0: Beh, chiaro, ovvio.
1: Però vedo alcuni giocatori che cercano di mettersi in mostra, penso a Douglas Luiz, e ad altri che invece, penso a Kuhn Meiners, continuano ad essere, prendo proprio, secondo me, il top di ieri e il flop di ieri, che proprio continuano ad essere corpi estranei all'interno di una squadra. Poi, ripeto, vale anche per i singoli il discorso fatto per il collettivo. Però io non sono un grande estimatore di Luiz, cioè è un giocatore forte ma lento di testa, però sì, vedo che ci sta mettendo l'anima, altri un po' meno.
0: Ah, ti sta convincendo sempre più di altri, insomma, a livello di attitudine, sì, perlomeno.
1: Decisamente, decisamente. Arthur nemmeno lo prendo in considerazione perché sembra capitato per caso. Guarda, a Rimini cercano dei bagnini e probabilmente potrebbe andare. Leggevo stamattina che c'è carenza di bagnini, ecco, Arthur. Oddio, io non mi farei mai salvare da Arthur con la sua lentezza.
0: Ah, non saresti convinto neanche lì, però dici, reinventarsi in questo momento non sarebbe...
1: Però reinventarsi. Lui, che io continuo a dire, di fronte a un'offerta cederei, però mi sembra un giocatore arrivato a Torino con voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa. E questo emerge, caro Lucio, nelle amichevoli. Per esempio, un altro totalmente fuori luogo, però è altrettanto vero che è rientrato più tardi, è David. David è un giocatore ad oggi totalmente impresentabile.
0: Beh sì, diciamo, non è che avesse condotto una grande avventura con la Juventus, però ecco,
1: nemmeno al mondiale.
0: No, tra l'altro, nemmeno al mondiale, nonostante qualche gol contro nazionali di certo non di primissimo piano, per usare un eufemismo. E poi per il mercato adesso che cosa ti aspetti, Ale? Perché dicevamo prima, sì, sono arrivati dei colpi, Ale Begovic è un buon talento, Colomani riempie quella casella da attaccante titolare, però ecco, ti volevo chiedere adesso che cosa c'è da attendersi per completare finalmente questa squadra e renderla, ecco, prima parlavamo di competitività, ancora più competitiva.
1: Ma guarda, Lucio, allora, la Juve secondo me ha già fatto due operazioni, escludo Selic e Decator, parlo di Alejbegovic e Colomani, nonostante non siano usciti dei giocatori. Quindi, se la linea è questa, che è anche un po' rischiosa, io mi aspetto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, Zirkzee. Perché comunque la Juve ha bisogno di un altro attaccante, a prescindere da David, che poi immagino uscirà. Però secondo me la Juve, se trova la quadra con lo United, Zirkzee lo fa a prescindere. Poi però bisogna che ci siano delle uscite. Per rinforzare la spesa si parla di Lukumi, e bisogna che uno tra Gatti e Kelly esca. Molti tifosi della Juve correttamente parlano del centrocampo. Ma numericamente oggi il centrocampo ha 7 giocatori, dico 7.
0: Quasi troppi, volendo.
1: È troppi, Lucio, troppi, per cui che sì, sarebbe sicuramente un valore aggiunto, ma che sì, per entrare, e bisogna che almeno 2 ne escano, e ti dico 2 fra 3. Per cui io, se dovessi oggi scommettere un euro, lo scommetterei sull'ingresso di Zirkzee, e poi vediamo. Capitolo a parte è quello del portiere.
0: Un altro nodo.
1: Infatti te l'ho messo poi con una situazione a parte. Perché qui si continua a fare milioni di nomi, tra cui, ora io non sono un estimatore di Gregorio, ma se devo prendere Gil, di Gregorio.
0: Sono d'accordo con te.
1: Però anche lì, oggi è il 6 di agosto. Bene. Se la Juve su alcune operazioni ha anticipato, Devo dire che sul portiere è in netto ritardo. Beh, sì. Nettissimo ritardo.
0: Anche perché poi e ne sono saltate tante, Ale. Prima Alisson, poi il Dibu Martinez. E chi più ne ha più ne metta.
1: Sempre quell'euro che io provo a scommettere, io ad oggi, sul fatto che Di Gregorio non sia in porta il 23 di agosto nella canicola di Frosinone, io non ce lo metto. Beh, io non ce lo metto l'euro.
0: Sono poco più di 2 settimane, eh? Sembra tanto, ma non lo è. Quindi in realtà...
1: Sono 2 settimane.
0: Sì.
1: Quindi io magari va in panchina e gioca Perin, ma non è che cambia molto. Però per far capire che il portiere che doveva essere la priorità si sta trascinando, secondo me, troppo a lungo.
0: Sì, decisamente. Poi sono i nodi più importanti in realtà che bisogna cercare di sciogliere e prima poi di passare anche alle altre squadre in realtà, perché ci si sta avvicinando un po' per tutti l'inizio della stagione. Ti volevo chiedere come hai rivisto Yıldız, però, per carità, anche qui subentrato solo nella parte finale, il passaggio comunque per Jegrova l'ha effettuato lui, non l'assist più complicato che ha dovuto sfornare, però ecco, ti chiedo come l'hai visto e soprattutto che cosa ci aspettiamo quest'anno da Kenan Yıldız, perché comunque è sempre giovane, ma non è neanche più un bambino del calcio, 2005, quindi ci si aspetta tanto, secondo me giustamente, per un 21enne.
1: Mi aspetto, Lucio, la consacrazione definitiva, cioè alzare l'asticella da fuori. Lui oggi lo possiamo definire tra l'ottimo giocatore e il campione. Mi aspetto il passaggio a fuori classe.
0: Anche dal punto di vista caratteriale, magari, da più leader?
1: Molto dal punto di vista materiale. Però attenzione, non è detto che accada. Cioè, Yıldız è un giocatore forte, tecnicamente insieme a Luiz è fortissimo tecnicamente, e Zegrova, il migliore della Juve, però il passaggio da campione a fuori classe non è scontato.
0: No,
1: Voglio vedere quest'anno. L'anno scorso... secondo me complessivamente ha fatto una stagione da 7,5, quel 7,5 deve diventare 8,5/9.
0: Eh sì, farlo con continuità, poi al di là dei guai fisici che ci sono stati, ma quello è un caso a parte sul finale di stagione.
1: Esatto.
0: Quindi io sono d'accordo con te, deve consacrarsi, ecco. Già a livello campione, per me è un livello che non ha ancora raggiunto, deve confermarsi su quel parametro lì. Adesso starà anche a lui, poi vedremo, ecco, la Juventus come si completerà, però sarà lui dare delle risposte. Mentre sulle milanesi, che idea ti stai facendo, Ale? Ieri c'è stato questo derby, dicevo, terminato 1-1 con l'Inter che vinceva, poi mi sento di dire un rigorino ha permesso al Milan di pareggiare, ma ripeto, conta il giusto il risultato. L'Inter deve ancora colmare quella casella a destra, che per carità è pur sempre solo una casella, ma rimpiazzare Dumfries è tutt'altro che scontato. Il Milan, io dico sempre, belli 100+ milioni investiti nel giro di pochi giorni per Gonzalo Ramos e Gila, ma prima e dopo il nulla. Quindi chiedo a te, sulle milanesi, che impressioni ti stai facendo?
1: Ma allora, premesso che non ho visto la partita perché ero in diretta,
0: certo,
1: dall'altra parte, alla Radio Nera, quindi non posso parlare della partita, però posso parlare in generale. Mi sembrano due squadre in difficoltà sul mercato, Lucio, devo essere molto sincero. Hai detto bene, il Milan ha sparato un fuoco d'artificio immediatamente, ma poi si è arenata. È vero che ha preso uno dei migliori difensori della Serie A, cioè Gila,
0: certo,
1: però va completato anche in altri reparti. Poi rimane sempre questo nodo da sciogliere di Leao. Leggevo stamattina, Leao, il gruppo li vuole bene, lo vuole, però Leao deve anche capire cosa vuol fare da grande. Secondo me lo ha già capito, ma vediamo.
0: Anche perché pure lui ormai è grande, è un 99.
1: È
0: quindi...
1: abbastanza. Il Milan, se rimane così, non si muove, farà un'altra stagione...
0: non sufficiente.
1: Molto difficile e non te la metto tra le prime quattro.
0: Neanche io.
1: L'Inter, caro Lucio, per me è una grande incognita, ma ti dirò di più. Per quanto mi riguarda, la grande incognita dell'Inter rimane una. E mi direte, sì, ma ha vinto lo scudetto. Sì, ma per me Chivu? Deve dimostrare ancora di... Sì. Per me Chivu deve ancora dimostrare di essere un grande allenatore. Per me non lo è. È un buon allenatore, ma non lo è. Lo so che in questo momento sto dicendo una cosa impopolare perché è un allenatore che ha vinto il scudetto, però è un allenatore che quando l'Inter ha avuto i momenti di difficoltà, non mi sembra che sia riuscito a trovare delle soluzioni che siano uscite dalla questione dei singoli che gli hanno risolto le partite. Poi è chiaro che quando le cose sono andate bene, sono andate bene, perché l'Inter era, attenzione, sottolineo questo, era la squadra più forte del campionato.
0: Ah, e ora non la vedi più così?
1: No, io non vedo l'Inter la squadra più forte del campionato, vedo davanti il Napoli in questo momento, secondo me partirà davanti la Roma rispetto all'Inter.
0: Ah, e
1: l'Inter la vedo una... Sì, l'Inter la vedo una squadra a fine ciclo. L'Inter la vedo una squadra a fine ciclo, caro Lucio, poi mi sbaglierò, però credo che stiano rimandando un certo ricambio generazionale di questa squadra, che continua a basarsi su giocatori che hanno dato tutto quello che potevano dare. E quindi io non metterò l'Inter, cioè poi è chiaro che l'Inter la metti favorita perché chi porta lo scudetto è favorito, però secondo me non sarà un'annata facile per l'Inter.
0: E questo è interessante, per effettivamente alcuni giocatori avanti con l'età ci sono, poi vedremo anche chi arriverà a destra, se a destra riesce a prendere un grande esterno probabilmente magari ricambiano anche un po' le cose, io la vedo ancora più avanti, però attendiamo, accogliamo la tua valutazione, Ale.
1: Ti faccio un altro esempio.
0: Vai.
1: Stones è un grandissimo difensore centrale, non lo può mettere nessuno in discussione. Andate a vedere l'ultimo anno di Stones.
0: Sì, da dicembre in poi, anzi anche prima, è stato fuori.
1: Ma praticamente mai giocato. E quindi si è rinforzato o no la difesa? Se Stones sta bene, sì. Ma c'è questa garanzia? Secondo me no.
0: Beh, nell'ultima Premier League, ti do i dati, ha fatto 5 partite da titolare in tutto il campionato.
1: Capisci?
0: Eh sì, è una grossa incognita sicuramente. Invece sul Napoli, mi stavi dicendo, ti convince molto, mi sembra di capire. Insomma, ci sono i primi test, ieri ha battuto l'Osasuna 2-1. Bisognerà capire, come sempre, Ale, Lukaku non si è presentato, ha dei giorni in più di proroga sostanzialmente, ma su questo ormai ci siamo parecchio abituati. Però, ecco, sul Napoli invece mi dicevi?
1: Ma il Napoli per me è una rosa profondissima, è chiaro che deve testare il nuovo allenatore, Allegri, però va a prendere la rosa del Napoli, che in questo momento ha una grossa difficoltà, onestamente, la difesa. Perché in difesa il Napoli con il portiere di Buongiorno ha un problema, ma un centrale arriverà. E poi l'altro problema che io vedo nel Napoli è oggettivamente il portiere. Non è messo male come la Juve, ma non è messo neppure bene. Però andiamo sulle cose che funzionano. Il Napoli è il centrocampo più forte del campionato, perché un centrocampo come il Napoli non ce l'ha nessuno.
0: Beh.
1: Ha un attacco che, al netto di Lukaku, è un buonissimo attacco. Ha una batteria di esterni interessante. Ha una rosa profonda. E io vedo il Napoli avanti. Vedo il Napoli avanti in questo momento. È chiaro, c'è il passaggio dell'allenatore, ci sono alcune situazioni da sistemare ancora.
0: Beh sì, però, soprattutto in uscita in realtà, poi.
1: Bravissimo. Però le basi, io le vedo più solide rispetto a quelle dell'Inter in questo momento, quelle del Napoli.
0: Beh.
1: Con chiaramente la differenza dell'allenatore, uno che conosce la squadra, cioè Chivu, uno che la deve conoscere Allegri. Ma come basi, come asse portante della squadra, quando risolverà il caso di Lukaku, ma io mi meraviglio che nel 2026 ci siano squadre che ancora si affidano a Lukaku, perché Lukaku lo conosciamo tutti.
0: Sì, ormai è un abitué. Con tutto il rispetto per il giocatore, per carità, che ha dato tanto a tante squadre nel corso degli anni.
1: Lucio, però rispetto, ma lui rispetta le società dove va?
0: Dipende da quelli che sono i propri interessi. Quindi no.
1: Capito? No,
0: non
1: per
0: sei.
1: Me Lukaku è proprio l'esempio del calciatore che io nella mia squadra non vorrei mai, perché ha fatto sempre le solite banali conferenze stampa, da bambino è tifoso dell'Inter, del Napoli, del Milan, della Juve, poi quando... No, è così Lukaku, poi quando le cose cominciano a non andare, allora non si presenta, non viene, scappa, via. Quindi risolto per Lukaku, credo che il Napoli un attaccante lo proverà, ma Højlund è un signor attaccante, eh? E poi io vi dico, attenzione alla mina vacante Vlahovic, che per me non andrà al Beşiktaş, non andrà al Beşiktaş, e alla fine, ma è una mia previsione,
0: ad Allegri,
1: alla fine, Io credo che rimarrà in Italia.
0: Questo sarebbe un risvolto interessante, perché al momento poi si è mosso veramente poco. Certo, immagino sulla carta Højlund, Vlahovic, poi vedremo anche se uscirà qualcun altro, ma ad ora Lang, David Neres, Alisson Santos, Giovane, aggiungendo poi anche Vergara, comunque un discreto attacco sarebbe tra centravanti esterni. Male, ecco, non è.
1: Certo, no, ma anche se non c'è Vlahovic e ci sarà un altro attaccante, io non credo Lucca. Però se ci sono altri attaccanti e con una batteria esterni così, tanta roba.
0: Sì, di certo i nomi non mancano a livello generale. E invece sulla Roma mi stavi dicendo ti convince, peraltro stai chiudendo anche questo altro colpo, cercava qualcuno sulla fascia destra, Molina comunque l'abbiamo conosciuto in Serie A con l'Udinese, si era distinto bene, con l'Atletico Madrid in alcuni momenti è stato importante, rimane un esterno nel giro della nazionale argentina, l'abbiamo visto al Mondiale, quindi un altro colpo, peraltro cifre neanche esagerate, Ale, perché 13 milioni più 4 di bonus in questo mercato non è di certo una cifra così esosa. Insomma, la Roma mi sembrava anche qui di capire ti piacesse, no? la previsione sul centenario, o sbaglio?
1: Ci sono tre centenari quest'anno, Lucio. La Fiorentina, il Napoli e la Roma. Allora io ti dico questo, segnatelo: una tra Napoli e Roma vince lo scudetto, perché è centenario, bisogna festeggiarlo. Una tra queste due va comunque in Champions e la Fiorentina magari una Coppetta Italia la porta a casa. La Roma per me quest'anno farà un all-in, e poi sai, gli all-in possono andare bene e possono andare male, però la vedo una squadra, da quando l'ha presa in mano l'imperatore Caius Julius Gasperinus, perché lui comanda
0: plenipotenziario.
1: Plenipotenziario. Dai, lì poi bisogna stare attenti, perché gli uomini sono a comando, o bene bene o male male, a volte ti tagliano anche la testa, però io credo che loro abbiano fatto questa sorta di all-in e si sta muovendo bene. Guarda, io faccio questa previsione, oggi sono in vena di previsioni.
0: Vai, ce le segniamo tutte, Ale.
1: So che a qualcuno vicino a te non farà piacere, ma io immagino questa cosa: anno prossimo Roma vince lo scudetto, Lazio retrocede in Serie B.
0: Ti dico solo che dall'altro lato del vetro c'è una sorta di apoteosi, sostanzialmente, per quello che hai detto. Quindi sì, no, in realtà c'è chi abbraccia pienamente le tue previsioni, così detto in maniera, non facciamo riferimenti diretti, però un'idea ce la facciamo, un'idea ce la facciamo.
1: La situazione della Lazio, apro questa parentesi, è una situazione secondo me drammatica.
0: Tu sei uno di quelli che l'avete molto a rischio, vero? Anche il grande direttore Marco Piccarelli lo dice.
1: Io l'avete molto a rischio per due motivi: uno, la situazione ambientale; due, l'allenatore che hanno scelto; tre, una squadra che ha come attaccante centrale Ratkov.
0: Difesa a malapena dei centrali titolari, perché ad ora c'è Provsgard, immagino che poi Romagnoli alla fine partirà, gli altri sono Gigot, che però è perennemente infortunato, e Doechi, che è arrivato dall'Union Berlino e che è un'incognita. Insomma, di certo sembra quasi una rosa non da metà sinistra della classifica.
1: La vedo veramente male. E poi, siccome la Lazio è comunque una società che ha una storia importantissima, mi auguro di sbagliarmi. Però è una situazione troppo delicata e non è vero che l'ambiente non si fa sentire. Poi onestamente mi pare che Gattuso sia sbarcato da Marte, perché un allenatore che dice noi cercheremo di riportare i tifosi con i risultati vuol dire che non hai capito veramente niente, ma veramente niente.
0: Sì, anche perché già i risultati non basterebbero per loro, anche se arrivassero, più con
1: ma
0: queste...
1: Ma vuol dire che vivi in un altro mondo, Lucio, vivi in un altro mondo. Un allenatore che fa di cazzo del genere vive in un altro mondo, è poco da fare,
0: bisogna attenersi alla realtà.
1: Esatto, quindi la vedo molto male, mentre la Roma, se azzecca un paio di acquisti, può lottare per lo scudetto.
0: Beh, di certo le basi sono molto buone per quanto riguarda la Roma. Però poi ti porto, ecco, come promesso anche su Infantino, perché dobbiamo riportare anche delle notizie sulla FIFA, perché devi sapere che c'è stato questo summit d'urgenza in Marocco dopo tutto quello che è successo, la situazione degli ultimi giorni, e incredibilmente questo summit di emergenza, dove in realtà precedentemente con delle dichiarazioni Infantino era stato un po' messo perlomeno in discussione, c'era stato questo comunicato post summit, la FIFA ammetteva la presenza di gravi falle nel metodo e nella gestione, ma devi sapere che invece Infantino è stato totalmente riconfermato, fiducia riconfermata, come viene scritto nella stessa lettera della FIFA: per evitare qualsiasi dubbio, il segretario generale FIFA e il management board presenti ribadiscono il loro pieno sostegno al presidente FIFA Gianni Infantino, unico ufficiale eletto delle 211 associazioni membro della FIFA. Peraltro la cosa divertente è che la lettera è firmata da Mattias Grafström e peraltro lo stesso Infantino, quindi ecco un commento sulla fiducia ad Infantino controfirmata da Infantino stesso.
1: Allora, la prendo alla larga,
0: vai.
1: Perché poi ho un'idea. Dunque, Infantino, cioè la FIFA deve ancora pagare i soldi alle squadre di club che hanno partecipato al mondiale per club. Il principe di Giordania ha detto, l'ha detto lui, non l'ho detto io, che aveva promesso dei soldi in cambio dell'appoggio, giusto? Bene. Voleva privatizzare il mondiale, stranamente l'UEFA, stranamente, capisco tutto, ma poi a un certo punto bisogna intervenire, gli ha detto: noi non partecipiamo più alle tue competizioni, ce ne facciamo una per conto nostro, tipo Superlega. Bene. Allora Lucio, è presente che in quasi tutte le città, le più importanti, ci sono delle strutture fuori solitamente dalle città, molto grosse, non belle, con delle sbarre alle finestre, no? Ce l'hai presente?
0: Dove... Sì, ho un vago presentimento.
1: Ecco, dove di solito quando entri vieni portato da dei cambi, da dei pulmini, no? Con scortato e
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, talvolta detti cellulari, da non confondere con il dispositivo mobile.
1: No, con il dispositivo mobile. E per uscire a volte passano degli anni, di solito ti danno 2 ore in aria al giorno, ecco, quella
0: beh,
1: è la
0: detto
1: collocazione
0: questo...
1: di Infantino, secondo me.
0: Ah.
1: Detto questo è una follia. Ma di che parte? Cioè, Lucio, ma noi dopo che abbiamo assistito al mondiale in cui l'asse Trump e Infantino tolgono un cartellino rosso e una squalifica, ma mi dici cosa altro devo vedere?
0: Sì.
1: Basta.
0: No, direi basta. Abbiamo raggiunto.
1: È stato tolto, perché ora se lo sono dimenticati tutti. È stato tolto una squalifica perché è intervenuto Trump con Infantino, e questo è stato presidente della FIFA.
0: Sì, peraltro.
1: Ma te l'ho detto, dove stare questo personaggio.
0: Aggiungo anche un altro tema, perché anche le città che hanno ospitato il mondiale, gli era stato promesso alle sedi del mondiale 1 milione a testa, e la FIFA non ha fatto più alcun comunicato e le città non hanno ricevuto neanche un centesimo al momento, quindi tutto tace, anche quello un altro grosso interrogativo. Noi riportiamo solo notizie, questi sono fatti sotto la luce del sole, poi ognuno tragga le considerazioni che vuole. Però ecco, mi sembra che tu sia stato leggermente chiaro. Ci stiamo per salutare, Ale, però mi diceva il grande Andrea Magliocca in cabina di regia che abbiamo un messaggio audio per te. Allora vai, ce lo giochiamo.
2: Buongiorno, volevo fare un appunto a Santarelli. L'Inter come ha fatto di non essere ingiovanita? È andato via Darmian, De Vrij, Acerbi, Sommer. Quindi... ha preso uno di 32 anni e poi sono tutti giovani, cioè a centrocampo c'ha tutti i ricambi giovanili, 22-23 anni. Non so se Stankovic, Diouf, Susic, sono vecchi per loro, non lo so. Davanti è abbastanza giovane, quindi non sono proprio d'accordo con Santarelli che è vecchia all'Inter. Il portiere l'ha ringiovanito, l'ha ringiovanito tutti. Cosa deve fare? È giusto, è il mix tra giovani e anziani.
0: Ah, ti hanno bacchettato, anche se Ale credo tu ti riferissi all'11 titolare.
1: Bravo Lucio, non è che ci vuole tanto a capirlo. Io mi riferisco all'11 titolare, però non ha sbagliato questo amico. Io parlavo dell'11 titolare. L'11 titolare si basa su giocatori, secondo me, forti. Penso a Çalhanoğlu, per esempio, penso allo stesso Lautaro. Che poi Lautaro è forte in Italia, come mette il naso fuori dall'Italia, mi sembra questo fenomeno, a parte per la Gazzetta dello Sport. Ma
0: qua ti attiri contro le ire dei...
1: No, dico la verità, ma non mi interessa, racconto le cose che leggo. Racconto le cose che leggo. Lautaro, cioè non è per la Gazzetta dello Sport, non era l'Argentina, era Lautaro e basta. Comunque, detto questo, Lautaro in Italia è un fenomeno, fuori relativamente, però in Italia è un fenomeno. Ma nell'asse portante l'Inter è rimasta una squadra forte, ma bisogna vedere i cambi. Sudic è un giocatore che piace da morire, quindi vedi che dico le cose che non penso. Diouf non mi piace per niente, tant'è vero che non ha mai giocato.
0: Eh sì, poi il discorso anche sul centrocampo, dato che al momento Zielinski e Çalhanoğlu sono dei giocatori fondamentali, ma chiuderanno la stagione con 33 anni, e dici forse dei ragionamenti andranno fatti in un modo o nell'altro lì. Bisognerà attendere, ecco, le valutazioni di Marotta e di tutto l'entourage
1: nerazzurro. Perché è lucido. Io credo che l'Inter quest'anno dovrà migliorare, al di là del campionato, in Champions.
0: Il miglioramento è quello lì.
1: Io non lo dimentico che quando magari, faccio un esempio, la Juve vinceva gli scudetti e usciva in Champions, era fallimento, no? Quest'anno la Inter è uscita con il Bodo Glimt.
0: Ce lo ricordiamo, purtroppo. Grande io me lo pecca. Ricordo. Sì, ma è chiaro.
1: È una pecca enorme. Ma attenzione, ha fatto una scelta l'Inter che ci sta,
0: Certo, però dall'Inter è lecito aspettarsi quantomeno un turno in più, poi i sorteggi possono andare bene o male.
1: A me non piacciono i due pezzi e le due misure. Per la Juve l'ha fatto fino al confine, no? Giustamente. Per l'Inter, che ha fatto una scelta, dal mio punto di vista, saggia, perché se te fai come l'anno precedente, perdi lo scudetto, perché l'anno precedente lo scudetto non lo vince il Napoli, lo perde l'Inter, e perdi la finale di Champions, te porti a casa a zero. Quest'anno, secondo me, l'Inter poteva superare il turno di Champions col Bodo, però fa una scelta che io tifoso, ok? Accetto, perché poi festeggio lo scudetto. Però nel computo della stagione, quella macchia rimane.
0: Ovvio che quello è il miglioramento principale. Ale, è stato un piacere, a questo punto tanto poi ci rivediamo più avanti. Grazie ancora, buon lavoro.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Grazie ad Alessandro Santarelli per questo punto sull'editoriale. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma dovevamo rispondere ovviamente ai messaggi audio. Adesso ci andiamo in pausa, rientriamo con Rotocalcio, già con i collegamenti dalla redazione Tutto Mercato Web per gli aggiornamenti di mercato. A fra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Ben ritrovati in diretta Lucio Marinucci, in realtà non Vincenzo Marangio, a cui mandiamo come sempre un saluto. Ci sarà il sottoscritto anche domani per coprire questa mattinata di TMV Radio dalla sede di Roma. Come detto, adesso andiamo a parlare un po' di mercato, perché continuano ad esserci vari accostamenti e vari aggiornamenti per quanto riguarda le squadre di Serie A. Come riportavamo prima, la Roma sempre più vicina poi per quanto riguarda la fascia destra all'innesto di Molina. Devo dire un colpo comunque per le cifre relativamente contenute, un colpo intelligente, mi sento di definirlo così. La Roma, prima ne chiacchieravamo, ne discutevamo con Alessandro Santarelli, a sua detta addirittura può lottare per lo scudetto. Io sarei un po' più cauto, sono anzi un po' più cauto, però certo la voglia di riconfermarsi quantomeno tra le prime quattro c'è, e l'obiettivo è giusto che ad ora sia quello.
2: Ma bello su tutte le robe.
1: Bello su tutti i fronti deve essere la Roma, deve essere bella sul fronte europeo, deve essere bella sul fronte del campionato, perché poi ecco la grande, tra virgolette, la bella difficoltà che la Roma avrà quest'anno è quella di dover finalmente fronteggiare sia la Serie A in maniera competitiva, sia la Champions League. E poi andremo anche sulle altre notizie, dicevamo di Lukaku che non è arrivato, niente ritiro, in attesa del mercato ha ottenuto alcuni giorni di permesso extra, quindi anche qui bisognerà attendere poi l'evolversi delle piste, perché c'è la pista americana, l'Atlanta, e poi però anche delle voci dall'Europa, quindi da verificare poi Romelu Lukaku dove potrà finire, senza dimenticare anche per esempio, ecco, pure qui ne parlavamo prima, la Juventus fra Lukumi, con il Bologna che rimane insomma fermo su delle richieste, lo dicevamo anche ieri, no? Molto elevate, ma anche sul fronte portiere, anzi mi sento di dire quasi al momento soprattutto sul fronte portiere, perché la Juventus ha bisogno di un nuovo titolare, con tutto il rispetto per Perin e per Di Gregorio, che sono due discreti estremi difensori, ma non solo non hanno convinto, ma probabilmente al momento non riescono ad avere quel livello per poter essere i titolari di una squadra come la Juventus. E quindi attenzione poi all'evolversi anche qui delle varie piste, come dicevamo prima. Tante ne sono sfumate nel corso delle ultime settimane, ora bisognerà capire con Suzuki se si potrà arrivare ad una quadra, perché il Paris Saint-Germain prima deve chiudere la definizione dell'acquisto definitivamente dal Parma. Il Parma aveva respinto l'offerta di 33 milioni di euro da parte del Paris Saint-Germain, perché ne vuole di più. Sappiamo che ecco, il Paris Saint-Germain di certo non ha problemi di liquidità, anzi, quindi poi proseguirà con la trattativa. A quel punto eventualmente Suzuki potrebbe finire poi magari in prestito per la prossima stagione alla Juventus. È comunque un tema per i tifosi juventini, a me piace sempre raccogliere quante più opinioni possibili, perché c'è chi preferirebbe avere adesso Suzuki per il prossimo anno, quindi un estremo difensore molto affidabile che ha fatto molto bene al mondiale, ma che soprattutto si è distinto nelle ultime stagioni a Parma.
2: Chi è?
1: Però poi bisognerebbe eventualmente invece discutere fra un anno delle nuove condizioni, quindi anche qui bisognerebbe attendere eventualmente anche i responsi da parte di Carnevali e non solo. Chi è? Suzuki, ecco, il portiere in tema. Esattamente qui la
3: parte. E butti fuori.
1: Butto fuori. Beh, no, Juventus deve buttare dentro altri colpi se vuole effettivamente completarsi in vista della prossima stagione, dato che anche qui giustamente mi sento di dire c'è voglia di rivalsa. La conclusione dell'ultimo campionato è stata inevitabilmente negativa, e quindi c'è bisogno di ripartire. Ieri abbiamo detto c'è stata questa bella vittoria contro il Chelsea. Comunque Spalletti ha definito il Chelsea una squadra molto competitiva, di sicuro molto folta, perché poi il Chelsea, ecco, a proposito prima parlavamo del Napoli, ma il Chelsea ha ancora più giocatori e tanti dovrà cercare di piazzarne per evitare di lasciare una rosa extra large poi per Xabi Alonso. Per quanto riguarda invece le altre partite, ricordo anche, prima non l'abbiamo detto, ci sono state alcune partite dei turni preliminari delle Coppe Europee, perché attenzione, poi ci si avvicina sempre di più ai sorteggi. Io ricordo 27 agosto la data dei sorteggi del girone unico di Champions League, poi arriveranno ovviamente anche le altre, le 9 o le 9 squadre da dover sorteggiare, le 36 squadre per i gironi unici. E quindi le italiane aspetteranno, però ormai siamo praticamente a 3 settimane di distanza, quindi fate il conto alla rovescia e poi sapremo le composizioni del girone unico e dei calendari, che poi sono la cosa più importante in assoluto. Comunque dicevo che ieri c'erano state delle partite per quanto riguarda il terzo turno di qualificazione, il terzo turno dei preliminari di Champions League. Erano partite chiaramente meno di spessore rispetto alle altre, siamo ancora preliminari, quindi è normale che i nomi non siano così di spicco, però riporto che comunque sia l'Arus, i danesi dell'Arus hanno battuto 2-1 il Sabah, squadra azzera, e poi il Fenerbahce invece qui sì, già più conoscenze europee, ha vinto 2-0 sullo Sturm Graz, peraltro gol di Mason Greenwood. Prima parlavamo della Roma, calciatore che è stato al centro delle discussioni di mercato per innumerevoli settimane, che alla fine si è accasato in Turchia per circa 40 milioni di euro con uno stipendio che non vi sto neanche a parlare, tocca le due cifre di milioni percepiti all'anno. Ieri parlavamo anche di Salah, che qualcosina è riuscito a strappare al Trabzonspor.
2: Non riesco ad avere degli svarioni.
1: Degli svarioni, ma sì, economicamente non credo ce li abbiano gli svarioni in Turchia, perché ormai anche in Turchia a livello di stipendi possono permettersi di investire tutto quello che vogliono. Ma attenzione, perché ormai ci stanno superando anche a livello di spese per i cartellini.
3: Una sofferenza inaudita.
1: Da noi sì, sicuramente una sofferenza inaudita per quanto riguarda il calciomercato. Infatti poi non stupiamoci se avvicinandoci alla metà di agosto siamo sempre con tante squadre ferme che attendono gli sconti, i saldi di fine stagione, quindi in realtà di fine agosto e di fine estate. Nel frattempo vi riporto altre notizie, come sempre riprese dal sito e dall'app di Tutto Mercato Web, dove vengono dati continui aggiornamenti, perché il Napoli prima deve pensare alle uscite, ma poi vuole ovviamente fiondarsi sulle entrate. Ci sono dei problemi in difesa, purtroppo, buongiorno, e qui mi sento di dire un peccato, è incappato in un nuovo problema fisico, ci sono queste complicazioni per il menisco. Sappiamo che ormai il menisco è un infortunio meno grave rispetto ad alcuni decenni fa, però comunque è un intoppo non di poco conto, e quindi ne avrà ancora per mesi il povero buongiorno. Quindi si sta pensando ad altri elementi, uno su tutti è Badiashil del Chelsea. Poi più avanti nel corso del pomeriggio ci saranno altri focus sul Napoli proprio per parlare di questi colpi, non a caso un difensore centrale mancino proprio come buongiorno. Il francese viene scritto su Tutto Mercato Web, sta spingendo per gli azzurri, sta facendo grande pressione con il Chelsea, il club azzurro. Il Napoli sarebbe pronto a reinvestire eventualmente 30 milioni di euro, non una cifra casuale, i 30 milioni incassati poi per la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, e a quel punto potrebbe andare all'affondo proprio per Benoit Badiashil. I contatti tra le due società sono già in corso e quindi il Napoli spera di poter fare dei passi in avanti. Certo, ora la palla passerà al Chelsea, perché se volesse alzare le pretese non so se la Napoli sarebbe così disposto a rimanere in corsa per il giocatore. Comunque sia, ecco, la precisazione poi è che se Badiashil non dovesse andare a Napoli, resterebbe inevitabilmente in Premier League o al Chelsea o in altre squadre, perché per carità, un buon giocatore, mi è sempre discretamente piaciuto, ma parliamo di un calciatore che nell'ultima Premier League ha messo insieme 471 minuti e basta, ha giocato 6 partite da titolare su 38, quindi non mi sembra, ecco, un giocatore magari con un rodaggio a livello di minutaggio negli ultimi tempi così elevato. Quindi 30 milioni sono tanti, non tantissimi, però ecco, bisognerà fare attenzione. E poi, per chiudere il cerchio sempre sul Napoli, in realtà è un aggiornamento di natura fisica, non di natura di mercato. Su McTominay era indisponibile, non ha preso parte ieri al test contro lo Sassuna, ha vinto 2-1, e si è trattato di un fastidio al piede, quindi non si tratta di problemi muscolari, è rimasto a riposo in realtà esclusivamente in maniera precauzionale, nessun particolare allarme, andrà rivalutato nelle prossime ore, ma insomma semplicemente un fastidio magari derivante da una botta subita in allenamento e niente di più. Quindi non ci devono essere allarmismi da parte dei tifosi del Napoli. Mentre per le altre squadre, a questo punto chiudiamo questo blocco a parlare un po' di mercato, a parlare un po' delle possibili chiusure o perlomeno delle possibili magari trattative, perché la Roma non si ferma, vuole un altro colpo in attacco. Dicevamo, sta concludendo le operazioni per Molina, che come detto arriverà o dovrebbe arrivare ancora, utilizziamo il condizionale, alla Roma per 13 milioni più 4 di bonus. E poi ci sono i tanti altri profili in attacco, c'è ovviamente Nusa del Lipsia, però mi sento di dire anche qui le richieste, giocatore forte, talento interessante, è un classe 2005 che ha già dimostrato tanto, ma al momento sappiamo che i tedeschi sono bottega cara. 55 milioni di euro, francamente sono troppi, e la Roma non può permettersi di investire una cifra del genere. E peraltro ci sono anche altri club sul ragazzo, come ad esempio il Tottenham, e quindi si sta passando al vaglio altri elementi. Uno di questi è Fofana del Lille, da non confondere con i tanti altri Fofana, con Seco Fofana per esempio, ex conoscenza dell'Udinese, adesso al Rennes, oppure Fofana del Milan. Ma si tratta di Malik Fofana, il profilo è sempre in realtà della stessa matrice, classe 2005 peraltro anche lui, esterno di gamba, che gioca a sinistra prevalentemente, lui però è destro, rientra molto.
4: È fiducioso,
1: ma la Roma è discretamente fiduciosa di provare a prenderlo. Anche qui la valutazione non sarà bassissima, perché comunque il Lione aveva investito circa 20 milioni 2 anni fa per prelevarlo dai belgi del Ghent. È stato infortunato purtroppo, lungo stop per la caviglia. La Roma vuole ruggire per, peraltro, Malik Fofana. Il Lione, giustamente, beh, questa è stupenda, non l'avevo colta sul momento, quindi faccio gli applausi al buon Andrea Bagliocca in cabina di regia con questo bel blobino, devo ammettere, non ero stato abbastanza pronto per coglierlo, ho avuto i chiarimenti in cuffia. Però come dicevo, la Roma aveva pensato invece per Fofana, che peraltro ha una certa criniera anche da leone per la capigliatura che ha, aveva pensato a un prestito con obbligo condizionato allo scattare di determinati parametri, ma in realtà il Lione, che sappiamo non naviga già da qualche anno in acque così limpide dal punto di vista finanziario, vorrebbe cederlo a titolo definitivo immediatamente. Quindi D'Amico sta lavorando sempre alla pista, ma pensa anche ad altri profili, quindi la Roma dovrà cercare di puntellare l'attacco con magari eventuali altre piste. Per quanto riguarda invece le uscite, poi attenzione a Sulè, come sempre, che piace sia all'estero, ma addirittura, come viene scritto anche su tutto Mercato Web, c'è una possibilità al momento, sono curioso di capire quanto concreta, per il Milan addirittura, perché è uno dei profili messi in lista anche dai rossoneri.
4: È tutta una bugia,
1: ma non lo so, sai, nel mercato, caro mister Fonseca, escono talmente tanti nomi e talmente tante possibili trattative che capire quali siano veramente concrete e quali no è molto difficile.
5: Buonanotte,
1: lo vedremo se sarà, magari buonanotte, questa è un'indiscrezione di mercato, Facundo buonanotte, talento argentino. No, a parte le battute, l'argentino e Mattias Sulè, sappiamo che la richiesta della Roma non è bassa, 35 milioni di euro, anche qui giallorossi vorrebbero poi cederlo a titolo definitivo. Il Milan ha già investito 100 milioni per due giocatori, cioè farne 135, anzi 140 per tre elementi, considerando Kila, Gonzalo Ramos ed eventualmente anche lo stesso Sulè, ecco, non sarebbe poi qualcosa di così facile, di così scontato. Milan vorrebbe infatti poi attuare altre trattative, magari anche qui una formula più morbida, viene riportato un prestito magari con diritto di riscatto. Fatico a pensare che la Roma possa accontentarsi di un diritto e non magari anche qui di un obbligo condizionato. Ce ne stiamo per andare in pausa, poi più avanti avremo altri approfondimenti. Già nel prossimo blocco andremo ad approfondire ulteriormente un po' di mercato e non solo, per parlare anche della preparazione delle altre squadre di Serie A, l'avvicinamento alla stagione 2026-2027. Ora ce ne andiamo in break e rientriamo tra poco sempre a Rotocalcio su TV Radio.

0: Eccoci in diretta a Rotocalcio, sempre prosegue la programmazione di questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci in studio per accompagnarvi ancora fino alle ore 13 con Rotocalcio, poi ci rivediamo alle ore 14 sempre qui in studio. Intanto però andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, mi fa molto piacere averlo in collegamento con noi, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lucio, buongiorno.
0: Allora Luca, tanto di cui parlare perché poi il mercato nelle prossime settimane entrerà nella fase conclusiva e sappiamo che ormai i saldi di fine agosto sono quelli che fanno scoppiettare un pochino il mercato, anche se rispetto al passato è molto meno, però ad ora ti chiedo qual è la squadra che stai vedendo meglio, posto che mi sembra al momento di poter dare la palma alla Fiorentina che sta conducendo un mercato, devo dire, anche sorprendente. Avevo delle aspettative su Paratici, ma non così elevate, invece sta operando in maniera fantastica. Ma palla a te Luca.
1: Sì, allora, ovviamente immagino il riferimento è una valutazione di carattere generale, quindi non legata a quella che poi può diventare la squadra di riferimento del campionato.
0: No, certo, per il campionato. Però quella che ha operato meglio.
1: La Fiorentina ha fatto veramente un qualcosa di speciale, lo ha fatto anche in maniera sorprendente, come dicevi te Lucio. Perché sorprendente? Perché in molti pensavano che il passivo di oltre 60 milioni che aveva accompagnato gli ultimi mercati, mi riferisco al mercato di un anno fa e al mercato invernale, molti pensavano che avrebbe obbligato la Paratici a lavorare su un doppio binario, no? Cercare di rinforzare la squadra ma magari anche mettere a posto dei conti. E invece, allora, a quanto pare questo passivo rientra in un passato che per il momento è accantonato. Ma non c'è solo questo. Joseph Commisso ha dato a Paratici l'opportunità che tutti i direttori che fanno mercato vorrebbero sempre avere, cioè poter comprare prima di vendere. E questo è un dato.
0: È una rarità ormai.
1: No, è una cosa rarissima. È una cosa che non può fare.
0: Non quasi fa nessuno. No.
1: Bravo. Ma e quando diciamo nessuno, diciamo la Roma, il Napoli, non dico della Lazio. Ma insomma, è un problema che. Ma la stessa. Non voglio nemmeno parlare del Bologna. Ecco, cioè, questo è un aspetto. E questo è l'aspetto importante. Poi l'altro aspetto è che Paratici ha colto una necessità che mi ha riportato alla memoria quando l'allora presidente della Fiorentina Andrea Della Valle disse a Montella: noi dobbiamo riportare la gioia del calcio a Firenze e quindi dobbiamo costruire una squadra che abbia nel suo DNA la capacità di divertire. E se ti ricordo che nacque una Fiorentina, basta il centrocampo per capire che la filosofia era stata capita, raccolta e messa in pratica. A un certo campo con Pizzarro, Porca Valerio e Aquilani, dove non c'era traccia di un incontrista, ma era una somma solo e soltanto di qualità. E qui ci rivedo nell'arrivo di Mattantuono, che è un talento straordinario. Ovviamente se il Real lo manda in Italia, lo manda a imparare, quindi vuol dire è un giovane che deve studiare.
0: Certo, ma però molto promettente.
1: Incredibili. Atta è classe, eleganza, talento, ha dei gesti anche del movimento che sono che fanno innamorare. Più c'è Fagioli, più c'è Ulai che
0: bel giocatore.
1: È il guerriero, più arriverà penso Tosved. Cioè la scelta è di privilegiare la qualità. Ecco, se pensi sulle corsie esterne, per il momento c'è Jimenez che è vero viene da un anno molto complicato, ma nel Milan aveva dimostrato di essere un esterno di una
0: vero qualità, poi di gamba, di spinta, propositivo.
1: Che ha solo una presenza nel Real, ma è uno dei gioiellini della squadra del Real, ha fisicità ma anche tecnica, corsa. Insomma, l'idea iniziale era quella di far tornare la voglia di calcio a una città ferita da un anno terribile, da un anno a lottare per la retrocessione, da polemiche, divisioni, spaccature. E direi che la missione è perfettamente riuscita e credo che ancora dobbiamo vedere qualcosa, mi riferisco all'attaccante esterno, perché al di là del fatto che Mastantuono penso obbligherà Grosso ad andare verso un percorso tattico diverso da quella che poteva essere l'idea primaria, quella di un 4-3-3 che è sempre stato, diciamo, l'idea tattica di Grosso, l'arrivo di Mastantuono potrebbe portare a Fiorentina andare più su un 4-3-2-1 magari proprio con Mastantuono a Stadia e a Kenne, ma sono sicuro che Paratici non farà l'errore che fece l'anno scorso Pioli e con lui Pradè di costruire un attacco, una squadra senza attaccanti esterni. Sentiamo, non aveva attaccanti
0: esterni. Sì, non aveva ali, incredibile. Anche perché Gudmundsson non è un'ala di certo, tutt'altro.
1: No, no. E quindi togliendo la possibilità di avere un'opzione di calcio, che nel mondo di oggi, nel calcio di oggi è determinante, avere almeno due esterni, tanto che ti ricordi, Vanoli fu costretto a inventarsi Parisi.
0: Parisi, ala, come no?
1: Quindi sono convinto che questo errore non lo rifarà Paratici, credo che arriverà un esterno d'attacco anche forte, perché non avendo speso cash su Mastantuono, io credo che la Fiorentina abbia ancora la potenzialità di andare a comprarsi un bel attaccante esterno che possa dare quindi a Grosso la possibilità di variare un'idea di calcio, di variare magari anche un corso d'opera, di avere un'opzione che nel calcio di oggi secondo me
0: sì, è fondamentale.
1: Fiorentina bella, divertente, spumeggiante, Fiorentina che se la parametri con i suoi diciamo rivali che potrebbero essere, penso, dico Lazio e Bologna, è avanti a chilometri, quindi già due competitor naturali, stando agli ultimi anni della Fiorentina, sono molto ma molto più indietro, quindi la Fiorentina entra nell'otto di queste otto squadre che andranno a giocarsi scudetto, la grande Champions e così in Europa.
0: Eh sì, beh, come giusto che sia, mi sento di dire, la Fiorentina deve tornare a lottare per l'Europa, poi per il corso del campionato è tutto ovviamente da definire. Posto che poi ti volevo anche fare un'altra domanda, Luca, che mi ha interessato, ma che ha interessato un po' tutti. Sappiamo le vicende legate ad Antognoni con l'ambiente viola e con la proprietà viola. C'è stata questa scelta poi sulla numero 10 di Antognoni. Ti chiedo che cosa rappresenta questa volontà di Commisso Junior. È un tentativo di ricucire? Che cosa ti aspetti adesso? Perché comunque lo abbiamo detto infinite volte, Luca, Antognoni è anche un po' egli stesso alla Fiorentina, e vederlo in dissonanza con l'ambiente viola fa male anche per chi non lo ha vissuto magari direttamente, ma chissà che rappresenta un monumento a tutti gli effetti.
1: Guarda, il tema è molto complicato, molto complicato. Ti porto un aggiornamento dell'ultima ora. Lorenzo Marucci ha raccolto delle dichiarazioni fatte da Antognoni ieri a un evento, dove lui ha ribadito in maniera netta e categorica che lui non parteciperà alla festa del centenario. Io ho un parere diverso. Io credo che il gesto e l'apertura del presidente Giuseppe Commisso, che tra l'altro non è stato partecipe di quel momento di grande sofferenza personale che ha toccato Giancarlo Antognoni, quindi era un motivo in più per apprezzarne e rispettarne quello che è il suo parere. E questo terzo appello, oltre alla decisione, che secondo me è splendida, quella comunque di ritirare la maglia di Antognoni numero 10 per un anno, ecco, io ribadisco, l'ho detto e lo ripeto, io nei panni di Giancarlo Antognoni avrei raccolto questo messaggio, questa apertura in maniera diversa, completamente diversa. Ma io sono Luca Calamai, Giancarlo Antognoni è Giancarlo Antognoni.
0: Beh, chiaro.
1: Qui si toccano le sensibilità delle persone e non c'è dubbio che, ripeto, non è una ripicca quella di Antognoni. Antognoni è rimasto ferito in una maniera e lui non riesce ad andare oltre questa ferita.
0: E quindi sì, non è ancora disposto a ricucire. Ma a Firenze come viene vissuta questa situazione? Perché sai, vederla dall'esterno secondo me è una cosa, vederla direttamente in loco è un'altra. Come viene vissuta ancora questo trascinarsi?
1: Se io devo leggere l'umore di Firenze attraverso la tonnellata di messaggi che arrivano, c'è grande dispiacere perché Antognoni non sia intenzionato a raccogliere questo invito. Quindi
0: vabbè, ci si
1: vorrei
0: augura.
1: Dire che lo capisco, perché io faccio parte di questo mondo, pure io sono, quindi io non è che sono nessuno di speciale, ma insomma mi riconosco in questa amarezza di tanti tifosi che a fronte di questo passo clamoroso in avanti che aveva fatto Giuseppe Commisso faticano ad accettare il fatto che tutto resti come prima.
0: Eh sì, purtroppo ancora penso bisognerà attendere tanto prima di vedere ulteriori sviluppi. Auguriamoci chiaramente che possano essere sviluppi positivi. Mentre sul resto, Luca, allargo un po' il campo visivo sulle squadre di Serie A. Chi stai vedendo meglio? Ti volevo chiedere anche se proprio vedi ancora l'Inter davanti al Napoli, perché prima abbiamo in questi giorni in generale ricevuto tanti commenti che sono un po' dissonanti fra di loro, quindi voglio raccogliere anche la tua opinione personale, perché l'Inter rimane una squadra forte, certo, però quel vuoto a destra lasciato da Dumfries al momento rimane secondo me un vuoto abbastanza pesante. Però ecco, chiedo a te come stai vedendo questa programmazione.
1: No, la mia sensazione è che tutti abbiano un po' il cartello lavoro in corso accanto. Non vedo una squadra, per carità, c'è ancora tempo, non è che siamo, io direi che una deadline importante può essere legata a Ferragosto. È chiaro che a Ferragosto devi avere la scheletro della squadra in testa già fatta, quindi ancora ci sono giorni per poter rimediare. Tutti hanno da lavorare, l'Inter ha da lavorare, Napoli ha da lavorare, la Roma deve lavorare, la Juventus deve lavorare,
0: work in progress,
1: da lavorare, l'Inter ha da lavorare, Napoli ha da lavorare, la Roma deve lavorare, la Juventus deve lavorare,

0: Per me il grande interrogativo del Milan è l'allenatore. Bisogna vedere se l'allenatore riuscirà ad essere un fattore importante nel calcio complicato come quello italiano. Poi non è che mi convince tanto questa idea di tenere le auti, devo dire la verità.
1: Neanche a me.
0: Restare aggrappati a un passato che io queste trasformazioni...
1: Mi sembra più una costrizione il fatto che non lo si stia riuscendo a vendere, perché per me quello è un capitolo chiuso.
0: Perché non... Ti aggancia indietro, ti riporta indietro. Il problema di Leao non è un problema tecnico, tattico, è un problema di un giocatore che non ha fatto quello scatto. Per fare quello scatto servono tanti aspetti, ecco, non c'è solo un aspetto solo. Io fossi stato il Milan avrei eliminato un qualcosa che mi riporta in un momento di negatività, ma come dicevi te, il problema è che poi devi trovare qualcuno che lo compra una cifra...
1: idonea perlomeno.
0: Guarda, ti devo dire più o meno la situazione Leao è più netta, più marcata, però più o meno è quello che è successo con Ken e la Fiorentina. La Fiorentina tiene Ken non perché sia convinta al 1000 per 1000 che è il giocatore giusto, ma perché non è arrivata.
1: Come non ha raggiunto quei parametri?
0: Che era sui 45 milioni che poteva permettere alla società di fare questo passaggio, no? È più, come dicevi, sono più scelte di forzate che non scelte di grandissima convinzione. Però il Milan mi sembra comunque abbia fatto un salto in avanti, e poi ci sono grandi interrogativi che accompagnano ancora, secondo me, la Juventus, anche se sta lavorando bene, secondo me, direi molto bene, ma è tutta da completare. Cioè, se ancora io vedo Inter, Napoli e delle altre, il Milan mi sembra quella che potenzialmente si sia avvicinata un po' di più.
1: Beh sì, due colpi Kila e Gonzalo Ramos ci sono, posto che io ritengo poi altro dovrebbe arrivare, perché ancora su altri reparti devono completarsi,
0: deve arrivare un attaccante, difesa, una anche punta. Io ho letto anche sul tuo mercato di Sulé, ecco, Sulé per me potrebbe essere importante per il Milan, ecco. Cioè,
1: certo, anche lì il costo è altino, però
0: lo so, ma lì probabilmente se potevi dar via Leao poteva essere un'opzione,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: C'è da lavorare, però ci vedo qualcosa, ancora la Juve la vedo così un pochino più indietro, però magari sbaglio. L'Atalanta mi sembra un progetto che non mi pare ci siano di stabilità, l'Atalanta più che altro.
1: Quando non hanno venduto Ederson.
0: Esatto, poi c'è il grande dubbio Napoli, il grande dubbio Como, e qui c'è, io credo che Lucio ci sia tutti, da parte di chi ama il calcio, la curiosità di vedere il Como l'anno prossimo.
1: Enorme, personalmente enorme.
0: Bisogna capire, perché veramente se loro continuano nel percorso di crescita che hanno fatto, calcolando anche le ultime operazioni, ragazzi, il Como può veramente essere qualcosa di speciale. Però il dubbio che non sia sempre tutto automatico, cioè che non riesca tutto a quadrare, il Como riescono a far quadrare tutto.
1: Guarda, hai centrato il punto, cioè mi sembra che abbiano sempre delle tabelle di marcia molto ben calcolate, molto ben definite, e le riescano a rispettare con grande costanza.
0: Bravo. E poi ci sarà la Champions, quanto toglierà a un gruppo che è di grandissima qualità ma anche molto giovane, quanto toglierà la Champions da un punto di vista di stress mentale? È tutta una serie di punti interrogativi che secondo me mi fanno tenere il Como un pochino in un limbo, no? nella curiosità di vedere poi quale sarà l'atto pratico. Anche lì è una squadra a completare, lì hanno bisogno di italiani, perché lì hanno bisogno di italiani. Trovo un po' bizzarra l'opzione Icardi, che però mi dicono esiste, non lo so. Vediamo.
1: Sì, siamo a vedere anche lì
0: moltiplicano i pani e i pesci, per cui ragazzi bisogna guardare con curiosità e attenzione.
1: Le potenzialità economiche aiutano sempre, però poi serve anche la competenza. Certo, il Como, il presidente ha detto che se ci saranno da pagare delle multe di decine di milioni verranno pagate. È chiaro che è la forza economica che poi diventa anche forza operativa. È inevitabile, ci si può permettere anche ulteriori cose, che sia giusto o no. Però ecco, prima mi hai fatto incuriosire invece su Ken, Luca, ritorno quindi anche un po' sulla viola, ma più in particolare ecco proprio sul giocatore, perché ha detto la Fiorentina se fosse arrivata l'offerta giusta l'avrebbe venduto, posto che poi sì, se dovesse arrivare la famosa offerta irrinunciabile è chiaro che andrebbe valutato il suo addio, ma quello vale per tutti.
0: Ma no, Lucio non arriva più.
1: Esatto, arriva più. È una soluzione ipotetica, ma

0: Esatto, era evidente che nessuno avrebbe portato alla Fiorentina i 62 milioni della clausola, che ricordiamo è stata operativa dal 1 al 15 di luglio, ma era ovvio che dopo una stagione come quella che ha vissuto, dove qui alle, diciamo, a quelli che sono un po' i dubbi caratteriali, e ci riavviciniamo un po' al discorso di Leao, qui nella passata stagione ci sono state anche delle problematiche fisiche, non marginali. Quindi è evidente che nessuno poteva portare i 62 milioni della clausola, però nella seconda quindicina di luglio, e qui ormai ci stiamo avvicinando alla fine, 10 giorni di agosto, se qualcuno era veramente interessato a Ken, la trattativa di base sui 40 milioni è già diversa, cioè già è un, io voglio dire, se viene valutato 30 milioni Pellegrino, fammi dire che ne vale 40.
1: Beh, però sì, almeno 40.
0: In Italia non ha mercato, proprio perché, ripeto, ci sono anche questi dubbi sul comportamento e sulla salute, e all'estero lui non ha bucato. Del resto ti devo ricordare che anche l'anno scorso, quando aveva finito la stagione segnando 35 gol al campionato, coppe, cioè l'unica vera offerta per Ken era arrivata da una squadra di seconda fascia araba, nemmeno di quelle top, no?
1: È vero.
0: Quindi questo ti fa pensare che la valutazione che io posso dare o che altri possono dare di Ken, che comunque volenti o nolenti è il centravanti della nazionale italiana, probabilmente non si fidano, e questa stagione che ha riportato Ken ai tempi negativi, che diciamolo, se guardiamo la sua storia calcistica, sono stati sicuramente più numerosi dei tempi positivi, ecco, forse crea questa, per cui non arriverà sicuramente l'offerta per Ken, e ecco perché la Fiorentina ha giocato d'anticipo, dando forza a Ken con questa indicazione di una conferma convinta e decisa.
1: Tu invece sei contento che rimanga?
0: No, io sono contento perché, ripeto, con i prezzi di oggi io non so cosa puoi prendere con 40 milioni. Cioè, se dai via Ken devi prendere un giocatore più forte, o almeno forte quanto Ken. Lo ribadisco, Pellegrino che costa sui 30 milioni... tutti mi dicono che è un buon attaccante,
1: no, è un buon attaccante, ma non vale Ken,
0: parlano gli attaccanti, ma se devo scegliere tra Pellegrino e Ken, scelgo Ken tutta la vita, ecco.
1: Sono d'accordo con te,
0: e non vedo, ecco, io ci possono essere delle scommesse, Jimenez del Milan, ci sono dei giocatori che possono anche essere intriganti, ma se te Fiorentina fai degli investimenti come hai fatto, poi non puoi affidarti a una scommessa per quanto riguarda il ruolo centravanti, per cui io ti dico che alla resa dei conti credo che la conferma di Ken sia l'opzione migliore per la Fiorentina.
1: Sì, probabilmente in fin dei conti sì, dal punto di vista tecnico ed economico ha senso così. E l'ultima però poi domanda, ecco, volevo fartela sempre su un singolo, Luca, sempre su un attaccante, sempre italiano, che è Pio Esposito, che ha rilasciato delle dichiarazioni nei giorni scorsi, comunque molto positivo, parlava del rinnovo con l'Inter, quindi di rimanere chiaramente un punto di riferimento dei nerazzurri per il prossimo periodo, noi ce lo auguriamo possa esserlo anche per la nazionale italiana. L'anno scorso si è affermato in Serie A, al primo anno in Serie A comunque si è ritagliato un buono spazio, ha fatto 7 gol in campionato, peraltro molti decisivi ai fini dei risultati, quindi non erano neanche gol scontati. Ti chiedo che cosa ti aspetti, perché l'Inter comunque rimane forte lì davanti, c'è Lautaro, c'è Thuram, però ti chiedo se ti attendi che Pio Esposito possa reclamare ancora più spazio già a partire da questa stagione.
0: Guarda, l'esperienza purtroppo per me, guardando la carta degli anni 80, mi ha insegnato una cosa, che il secondo anno è sempre quello più complicato per un talento, cioè il talento il primo anno gli viene tutto facile, probabilmente, ti devo dire la verità Lucio, noi del primo anno di un talento guardiamo sempre le cose positive, perché ci emoziona, perché ci diverte, perché abbiamo la voglia di scoprire figure nuove, quindi il primo anno se un giocatore è da 6 poi da 7
1: abbaglia un po',
0: diventa da 10. Il secondo anno è tutto più complicato, innanzitutto perché questo giocatore deve dimostrare la personalità e la capacità di crescere, e questo non è poi scontato al mille per mille. Deve reggere una pressione che è diversa dal tutto quello che fai va bene, che è quello del primo anno, e tutto questo nell'Inter, c'è cioè una squadra dove dove il livello è molto alto. Quindi io mi auguro che Pio Esposito faccia quello che pochi hanno fatto, cioè quello di confermarsi e di continuare a crescere per l'Inter, ma fammi dire anche per la nazionale, anche perché insomma io di Refegi dove è finito Refegi? Io non so dove è finito, cioè,
1: fatto per carità i suoi gol all'Alcaziama ormai,
0: sì, ma è finito dentro un cono d'ombra, cioè
1: è inevitabile,
0: dentro un calcio che non che ti dà ricchezza ma ti svuota nella qualità. E quindi noi abbiamo Ken che deve dimostrare tutto, prima di tutto di essere a posto fisicamente, quindi non è che abbiamo bisogno di più esposti, ne abbiamo necessità assoluta.
1: Sì, mi sembra il riassunto assolutamente perfetto, perlomeno per quanto riguarda l'attacco. Luca, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è stato un piacere, a presto. Grazie a Luca Calamai e ovviamente anche ancora tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Io vi riporto sempre, insomma, vi esorto anche a consultare il sito e l'app Notizie, aggiornamenti continui sul mercato, dicevo, ma anche su altri temi per tutte le categorie del calcio estero, dalla Serie A alla Serie B, la Serie C, insomma, non manca nulla su Tutto Mercato Web. Noi invece siamo arrivati anche alla fine di questo blocco, abbiamo l'ultimo di Rotocalcio da passare insieme, riandremo un po' su un focus in particolare, poi concluderemo in compagnia di Alain Valnegri, quindi a fra poco.

0: Eccoci in diretta a Rotocalcio, sempre Lucio Marinucci qui in studio, sempre Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi. Adesso
1: certo, se no non mi piava.
0: Su questo non c'è dubbio, altrimenti non ce lo prendevamo Andrea Magliocca, non ci concedevamo questo lusso in cabina di regia. Però, come detto, adesso apriamo un focus su una delle squadre in specifico. Andiamo sulla Juventus, non so se ce l'abbiamo ancora. Sì, ce l'abbiamo in collegamento, lo ringraziamo per la disponibilità, anche perché l'abbiamo tartassato, l'ho tartassato negli ultimi giorni. Camillo, ti prometto che poi ti lascerò in pace. Camillo De Michelis, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora Camillo, partirei direi dalla partita, insomma, che è andata in scena ieri. Dicevo anche in inizio di trasmissione, per carità, sempre calcio estivo, sempre calcio d'agosto, però è arrivata comunque questa vittoria contro il Chelsea. Lo stesso Spalletti ha definito il Chelsea una squadra molto competitiva. Terza vittoria di fila, una squadra che non subisce gol. Ripeto, sono amichevoli, però ti chiedo che tipo di responsi possiamo trarre da questi amichevoli, in particolare che tipo di considerazioni possiamo trarre invece dalla partita di ieri.
2: Ieri è una buona Juve sotto tutti i punti di vista, nonostante le assenze, perché comunque c'erano tante assenze, tanti giocatori che non sono ancora a disposizione per giocare, chi ha un minutaggio molto ridotto, no? Ieri abbiamo visto qualche giocatore entrare e uscire proprio per una tabella, no, di marcia e di minutaggio stabilita e studiata da Spalletti e tutto il suo staff, ma delle buone risposte dal punto di vista della solidità difensiva, perché nelle quattro amichevoli disputate dalla Juventus in questa stagione zero gol subiti, ma soprattutto ieri probabilmente zero tiri in porta importanti da parte del Chelsea, che è una squadra che ha tantissimi giocatori di altissimo livello, pagati anche più di 100 milioni di euro, quindi insomma ha giocato contro una top in Europa, campione del mondo in carica. Poi è vero, è arrivata nona nell'ultima stagione, però la rosa del Chelsea è impressionante e la Juve ha dato delle risposte anche dal punto di vista del gioco, perché dopo un inizio un po' difficile col Chelsea che pressava molto alto, sono riusciti a trovare bene la verticale su Miretti, uno dei migliori in campo, insieme a Douglas Luiz, migliore in campo in assoluto Celik, che è stato provato terzino sinistro.
0: A sinistra, sì.
2: E quindi dico un buon test da parte della Juve, con poi un bellissimo gol di Zegrova, in attesa poi dei rientri in campo di McKenny, di Conceição, di Alai Begovic, di Colomani e del mercato, perché poi ci sarà anche il mercato. Credo che insomma la squadra stia avendo un'identità che aveva fatto intravedere, no, nel mese di dicembre, gennaio, e che poi invece aveva perso nei mesi finali. Quindi credo che la Juventus stia facendo le cose per bene sia in campo che fuori dal campo. Adesso poi saranno settimane molto importanti, la Juventus potrebbe addirittura prendere altri 5 giocatori e credo che insomma questa nuova dirigenza sia una dirigenza con le idee chiare, e questo credo che possa essere un bel segnale per tutto il mondo Juve.
0: Sì, perlomeno sono, ecco, delle avvisaglie positive per quello che hai detto tu, però ecco, poi incrociamo anche i temi. Giustamente tu parlavi del rendimento dei giocatori di ieri in campo, ma anche del calciomercato. Hai nominato la cosa che mi ha incuriosito anche tanti, poi in realtà i esuberi, prima ne discutevo pure con Alessandro Santarelli qui in diretta. Douglas Luiz è chiaramente considerato un esubero, ma ha dato delle buone risposte. Miretti è stato considerato insomma una possibile pedina per alcune operazioni e ha disputato una buona partita. Anche mi sembra di capire, ma chiedo delucidazione a te, Kelly comunque non sta giocando male in queste ultime settimane. Ti volevo chiedere come ti spieghi il fatto che questi giocatori, apparentemente più fuori che dentro il progetto della Juventus, stiano rendendo così, e se magari potrebbero cambiare delle cose sulle loro valutazioni.
2: Ma diciamo che ci sono giocatori che stanno sfruttando bene il ritiro. Miretti è un giocatore che ha deluso tanto, soprattutto lo scorso anno, perché comunque la Juventus poteva venderlo al Napoli, poi ha deciso di tenerlo e lui si è fatto male in preparazione, è arrivato tardi perché ha avuto poi una ricaduta e non è mai riuscito ad avere continuità, ma non di prestazione, cioè non di minutaggio, ma di prestazione. Ha alternato buone robe a partite terribili, e questa la Juventus è difficile da poi far capire al tifoso. Il tifoso comunque si aspetta sempre una costanza e si aspetta sempre di vedere qualcosa di positivo, invece Miretti è un giocatore che sbaglia tanto, però sin dalla prima partita dove ha sbagliato un gol clamoroso col Basilea, però ha fatto vedere di avere ritmo con lo Standard Liegi. Il suo ingresso in campo oltre al gol ha cambiato la partita, una Juventus brutta nel primo tempo, molto buona nel secondo, bene col Nizza, molto bene ieri, quindi in questo momento ha le sue chance di permanenza, anche se però Lucio, lui è una plusvalenza totale, è una plusvalenza totale, perché lui arrivando al settore giovanile in questo momento le casse della Juventus non è che sono messe benissimo, e allora è lecito aspettarsi anche qualcosina. Dal punto di vista invece di Douglas Luiz e Zegrova, uguale, cioè io credo che Zegrova alla fine andrà via nonostante il gol di ieri, e Douglas Luiz invece lo sto vedendo molto più dentro la Juventus, no? C'è stato un momento ieri con un fallo tattico a inizio secondo tempo dove fa capire che è proprio predisposto al sacrificio, alla lotta, e queste cose qua le fai solo quando ti senti comunque dentro il gruppo e dentro la proposta dell'allenatore. Perciò rimane, no, in uscita, rimane un calciatore che può andare via dalla Juventus, ma quasi tutti possono andare via dalla Juventus, però in questo momento qua, con delle difficoltà nel sfoltire questo reparto, nel trovare anche magari un centrocampista di alto livello, può dire la sua, e nelle ultime due prestazioni, Nizza e Chelsea, ha fatto bene. E su Kelly invece, credo che Kelly sia il difensore che piace di più a Spalletti, però, e tra l'altro ti posso anche raccontare che la Juventus ha deciso poi alla fine di vendere Muharemovic proprio perché Spalletti preferiva Kelly a Muharemovic, però è anche quello da cui Spalletti pretende molto di più nell'uscita palla, nello sviluppo del gioco da dietro. Ieri ha fatto un cambio gioco di 60 metri forte, tagliato, che è quello che chiede Spalletti a Kelly. Con quel calcio lì deve prendersi più responsabilità, a volte sembra un po' distratto, è timido, non ha voglia di prendersi responsabilità, e però da un punto di vista del piede, del calcio e della capacità di far partire l'azione, Spalletti lo stima molto, anche se la Juventus è molto molto molto interessata a Lucumi, una trattativa molto calma in questi giorni, si sta cercando una quadra col Bologna, ma il giocatore ha fatto sapere di voler arrivare alla Juventus, quindi Lucumi, essendo mancino, insomma è difficile che possa giocare insieme a Kelly, però probabilmente magari si studierà una situazione con una difesa 3.
0: Eh sì, beh, è una delle trattative principali, hai anticipato praticamente quella che era una delle domande. A questo punto, poi, prima di salutarti, ti pongo l'ultimo quesito, Camillo, sempre sul mercato. Ecco, come ultima domanda ti chiedo, Suzuki e davanti Zirkzee sono al momento i nomi favoriti per i rispettivi ruoli fra portiere e altro innesto in attacco, o ci sono altre situazioni che rischiano di riscavalcarli nelle prossime ore?
2: Ma sul portiere è una partita aperta, molto aperta. Io credo che possa essere Suzuki una sorpresa. Io credo poco all'ipotesi invece di Vicario. C'è poca ipotesi di Vicario, perché comunque Vicario è una trattativa semplice, Lucio. È fuori dai progetti del Tottenham, non è partito per la tournée. Il Tottenham lo vende anche in prestito con diritto. Se vuoi Vicario lo vai a prendere, cioè non devi fare delle grosse valutazioni, non devi fare troppe trattative. E tra l'altro la Juventus voleva chiudere il portiere entro domenica, ma credo ci sia stato un rallentamento in generale nella situazione portiere, e quindi ti dico, Suzuki è una sorpresa, anche se l'idea di prendere un portiere in prestito secco dal Paris Saint Germain, perché questa dovrebbe essere la formula, è molto rischioso, e la Juventus è consapevole di questo. Su invece Zirkzee ti dico che ovviamente è legato a delle uscite in attacco, quindi David, Zegrova, Milik, i tre candidati forti ad andare via in avanti, e Zirkzee è un pallino di Massara, lo voleva già alla Roma. I contatti con lo United sono molto molto forti e anche siamo avanti nella trattativa, però lucido, lo dico a tutti i tifosi della Juventus, sull'attaccante io mi aspetto delle tempistiche di fine agosto,
0: Beh,
2: non
0: è
2: adesso.
0: inevitabile, quasi per
2: Perché
0: tutti.
2: aspetto. Sì, perché diciamo che per prendere un secondo attaccante aspetti i saldi. È un po' come noi, no? Quando dobbiamo rifare l'armadio estivo
0: Sì,
2: aspettiamo
0: si
2: l'inizio di luglio,
0: temporeggia.
2: ecco. Noi abbiamo ovviamente budget più bassi, ecco, questo sia chiaro, però dobbiamo riportare, no, un po' il mercato anche alla nostra vita.
0: Eh beh sì, assolutamente, ma ormai lo abbiamo detto tantissime volte, l'abitudine giustamente è quella per il calciomercato di attendere per questo tipo di operazioni le ultime ore o perlomeno gli ultimi giorni per strappare le migliori condizioni. Camillo, io ti ringrazio per questa finestra, ti auguro buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie Lucio, quando vuoi ci sono. Ciao.
0: Grazie, grazie a Camillo De Michelis, ma da Camillo passiamo subito al prossimo ospite perché è già in collegamento con noi Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Alain, si intrecciano i temi di campo e di calciomercato perché chiaramente siamo ancora nel calcio delle amichevoli, ma ci sono stati dei test interessanti, il derby di Milano terminato 1-1, la Juventus che ha battuto il Chelsea per 1-0. Parto dalle milanesi, intreccio ecco, i temi di campo e i temi di calciomercato, perché l'Inter, Alain, ti chiedo se rimane davanti alle altre, perché il Napoli comunque invece ha un organico di valore, ma soprattutto ero curioso di chiederti che cosa ti aspetti adesso su quell'out di destra, su quella corsia di destra, perché i nomi che si fanno sono forse non all'altezza di Dumfries, Nico Gonzalez, Diaby, peraltro ci sono secondo me anche degli equivoci, Diaby è più un'ala, un esterno offensivo alto e non esterno a tutta fascia, quindi sono molto curioso, tra l'altro anche Mancino, quindi però ecco, partendo dall'Inter, quel vuoto a destra, che cosa ti lascia? Che cosa lascia i nerazzurri?
1: Bene, la decisione di Palestro di andare in Inghilterra comunque ha rotto il progetto, no? Di calciomercato. Era il posto che andava rafforzato, perché altrimenti l'Inter comunque è coperta. Manca secondo me un centrale alla Romero, più marcatore, più aggressivo rispetto a Stones, che può anche fare il mediano. Però
0: Vero.
1: sì, sulla destra. Conoscendo l'impatto di Dumfries, le statistiche di Dumfries, comunque Dumfries tra gol e assist è sempre andato in doppia cifra. E lì Diaby, sono d'accordo con te, Diaby è un'ala pura. Cioè, non lo vedo fare 60 metri
0: No,
1: 40 volte a partita.
0: francamente no.
1: Ma secondo me Diouf potrebbe essere un'alternativa. Non avrà i numeri a livello soprattutto realizzativi di Dumfries, però sulla gamba, sui polmoni, comunque Diouf è uno che ci sta. Sinceramente, nelle altre squadre di Serie A, Diouf giocherebbe. Diouf è un profilo molto interessante, però a centrocampo l'Inter comunque è molto coperta, specialmente la corsia centrale, lì trovare un posto comunque è tosta. Se un giocatore come Frattesi non gioca con continuità, figuriamoci Diouf. Adesso vedremo, non capiamo bene anche il budget che ha l'Inter, perché comunque ci sono i calciatori, anche la Roma che seguiva Red è un profilo, è un Dumfries 2.0 comunque, ha
0: Dieci anni
1: quell'impatto
0: più
1: offensivo
0: piccolo e
1: che
0: passa.
1: sì, dunque vedremo, ma con l'Inter comunque c'è la comunicazione non è chiara, l'intenzione, il budget, se vende, se non vende. È blindatissima l'Inter, dunque è difficile leggere tra le righe.
0: E sul Milan invece, perché anche qui si discute, c'è chi lo vede meglio perché quei due acquisti, Hila e Gonçalo Ramos, hanno arricchito. Io sono più scettico, sono più pessimista. Sono arrivati a stretto giro di posta, prima molto poco, poi quasi nulla, anzi il nulla praticamente, a parte qualche colpo marginale di giovani. Manca secondo me parecchio al Milan.
1: Il Milan ha lo stesso problema dell'Inter sull'out di sinistra, perché
0: Sì.
1: a destra
0: Bartesaghi è un
1: Salamaker
0: buon
1: può fare
0: esterno,
1: questo.
0: però francamente può
1: Sì.
0: fare il titolare per tutta la stagione? Non
1: E
0: lo so.
1: poi, sì, e poi comunque secondo me il limite del Milan l'anno scorso è stato Allegri, perché se guardiamo come ha reso solo il centrocampo, con il parco centrocampisti che aveva a disposizione Allegri, abbiamo visto ben poco calcio. E quando tu hai Rabiot, Modric, lo stesso Yachari, Ricci che comunque è sempre stato nel giro della nazionale, Loftus-Cheek che ti dà comunque delle caratteristiche, dei movimenti differenti, raramente abbiamo visto il Milan dominare a centrocampo le partite. E questo è il gran lavoro di Amorim, secondo me, perché dove ha più qualità il Milan, qualità e quantità, è a centrocampo. Gila è un acquisto miratissimo, che secondo me sposta un po' gli equilibri difensivi del Milan, perché tra Gabbia e Gila comunque c'è tanta differenza. Ramos, non dobbiamo aspettarci 25 gol di
0: No,
1: Ramos,
0: io sono d'accordo.
1: però è uno che fa giocare bene la squadra, spara la porta, comunque uno intelligente che si muove bene. E poi ci sono dei misteri: c'è il mistero Nkunku, c'è il mistero Leao rimarrà, non rimarrà, se rimane in che posizione lo vede Amorim. Vedremo, ci sono tanti misteri il Milan, lo stesso allenatore è un mistero perché comunque è andato a Manchester dopo aver fatto non bene ma strabene nello Sporting e ha sofferto un po' della sindrome Manchester United, che negli ultimi anni tra calciatori e allenatori tanti si sono
0: Eh
1: bruciati.
0: sì, decisamente, decisamente no, insomma, un tritacarne che ha triturato veramente tantissimi elementi, quindi c'è curiosità effettivamente attorno al Milan. Io sono curioso di capire che tipo di gestione ci sarà nelle ultime settimane di mercato, mentre poi, Alain, non posso non chiederti invece della Fiorentina, perché continua a chiudere tanti colpi. Mastantuono è forse quello con più appeal, soprattutto dal punto di vista mediatico, però soprattutto tanti giocatori tecnici. Questa è la cosa che colpisce. C'è tanta tecnica individuale negli acquisti della Viola, perché poi se andiamo a fare la cronologia degli innesti, vediamo giocatori, Valdepeñas, insomma, viene dal Real Madrid, Ulai è grande ritmo, ma anche una discreta tecnica, Attà molto tecnico. Lo stesso discorso si può fare per Mastantuono. Insomma, ti piacciono questi acquisti molto calcistici, molto di palla sul piano della Fiorentina?
1: Ma sì, fa capire l'importanza di avere un direttore sportivo preparato e che ha contatti. A partire da lì comunque puoi lavorare con coerenza. La Fiorentina sta lavorando su un'idea chiara di calcio. Sta lavorando, ha separato le zone di campo e sulle fasce vuole verticalità, vuole velocità per arrivare sul fondo, per fare la diagonale per andare in porta e a centrocampo vuole qualità. Vuole qualità, vuole gestione del pallone. Adesso Mastantuono vedremo il ruolo, perché non so se Grosso vuol impostare un 4-3-2-1, perché pure con Gudmundsson comunque lì alla fine è più trequartista
0: Sì,
1: che ala, è
0: esterno,
1: esterno alto,
0: assolutamente.
1: e la Fiorentina non ha esterni alti in rosa. Jiménez lo può fare. Però Harrison e Solomon, che arrivarono a gennaio, comunque erano proprio venuti a colmare questo vuoto sulle fasce, che era l'unica squadra l'anno scorso che ha iniziato la stagione senza esterni d'attacco. Nel calcio moderno fa impressione, perché in tante squadre comunque i bomber sono gli esterni.
0: È vero. Sì, la Fiorentina non ne ha
1: Curioso,
0: avuti.
1: curioso di vedere la fine di questo mercato, se Paratici porta due ali pure molto verticali. L'idea di calcio sarà chiarissima: velocità e verticalità sulle fasce, controllo e dominio del pallone nella corsia centrale. Poi bisognerà anche disegnare un ruolo per Mastantuono, perché Mastantuono ha tantissima qualità, ma non ha lo strappo. Non è un esterno
0: Sì,
1: diciamo moderno, perché
0: bruciante.
1: alla fine quasi tutti gli esterni. Lui è più da corsia intermedia, a giocare tra le linee, è più un trequartista, Mastantuono.
0: Sì, appunto, 4-3-2-1 sarebbe proprio quella sua collocazione probabilmente naturale per svariare un pochino tra esterno, ma soprattutto poi riuscire a rendere anche più nella corsia centrale. Mentre invece Molina per la Roma, come lo vedi, Alain? Perché nell'Atletico Madrid, comunque, gli scorsi anni era stato centrale, negli ultimi tempi lo si era visto con meno preponderanza, aveva avuto più concorrenza, in
1: Sì.
0: Liga aveva giocato di meno, comunque un giocatore importante dell'Argentina, a prezzi contenuti che colpo è? Perché sono 13 milioni più 4 di bonus, non tantissimo.
1: Ma sai, non lo so, perché Molina ha un gran difetto, la concentrazione, e per un terzino comunque ti
0: Non è
1: può
0: cosa da
1: creare dei
0: poco.
1: problemi. penso che il gol preso dall'Argentina con l'Inghilterra in semifinale sia
0: Sì, è
1: abbastanza illustrativo.
0: vero.
1: Adesso a Madrid era contestato, non è mai convinto, l'aficionado colchonero non è mai stato convinto da Molina. In Italia è un campione del mondo, è uno che arriva con una certa esperienza, viene a fare il quinto, dunque sull'aspetto difensivo forse non c'è quell'esigenza di una squadra che dovrebbe gioca con la linea 4. Porta esperienza, porta esperienza. Sono pochi i campioni del mondo che arrivano in Italia ultimamente.
0: Eh beh.
1: Dunque, speriamo di vedere la versione di Molina nella nazionale argentina più che quella dell'Atletico, dove concretamente non ha mai convinto del tutto.
0: Sì, infatti non è mai stato sempre pienamente titolare, in alcuni momenti giocava di più, in altri di meno, e nell'ultima stagione era finito proprio per non essere più neanche un'alternativa di primissimo piano. Prima di salutarti poi, Alain, però c'è anche un messaggio di Maurizio, torno su Mastantuono, ma anche un paragone interessante. Ti chiedono, effettivamente parliamo di due classe 2007, in prospettiva chi vedi più forte, Mastantuono o Alajbegovic, che è comunque appena arrivato alla Juventus, attorno a cui c'è grande curiosità. Io conosco più Alajbegovic, paradossalmente l'ho visto giocare di più rispetto a Mastantuono. Però ecco, palla a te.
1: Sono differenti, sono profili differenti. Penso che Mastantuono sia più regista.
0: Più
1: Alajbegovic
0: ala.
1: ha lo strappo in più. Alajbegovic ha lo strappo, è sui 2-3 metri, comunque è devastante. Può giocare sulle due fasce. Secondo me, paradossalmente, oggi come oggi, nella dimensione calcio europeo, Alajbegovic è avanti rispetto a Mastantuono. Mastantuono ha fatto benissimo nel River, dove comunque era un giocatore dominante. Da quando è arrivato in Europa ha fatto bene il primo mese e mezzo a Madrid, però poi si è trovato comunque nello spogliatoio più difficile da gestire in Europa, uno spogliatoio che è andato e comunque è stato perso sia da Xavi Alonso che da Arbeloa. Era difficile lavorarla con tante prime donne, la
0: Certo.
1: prima esperienza fuori, le qualità tecniche non si discutono. Lo vedo più regista offensivo. Alajbegovic può giocare sulle fasce, può giocare dietro la punta. A me piace di più Alajbegovic sulla fantasia, sul dinamismo, sullo strappo, però Mastantuono c'ha un'eleganza che comunque dovrebbe far innamorare i tifosi viola.
0: Sì, beh, ci si aspetta tanto e la curiosità anche è tanta. Vedremo comunque questi due talenti in Serie A. Parliamo sempre di giovani, non saranno italiani, ma giovani lo sono e di talento ne hanno. Quindi speriamo che possano sprigionarlo nel nostro campionato. Alain, io ti ringrazio allora per questa finestra. Ci ritroviamo domani come sempre. Buon proseguimento di giornata.
1: Volentieri, grazie, buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Alain Valnegri per questa ultima chiacchierata insieme. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Rotocalcio. Adesso ce ne andiamo in pausa, poi ritorneremo alle ore 14. Ci sarà sempre il sottoscritto qui in studio fino alle ore 17 per tornare poi sui ritiri e sulla preparazione delle squadre in questo mese d'agosto con tanti focus, approfondimenti. Insomma, ci rivediamo a tra poco.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchioro, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchioro, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90. Lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Beh, chiaramente direi di sì, perché comunque forse all'organico più forte, quello sicuramente è una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmiano, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo, perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via, perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo, perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione, anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni: o che lui vada via o che faccia un grande campionato e che torni Leao, che tutti noi conosciamo.
0: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonzalo Ramos nel derby contro l'Inter.
1: Sì, devo essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come Benitez sono ancora squadre non complete.
0: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini
1: Molina.
0: per riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
1: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale. E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, è uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
0: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale, un bel colpo per i giallorossi.
1: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini. È il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
0: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
1: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari. E fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
0: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, almeno per quanto riguarda i titolari.
1: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
0: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio, che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
1: Ma secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non è eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un elemento, un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, e potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
0: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
1: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque ha esperienza, ha vinto tanto soprattutto in Italia e vedremo perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo e poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku
0: Sì.
1: perché ancora non si sa se rimane o meno e quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
0: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
1: Beh sì, e d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
0: Sì.
1: quindi grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
0: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
1: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con pochi soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza. Ecco.
0: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
1: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina
0: Sì,
1: in generale.
0: certo.
1: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare e poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità è quella che è.
0: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi senza Corvino come DS?
1: E guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma vincente questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che hanno in rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana e il punto interrogativo Bamba.
0: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
1: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè, adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
0: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
1: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no? Del gruppo Corvino.
0: Certo.
1: E quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
0: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. Comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
1: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
0: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata.
1: Volentieri, ciao Lorenzo. Grazie.
0: Dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini, in cui Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che come pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, è ovvio, non deve succedere in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere. Non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano due gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire e non a Roma si dice buttarla in bacca, no, non va bene.
2: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto e la stagione sta per iniziare. Cosa ti aspetti dal mercato?
3: No, già ho parlato, io preferisco non parlare di mercato perché se no entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici, quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
2: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
3: Beh, è ovvio che se vedete dietro soprattutto noi abbiamo delle difficoltà perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, e li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati, però se parliamo di difficoltà sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi, questa è la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
4: Azic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
3: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano e oggi secondo me ha fatto una buona partita.
2: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
3: Sì, è un giocatore diverso da Minamonti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però giocatore che ha potenziale.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona giornata dagli studi di Firenze di TMV Radio. Luca Bargellini al microfono per l'appuntamento odierno con A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Dall'altra parte del vetro chi se non il re Giorgio Sorani, che ci accompagna e ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati del mondo della Lega Pro, attraverso quali canali? Attraverso i soliti canali, attraverso tmvradio.com, attraverso l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331 82 00 213 come numero per i vostri messaggi WhatsApp, in una puntata come quella odierna incentrata in particolare sul mercato che spadroneggia in lungo e in largo. Le squadre sono ancora in ritiro, affrontano i ritiri precampionato con tante amichevoli, tante informazioni che arrivano dalle sedi dei ritiri estivi delle 60 partecipanti al nostro campionato di riferimento. Di questo parleremo con gli ospiti che ci accompagneranno in questo viaggio di circa 60 minuti, quindi bando alle ciance o ciancio alle bande, come si dice dalle mie parti, e quindi do il benvenuto al mega direttore supremo, che non ha niente da invidiare a nessun altro direttore, Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Buongiorno.
2: Mancava allacciate le cinture. Buongiorno, buongiorno.
1: Vabbè, diciamo che sono... Mi sto sciogliendo, quindi potrebbero esserci fuochi d'artificio successivamente nell'arco di questi 60 minuti di a tutta C. Ivan, allora, giornate di mercato, giornate particolarmente intense. Inizierei con te, visto insomma hai un punto di vista assolutamente privilegiato, andando a ritoccare un tema che abbiamo toccato nel corso degli ultimi giorni, sia su tutto mercato web sia su tuttoc.com, ovvero l'analisi quella di calcio e finanza sugli incassi della Juventus, presa come paradigma per il progetto seconde squadre. La Next Gen ha portato il 44% degli interi incassi della vecchia signora da quando è nata, oramai 7 anni or sono, 235 milioni. Sai la mia passione per il progetto seconde squadre. Mi viene da proporti una riflessione: se la Juventus ha incassato tanto vendendo giocatori che poi, bisogna essere sinceri, marginalmente sono diventati protagonisti in bianconero, ci sono realtà tipo Atalanta e anche il Milan, retrocesso in Serie D, dei quali non abbiamo i numeri, ma che abbiamo la certezza di aver portato sul grande palcoscenico giocatori come Bartesaghi, come Palestra. Siamo in attesa di vedere che cosa riuscirà a fare l'ultima nata, ovvero l'Inter. Secondo te ci sono due interpretazioni diverse da poter affrontare, da poter utilizzare su questi dati, o è solo casualità?
2: No, non è solo casualità. Comunque la Juve
1: da poter affrontare, da poter utilizzare su questi dati, o è solo casualità?
2: No, non è solo.

0: buon occhio, però io credo che comunque anche le, cioè, le seconde squadre sono una, allora le seconde squadre dovrebbero essere una risorsa per tutti, soprattutto per la nazionale. Per ora in realtà secondo me è quello il un po' il vulnus, il problema, perché non hanno ancora, non sono ancora andate, ora stanno andando a regime, nel senso che comunque per tanto tempo abbiamo avuto solo la Juve, poi pian piano finalmente stanno avendo delle altre, ma sulla nazionale ancora fisiologicamente non è che abbiano dato un grandissimo impulso. Quanto ai club che le fanno, io onestamente, cioè, penso che siano due facce della stessa medaglia quelle che possiamo raccontare della Juventus. Cioè, la seconda squadra è un vantaggio sia a livello tecnico sia a livello economico, perché è palese anche per i dati che hai citato che fondamentalmente la seconda squadra della Juve abbia tenuto in piedi la prima dal punto di vista economico negli ultimi anni. Sì. Però c'è anche quello nella dimensione delle seconde squadre, perché da un lato, come dici giustamente tu, non sono tanti giocatori, è vero, della Juventus che dalla seconda squadra poi si sono affermati stabilmente in prima, però tra quei giocatori che sono tanti, che sono partiti, probabilmente ce n'è anche qualcuno che si sarebbe potuto perdere nel passaggio, diciamo, dalla primavera al professionismo, perché prendendo, cioè, i casi che so di Ealing Junior, di Barrenechea, certo, cioè giocatori non si offenderanno, normali tra virgolette, che magari si sarebbero infilati in un percorso di prestiti, sappiamo tutti come funziona dopo la primavera,
1: sì, questo
0: in cui
1: sì,
0: si sarebbero potuti perdere. E in Under 23 invece hanno avuto, diciamo, un salto un po' più morbido, poi sono andati in prestito perché evidentemente non erano, cioè sono stati ceduti perché evidentemente non erano ritenuti così tanto funzionali, però sono risorse che si sono state, diciamo, recuperate o quantomeno sono state valorizzate. In più poi appunto ci sono, diciamo, magari pochi, magari tanti, magari col tempo saranno di più, i casi di chi è comunque riuscito a rimanere nell'orbita della prima squadra, come appunto può essere Barthezaghi al Milan, Tildiz alla Juventus e via dicendo. Perché poi magari Ildiz non si sarebbe, cioè, voglio dire, non si sarebbe perso comunque, quindi quello è il caso che magari è meno emblematico, se vogliamo. Però credo che siano due cose entrambe positive, sia il beneficio economico sia quello tecnico.
1: Probabilmente, guarda, voglio spezzare una lancia per onestà intellettuale nei confronti di chi sostiene e appoggia il progetto seconde squadre. Se la prima squadra della Juventus non fosse stata, diciamo, in un momento di difficoltà, in un ciclo di difficoltà, giocatori come Wiesen probabilmente non li avresti venduti e sarebbero titolari nella Juventus di oggi, anziché essere elementi del pacchetto difensivo, non di una squadra di poco conto, ma del Real Madrid. Quindi questo, per onestà intellettuale, va anche detto. Quindi forse la next gen paga un po' anche le difficoltà del piano di sopra. Ho voluto iniziare con questa riflessione perché ieri è arrivata anche l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia, con un ruolo specifico legato alla filiera delle giovanili, delle nazionali giovanili, quindi con l'intento, insieme a Maurizio Vicini, di creare un progetto che possa unire tutte le nazionali giovanili alla nazionale di Roberto Mancini. Zola, che mantiene anche il ruolo di vicepresidente vicario della Lega Pro, credi che i benefici che in Serie C abbiamo visto arrivare attraverso la riforma Zola, una riforma che premia le società che fanno esordire in prima squadra, premia economicamente, giusto per essere chiari, le società che fanno esordire in prima squadra ragazzi del proprio settore giovanile, possa essere ripetibile in qualche modo, cioè quell'approccio può essere ripetibile anche in azzurro con Zola?
0: Ma io spero di sì,

0: credo che possa essere una base di partenza d'esperienza per Zola. Per me la cosa più interessante della riforma Zola è legata al fatto che premia proprio l'investimento strutturale, cioè quanti allenatori hai nelle giovanili, che strutture fisiche hai, al di là poi del minutaggio, dell'impiego dei giovani. È una prospettiva un po' diversa, un po' più di lungo periodo, che secondo me può essere quello che ci serve. Cosa fa? Ovviamente Zola dovrà sviluppare progetti nuovi, quali saranno le sue idee lo vedremo. Non è facile, perché serve tempo per fare determinate cose, cioè se tu vuoi rilanciare i talenti devi darti del tempo. Noi citiamo spesso la Germania o la Francia come i modelli, diciamo, di riferimento per la formazione giovanile. La Francia ci ha messo tanti anni da quando è stata fondata Clairefontaine, che è l'accademia, diciamo, più famosa da questo punto di vista, poi essere nuovamente competitiva. Lo stesso vale per la Germania. La Germania ha creato il programma, che non mi ricordo neanche come, il programma del talento, diciamo così, perché non so bene,
1: sì.
0: Difficile da pronunciare, però l'ha creato nel momento più complicato della sua storia calcistica, e poi è diventata competitiva 7-8 anni dopo. Noi siamo in un calcio in cui Maldini poteva avere buone o cattive idee, non lo sapremo mai, perché non ne ha avuto la possibilità, no. Però un po' schizofrenico da quel punto di vista, in cui Maldini, cioè il giorno stesso in cui Maldini va a dire che per ottenere determinati risultati servono 8-10 anni, poi mezz'ora dopo c'è un presidente di Serie A, Urbano Cairo, che esce dalla Lega e dice: no, ma che 8-10 anni, ci vogliono 2-3 anni. E, cioè, capisci bene che stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un sistema che non capisce, sì. Che, cioè, o il problema era la nazionale che non si è qualificata ai mondiali, e se lo limitiamo a quello, tu puoi dire: ah, siamo stati sfortunati, rivediamo, ripartiamo. Se il problema è di lungo periodo, devi darti il tempo. Spero che Zola lo abbia, sono curioso di vedere cosa farà. Sicuramente la base di partenza di quello che ha pensato in Serie C, e che poi, insomma, comunque ha ricevuto dei riconoscimenti, perché sì, sarà garantito il 0,5 della mutualità, perché è stato elogiato pubblicamente, possa aiutarlo ad avere delle idee per sviluppare tutto il calcio giovanile italiano. Detto, chiudo, la cosa fondamentale sono i club di Serie A da quel punto di vista, perché poi o si mettono in testa di aiutare la nazionale, oppure ognuno continua ad andare per i fatti suoi. E credo non serva ricordare quello che ha detto il presidente Marani qualche settimana fa, quando ha ricordato che, insomma, i club di Serie A danno ai procuratori 10 volte quello che danno in termini di mutualità alla Serie C. Benissimo dare soldi, sì, ai procuratori. Noi ci lavoriamo, non pensiamo che sia nel male assoluto del calcio, qualcuno magari sì, ma non, esatto, come categoria. Però è poco quello che dai alle serie inferiori, quello è il problema.
1: Assolutamente d'accordo. Io aggiungo, con un po' meno di verve democratica, che probabilmente ai club, in particolare quelli di Serie A, frega veramente zero della nazionale. Se devono fare un sacrificio perché ne godano gli altri, non lo fanno. Credo che sia abbastanza acclarato che la situazione sia anche questa, e non penso, è una questione di mentalità, una questione di ragionare di sistema, cosa che evidentemente interessa poco o niente a diversi presidenti purtroppo della nostra Serie A. Ivan, prima di salutarti, in un flash ti chiedo, tornando, diciamo, più alla stretta attualità della Serie C, come vedi il progetto di rinascita del Bari, perché sono arrivati professionisti di indubbio curriculum: Marino, Amodeo, Rastelli. Il mercato mi sembra sia iniziato con il piede giusto, con innesti di categoria. Ti chiedo una valutazione.
0: Io credo che il Bari debba necessariamente fare svolge un ruolo da protagonista in questo campionato, e che lo sappia in società. E, hai giustamente detto, insomma, hai ricordato che sono arrivati professionisti di alto livello. Ci sono delle spine, perché negli ultimi giorni, per esempio, abbiamo visto il caso Sibilli, che è un caso un po' paradossale, esatto, perché tutto sommato il motivo dello stallo è che hanno ragione un po' tutti dalla loro prospettiva, e questo complica il fatto che poi si possa andare effettivamente a risolvere. Credo che il Bari abbia l'obbligo, come società, l'obbligo morale nei confronti della propria tifoseria di centrare la promozione subito, perché è difficile imporre a qualcuno di vincere, scusa, però arrivi in una situazione veramente di estrema tensione. Quello che sto facendo vedere finora mi sembra interessante in sede di mercato. Probabilmente c'è ancora qualcosa da sistemare, sicuramente c'è ancora qualcosa da sistemare. C'è anche qualche giocatore, non solo Sibilli, legato, diciamo, alla squadra che c'era prima, da salutare, perché poi è normale. Non bisogna ingannarsi sulla competitività del girone, perché insomma, è un girone complicato. Io credo che anche la Salernitana, anche il Catania, abbiano le stesse impellenze da parte delle rispettive piazze. Poi a Bari, diciamo, la questione di fondo rimane sempre un'altra, anche perché insomma, in questi giorni, per esempio, abbiamo visto tutta la differenza di gestione tra due società della stessa proprietà, cioè Napoli e Bari. Il Napoli sta comprando a 8 milioni di euro un giocatore che il Bari l'anno scorso non ha riscattato a 1 milione di euro. Tutto legittimo finché lo fanno fare. Forse il problema, insomma, una delle cose su cui intervenire, o meglio, non intervenire, perché poi finalmente finirà, diciamo, la deroga alle sue di proprietà, e evitare, perché questa è una cosa che viene chiesta al nuovo corso federale, in realtà. C'è chi prova a far rientrare la multiproprietà, diciamo, dalla finestra, ma invece, se poi io l'ho sempre pensato così, secondo me la multiproprietà è bene che non ci sia, perlomeno nello stesso nel calcio. Poi il calcio internazionale sta andando in quella direzione, ma all'interno dello stesso paese, soprattutto se metti insieme città in realtà molto grandi, è una cosa che fa male.
1: Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Dalle parti di Formello probabilmente non la pensano nella stessa maniera, giusto per citare l'ultimo caso legato a Lazio e Regina. Ivan, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo presto, mega direttore supremo, bellissimo mega direttore supremo.
0: Buon proseguimento, ciao Luca.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di tuttoci.com. Vi ricordo il 331 8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia, che vedo armeggiare alacremente con il mixer e tutto quanto gli permette di metterci in contatto per questi 60 minuti dedicati alla terza serie del calcio italiano, Serie C che, come di consueto, regala una pioggia di ufficialità praticamente tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Giusto per riepilogare alcune, no, lo facciamo dopo riepilogo, perché Re Giorgio è riuscito in una delle sue magie, quindi ha già approntato il nostro prossimo collegamento. Quindi do il benvenuto a Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Direttore, siamo a meno di un mese dalla fine del mercato, poi entreremo nel dettaglio magari di quello che avete fatto, che state facendo e che dovrete ancora fare, se c'è ancora qualcosa da fare. E le chiedo in linea generale innanzitutto che Serie C le sembra si stia delineando per la stagione 26-27, grandi piazze sparse un po' in tutti i gironi, tanti ragazzi di talento, e mi sembra anche nelle piccole realtà la forza delle idee, della progettualità che la fa da padrone anche per contrastare magari quelle big che hanno anche a disposizione una liquidità in più.
1: Sì, ha detto molto bene lei. Noi siamo in un girone dove molto probabilmente, visto da fuori, le squadre più competitive possono essere Brescia e Cittadella per la loro storia, ma anche e soprattutto per il loro presente. Tutte le altre, noi comprese, siamo società che comunque in evoluzione, società che cercano sempre di fare il passo lungo quanto la gamba e di non superarlo, perché la programmazione da noi non può essere sostituita dai soldi. Quindi si cerca di fare con quello che si ha, con quello che ci mette a disposizione la società, che è veramente tanto, e abbiamo la fortuna di aver migliorato le strutture, e quindi è una società che guarda al futuro con grande importanza e con un occhio però comunque al costo della produzione, che Serie C è veramente, veramente elevato.
0: Guardi direttore, ora tanto può fare tutti i gesti scaramantici che vuole, tanto non la vediamo, però diversi suoi colleghi addetti ai lavori nel corso che abbiamo avuto modo di sentire nel corso degli ultimi giorni, nel novero delle possibili problematiche da risolvere per l'Union Brescia in particolare, ci hanno messo anche voi del Trento come contender per l'altissima classifica. È un profilo che riconosce sicuramente il vostro lavoro negli ultimi anni. Può diventare anche una problematica sul piano della pressione, insomma, avere gli occhi addosso degli addetti ai lavori per dire ok, c'è anche il Trento?
1: Ma è sempre il gioco delle parti, cioè io sono convinto che molti degli addetti ai lavori vogliano scaricare le responsabilità sugli altri.
0: Ah,
1: noi
0: ok.
1: Oggi non siamo assolutamente quelli che dicono gli altri, perché non possiamo competere con realtà, come dicevo prima, come Cittadella, Brescia, Juventus. Tra l'altro, riguardo la nostra rosa, noi abbiamo fatto un mercato con Dintino 2006, Grossi 2006, Ladisa 2006, Accornero 2004, Sartori 2006. Poi è vero che abbiamo preso anche Garetto e altri giocatori importanti, tipo Benassai, ma il grosso del mercato è stato fatto con 2005-2006, quindi fa piacere che venga riconosciuto il lavoro dell'anno scorso e su questo si basi il giudizio per quello che potrà essere quello di quest'anno. Però sarà sicuramente più difficile di quello che ritengono tutti in questo momento.
0: Possiamo dire, direttore, che quest'anno, a dispetto degli altri anni, c'è una concentrazione e un tasso di difficoltà più alto, diciamo, un po' in tutti e tre i gironi, perché mi viene in mente che quest'anno tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono andate nel girone B. Girone B che aveva perso Arezzo e ha perso Arezzo ed Ascoli, salite proprio in cadetteria, e quindi un girone B più livellato verso l'alto, più qualitativo, con un numero maggiore di grandi piazze, che si affianca anche a un girone C, dove comunque le grandi piazze ci sono praticamente sempre, e tra l'altro, insomma, c'è arrivato il Bari.
1: No, sono d'accordo. Girone B, però, io l'ho vissuto 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa con il Pontedera, e l'anno che vinse l'Entella arrivò seconda la Reggiana, sì. Il contrario. E però c'era il Pescara, c'era l'Arezzo, c'erano Perugia, Ternana, veramente tante squadre forti, così come quest'anno, quindi non è una novità per il girone B e per il girone C avere delle squadre importanti. L'anno scorso nel girone A c'era il Vicenza, che era nettamente più forte delle altre, ma anche chi è arrivato secondo, come il Brescia, insomma, ha fatto la finale per salire. Io penso che il Brescia quest'anno abbia tutte le potenzialità per fare il Vicenza dell'anno scorso. È chiaro che le altre 7-8 che possono dargli fastidio, speriamo di esserci anche noi in queste squadre qui, ma dargli fastidio non vuol dire che in questo momento, a oggi, possiamo pensare di competere con loro.
0: Certo. Cosa mi manca ancora? Se c'è ancora qualcosa da fare in termini di mercato? Ha citato tanti ragazzi che avete preso, molto molto giovani, tutti di grande prospettiva, ma c'è qualcos'altro che dobbiamo
1: Sì, noi
0: attenderci?
1: dobbiamo prendere, in questo momento mister gioca col 4-3-3, penso il 90%, 95% delle partite. E l'unica cosa che ci può mancare in questo momento è un'alternativa, un ragazzo che se la possa giocare con Molina, perché noi abbiamo solo in questo momento come punte centrali Molina e Sartori 2006, che arriva dal Parma, ragazzo secondo me che potrà diventare molto interessante almeno con 5-6 mesi di lavoro da parte dello staff, perché potenzialmente ha un fisico straripante, ma è un ragazzo su cui bisogna lavorare. Quindi abbiamo bisogno ancora di un attaccante centrale che possa competere con Molina.
0: Se le faccio il nome di Parigi.
1: Sì, mi piacerebbe molto, ma bisogna avere i soldi del Brescia per andare a prendere Parigi. Sì,
0: No,
1: assolutamente.
0: siccome cioè, è uscito, sono sincero, è uscito di rinterzo anche il vostro nome legato
1: No,
0: all'attaccante
1: noi
0: del
1: dobbiamo
0: Latina, che è
1: fare, lo
0: il centro
1: dicevamo prima.
0: nevralgico del mercato di questi giorni. Mi
1: No, assolutamente, lo
0: sono
1: dicevamo
0: permesso.
1: prima, è il gioco delle parti. Noi non possiamo pensare di andare a comprare un giocatore di 27-30 anni, ma noi dobbiamo cercare di costruirci in casa i giocatori che ci potrebbero essere utili anche nei prossimi 3-4 anni. Quindi di sicuro non sarà un trentenne ad arrivare a giocarsela con Molina, ecco. Questo lo posso dire per
0: Ok.
1: certo.
0: Direttore, quest'anno è entrato a regime il salary cap, quindi uno strumento che la Serie C ha attivato per aiutare, diciamo, la gestione, i club nella gestione dei costi sul piano degli ingaggi. Le chiedo se il suo lavoro, o comunque il lavoro della dirigenza del Trento, quest'anno è cambiato in relazione all'ingresso del salary cap e in cosa è cambiato?
1: Ma fortunatamente noi abbiamo anche, siccome l'anno scorso ci hanno dato la possibilità di, tra virgolette, imparare, la Lega di Cice l'aveva già comunque preannunciato questo inserimento della salary cap. Noi già l'anno scorso abbiamo cercato di stare dentro tutti i parametri, e quindi quest'anno è stato più facile comunque riuscire a stare tra dentro i conti a seconda del patrimonio che ha la società e di quello che possiamo spendere il salary cap si basa sul 50%, quindi l'anno prossimo sarà il 45%, per cui siamo riusciti a star dentro l'anno scorso e ci riusciamo anche quest'anno con i nostri conti.
0: Sul fronte della della Serie C quest'anno, cioè quest'anno, ieri è arrivata l'ufficialità della nomina di Gianfranco Zola all'interno del Club Italia. La Serie C oramai ha imparato a conoscere Zola attraverso la riforma che ha permesso, insomma, una valorizzazione e un percorso di crescita, indirizzato un percorso di crescita per i settori giovanili delle squadre di Serie C. Secondo lei della riforma Zola, insomma, del lavoro che ha fatto Gianfranco Zola in Serie C, cosa può essere esportabile nelle giovanili azzurre? Perché poi, insomma, lo dicevamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, Zola si occuperà proprio della filiera delle giovanili, quindi di raccordo con la nazionale maggiore.
1: A me è piaciuta molto l'idea che ha portato Zola negli ultimi due anni, cioè quella di cercare di aiutare le società di Serie C a costruirsi i propri giocatori, perlomeno 3 o 4 all'anno nel proprio settore giovanile. Io penso che questa debba essere una prerogativa per tutte le squadre di Serie C, perché innanzitutto abbasserebbero i costi, ti darebbero la possibilità di con costi non elevati di costruire dei giocatori e poi portarli in prima squadra, magari se sono veramente bravi di riuscire a rivenderli alle società importanti. È sempre stato così negli anni passati, cioè
0: vero.
1: Penso abbiamo visto anche la nazionale del 2006 avere in campo 7-8 giocatori che arrivavano negli anni precedenti dalla Serie C, quindi io penso che Zola le idee abbia dimostrato di averle, spero che riesca a portare lo stesso entusiasmo nel proporle anche a livelli più alti, dove magari la politica più che le idee possono fare la differenza.
0: Sul fronte della tecnologia, l'anno scorso è entrato in vigore l'FVS. Sto facendo più o meno questa domanda a tutti gli addetti ai lavori, che è un modo di sentire, per capire, insomma, come la percezione in vista della nuova stagione. Le chiedo cosa sarebbe meglio, cosa pensa possa essere migliorabile sul fronte della tecnologia a supporto degli arbitri. Le dico subito che tante delle persone che ho sentito hanno detto servono più telecamere, che però è un po' il problema, la problematica primaria, dato che l'FVS era stato pensato e strutturato per contenere anche i costi, perché più telecamere ci sono e ovviamente più sono elevati i costi, e non essendo le squadre di Serie C squadre di Serie A o squadre che giocano la Champions, quindi con un determinato tipo di introiti, il numero delle telecamere fa tutta la differenza del mondo.
1: Non vorrei aver capito male, ma se non sbaglio, da quest'anno le telecamere saranno posizionate anche a livello dei 16 metri, quindi a livello del limite dell'area, per cui
0: sì,
1: io penso che una grossa mano possa essere data in questo caso agli arbitri, soprattutto per quanto concerne il fuorigioco, piuttosto che i falli all'interno dell'area di rigore. Prima con una o solo due telecamere era sicuramente più difficile.
0: Quindi comunque è questo, cioè, lo step che serve, o c'è
1: anche... La cosa principale è quella, sì, perché per le altre cose a me è piaciuto molto il fatto che in molte circostanze l'arbitro sia tornato sui propri passi, abbia accettato di aver commesso un errore e si sia arrivati alla soluzione. Quindi questo, secondo me, è davvero, l'FVS è stata un'idea molto intelligente, che potrebbe essere davvero, con le telecamere che si avrebbero a disposizione in Serie A, in Serie B, qualcosa di molto utile per tutti.
0: Direttore, prima di salutarla e ringraziarla, le chiedo, legata proprio, torniamo a parlare del girone A, e strettamente del girone A, qual è la neopromossa, che ce ne sono tante, arrivata dalla Serie D, che la stuzzica di più?
1: In questo momento direi il Treviso, perché se è vero che ha preso dei giocatori esperti, però sono giocatori esperti con ancora grande qualità e grande voglia di mettersi in discussione. Qualcuno lo conosco personalmente, qualcuno solo per averlo visto sui campi, ma sta davvero costruendo una squadra importante. Tra l'altro noi ce l'avremo, la incontreremo alla prima di campionato, quindi bisognerà fare molta attenzione,
0: esatto,
1: a Treviso, perché è una società forte con tanti soldi a disposizione e sta dimostrando di voler fare le cose per bene.
0: Direttore, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Salutiamo Moreno Zocchi, direttore sportivo del Trento, col quale ci siamo permessi di fare un viaggio, insomma, anche al di là del girone A. Non so se il Trento riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote all'Union Brescia. Sicuramente sarà una delle squadre protagoniste nella parte alta della classifica, della graduatoria del girone A. In conclusione di fascia, nel dare due ufficialità, diamo due ufficialità al buon Sorani, così poi chiudiamo e andiamo in pausa con uno dei contributi che abbiamo preparato. Il Catania ha ufficializzato l'arrivo in difesa di Perrotta, ex Padova. Il Foggia invece dall'Ascoli ha prelevato Ovizak in prestito con diritto di riscatto. Ufficialità non di poco conto: Marrocco va a prendere il posto di Doriano Tosi come direttore generale dell'area tecnica della Reggiana. Foggia, altra ufficialità: tra i pali arriva Marfella e il Perugia saluta Bolsius, che va ad Ascoli proprio a sostituire nell'organico di mister Tomei Ovizak, di cui abbiamo dato conto del trasferimento al Perugia. Parlavamo del girone A, buon Sorani, amico mio, anima gemella, quindi direi di chiudere la fascia andando a proporre le parole di Alessio Gambirasio, tecnico della Giana, dopo l'amichevole vinta ieri contro il Piacenza.
2: Primi gol mister della stagione, prima vittoria, calcio d'agosto, però insomma il risultato fa sempre bene in qualche modo.
3: Il vincere aiuta a vincere, si dice, è un aspetto. Alla fine le prestazioni sono sì importanti, però alla fine conteranno i tre punti da settimana prossima, quindi bene che ci siamo sbloccati, siamo riusciti a far gol, non l'abbiamo preso, quello è un altro segnale positivo. Dal punto di vista della prestazione, ne parlavo prima anche con il resto dello staff, ci siamo piaciuti di più forse settimana scorsa con la Pergolettese, il primo tempo soprattutto. Però il calcio è anche questo, alla fine siamo stati bravi, abbiamo concesso il giusto, sulle palline attive loro hanno tanta fisicità e quindi per noi a volte è un problema, però sono contento perché poi alla fine tutti quelli che sono entrati in campo hanno messo grande impegno, grande spirito e ripeto, il giusto premio oggi era portare a casa una vittoria che conta relativamente, ma conta per il morale, conta per dare importanza al lavoro che facciamo in settimana.
2: La sensazione che lascia questa partita è che si sia fatto uno step, un passo in avanti nella condizione. Non so se sei d'accordo e ti chiedo a che punto è secondo te la tua Giana.
3: Io credo che ci sia ancora bisogno di tempo, perché comunque a mio avviso è vero che abbiamo lavorato, ma siamo veramente all'inizio e quindi siamo all'inizio di agosto e quindi a mio avviso ci sarà ancora bisogno di tempo anche per alcune tipologie di strutture che abbiamo all'interno della rosa, penso ai nostri attaccanti che comunque strutturati secondo me ha sempre più bisogno di tempo rispetto agli altri, però è vero, sì, oggi ho visto anche dal punto di vista proprio anche nelle ripartenze, nella seconda parte siamo andati con tanti uomini, siamo riusciti ad accompagnare abbastanza bene ed è normale e naturale, ecco, che la condizione cresca, e considerando veramente il caldo che ti mette nelle condizioni di fare tanta tanta fatica, ovviamente sia per loro che per noi, ma non è una cosa da sottovalutare sicuramente.
4: Domenica ultimo test con un'altra avversaria di pari categoria, sarà un test diciamo definitivo prima dell'impegno ufficiale di campionato.
3: Esatto, sarà l'ultimo test prima del calcio vero, tra virgolette, che inizierà con la Coppa Italia a Ferragosto. Cercheremo di lavorare bene nei due giorni che ci separano dalla partita, domani abbiamo riposo, quindi l'obiettivo è quello di mettere ancora più benzina nelle gambe, cercare di fare, continuare negli aspetti in cui abbiamo fatto bene, migliorare secondo me nella gestione in alcune situazioni del possesso nelle quali possiamo fare meglio. E però ripeto, ribadisco, lo spirito e l'attenzione che ci stanno mettendo i ragazzi sono di alto livello, quindi sono fiducioso anche per l'inizio, per la partita di Coppa Italia del 16.

0: terza ed ultima parte di A Tutta C nel suo consueto appuntamento giornaliero da 60 minuti per raccontarvi il mondo della terza serie del calcio italiano. Andiamo a proporvi un altro dei contributi che abbiamo preparato velocemente. Enrico Barilari, tecnico del Pineto, che fa il punto sul ritiro e sul lavoro fatto dalla compagine abruzzese finora. Poi rientriamo e vi devo dire un paio di cose.
1: Indicazioni positive: c'è stata più brillantezza, dovuta anche al fatto che abbiamo diminuito i carichi di lavoro e quindi abbiamo, anche grazie al meteo che è stato clemente, con una temperatura ideale direi, abbiamo dato una buona intensità alla gara, si è visto qualcosa di buono in possesso, abbiamo ruotato un po' tutti gli elementi perché fra 3 giorni si rigioca e questa partita veniva dopo 3 giorni appunto dopo un'altra amichevole, quindi sono soddisfatto del fatto che abbiamo utilizzato tutti, che tutti hanno dato un'ottima risposta. Questa è una delle cose che mi soddisfa di più, perché anche se poi i cambiamenti sono stati dettati da emergenze in alcuni ruoli, però il fatto che si siano adattati velocemente e forse addirittura fatto anche un po' meglio con gli adattamenti vuol dire che c'è un gruppo su cui lavorare e si può lavorare molto bene. Ah, c'è una grande voglia di avere settimana tipo, di forse anche i ragazzi di fare un lavoro magari un pochettino più, un po' meno carico rispetto a quello che abbiamo fatto, quindi l'arrivo della settimana tipo sicuramente porterà ancora più entusiasmo e voglia di fare. La Coppa per noi è importante proprio perché abbiamo tanti ragazzi in alcuni ruoli che ci permetterebbe di avere più partite, ci permetterebbe di farli ruotare, quindi direi
0: che la Coppa è un elemento sicuramente importante per il Pineto. Allora, visto che ci sono diverse notizie da dare, approfittiamo dell'ultima fascia per darvi conto delle dichiarazioni, prima di tutto di Matrizzetta, presidente del Campobasso, che ha tracciato un po' la rotta. Abbiamo sentito uno scampolo nell'appuntamento di ieri per quanto riguarda il mercato. Ha rilasciato queste dichiarazioni: nella prima metà ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulle uscite, si riferisce ovviamente alla prima metà della finestra. Quest'anno ci sono dinamiche più complesse rispetto al passato, il salary cap, le fideiussioni, quindi abbiamo scelto di procedere così. Nella seconda parte del mercato il focus sarà sulle entrate: un difensore centrale, un centrocampista, un terzino, e poi valuteremo le opportunità fino al gong. Sono molto soddisfatto a livello aziendale del lavoro che abbiamo portato a termine. Il nuovo direttore generale sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo rinforzato l'organigramma, la segreteria, ha inserito Mastropiati come riferimento del settore giovanile, siamo perfettamente in linea con i programmi. Rizzetta si è anche poi detto molto positivo dei dati della campagna abbonamenti. Un'ufficialità interessante arriva per quanto riguarda il Desenzano, una delle neopromosse che sono entrate a far parte del girone A, tra l'altro la quarta compagine della provincia di Brescia presente nel girone A, oltre appunto l'Union Brescia, Ospitaletto, Lumezzane, adesso anche il Desenzano. Ci sono 4 derby della provincia di Brescia, un unicum in Italia, questo a qualsiasi livello si possa guardare. Il Desenzano ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Lorenzo Milani, esterno classe 2001, reduce da alcune esperienze in Serie C, una su tutte il Pontedera, ma soprattutto dall'esperienza in Olanda, in Eredivisie, con l'Heracles. Quindi sicuramente Milani, nonostante la sua giovane età, comunque ha un coefficiente di esperienza da non di poco conto da portare a supporto del Desenzano neo promosso. Il Vado ieri ha sostenuto un amichevole contro il Torino, vittoria dei Granata per 3-1. Il tecnico del Vado, Pastorino, però si è detto molto molto soddisfatta. È stata una bellissima giornata, sono soddisfatto di quanto ho visto dai miei ragazzi, mi sono piaciuti molto soprattutto in fase di non possesso, mostrando aggressività nei duelli e tanta intensità. Potevamo fare qualcosa in più con la palla ai piedi, ma considerando il livello degli avversari, posso ritenermi soddisfatto. Per quanto riguarda, facciamo un po' il punto, perché nella puntata di ieri su TMV Radio si è parlato di Perugia, della situazione del cambio di proprietà che ha portato alla fine del rapporto col tecnico Giovanni Tedesco, è arrivato a Emodiana. Perugia che comunque nella giornata di ieri si è mosso e tanto sul mercato, prima di tutto trovando l'accordo per l'arrivo dalla Fiorentina di Gabriele Conti, centrocampista classe 2006, giocatore che arriva con un accordo biennale, giocatore molto molto interessante, sempre in entrata, doppio colpo in arrivo, Quirini e Carriero pronti a sbarcare al Curi di Perugia. Piace anche Arditi, ex Siracusa, e poi sono arrivate delle dichiarazioni sia di Borras, che è il direttore sportivo, che di Alessandro Gaucci, che è, diciamo, il nuovo referente, il nuovo punto di riferimento del club biancorosso dopo il passaggio di proprietà. Si leggono le parole, sono state riportate da Calcio Grifo: l'obiettivo stagionale non lo so, però sono convinto che faremo una squadra molto competitiva. Ieri abbiamo firmato 5 giocatori, il giorno prima 2, da qui a domenica ne arriveranno altri 3 o 4. Sapete che io non guardo il budget, guardo solo se è bravo o no, senza alcun pregiudizio. Nel calcio le cose si fanno con le idee, non con i soldi. Non guardate i nomi, conoscete i giocatori prima di giudicarli. Vogliamo costruire una squadra che faccia divertire ed emozionare le persone, che faccia tornare la gente allo stadio. Per vincere ci sarà tempo, la sessione di gennaio sarà importante, se saremo in alto saremo già d'accordo con i soci, che torneremo a mettere mano al portafoglio per dare un'ulteriore spinta. Dobbiamo tornare a sognare, è importante che ci sia questa ritrovata illusione, perché c'è una possibilità concreta, poi trasformarla in realtà spetterà al nostro lavoro. Affronta anche il tema Tedesco: non avevo preso nessun allenatore, ho preso una decisione, prima dovevo parlare con chi gestiva la parte tecnica e ho detto a Borras che lunedì avrei chiamato il tecnico, ma lui non ha voluto parlarmi. Lo scorso anno quello che ho visto però non mi piaceva e mi addormentava, avrei chiesto di questo, ma al 70% lo avrei esonerato. Quindi diciamo che Gaucci è arrivato a Perugia con le idee molto molto chiare già sulla parte tecnica. Borras, le dichiarazioni sono legate alla famiglia Faroni, quindi alla famiglia che ha ceduto il Perugia. Ricordiamo, l'argentino Javier Faroni aveva acquisito a sua volta il Perugia da Massimiliano Santopadre. Mi scuso anche con... Allora, quando il presidente a dicembre ha avuto quel problema di salute, ha preso la decisione di vendere la maggioranza del Perugia. Oggi siamo arrivati alla conclusione. Voglio prendermi questa opportunità per chiedere scusa ai tifosi per non aver raggiunto gli obiettivi sportivi che tutti desideravamo. Ho lavorato con onestà, impegno e professionalità, ma non sono riuscito a vincere un sufficiente numero di partite. Mi scuso anche col presidente Faroni, perché la sua grande fiducia in me, nonostante le difficoltà nel cammino, meritava un risultato migliore, e con la mia amata moglie e i miei 4 figli, per aver tolto loro tanto tempo e aver saltato tutti i loro compleanni in questo periodo. Sì, sicuramente la gestione Faroni non verrà ricordata per i risultati, è stata un po' sfortunata sotto un certo punto di vista. Speriamo che sia stata quantomeno utile per transitare il Perugia da un periodo storico comunque positivo, per quanto mi riguarda, come quello della gestione Santopadre, a quello della famiglia Gaucci con Alessandro, ricordiamo, figlio dell'ex patron proprio del Grifo, Luciano Strepitoso, protagonista del calcio anni 90. Siamo arrivati in conclusione, mi prendo gli ultimi 2 minuti perché ci tengo a salutare una persona, una colonna portante di questa trasmissione. Si cambia stagione sportiva, quindi anche i professionisti del mondo dell'informazione o tutti quelli che ci ruotano attorno a volte cambiano casacca, cambiano scenario, cambiano campionato, e quest'oggi ci troviamo, quantomeno il sottoscritto si trova a dover salutare quel personaggio mistico, mitologico, che sta di là dal vetro, ovvero il buon re Giorgio Sorani, che ci saluta, va ad affrontare una esperienza professionale completamente nuova, completamente diversa, per la quale gli faccio assolutamente un enorme in bocca al lupo. Posso dire chiaramente che mi mancheranno le sue gif durante le dirette, essendo entrambi due malati del Signore degli Anelli, quindi non oso immaginare che cosa saremmo riusciti a fare avendo più tempo a disposizione. Probabilmente avremmo mandato degli stralci del film in diretta durante la trasmissione. È inutile che fai finta di no, Giorgio, so benissimo che sarebbe finita così, quindi con la CIA che ci avrebbe rincorso sui viali delle nostre città. Quindi un enorme in bocca al lupo a Re Giorgio, ci mancherà tanto, tantissimo. Poi annunceremo chi lo sostituisce, perché insomma siamo in fase di mercato, e quindi per un Giorgio che va arriverà un altro elemento di grandissimo valore. L'appuntamento con A Tutte Ci però torna domani, come al solito, 9.45, 10.45, in conduzione dovrebbe esserci la buona Claudia Marrone. Non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta Ci. Non mollate TMV, ciao ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta Ci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato. E le altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
0: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchioro, che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchioro, che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90. Lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
1: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
0: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
1: Beh, chiaramente direi di sì, perché comunque forse ha l'organico più forte, e quello sicuramente. È una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
1: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia, e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo, perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
0: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
1: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via, perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo, perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sono le soluzioni: o che lui vada via, o che faccia un grande campionato e che torni Leao, che tutti noi conosciamo.
0: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonzalo Ramos nel derby contro l'Inter.
1: Sì, dovesse essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan con Benitez sono ancora squadre non complete.
0: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma, che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini per
1: Molina.
0: riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
1: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale. E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, è uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini lo stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
0: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale. Un bel colpo per i giallorossi?
1: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini. È il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
0: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
1: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari e fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
0: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, almeno per quanto riguarda i titolari.
1: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
0: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
1: Ma secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
0: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
1: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque di esperienza ha vinto tanto, soprattutto in Italia. E vedremo perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo. E poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku,
0: Sì.
1: perché ancora non si sa se rimane o meno. E quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
0: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
1: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
0: Sì.
1: quindi grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
0: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
1: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. Chiaramente non è facile lavorare con determinati budget. Però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con un po' di soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza.
0: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
1: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina in
0: Sì,
1: generale.
0: certo.
1: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare e poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità è quella che è.
0: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi senza Corvino come DS?
1: E guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che è un po' fermo. Però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto.

0: sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che gli rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana e il punto interrogativo Bamba.
1: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
0: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
1: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
0: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no, del gruppo Corvino.
1: Certo.
0: E quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
1: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. Comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
0: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
1: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata. Dopo
0: Volentieri, ciao Lorenzo. Grazie.
1: questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini, in cui il Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? E l'allenamento ti deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via? Perché sono tanti. Che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe, e quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo. Però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che comunque pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, di non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bagolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più di pressing avanzato, e quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto, è che dopo l'espulsione, può succedere un'espulsione, è ovvio, non deve succedere in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere. Non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano 2 gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire, e non a Roma si dice buttarla in bacca, no, va bene.
2: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto, la stagione sta per iniziare, cosa ti aspetti dal mercato?
3: No, già ho parlato. Io preferisco non parlare di mercato, perché se no entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici. Quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
2: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
3: Beh, è ovvio che se vedete dietro, soprattutto, noi abbiamo delle difficoltà, perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, e li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati. Però se parliamo di difficoltà, sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi.

0: questa è la cosa un po', la cosa più antipatica è quella, che non, in quel reparto non stai praticamente allenando.
1: Azic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
0: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi insomma ha fatto una buona partita.
2: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
0: Sì, è un giocatore diverso da Minamonti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, un po' più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però un giocatore che ha potenziale.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben trovati in diretta in questo pomeriggio di TMV Radio, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi in questa puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, giovedì 6 agosto 2026. Ritrovo come sempre anche Andrea Magliocca in cabina di regia. Ci siamo visti questa mattinata con l'editoriale e con Rotocalcio, ma proseguiamo insieme anche
2: Monte Carlo.
1: Non Monte Carlo, ma bensì Roma, dove fa parecchio caldo, ma poi andiamo un po' ovunque in realtà con le voci di mercato e con i tanti approfondimenti che avremo nel corso di queste tre ore da trascorrere insieme. Ovviamente, dicevo, i collegamenti anche con la redazione di Tutto Mercato Web, poi i punti con gli inviati e con gli ospiti che si susseguiranno nel corso delle prossime ore. Io ricordo il numero invece per i messaggi WhatsApp, che è sempre lo stesso, il 331 82 00 213. Se volete partecipare con le vostre domande, con le vostre idee, insomma con le vostre considerazioni per tutto ciò di cui discuteremo. Abbiamo già un messaggio audio da andare ad ascoltarci prima di collegarci fra qualche minuto con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi sentiamoci questo messaggio audio.
3: Ciao, buona giornata. Ma quando parlate della proprietà o parlano della proprietà dell'Inter, fanno sempre il nome di Oaktree, il fondo. Però immagino che lo sappiate che è subentrato un altro fondo ed è Brookfield. Per cui non so perché continuate a dire Oaktree quando Brookfield è il nuovo fondo proprietario dell'Inter. Però quando si parla del Milan c'è sempre questa tiritera, ma chi è il proprietario del Milan, chi è che comanda? Però quando si tratta dell'Inter si fa sempre finta di niente. Ripeto, da un fondo, l'Inter, è passato un altro fondo che ora si chiama Brookfield, non più Oaktree.
1: Ma insomma, questo è un tema ancora noi non l'abbiamo trattato in realtà nella giornata di oggi, non l'abbiamo trattato in generale. Sì, quello che è stato detto è vero, Brookfield è subentrato ad Oaktree, ma in realtà poi distinzioni tra un fondo o un altro, di una società o un'altra, non ne facciamo, perlomeno il sottoscritto non ne fa, ma non ne vengono fatte in generale neanche a TMV Radio. Del resto sono appunto ormai delle realtà del calcio contemporaneo e del calcio italiano contemporaneo. Tanti club sono in mano ai fondi, perché ormai sappiamo che il tipo di impostazione proprietaria già solamente di qualche decennio fa è superata, volenti o nolenti, e quindi ci sono dei fondi che posseggono spesso anche il 100% di alcuni club, ma non vedo differenze, ecco, tra i fondi dell'Inter o fondi di un'altra squadra. Cambia la gestione, però il tipo di struttura è esattamente la stessa, quindi mi sento solo di essere d'accordo con questo messaggio. Certo, sarebbe sbagliato fare due pesi e due misure per quanto riguarda questo tipo di gestione. Comunque sia, vi riporto anche altre notizie. Fra poco andremo a parlare, come dicevo, del calciomercato, parleremo un po' degli ultimi movimenti. Abbiamo parlato ovviamente tanto della Fiorentina, che continua ad essere scatenata e che continua poi a prelevare giocatori tecnici, l'ultimo Mastantuono, ma parleremo nuovamente anche del Milan perché ci sono aggiornamenti sul fronte Leao. Il Milan ha risposto al Galatasaray perché c'era questa pista che poteva condurre verso Istanbul e che invece poi alla fine pare non si sia scaldata, o perlomeno con i parametri economici, ma tra poco ci arriveremo in maniera più dettagliata. E poi ci sono anche altri aggiornamenti per delle trattative minori. Si leggeva appunto di Daniel Maldini, che comunque è un giocatore che abbiamo visto più volte anche convocato con la nazionale italiana, e ormai sembra essere tutto fatto, qui possiamo dirvelo, per il suo approdo al Cagliari. Ormai ci sono accordi verbali, ma anche qui poi andremo più nello specifico e sulle altre voci, la Roma che ripensa i rinnovi, il capitan Pellegrini, tanto discusso nella capitale, pare essere più vicino nuovamente al giallo-rosso, quindi le parti sono al lavoro. Anche qui non è propriamente un acquisto, perché Pellegrini era semplicemente andato in scadenza negli ultimi mesi, ma adesso è pronto a rientrare dalla porta di servizio, ma comunque a vestire nuovamente i colori giallorossi anche per la prossima stagione. Anche qui andremo poi a dare i parametri di durata del contratto. Mentre per quanto riguarda le notizie di oggi di attualità italiana, non possiamo non ricordare comunque la scomparsa del notissimo cantautore Francesco Guccini, 86 anni, che ha scritto comunque pagine importantissime della musica italiana. C'è stato il cordoglio anche di tanti club, fra cui chiaramente il Bologna. Era Emiliano Guccini, per chi non lo sapesse. Il Bologna si è unito al cordoglio per la scomparsa dello stesso cantautore tramite anche un messaggio sui propri canali social, quindi ci accudiamo chiaramente anche al cordoglio per la famiglia, come dicevamo, figura iconica per quel che riguarda la musica italiana, il cantautorato italiano. Per invece tornare anche alle notizie, poi andremo sulla Juventus, che è molto attiva, sta cercando di sciogliere vari nodi, tra quello dell'attacco con la voglia di completare il pacchetto offensivo, il portiere, che mi sento di dire sia il fronte principale da affrontare per i bianconeri in questo momento, e poi con le altre operazioni, anche tante in uscita, perché la Juventus ha bisogno ovviamente di sfoltire un pochino la rosa per cercare di dare consegnare a Luciano Spalletti un organico che possa essere ben calibrato anche a livello numerico. Poi c'è il Napoli, con anche qui varie uscite, Lukaku che ormai sembra essere pronto all'addio, abbiamo detto c'è stata questa proroga prima di rientrare, doveva rientrare per il ritiro, ma è rimasto invece lontano da Napoli, e le piste conducono o agli Stati Uniti con l'Atlanta, oppure potrebbero condurre eventualmente anche a delle altre strade in Europa. Poi la Roma con Molina, che sembra essere sempre più vicino al prodo in giallorosso, con anche poi un esborso inferiore tra cifra fissa e bonus inferiore ai 20 milioni.
2: No.
1: E invece sì, caro mister Allegri, oggi è possibile, aggiungo
2: sì.
1: Io. Sì, esatto, sì, è possibile l'approdo di Molina, anche qui non nulla di fatto a livello definitivo, ma pare che ormai siamo arrivati praticamente ai dettagli. C'è Sule invece per quanto riguarda i fronti delle uscite, sempre con le valigie in mano, ma che rimane al momento ancora la corte di Gasperini.
3: No, se ne questa è una stupidata.
1: Caro mister, purtroppo però la verità è che Sule è ancora a Roma, dovrebbe essere ceduto, è una di quelle pedine che è stata individuata già all'inizio estate per incassare qualcosa, per incassare qualche decina di milioni. C'è il Milan sul calciatore, ma bisognerà poi valutare nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, se effettivamente possa essere una pista concreta. Al momento le indiscrezioni maggiori provengono più che altro dall'estero. Si era parlato tanto del Borussia Dortmund, ma poi invece non sono stati approfonditi questi discorsi. Attenderemo gli sviluppi del mercato. Intanto se ne riparlerà sicuramente per quanto riguarda Sule dopo le amichevoli della Roma dei prossimi giorni. Intanto comunque direi che possiamo anche andare nello specifico con le trattative. Abbiamo fatto un sunto generale di quanto si sta muovendo, ma ora direi che possiamo andare anche a dare qualche dettaglio in più. Perché? Perché siamo partiti con Rafael Leao, che rimane un po' a metà in un limbo fra esubero e giocatore da recuperare. Per i rossoneri, il Milan ha rifiutato un'offerta del Galatasaray per il cartellino di Rafael Leao. Viene scritto, il club turco aveva proposto un'operazione da circa 30 milioni di euro più 5 di bonus, quindi in realtà anche una cifra tutt'altro che bassa, ma è stata ritenuta insufficiente dai rossoneri, che l'hanno rispedita al mittente. Ora bisognerà capire, ovviamente, se il Galatasaray farà un nuovo rilancio, ma soprattutto quelli che saranno i piani del giocatore, perché come è noto, Leao in realtà avrebbe preferenze su altri campionati, su altre piste. Preferirebbe la Premier League, l'ha detto tante volte, il campionato che lo scalda di più, ma dall'Inghilterra non si è mai mosso assolutamente nulla. Le uniche piste, ecco, portavano in Turchia con degli ingaggi in realtà onerosi. Ormai sappiamo che la Super League turca può anche coprire delle cifre di ingaggio elevate, ma Leao preferirebbe restare in uno dei top campionati. Al momento resta al Milan, come dicevamo, il Galatasaray potrebbe magari dare nuovamente l'assalto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Quindi anche qui si attenderanno responsi. È ovvio che un'eventuale cessione di Leao poi cambierebbe inevitabilmente tutti gli scenari del Milan, perché a quel punto, con un incasso economico importante, si potrebbe poi andare magari a dirottare quelle cifre su altre operazioni, come quella appunto di Sule. Poi passo invece a Pellegrini, perché come dicevamo non è propriamente un acquisto, ma semplicemente è un ricucire quella separazione che c'era stata pochi mesi fa, alla scadenza del contratto il 30 di giugno. Pellegrini era rimasto svincolato, ma di fatto poi è mai uscito veramente dall'orbita delle operazioni della Roma. Ci sono appunto colpi in entrata, ma come dicevo tiene banco anche il tema dei rinnovi. Viene scritto su tutto Mercato Web anche appunto del contratto, non c'è mai stata alcuna fretta. Adesso Pellegrini è destinato a vestire ancora la maglia giallorossa, le parti sono al lavoro e a breve, insomma, stretto giro di posta, potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Capiremo poi magari quelli che potranno essere gli orizzonti contrattuali, quanti anni di contratto potrà strappare Lorenzo Pellegrini, che non è certamente un giocatore vecchio, ma parliamo pur sempre di un elemento classe 1996, appena compiuto 30 anni, e che quindi si avvia poi in realtà a vivere l'ultima fase di carriera. Per chiudere poi il cerchio sulla Roma, riporto anche le parole di Angelinho, che ormai ha lasciato i giallorossi. L'ultima stagione non è stata facile per ragioni di natura fisica, e quindi è approdato in Spagna al Deportivo La Coruña. C'è stato anche il comunicato dei club, e comunque Angelinho poi ha lasciato un messaggio nelle ultime ore di saluto: un orgoglio indossare questa maglia e difendere i colori giallorossi. Cerca riscatto dopo appunto un anno non facile. Mentre poi mi sposto anche sulla Juventus, perché anche qui si stanno definendo tante cose, come dicevamo. Parto dalle operazioni che possono sembrare secondarie in uscita, ma che in realtà poi possono liberare degli spazi anche delle entrate. Fra i giocatori che continuano a non dare risposte in questo precampionato c'è Töncup Miners, ormai sempre più un esubero, meno coinvolto anche di giocatori che poi non erano a loro volta stati protagonisti degli ultimi tempi. Kelly sembrava potesse lasciare, rimane in bilico, ma sta giocando discretamente. Lo stesso si può dire di Douglas Luiz, lo stesso si può dire di Fabio Miretti, anche dello stesso Jegrova, che in realtà poi ieri ha timbrato il cartellino contro il Chelsea nell'amichevole. L'unico che non brilla è Töncup Miners, che rimane ormai assolutamente ai margini. E come viene riportato anche qui su tutto Mercato Web, la Juventus, pur di lasciarlo partire, sta prendendo sempre più la considerazione di una cessione in prestito, quindi aprire anche a dei prestiti per cederlo e per poi magari rivalutarne la posizione più avanti. Leggo anche dei messaggi che arrivano al 331 82 00 213. Da interista scrive: Nicola, mi sento preso in giro dall'Inter con queste false trattative, lo dicevo che non avrebbero speso un euro. Credo il riferimento sia chiaramente alle trattative per la fascia destra prevalentemente, e qui mi sposto appunto sul lato nerazzurro. Guarda, Nicola, io non credo si sia mai trattato di false trattative. Per Palestra la trattativa era più che avviata, anzi era quasi del tutto conclusa. Poi sono saltate. Kalaili era una trattativa chiusa, ma le problematiche anche qui di natura fisica hanno fatto sì che non potesse approdare. C'è stata anche sfortuna, devo dire, da parte dell'Inter, perché nelle prime settimane a giugno aveva operato anche discretamente bene. Qualcuno diceva che avrebbe dovuto accelerare prima, dal punto di vista della pressione su Palestra, ma è facile a dirsi, meno a farsi, anche perché poi le volontà del giocatore sono sempre state quelle di temporeggiare, e di conseguenza poi l'Inter secondo me ha avuto poche colpe in questo senso. Ora bisognerà capire, ecco, quanto potranno diventare vere, quanto potranno entrare nel vivo le possibili vie invece per colmare quel vuoto a destra. Ne abbiamo parlato nella mattinata di oggi all'editoriale, a Rotocalcio. Ci sono, ecco, come dicevo, queste possibili trattative per Diaby, che però è un giocatore con delle caratteristiche totalmente diverse. Diaby è chiaramente impegnato in Arabia Saudita con la l'Ittihad, lo abbiamo conosciuto in Europa, prima con la maglia del Bayer Leverkusen, poi con quella dell'Aston Villa. È un giocatore ancora abbastanza, meglio, non giovane, ma di età media calcisticamente parlando, 27 anni. Io sono molto scettico, devo dire la verità, su quello che potrebbe accadere per Diaby. Non mi sembra la trattativa giusta, né dal punto di vista economico, ma anche qualora dovessero poi smussarsi degli spigoli, potrebbero poi, secondo me, non essere convenienti le caratteristiche del giocatore. Dicevo, parliamo di un'ala mancina, non certo predisposto per coprire una fascia a tutte le due fasi. Anche Dumfries non sempre sarà stato perfetto, però era un calciatore che trovavi sia a chiudere sul secondo palo nell'area di rigore avversaria che non a chiudere poi in area di rigore con grande veemenza. Quindi l'Inter deve ricercare quelle caratteristiche e Diaby risponde a delle caratteristiche totalmente differenti. Si è parlato di Nico Gonzalez, anche lui decisamente più offensivo, francamente non so quanto possa risultare utile nella fase di non possesso, per carità anche molto dedito poi a sacrificarsi, ma in fase di marcatura in area di rigore, difensivamente parlando, servono altre cose. Quindi al momento non voglio dire che si debba essere preoccupati dal lato nerazzurro, ci mancherebbe altro, però è un vuoto non solo non colmato, ma al momento non convincono, devo dire, anche le altre piste. Quindi poi vedremo se magari ci sarà un asso nella manica di ausilio da sfoderare nei prossimi giorni con il proseguire del mercato. Intanto ci sono poi anche altri aggiornamenti, qui ritorno sulla Juventus. Per quanto riguarda Zion Suzuki, tra oggi e domani è prevista una nuova offerta del Paris Saint-Germain per il giocatore. Lo abbiamo detto anche nella mattinata di oggi, il Parma ha rifiutato 30 milioni più 3 di bonus. L'offerta dei francesi era un'offerta comunque importante per il cartellino, ma il Parma ha rifiutato perché vuole incassare ancora di più. Del resto abbiamo imparato a conoscere i biancoscudati, cercano sempre di guadagnare quanto più possibile, come giusto che sia, dalle eventuali cessioni, e quindi il Paris Saint-Germain è pronto a dare un nuovo assalto per il calciatore. Ci si avvicinerà magari ai 40 milioni. E quindi vedremo anche che cosa potrà cambiare da questo punto di vista. La Juve resta in attesa per magari poter strappare un prestito, anche qui sappiamo che se ne sta discutendo da tanto. Abbiamo anche un messaggio audio, però mi dicono dalla regia, andiamocelo a sentire.
2: Ciao Lucio, Luigi, innanzitutto ti faccio sempre i complimenti.
1: Ciao,
2: sei
1: Luigi,
2: molto bravo, hai una voce bellissima.
1: Grazie,
2: e poi ti volevo
1: gentile
2: dire una cosa, non lo so se come se ne pensate voi, ma sta iniziando il campionato con una mira vagante che è quella di Conte, e quindi non lo so, Spalletti secondo me si deve preoccupare.
1: Addirittura.
2: Di una cosa sono sicuro, che Allegri non mangerà il panettone, matematico al 100%. Ciao.
1: Beh, Luigi, ti conosciamo con le tue opinioni sempre molto taglienti su Massimiliano Allegri. Beh, certo, Antonio Conte rimane sicuramente un'ombra importante per chiunque degli allenatori delle big che si dovessero trovare in difficoltà. su questo non c'è dubbio. Su Allegri devo dire sono più curioso, tra virgolette, in positivo. Io non mi aspetto un fallimento dal punto di vista del tecnico livornese a Napoli. Certo, sono curioso di capire con quale costanza riuscirà a tenere il ritmo di testa di vetta, perché il Napoli inevitabilmente deve lottare per le prime posizioni. Poi arrivano altri messaggi. Roberto chiede di altre domande, ma le poniamo intanto a Lorenzo Di Benedetto, che è in collegamento con noi dalla sede di Firenze. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
4: Ciao, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Qui arrivano notizie, domande sugli aggiornamenti per le big di Serie A. Parto direi dalla Juventus, ti chiedo ulteriori nuove, se ci sono magari, sul fronte portiere e anche sul fronte offensivo, perché anche ieri abbiamo discusso magari di Zirkzee, che ormai è un profilo accostato con grande costanza alla nostra Serie A, ma che finora non ha mai fatto ritorno dall'oltremanica.
4: Sì, allora andiamo per priorità della Juventus, ovvero prima c'è il portiere, senza ombra di dubbio, lo sappiamo benissimo che Di Gregorio non ha convinto, soprattutto nella passata stagione, e quindi la Juventus è a caccia del nuovo estremo difensore. Si è parlato per tantissime settimane del Dibu Martinez, ma questa pista sembra molto molto fredda in questo momento. I due nomi invece più caldi sono quelli di Suzuki, che sarebbe il preferito da Spalletti della Juventus, Suzuki, portiere giapponese del Parma, che però piace anche al Paris Saint-Germain. Ma ci potrebbe essere una cosa, potrebbe avvenire una cosa che sarebbe abbastanza clamorosa per come la vedo io, perché il Paris Saint-Germain potrebbe comprare Suzuki, che non sarebbe il titolare, e quindi poi magari cederlo in prestito per un anno o due alla Juventus, e quindi la Juve si assicurerebbe un estremo difensore per il presente ma non per il futuro. Quindi questa è uno scenario che dobbiamo tenere in considerazione. L'altro nome è quello di Vicario, un po' più titubante su Vicario Luciano Spalletti, però è comunque un profilo che la Juventus sta tenendo in piedi. Per il momento appunto sono questi due portieri favoriti per diventare il numero uno della Juventus nella stagione che sta per cominciare. Per quel che riguarda l'attacco, invece, parlavo di priorità prima, ecco, la priorità attaccante la Juventus l'ha già sistemata, riuscendo, certo, a prendere Kolo Muani, che comunque era partito un inseguimento clamoroso da tre sessioni di mercato, alla fine si è arrivati all'acquisto a titolo definitivo. Proprio per questo motivo siamo un pochino più calmi e cauti sulla questione Zirkzee, non perché non debba o non possa arrivare alla Juventus, ma perché comunque il suo nome è legato a quello di David, perché se David dovesse restare alla Juventus allora non ci sarebbe spazio per nessun altro, se invece David, come la Juventus vorrebbe, dovesse andare via, ecco che potrebbe tornare molto più caldo il nome di Zirkzee. Io credo che su queste operazioni qui si vada tranquillamente alla fine di agosto, ovvero quell'ultima settimana di mercato quando poi succede un po' di tutto.
1: I saldi.
4: Per il momento la Juve è su altri obiettivi.
1: Sì, è chiaro, ormai lo abbiamo detto più volte, sempre gli ultimi giorni per strappare le condizioni migliori. E poi però ti chiedo anche gli aggiornamenti un po' sul Milan, perché leggevamo dell'asse Galatasaray Milan per Leao con delle risposte abbastanza nette dal punto di vista rossonero, e poi ti volevo chiedere anche di Pellegrini dal punto di vista Roma, che mi sembra essere pronto a rientrare dalla porta di servizi.
4: Sì, allora, partiamo dal Milan e dal Leao. C'è una trattativa tra il Milan e il Galatasaray per il numero 10 portoghese del Milan, però siamo molto molto lontani, perché il Galatasaray ha offerto 35 milioni bonus inclusi per prelevare Leao dal Milan, ma il Milan non si è messo neanche a sedere, ha subito rispedito al mittente la proposta, perché per meno di 50 non se ne parla neanche. Quindi se il Galatasaray è a 35 e il Milan è a 50, insomma la forbice è bella ampia, e quindi ci vorrà sicuramente una trattativa molto lunga e molto serrata, anche se Leao comunque non ha mai nascosto di poter restare al Milan, cioè non ha mai nascosto, si sta rendendo conto adesso, perché se andiamo ad analizzare le parole di Leao prima del Mondiale, quando disse che la sua avventura al Milan era finita, lì insomma la testa del portoghese era era già altrove. Adesso però insomma si sta convincendo, anche perché non stanno arrivando le offerte che magari sperava di poter avere, di restare al Milan a 2 anni dalla scadenza del contratto, quindi poi dovrebbe passare il Milan una stagione a capire se rinnovare anche soltanto per cedere il giocatore durante l'estate, però insomma qui si va veramente troppo oltre. Per quel che riguarda Lorenzo Pellegrini, invece sì, siamo vicinissimi, si stanno limando gli ultimi dettagli, però Pellegrini sarà e continuerà ad essere un giocatore della Roma, il capitano della Roma. È arrivato anche lo striscione fuori da Trigoria dei tifosi della Roma nei giorni scorsi e insomma tutto lascia pensare che alla fine si arriverà alla firma.
1: Tutto chiaro, Lorenzo, se non ci sono altre notizie da dover riportare, ti lascio al tuo lavoro e con tutto Mercato Web. Ci riaggiorniamo più tardi.
4: Perfetto, perfetto, a dopo.
1: Grazie, a più tardi, adesso noi ce ne andiamo in pausa.

0: Eccoci in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue nella programmazione di questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio ad accompagnarvi. Prima ci chiedevano aggiornamenti oltre alle milanesi, alla Juventus. Puntualmente andiamo invece più a meridione, andiamo a Napoli per parlare appunto del Napoli, e lo facciamo in compagnia di Fabio Tarantino. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Innanzitutto Fabio, direi di partire, prima di andare sul mercato con i tanti casi e le tante vie che portano a Napoli e che portano lontano da Napoli. Ecco, ti chiedo, ieri c'è stata questa partita con lo Sassuna, testa amichevole, vittoria per 2-1. Che tipo di valutazioni abbiamo tratto da questi 90 minuti?
1: Ma intanto è stata un'altra vittoria per il Napoli, con protagonisti Politano e Lucca, che si sono messi in mostra con i loro gol. Napoli che continua a lavorare tatticamente col 4-3-3, che sembrerebbe essere, perché teoricamente lo è, il modulo di partenza di Allegri. Ma attenzione, perché già ieri, ad esempio, aspettando McTominay che non c'era, aspettando De Bruyne, ha cambiato. Esatto, Allegri ha puntato anche su altre novità tattiche, ma non mi stupisce, perché insomma l'estate è anche fatta per sperimentare, per trovare delle soluzioni alternative oltre quelle che sono già ben in mente, solide, come questo 4-3-3 da cui Napoli dovrebbe ripartire. Qualche indicazione positiva soprattutto dai singoli, qualche altro calciatore che deve ancora crescere di condizione, penso a Højlund, ma fondamentalmente il Napoli continua con grande coerenza il suo lavoro estivo, aspettando soprattutto poi quelle che saranno le indicazioni che arriveranno dal mercato.
0: Eh sì, va il solito gioco di entrate ed uscite di cui abbiamo discusso poi anche nei giorni scorsi, e qui vado proprio nelle trattative nello specifico. Innanzitutto Fabio, ti chiedo gli aggiornamenti per quanto concerne, non voglio dire il caso Lukaku, ma la situazione di Lukaku con questa proroga insomma concessa al giocatore, che ormai più lontano di così da Napoli mi sembra difficile francamente.
1: Sì, intanto è fatto bene a non parlare di caso, perché il Napoli ha autorizzato il giocatore a restare ancora in Belgio per qualche giorno. Ora queste sono comunicazioni ufficiali che sono fondamentali poi nei rapporti anche tra un club e la stampa, e noi siamo ponte poi per arrivare ai tifosi. Ma è chiaro che sul caso Lukaku, mi ripeto, non è un caso, è solamente un tema che affrontiamo anche adesso con voi in diretta. La situazione è chiara: il Napoli vuole venderlo e Lukaku vuole andare via. Il suo procuratore Pastorello sta lavorando per trovare la soluzione più giusta. Ci sono un paio di problemi che si possono però oltrepassare anche subito, dovesse arrivare l'interesse concreto da parte di una squadra. Intanto l'ingaggio di Lukaku, 6 milioni sono tanti netti per un giocatore che non è più protagonista. Lui vorrebbe restare al top in Europa, però le offerte principali arrivano da altri campionati, vedi l'Arabia, vedi l'America con l'Atlanta United, qualcosina si era mosso dalla Turchia, ma insomma lì non sono disposti poi ad accontentare il giocatore per il suo stipendio. L'altro problema è che il Napoli, dovendo garantire il 40% della futura rivendita al Chelsea, non vuole svendere il calciatore, che è vero che è in scadenza di contratto, ma ha per il Napoli una valutazione di almeno 10 milioni di euro. E quindi immaginate bene come un ragazzo di 33 anni, reduce da infortuni, ad un anno dalla scadenza, che già guadagna tanto, non è facile oggi trovare società disposte ad accontentare anche il Napoli. Per questo grande lavoro per Pastorello, grande lavoro per Mann. Non appena il giocatore troverà una sistemazione, partirà. Se poi dovesse questa trattativa ipotetica con la prima squadra davvero interessata a Lukaku protrarsi, a quel punto io non escludo che insomma Lukaku possa poi arrivare in ritiro per il Napoli. La vedo molto complicata, anche perché poi la prossima settimana il ritiro si conclude, quindi mi sbilancio, dico che Lukaku non vedrà mai Allegri, o comunque non arriverà mai in Abruzzo, però stiamo in campana e aspettiamo.
0: Eh sì, attendiamo, però effettivamente conoscendo alcuni trascorsi, ma come hai detto bene, soprattutto ricordando i parametri temporali dei ritiri, beh, mi sento ecco di essere d'accordo con te. Mentre poi ecco ti chiedo invece sugli altri versanti, parliamo sempre come detto di entrate che possono essere solo successive a delle cessioni, però ti chiedo sempre per la difesa quali sono le piste che rimangono più calde eventualmente in entrata. Leggevamo come sempre di Badiashil del Chelsea, leggevamo anche di una svolta che però dovrebbe esserci non troppo lontano da adesso, insomma quasi a stretto giro di posta, o sbaglio?
1: Sì, anche perché tra l'altro si comincia tra poco col Genoa, e Bogema sta per tornare, quindi numericamente il Napoli poi vorrà fare Marina e Marinucci, non è che sia messo così male, anche considerando Rivera adattabile, oltre che Rachmani che è leader difensivo. Questo per dire che il Napoli in questo momento vuole provare ad accelerare almeno sul difensore centrale. L'obiettivo principale è Badiashil del Chelsea, che ha già l'accordo con il Napoli e che potrebbe diventare soluzione concreta solamente quando poi il Chelsea aprirà il prestito secco senza obbligo di riscatto. Il Napoli intanto non vuole fare un investimento per un centrale, avendo speso 100 milioni con Conte negli ultimi due anni proprio per la difesa tra Marianucci, Rafa Marin, Buongiorno e Boquemà. Ma poi soprattutto Badiashil è stato vittima di infortuni in Premier diversi, e quindi Napoli nel ragionamento di Manna vuole avere la garanzia che questo giocatore, magari per un anno da protagonista con Allegri, possa rendere, poi nel caso eventualmente trattare col Chelsea il prezzo per il diritto di riscatto. Il Chelsea deve cedere tanti difensori centrali, quindi probabilmente alla fine accontenterà le richieste del Napoli, quindi siamo in attesa di capire quando eventualmente si sbloccherà questa trattativa, senza però dimenticare che sullo sfondo c'è Federico Gatti, che è l'usato sicuro, un giocatore apprezzato da Allegri, che è già allenato alla Juventus, che è in uscita dalla Juventus e che potrebbe poi diventare una soluzione alternativa comunque valida per il Napoli.
0: Eh sì, sempre rimasta lì, insomma, mai troppo in risalto, ma neanche troppo in sordina, quindi bene, giusto ribadirla. E poi invece sugli altri esuberi, che cosa mi dici, Fabio? Perché i nomi da piazzare sono tanti in tanti reparti, in attacco c'è grande affollamento. Ti volevo chiedere adesso per Lindstrom che cosa succede anche per Lang, che tipo di valutazioni si possono fare su di lui, su Ngonge, insomma, si potrebbe anche ricavare un discreto tesoretto sommando le eventuali cessioni di questi giocatori.
1: Sì, no, non c'è dubbio. Tra l'altro Lindstrom era diretto allo Schalke 04,
0: sì,
1: ma credo
0: fatto.
1: Che abbia ancora un po' di mercato in Germania, quindi non so dirvi quale sarà la squadra, dove andrà, però Lindstrom è un giocatore che comunque in Bundes, anche per i trascorsi all'Eintracht, è ancora, aggiungo stranamente, apprezzato. Sono un po' cattivo, questo è un giocatore che non segna un gol in gare ufficiali da prima ancora che arrivasse al Napoli, quindi davvero un mistero, era arrivato da grande talento,
0: incredibile,
1: che
0: sì.
1: Però non si è confermato. Poi altri esuberi che sono tanti: Caius piace a Torino per Floruncio, che tira altre ipotesi legate al campionato di Serie A. E poi attenzione anche alla situazione in Gong, così come faccio distinguo tra gli esuberi, che sono i giocatori che abbiamo appena citato, e i calciatori che invece sono comunque in organico per il Napoli, come Lang, che non è un esubero, ma che è un giocatore che per il Napoli, di Gutierrez, dovesse arrivare una grande offerta, potrebbe partire. Però è stato pagato tanto la scorsa estate e quindi per il momento resta come alternativa ad Alisson, alternativa tra l'altro, ripeto, pagata 30 milioni, che quindi magari Allegri proverà anche a valorizzare.
0: Eh sì, hai detto bene, insomma, tra i esuberi e giocatori da valutare, infatti per questo avevo parlato di valutazioni, posto che poi, come dicevamo, ecco, anche l'esordio stagionale a partite ufficiali sembra lontano, ma così lontano non è. Le ultime domande che ti volevo porre sono, ecco, ancora sul mercato, dal punto di vista del portiere, poi anche come stanno rendendo gli estremi difensori in queste amichevoli. È vero che sono sempre a testa non molto probanti, però è anche questo è un nodo che ci trasciniamo da tanto. C'è chi dice che il Napoli ha due mezzi portieri, io non sono totalmente d'accordo, però ecco, ti chiedo anche qui tra i pali che cosa accadrà.
1: Sì, no, beh, loro mezzo portiere e due scudetti, non male, se poi la metà esatto. È riguardante Alex Meret. Poi è chiaro che ognuno è libero di dire ciò che vuole, perché da parte nostra c'è grande apertura, anche quando siamo in diretta radiofonica, il parere dei tifosi che ascoltiamo sempre, rispettandoli. In questo momento Allegri, che non ha mai fatto nomi, però fa parlare il campo, ha un titolare e un'alternativa. Il titolare si chiama Meret, che è sempre stato appunto impiegato dall'inizio in questi amichevoli anche ieri. L'alternativa si chiama Milinkovic-Savic, che però guadagna quanto il titolare, 2,5 netti a stagione, sono tanti soldi. E quindi il Napoli, che vuole ridurre il monte ingaggi, vuole provare a piazzare Milinkovic. Anche lui, ecco, non è un esubero, è un giocatore forte che però il Napoli potrebbe dar via, dovessero arrivare delle offerte interessanti. Si parla sempre con insistenza dell'ipotesi Falcone come alternativa poi a Meret, oppure anche a Tubolo, nel portiere del Friburgo in scadenza di contratto, 24 anni, un gran talento, perché nell'idea del Napoli facciamo crescere qualcuno alle spalle di Meret, in questo caso il tedesco, oppure prendiamo una garanzia come Falcone del Lecce, che da anni in Serie A sta facendo molto bene, però le gerarchie intanto sono blindate per la stagione 2026-2027, Meret ritrova il suo posto da titolare e Milinkovic partirà, non so quando né dove, ma so che nell'idea del Napoli c'è la volontà di dar via questo giocatore pagato 20 milioni con Conte, che evidentemente ha convinto, ma in parte, che per Allegri può anche essere ceduto.
0: Eh sì, peccato comunque, se dovesse arrivare a Tubolo si passerebbe da un pararigore ad un altro, perché anche a Tubolo ha dei numeri dagli 11 metri fantastici, quindi su quello non ci sarebbero variazioni. Mentre poi, ecco, mi sposto e l'altra domanda te la pongo su un tema in realtà extracampo, perché ci sono state queste dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul tema stadio, e sappiamo che anche qui se ne discute da tanto della riqualificazione del Maradona, ma mi sembra che De Laurentiis sia stato molto chiaro invece sul porre come obiettivo infrastrutturale un altro percorso.
1: Sì, no, intanto c'è stata questa mattina la ricostruzione del quotidiano Il Mattino con delle dichiarazioni che sono indirettamente attribuite a De Laurentiis, insomma è il pensiero del presidente del Napoli da tempo, quindi non ci stupiamo di quello che abbiamo letto questa mattina. Il restyling del Maradona programmato, presentato dal comune, va avanti con 200 milioni di investimento dalla regione, a prescindere da quello che accadrà poi per la candidatura di Napoli Euro 2032. Poi però è chiaro che se dovesse Napoli come città col Maradona andare agli europei e ospitarli con la Turchia, a quel punto poi servirebbero altri fondi e il sindaco Manfredi lavorerà per trovarli, perché poi insomma il lavoro da fare sarebbe tanto. Però De Laurentiis è stato chiaro, lui non vuole entrare in dinamiche legate al restyling del Maradona, intende costruire un nuovo stadio di proprietà, individuato un terreno, una zona, e soprattutto è pronto a investire al termine della bonifica su quel terreno per costruire un nuovo stadio, e tra l'altro ha già candidato, perché l'ha inserito nel dossier da dare alla FIGC per la candidatura di uno stadio, in questo caso futuribile, quindi è come se Napoli avesse due candidature per gli europei. Maradona è quello che è lo stadio che è in mente De Laurentiis. C'è ancora un po' di tempo e quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà, ma una cosa è certa, De Laurentiis è convinto che il Maradona attualmente non sia neppure da poter rinnovare con un restyling, proprio per quelle che sono le sue condizioni strutturali, piuttosto preferisce avere uno stadio di proprietà da aumentare il fatturato. Tutto giusto, però ripeto, aspettiamo poi i prossimi passi da parte del presidente del Napoli.
0: Eh sì, visioni molto differenti, discordanti, valide in realtà, poi mi sento di dire, a seconda dei punti di vista. Fabio, prima di salutarti, allora a questo punto ti chiedo anche gli aggiornamenti poi sulle prossime tappe del Napoli, perché ci sono altri test in programma, quindi ti chiedo un po' di chiarire il calendario della Napoli dei prossimi giorni in vista dell'avvicinamento all'esordio in gare ufficiali.
1: Sì, no, ci sono altre due amichevoli per il Napoli, sabato col Celta Vigo e poi martedì con l'Aris Salonicco, quindi si conclude con questi altri due test internazionali, sempre al Patini, a Castel di Sangro. Il livello aumenta, quello tecnico, proprio perché poi la prossima settimana si conclude il ritiro mercoledì, il Napoli avrà un paio di giorni di riposo, poi di fatto settimana tipo, perché si riprende a lavorare a Castel Volturno proprio alla vigilia della gara contro il Genoa del 22 di agosto alle 20:45 a Marassi. Il dubbio principale dei tifosi resta sempre quello relativo al mercato: quando arriverà il primo colpo ufficiale? Piccola curiosità, 3 anni fa, estate 2023, Napoli che vince lo scudetto, vanno via Spalletti, Kim, Giuntoli, arriva Garcia in panchina, il primo colpo ufficiale per il Napoli arrivò il 7 di agosto e fu Nathan, quindi domani praticamente vediamo, ma credo che verrà superato quel record dell'acquisto più tardivo, se così possiamo chiamarlo, del mercato del Napoli, perché dubito che da qui a domani il Napoli ufficializzerà qualche operazione di mercato.
0: Ah, allora l'importante è che non ricada nella stessa data, perché altrimenti le ricorrenze sappiamo che non vengono.
1: Certo, no, ma poi va detto che insomma il mercato si può fare anche dal 30 di agosto al 1 settembre.
0: Ah, sì.
1: Poi insomma che arrivino i giocatori giusti, gli Allegri ritiene opportuni da accogliere in rosa.
0: Assolutamente. Fabio, grazie allora per questo aggiornamento sul Napoli. Ci risentiamo presto. Buon lavoro.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino. Beh, insomma, chiarissimo in realtà il quadro attorno al Napoli, attorno a quello che poi al momento è un mercato che, come detto, in entrata non ha regalato grandi nomi, ma è più che normale. Intanto leggevo poi anche di una notizia di Tutto Mercato Web che riporto, poi magari la commenteremo più avanti nel corso del pomeriggio, un'esclusiva di Tutto Mercato Web, perché pare che ci sia stato un sondaggio del Napoli per Tuncup Miners. Parlavamo prima della situazione dell'olandese, quanto mai precaria in bianco-nero, che riporto è a bilancio ancora per 33 milioni di euro. Sono ancora solamente fasi molto molto preliminari, però pare che sia stato effettuato questo sondaggio. Viene riportato nelle scorse ore, la Juventus sembrava disposta anche ad intavolare una proposta, una trattativa su una base di un prestito, poi da verificare con quali condizioni successive. Intanto recupero anche alcuni messaggi al 331-8200-213. Prima veniva appunto fatto un commento sulla Juventus, sulla porta della Juventus, addirittura Di Gregorio definito più forte di Suzuki, ma in realtà mi sento di sentire in questo momento Di Gregorio non è un estremo difensore scarso, l'ho detto più volte, secondo me ha reso meno di quello che vale a Torino, però ha dimostrato ad ora di non essere un portiere idoneo a ricoprire la titolarità alla Juventus. Suzuki invece sono anni che si è affermato ai massimi livelli in realtà in Serie A. Meno chiacchierato di altri, secondo me solo perché ha giocato a Parma, ma sono state due stagioni da assoluto protagonista, è stato un leader carismatico ma soprattutto di campo, ha inciso tantissimo, merita un salto, se ricorderete già l'anno scorso era stato accostato ad altri club, io ricordo c'era stato un interesse mai concretizzato veramente, ma da parte del Bayern Monaco che l'aveva messo in lista, poi il Bayern Monaco era rimasto così con Neuer e con Urbig alle sue spalle, però questo fa capire come già da tempo in realtà Zion Suzuki sia sul taccuino di tante società europee. È un 2002, deve compiere fra pochi giorni 24 anni, quindi è un portiere ancora per i parametri degli estremi difensori, giovane. Però merita un salto e per la Juventus secondo me avere Suzuki in porta sarebbe veramente un colpo, perché poi è un portiere bravissimo nello specchio ma anche molto moderno, che riesce a coprire buona porzione dell'area di rigore, quindi domina l'area di rigore, molto brava ad impostare nella distribuzione con la palla fra i piedi, quindi avere Suzuki sarebbe solo che un vantaggio. Certo, le valutazioni andrebbero fatte sulla formula, perché poi Paris Saint-Germain lo girerebbe esclusivamente in prestito, il che significherebbe che la Juventus da qui ad un anno si ritroverebbe di nuovo a dover ricercare un numero uno. Quindi anche dal punto di vista progettuale poi bisogna fare delle valutazioni più a lungo termine. Poi Luigi scrive sempre sulle perplessità legate ad Aurelio De Laurentiis, dice che Aurelio De Laurentiis si è fatto gabbare da Allegri, ma si accorgerà dello sbaglio fatto molto presto. Luigi, sappiamo, l'ho detto prima, che tu sei, possiamo dirlo, dai, senza nasconderci, un detrattore di Allegri, insomma, sei critico nei suoi confronti. Negli ultimi anni non è riuscito a lottare per i vertici, ma come ho detto anche in altre circostanze, perché probabilmente non aveva neanche le squadre adatte a lottare per il vertice. Poi ha commesso degli errori, ha avuto dei limiti, delle scelte, e l'ha riconosciuto egli stesso, non sono state azzeccate, e per questo sono curioso di capire. Il Napoli è ancora, per il livello della Serie A, una squadra da vertice assoluto, è l'unica squadra che per organico e anche per esperienza pregressa delle ultime stagioni può contendere lo scudetto all'Inter. Sono curioso di capire se Allegri possa essere a quel livello, però come ho detto altre volte io non vedo un fallimento, ecco, non vedo, prima Fabio Tarantino ci riportava i precedenti del Napoli con quella nefasta stagione 2023-2024, io fatico a pensare che il Napoli possa finire in un imbuto del genere, quindi mi attendo comunque un discreto percorso. Certo, poi fra discreto, buono, ottimo ed eccellente ci sono tutte varie differenze, quindi non sono pessimista, però non sono neanche uno di quelli ultra ottimisti, rimango un po' a metà del guado in maniera consapevole, cioè vedo un buon percorso ma non ottimo ma neanche pessimo. Per le altre notizie invece tra poco stiamo per andare in pausa, poi più avanti avremo i primi ospiti anche per i prossimi blocchi di questa puntata odierna di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Dicevamo di Daniel Maldini, lo avevamo detto in apertura, pare ormai fatta per Daniel Maldini al Cagliari, quindi come scritto su Tutto Mercato Web, le parti in causa hanno trovato proprio poco fa la quadratura del cerchio per l'approdo in Sardegna del figlio d'arte, operazione che si conclude sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni, quindi un'occasione per la classe 2001 di rilanciarsi. All'Atalanta ha fatto vedere buone cose in alcuni tratti, in tratti più lunghi invece cose meno brillanti, chissà che non possa essere la corte di Pisacane il posto giusto per rilanciarsi. Abbiamo anche un altro messaggio audio al 331-8200-213, ascoltiamocelo insieme.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe,
2: volevo
0: saluto.
2: Farvi una domanda, ma il famoso tesoretto da 50 milioni dell'Inter, dove è finito? Possibile mai che sono 2 anni che si sa della probabile partenza di Dumfries e a distanza di 2 anni non si riesce a trovare un esterno al mondo? Grazie e buona giornata.
0: Il tono è chiaramente un po' infastidio, quantomeno comprensibilmente polemico. I 50 milioni erano stati messi sul piatto per Palestra. L'affare Palestra è saltato e non sono più stati messi sul piatto. Ieri, peraltro, è aperto anche un riaperto, anzi, un discorso che avevamo intavolato con Cristian Recalcati, perché proprio Cristian era un po' incuriosito, magari con delle accezioni negative, su questa gestione, perché i 50 milioni prima erano stati messi e poi, anche al di là dell'assenza di nomi, sembrano quasi essere stati ritirati. Lui temeva che potesse accadere la stessa cosa accaduta per l'anno scorso con Lookman. Lookman sembrava essere promesso sposo dell'Inter al netto di un investimento importante, poi quei soldi non sono stati investiti sul nigeriano e sono stati dirottati su altre trattative. Per esempio Diouf è stato pagato 20 milioni, buon giocatore, ma non nulla di eccezionale, e poi gli altri soldi messi sul piatto per Luis Enrique, in totale più di 40 milioni. Sostanzialmente i soldi per Lookman sono stati divisi a metà fra Luis Enrique e Diouf, quindi due colpi normali di discreto livello, per carità, ma nulla di eccellente invece di un colpo di caratura. L'unica differenza rispetto alla fascia destra che mi sento di sottolineare è che Lookman non era un'esigenza di organico, perché c'erano già gli attaccanti in rosa, c'erano Bonny, c'era Pio Esposito, Lautaro e Thuram, mentre quest'anno l'esigenza c'è, l'esigenza di un esterno destro di valore titolare c'è, quindi a mio modo di vedere bisognerebbe mantenere un pacchetto unito, unico a livello di investimento economico per prendere un sostituto di Dumfries all'altezza. Non dimentichiamoci che Dumfries è stato uno dei giocatori più importanti delle ultime stagioni. Spesso quando non c'è stato Dumfries l'Inter ha patito enormemente. Quest'anno era successo di meno, devo dire, nelle parentesi in cui l'olandese è stato indisponibile, però sarebbe meglio evitare di correre ulteriori rischi nel prossimo futuro. Siamo arrivati alla fine comunque della prima ora da trascorrere insieme, ne restano altre due.
3: E coffee
0: break per il sottoscritto, ma tanto ci ritroviamo fra pochi giri di lancetta. A fra poco.

Rieccoci in diretta, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci sempre qui in studio. Continuiamo a parlare di Serie A e delle notizie di calciomercato che stanno continuando ad arrivare. Prima abbiamo dato anche delle indiscrezioni per quanto concerne alcune squadre di Serie A. Per esempio avevo detto dell'interesse o perlomeno del sondaggio del Napoli nei confronti di Teun Koopmeiners, il centrocampista ormai insomma completamente un esubero della Juventus a tutti gli effetti, e poi fra poco andremo a commentare anche altri temi per quanto riguarda giocatori che potrebbero arrivare o che stanno per arrivare nel nostro campionato. Qui intanto come sempre Max Allegri divide anche nei messaggi. Prima leggevamo delle critiche insomma di Luigi, che sappiamo bene essere molto avverso alle idee di calcio, al tipo di interpretazione di Massimiliano Allegri, e qui poi Massimo invece rispondeva dicendo: chi critica Max Allegri ha scambiato il calcio con il tiro a piattello, assurdo. Beh, sappiamo che Massimiliano Allegri, come ogni figura divisiva, tende poi spesso ad essere, tra virgolette, molto impallinato a livello di critiche. Io non sono mai stato un detrattore di Massimiliano Allegri, ma semplicemente ecco, esponevo magari anche qualche piccolo interrogativo, qualche dubbio per quanto riguarda la sua gestione. Quindi staremo a vedere poi che tipo di risposte si potranno dare in questo futuro, in questo prossimo futuro, ormai dato che il campionato si avvicina sempre di più. Tra l'altro, come veniva poi riportato anche da tutto Mercato Web, a proposito di Napoli, c'erano i piani dello stesso Max Allegri per quanto riguarda la difesa, ora che c'è stato qualche movimento, perché Gutierrez, lo ricordiamo, è andato al Bayer Leverkusen, ceduto a titolo definitivo per 30 milioni di euro, una cifra importante, una plusvalenza per le casse della società di Aurelio De Laurentiis. Quindi proprio un addio che conferma, come viene scritto, il cambio di strategia della società azzurra sul mercato. Tutto dipende dai piani di gioco di Massimiliano Allegri. Qui appunto veniva scritto poi di anche Spinazzola, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha detto che l'obiettivo è come sempre quello di cercare di proporre, nonostante tutto, gioco nel corso della prossima stagione. Quindi vedremo le valutazioni adesso che questo tesoretto è stato incassato. Riporto poi anche delle dichiarazioni di Nusa, che vedevamo adesso su Sky Sport, l'esterno dell'Ipsia, ne abbiamo parlato poco fa, come sempre come nome spendibile per la Roma, anche se vedevamo adesso su Sky Sport l'esterno dell'Ipsia, ne abbiamo parlato poco fa, come sempre come nome spendibile per la Roma, anche se

0: tempo per crescere ne ha e già è cresciuto tanto, non è un giocatore perfetto, fatto e finito, ma è un giocatore con una dose di talento molto molto elevata, l'aveva messa in mostra negli ultimi anni a Bruges, l'ha messa in mostra anche quest'anno in Bundesliga. Mi sento di dire quello in cui può crescere per le qualità che ha è essere ancora più decisivo, perché deve migliorare dal punto di vista realizzativo, i numeri non sono così negativi, ma per un attaccante, seppur esterno, Nusa deve fare quello step. A 21 anni ha tutto il tempo per farlo, però capisco anche eventualmente le perplessità di una squadra come la Roma per andare ad acquistarlo, non solo per la Roma, in realtà per tutte le squadre, quindi attenzione anche a queste parole, quanto potrebbero magari cambiare anche i piani dei giallorossi. Invece per quanto riguarda il resto, stavamo per andare in questo blocco a parlare un po' dei giocatori sudamericani, quindi gli argentini in particolar modo, che vengono accostati alla nostra Serie A. Uno su tutti, parto da uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni, soprattutto in ottica Inter, è quello di Cristian Romero, che ormai da un po' viene trattato dai nerazzurri per cercare di rimpolpare il pacchetto difensivo. Sembrava che si fossero avvicinate molto le parti per una base d'intesa sui 40 milioni di euro, però c'è il rischio di una nuova beffa. L'Inter l'ha già vissuta con l'inserimento del Chelsea per Palestra, che poi ha portato il classe 2005 ad accasarsi a Londra sponda Blues. Adesso però invece rischia di essere l'Atletico Madrid a rompere le uova nel paniere della Juventus, dell'Inter, perché l'ex Juventus, perché Romero è stato anche di proprietà della Juventus, noi l'abbiamo conosciuto in Italia, ma spesso di proprietà a lungo in prestito dalla Juventus. L'operazione per l'Atletico Madrid potrebbe essere favorita anche dalle imminenti uscite in casa Atletico, le cessioni di Molina e a quanto pare anche quella di Matteo Ruggeri, che è in direzione a Aston Villa, potrebbero garantire nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato. Nelle idee del club madrilegno venne scritto su tutto mercato web: Romero raccoglierebbe l'eredità di Jiménez, ormai vicino all'addio. Jiménez lo conosciamo, José María Jiménez, difensore ormai praticamente leggendario dell'Atletico Madrid da tantissimi anni, con il biancorosso sul petto, e quindi scenario da seguire con attenzione per l'Inter, perché i nerazzurri erano partiti in vantaggio, ma adesso si ritrovano nel testa a testa, quindi occhio all'Atletico Madrid che potrebbe sorpassare Romero. Questo si unisce ovviamente anche a quello che dicevamo prima, i milioni da investire, 40 milioni da investire solo per un giocatore o per più giocatori, ma soprattutto se solo per un giocatore, per un difensore centrale come Romero o per un esterno come eventualmente, appunto, prima parlavamo l'eventuale sostituto di Dumfries. Tanti dubbi, questa è la situazione, nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più. Poi per gli altri acquisti, sempre dei sudamericani, c'è Molina, che come dicevamo sta facendo ritorno in Italia, lui che ha vestito la maglia dell'Udinese, 13 milioni più 4 di bonus, queste dovrebbero essere le cifre dell'operazione. Era interessante anche il discorso che avevamo fatto con Alain Valnegri a Rotocalcio, se eravate già collegati con noi, Alain parlava del suo rendimento all'Atletico Madrid, un giocatore che a Madrid non ha mai pienamente convinto a quei livelli, non è mai stato sempre un titolare, in alcuni momenti ha giocato di più, in altri decisamente meno, sempre rimasto, per carità, un giocatore nel giro della nazionale argentina. Al mondiale lo abbiamo visto invece spesso come presidiario della fascia destra, come terzino destro, mentre all'Atletico Madrid decisamente meno. Quindi attenderemo poi dei risvolti anche da questo punto di vista, mentre per quanto concerne le altre operazioni ci arriveremo fra poco. Adesso intanto abbiamo ospite di questo blocco, lo ringraziamo, lo teniamo solo pochi minuti, Alessandro Santarelli. Alessandro, ben ritrovato.
1: stai abusando della

0: mia bontà oggi. Eh
1: sì, della tua pazienza soprattutto, quindi mi dovrò assolutamente scusare.
0: Beh, chiaro.
1: Questo ci mancherebbe altro. Stavamo parlando, Ale, di alcune trattative che stanno riguardando i club di Serie A. Torno anche su Coop Manners, ne abbiamo discusso prima, perché come veniva riportato da tutto Mercato Web, c'è stato un sondaggio del Napoli per il giocatore. È chiaro, Ale, che non è l'elemento di spicco della Juventus, ci mancherebbe altro, per usare un eufemismo, però nell'operazione di Carnevali di sfoltire la rosa mi sembra che la Juventus stia prendendo in considerazione qualsiasi formula, anche il prestito, poi con eventuali poi discorsi da riapprofondire.
0: Ma per forza, Lucio, perché comunque lo si vede anche in queste primissime amichevoli che poi lasciano il tempo che trovano, ma nell'atteggiamento dei giocatori si può intravedere anche qualcosa. E Cumaines è ancora un corpo totalmente estraneo alla squadra e secondo me anche al gruppo. È chiaro che la Juve vorrebbe, così utilizziamo tutti i tempi, cederlo a titolo definitivo, ma tra avere un giocatore che non rientra più nei piani e che comunque ti occupa una casella e magari darlo in prestito anche a titolo gratuito in questo momento, magari con una compartecipazione allo stipendio, beh, la Juve è aperta a tutto. Ora io credo pochissimo all'ipotesi Napoli, anche perché Napoli ha un centrocampo già particolarmente nutrito e forte. Credo più invece a varie alternative in giro per l'Europa. Lui qualche offerta alla Turchia ce l'ha, però siccome giustamente si sente forte in Turchia non ci vuole andare, ma ho la sensazione, Lucio, che in un modo o nell'altro un Miners una collocazione la troverà.
1: Eh sì, anche perché poi una cosa che ha colpito, Ale, è che, come abbiamo detto, ci sono nel corso della mattinata ci sono tanti esuberi nella Juventus, però quasi tutti più o meno hanno dato un segnale. Kelly, esatto. Parlavamo di Douglas Lewis, lo stesso Miretti, Zegrova ha comunque segnato un gol, con Manners è quasi l'unico che non riesce veramente a dare risposte fra questi nomi qui, sì, che è abbastanza incredibile.
0: Sì. Lo potremmo aggiungere a David, che sono,
1: sì,
0: un,
1: esatto,
0: po' i due...
1: È vero.
0: Buchi neri in questo momento della Juve. Sì, ma la situazione è questa, e d'altra parte la Juve però non si vuole fermare. Comunque sta lanciando un segnale, nel senso che ha già imbastito ulteriori trattative per la difesa, si parla di Lukumi, per l'attacco si parla di Zizé, quindi nonostante la difficoltà nel piazzare i giocatori, perché adesso sono 28, quindi mettine che arrivano altri due senza cessioni, arrivi a 30, certo. Però non si vuole rimanere ostaggio di determinate situazioni, e questo credo che sia un segnale molto interessante. Dopodiché sicuramente gli ultimi giorni di mercato porteranno a sfoltire la rosa, però oggi la Juve ha un'idea chiara in testa: rinforzarsi e poi eventualmente cedere.
1: Certo, come poi in realtà la maggior parte delle trattative delle squadre che vediamo in Serie A. Qui mi faceva ridere un messaggio che arrivava, diceva: scambio alla pari con Miners Anghissà, si può fare, insomma, credo che
0: sì, certo.
1: La Juventus lo farebbe di discreto grado, no?
0: Sì, penso il Napoli no.
1: qualche presentimento.
0: Anghissà è un giocatore fortissimo, anche se secondo me la sua avventura al Napoli, anche a livello di stimoli, è arrivata un po' alla chiusura, no? Ha toccato
1: picchi
0: altissimi. Sì, ora mi sembra che stiano un po' a scemare, ma Anghissà è un giocatore che, se sta bene, ti cambia l'equilibrio di un centrocampo. Con Miners in questo momento non cambia l'equilibrio nemmeno di una panchina, quindi poi se il Napoli lo vuol fare, per l'amor di Dio, ma insomma, se si tratta di fantacalcio oppure
1: sì,
0: di colpi di calore a 45 gradi.
1: Spero fosse un messaggio solamente ironico in questo senso. Però poi, ecco, abbiamo parlato chiaramente delle grandi o delle semigrandi storiche del nostro campionato, però continua a colpire anche il Como, ne abbiamo parlato poco
0: continua a chiudere
1: questi colpi, ormai sta arrivando anche Chalobah, che non dimentichiamoci è stato un nome spendibile per il Napoli ma anche per l'Inter, il che la dice lunga. Manca l'impressione che manchi solo un attaccante, addirittura qui veniva paventata l'ipotesi su tutto Mercato Web di un possibile approdo di Vlahovic magari in extremis al Como, alla corte di Fabregas.
0: Ma questi gli amici tutto il mercato web me l'hanno rubata, perché io ne sono fortemente convinto che Vlahovic alla fine rimarrà in Serie A. E quindi Como potrebbe essere una valida alternativa, nonostante le parole del presidente del Fenerbahce, che ha detto che loro faranno di tutto per portarlo in Turchia, però secondo me alla fine, anzi del Beşiktaş, scusa, però alla fine credo che lui comunque non accetterà la Turchia. Ma il Como apri una parentesi molto importante, Lucio, perché al di là del fatto che si è guadagnata la qualificazione storica in Champions, e comunque già soltanto questo potrebbe bastare, però io vedo una campagna di rafforzamento del Como, che in questo momento ha probabilmente solo una casella da riempire, non di poco conto, ma comunque da riempire, quella dell'attaccante, però nel resto dei ruoli è una rosa che si sta rafforzando addirittura rispetto all'anno scorso. Dove potrà arrivare non lo so, potrà vincere lo scudetto, non credo, però tutti dovranno fare i conti con il Como. Sai, ci sono quelle annate strane, Lucio, dove magari
1: addirittura...
0: questi non gli manca niente. Secondo me sì, perché gli investimenti che stanno facendo, gli acquisti che stanno facendo, non sono acquisti per dire vabbè, abbiamo fatto l'anno di esploit e adesso ci accontentiamo. Mi pare di no, quindi attenzione al Como. Vediamo il tipo di attaccante che prenderà e poi cominceremo a tirare le somme su questa squadra. Ora, conoscendo il carattere di Vlahovic, io credo che con Fabregas potrebbe avere delle difficoltà, però sai, se si adegua e va a rinforzare il Como, dimmi te cosa gli manca per lottare per lo scudetto.
1: E beh, perlomeno per dare fastidio ai massimi livelli. Ale, non ti voglio rubare ulteriore tempo, come detto, non voglio abusare della tua pazienza, quindi ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro.
0: Un abbraccio, Lucio, a presto.
1: Grazie ad Alessandro Santarelli. Qui poi c'erano anche altri messaggi che arrivano. Federico da Modena chiede, qui addirittura quali squadre andranno in B. Beh, questo è ancora molto presto. Qui ne stavamo parlando anche addirittura fuori onda con il buon Andrea Magliocca, che vedeva male il Sassuolo nonostante tutto. Io invece vedo una discreta rosa sicuramente rispetto alle altre, con dei valori in più. Poi il Frosinone probabilmente ancora non è pienamente all'altezza a livello di organico, il Lecce dovrà cercare di trovare qualche gol in attacco, è arrivato Jubels per quanto riguarda il pacchetto offensivo, servono gol perché l'anno scorso se ne sono visti troppi pochi. Jubels non è propriamente un bomber, anche se col San Gallo un paio d'anni fa aveva fatto discretamente bene, quindi sono curioso di capire. Poi chi resterà fuori dall'Europa non lo so, io credo chi resterà fuori dalla Champions, ma sono, ecco, chiacchiere d'agosto. Al momento io vedo più male il Milan rispetto alle altre. Inter e Napoli fatico a vederle fuori dalle prime quattro. La Roma, qualora dovesse puntellarsi, potrebbe confermarsi in zona Champions League, e poi resterebbe solo un posto. Vorrei ce ne fossero due, perché vorrebbe dire che avremmo fatto un grande percorso europeo, però è più complicato sicuramente rispetto alle altre squadre, alle altre federazioni, che negli ultimi anni hanno dimostrato sicuramente più cose. Qui intanto su Tutto per Catweb riporto ancora le parole di Nusia, che ha detto di non voler mai lasciare Lipsia, che era semplicemente in vacanza, quindi si allontana molto dalla Roma, che lo ha osservato a lungo, mentre ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Esposito. Poi più avanti avremo una finestra di approfondimento proprio sul Cagliari e inevitabilmente anche sul caso del ragazzo scuola Inter, perché se ricordate bene, faccio un po' il riassunto, il direttore generale del Cagliari, Stefano Melis, aveva detto che il Cagliari stesso si era ritrovato davanti a qualcosa di simile ad un tentativo di estorsione. Queste erano state le parole del direttore generale del Cagliari, e ha risposto Giuffredi, Mario Giuffredi, che è l'agente del calciatore, che ha detto di aver già provveduto a denunciare il signor Melis per diffamazione aggravata e presentare la messa in mora per un risarcimento danni. e poi ha fatto un po', dato la sua, ecco, versione dei fatti. Ha detto il 30 luglio aveva appuntamento con Giulini, Accardi e Catte, il 29 luglio alle 23:20 il presidente Giulini mi ha chiamato cercando di convincermi che avremmo dovuto far finta di litigare. Io sto riportando solamente le parole di Giuffredi. Voleva creare un teatrino perché la sua intenzione era quella di vendere il giocatore a 20 milioni e non voleva rinnovare. Questi signori devono capire una cosa: credo di avere le mie ragioni a tutela del mio assistito, costi quel che costi, non indietreggio. Chiaro che mi sembra che si stia andando sempre di più verso carte bollate, come si suol dire in termine, ma stavolta letteralmente. Quindi occhio agli sviluppi di questa situazione. Certo, se dovessero essere vere le cose raccontate da Mario Giuffredi, avrebbe veramente dell'incredibile. Qui poi ecco Valerio che ci manda i suoi messaggi da Londra, un saluto, chiaramente ci manda già le sue prospettive per il campionato. Del resto, se volete mandarci i vostri pronostici, siamo qui a vostra assoluta disposizione. Diceva Frosinone, Lecce, Cagliari e Venezia le candidate alla retrocessione. Beh, mi sembra sì, che siano le più idonee. Poi Fiorentina, Roma subito dopo Napoli, Inter e Como per lo scudetto. Ah, addirittura la Fiorentina candidata per dar fastidio. Poi Torino possibile outsider per l'Europa con il mio Milan. Beh, interessante. Torino, fatico a pensare che possa avere qualche guizzo. Ce lo auguriamo, glielo auguriamo ovviamente. Rispetto agli ultimi anni continuano peraltro le contestazioni in casa Granata. Abbiamo anche dei messaggi audio da andare a recuperare, sentiamoci.
2: Parlatemi di Esposito, di tutto la querelle che sta succedendo col procuratore, la società, che il procuratore propone denunce, contro denunce, perché lui si sente offeso dalla società, quando lui è stato il primo a iniziare a offendere la società del Cagliari Calcio, che non voleva vendere il giocatore, che lui era d'accordo col presidente. Fatemi un riassunto ben fatto, perché qui alla fine non riusciamo a capirci niente, dato che voi siete dei giornalisti informati. Buona serata.
1: Ho anticipato l'audio, sostanzialmente parlando di Esposito. Allora, in realtà poi sappiamo che c'è sempre il gioco delle parti, no? Tra agenti del giocatore, giocatore e società. Ripeto, noi abbiamo riportato le dichiarazioni di Giuffredi, che in realtà, qualora fossero vere, ha tutto il diritto di riportare questi fatti e avrebbe anche il diritto poi di denunciare. Però ripeto, sono dichiarazioni del diretto interessato, dobbiamo capire quanto fondamento abbiano. Se avessero fondamento, è chiaro che denunciare questo teatrino con il presidente Giulini sarebbe... insomma, darebbe un po' da pensare, ecco, per usare un eufemismo. Quindi non lo so, è una situazione molto ingarbugliata, ma ripeto, poi dopo avremo anche una finestra di approfondimento, ne parleremo proprio con chi è a Cagliari e chi sta seguendo l'evolversi della situazione. Nell'ultimo blocco avremo, ecco, un punto sulla situazione dove saremo ancora più precisi di quanto non siamo stati in questo frangente. Maurizio poi scrive sulla Juventus: se la Juventus prende un bel centrocampista, Spalletti al secondo anno può giocarsela ampiamente per lo scudetto. Io sono sempre molto più cauto, Maurizio, vedo difficilmente la Juventus in lotta subito per lo scudetto, però se dovesse completarsi magari potrebbe dare fastidio, non credo neanche a questo, però stiamo a vedere. Insomma, le vie del mercato sono infinite, come si dice sempre, e quindi chissà che non possa accadere qualcosa. Altri messaggi audio da andare a sentire intanto.
3: Salve, sono Antonio. Senti, ciao Antonio. Volevo fare una critica alla vostra categoria. Sto notando, dica, sempre più spesso che per dar forza alle proprie opinioni molti commentatori raccontano mezze verità. Faccio un esempio: sabato sera, per esempio, ho seguito sul vostro canale la trasmissione, e tra le tante cose si raccontava dei disastri fatti della Juve, come per esempio l'acquisto di Arthur, in cui si diceva che è costato 75 milioni. Ma che io ricordi, Arthur fu scambiato con Pjanic e vi fu una differenza di valutazione di 8 milioni a favore del Barcellona. Dopodiché, sarà anche costato 75 milioni in bilancio, Arthur, però si dimentica della mega plusvalenza fatta dalla Juve per Pjanic.
1: Ma non so chiaramente a che trasmissione tu ti riferisca, anche perché sì, probabilmente si trattava forse di qualche replica, se era nel nostro canale, dato che nel fine settimana noi non andiamo in diretta. Credo che fosse una valutazione, insomma, economica, per dire, un calciatore che valeva 70 milioni come Pjanic all'epoca, anche se poi sappiamo che quella è stata una finestra un po' ingarbugliata delle valutazioni dei calciatori nei trasferimenti. Era per dire, credo, prova ad immaginare, non ho sentito la discussione, che un giocatore dal valore di 70 milioni come Pjanic fosse stato scambiato con Arthur. Credo, insomma, provo a immaginare sia stato questo il discorso, altrimenti non lo so, però non ho ecco, il materiale per valutare di conseguenza. Però ti ringraziamo per il messaggio audio. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà della puntata odierna, adesso pausa e poi rientriamo qui fra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sempre prosegue la programmazione qui su Tempo Radio con Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio. Apriamo una parentesi su chi sta cercando di completare la propria rosa per mantenersi competitivo in Serie A. Parliamo del Lecce e lo facciamo in compagnia di Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Pierpaolo, prima di andare nello specifico poi con le trattative, ti chiedo dal punto di vista generale innanzitutto come sta andando questa preparazione del Lecce, posto che poi nei prossimi giorni ci saranno gli ultimi test di avvicinamento all'esordio ufficiale in Coppa Italia, e poi che percentuale di completamento puoi dare al momento all'organico del Lecce?
1: Sì, il Lecce è rientrato dal ritiro in Austria, ha ripreso gli allenamenti qui nel caldo torrido del Salento, con delle temperature abbastanza proibitive.
0: Non oso immaginare.
1: Diciamo chiaramente questo incide poi un po' anche sulla preparazione, però agli ordini di Francesco la squadra ha ripreso qui a lavorare nel Salento. Il prossimo test precampionato in programma domenica contro il Monopoli, formazione diciamo di Serie C, quindi comunque un test che potrà dirci qualcosa in più sicuramente sullo stato di forma della squadra. La squadra lavora con serenità sull'onda lunga della continuità, perché il gruppo è praticamente lo stesso della scorsa stagione. In termini percentuali diciamo che manca soprattutto quasi integralmente, diciamo almeno per metà, il reparto delle ali. Nel 4-3-3 di esterni offensivi rispetto allo scorso anno, al momento il Lecce ha soltanto Pierotti e Andri. È vero che sono stati aggregati dalla primavera Onyemache e Laerchie, che stanno provando a convincere Di Francesco per avere magari una chance per il prossimo campionato, però la diciamo certezza è che il Lecce interverrà sul mercato per almeno due, se non tre, esterni offensivi, quindi ci sarà un profondo restyling del reparto d'attacco, perché per il resto a centrocampo, a meno che non ci siano delle uscite, c'è già un bel po' di traffico. In difesa si andrà a puntellare con un terzino destro alternativa a Veiga. C'è un punto interrogativo grosso, che è quello legato a Thiago Gabriel, perché al momento facciamo i ragionamenti con Thiago Gabriel in rosa, ma sappiamo che chiaramente è un pezzo pregiato del mercato, quindi poi è chiaro che in caso di partenza il Lecce dovrà andare a intervenire poi per rimettere a posto un po' la difesa.
0: Eh sì, riassestare insomma anche il pacchetto difensivo, posto che poi comunque ecco qualcuno è già arrivato, e ti volevo chiedere ecco anche delle impressioni del primo vero acquisto in attacco, no? Di Jubels, che arriva dalla Francia. Non parliamo di un super bomber, anche se con il San Gallo due stagioni fa aveva segnato 14 gol. Ti chiedo che acquisto è, che cosa eventualmente potrebbe rappresentare in un attacco che comunque Pierpaolo l'anno scorso in Serie A non ha segnato neanche 30 gol, è stato uno dei peggiori reparti offensivi del campionato, e che quindi ha bisogno di accrescere anche un po' le proprie bocche di fuoco.
1: Sì, il centravanti era una priorità del mercato, peraltro un po' un retroscena se vogliamo, che Jubels lo scorso anno era fondamentalmente in questo periodo la prima scelta per l'eventuale dopo Krestovic. In questo momento il Lecce lo scorso anno aveva ancora Krestovic, però stava già seguendo il francese, perché lo aveva proprio individuato come futuro centravanti nel momento in cui poi ci sarebbe stata una cessione di De Krestovic. Poi il montenegrino è andato via a fine agosto, Jubels nel frattempo era andato al Paris FC, peraltro per una cifra abbastanza considerevole, 9 milioni di euro, quindi un'operazione economica importante proprio perché veniva da una stagione molto importante con il San Gallo. In realtà in Francia non è andato molto bene, il Lecce però è riuscito a lavorare sotto traccia nelle ultime settimane, a portare a termine questa operazione comunque economicamente importante per il club salentino, che ha sborsato 5 milioni di euro per acquisirlo a titolo definitivo. Devo dire che è stato accolto anche con buon entusiasmo, grande entusiasmo dalla piazza. Sarà che è stato il primo acquisto, quindi se vogliamo c'era anche grande attesa, però oltre a grande attesa ci sono grandi speranze, perché sì, lo scorso anno è mancato il centravanti, che magari negli anni scorsi era stato era stato Krstović, quindi il Lecce di Francesco in primis, ma anche un po' la piazza, spera che Acerbes possa, diciamo, tornare a essere quello visto nel San Gallo e portare quei gol salvezza che, se vogliamo, sono un po' mancati, fermo restando che poi Sulic ha segnato poco, ma li ha fatti tutti pesanti, a partire da quello della penultima volta.
0: È vero. Solo,
1: però inevitabilmente, diciamo, se andiamo poi a considerare complessivamente sulle 38 giornate, davanti è mancato un bel po' al Lecce.
0: Beh sì, Stulic appunto con i suoi 4 gol abbiamo dovuto aspettare un po' per vederlo sbloccarsi definitivamente, però poi oltre ad andare anche sugli altri temi, ci andiamo tra poco, volevo chiederti ma che aggiornamenti ci sono stati poi sul caso Banda, perché dopo quel marasma durato giorni interi, alla fine si è rimasti con questo limbo, con questo stand by, quindi ti chiedo aggiornamenti se ce ne sono di significativi.
1: La situazione in realtà è abbastanza statica ed è la stessa che sappiamo ormai da un po' di giorni, nel senso che Banda, da quello che sappiamo, si trova ancora nel suo paese di origine, si trova ancora in Zambia, non ha intenzione di rientrare a Lecce. Sono arrivate, diciamo, delle dichiarazioni dai media locali che fanno lasciare intendere come Banda sia rimasto, diciamo, abbastanza dispiaciuto da suo dire da un comportamento scorretto del Lecce, ma non è assolutamente, diciamo così, perché il Lecce ha esercitato un'opzione di rinnovo unilaterale a inizio giugno, anche per la prossima stagione. A quanto pare Banda dice di non essere, diciamo, chi ha parlato, una persona vicina a Banda intervistata ha detto che Banda non era a conoscenza, diciamo, sì, di questa situazione. Da lì è nata un po' tutta una serie di questioni. Allo stato attuale credo che la vicenda si sposterà poi sul piano giudiziario. Il Lecce cercherà di tutelarsi, perché comunque Banda fino al 30 giugno 2027 è un tesserato del club giallorosso, ha assunto un comportamento che chiaramente non è accettabile da parte della società, che andrà a tutelarsi. Quindi credo che veramente si possa, diciamo, andare poi un po' per le vie giudiziarie per la situazione legata a Banda, che al momento non è mai rientrato a Lecce.
0: Mi sembra una prospettiva del tutto inevitabile, visti quelli che sono stati gli sviluppi poi della vicenda. E un'altra domanda che però ti volevo porre è su quello che in realtà è il calciatore più considerato a livello perlomeno di mercato, o se vogliamo a livello economico, del Lecce. Ecco, è stato a lungo sulla bocca di tante possibili trattative, poi mi sembra non si sia mai approfondito nulla veramente, però nell'ultimo mese di agosto, per Thiago Gabriel che sviluppi ci attendiamo? Perché ci sono comunque delle voci che non cessano mai, quindi ti chiedo su di lui e poi anche su Falcone, qualcuno lo riportava in ottica Napoli eventualmente, però ecco, su questi due nomi.
1: Partiamo da Thiago Gabriel. Su Thiago Gabriel il Lecce fa una valutazione che di 30 milioni di euro, che poi, diciamo, è la base di partenza per sedersi un po' al tavolo delle trattative. Ci sono diversi club che hanno preso informazioni tramite l'entourage, ricordiamo che Thiago Gabriel è un assistito della scuderia di Jorge Mendes, ci sono diversi club che hanno preso informazioni sia in Italia, pensiamo allo stesso Napoli, ma anche al Milan, ma anche poi all'estero, club di Premier League, il Benfica per un eventuale ritorno in patria del portoghese. Al momento non sono arrivate quelle offerte tali da permettere a Lecce di dire ok, sediamoci al tavolo delle trattative e vediamo, diciamo, un po' la situazione. La sensazione però è che il mese di agosto sarà un mese molto caldo e il Lecce in un certo senso si aspetta che possa arrivare l'affondo decisivo da parte di qualche club intenzionato poi a fare sul serio per Thiago Gabriel. Per questo, quando facciamo poi discorsi di entrata su Thiago Gabriel, dobbiamo mettere inevitabilmente un punto interrogativo. Su Falcone la situazione del Lecce è piuttosto chiara. Falcone viene ritenuto dal Lecce al centro del progetto, è il capitano, un giocatore importantissimo della squadra, motivo per cui è chiaro che per il Lecce nessuno è incedibile, ma la valutazione di Falcone è una valutazione comunque importante, che penso si possa girare attorno ai 7-8 milioni di euro. È chiaro che Falcone ha fatto vedere cose molto importanti nelle ultime stagioni, se vogliamo ha messo la firma sulle salvezze conquistate dal Lecce. Il discorso in realtà è molto simile a quello di Thiago Gabriel. È chiaro che se dovesse arrivare un'opportunità importante che vada a soddisfare il calciatore sia in termini di palcoscenici proposti sia in termini di contrattuali, ma anche il Lecce, andando poi a dare quella che per il Lecce da valutazione. È chiaro che tutto può succedere da qui a fine agosto. La certezza è che comunque il Lecce non vuole cedere Falcone, però il mercato, le vie del mercato sappiamo sono infinite,
0: assolutamente. Poi abbiamo visto, lo ripetiamo praticamente ogni blocco di queste trasmissioni sul mercato, che soprattutto negli ultimi giorni a ridosso della fine di agosto può accadere veramente di tutto. Pierpaolo, io ti ringrazio per questa finestra sul Lecce, allora ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a Pierpaolo Verri. E da Lecce però ci spostiamo più a nord, in Liguria, andiamo a Genova, sulla sponda rosso-blu, per parlare appunto del Genoa, e lo facciamo tra poco in compagnia di un altro amico, per parlare di quelle che sono le priorità della formazione rosso-blu e della squadra rosso-blu, che è incappata, come ben sappiamo, appena due giorni fa in una roboante sconfitta, seppur in amichevole, contro il Bournemouth, terminata per 10-1. Ma tra poco ci arriviamo, intanto vi ricordo, vi riporto anzi un ultimo ora di mercato, perché per la Roma ce ne abbiamo parlato proprio poco prima, l'accordo per il rinnovo di Pellegrini, prolungamento quindi di contratto per un anno, si arriverà fino al 2027. Eccolo però Andrea Piras per parlare del Genoa in collegamento. Ciao Andrea.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Grazie per essere in collegamento con noi, Andrea. Prima di andare sul mercato, stavamo introducendo il tema Genoa con gli impegni di questi giorni. Fra poco ci sarà un nuovo test, però è inevitabile anche il discorso legato all'ultima roboante sconfitta contro il Bournemouth. È vero che è solo un amichevole, però ti chiedo, che cosa è successo?
2: Guarda, ti dico un po' di fattori secondo me, perché comunque hai detto giustamente bene tu, è solo un amichevole, quindi è giusto non fasciarsi la testa. Però come quando le amichevoli vanno bene, anche quando le amichevoli non vanno invece per il verso giusto, bisogna prenderle, analizzare e cercare di capire anche cosa non ha funzionato. Intanto la diversità.
0: Andrea? Abbiamo...
2: Vivo.
0: Ora ti sentiamo, vai, ora ti sentiamo.
2: Ah, mi sentite? Ok, no, dicevo,
0: vai.
2: Intanto la differenza di preparazione, il livello di preparazione, o meglio, perché comunque la Premier diciamo è più avanti come preparazione dal punto di vista fisico, la differenza di potenziale che non va assolutamente dimenticata, perché quello comunque il Bournemouth è una squadra comunque che gioca a campionato inglese, un campionato certamente molto più così tecnico, molto più forte, ammettiamolo, rispetto alla nostra Serie A.
0: Certo.
2: E poi anche secondo me una squadra, quella rosso-blu, ancora da completare. Ha concluso il quarto tempo, perché poi era una partita giocata sulle due ore, quindi su quattro mini tempi, di fatto il terzo e il quarto parziale l'ha giocato con tanti ragazzi giovani provenienti anche dalla primavera, quindi anche una rosa che va completata. Lo sa De Rossi, l'ha saputa la società, e qui magari mi aggancio già parlando di mercato con Sow.
0: Esatto.
2: Che ha effettuato le visite mediche oggi, e quindi già è un tassello per Daniele De Rossi non da poco.
0: No, infatti parliamo comunque, Andrea, di un calciatore di esperienza, peraltro l'abbiamo visto fino a poche settimane fa al Mondiale, impegnato ovviamente,
2: sì,
0: con,
2: certo,
0: la Svizzera. Parliamo di un colpo, peraltro, ecco, con un esborso, per carità, non elevatissimo, ma comunque un esborso. Sappiamo ormai quanto versare subito i soldi sia quasi una rarità ormai per le operazioni, quindi è effettivamente un investimento tra i più interessanti delle ultime ore, non solo per il Genoa, ma in generale.
2: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi sappiamo, conosciamo noi trattando comunque di mercato, anche quanto l'hai detto bene tu, quanto è difficile magari soprattutto per i club italiani che vertono anche in una situazione diciamo così un po' particolare dal punto di vista economico, quanto sia difficile magari versare subito denaro liquido nelle casse di un'altra squadra per avere un giocatore. Magari si fanno prestiti con obblighi, prestiti con diritto, scambi, eccetera eccetera, quindi anche un investimento importante e secondo me segno anche di una situazione che andava giustamente puntellata, specie appunto in mezzo al campo, dove non dimentichiamo c'è stata una partenza importante proprio all'avvio di questo calciomercato a parametro zero, che è quella di Ruslan Malinovskyi, quindi un giocatore che ha dato tanto alla causa rossoblu con la sua qualità, i suoi inserimenti, le sue conclusioni dalla distanza, quindi andava riempito questo tassello. che al momento non era ancora stato riempito, nonostante comunque c'erano dei buoni profili, ma diciamo abbastanza simili dal punto di vista delle caratteristiche.
0: Certo, con dei tratti sicuramente in comune. E poi ci sono gli altri obiettivi però, Andrea, perché il mercato non si può di certo dire concluso così. Vado un po' in ordine, quindi parto dal discorso dei centravanti, ti chiedo chi è il favorito, ma quanti altri nomi ci sono, perché qui in Italia parliamo molto di piccoli, ma in realtà ci sono nomi anche dall'estero, anche da campionati minori, quindi ecco, facendo un po' l'ordine sulla griglia dei favoriti per il ruolo d'attaccante.
2: Ma al momento ti dico è abbastanza complesso cercare di tracciare una griglia, possiamo dire chi è nel mirino. Si è parlato anche di questo Jebison, quello giocatore affrontato da poco nel Bournemouth, uno dei nomi ecco che è uscito in queste ultime ore. Poi si parla appunto di piccoli, diciamo che il reparto offensivo, nonostante comunque ci sia Colombo, che è un giocatore su cui Genoa ha puntato molto, diciamo così, dal momento che è arrivata la salvezza aritmetica è stato esercitato l'obbligo di riscatto, quindi ed era quello che voleva il giocatore e quello che voleva la società. Poi ovviamente con la partenza, che in questo caso è a parametro zero, di Ekuban, si apre una casella anche in attacco, e appunto i nomi che si fanno sono questi. Però il Genoa ci ha abituato anche magari a sorprese dell'ultima ora, magari a giocatori che non sono usciti anche sulla stampa e poi riescono poi a, come Mitai per esempio, per la corsia di sinistra era uscito da poco ed è arrivato comunque a Genova, ecco, quindi vedremo questo Mister X chi può essere, ecco.
0: Eh sì, la figura misteriosa per scoprire poi le identità anche dei nuovi acquisti. Però ecco, anche sugli altri ruoli ti chiedo quali sono adesso le idee, perché anche sull'esterno insomma mi sembra di capire che ci siano dei ballottaggi fra profili anche qui europei, fra Inghilterra, Svizzera, leggevo, insomma ci sono tanti nomi in lizza.
2: Sì, no, guarda, per il ruolo di esterno secondo me tutto dipende dalla situazione di Norton Caffi a questo momento, perché comunque sugli esterni il Genoa è abbastanza coperto. Certamente Norton Caffi è un giocatore che ha tanto mercato, che ha mercato, e vedremo anche in questo caso come può essere rimpiazzato, perché appunto con l'arrivo di Mitai e Puchka direi che la sinistra, la corsa di sinistra è abbastanza sistemata. Anche in questo caso bisogna vedere cosa sarà nel futuro di Martin, che è un di più obiettivamente sulla corsia di sinistra, mentre appunto su quella di destra secondo me molto dipenderà anche da quello che sarà il futuro di Norton Caffi, perché ripeto, in questo momento c'è Sabelli che ha rinnovato e c'è Norton, c'è Ellerson, un giocatore che può anche essere impiegato in quel ruolo lì, ha fatto molto bene, viene impiegato anche proprio nel ruolo di esterno di centrocampo. Quindi ti direi per il momento è una situazione che possiamo considerarla un attimino tra virgolette congelata lì, il ruolo di esterno, nonostante comunque i nomi che giustamente si fanno. Però in questo caso forse bisognerà vedere quali saranno le situazioni di un mercato in uscita per quanto riguarda magari i giocatori che godono più mercato.
0: Certo, un gioco di incastri appunto fra entrate, esatto, ed uscite banalmente. E poi però le ultime due domande volevo portare, una chiaramente poi in conclusione dare il programma del Genoa dei prossimi giorni, perché come dicevo ci saranno poi degli altri test, ma prima ti volevo chiedere anche di un singolo per come lo si è visto insomma in questi primi test, per quanto non lo si sia visto tantissimo, però anche che curiosità c'è attorno allo sviluppo di Baldanzi, perché comunque l'abbiamo visto arrivare a gennaio non con grandissima sempre continuità dal gennaio 2026 in poi. Però ecco, ti chiedo che prospettive e che aspettative ci sono attorno al ragazzo.
2: Beh, le prospettive, soprattutto le aspettative che ci sono dietro su Baldanzi sono alte, perché comunque è un giocatore che lo voleva fortemente, l'ha voluto fortemente De Rossi a gennaio, ha voluto fortemente a giugno una sua conferma, è arrivata anche se non è stato riscattato, comunque si tratta di un prestito con obbligo, quindi è tornato alla corte appunto di De Rossi e direi è un giocatore che sta crescendo. Certamente alcune situazioni fisiche dell'anno scorso magari se le può trascinare dietro, è anche fisiologico da questo punto di vista, però viene impiegato in questo ruolo, diciamo così, un po' ibrido a metà tra la mezzala di qualità e trequartista, che poi comunque è il suo ruolo naturale, in questo 3-5-2 che in fase offensiva può diventare un 3-4-2-1. Certamente può essere un anno importante per lui, ne è consapevole il ragazzo, e soprattutto può essere un anno dove può aiutare il Genoa a raggiungere i propri obiettivi, che in questo momento appunto è quello di raggiungere 40 punti il prima possibile, e poi vedere ovviamente cosa sarà. Certamente è un giocatore molto importante dal punto di vista della qualità, ma non servo io a descrivere comunque le qualità di un giocatore come Baldanzi, che è certamente importante, ma sicuramente può dare una grandissima mano.
0: Sì, e per poi il programma del Genoa dei prossimi giorni, quindi?
2: Sì, allora, tanto si proseguono gli allenamenti al Signorini. L'8 alle ore 20:45, sabato sera, ci sarà il trofeo spagnolo contro il Deportivo La Coruña. Torna dopo tanto tempo il trofeo spagnolo al Ferraris, dopo tanto tempo, insomma, trofeo dedicato al tifoso ucciso nel corso di quel Genoa-Milan di ormai 31 anni fa, se i miei calcoli sono esatti, ecco, e quindi un test importante contro una formazione di livello, certamente, e poi si comincia il giorno dopo Ferragosto, quindi il 16 di agosto, con il primo turno di Coppa Italia contro la vincente di Ascoli Potenza, che la scopriremo ovviamente nei prossimi giorni, e poi si parte il 22 alle 20:45, la sfida contro il Napoli al Ferraris, la prima partita che vale 3 punti. Ho subito un esame non da poco per il Genoa, ma appunto, riavvolgendo il nastro, c'è prima il test, l'ultimo test di questo precampionato contro il Deportivo La Coruña nel trofeo spagnolo. I biglietti sono ancora in vendita, certamente è agosto, certamente è calcio estivo, però si attende comunque un buon colpo d'occhio al Ferraris.
0: Andrea, sei stato chiarissimo. Io a questo punto ti ringrazio e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora, Andrea. A presto.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Grazie ad Andrea Piras, che ci ha accompagnato dunque per fare un po' un'infarinatura generale, peraltro per quanto riguarda la famiglia De Rossi. Ricordiamo oggi che anche il padre di Daniele De Rossi, Alberto De Rossi, è diventato a tutti gli effetti presidente dell'Ostia Mare, quindi il figlio Daniele proprietario, mentre il padre Alberto presidente. Abbiamo anche un messaggio audio da ascoltare prima di andare in pausa, allora sentiamoci.
3: Buongiorno, sono Giuseppe da Napoli, volevo un attimo fare una precisazione a proposito dell'ultima chiamata per il vostro ascoltatore, ascoltata poco fa in diretta. A proposito dell'acquisto di Pjanic e di Arthur, tecnicamente, per quello che io sappia, non si tratta di uno scambio, anzi non si trattò di uno scambio tra due giocatori, bensì di due operazioni distinte, due acquisti diversi, un escamotage tecnico e anche furbo, possiamo definirlo così, per ottenere delle plusvalenze clamorose. Grazie e buona giornata.
0: Per quello avevo parlato di una fase in cui le valutazioni dei giocatori in quella fase subirono, poi sono finite chiaramente sotto l'occhio anche d'osservazione, furono un po' singolari. Sì, esattamente, fu questo. È chiaro che il discorso precedente era anche sul lato tecnico, se Arthur e Pjanic avessero la stessa valutazione, quindi la stessa valutazione anche a livello proprio di caratura di giocatore al momento ovviamente dello scambio. Ce lo ricordiamo, era il calcio del Covid, quindi eravamo in pieno 2020. Comunque sì, giusta la precisazione, Giuseppe. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, ma c'è un'ora da trascorrere insieme, quindi nel prossimo torniamo a chiacchierare un po' in generale con dei nostri ospiti, delle tante squadre ancora impegnate ovviamente nella pianificazione di questa stagione, e poi nell'ultimo, come detto, finestra dedicata al Cagliari e poi nuova raffica con la redazione di tutto Mercato Web. A fra poco.

0: Eccoci in diretta TV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ultima ora da trascorrere insieme. A breve avremo un altro ospite, comunicazione tutto in diretta con la regia, quindi confermato il collegamento fra qualche minuto per tornare a discutere un po' della nostra Serie A che si avvicina ormai al gong d'inizio per accompagnarci fino a maggio 2027. Ce n'è ancora tanto di tempo, intanto soffermiamoci sul mercato e sulle prospettive. Qui intanto leggevo un messaggio, il numero è sempre lo stesso, il 331 8200 213, se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp. E Gianni diceva: ma Cambiaso come esterno destro per l'Inter, come lo vedreste? È un nome che è uscito fuori, ma solo in dei discorsi, assolutamente non di mercato, solo pur parler nel corso delle ultime giornate. Cambiaso del resto è un esterno comunque che negli ultimi anni si è affermata alla Juventus, non sempre devo dire con dei picchi di rendimento soddisfacenti. Non so se sia il sostituto ideale per Dumfries, posto che poi secondo me Cambiaso dà il meglio di sé a sinistra, infatti ormai viene utilizzato quasi esclusivamente a sinistra. A destra è più un riadattamento, qualche anno fa giocava di più sulla corsia destra, ma nelle ultime due stagioni l'abbiamo sempre visto, quasi sempre visto sulla corsia mancina. Francamente io non sono, con tutto il rispetto per il giocatore che è un buon giocatore, non sono un fan accanito di Andrea Cambiaso. Rispetto a Dumfries per me c'è un gradino ampio di differenza fra i due, quindi andrei più su altri nomi, poi chi lo sa, magari potrebbe diventare un'opzione. Al momento solo nominata eventualmente, ma non ci sono poi dei risvolti dal punto di vista di trattative o di sondaggi concreti in un senso o nell'altro. Personalmente penso che un profilo come Spence, abbiamo visto al mondiale con l'Inghilterra, costi chiaramente di più perché i parametri sono sui 40 milioni, però ecco, sarebbe magari più idoneo, perché è vero che anche Spence ormai gioca quasi più a sinistra, ma è più esterno destro secondo me di Cambiaso, ecco, giusto per dare un'infarinatura di trattativo, perlomeno di caratteristiche. Poi anche qui le valutazioni le farà Ausilio per le prossime settimane di calciomercato. Intanto do anche un'altra ufficialità per il calcio estero, riguarda indirettamente la nostra Serie A perché ci ha giocato. Diego Forlan è il nuovo commissario tecnico dell'Uruguay, quindi dopo il flop del mondiale americano, posto lasciato vacante da Bielsa, viene preso da Diego Forlan, un'occasione per un attaccante che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista di carriera calcistica. A livello di allenatore invece ha fatto pochissimo in Uruguay tanti anni fa, quindi li facciamo comunque un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Intanto però andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi Enzo Palladini. Enzo, grazie per la tua disponibilità, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Enzo, stavamo commentando ovviamente i tanti temi di mercato di oggi, poi ci allarghiamo ovviamente anche sulla preparazione in vista del campionato, però comincio partendo da Leao, perché il Milan non troppo tempo fa, poco più di un'ora fa, ha rifiutato un'offerta del Galatasaray, 30 milioni più bonus per il calciatore, rifiutato in tronco, il Milan ne vuole molti di più. E quindi ti chiedo che cosa ti aspetti adesso per quanto riguarda il fronte Leao, perché è in questa sorta di limbo il giocatore, un po' a metà fra una cessione, aveva dato l'addio tante volte, però di offerte non ce ne sono tante, quella che è arrivata è stata rifiutata. Insomma, che cosa succede, che cosa può accadere attorno a Leao, perché è tutto molto fumoso.
1: Beh, il Milan si aspetta di portare a casa 50 milioni, ma l'impressione è che non li possa mai recuperare 50 milioni, a meno che non ci sia qualche allenatore di Premier League che improvvisamente ha voglia di un giocatore con quelle caratteristiche. Allora la Premier League può spendere anche 1000 miliardi per un giocatore di Serie C italiano, per cui poi va bene tutto, ma le condizioni che pone il Milan probabilmente sono difficili, difficili da ritrovare. 30 milioni li ritengono molto pochi, secondo me, per il rendimento che ha avuto Leao negli ultimi due anni, forse 30 milioni con qualche bonus sarebbe il prezzo giusto. Probabilmente con le vicissitudini che sono state per il suo acquisto, per la multa che è stata pagata e tutto quanto, probabilmente il Milan preferisce tenerselo piuttosto che venderlo a 30 milioni, realizzando probabilmente una minusvalenza, perché alla fine tra quello che è stato pagato in origine e quello che è stato pagato di multe varie, probabilmente alla fine con 30 milioni realizzerebbe una minusvalenza. E quindi bisogna capire se Amorim è disposto a prendersi questo impegno di provare a recuperarlo, magari per poterlo poi vendere l'anno prossimo a condizioni che siano più favorevoli per il Milan. Piccoli segnali nel derby di ieri sono arrivati, nel senso che due o tre mezze cose Leao le ha fatte, considerando che era anche appena arrivato. Aveva appena raggiunto i compagni, non niente di trascendentale, però un paio di spunti che dicono che si è un po' svegliato.
0: Che già sarebbe comunque una notizia positiva, Enzo, perché il Milan comunque deve cercare di mantenere certo tipo di competitività per l'anno prossimo. Io ero molto scettico, ecco, su quello che avrebbe potuto fare. Poi Enzo, Leao viene dal peggior anno al Milan, forse non solo per colpe sue, ma anche per colpe sue. Quindi tu credi in un suo quantomeno parziale possibile rilancio eventualmente, qualora dovesse rimanere al Milan l'anno prossimo?
1: Secondo me c'è qualche premessa che ci può far pensare a un suo ritorno, magari non ai livelli che avevamo visto qualche anno fa. Però il primo è appunto l'arrivo di un allenatore portoghese che l'ha abbracciato calorosamente appena arrivato in ritiro, e quindi potrebbe essere un segnale di empatia che può un pochino dargli una scossa. Il secondo è l'arrivo di un altro suo amico, Gonçalo Ramos. Non a caso ieri la prima azione in cui sono stati coinvolti è stata una combinazione tra loro due, quindi si capiscono abbastanza bene, sono amici di vecchia data. Può darsi che queste due situazioni possano riportare un giocatore a un livello almeno dignitoso come quello che può garantire se torna sano, perché poi il problema suo dell'anno scorso è stato anche l'infortunio che non lo lasciava in pace.
0: È vero, si è trascinato a lungo le problematiche di natura fisica. A questo punto poi, però, anche per chiudere il cerchio sul Milan in generale, come la stai vedendo questa preparazione? Io sono più scettico di altri anche qui, devo dire, sul Milan, perché Gonçalo Ramos e Chila sono due buoni colpi, però poi si è visto veramente poco e manca.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. Tre insegnanti e tre studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
2: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti dell'intelligence americani che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
3: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo, decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier: la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
2: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati allertati, per il 35enne non c'era più nulla da fare.
3: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. E poi livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
2: Intanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Siete all'ascolto di
7: lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. A tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un... non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio, ormai lo ricordate tutti, il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli-Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento-Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la redazione di TuttoC.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più under.
1: Vabbè,
2: non mi chiama
1: poco.
2: Più nessuno, perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola

0: ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie, ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali, giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani.
1: Quello è l'auspicio, il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì, poi in termini di concretezza diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, to torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
0: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9.
1: No, del 9 giugno, se non vado errato.
0: Del 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno. Il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
1: Sì, anche se insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli nonostante insomma fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
0: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice
1: Sì,
0: si gioca
1: no,
0: allo
1: solo per il nome.
0: stadio Artemio Franchi.
1: No, se giocassero nel
0: Sì,
1: parcheggio,
0: qua.
1: secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
0: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi, insomma, hanno ragione. E beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
1: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché cioè, francamente mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente. Ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una Serie B, il girone B di Serie C, quindi. Pressioni, non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse quattordicesima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
0: Sì, quello sì, perché ora parte tutto. Anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà quanto ha speso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
1: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
0: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
1: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti era dalla Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. davvero non sembra avere rivali. Poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
0: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il
1: Sì,
0: problema è stato
1: esatto.
0: questo, di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudia Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in
1: No,
0: anticipo
1: a questo
0: con
1: per completare
0: tutta la
1: l'opera,
0: proprietà.
1: per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
0: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A Tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
1: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
0: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
1: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
0: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar, a vincere in 1:35 allo spagnolo, che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6-6-1-6-4 dopo 1:59 di gioco. Una bella reazione da parte di Darderi dopo il primo set e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borgs e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole, imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11:27, 13 centesimi sopra al riscontro conseguito allo stadio Guidobaldi, quando divenne la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutt'Acci, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno. No, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister buongiorno, no? Buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C e le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare?
1: Come hai detto te, hai detto bene, calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche, e questo succede spesso all'inizio nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come detto prima appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Brescia, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte e quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante, non solo di novità, ma anche di solidità, e quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' la costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana, proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri. Dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare anche col mio staff questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, e della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. E ci vuole tanta capacità, fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data, e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà. Quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità. Si parte così: c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già e lo stiamo costruendo. E si parla secondo me già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelle che arriveranno nuove troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano a integrarsi. Non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata. La condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio. Quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
3: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
4: Buonasera mister.
2: Buonasera.
4: Corrado del sito del Messaggero. Due domande in una. La prima: è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernán Borrás? E seconda domanda: abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno, invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee senza fare i nomi, che ne pensa? Grazie.
2: No, certo. Allora sì, quello è vero. Un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma non si è potuto fare nulla. No, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente ci sarà, giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato, anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello, e ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la società, la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto... E quindi vuol dire che si sta facendo veramente, e tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
5: Mister, buon pomeriggio. Antonino Canavera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
2: Grazie.
5: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società, se è bastato il nome di Alessandro Gavucci? E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentate, visto il numero, insomma, abbastanza.
6: Li mandiamo via.
2: No, lascia perdere, una fatica per farli venire.
5: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento, di farvi magari qualcuno agevolare scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere, e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
2: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè, Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho i ricordi anche mio e anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore per quello che abbiamo come...
6: Ma adesso non c'è tempo.
2: Nemmeno io. Quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato, come lei, ad arrivi così, ma è necessario. E quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche... Abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori, non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza, e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti di un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno possa riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
5: Grazie.
2: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea del suo di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio da lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
2: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che lavoriamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale, poi direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano, l'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante dicendo che io ho un'idea di calcio. Io porto quello che ho, sono le mie conoscenze, e ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno, dopo annate onestamente non facilissime.
8: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Mi chiamo Marco Taccucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Le vorrei chiedere, io ho saputo che, insomma, lei l'ha detto adesso, 3-5-2, 3-4-1-2.
2: 2-1, sì, 1-2.
8: 2-1. Cioè questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista, con due trequartisti, bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
8: E questa qualità si trova, secondo lei, in giro in Serie C?
2: Assolutamente sì.
8: Oppure, diciamo, è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore, il 3-5-2, 3-4-2-1, secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni, e cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite, cioè bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
1: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
0: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington nel terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo, che si impone per 6-4, 6-3, e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 dopo 1:59 di gioco. Una bella reazione da parte di Darderi dopo il primo set, e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borgs e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole, imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11:27, 13 centesimi sopra al riscontro conseguito allo stadio Guido Baldi, quando divenne la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Frecciarossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del club umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato un mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del club umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata la conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo, sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine argentina, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui quanto è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni.
2: Allora Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate quando compaiono nei display dei telefonini fanno la differenza con la tua umiltà che ti contraddistingue.
1: Non lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono, mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire, però a parte le battute ovviamente, credo che ho visto apertura perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi ma anche quelli che si propongono, e bisogna fare delle scelte alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. La difficoltà vera che si ha non è in questo momento non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra, però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14-15, quindi altri 4-5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si lamenta, dice ma io non c'ho la squadra, allora bisogna far presto.
0: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del Grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti, assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto tanto d'accordo, è uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo, anzi ho avuto uno di quelli con cui io invece vado tanto tanto d'accordo, è uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo, anzi ho avuto

0: altre strade, però per quanto io dice per quello che andrà a fare, e insomma, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. Non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta, andrà a fare una cosa veramente fighissima. Però niente, non ce l'avrò più io in regia, e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che, quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non, insomma, era un po' un problema farle. Poi lui le ha fatte, io gli dissi: sì, vabbè, Gio, guarda, basta, stop, lunedì non partiamo subito. E niente, e poi invece è arrivata l'altra brutta notizia. Però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì, e buon fine di settimana a tutti voi.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
2: L'Inter acquisterà un difensore centrale, un numero 8, un esterno destro o tutti e tre, o due di questi. Proviamo a rispondere a questa domanda nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Christian Kivu, da allenatore adesso vincente, ha iniziato a tirar fuori qualche freccia dalla faretra, a scoccarla, qualche frecciatina. Perché su Pavard dice: beh, io parlo di quelli che ho, e qua dall'altra parte del mondo ne ho solo quattro. Il quinto è Stones ha saltato tantissime partite, 52-54 negli ultimi 2 anni, quindi acquisto top, soprattutto perché a parametro zero, tanto di cappella Ausilio Marotta, ma non può essere una costanza per 40 partite stagionali, ok? E dice Pavard, che è in uscita, che con lo spogliatoio non è che avesse legato più di tanto: io ne ho quattro, toglietemi anche lui. Un difensore deve arrivare. Il problema è che sul Cuti Romero nel Tottenham è piombato con forza l'Atletico de Madrid. Il punto è che l'esterno destro non è arrivato e ancora sta riprovando Diouf e Luis Enrique, perché questi due ha, ovvero un giocatore esterno destro che l'Inter in campionato con Luis Enrique non ha mai perso, ma evidentemente non lo considera Kivu il titolare. Diouf ha fatto benissimo contro il Milan, ma è un esterno destro da Champions League, su questo qualche dubbio ce l'abbiamo. E il numero 8 serve dal momento in cui l'Inter venderà Frattesi, che è un tormentone che l'Inter non riesce veramente a risolvere, il futuro di Davide Frattesi, che ha tanti sondaggi ma nessuno ha le cifre chieste dall'Inter, che o è l'Inter che sopravvaluta Frattesi, o è Frattesi che si sopravvaluta, o le altre che non hanno capito ancora il vero valore di Frattesi. Non è detto che non sia anche la terza strada. Detto questo, la sensazione è che l'urgenza numerica sia dietro, che un'urgenza tecnica sia sull'esterno destro. Eppure il primo nome che potrebbe arrivare è quello di Curtis Jones. Sembra un paradosso comprare prima di vendere, ne parleremo poi prossimamente anche in chiave Milan. Dovessimo ragionare di raziocinio, diremmo due colpi necessari: il difensore top da mettere con Akanji e Bastoni, e poi Stones e Bissek, che difesa, e Carlos Augusto con Pavard che esce, e l'esterno destro, perché insomma Luis Enrique non è il titolare, e Diouf può essere un'alternativa, può essere un interno, un esterno, può essere tante cose. Il centrocampista è quello che serve di meno. E allora perché il centrocampista? Beh, ci sono le opportunità di mercato, i rapporti, le richieste, la voglia. Anche questa è una domanda alla quale al momento non abbiamo risposta. La risposta che ci verrebbe di getto, ma anche di ragionamento, sarebbe: l'Inter prenda quanto prima un difensore e un esterno destro.
1: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
3: Il futuro di Lorenzo Pellegrini ha rappresentato uno dei principali nodi da sciogliere in casa Roma. L'accordo per il rinnovo del contratto sarebbe ormai vicino, con l'ufficialità attesa a breve. Pellegrini ha saltato le prime 3 settimane di

0: preparazioni con il resto della squadra e ha continuato ad allenarsi individualmente, in attesa che venisse definita la propria situazione contrattuale. Con il passare dei giorni la vicenda aveva assunto anche una dimensione ambientale, soprattutto alla luce delle numerose dichiarazioni arrivate dallo spogliatoio giallorosso. I compagni hanno infatti manifestato pubblicamente la volontà di riabbracciare Pellegrini e di vederlo nuovamente inserito all'interno del gruppo. Nilardi, intervenuta ai nostri microfoni, aveva sottolineato il rapporto con il classe 96. Sarebbe un piacere se Pellegrini tornasse, ho un bel rapporto con lui. Sulla stessa linea anche il suo amico Mancini, che aveva denunciato quanto l'assenza del centrocampista fosse avvertita dalla squadra. Pellegrini manca a tutti, speriamo che ci possa raggiungere presto. Un concetto ribadito anche da Pisilli, speriamo che rinnovi e lo aspettiamo a braccia aperte. Parole che testimoniano il peso di Pellegrini all'interno dello spogliatoio, che potrebbe presto riabbracciare con l'ufficialità ormai vicina. Il centrocampista si prepara infatti a tornare a disposizione della squadra e continuare la sua carriera in maglia giallorossa. Il rinnovo del numero 7 rappresenterebbe anche una soluzione importante dal punto di vista tecnico e di mercato. La Roma era scoperta nella zona di campo occupata dal classe 96 e D'Amico nelle ultime settimane di mercato avrebbe potuto essere costretta ad acquistare due giocatori. Uno degli obiettivi resta Nusa, anche se la trattativa con il Lipsia è tutt'altro che semplice, mentre l'altro rinforzo sarà rappresentato proprio dal ritorno di Pellegrini. La sua permanenza permetterà alla società di evitare un ulteriore investimento oneroso, risparmiando risorse e ritrovando allo stesso tempo un calciatore che conosce già perfettamente l'ambiente e i compagni. Adesso manca solamente l'annuncio ufficiale per sancire il ritorno a tutti gli effetti del numero 7 giallorosso. Con il podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Valerio Conti.
1: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
2: L'addio di Miguel Gutierrez al Napoli conferma, come abbiamo titolato lo speciale di oggi, il cambio dei piani in difesa azzurri di Massimiliano Allegri. Perché? Ve lo spieghiamo nel podcast di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Max Allegri cambia il Napoli. Max Allegri ha scelto di puntare sulla difesa 4, che sta provando con sostanza, con costanza. E il fatto che stia vendendo, tra l'altro chapeau alla dirigenza, a Giovanni Manna, a Aurelio De Laurentiis, stia vendendo Miguel Gutierrez, che ha sicuramente del valore, ma a 30 milioni, giocatore che non è stato centrale, no? In questo progetto azzurro, a 30 milioni al Bayer Leverkusen, al posto di Grimaldo, le aspirine evidentemente hanno visto in lui un giocatore che poi varrà sicuramente di più tra un anno, beh, dimostra che il Napoli vuol prendere un sostituto, anzi no, perché in quel ruolo ha già Leonardo Spinazzola, perché in quel ruolo ha già Matias Oliveira, perché ha pronto un altro colpo, che è quello di Costantino Favasuli, perché ha Di Lorenzo, perché ha Mazzocchi, insomma i terzini non mancano, e allora il Napoli prende il centrale. Significa che il Napoli sposta l'orizzonte. Il Napoli, stante anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, ha una necessità, ha un'urgenza, giocare con la difesa a 4 con due centrali e prendere un centrale. Perché poi Matias Oliveira, se giochi a 3, può fare anche il braccetto di sinistra. L'idea è quella di alternare Matias Oliveira al ruolo di braccetto di sinistra a quello del terzino sinistro. Non c'è bisogno di un sostituto di Gutierrez. C'è bisogno, semmai, come si sta muovendo in queste ore, il nome di Badiashile e quello di Gatti, ma soprattutto quello di Badiashile, il Napoli di un centrale di difesa. Conferma il cambio del piano. Di fatto il Napoli è una squadra che giocherà con una retroguardia, con due terzini, capaci entrambi di poter fare anche il braccetto, e questa è una skill molto apprezzata da Massimiliano Allegri e di Lorenzo e di Oliveira, e poi due centrali. Chiaro che il nome di Rahmani, quello di Beukema, che piace allo stesso Allegri, sono importanti. Ci sarà Buongiorno e poi, come detto, l'arrivo di un nuovo giocatore importante, un giocatore capace da subito di fare il titolare. Una rosa profonda quanto basta per avere anche più alternative tattiche. È chiaro che il cambio piano si è indirizzato, la cessione di Gutierrez serve a far cassa, sì, ma per prendere un centrale. Perché il Napoli, in questa difesa 4, ci crede davvero, sa di avere soprattutto i terzini già in rosa, buoni per giocarsi una strategia e un Napoli che possa cambiare pelle anche a partita in corso.
1: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
3: Amici ed amiche di Milan News in Podcast, salve a tutti da Antonello Gioia, ben ritrovati. Oggi mercoledì 5 agosto il Milan ha giocato la sua seconda amichevole estiva contro l'Inter, quindi insomma è un derby che spesso non può essere considerato un amichevole, ma che aperto in Australia è stata più che altro un'esibizione, ritmi bassi, pareggio, squadre che poi si sono abbracciate al termine della partita, quindi diciamo poco di un derby di quelli che si sono vissuti negli ultimi anni e in generale la storia della strada cittadina milanese. Però insomma ci sono state alcune indicazioni che possiamo trarre dalla partita. Finito 1-1, gol di Di Marco per l'Inter al 52esimo, pareggio di Nkunku per il Milan all'84esimo su calcio di rigore, conquistato e poi trasformato dallo stesso attaccante francese. In generale, secondo me, la partita del Milan va divisa in tre fasi, perché i primi 20 minuti sono stati positivi, nonostante la formazione rossonera fosse densa di giocatori che verosimilmente non ci saranno, non saranno i potenziali titolari della formazione di Amorim, direi ben 7 su 11, quindi eccezione fatta per Gabbia, Pavlovic e Bartesaghi, sono e saranno riserve di questa squadra. Però hanno mostrato una buona organizzazione, un buon possesso palla e soprattutto due grandi differenze rispetto al recente passato con Massimiliano Allegri: un pressing decisamente più alto, con un paio di palloni recuperati in zone pericolose del campo, poi secondo me anche insomma qualche sviluppo offensivo particolare con i giocatori, soprattutto i due trequartisti che si andavano a ben posizionare nei mezzi spazi e riuscivano poi a ricevere il pallone spalla alla porta, a girarsi, a puntarla con tanto spazio davanti da attaccare. Quindi insomma cose positive se ne sono viste, però poi i rossoneri sono un po' calati, l'Inter ha preso le misure, tanto che Amorim ha riconosciuto insomma l'esperienza nelle razzurre e riuscire a capire cosa stavano facendo i rossoneri nel limitarli subito. È venuto fuori il gol di Di Marco, l'Inter ha avuto altre occasioni, poi ha pareggiato il Milan che ha avuto altre occasioni, quindi comunque alla fine un pareggio è giusto. Nella ripresa, intorno all'ora di gioco, c'è stato anche l'esordio di Gonçalo Ramos, primi minuti rossonero per lui, giocatore attaccante tecnicamente molto ben dotato. Si è visto in un'occasione in cui ha tentato il tiro da solo, ribattuto la difesa dell'Inter, e un altro pallone per Leao che ha concluso poi con un intercetto di Provedel su un ottimo pallone per Kunku. Leao, appunto, sorrisi, buona volontà, qualche errore tecnico di troppo, però un giocatore che, come ha detto Amorim nel post gara, va considerato assolutamente all'interno del progetto, anche perché su di lui novità di calciomercato non ce ne sono, anzi non ci dovremmo stupire se alla fine rimanesse rossonero e giocasse magari dal primo minuto la prossima amichevole contro il Chelsea.
1: Milan News in podcast.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Continua il caldo record in Italia, tanto che ieri alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola si sono raggiunti 48 gradi. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Record assoluto anche a Cividale, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.
0: Oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati afflussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo.
1: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per tre ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è mai stato nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
2: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
0: La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
1: Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. La polizia ha confermato il numero delle vittime, che però potrebbe salire ancora. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Thaburi, a nord di Bangkok. Prima di aprire il fuoco nella scuola, il 14enne avrebbe anche ucciso i suoi nonni in casa.
0: Lo sport e gli europei di nuoto: si torna nella Senna per la 3 km no out, dove il campo femminile ha visto Ginevra Taddeucci conquistare il bronzo, terza medaglia personale dopo i 2 ori nella 5 e nella 10 km. Nel maschile, riflettori su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Spazio anche ai primi 2 round dei tuffi dalle grandi altezze.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS e WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio con la puntata odierna dell'editoriale venerdì 7 agosto 2026. Se ne sta andando la prima settimana del mese di agosto, che ci accompagnerà alla fine del mercato, ma anche poi, mi sento di dire, finalmente all'inizio della prossima stagione di Serie A 2026-2027. Qui in studio per oggi Lucio Marinucci, poi dalla settimana prossima avremo ulteriori avvicendamenti fino poi ad avvicinarci, come detto, al rientro del padrone di casa Vincenzo Marangio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso: 331 8200 213. C'è tanto di cui discutere, perché il mercato prosegue tra Prodi in Italia con folle festanti. Riferimento è inevitabilmente a Mastantuono, che dal Real Madrid in prestito arriva a Firenze, una Fiorentina sempre più scatenata a livello di entrate, peraltro con tanti giocatori molto molto tecnici, ma poi si muovono anche le altre squadre, o meglio provano a muoversi. La Juventus, che deve colmare dei vuoti, soprattutto quello del portiere, ma poi anche negli altri pacchetti. C'è l'Inter che deve riempire il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Il Milan è invece un po' fermo e in attesa di capire che cosa fare con Leao. Insomma, questo giusto per dare un'infarinatura generale, ma adesso entriamo nello specifico, nei tanti temi, e lo facciamo in compagnia di Fabrizio Ponciroli, che è in collegamento con noi. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, non so se vogliamo partire proprio magari dalla Fiorentina, palla a te, però la Viola l'abbiamo definita la regina del calciomercato. Da Firenze ci dicono preferiscono avere magari dei titoli migliori a livello di campionato, ma nel frattempo si prendono un mercato veramente condotto su dei ritmi quasi anomali, mi sento di dire, per la nostra Serie A.
2: Beh, visto come siamo messi come movimento calcistico, la Fiorentina è un po' una mosca bianca, no?
1: Assolutamente.
2: Perché comunque sta assolutamente facendo dei colpi fuori mercato, almeno per il mercato italiano. Ma è un bel segnale, per la città, per la tifoseria, per il calcio italiano, e da un certo punto di vista è anche, mi sembra, la volontà di provare a fare quell'upgrade che è sempre un po' mancato al club Viola, perché comunque stanno prendendo giocatori per fare quel salto di qualità. Io credo che sia anche un motivo d'orgoglio, non solo per i tifosi Viola, ma proprio per il calcio italiano, perché significa che qualcosa si può fare. È difficile, molto difficile, però Paratici, secondo me, si sta muovendo nella maniera giusta. E soprattutto credo che il suo nome a livello internazionale abbia un peso.
1: Quello che hanno detto tanti negli ultimi giorni qui in diretta.
2: Sì, credo proprio di sì, perché non si spiegano se no alcune operazioni. Probabilmente è bravo lui, ma ha anche un peso all'estero che gli viene riconosciuto e che ha permesso di mettere a segno colpi che, secondo me, con altri profili a livello dirigenziale sarebbero stati sicuramente più complicati.
1: Sì, decisamente. Ecco, basti pensare che quando riesci ad intavolare un doppio asse con il Real Madrid, perché uno per Valdepeñas, un altro per Mastantuono, significa che, ecco, dei buoni rapporti, e non sono così comuni con il Real Madrid, vuol dire che si hanno. E Paratici quindi sta lavorando molto bene, però poi è una cosa che ho detto anche ieri, Fabrizio, il fatto che questi giocatori, per carità, giovani, perché pure Valdepeñas, per dire, è un 2006, mentre Mastantuono è un 2007, però il fatto che scelgano la Fiorentina vuol dire che sì, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente con dei contatti e sa essere molto convincente, però significa che al momento anche il progetto tecnico della Fiorentina, perlomeno sulla carta, appare come interessante anche per questi elementi che provengono comunque da delle squadre che non hanno bisogno di presentazioni.
2: Ma assolutamente, ma il caso emblematico è Mastantuono.
1: Esatto.
2: Perché comunque un giocatore che fino ad ora aveva, diciamo così, tutto per fare la differenza e si ritrova nella terra di mezzo, è chiaro che Firenze è un'occasione d'oro, perché c'è un progetto tecnico importante, ma c'è anche una piazza che secondo me gli permetterà di poter esprimere tutto quello che ha dentro, sbagliando. Perché il vero problema è che quando vai al Real Madrid e ti chiami Mastantuono, non puoi sbagliare. Mentre a Firenze sicuramente non gli staranno col fiato addosso, ma si è visto anche già da come l'hanno accolto. Cioè, qua
1: beh, ieri è una festa assoluta già, esatto.
2: Certo, qua può fare la star e quindi gli verrà concesso molto di più rispetto a quanto gli è stato concesso a Real Madrid, ma è giusto così, eh? È giusto così. Però sicuramente il progetto tecnico è una variante, un fattore determinante nelle scelte, soprattutto dei due del Real Madrid. Adesso sta a loro, perché sì, tu puoi fare tutto quello che è in tuo potere per prendere grandi giocatori o potenziali grandi giocatori, ma poi sta a loro in campo dimostrare che quell'investimento, quell'intuizione è stata una grande idea. Mastantuono serviva al calcio italiano, perché comunque è un profilo che ti permette di sognare, perché ha i colpi, ragazzo, non pensiamo che sia uno scarto del Real Madrid,
1: Beh, no, l'hanno pagato, è un giocatore
2: che potenzialmente può fare la differenza.
1: Sì, io sono d'accordo. Poi faccio una piccola divagazione, Fabrizio, per chiudere anche il cerchio. Chiediamo sempre al nostro campionato di arricchire il tasso tecnico, di arricchire il tasso dei talenti. Certo, fossero italiani sarebbe ancora meglio, però qui parliamo di grandi talenti. Mastantuono è comunque ancora un grande talento, deve ancora compiere fra pochi giorni 19 anni. Quindi per questo dicevo anche prima dei colpi molto tecnici della Fiorentina. Il mercato della Viola piace, poi bisognerà vederlo sul campo, perché sono due cose diverse sulla carta e sul campo, però ecco, quando vedi Attà, quando vedi Valdepeñas, quando vedi Mastantuono, mi sento di dire anche lo stesso Ulahi, che per quanto sia un giocatore dinamico ha anche dei discreti mezzi tecnici, insomma sono tutti giocatori che sanno dare del tu, chi più chi meno, ma che sanno dare del tu al pallone, e in Serie A questo serve secondo me enormemente.
2: Ma assolutamente, ma poi sai, è anche importante proprio per il movimento, come dicevamo poc'anzi, cioè a noi serve qualche volto nuovo che ci faccia sognare, qualche giocatore che ha già comunque un nome ma non è, diciamo così, nella fase calante della sua carriera. Cioè io sono felicissimo che Modric abbia rinnovato, però sono molto più felice del fatto che uno come Mastantuono ce lo vediamo in Italia.
1: Sono d'accordo con te.
2: Ma perché serve quel tipo di giocatore? Poi è chiaro, ma secondo me lo sa anche Paratici, se l'argentino dovesse fare una super stagione, mai e poi mai lo trattiene a Firenze. Però almeno per un anno, magari due, ti vedi un talento cristallino, giovane. Quindi assolutamente concordo in pieno.
1: Sì, dico, perlomeno se bisogna godersi un grande nome per due anni in Serie A, un anno, meglio che sia qualcuno di 18-19 anni, che con tutto il rispetto, anche per grandi campioni,
2: certo,
1: non 40-41. Qui poi ti fanno anche una, ti pongono una domanda nei messaggi, perché ti chiedono, e poi magari facciamo il ponte anche su un'altra squadra, sulla Juventus, ti chiedono se ritieni che attualmente sia più forte Mastantuono o Alaibegovic, che sono, ecco, appunto, talenti tecnici, tutti e due del 2007. Insomma, come rispondi a questo quesito?
2: Guarda, sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più, perché mi sembra un giocatore che davvero ha pagato tantissimo lo scotto di doversi misurare con il club blanco, e lì se non sei pronto vai un po' in crisi.
1: Poi non è stato neanche un anno facile, perché prima c'era Alonso e poi Arbeloa. Quindi
2: assolutamente, però anche lui le difficoltà le ha avute, è innegabile.
1: Sì, assolutamente.
2: Ha sofferto quella maglia, quindi sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più. Certo, l'altro è veramente un diamante puro, cioè non sai le potenzialità reali fin quando non sarà un pochettino così lavorato da Spalletti. Tutte e due possono diventare dei crack, poi che lo possano diventare nel giro di un anno, due anni o mai, questo non lo sappiamo. Però dei due io credo che Mastantuono sia leggermente più avanti, proprio perché ha dei colpi secondo me, già ben definiti. Bisogna vedere se riuscirà a metterli in evidenza con la maglia della Fiorentina.
1: Eh sì, a metterli in pratica, ce l'auguriamo, ecco, appunto, per vedere delle giocate magari che possano illuminare anche il campionato italiano e non solo queste squadre direttamente. Però, come detto, ecco, mi sposto anche sulla Juventus, Fabrizio. I colpi sono arrivati in attacco, perché Alai Begovic, Colomani, comunque anche investimenti onerosi sia per l'uno che per l'altro giocatore. Poi bisognerà però ancora completarla questa rosa, e quindi ti chiedo adesso, Fabrizio, che cosa c'è da aspettarsi, anche perché alcuni nodi sono annodati da tanto tempo. Il bandolo della matassa non si è trovato, il portiere è un tema da mesi ormai, prima Alisson, poi si è parlato di Dibu Martinez per tantissimo, adesso si fanno tanti nomi, si parla anche chiaramente di Suzuki, che potrebbe essere girato al Paris Saint-Germain. Insomma, alla Juventus cosa manca per completarsi, per essere quantomeno competitiva nel prossimo campionato?
2: Ma allora, come dico spesso, non bisogna avere fretta, perché Carnevali è sempre stato molto chiaro nel suo modus operandi. Ha fatto due operazioni dal punto di vista economico impegnative, investimenti pesanti, cioè praticamente parliamo di 85 milioni in due, bonus compresi. Quindi i due colpi lui li ha fatti con il budget che aveva a disposizione, e secondo me è andato anche un po' oltre a quello che realmente avrebbe dovuto o potuto fare. Adesso è solo una questione di opportunità, occasioni, situazioni che si vengono a creare, soprattutto quando cominceranno a mancare pochi giorni alla fine del mercato, eventuali esuberi che dovessero essere piazzati. Quindi io non sono preoccupato, secondo me non lo è nessuno all'interno del mondo Juve. Forse l'unico che potrebbe vivere un po' male questa situazione è Spalletti, ma solo per il portiere. Cioè, secondo me è quello un po' il nodo della questione, perché è chiaro che ormai, essendo il portiere anche un giocatore di movimento, non avendo il tuo portiere titolare, lavori molto in maniera un po' più, diciamo così, complicata, ecco. Però per il resto zero stress, zero fretta, e sono sicurissimo che Carnevali e Massara faranno le ultime operazioni in maniera intelligente. Non possono spendere, quindi devono aspettare l'occasione giusta, ma è normale così, cioè non ci vedo nulla di preoccupante.
1: No, lo stiamo ribadendo, e personalmente lo ribadisco ogni giorno, ormai ci siamo abituati che spesso sono gli ultimi giorni, i saldi li stavo definendo, poi ad attivare ancora di più il mercato, specialmente quando è in quei paesi in cui calcisticamente ci sono meno liquidità rispetto agli altri. Gli inglesi magari hanno meno problemi da questo punto di vista, per usare eufemismo.
2: Dai. È anche normale così, se ci pensiamo a fine anni 90, primi anni 2000, alzavamo il telefono e prendevamo chiunque a qualsiasi cifra. Ora gli inglesi fanno loro come fanno altre squadre, come può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, quindi va così. Il calcio è anche un mondo ciclico. In questo momento noi siamo quelli che aspettiamo l'offerta, sicuramente non possiamo andare a bussare alla porta e chiedere di venderci quelli buoni, sì. E non possiamo più, ma va bene così.
1: Ma sì, perlomeno bisogna farci poi i patti con questa realtà, perché alternative non ce ne sono. Vediamo il Real Madrid, che per Diomandé fa delle follie incredibili, il colpo più costoso della storia del Real Madrid. Ecco, magari ti chiedo anche di commentarlo, perché è un ragazzo, devo dire, molto interessante, Diomandé. Io in Bundesliga quest'anno l'ho visto fare delle cose veramente importanti, e si è messo in mostra anche nella Coppa del Mondo con la Costa d'Avorio. Certo, il Real Madrid di José Mourinho, Fabrizio, ecco, a proposito di investimenti, mi sembra che invece lì non si sia badato a spese. Io sono molto curioso di capire che cosa potrà uscire fuori da questo ritorno di Mourinho a Madrid, sai?
2: Allora, io non avevo dubbi. Nel momento in cui hanno ufficializzato Mourinho, era chiaro che avrebbero fatto la super squadra. Non dico i Galacticos, perché non ci sono più giocatori di quel livello, però sicuramente sarebbero andati a prendere il meglio che possono permettersi.
1: A disposizione.
2: Diomandé, guarda, per me è un giocatore di un'altra categoria. Cioè fa delle cose, anch'io l'ho seguito moltissimo, fa delle cose che onestamente fanno in pochi. L'unico dubbio che ho è un po' a livello fisico. Cioè io non so se è un giocatore da 90 minuti. Poi attenzione, è giovanissimo, c'è tutto il tempo per plasmarlo, però si prende un po' troppe pause.
1: Quindi nella non so stessa. Se
2: Non so se è dovuto al fatto che ancora non è maturato anche dal punto di vista calcistico, o magari può essere anche il fatto che deve ancora migliorare dal punto di vista fisico-atletico. Certo è che con Mourinho non ci sono dubbi, tirerà fuori il massimo da Diomandé. Ecco, sarà un Real Madrid da guardare con attenzione,
1: Sì.
2: Perché di talento ce n'è veramente parecchio adesso,
1: Beh, gli acquisti parlano chiaro, insomma, quando prendi Konaté, che comunque è stato il centrale del Liverpool di tanti anni, Cucurella campione del mondo, Bernardo Silva, Dumfries esterno titolare dell'Inter delle ultime stagioni, Diomandé, insomma, il mercato discreto è...
2: Forse resterà Vinicius,
1: Sì.
2: Quindi insomma...
1: Non male, not too bad, direi, come diceva Djokovic in questo senso. Però tornando invece all'Italia, ti chiedo anche delle altre squadre, come le stai vedendo. Ti volevo chiedere in particolare, parto da qui perlomeno sul Milan, di Leao, perché il Galatasaray continua a pressare, la prima offerta è stata rispedita al mittente, 30 milioni più bonus, il Milan chiede cifre ben più alte. E qui che cosa c'è da attendersi? Perché Leao poi è stata un'estate un po' paradossale. Prima le parole d'addio, dopo la peggior stagione vissuta con la maglia del Milan, sembrava tutto finito. Poi però per vendere un giocatore servono le offerte. Ne sono arrivate pochissime, quella del Galatasaray è stata rifiutata. Quindi cosa fare con Rafael Leao?
2: Guarda, io sono sincero. È vero che arriva da una stagione negativa, anzi in realtà Leao ha convinto solo nella stagione dello scudetto, lì è stato veramente sì, impressionante. Però sai, alla fine sta cambiando tutto in casa Milan. Hai un allenatore portoghese molto ambizioso, hai una squadra che si sta costruendo bene, hai come partner d'attacco Gonzalo Ramos che è portoghese. Ma se io fossi in Leao, ti dico la verità, un anno ancora lo tenterei. Sono un classe 99, a Milano tutto sommato sto bene, i tifosi li puoi riconquistare, perché se Leao fa Leao, io non ho dubbi che riconquisti San Siro, io resterei ancora un anno, cioè mi giocherei proprio
1: l'ultima
2: tutto quest'anno
1: carta
2: e vedere cosa succede, anche perché con tutto rispetto, è vero che ormai la Turchia, abbiamo visto anche il trasferimento di Salah, ha trovato risorse che noi umani non possiamo
1: no,
2: neanche immaginare.
1: No, decisamente.
2: Però sei sempre in Turchia.
1: Eh sì. La Serie A avrà tutti i problemi, ma ancora davanti alla Super League, cioè, a livello tecnico dico,
2: Ma assolutamente. E poi comunque, ripeto, a Milano lui sta bene. Lui a Milano sta bene, proprio come realtà quotidiana. È una scelta complicata. Certo, se dovesse arrivare l'offerta da 60 milioni, 50 milioni, è chiaro che il Milan fa un altro tipo di ragionamento.
1: Beh, chiaro.
2: Ma se le cifre sono queste, fossi in Leao resterei.
1: Sì, veramente anche questo è un grosso interrogativo, capire se riesca, se possa riuscire a riconvincere anche i tifosi ad essere nuovamente un beniamino, come lo era stato, dicevi, veramente solo nell'anno poi dello scudetto. E più in generale sul Milan che cosa vedi? Io sono sempre rimasto un po' tentennante in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, perché Gil e Ramos rappresentano due buoni colpi, certo per Gonzalo Ramos spesa una cifra, ecco, qui sì, veramente molto molto elevata, probabilmente troppo, poi poco, anzi nulla a livello di entrate, non so se al momento sia una squadra in alcuni ruoli così completa, quindi ti chiedo, il Milan a che punto è? Perché io la vedo un po' indietro, anzi indietro rispetto alle altre.
2: Ma c'è il classico cartello lavoro in corso, nel senso che sicuramente il cantiere è stato aperto, sicuramente c'è un progetto interessante, mi piace molto il fatto che Amorim non si nasconde dietro a un dito, anzi dice quello che deve dire un allenatore ambizioso, soprattutto un allenatore che si siede sulla panchina del Milan. Quindi mi piace il progetto, non ho idea se riusciranno a completare il cantiere come vogliono,
1: esatto,
2: perché ci sono tanti punti di domanda. Io personalmente vedo un po' debole la difesa.
1: Eh sì, soprattutto.
2: E il centrocampo comunque, sì, è vero, hai Rabiot che ha dimostrato di essere un centrocampista veramente di un altro livello, però devi sperare che a Modric non venga neanche un raffreddore. Quindi con uno che va per i 41 anni, non lo so, è un po' un azzardo. Sicuramente il progetto ha un senso e rispetto agli ultimi anni è un grande passo in avanti. Poi se riusciranno ad arrivare fino in fondo, questo non lo so.
1: Sì, anche qui veramente gli ultimi tempi poi non è che siano stati particolarmente facili, quindi bisognerà capire come andare avanti. E poi però anche sulle altre squadre invece, Fabrizio, andando verso la chiusura, l'Inter, dicevo, ha questo voto sulla destra da colmare, è anche stata sfortunata, devo dire, l'Inter prima con Palestra, poi con Calaili. È vero che è solo un voto, ma è un solo tra virgolette, perché sostituire Dumfries per me è un'impresa non facile, trovare un sostituto all'altezza. E poi ci sono le altre, la Roma che con colpi intelligenti si sta completando, è arrivato anche Molina, che comunque in Serie A aveva fatto molto bene, all'Atletico meno, però per meno di 20 milioni, anzi 17 bonus inclusi, mi sembra una discreta operazione. Davanti era arrivato Castro, insomma, su queste squadre qui, anche il Napoli che prima deve far uscire per poi fare delle entrate, posto che la rosa è molto lunga, su queste, in questa infarinatura delle altre?
2: Allora, per quanto riguarda l'Inter, alla fine sai, la base è solida, quindi credo che anche loro aspetteranno le offerte last minute e cercheranno di fare il meglio con quello che il mercato offrirà negli ultimi giorni. Credo che Stones sia un grandissimo acquisto, però con una postilla. Bisogna vedere se fisicamente sta bene.
1: Sì.
2: Negli ultimi anni ha fatto davvero fatica. Se sta bene, ragazzi, Stones cambia una difesa. Se sta bene, bisogna dirlo.
1: Cioè, l'ultimo anno 6 partite mi pare da titolare.
2: Bisogna vedere come sta. Bisogna vedere come sta. La Roma mi piace. Per me la Roma invece si sta muovendo con intelligenza, credo che Castro sia perfetto per giocare con Malen, quindi bravo Gasperini a cominciare a dare forma a una Roma che mi ricorda sempre un po' più la sua prima Atalanta, quindi una bella squadra. Il Napoli, sai, il Napoli è più o meno lo stesso discorso dell'Inter, ha una base solida, aspetterà se ci saranno delle occasioni da Allegri, cioè che possano portare qualcosa da Allegri. Non credo che abbia grossi problemi, perché comunque la base è solida. Mi dispiace un po', sono sincero, come hanno rinunciato a Lukaku, perché sembra quasi una sorta di bocciatura totale. Non lo so, io Lukaku con Allegri un tentativo l'avrei fatto, no? Prima parlavamo di Leao a Morin, ma non lo so. Ho fatto una chiacchierata, non so se magari Allegri ha altre idee, però non lo so, uno come Lukaku, io prima di darlo via ci faccio sempre un ragionamento. È vero, l'ultimo anno non è stato assolutamente a livello, almeno neanche accettabile Lukaku, no. Però resta Lukaku.
1: Eh sì, poi insomma Max Allegri l'aveva chiesto anche in passato, quindi chissà avercelo finalmente a disposizione che cosa avrebbe potuto rappresentare. Fabrizio, io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata e allora a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, presto.
2: A presto, ciao a tutti.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli per questo editoriale in apertura, bella chiacchierata, appunto abbiamo già anticipato qualche tema. Qui poi Maurizio scrive a Lukumi che sia un attaccante se dovesse partire David, ovviamente riferimento alla Juventus, ma al momento poi, tra l'altro Maurizio, a breve avremo anche un punto mercato per già iniziare ad aprire i temi della giornata sulle varie trattative, che sì, sembrava più vicino alcune settimane fa, poi si è un po' arenata in realtà la pista, ma perché? Perché la Juventus ha troppi centrocampisti quasi in rosa, un reparto folto, è vero che alcuni sono esuberi, sono in uscita, però al momento che sì, non è una pista primaria per la Juventus, rimane nei pensieri. Lukumi sì, invece, per la difesa è il primo nome in realtà, poi spendibile, e immagino che appena ci sarà un'uscita, soprattutto lì dietro per la Juventus, Lukumi sarà il primo ad arrivare. E poi sull'attaccante capiremo, perché negli ultimi giorni è salito nuovamente alla ribalta Joshua Zirkzee, ma non rimane l'unico nome sulla lista di Giovanni Carnevali. Però pure lì David fa, l'ho detto, mi dispiace definirlo così, però fa un po' da tappo, perché quell'ingaggio 8 milioni netti inclusi bonus, devo dire, inclusi due di bonus, la base comunque di 6 milioni netti, blocca tanto, perché non si può appesantire ulteriormente anche il monte ingaggi. E ad ora su David non ci sono tantissime offerte, c'era questa ipotesi Marsiglia, ma il giocatore non la prende in considerazione, e non so quante altre ipotesi possa prendere in considerazione lo stesso David, perché quell'ingaggio che ha adesso non credo che potrebbe andare a percepirlo da nessun'altra parte. Siamo arrivati comunque alla fine dell'editoriale, adesso però rotocalcio da passare, da trascorrere insieme. A breve appunto faremo già il primo punto di mercato della giornata, fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
1: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
0: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington nel terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar. A vincere in 1 ora e 35 minuti è lo spagnolo, che si impone per 6-4, 6-3, e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 dopo 1 ora e 59 minuti di gioco. Una bella reazione da parte di Darderi dopo il primo set, e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borgs e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole, imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11.27, 13 centesimi sopra al riscontro conseguito allo stadio Guidobaldi, quando divenne la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato al campionato portoghese. Partiamo dalla sfida del Porto contro l'Alverca, padroni di casa nettamente favoriti al 79% rispetto al 7% dato agli ospiti, con la X al 15%, nell'altra partita 84% per il Benfica rispetto all'Accademica Viseu al 5%, con la X data appena all'11%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Maracanã.
11: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
12: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
11: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
12: 17 di agosto,
11: puntuali,
12: segnate la data, puntuali.
11: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
12: Quindi
11: sempre.
12: Vi aspettiamo, 17 agosto.
11: Dalle 13 alle 17.
12: Con Marco Piccari.
11: E Stefano Impallomeni.
12: Mi raccomando. Ciao.
11: Ciao.
10: Maracanã.
13: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci in diretta TMV Radio Rotocalcio, Lucio Marinucci oggi qui in studio nella mattinata di TMV Radio, poi più avanti tornerà anche Vincenzo Marangio con una delle sue casate. Vincenzo Marangio, dove lo mettiamo? Negli Stark, che dici? Più va. No, non è convinto Andrea Magliocca in cabina di regia, ma un'altra casata, ci penseremo. Intanto un omaggio anche al Trono di Spade dal punto di vista musicale. Comunque, come detto, a breve andremo a parlare anche un po' di fare un riassunto delle trattative che si stanno sviluppando e di quello che potrebbe accadere oggi, senza dimenticare quello che è accaduto nelle ultime ore. Abbiamo parlato prima di Mastantuono, praticamente accolto come una rockstar a Firenze, con una folla oceanica proprio fuori. Buon Andrea non gradisce, dici è un po' troppo da circo, però ci può stare, dai, l'entusiasmo di fronte a un ragazzo che un anno fa veniva presentato come uno dei più grandi talenti che fossero approdati in Europa, e un anno dopo, è vero, dopo una stagione non esaltante al Real Madrid, però rimane pur sempre un talento, arriva la Fiorentina. Questo fa capire, ecco, che la Fiorentina adesso, in questo momento, è una squadra che attrae, e infatti dopo vedremo magari nel pomeriggio più avanti di avere anche dei focus proprio per tastare gli umori a Firenze. Già ne avevamo parlato i giorni scorsi e quindi, ecco, la Fiorentina continua a completarsi sempre di più con questi colpi, e poi gli ultimi giorni di mercato chissà che non possano regalare altre carte, no? Perché la Fiorentina ha bisogno di esterni, Mastantuono è a tutti gli effetti un esterno, anche se con Alain Valnegri, poi ne riparleremo oggi, ne discutevamo, è un giocatore sì esterno, però un'ala non pura, non è un'ala moderna di quelle straripanti dal punto di vista atletico e fisico, è un'ala un po' più antica, ma mi sento dire non è neanche solo un'ala, perché poi tende tantissimo ad accentrarsi. Io devo dire la verità, quando giocava a River Plate non l'ho visto spesso, recuperavo i video con gli highlights, ma per giudicare un giocatore bisogna vedere sempre le partite, ma da quegli highlights parzialmente mi facevo un'idea e vedevo sempre che poi la zona di influenza era quella sulla fascia centrale del campo, a ridosso dell'area di rigore avversaria. Quella mi sembra la sua collocazione migliore, e arriva la Fiorentina, ecco, per fare un po' per ricoprire un po' quel ruolo lì tra esterno offensivo e trequartista, mezza punta. Appunto, si discuteva poi di un possibile 4-3-2-1, dove potrebbe essere schierato da Fabio Grosso in quella zona. Grosso che sta ancora cercando poi di trovare un vestito tattico definitivo al giocatore e alla sua squadra, perché poi bisognerà anche capire come giocherà questa Fiorentina e che tipo di risposte potrà dare dai primi impegni nel corso delle prime giornate. Poi sulle altre partite, sulle altre squadre, ecco, come dicevamo, la Juventus è sempre alle prese con le solite tiritere, il nodo portiere, l'attaccante per completare il pacchetto offensivo, Leao, che al momento resta al Milan. Prima con Fabrizio Conciroli abbiamo fatto un interessante punto dove in realtà Fabrizio diceva che Leao potrebbe rimanere. Avrebbe anche senso, a sua detta, vederlo ancora in rosso-nero, perché con un allenatore portoghese, con un gioco un po' più offensivo, con un centravanti, quindi un partner d'attacco sempre portoghese come Gonçalo Ramos, potrebbe magari riscoprire, ritrovare un po' di entusiasmo.
2: No.
1: Oggi è impossibile, come era che diceva Max Allegri, domani è impossibile. Domani è impossibile. Chi lo sa invece che non possa poi essere un risvolto positivo. Anche
3: lei
1: qui,
3: sa come si fa l'allenatore?
1: Mister, io non so come si fa l'allenatore, posso sperare di saper fare il giornalista e non sono neanche così convinto su questo tema.
2: Faccio questo mestiere per sbaglio, devo
1: fare un'altra roba. I blobini di Max Allegri, ci perdonerete questa scivolata su Max Allegri, ma sono veramente incredibili, sensazionali. Sul Napoli magari anche parleremo, perché poi c'è sempre Lukaku che deve partire, anche qui prima ne parlavamo con Fabrizio, perché lui vedeva insomma interessante sfruttare Lukaku sotto la guida di Max Allegri. Peraltro un Napoli che sta cambiando tante, sfruttare Lukaku sotto la guida di Max Allegri, peraltro un Napoli che sta cambiando tante.

0: Ciao, ciao Lucio, buongiorno a tutti.
1: Allora Lorenzo, non so se vogliamo proprio partire da questa pazza idea, mi viene da definirla, Gabriel Jesus, che dicevo, in passato altre squadre ci avevano pensato, non se n'è mai fatto niente, mi viene da dire chissà che non possa poi finalmente approdare nel nostro campionato.
0: Sì, perché ci sta pensando il Napoli, insomma, la notizia delle ultime ore, perché di fatto il Napoli deve sostituire Romelu Lukaku, no? Lo sappiamo che il centravanti belga non è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro in accordo con la società, ma tutto ci fa pensare, insomma, che la sua avventura al Napoli sia finita dopo una stagione molto complicata come quella dell'anno scorso, dove si fece male a inizio preparazione con quel tiro nel ritiro appunto dello scorso anno, che gli provocò un guaio muscolare molto molto importante. È arrivato poi il gol col Verona, che diciamo è stato l'unico guizzo di Lukaku nella passata stagione, e adesso tutto lascia pensare, ripeto, che possa andare via. E per sostituirlo chiaramente il Napoli punta in alto. Gabriel Jesus è un attaccante, come dicevi giustamente, già nelle scorse stagioni qualche club di Serie A gli aveva messo gli occhi addosso. Nell'Arsenal non ha troppo spazio,
1: no,
0: e quindi potrebbe iniziare una nuova avventura. E il Napoli, insomma, potrebbe essere veramente la squadra giusta per lui, e sarebbe un super colpo chiaramente per il Napoli. Però bisogna vedere, perché costa tanto, all'ingaggio parecchio alto, quindi non è assolutamente semplice come cosa da fare, ecco.
1: No, tutt'altro. E poi è vero che rimane un attaccante comunque di valore negli ultimi anni, però l'Arsenal non ha trovato né tantissimo spazio, ha avuto anche qualche guaio fisico. Poi non so, anche Lorenzo, è vero, ne abbiamo parlato ieri, ma non possiamo non commentare l'arrivo, l'ho definito da rockstar, di Mastantuono a Firenze, con questa folla oceanica scatenata ad accoglierlo. Veramente c'è enorme entusiasmo attorno all'approdo del classe 2007.
0: Ecco, sì, c'è enorme entusiasmo intorno a tutta la Fiorentina,
1: sì.
0: E questa è la vera grande vittoria di Fabio Paratici, la prima vera grande vittoria di Fabio Paratici, perché se pensiamo a cos'era la Fiorentina qualche mese fa, non dico un anno fa, perché l'anno scorso con l'arrivo di Pioli è comunque un mercato dove la Fiorentina aveva speso tanto e speso male, però ce ne siamo resi conto tutti
1: corso d'opera.
0: Successivamente. Sembrava appunto, cioè, che l'entusiasmo fosse alle stelle anche l'anno scorso, poi però c'è stata una stagione disastrosa, perché la Fiorentina, lo sappiamo tutti, ha rischiato la retrocessione per tanti mesi, quindi se pensiamo a dove era la Fiorentina a dicembre con 6 punti in classifica e una Serie B che sembrava vicinissima,
1: sembra impossibile, dai.
0: Esatto, vedere dopo 7 mesi un fiume di persone accogliere Mastantuono, che comunque sulla carta è veramente un colpo sensazionale della Fiorentina. Poi i giocatori vanno sempre visti in Serie A, però qui stiamo parlando di un giocatore che basta vedere qualche immagine di quelle che passano in questi giorni per capire quanta sia la sua confidenza col pallone e che tipo di giocatore potrebbe essere. Quindi prima grande vittoria ai Paratici, che adesso deve sperare, tra virgolette, che i suoi colpi siano tutti andati bene, nel senso, o meglio, che andranno tutti bene, perché se la Fiorentina, che ha rivoluzionato la rosa, è riuscita a comprare tutti i giocatori interessanti, la Fiorentina si candida per tornare a lottare per l'Europa. Poi è chiaro, sono tutti nuovi, arrivano in Italia senza avere esperienza, a parte Dragusin, che comunque
1: sì,
0: ci ha
1: certo.
0: Già giocato, ma per il resto potenzialmente è una super Fiorentina. Vedremo, insomma, quella che sarà la risposta sul campo di questi tanti acquisti per una Fiorentina che non ha ancora terminato il mercato, perché deve prendere almeno altri 2 o 3 giocatori, quindi la rivoluzione continuerà e sarà completa a ridosso dell'inizio del campionato.
1: Eh sì, abbiamo discusso dell'esigenza, ecco, degli esterni e dell'assenza, ecco, poi parlavamo anche del mercato dell'anno scorso, però dell'assenza di fatto di Alivere, posto che poi faccio anche una piccola digressione, Lorenzo, perché io non ho visto tutta l'amichevole contro il Deportivo, però ecco, magari un'altra fonte di entusiasmo può derivare anche dal tipo, al momento di gioco, ma anche e soprattutto di giocate che si stanno vedendo, perché anche gli acquisti della Fiorentina di quest'anno sono tutti colpi, chi più chi meno, ma molto tecnici. Attà è quello che ruba più l'occhio, perché probabilmente è quello di maggior talento, poi andrà definito nella continuità,

0: però ecco, anche quello che si vede sul campo al momento entusiasma chi non tifa Fiorentina, quindi non oso immaginare, dopo le delusioni degli ultimi mesi, quanto possa essercene a Firenze.
1: No, no, c'è senza dubbio, c'è Attà, è un centrocampista che veramente ruba l'occhio, come dicevi, perché anche lui tocca il pallone in un modo diverso da tutti gli altri, quindi capiamo bene che sul fatto degli esterni dovranno arrivare, però la Fiorentina si sta già diciamo modulando sulla possibilità di poter giocare anche non con un 4-3-3 con gli esterni alti, con gli esterni larghi, ma con un 4-3-2-1 che potrebbe vedere appunto anche banalmente Attà e Mastantuono alle spalle di Ken.
0: Sarebbe perfetto, devo dire, secondo me, per caratteristiche.
1: Cioè, sono due giocatori che danno del tu al pallone, quindi quando ce li hai entrambi sulla tre quarti, con Ken davanti, che se sta bene dal punto di vista fisico, lo sappiamo tutti cosa può dare, per non il campionato che abbiamo appena, che è finito da poco, ma in quello precedente è stato vice capocannoniere della Serie A alle spalle di Retegui, e in nazionale praticamente ogni volta che è sceso in campo con la maglia azzurra ha sempre segnato, quindi sappiamo quanto poi un altro grande colpo di mercato della Fiorentina possa essere non un acquisto ma una permanenza come quella di Ken. Ripeto, sulla carta è una Fiorentina che ha tanto talento, che ha tanta voglia di rivalsa e che ha tanti giocatori. Cito Ulahi, che ieri per esempio era assente per una sindrome influenzale, ma un altro giocatore che si è fatto vedere al mondiale e che vuole diventare sempre più grande, quindi insomma c'è molta curiosità intorno alla Fiorentina, perché potrebbe davvero essere una sorpresa di questo campionato, soprattutto dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso.
0: Sì, direi al momento gli aggettivi è bella e giovane, poi dovrà dimostrare di essere anche efficace, quello è l'ulteriore passo, il più complicato, ma le potenzialità ci sono sicuramente. Mentre poi sulle gli altri temi di mercato, Lorenzo, ti chiedo, insomma, la Juventus sappiamo sempre alle prese col nodo attacco, con il nodo portiere, l'Inter cerca sempre l'esterno a destra, poi volevo chiederti in realtà anche di Galatasaray-Milan quanto si potrà approfondire, perché mi pare di capire che il Galatasaray non molli comunque nonostante il nodo dei rossoneri.
1: Su Leao stai dicendo?
0: Esatto.
1: Sì. No, partiamo da Leao. Sì, non molla, però diciamo che non andrà neanche troppo oltre con le tempistiche soprattutto. È logico che se il Galatasaray pensava di poter arrivare in Italia a fare un'offerta al Milan per Leao da 35 milioni di euro e prendere Leao, avevano sbagliato senza dubbio qualche conto, perché il Milan ne vuole 50, quindi il Galatasaray continuerà ad andare avanti nella trattativa, alzerà sicuramente l'offerta, ma non arriverà secondo me a 50 milioni, quindi bisogna che anche il Milan, se vuol cedere Leao, perché poi è questo il nodo,
0: se lo vuole cedere o meno,
1: esatto, dovrà fare un passo verso il Galatasaray, ma dall'altra parte insomma Morim lo terrebbe volentieri. Leao ha fatto un mini passo indietro dopo aver detto che la sua avventura al Milan era finita prima del mondiale, adesso ha fatto un po' di marcia indietro. Lo stesso Milan, gli stessi compagni, comunque anche Modric ha detto che spera che Leao rimanga, quindi non è da escludere assolutamente la permanenza di Leao con il Galatasaray, che in quel caso, se non dovesse riuscire ad arrivare a Rafa Leao, virerebbe su Martinelli, ma anche Martinelli costa tanto, quindi insomma, il Galatasaray, se vuol fare il colpo, bisogna che metta sul piatto o si metta nel portafoglio un po' più di milioni per provare a prendere un giocatore importante, che sia Leao che sia Martinelli. L'Inter, ha parlato Chivu poco fa da Perth, dove insomma l'Inter giocherà la seconda amichevole prima di tornare in Italia, e ha detto che la rosa non è completa, ma che comunque l'Inter resta sempre la squadra da battere perché ha vinto l'ultimo scudetto. Lo sto dicendo ormai da un po', stona un po' il discorso mercato Inter, perché è già il secondo anno che l'Inter ha un tesoretto sulla carta, questo è quello che ci viene fatto credere. Prima prova a prendere Lookman arrivando a 45 milioni di euro, non lo prende, prova a prendere Koné dalla Roma, non lo prende per 40 milioni, e poi prende Diouf completamente a caso, tutto un altro giocatore, tutto un altro ruolo, e se lo tiene praticamente in panchina tutto l'anno. Poi quest'anno torna di moda Diouf, perché? Perché l'Inter non riesce a prendere il sostituto di Dumfries, e anche lì, prima 50 milioni per Palestra, poi no, aspetta, allora no, Palestra non prendiamo più l'esterno, prendiamo un difensore centrale, prendiamo Romero, 30, 50 milioni per Romero. Sembra che l'Inter avesse in tasca questi 50 milioni da spendere, poi arriva Stones a parametro zero
0: e
1: poi le ultime notizie ci dicono che insomma ha detto allo stesso Romero di non poter affondare il colpo in questo momento. Quindi la verità dove sta? L'Inter ha un tesoretto da spendere, o l'Inter ce l'ha fatto credere e poi per il secondo anno consecutivo e poi questo tesoretto non ce l'ha? Insomma, qui finché l'Inter poi resterà la più forte del campionato, ma per mancanza di alternative, perché l'anno scorso l'Inter ha vinto lo scudetto con la sigaretta in bocca perché le altre non ci sono state, perché veramente la seconda in classifica ha fatto pochissimi punti, il Napoli ne aveva già fatti pochi l'anno prima vincendo lo scudetto, ne ha fatti ancora meno l'anno scorso. Quindi se non ci sono alternative, allora l'Inter si ripresenta in asse di partenza, pronta a vincere lo scudetto, e vincerà lo scudetto un'altra volta. Ma se la Roma incastra un paio di acquisti, il Milan comunque completa la squadra, la Juve riesce a prendere altri giocatori, lo stesso Como continua a migliorare, perché non ci dobbiamo dimenticare che il Como è arrivato quarto l'anno scorso,
0: passo
1: e si crea un po' di
0: certo competitività,
1: un po' di concorrenza, poi alla fine pesa il fatto di non far mercato per così tanto tempo, cioè un mercato dove vai a prendere giocatori forti, ecco.
0: No, sono d'accordo con te anche perché poi riflettevo, Lookman effettivamente i numeri e le cifre che si facevano erano su 45 milioni, e poi penso di Lookman non se ne fa niente, tu dicevi Diouf 20 milioni e Luis Enrique 23 se non ricordo male, quindi quei 45 milioni poi sono stati divisi.
1: Sì, ma Luis Enrique era già arrivato, cioè
0: è vero, era prima. Prima delle voci, quindi è un po' strano, però la differenza è che l'anno scorso Lookman sarebbe servito, ecco, dicevo, ma non era un'esigenza primaria perché il pacchetto offensivo in realtà c'era, Thuram e Lautaro già c'erano, Pio già c'era, poi si doveva definire Bonny, che però anche lui era già arrivato, quindi sarebbe stato un plus. Quest'anno l'esterno a destra serve, punto e basta, perché è una casella vuota, quindi un titolare di livello deve arrivare, perché altrimenti si resta con un pugno di mosche in mano. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio e se non c'è altro ci riaggiorniamo più avanti.
1: Ok, perfetto. Ciao Lucio,
0: grazie.
1: Buon fine settimana.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e alla redazione di Tutto Mercato Web. Noi stiamo seguendo anche poi gli europei di nuoto, ci sono le sprint della 3 km maschile, quindi in realtà ancora siamo nelle fasi preliminari di questa gara, poi più avanti avremo le definizioni. Ricordiamo che c'è stato anche il bronzo comunque per la Tadeucci in 3 km femminile in questa mattina, quindi facciamo i complimenti ancora a una Tadeucci in una forma strepitosa. Qui arrivano messaggi dalla Germania. Luigi ci saluta e chiede perché nessuno crede ad Alisoma del Norimberga, un nome che a molti potrà non suonare, però io, caro Luigi, lo conosco, non personalmente, lo conosco calcisticamente, perché chi segue la Serie C l'ho visto in Serie C con la maglia dell'Albino Leffe, prima poi di passare anche un po' a sorpresa in Germania. Ed era un ragazzo che in Serie C stava facendo veramente ottime cose, l'Albino Leffe era decisivo, raggiungeva quasi sempre la doppia cifra, mai sotto la soglia della sufficienza. È approdato in Germania, ha fatto una grandissima stagione in Zweite Bundesliga, che è la seconda divisione tedesca, ha segnato tanti gol, è vero, dicevi, non è un ragazzino, però in 2003 deve ancora compiere 23 anni, è un italiano. La domanda è perché una squadra, volendo anche di Serie B di alto livello, non ci abbia pensato ed è dovuto finire al Norimberga, perché è un ragazzo italiano. E questa è una bella domanda. È vero che il Norimberga mise quasi 1 milione sul piatto, che non è una cifra di poco conto per il mondo della Serie C, però mi chiedo che una squadra di Serie B italiana non avrebbe potuto mettere 800.000 euro, per carità, ripeto, una cifra per le serie inferiori considerevoli, però Parliamo di un ragazzo che ha dei mezzi e invece è dovuto andare in un altro paese per trovare spazio. Sono i tanti discorsi che facciamo sempre sull'Italia e sul calcio italiano. Purtroppo ce li trasciniamo da tanto e ci auguriamo sempre che cambino, ma al momento troppo non è cambiato. Siamo arrivati comunque alla fine di questo primo blocco di Rotocalcio. Abbiamo però ancora tempo da trascorrere insieme, quindi noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui fra pochissimo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
2: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
3: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
2: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
4: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
3: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
2: Ginevra Tadeucci ha conquistato la sua 3ª medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su 3 segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso alla conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10 chiamate a contendersi il podio.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TNV Radio.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Rotocalcio qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio, Andrea Magliocca ad accompagnarmi in cabina di regia, come sempre per proseguire.
1: Speak about bla bla bla.
0: We are in Champions League, man. Completiamo come sempre i blobini del grande Andrea. Qui un omaggio a Ranieri, peraltro abbiamo visto a proposito anche ieri la nazionale, presentato lo staff tecnico con le tante figure che sono state riempite, lo staff di Roberto Mancini. Ma questa era solo una digressione, perché abbiamo tanto di cui parlare ancora sul mercato. Torniamo a discutere delle varie squadre di Serie A, chi più avanti, chi più indietro, chi con più interrogativi, chi con meno dubbi. E lo facciamo in compagnia di Raffaele Garinella, che è in collegamento con noi. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Guarda Raffaele, ci sono tante squadre di cui discutere, però chiudo con, anzi riparto con quello con cui avevamo chiuso il blocco precedente, perché eravamo in collegamento con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web da Firenze e parlavamo un po' dell'Inter e ci chiedevamo, ma quel famoso tesoretto per Palestra che fine ha fatto? Perché tanti nomi poi sono stati accostati, l'Inter, ho detto, è stata anche sfortunata secondo me sull'out a destra, prima con Palestra e poi ovviamente con Calaili, però c'era Romero, Romero sembrava sempre più vicino fino a un certo punto, adesso però pare che l'Atletico Madrid abbia l'accordo con il Cuti e stia sorpassando, anzi abbia sorpassato i nerazzurri. Insomma, questo tesoretto dove può essere reinvestito, se può essere effettivamente reinvestito?
2: Secondo me deve essere investito con razionalità, Lucio, cioè spendere soldi in questo momento francamente ha poco senso, perché tu hai Bissek a cui rinnovato il contratto, che comunque gioca a destra, hai comunque recuperato Pavard, che è un giocatore importante, è un giocatore che quando è concentrato ti fa la differenza, hai Akanji, hai Bastoni, puoi adattare Carlos Augusto, insomma sono usciti Acerbi e De Vrij, sono entrati Stones e Pavard, quindi a mio avviso la difesa si è rafforzata. Investire altri soldi, 28-30 più bonus per Romero, non avrebbe senso. È chiaro che invece devi investire sulla fascia destra.
0: Io sono d'accordo.
2: Calaili è un calciatore, secondo me poteva fare al caso dell'Inter,
0: sì.
2: Però c'è stato quel piccolo problema fisico che purtroppo ha precluso al calciatore la possibilità di giocare in Italia, ma lì è sulla fascia destra che devi investire. Se mi parli di Perisic non sono d'accordo, perché è un investimento nel breve termine. Se mi parli di adattare Diouf posso essere d'accordo in parte, perché il calciatore deve acquisire quel tipo di meccanismi necessari per sviluppare il ruolo, lì in quel caso a mio avviso bisogna intervenire in maniera importante. Io quel tesoretto lo investirei per Caione, che francamente è l'unico calciatore che mi convince pienamente.
0: Perché è uno dei nomi effettivamente che sono girati, no? nel corso delle ultime settimane, degli ultimi tempi, anche perché poi secondo me c'è stato un equivoco anche calcistico, Raffaele, perché ci sono poi stati tanti accostamenti, si è parlato di Nico Gonzalez, si è parlato di Diaby, ma sono tutti giocatori con altre caratteristiche totalmente diverse, sì, rispetto a quello di Dumfries. Diaby soprattutto, l'ho detto fino allo sfinimento, è un esterno offensivo alto, un mancino che c'entra praticamente nulla con un ruolo di esterno a tutta fascia. Anche Nico Gonzalez, per carità, più applicato proprio quando si tratta di difendere anche nella propria area di rigore, servono altre caratteristiche. Quindi anche i nomi che sono circolati ultimamente più di altri, però secondo me non sono profili idonei. Non so tu come l'hai vista.
2: Guarda, Diaby avrebbe senso solamente se tu decidi di cambiare modulo.
0: Esatto.
2: Se tu fai un 3-4-2-1, allora me lo metti come sottopunta, come si dice, no? La stessa cosa vale per i calciatori che hanno quel tipo di caratteristiche. Nico Gonzalez è uno di questi, ma se tu mi parli di esterno a tutta fascia, se mi parli di 3-5-2, a questo punto mi va meglio il Dodò della situazione, mi va meglio il Norton Caffi, e secondo me, guarda, ti dico, nella peggiore delle ipotesi, tra Perisic e Norton Caffi prenderei Norton Caffi, che comunque è un calciatore che si può disciplinare fisicamente, cioè, perché ricordiamo che l'Inter ha vinto in lo scorso campionato, la scorsa Coppa Italia, puntando su quella che è la fisicità della squadra. Nella finale contro la Lazio non c'è stata partita perché i giocatori della Lazio, seppur forti, a confronto con i nerazzurri sembravano gli Abatini, che tanto descriveva Gianni Brera. Questo perché la fisicità è importante, quindi se tu mi prendi Norton Caffi, che è un calciatore fisico, a mio avviso tu lo puoi integrare bene in questo sistema. Perisic dovresti comunque adattarlo sull'altra fascia, perché ricordiamo che Perisic è un giocatore che gioca sulla corsia mancina, quindi lo devi adattare a destra, ma non avrebbe senso perché è un investimento a breve termine. Poi ricordiamoci l'affetto per il calciatore, è stata una bandiera dell'Inter importante.
0: Sì, per carità, però
2: adesso con
0: 37
2: tutto
0: anni.
2: Il rispetto, cioè, puntiamo sul calciatore giovane. Io penso che Norton Cassi, Dodò, potrebbero andare bene, se no c'è Ryan Augusto del Bragantino, cioè i giocatori ci sono, poi basta vederli, soprattutto basta spendere il giusto senza poi dilapidare soldi, perché Palestra era un giocatore sì importante per un anno di Serie A, però spendere quasi 60 milioni mi sembrava praticamente eccessivo.
0: Troppo, una cifra troppo alta. Invece Spence, no, che anche quello era stato un profilo spendibile, è vero che pure lui negli ultimi tempi ha giocato più a sinistra, però in realtà parte come esterno destro, sa fare tutte e due le cose.
2: Come esterno destro, è un giocatore che fisicamente c'è tutto, la Serie A adesso che è cresciuto anche con l'esperienza in Premier la può fare, tatticamente deve disciplinarsi, però ripeto, Spence, Norton Cappi sono dei profili buoni. Norton Cappi è un calciatore che è cercato da alcuni club di Premier League, poi è chiaro che non è facile convincere il Genoa anche lì di sborsare 20-25 milioni, però insomma ragazzi il tesoretto c'è, se andiamo a guardare gli acquisti dell'Inter i soldi ci sono, non è che sono stati investiti. C'è poi da risolvere la questione Frattesi, a mio avviso quella è un'altra questione spinosa, perché il calciatore così in questa Inter in questo momento purtroppo non è un giocatore che fa il caso di Chivu, e lo hanno dimostrato poi i minuti pochi giocati per la verità e anche le prestazioni. Vendere Frattesi per puntare su un centrocampista dalle caratteristiche differenti di quelli che si hanno in rosa, io penso a Curtis Jones, potrebbe essere un'altra soluzione, ma questo tesoretto va fatto. Però ecco, anche qui il centrocampo secondo me non è prioritario rispetto alla corsia all'esterno destro, perché anche a centrocampo se ti giri hai Çalhanoğlu, Zelinski, Stankovic, Barella, Frattesi, Mkhitaryan,
0: no è vero, numericamente tutti,
2: insomma,
0: ci siamo,
2: ragazzi,
0: ma anche qualitativamente
2: c'hai anche Diouf. Poi ricordiamoci che l'Inter comunque a destra nella peggiore delle ipotesi c'ha lui, che ha un anno, c'hai Luis Enrique, perché poi la gente si dimentica che Luis Enrique, per quanto non sia stato un esterno appariscente, è colui che ti ha retto la baracca fino a quando è entrato Dumfries. Dello scorso campionato di Dumfries ci ricorderemo purtroppo le tante assenze e la doppietta fondamentale al Como. Basta.
0: Sì, per carità, un giocatore fondamentale negli ultimi anni, preponderante. Però devo dire che rispetto al passato la differenza è stata che l'anno scorso, probabilmente anche per i demeriti delle competitor, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui non c'è stato Dumfries si è percepita un po' meno la sua assenza a livello di gioco. Non c'è paragone anche qui con Luis Enrique, con rispetto per il brasiliano, però la squadra ha retto a livello di risultati, in passato era stato un po' meno, quindi anche qui poi bisogna fare determinate valutazioni. Chiudo dicendo che io sono d'accordo con te, se bisogna investire un tesoretto lo si faccia per l'esterno a destra, gli altri ruoli, gli altri reparti soprattutto sono secondari. Però poi volevo farti anche una domanda, Raffaele, perché ieri ce lo chiedevamo. Il Napoli ha invece una rosa lunghissima, foltissima, deve vendere prima di poter poi completare il proprio organico. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter, perché poi sono anni ormai che le definiamo le due vere squadre che competono per il campionato, e non a caso il tricolore ha fatto avanti e indietro dalla Milano Nerazzurra a Napoli. Quindi quanta distanza c'è adesso, se c'è distanza, fra Napoli e Inter?
2: Ma allora, francamente non ce n'è tantissima, però c'è, ti spiego. Hai Højlund in attacco, è tornato Luca, che quindi è un giocatore che bisogna vedere che tipo di percorso gli si vuol far fare. Non sai che destino spetta a Lukaku, perché Lukaku è in questo momento tentato dalle sirene della Major League Soccer, non soltanto da quelle. Quindi diciamo che forse la coperta è un po' corta in attacco se parliamo di centravanti, però il Napoli, per come vuol giocare Allegri, ha degli esterni importanti, Neres, Politano, comunque ci sono, c'è Vergara,
0: Santos,
2: è una distanza,
0: Giovane.
2: Esatto, Giovane, è una distanza secondo me corta, c'è in questo momento solamente per quanto riguarda il discorso centravanti. L'Inter ha con la coperta secondo me molto molto volta importante, perché oltre a Thuram e Lautaro hai Pio Esposito, che ha un anno di Serie A sulle spalle, hai Bonny, che ha fatto l'anno all'Inter, perché non era importante solo giocare in Serie A nel Parma, ma capire le differenze anche di pressione che ci sono tra i Tardini un minimo di distanza, ma hai un allenatore straordinario, Massimiliano Allegri, hai un ambiente rinvigorito anche, perché poi Conte, per quanto avesse fatto benissimo l'anno scorso, insomma qualche malumore l'ha palesato, e anche la voglia poi di concludere il suo percorso era chiara, e adesso hai scelto l'allenatore più vincente che abbiamo in Serie A in questo momento per quanto riguarda il curriculum, hai fatto una scelta importante. De Laurentiis è una garanzia, perché tutti gli anni allestisce rose competitive, dovessero vendere dei calciatori, fare delle cessioni mirate e rinforzarsi, anche il Napoli insomma si collocherebbe allo stesso livello dell'Inter.
0: Eh beh, sì, è il riassunto, come dicevamo, delle puntate precedenti del campionato di Serie A. Intanto do anche aggiornamenti per quanto riguarda gli europei di nuoto. Come sappiamo c'è la sprint dei 3 chilometri maschile, al momento è in corso la finale con due italiani, chiaramente riferimento a Paltrinieri e a Filadelli, quindi in bocca al lupo ai ragazzi che sono già partiti da poco più di 4 minuti. Tornando invece a noi, Raffaele, e sulle altre, che cosa vedi? Perché abbiamo detto Napoli e Inter sono quelle davanti, e poi ci sono le altre che stanno provando a ricostruire. La Roma, devo dire, secondo me sta operando bene, con sapienza, anche con pazienza all'evenienza. Ha preso comunque un calciatore interessante come Castro, e lo vedo benissimo nel calcio di Gasperini. Ha ripreso Molina, che peraltro era un esterno accostato a tante squadre di Serie A. Quindi ti chiedo se la Roma in questo momento può pensare di riconfermarsi in Champions League, perché anche il Milan e la Juventus non hanno passato delle settimane e dei mesi facili, per usare un eufemismo.
2: Ma secondo me la Roma è dietro la Juventus in questo momento. No, la Juventus io la vedo meglio, perché comunque sei
0: chiuso alla Ibegovic, Colomani.
2: Hai mantenuto comunque anche fino a questo momento, c'hai Conceição, c'hai Ildiz. Bisogna fare qualcosa a centrocampo, perché secondo me il vero anello debole della Juventus è il centrocampo. Ti serve un giocatore che ti faccia la differenza, che ti illumini le giocate nei momenti in cui devi gestire determinati momenti della partita, devi in qualche modo trovare un giocatore che ti faccia veramente capire quando accelerare, quando rallentare. E poi il Milan è un'incognita, veramente un'incognita, ma teniamo d'occhio la Fiorentina, perché Paratici ci sta facendo un lavoro importante davvero. Mastantuono è l'ultima ciliegina su una torta ben fatta. Questo 4-3-2-1 di Fabio Grosso
0: intriga,
2: con Fagioli, con Ulai, sì, con giocatori importanti come Attà e Mastantuono alle spalle di Ken, Jimenez. Hai preso comunque Vieri in difesa, hai mantenuto Pongracic, hai preso Dragus, insomma c'è De Gea, è una squadra importante la Fiorentina.
0: Sì, decisamente, peraltro ne parlavamo anche prima, Raffaele, la cosa accattivante di questa Viola è che sono tutti colpi molto tecnici, di grande livello tecnico. Attà, insomma, sta facendo vedere grandi cose, anche lo stesso Ulai, Mastantuono, Valdepeñas è un esterno tecnico, Jimenez è un esterno tecnico, sono tutti giocatori che sanno giocare bene il pallone, quindi al momento, dicevo, è bella da vedersi, poi dovrà confermare di essere efficace, però sulla carta è anche spettacolare.
2: Certo, lo è. E Grosso ha dimostrato di saperci fare. Secondo me verrà fuori una bella squadretta, verrà fuori un bel progettino che vorrei francamente gustarmi, perché Firenze merita ben altro rispetto alla stagione che abbiamo appena mandato in archivio.
0: Ah beh sì, rispetto a quello che si è visto negli ultimi mesi c'è bisogno anche di entusiasmo. Decisamente. Intanto aggiornamento Paltrinieri d'argento nella 3 km, quindi un'altra medaglia per un'Italia che sta facendo vedere grandi cose, medagliere finora fantastico, quindi argento per Paltrinieri, mentre l'ungherese Bethlehem riesce a vincere la medaglia d'oro nella 3 km maschile con la sprint. E poi invece, ecco, ti volevo chiedere, parlato della Fiorentina, tornando sulla Roma, dicevamo, Raffaele, tu dicevi la vedevi dietro al momento alla Juventus, e al Milan invece, perché Milan, io ho sempre detto, due colpi, Gonzalo Ramos, Hila, 100 milioni per due giocatori, ma prima e dopo, veramente poco, troppo poco forse.
2: Ma non mi entusiasmano neanche Hila e Ramos, devo essere onesto, cioè. E qualcuno dice che il Milan ha trovato il vero numero 9. Io dico, ragazzi, intanto c'è Amorim, che bisogna vedere che tipo di allenatore è, se è quello dello Sporting di Lisbona o se è quello del Manchester United, c'è tutta la differenza del mondo. Poi bisogna vedere come Gonzalo Ramos si adeguerà al calcio italiano. Ghila lo conosciamo, è un giocatore forte, secondo me, fisicamente ci sono dei giocatori un po' più pronti per il mio modo di intendere il calcio, per il mio modo di intendere il difensore, però ecco, il Milan ha cambiato un'altra volta, io non avrei mandato via Allegri nonostante il finale di stagione, hanno voluto fare questa rivoluzione, vediamo, però a mio avviso c'è da lavorare, al Milan c'è da lavorare, c'è da capire che poi ci servono anche dei ricambi, perché Modric non è eterno, a 41 anni, perché dopo di lui, come diceva Ressole, forse c'è il diluvio a centrocampo, perché ci sono dei centrocampisti, sì, c'è Rabiot, bisogna vedere anche Rabiot con che intensità, Rabiot è molto molto legato al calcio di Allegri, bisogna vedere se si integrerà con Amorim e bisogna vedere come Amorim gestirà la pressione di San Siro, sponda rossonera, che non è una pressione che possono reggere tutti.
0: No, peraltro, ecco, hai detto voi bene sugli altri elementi, per carità, discreti mestieranti, ma Loftus-Cheek sono anni che non rende, Fofana non è che abbia fatto vedere grandi cose, Yashari è una grossa incognita e può partire.
2: Dopo la deludente esperienza di Bergamo, insomma, non è che c'è tutto questo ben di Dio a centrocampo.
0: No, assolutamente no. Quindi al momento io sono d'accordo con te, la vedo dietro rispetto alle altre e sì, con grossi, grossi interrogativi. Io devo dire, al momento non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche l'anno prossimo, sarebbe molto negativo, potrebbe. Negativissimo.
2: Potrebbe, c'è l'Inter, il Napoli, la Juventus, la Fiorentina, la dobbiamo mettere,
0: la Roma.
2: Bisogna vedere come Sarri, la Roma, come Sarri all'Atalanta svilupperà il suo credo tattico, soprattutto come migliorerà la fase difensiva dell'ultimo anno. Insomma, c'è tanto da lavorare per il Milan e il Milan non può permettersi un altro anno fuori dalla Champions. Questo aumenta le pressioni che devi saperle gestire. Le gestisci però meglio se conosci il calcio italiano.
0: Sì, su quello non c'è dubbio. Un altro tema spinoso degli ultimi tempi dei rossoneri e non solo. Prima di salutarti poi, Raffaele, ti volevo però anche chiedere 140 milioni per Diomandé da parte del Real Madrid, fa capire che viviamo in un altro mondo, è chiaro che non ci sono dubbi sulla disponibilità degli spagnoli, però a Mourinho stanno allestendo una squadra con delle risorse quasi sconfinate.
2: Sì, diciamo che per fare un parallelismo con il basket NBA stanno facendo a Mourinho ciò che fece la Phil Jackson nel 2004-2005 quando comprarono il postino Malone, il guanto Gary Payton da affiancare a Derek Fisher, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Li stanno facendo un istantino per vincere, però secondo me troveranno poi sulla loro strada i Detroit di turno, che è il Barcellona, che francamente, con tutto il rispetto per l'istantino di Mourinho, la vedo tre spanne davanti, non una, tre spanne davanti. Anche Mourinho non è più quello di una volta.
0: È quello l'interrogativo, io l'ho detto sempre, sono curioso di capire se riuscirà a competere per i massimi livelli in assoluto. Il Real Madrid è molto forte, però ecco, anche qui la competitività non manca sia in Liga che in Champions League, quindi staremo a vedere. Raffaele, è stata una bella chiacchierata, è stato un piacere. Allora, a questo punto io ti ringrazio vivamente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a Raffaele Garinella. E allora noi proseguiamo in questa mattinata di TMV Radio. Fra poco avremo altri focus per quanto riguarda anche alcune squadre. Torneremo anche sul Bologna, lo anticipo, perché il Bologna sta intavolando tanti assi con la Juventus. Prima abbiamo parlato di Lucumi e chiederemo delucidazioni sugli aggiornamenti per quanto riguarda il difensore colombiano, ma non solo, perché potrebbe esserci anche qualcuno che potrebbe fare il percorso inverso, quindi da Torino spostarsi a Bologna. È già capitato pochi mesi fa, João Mario era terzino che appunto ha fatto la tratta Torino-Bologna, e quindi occhio alle possibili piste che potrebbero accendersi poi nel prossimo futuro. Noi intanto ce ne abbiamo, come detto, in pausa, torniamo fra poco sempre per chiudere la puntata di oggi di Rotocalcio. Fra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no all sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio, ora una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20.45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round della Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro, che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dualla, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. In gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoia Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17
1: mi
2: di agosto,
1: puntuali,
2: segnate la data, puntuali,
1: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre
2: vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni. Mi
2: raccomando.
1: Ciao ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta nuovamente per l'ultimo blocco della puntata di oggi di Rotocalcio, sempre con Lucio Marinucci qui in studio. Diamo in realtà degli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la 3 km di nuoto nelle acque della Senna maschile, perché prima avevamo dato l'aggiornamento di Paltrinieri d'Argento, la grafica aveva dato Paltrinieri d'Argento, ma in realtà poi i tempi hanno definito il quarto posto, purtroppo alle spalle dei francesi Olivier e Fontaine, mentre il primo posto è andato all'ungherese Bethlehem, quindi in realtà niente medaglia per Gregorio Paltrinieri, che sembrava essere arrivato di fatto secondo, ma alla fine poi conteggio dei decimi di secondo lo ha tra virgolette condannato al quarto posto, quindi alla medaglia di legno. Noi però torniamo invece al mondo del calcio e torniamo a parlare anche di Bologna, perché le piste si intensificano sia per quanto riguarda le possibili uscite che per le possibili entrate. E quindi andiamo ad accogliere in diretta e a ringraziare per la disponibilità Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno a te, grazie a te.
0: Allora, come dicevo, ci sono varie vie che portano, che conducono a Bologna e che conducono fuori da Bologna. Io chiedo ovviamente delucidazioni a te. Perché? Perché abbiamo parlato fino allo sfinimento e ti chiedo eventuali aggiornamenti sul famoso caso Lucumi, però poi leggevo anche eventualmente di un asse per quanto concerne Juan Cabal, che è un esubero chiaramente della Juventus. Ti chiedo quanto c'è di vero, quanto c'è di concreto e quindi quanto queste piste potrebbero eventualmente accendersi nei prossimi giorni.
1: Sì, sostanzialmente di vero c'è che il DS del Bologna Giovanni Sartori e Frederic Massara si sono incontrati durante l'amichevole tra Celta Vigo e Sassuolo, perché c'era un interesse di Giovanni Sartori nei confronti di Pinamonti, ma poi sono finiti a parlare della trattativa che porterà molto probabilmente Lucumi alla Juventus, una trattativa che dovrebbe avere come snodo cruciale una data verosimile dopo l'11 di agosto, ossia quando la Juventus sarà tornata dalla tournée tra Asia e Oceania, e una trattativa che ha assunto valori nuovi, nel senso che se prima il Bologna voleva solamente una parte cash vicina ai 20-25 milioni, quindi un po' più bassa della clausola che è scaduta il 15 luglio di 28 milioni, adesso è entrato in ballo nella trattativa anche Juan Cabal, colombiano ex Verona, un profilo interessante per il Bologna, perché sarebbe mancino e sarebbe un sostituto proprio di John Lucumi, e sarebbe una trattativa molto simile a quella che ha portato Castro alla Roma e Dobbic al Bologna, ossia Cabal in prestito e Lucumi più una parte sostanziosa di soldi al Bologna. La Juventus vorrebbe abbassare la parte cash inserendo anche Miretti, che è stato a lungo inseguito dal Bologna, ma in questo momento il Bologna ha frizzato la trattativa, nel senso che a centrocampo il Bologna si reputa a posto, soprattutto dopo l'arrivo di Amondarein, e quindi farà questa valutazione slegata dalla trattativa tra Lucumi e Cabal, e quindi se dovesse piombare su Miretti lo farà dopo l'amichevole con il Brighton del 15 agosto, e vorrebbe farla in maniera autonoma, vorrebbe abbassare anche la cifra di 9-10 milioni che la Juventus chiede e portarla intorno ai 5-6 per Fabio Miretti, e invece sta andando avanti la trattativa che porterà Lucumi alla Juventus e Cabal al Bologna. Se non dovesse concretizzarsi questa pista, il Bologna tornerà poi sugli obiettivi che avevamo detto anche qualche giorno fa, che sono quelli di Leysen, belga classe 2003 dell'Unio Saint-Gilloise, e Juan Rodriguez, uruguayano 2005 del Cagliari. Sostanzialmente in difesa sono queste le trattative principali. Si attende poi anche la cessione di Ilic e Casale. In quel caso poi ovviamente con la cessione che diamo praticamente per fatta, poi se non dovesse essere la Juventus in seconda posizione, diciamo c'è il Chelsea, ma dando per assodata la cessione di Lucumi, se dovessero partire anche Casale e Ilic, a quel punto il Bologna andrebbe a reinvestire quei soldi su un profilo come Leysen o Rodriguez, altrimenti potrebbe solamente arrivare Cabal per Lukumi, quindi una pedina per un'altra, e rimarrebbero a Bologna Casali, sicuramente Ilic forse potrebbe essere ceduto in prestito.
0: Molto chiaro ovviamente anche per i piani B, come giusto che sia, già predisposti in caso di eventuali cambiamenti per quanto riguarda la trattativa con la Juventus, anzi le trattative con la Juventus, però poi chiaramente Leonardo non ci si muove solo per quanto riguarda la difesa, ma ci si muove anche per quanto riguarda gli altri reparti. Chiedo in attacco se può cambiare qualcosa, lo sappiamo chiaramente già da parecchio, l'approdo di Castro alla Roma ha cambiato un po' gli scenari, poi l'arrivo di Dovbyk, ci sono tante aspettative, e ti chiedo se può arrivare dell'altro, in caso chi, perché si leggono anche profili eventuali dalla Serie A.
1: Sì, sì, perché il Bologna è interessato a Roberto Piccoli, il problema in questo caso è che non ha ancora avanzato un'offerta ufficiale alla Fiorentina, perché attende di capire il futuro di Thais Dallinga. Qualora Dallinga dovesse partire in prestito con diritto, il Bologna acquisirebbe un giocatore in prestito con diritto, viceversa avanzerebbe un'offerta a titolo definitivo. La valutazione verso la quale si potrebbe spingere per Roberto Piccoli è quella di 18 milioni, però come ti dicevo Sartori era appunto a vedere Sassuolo Celta Vigo, perché l'interesse c'è anche per Pinamonti, così come c'è anche per Guglu del Chelsea, per Ferguson, che ora è al Brighton, l'abbiamo visto alla Roma, e il Bologna lo affronterà proprio in amichevole il 15 agosto, quindi chissà che non possa essere un pretesto anche lì per formalizzare qualche trattativa. E poi visti i buoni rapporti tra Roma e Bologna, dopo lo scambio tra Dobbic e Castro, c'è anche un interesse per Robinho Vaz, sempre della Roma, che in questo momento sarebbe anche piuttosto chiuso.
0: Sì,
1: davanti. È tutto, comunque è tutto in divenire, perché molto dipenderà in questo momento in cima alle preferenze del Bologna, cioè Roberto Piccoli, ma molto dipenderà dal futuro di Dallinga, che ha offerte dal Werder Brema, ma il Bologna vuole capire se cederlo a titolo definitivo e ovviamente dovrebbe ricevere un'offerta congrua, o se in prestito con diritto di riscatto.
0: È interessante anche capire quale di queste piste poi possa accendersi, veramente tanti nomi che bollono in pentola. E poi come ultime domande ti volevo chiedere, per il centrocampo, anche io leggevo di questo possibile ritorno di Freuler, a un certo punto c'erano tante voci dall'Arabia Saudita, ma mi pare se ne sia fatto poco, leggevo anche delle suggestioni come Sabitzer, che però percepisce francamente degli ingaggi poco proponibili per la nostra Serie A, quindi su questo, sul centrocampo, su Freuler, su eventualmente Sabitzer o altri nomi, che cosa può succedere? E poi il programma in realtà anche del Bologna dal punto di vista del campo, perché domani ci sarà questo ulteriore test contro il Pisa.
1: Sì, sostanzialmente Sabitzer è abbastanza utopistico per arrivare a Bologna, non tanto per opportunità o voglia del giocatore di abbracciare la Serie A, ma più che altro per le cifre economiche.
0: Immaginavo.
1: Ha un gasto troppo elevato, soprattutto in un Bologna che quest'anno ha ridotto ulteriormente il modo ingaggi. Basti pensare che Orsolini non ha ancora trovato la quadra per il rinnovo, e non è un ingaggio così elevato, ma senza Coppa Europea il Bologna ha dovuto un po' rimodellare tutto il plan legato agli ingaggi, quindi non è ipotizzabile che possa arrivare Sabitzer. L'offerta per Freuler c'è stata e è rimasta in piedi fino alla fine del mondiale. Freuler sembrava molto intenzionato ad abbracciare l'Arabia Saudita, poi c'è stato un ripensamento dovuto dalle esigenze della famiglia, quindi la famiglia ha scelto di non solo non spostarsi in Arabia Saudita, ma non spostarsi nemmeno dall'Italia. Ecco qui che si è fatto avanti il Sassuolo con un'offerta, ma lui non ha ancora sciolto le riserve su questo. Ad oggi non gli dispiacerebbe tornare a Bologna, il problema è che ha temporeggiato un po' troppo, e quindi il Bologna in questo momento, come dicevo prima, una valutazione su un eventuale centrocampista la farebbe dopo il 15 agosto, dopo l'amichevole con il Brighton. È lo stesso discorso che facevamo per Miretti. In questo momento gli slot a centrocampo sono abbastanza coperti, soprattutto dopo la conferma di El Azzurri. Quindi che sia Freuler o che sia Miretti, in questo momento è tutto in stand-by.
0: Sì, tutto
1: dicevamo nell'amichevole del 15 agosto a Brighton, ma ce ne sarà una anche domani alle ore 17 al Nicolò Galli di Casteldebole a porte chiuse contro il Pisa. La particolarità sarà che sarà una partita da 150 minuti, quindi due tempi da 75, in accordo tra le due società per aumentare il ritmo nelle gambe dei giocatori.
0: Bene, quindi anche formule interessanti non solo sul mercato ma anche sulla composizione dei minutaggi delle amichevoli. Leonardo, grazie allora per questo aggiornamento sulla Bologna e ci riaggiorniamo presto.
1: Grazie, grazie, buon proseguimento a voi.
0: Grazie a Leonardo Nevischi, mentre andiamo subito però ad accogliere anche Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno.
0: Guarda Alain, mi ricollego subito al Bologna in realtà, poi andiamo anche sugli altri temi a parlare un po' di tutto altro. Però ti volevo chiedere, siccome ha parlato anche oggi al Corriere dello Sport con le solite presentazioni di rito, dicendo che c'è la voglia addirittura di puntare allo scudetto in casa Roma, riferimento a Santiago Castro, che comunque al Bologna si era messo abbastanza in luce, dicendo che c'è la voglia addirittura di puntare allo scudetto in casa Roma, riferimento a Santiago Castro, che comunque al Bologna si era messo abbastanza in luce,

0: Però son diversi nel senso che forse Castro si sente più comodo sul centro-sinistra e Malen sul centro-destra. E lì forse, secondo me, lì si può fare qualcosa, soprattutto conoscendo Gasperini che vuole sempre un trequartista che si possa inserire o un centrocampista che si possa inserire. Se i due attaccanti si aprono un po' la corsia centrale. Lì trovi il corridoio perché attrae comunque il centrale, lì comunque permetti ai centrocampisti o incluso anche ai quinti o a uno dei due che gioca davanti alla difesa di inserirsi per poter finalizzare. La storia, sinceramente la lista più che la storia è lunghissima. A Bergamo quanti gol faceva Cristante? Quanti gol ha fatto
1: Capirai.
0: fare a Pasalic facendo proprio quei movimenti?
1: Vero.
0: Dunque sì, io li vedo compatibili. A me Castro piace tantissimo,
1: Anche a
0: proprio
1: me.
0: sulla mentalità. Sulla mentalità, a me piace osservare un calciatore quando non ha il pallone. E Castro è sempre in partita,
1: È
0: è
1: sempre
0: sempre in
1: attivo,
0: partita,
1: sì.
0: lavora per la squadra, va, è aggressivo. Secondo me la Roma ha fatto un gran colpo.
1: Sì, secondo me è un bel acquisto perché parliamo di un giocatore giovane ma già pronto, perché non è un ragazzino, fa 22 anni a settembre, quindi giovane, però già incamerato esperienza. Ecco, prima parlavamo del paragone anche con Lautaro, è quel calciatore anche con quel tipo di partecipazione emotiva lì. E poi sa incidere in tante zone, Alen, perché ha anche una qualità di calcio notevole. L'abbiamo visto calciare discretamente anche dalla distanza e segnare anche dei gol importanti dalla distanza. Quindi anche uno che può far male non solo dall'interno dell'area, ma anche da fuori. E in Italia sono
0: Sì,
1: pochi,
0: poi,
1: sono di meno
0: ma il
1: ormai.
0: prezzo non è alto, secondo me non è alto il prezzo. Parliamo di un attaccante, il gol costa caro, eh?
1: Sì.
0: E l'ha portata a Roma a 35 milioni, mi sembra.
1: Sì, 35, esatto.
0: Lì alle porte della nazionale argentina, andasse in doppia cifra con delle prestazioni comunque importanti in Champions. Poi lui l'ha già fatta la Champions, è giovane, ma l'ha già fatta la
1: Eh sì,
0: Champions.
1: col
0: E
1: Bologna.
0: come hai detto tu, arriva un giocatore esperto sul quale Gasperini potrà lavorare e toglie anche un po' di pressione a Malen e soprattutto. Da tante alternative a Gasperini perché può giocare con due trequartisti una punta, due punte un trequartista, può addirittura giocare con tre punte, con forse un Dybala più avanti sul centro-destra, Malen più centrale e lui sul centro-sinistra. Ti dà tante alternative sui modi di attaccare.
1: È vero.
0: E poi l'importante è il pressing. È il pressing. A me i calciatori, gli attaccanti che non vanno in pressing, mi danno fastidio. Mi danno fastidio
1: Anche a
0: perché fanno
1: Gasperini.
0: solo una fase. Con Gasperini. Però lì ha azzeccato, l'hanno ascoltato perché ha le caratteristiche anche motivazionali, Gasperini.
1: Sì, decisamente, decisamente. E Castro è uno dei quei giocatori. Invece, ecco, attivo anche in fase di non possesso, quindi secondo me risponde proprio a quel tipo di caratteristiche. Mentre arrivano anche le domande dai messaggi di Maurizio, restiamo sempre attaccati al Bologna in realtà indirettamente, perché ti chiedono se Lucumí sia un colpo da Juventus. Ancora chiaramente non è un colpo effettuato, ma il pressing ormai è noto veramente da tanto tempo. La priorità del giocatore è quella di andare in bianco-nero. Le richieste non si discostano al momento dai 25 milioni. È effettivamente un colpo da Juve Lucumí, perché nel Bologna è stato centrale, devo dire ogni tanto con qualche guaio muscolare, giocatore che si è sgrezzato anche tecnicamente, però ecco, è effettivamente un colpo da Juventus.
0: Ma l'italiano l'ha preparato bene perché comunque quando è arrivato in Italia, vabbè, i 2 anni con l'italiano, il primo anno ha fatto fatica, il secondo ha fatto fatica all'inizio sulla concentrazione. Mi ricordo un paio di errori di posizione, di marcatura anche a livello tecnico, perché comunque c'erano tante voci che lo davano via da Bologna. E poi comunque si è ricalato nella realtà bolognese, in 2 anni ha fatto dei grandissimi progressi. E come hai detto tu, che si è sgrezzato tecnicamente, adesso è capace di uscire con la palla, Lucumí. Quando arriva in Italia non era
1: No, no,
0: capace.
1: assolutamente.
0: C'era l'idea, ma non c'erano limiti tecnici. E, sì, è un colpo da Juve, è un colpo per Spalletti, più che per la Juve. Perché la Juve dove la mettiamo a livello di dimensioni, di ambizioni? Al giorno d'oggi comunque è un po' ambiguo, no? Non sappiamo bene che Juve troveremo. Si sta

0: forzando bene, sta facendo delle buone amichevoli, però poi sappiamo che quando arriva il campionato cambiano tante cose. Sulla griglia di partenza faccio fatica a capire dov'è il tetto della Juve, però Lucumi è un colpo per Spalletti, sì.
1: Un colpo idoneo per caratteristiche. Io ti devo dire la verità, non la metto troppo in alto. La Juventus, nonostante si stia completando al momento nelle ultime settimane con ritmo migliore rispetto a prima, però ecco, vedo quando si parla di scudetto per la Juventus, io vedo ecco, forse un obiettivo un po' troppo lontano, però chi lo sa, il calcio è imprevedibile e il mercato è ancora lungo, quindi attendiamo. Mentre poi ti volevo chiedere, ecco, su un'altra voce di mercato, perché è un calciatore, come ho detto già in precedenza, accostato più volte al campionato italiano, poi non è mai arrivato perché il Napoli sta pensando, ovviamente dopo la possibile uscita di Lukaku, a prelevare Gabriel Jesus dall'Arsenal, un attaccante che mi è sempre piaciuto, ma che negli ultimi anni però ha giocato veramente poco, tra guai fisici, anche mi sento dire condizione mentale non sempre all'altezza. È un po' l'ombra del calciatore di qualche stagione fa, dove invece incideva veramente tanto. Sarebbe accattivante rilanciarlo, non lo so, però tu come la vedi?
0: Sì, anche a me è piaciuto, mi piaceva tantissimo nel City, il primo Gabriel Jesus nel City era
1: Eh sì.
0: entusiasmante. Perché comunque anche senza palla comunque era uno che c'era, sempre impiccato, sempre lavorando per la squadra. Forse l'abbiamo etichettato come bomber e non è super bomber. È uno che partecipa tanto al gioco, lega il gioco, però sotto porta forse gli manca quel cinismo, gli manca qualcosa. Per arrivare a 25 gol, ormai quando tu giochi nelle grandi in Inghilterra, se non arrivi a 25 gol, quando sei il centravanti titolare, fai fatica a rimanere lì.
1: No,
0: E
1: infatti.
0: comunque il salto all'Arsenal, e poi ha avuto tanti infortuni, è stato anche sfortunato. Però sì, il Napoli,
1: Sai, non è
0: ma il
1: vecchissimo alla fine, ha
0: Napoli deve,
1: 29 anni, per carità, neanche
0: sì,
1: giovane,
0: ma
1: però.
0: il Napoli ha bisogno di questo profilo. Secondo me il Napoli è completo in attacco.
1: Beh, se leggiamo i nomi, a meno che non è Scalanga, ecco, anche se hanno
0: Hanno
1: caratteristiche diverse.
0: caratteristiche diverse, però quanti attaccanti ha? 6, 7, 8 in rosa, sono tanti, i giocatori. C'è pure Neres,
1: Sì, beh, i
0: c'è
1: nomi non
0: Alisson che ha fatto
1: mancano.
0: benissimo la seconda parte di stagione. Sì, potrebbe essere un'alternativa se escono 2 o 3 calciatori. E poi ha Højlund è brillante. Nell'interpretazione del ruolo da ariete, da centravanti
1: Tu
0: puro, è
1: che ti aspetti
0: brillante.
1: quest'anno? Perché l'anno scorso è stato anche un po' poco assistito e comunque ha dato
0: Sì.
1: un peso, perché è un giocatore che si sacrifica tanto anche quando non segna.
0: Ma con Allegri voglio capire bene come vuol giocare, perché negli ultimi anni di Allegri mi ha deluso.
1: Eh sì.
0: Mi posso nascondere proprio sull'animazione offensiva. Nel Milan non possiamo nascondere che comunque aveva dei calciatori per offrire qualcosa in più a livello offensivo, ma proprio sull'idea, sul concetto del come attacchiamo. A Napoli trova una squadra che ha vinto, una squadra con giocatori esperti, con un centrocampo che gioca ad occhi chiusi. Forse Allegri a Napoli potrebbe far meglio che nel suo secondo ciclo a Torino e il secondo ciclo a Milano, perché Allegri, secondo me, è un allenatore che sa dare continuità, ma fa fatica a creare un modello di gioco. E a Napoli, cioè, tu arrivi a Napoli, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, ha vinto la Supercoppa l'anno scorso, eppure è arrivato secondo con tanti infortuni. Tu quelli devi essere bravo a dare continuità, ridare fiducia a una squadra che comunque l'anno scorso ad agosto, ricordati che comunque la davamo davanti all'Inter per rosa, per mercato fatto.
1: Vero.
0: Dunque, forse in quel ruolo Allegri può sorprendere. Vedremo, son curioso, anche se ero molto critico con l'arrivo di Allegri a Napoli.
1: Sì, beh, un po' di scetticismo c'è. Io devo dire, ho detto non mi aspetto fallimenti, però non so se riuscirà, ecco, a mantenere quel livello di assoluto vertice. Sono curioso, poi magari ci smentirà. Però anche qui vediamo poi come si completa il Napoli nelle ultime settimane. E prima di salutarti, Alain, volevo anche un commento. Ne abbiamo già parlato ieri, ovviamente, di Mastantuono, però questo approdo da rockstar a Firenze, insomma, sì, è un po' la fotografia dell'entusiasmo che si è venuto a creare. Se si pensa a com'era pochi mesi fa Firenze, calcisticamente parlando, sembrano passati secoli.
0: E ha fatto un capolavoro, Paratici.
1: Sì.
0: Lui doveva sedurre Firenze, ma non la doveva esaltare così. Perché adesso è esaltato il popolo viola.
1: Sedotta e abbandonata, rischia. Ma dai, speriamo solo sedotta e poi
0: adesso,
1: conquistata.
0: Adesso la responsabilità ce l'ha grosso, è una bella responsabilità. E ce l'hanno i calciatori. E adesso la minaccia è la giovane età di questi calciatori.
1: Sì,
0: perché
1: molto
0: Firenze
1: giovane.
0: Sappiamo che è una città molto passionale. E ha fame di vittoria, ha fame di emozioni positive, ha fame di competitività. E se non dovesse esserci dei buoni risultati nelle prime 10-12, poi sappiamo che le cose cambiano velocemente a Firenze. Speriamo, io sono tifoso viola, che le cose vadano e si mantenga questo entusiasmo. Però sì, gran lavoro di Paratici, non posso dire altro.
1: No, no, al momento no. Direi non si possono trovare appunti. E poi un'ultimissima domanda prima di salutarti. Su attacco, cosa ti aspetti? Perché un calciatore di grande talento, in amichevole, sta facendo vedere delle cose degne del suo tasso tecnico. Quando si parlava di un accostamento a squadre come l'Inter, pensavo che fosse troppo per lui per essere decisivo, magari anche a livello mentale. Firenze è una tappa intermedia, cosa ti aspetti?
0: Ma la rosa non è completa ancora. In attacco io aspetto dei giocatori che siano veloci e verticali, perché adesso è arrivato il fantasista, è arrivato il regista offensivo con la fantasia necessaria. Adesso la Fiorentina ha bisogno dei Ken sui lati per poter dare un'alternativa pure a Grosso, perché se trovi due giocatori tipo la Bakayoko dell'Ipsia, anche se ho tanti dubbi che l'Ipsia, dopo aver venduto Diomandé e probabilmente vendere Nusa, lascia andare Bakayoko, però se hai questo tipo di calciatori che ti cambiano ritmo alla partita, ti permettono anche di giocare un calcio un po' più diretto, perché fare quel calcio di possesso che sinceramente ha costruito Paratici, devi avere un'alternativa, perché ci sarà una partita dove ti tolgono il pallone e lì devi avere dei calciatori che vanno allo spazio.
1: Eh sì, e peraltro, ecco, parlavi di Bakayoko, giocatori che hanno anche una prestanza fisico e atletica importante, che ormai purtroppo, insomma, è una realtà. Nel calcio contemporaneo serve inevitabilmente. Alain, sempre un piacere chiacchierare con te. A questo punto ti auguro un buon fine settimana. A presto.
0: Grazie anche a te, un abbraccio, ciao.
1: Grazie ad Alain Valnegri. Finita la puntata di oggi di Rotocalcio, se ne riparlerà settimana prossima, anche se mi dispiace un po', senza il sottoscritto. Ci sarà Alessandro Santrelli, lo troverete qui al suo posto, ma con il sottoscritto invece ci ritroviamo alle ore 14 con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi a dopo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'ex clave spagnola in Marocco. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
2: È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
3: La guida suprema dell'Iran, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita 2 fonti anonime. Nel frattempo il principe saudita Bin Salman ha avuto un colloquio telefonico col presidente francese Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine fine al conflitto.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità, con la giornata contrassegnata da bollino nero.
3: L'addio Francesco Guccini prosegue in una sorta di processione silenziosa il viavai di fan, vicini e passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna vogliono rendere omaggio al grande cantautore scomparso ieri 86 anni. Per ricordarlo in centinaia, ieri sera si sono dati appuntamento davanti al suo ex appartamento per cantare le sue canzoni. Il comune di Bologna ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, quando verranno celebrati i funerali in forma privata.
2: Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi. Arriva la beffa per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km no out. Ha conquistato la sua terza medaglia invece Ginevra Tadeucci, che nella gara femminile ha ottenuto il bronzo, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con l'appuntamento di Storie di Calcio. Oggi è una puntata speciale, particolarissima, perché il personaggio, il grande calciatore, perché così dobbiamo ancora definirlo, che vi stiamo per raccontare, ha una storia unica in Italia e probabilmente anche nel mondo. Mettetevi comodi, perché questa è una storia di calcio molto speciale, che non è soltanto una storia di calcio, ma è una storia di vita, perché questa è la storia di Lamberto Boranga. Sì, perché ci sono ex calciatori e poi ci sono uomini che rifiutano l'idea stessa di essere ex. Lamberto Boranga è uno di questi, perché a oltre 80 anni, quando il calcio per molti è solo un ricordo, lui gioca ancora, è tesserato, scende in campo e continua a difendere una porta. Ed è questo che lo rende un caso unico nella storia del nostro sport. Boranga nasce nei primi anni 40 e costruisce una carriera importante tra gli anni 60 e 70, attraversando il calcio italiano tra Serie A e Serie B. Difende i pali di squadre storiche come Perugia, Fiorentina, Cesena, Reggiana, Brescia, Varese e Parma, vivendo stagioni intense, fatte di battaglie, personalità e grande temperamento. Non è mai stato un portiere qualunque, aveva carisma, presenza e quella capacità di farsi sentire che solo i grandi numeri uno possiedono. Chiusa la carriera professionistica, però Boranga non smette, non rallenta, anzi, accelera, continua a giocare, torna a tesserarsi e oggi, alla veneranda età di 83 anni, difende ancora la porta della Trevana, squadra umbra con cui ha deciso di sfidare apertamente il tempo, non per nostalgia, ma per amore puro del gioco. E come se non bastasse, Boranga è stato anche un fenomeno nell'atletica leggera master, corre, salta, gareggia, è stato campione e primatista in diverse discipline, dimostrando che il corpo, se allenato con intelligenza e costanza, può rispondere anche quando l'anagrafe dice il contrario. Il suo è un messaggio potente: lo sport non è solo competenza, è longevità, è vita. La sua non è però una semplice longevità atletica, è una dichiarazione di vita, un uomo che ha vissuto lo sport non come ricordo del passato ma come esperienza quotidiana e sentita, sfidando età e stereotipi. Boranga ci insegna che il limite non sta nella carta d'identità ma nella voglia di affrontare ogni giorno con energia, curiosità e passione. Oggi Lamberto non è soltanto un portiere, è un simbolo di resistenza, di passione, di ribellione al tempo che passa. È la prova vivente che il calcio non finisce quando smetti di giocare, ma solo quando smetti di crederci. Questa non è solo una storia di calcio, è la storia di vita di Lamberto Boranga. E Lamberto Boranga andiamo a salutare e a ringraziare per essere qui, nostro ospite a Storie di Calcio. Ciao Lamberto!
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, complimenti, grazie per essere qui, sei come sempre in splendida forma. Allora, ho ripercorso velocemente la tua vita, più che la tua carriera, perché di cose ne hai fatte tante. Mi racconti un po' le prime emozioni, cosa hai provato in questa piccola intro che abbiamo offerto ai nostri ascoltatori?
2: Sì, innanzitutto ti sei dimenticato che io mi sono laureato prima in biologia, poi in medicina. E attualmente ancora lavoro perché ho una struttura, posseggo una struttura, una specie di poliambulatorio, alla quale io faccio il direttore sanitario, quindi faccio anche la cardiologia perché sono specialista in cardiologia, ma prevalentemente la medicina dello sport, perché è la mia specializzazione migliore. È la mia specialità in cui ho creduto, è più congeniale al mio carattere, al mio temperamento e al mio passato. Che ti devo dire? Io l'ultima partita, la partita finale che ho fatto, che ormai ho finito, è stata perché io ero un ragazzo un po' irrequieto, studiavo poco, mio padre era un militare dell'aeronautica, mi ha mandato in collegio a Trevi. E lì, siccome ero molto bravo a giocare all'attacco, mi hanno messo in porta, perché se no rompevo gli equilibri degli altri amici, compagni di squadra che giocavano o con me o contro, e quindi mi hanno schiaffato in porta. E io ho accettato pur di giocare, ma non ero tanto convinto. E quindi 2 mesi fa, facendo un convegno sull'ultimo libro che ho scritto, che si chiama Parare la vecchiaia, cioè che il portiere deve parare qualcosa, no? In questo momento io paro la vecchiaia. E mi hanno detto: ma sì, tu sei stato qui a Trevi e hai fatto il percorso da studente, adesso e da calciatore, perché non lo finisci qui a Trevi? Ma ecco, il motivo principale è questo. Adesso non pensa che io ho l'illusione di giocare ancora a certi livelli. Mi sono allenato, preparato, insomma, abbiamo fatto questa commemorazione, no? A Trevi, alla quale ha partecipato della gente, il pubblico, ma non ha partecipato la squadra avversaria, perché loro giocavano tranquillamente in campionato. Vabbè, comunque è finita male come risultato, però come soddisfazione, come piacere, come organizzazione di Trevi, che è la capitale dell'olio, diciamo, in Italia, è stata bella, fantastico, e quindi
1: Ah, è una
2: è
1: storia,
2: finita.
1: Alberto, è una storia straordinaria, a prescindere poi che tu non vada più in campo, ma il fatto che tu alla tua età comunque sia stato tesserato e tu abbia chiuso questo cerchio calcistico è davvero importante. No, tra l'altro volevo chiederti se tu ti senti più un portiere, un dottore, visto che lo sei, un medico, oppure un lunghista, perché di cose ne hai fatte tante, non mi bastavano 2 minuti nell'intro per raccontarle tutte. Tu personalmente ti senti più un portiere, un medico o un lunghista? O un atleta,
2: Sì,
1: insomma, dimmi.
2: mi sento un portiere prestato alla medicina e prestato all'atletica. Cioè, l'atletica è fin dei conti la base di ogni sport, no? Quindi salti, io ero bravo a fare salto triplo, ero bravo a fare salto in lungo, ero anche bravo a velocità. A 18 anni ho fatto un decathlon e ho fatto la quinta prestazione italiana, quindi senza fare gli allenamenti specifici che fa un atleta, avevo una capacità, giocando in porta naturalmente, di arrivare sull'altezza maggiore, specialmente andavo molto bene sul salto triplo. Ero fra i primi 5-6 italiani in quel periodo lì, ma senza allenarmi mai specificatamente sul salto triplo. Ma sai, combinazione salti e portiere è una combinazione vincente, capito? Quindi io
1: Certo.
2: mi trovavo veramente bene in porta perché facevo questi salti bene e viceversa, capito? Quindi, ma la mia è stata non dico un'improvvisazione, no, perché quando giocavo nel Perugia in Serie C, avevo 19 anni, ogni tanto scappavo io dalla porta e andavo a fare salti lungo perché c'erano tutte le ragazzine che conoscevo, quindi mi cimentavo contro di loro. Quindi era fantastico, era bello, era simpatico, non agli allenati, per gli allenatori non molto, però comunque sono andato
1: Senti,
2: avanti ugualmente.
1: Lamberto, torniamo un attimo a quell'età, diciamo, di infanzia che mi raccontavi quando ti hanno messo in porta e non eri tanto convinto. Volevo capire, c'è stato un momento particolare in cui forse, no, no, anche senza forse, insomma, la tua vita è cambiata, ovvero quando una volta ti vide giocare e parare soprattutto un certo Nando Martellini. Non aggiungo niente, me la puoi raccontare tu, perché anche questa della tua vita è una storia particolarissima. Fai tu.
2: Poi quell'estate, che i salesiani mi avevano messo in porta, rispetto ai salesiani, Don Bosco e tutti gli altri, perché mi hanno aiutato veramente, mi hanno cambiato il sistema di vita. E andavamo l'estate a Marotta al mare, no? Eravamo sulla sabbia con i miei cuginetti, che erano piccoli, avevano 2 o 3 anni meno di me, io avevo 14 anni, loro non lo so quanto, ma erano più piccoli, quindi non potevano stare in porta. Quindi facemmo 2 pali e loro tiravano e io paravo. Arrivò a un certo punto un signore, tutto elegante, e mi guardò. E dopo, quando io smisi di giocare, feci 4-5 parate, mi disse: sai che tu veramente sei, o sarai, o diventerai un buon portiere? Io feci finta di niente, un ragazzo non sta a sentire una persona più anziana di lui, no? Continua a giocare, aveva capito questo messaggio. Passano esattamente 10 anni, ma forse anche meno, e lo vidi che lui faceva la trasmissione per radio, naturalmente, di un Fiorentina-Inter, in cui c'ero lì sul campo, c'ero io. Allora mi intervistò dopo e fece ricordare a tutti questa sua
1: E
2: previsione che
1: chi
2: fece.
1: era?
2: Era Nando Martellini, era il
1: Mamma mia.
2: famoso Nando che vince campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. È stata una persona effettivamente che mi ha aiutato molto a convincermi che dovevo giocare in porta. Io non ero mai convinto di giocare in porta, ma poi i cugini, un po' i salesiani e poi anche Nando Martellini mi ha convinto e quindi sono rimasto in porta.
1: Senti, Lamberto, bellissimo intanto questo aneddoto su Nando Martellini. Volevo chiederti, insomma, che cosa ricordi di particolare degli anni in Serie A, le squadre che hai fatto, i presidenti che hai avuto, gli allenatori che hai incrociato. Mi racconti un po' qual è il tuo ricordo del calcio, di quell'età e soprattutto di quel calcio così diverso, fatto anche di personaggi diversi, sia che fossero presidenti, sia che sono allenatori. Qual è il ricordo più bello, dai, se mi racconti qualche presidente, qualche aneddoto con qualche allenatore,
2: Guarda,
1: che ti ricordi?
2: il ricordo più bello, io ho scritto un libro, no? Il portiere, no, non ci posso credere, il libro ne ho scritti tre o quattro, no? Mi diverto a scrivere perché nei momenti di pausa che non mi alleno, perché io mi alleno la mattina, io già ho fatto i 5 passi dei tibetani, un po' di Pilates, un po' di yoga, già sono pronto per partire ad andare a lavorare però. Comunque, mi ricordo questo, che nel libro che ho scritto, Non ci posso credere, io chiamo contro la Juventus, no? Cesena, Juventus. Sai, Cesena sono tutti juventini, ma sono di club da tutte le parti della Juventus, quindi è più avvantaggiata la Juventus, gioca più in casa la Juventus che Cesena. E quindi che ho fatto io? Niente, successe che Marchiori, il mio allenatore, uno dei migliori che ho avuto insieme a Maldini, Cesare Maldini, il babbo di...
1: Di Paolo.
2: E lui che successe? Che venne Marchioro al sabato notte, no? Verso le 10 mentre andavamo a letto e fece: ma con chi giochiamo domani? Ma mi disse: giochiamo con la Juventus. Ah, con la Juventus, me l'ho dimenticato. Vabbè, sì, ma quanti sono loro? Scusa, penso siano 11. E voi? 11. E allora che problema c'è? Siete 11 contro 11. E andammo a letto, dormimmo. Poi venne giù il Manuzzi, un altro personaggio famoso di Cesena, che disse, prima della partita, entrò dentro lo spogliatoio e disse: ragazzi, avdag se vi siete 2 milioni e mezzo a testa. Perché sapevo che perdevamo, pareggiavamo, no? E niente, quindi, va bene, presidente, comincia la partita. Damiani fa un mezzo gol, mezza autorete, vabbè, comunque 1-0 per loro giocano la partita, dominano completamente il primo tempo. Arriviamo nello spogliatoio, fa Marchioro. Loro ormai, ragazzi, sono convinti che ha già vinto. Basta solo andare alla fine della partita con monotonia, con non la voglia, il carattere, cioè io l'ho già visto, capito? Allora entrate in campo, fatevi vedere, tirate fuori gli attributi e vedrete che vincete. Infatti arrivò il secondo tempo, partì facemmo 2 gol in 10 minuti. E che loro reagiscono, ma reagiscono male, erano un po' sottotono, avevano capito che non era una partita facile, era difficile. Insomma, diventano una squadra normale. E
1: Certo.
2: quindi naturalmente, finita la partita, non ci posso credere, Manuzzi ci ha dato 2 milioni e mezzo, è entrato dietro, però avrebbe tassato tutte quante, i soldi, si dice che ce l'avrebbe tassati, eh? E fu la soddisfazione, una delle soddisfazioni più grandi della mia vita. La prima fu il brevetto da pilota a 17 anni che presi, mio padre era un
1: Pure.
2: pilota dell'aeronautica. La seconda quando mi sono laureato in medicina e la terza la vittoria della Juventus. Questa è la più grande soddisfazione, a prescindere dal matrimonio, dai figli,
1: Eh beh,
2: dalle soddisfazioni che non fanno parte un po' di me stesso. Questa è
1: assolutamente.
2: la mia mente.
1: Lamberto, senti, ma mi hai citato Cesare Maldini. Prima di arrivare ai giocatori che hai incontrato, che hai incrociato, sia da compagni sia da ex, che hai parato magari a grandi calciatori. Quali sono stati? Mi racconti un po' di grandi personaggi che hai incrociato nella tua vita? Mi ha attirato molto, insomma, il nome di Cesare Maldini, se me ne vuoi fare un altro. Insomma, cosa mi puoi raccontare su questi
2: Ma
1: mostri sacri?
2: Maldini era un gran signore, guarda, un allenatore che non ti faceva lavorare tanto, ma ti faceva lavorare bene, con intelligenza, con passione, dava un po' di carica emotiva, quindi era l'allenatore ideale per me, come Marchioro. Gli altri passano in secondo piano. Il personaggio migliore con cui ho contato in vita mia è stato George Best, perché tanto bene, facemmo una partita, una specie di supercoppa fra Manchester e Fiorentina, che aveva vinto la Coppa Italia, era prima, no, primavera, era autunno, verso settembre-ottobre, facemmo questa partita. E io, quando entrammo nella sala conciliare del comune di Firenze, c'erano tutti quei che ci aspettavano con la divisa precisa, Bobby Charlton, Style, tutti quell'altri, tutti precisi con una divisa blu, con i bottoni blu, con le scarpe normali. Ce n'era uno, quando entrai io vidi, ce n'era uno che era appoggiato, come sto io adesso, invece mette le gambe sul tavolino, così, e io disse a Alberto Rossi: ma chi è quello, il figlio del presidente? No, quello è George Best. Io venivo da Perugia, insomma, non è che conoscevo molto, studiavo, facevo già l'università, non è che conoscevo molto. Però dopo l'ho visto, perché tanto bene, Ricky Albertosi, fra primo e secondo tempo, avvicinò a Chiappella, io gli stavo sempre dietro, e disse: Peppe, la palla no, non va, non va, non va. Allora si girò verso di me: vieni là, pelandrone, comincia a scaldarti che giochi tu. E naturalmente eravamo 0-0, ha fatto gol. Prima Bobby Charlton e secondo George Best. E fu un'impressione, sono stati i più bei gol che ho avuto in vita mia, a parte uno di Gerd Müller e Beckenbauer che ho incontrato, però sono stati i gol che ti fa piacere aver preso. Quando sei ormai fuori del gioco, sei un ragazzo adulto, capisci che quello che hai avuto nella vita, ti ha fatto Gerd Müller e George Best.
1: Mamma mia, che brividi che mi hai messo, caro Lamberto. Col senno di poi è davvero un onore quasi aver preso gol da questi calciatori qua. Mi fai un podio? Perché prima ti ho detto che saremmo arrivati ai calciatori più forti che hai incontrato. Non so, ne hai incontrati talmente tanti che ti chiedo, il giocatore secondo te più forte che hai incrociato, non so se è uno di quelli che mi hai già citato, è il giocatore secondo te più forte con cui hai giocato, di cui sei stato compagno di squadra, il più talentuoso, quello che ti faceva sempre gol, quello che dici mannaggia, lui mi segna sempre.
2: È facile, perché uno è Gigi Riva, e che ho sentito un mese prima che purtroppo se ne andasse. Gli ho fatto gli auguri di Natale, questo periodo qui, grosso modo, e lui è stato molto contento, felice. Abbiamo parlato più del meno, e quando è morto, io ti dico, mi è venuto da piangere, perché Gigi era un personaggio fantastico, a parte le sue capacità fisiche, atletiche, di far gol, questo ormai è luogo comune. E quello con cui ho giocato è stato Carletto Ancelotti. È stato il giocatore più famoso con cui ho giocato. Probabilmente allora c'aveva 20 anni, non era così al top, però è stato un giocatore talentuoso, nello stesso tempo concreto, e anche una persona molto intelligente, pacata, che viene dalla campagna, che si è fatto praticamente da solo, con la propria volontà, con la propria voglia di emergere.
1: Bello, molto bello. Invece, per quanto riguarda i portieri, Lamberto, cresce, cioè, della tua generazione e di quelli che poi sono arrivati dopo, come è cambiato il ruolo e da chi tu, diciamo, nella tua vita, hai sempre apprezzato? Come li hai sempre visti i portieri? Sia quando giocavi, se me ne citi qualcuno così i più
2: Guarda,
1: giovani lo
2: io
1: ricorderanno, e poi come è cambiato il ruolo del portiere, fino ad oggi?
2: mi sono molto ispirato, più che guardando Ricky Albertosi, che era tecnicamente perfetto, e la capacità mentale, ho visto con Dino Zoff, che che praticamente ho giocato contro, e l'unico che ci parlavo volentieri con quelli della Juventus, lui e Tardelli. Gli altri li ignoravo perché erano dei nemici e quindi non ne apprezzavo molto le loro capacità, però Tardelli e specialmente Zoff sono stati Dino, sono stati quelli che, cioè Dino mi ha ispirato dal punto di vista mentale, Albertosi dal punto di vista tecnico. E poi che te devo dire, io ho vissuto una vita un po' particolare perché quando arrivai a Firenze la prima cosa che mi dissero: guarda che non abbiamo comprato uno studente, ma abbiamo comprato un calciatore. Quindi la mia filosofia di vita aveva una specie di bipolarismo. Mi vedevi tranquillo, sereno e anche impegnato quando studiavo. E invece quando ero giocherellone, matto, dalle gare, quando ero in porta. Fondamentalmente i portieri delle generazioni, io faccio quelli che mi sono piaciuti, non che ho potuto imitare. Ho giocato contro Zenga e contro Taccone. E questi anche loro giocando contro li ho apprezzati. Zenga per me è il top del top. E anche Taccone è stato un portiere, tra l'altro è umbro come me, quindi ma l'apprezzavo moltissimo. Attualmente, tecnicamente, non voglio fare nome e cognome, però un nome lo devo fare. A me mi piace moltissimo Vicario. Ci siamo allenati insieme quando lui era a Perugia. Abbiamo parlato, ogni tanto gli mando un messaggio, ma non voglio rompergli troppo le scatole. Vicario è il top del top dei portieri che apprezzo io. Ma poi tecnica, perché lui è capace di giocare sia con i piedi, benissimo, e anche in porta, è insuperabile. Dopo sì, si può parlare degli altri portieri che tu sai che hanno vinto adesso il migliore del portiere del mondo, ma sicuramente sono tutti bravissimi. Però quello che ti apprezzi di più, anche la personalità e il carattere, a me fa ridere quello che bacia lo scudetto 3-4 volte, poi cambia squadra 3-4
1: Eh sì,
2: volte. Non ha senso, capito? Non ha senso.
1: certo.
2: Io se potevo battere il Perugia, la squadra che mi aveva lanciato, ero felicissimo. Infatti ai Perugini, quando tornavo a casa, che avevo vinto contro Cesena, Perugia, me l'hanno detto di tutti i colori, però io me ne fregavo. Io
1: Carina
2: giocavo
1: questa
2: per la
1: cosa.
2: squadra che mi pagava.
1: Molto carina questa cosa, insomma, che tu hai condiviso anche qualche allenamento con Vicario. Tra l'altro, Vicario oggi è al Tottenham nel giro anche della nazionale. Lamberto, scusami, torniamo un attimo su di te adesso. Mi racconti un attimo la tua giornata? Cioè, quindi tu ti svegli, hai una palestra in casa, mi dicevi come ti tieni così? Quante cose fai nella tua giornata e soprattutto ti svegli e vai in palestra?
2: Ascolta, la mia giornata tipo è questa.
1: Dimmi.
2: Io di solito vado a letto alle 10:30, alle 11, perché il riposo allunga la vita e migliora la qualità della vita.
1: Certo.
2: Mi sveglio verso le 8:30, mi sono svegliato alle 8:30 e poi c'eravate voi. Poi mi posso svegliare anche alle 9. Però, certo, non è che faccio un sonno unico, però mi piace anche svegliarmi, magari vedere i gatti, quel che fanno, sono due, ma poi me li addormento subito. Questa capacità di addormentarmi facilmente. Dopo mi sveglio, vado in mansarda e c'è una palestrina, non è che è arredata da palestra, però non è una palestra vera. E faccio specialmente i 5 passi dei tibetani, è una specie di yoga. Faccio un po' di Pilates, unisco l'uno all'altro, mezz'ora la faccio. Poi, se ho più tempo, faccio un po' di pesi, leg extension, squat, stacchi, questa roba qui, che poi la gente che conosce la palestra lo sa,
1: E
2: bicipiti,
1: certo,
2: tricipiti,
1: certo.
2: addominali, lavoro molto sugli addominali. E quindi un'oretta la faccio sempre. Poi, naturalmente, se faccio colazione, la mia colazione praticamente è il pranzo. Perché non faccio poi il pranzo? La mia colazione vale 1000 calorie, 800-1000 calorie, e quindi poi vado, se ho tempo, vado o a nuotare, come oggi, come dopo, e se no vado al Santa Giuliana, che è uno stadio di atletica, e vado a fare un po' di salti, salto lungo, salto triplo. Facevo bene anche il salto con l'asta, però il salto con l'asta diventa troppo impegnativo sotto l'aspetto
1: Quindi ancora
2: dell'organizzazione del lavoro.
1: salti, ancora, cioè ancora pratichi il salto in lungo.
2: Beh, che devo fare? Io fermo, ci posso stare. Per
1: Mamma mia,
2: me lo
1: complimenti.
2: sport è vita. Praticamente i tre principi fondamentali sono l'attività fisica, l'alimentazione, che sono due medicine, tutte e due,
1: Sì.
2: e il terzo è la qualità della vita. Io non fumo, non bevo, mangio non moltissimo, ma mi occupo della mia situazione personale, che possono essere diverse, di diverso tipo. E quindi sono qualità importanti. Quindi, dopo che ho fatto questa routine, quando vado, adesso andrò a nuotare tra poco, vado a nuotare un'oretta, non più, e poi vado a lavorare. Lavorare significa per me un altro divertimento, un'altra necessità per attivare l'apparato cerebrale. E
1: Certo.
2: quindi adesso farò la sera, farò fino alle 7, 7 e
1: Tra
2: quarto.
1: l'altro, no, questo lo voglio raccontare, nelle tue grandi soddisfazioni in tutte queste cose che hai fatto, sei stato anche per pochi metri anche tedoforo della Fiamma
2: Dopo
1: Olimpica.
2: che ho dovuto portare la torcia fino all'Ascensione a Perugia davanti ero l'ultimo tedoforo, in poche parole non me l'aspettavo di essere l'ultimo, pensavo di fare 200 metri con ta torcia a passare dall'altra, invece l'organizzazione era della Coca-Cola, capito?
1: Sì.
2: La Coca-Cola, che ne so, avrà visto i curriculum dei partecipanti e ha scelto me. E naturalmente è stata tutta un'improvvisazione, non me l'aspettavo, è stata non dico un'emozione, una soddisfazione enorme, perché
1: Certo.
2: c'era un sacco di gente, c'erano state 10.000 persone che seguivano il passaggio di questa torcia che arriva dalle Olimpiadi fino a, a arriva da, arriverà fino a prima
1: Fino.
2: a Cortina, poi a Milano.
1: Sì, esatto. Umberto, siamo arrivati alla fine. Io chiudo sempre così no i nostri appuntamenti con storie di calcio. La storia di calcio di Lamberto Boranga, cosa insegna, cosa lascia ai giovani che ci stanno ascoltando? La tua chiusura di una storia meravigliosa e ti ringrazio per averla condivisa con noi. Lamberto.
2: Ma io spero che qualcuno ascolti, che qualcuno non che ama il calcio veramente, se ci mette l'impegno, l'agonismo, la volontà, lasciando da una parte ogni tanto lo studio, che è fondamentale, fra parentesi, se c'è l'impegno, la voglia, la convinzione dei suoi mezzi, senza aspettarsi tante cose, vedrà che prima o poi, se si sacrifica nel mangiare, nel non fumare, nel non prendere droghe, specialmente droghe, questo è un momento brutto della nostra esistenza, che i giovani ancora si drogano, se non fuma, se non fa l'aperitivo, lascia fare l'aperitivo a quelli che
1: Vatta ad
2: ormai non
1: allenare.
2: c'hanno futuro, si alleva, vatti a allenare, vedrai che prima o poi le soddisfazioni le avrai.
1: Lamberto, grazie, grazie, grazie e da parte di tutti noi complimenti e soprattutto di nuovo grazie per aver condiviso la tua bellissima storia di vita, la tua storia di calcio e quello insomma che ci lascia perché sei assolutamente un esempio. Grazie davvero, grazie
2: Grazie,
1: mille
2: ciao
1: all'Alberto
2: ciao.
1: Boranga e noi dopo questa bellissima storia di vita ci diamo appuntamento qui su TMV Radio alla prossima storia di calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio con la puntata odierna dell'editoriale venerdì 7 agosto 2026. Se ne sta andando la prima settimana del mese di agosto, che ci accompagnerà alla fine del mercato, ma anche poi, mi sento di dire, finalmente all'inizio della prossima stagione di Serie A 2026-2027. Qui in studio per oggi Lucio Marinucci, poi dalla settimana prossima avremo ulteriori avvicendamenti fino poi ad avvicinarci, come detto, al rientro del padrone di casa Vincenzo Marangio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso: 331 8200 213. C'è tanto di cui discutere, perché il mercato prosegue tra Prodi in Italia con folle festanti. Riferimento è inevitabilmente a Mastantuono, che dal Real Madrid in prestito arriva a Firenze, una Fiorentina sempre più scatenata a livello di entrate, peraltro con tanti giocatori molto molto tecnici, ma poi si muovono anche le altre squadre, o meglio provano a muoversi. La Juventus, che deve colmare dei vuoti, soprattutto quello del portiere, ma poi anche negli altri pacchetti. C'è l'Inter, che deve riempire il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Il Milan è invece un po' fermo e in attesa di capire che cosa fare con Leao. Insomma, questo giusto per dare un'infarinatura generale, ma adesso entriamo nello specifico, nei tanti temi, e lo facciamo in compagnia di Fabrizio Ponciroli, che è in collegamento con noi. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, non so se vogliamo partire proprio magari dalla Fiorentina, palla a te, però la Viola l'abbiamo definita la regina del calciomercato. Da Firenze ci dicono preferiscono avere magari dei titoli migliori a livello di campionato, ma nel frattempo si prendono un mercato veramente condotto su dei ritmi quasi anomali, mi sento di dire, per la nostra Serie A.
2: Beh, visto come siamo messi come movimento calcistico, la Fiorentina è un po' una mosca bianca, no?
1: Assolutamente.
2: Perché comunque sta assolutamente facendo dei colpi fuori mercato, almeno per il mercato italiano. Ma è un bel segnale per la città, per la tifoseria, per il calcio italiano, e da un certo punto di vista è anche, mi sembra, la volontà di provare a fare quell'upgrade che è sempre un po' mancato al club Viola. Perché comunque stanno prendendo giocatori per fare quel salto di qualità. Io credo che sia anche un motivo d'orgoglio, non solo per i tifosi Viola, ma proprio per il calcio italiano, perché significa che qualcosa si può fare. È difficile, molto difficile, però Paratici, secondo me, si sta muovendo nella maniera giusta. E soprattutto credo che il suo nome a livello internazionale abbia un peso.
1: Quello che hanno detto tanti negli ultimi giorni qui in diretta.
2: Sì, credo proprio di sì, perché non si spiegano se no alcune operazioni. Probabilmente è bravo lui, ma ha anche un peso all'estero che gli viene riconosciuto e che ha permesso di mettere a segno colpi che secondo me, con altri profili a livello dirigenziale, sarebbero stati sicuramente più complicati.
1: Sì, decisamente. Ecco, basti pensare che quando riesci ad intavolare un doppio asse con il Real Madrid, perché uno per Valdepeñas, un altro per Mastantuono, significa che, ecco, dei buoni rapporti, e non sono così comuni con il Real Madrid, vuol dire che si hanno. E Paratici quindi sta lavorando molto bene, però poi è una cosa che ho detto anche ieri, Fabrizio, il fatto che questi giocatori, per carità, giovani, perché pure Valdepeñas, per dire, è un 2006, mentre Mastantuono è un 2007, però il fatto che scelgano la Fiorentina vuol dire che sì, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente con dei contatti e sa essere molto convincente, però significa che al momento anche il progetto tecnico della Fiorentina, perlomeno sulla carta, appare come interessante anche per questi elementi che provengono comunque da delle squadre che non hanno bisogno di presentazioni.
2: Ma assolutamente, ma il caso emblematico è Mastantuono.
1: Esatto.
2: Perché comunque un giocatore che fino ad ora aveva, diciamo così, tutto per fare la differenza e si ritrova nella terra di mezzo, è chiaro che Firenze è un'occasione d'oro, perché c'è un progetto tecnico importante, ma c'è anche una piazza che secondo me gli permetterà di poter esprimere tutto quello che ha dentro, sbagliando. Perché il vero problema è che quando vai al Real Madrid e ti chiami Mastantuono, non puoi sbagliare.
1: È chiaro.
2: Mentre a Firenze sicuramente non gli staranno col fiato addosso, ma si è visto anche già da come l'hanno accolto. Cioè, qua
1: ieri
2: può
1: è una festa assoluta già. Esatto.
2: Certo, qua può fare la star e quindi gli verrà concesso molto di più rispetto a quanto gli è stato concesso a Real Madrid, ma è giusto così, eh? È giusto così. Però sicuramente il progetto tecnico è una variante, un fattore determinante nelle scelte, soprattutto dei due del Real Madrid. Adesso sta a loro,
1: perché
2: tu puoi fare tutto quello che è in tuo potere per prendere grandi giocatori o potenziali grandi giocatori, ma poi sta a loro in campo dimostrare che quell'investimento, quell'intuizione è stata una grande idea. Ma Mastantuono serviva al calcio italiano, perché comunque è un profilo che ti permette di sognare, perché ha i colpi, ragazzo, non pensiamo che sia uno scarto del Real Madrid,
1: Beh, no, l'hanno pagato
2: un giocatore che
1: fior di milioni,
2: può fare la differenza.
1: Sì, io sono d'accordo. Poi faccio una piccola divagazione, Fabrizio, per chiudere anche il cerchio. Chiediamo sempre al nostro campionato di arricchire il tasso tecnico, di arricchire il tasso dei talenti. Certo, fossero italiani sarebbe ancora meglio, però qui parliamo di grandi talenti. Mastantuono è comunque ancora un grande talento, deve ancora compiere fra pochi giorni 19 anni. Quindi per questo dicevo anche prima dei colpi molto tecnici della Fiorentina. Il mercato della Viola piace, poi bisognerà vederlo sul campo, perché sono due cose diverse sulla carta e sul campo, però ecco, quando vedi Attà, quando vedi Valdepeñas, quando vedi Mastantuono, mi sento di dire anche lo stesso Ulahi, che per quanto sia un giocatore dinamico ha anche dei discreti mezzi tecnici, insomma sono tutti giocatori che sanno dare del tu, chi più chi meno, ma che sanno dare del tu al pallone, e in Serie A questo serve secondo me enormemente.
2: Ma assolutamente, ma poi sai, è anche importante proprio per il movimento, come dicevamo poc'anzi, cioè a noi serve qualche volto nuovo che ci faccia sognare, qualche giocatore che ha già comunque un nome ma non è, diciamo così, nella fase calante della sua carriera. Cioè io sono felicissimo che Modric abbia rinnovato, però sono molto più felice del fatto che uno come Mastantuono ce lo vediamo in Italia.
1: Sono d'accordo con te.
2: Ma perché serve quel tipo di giocatore? Poi è chiaro, ma secondo me lo sa anche Paratici, se l'argentino dovesse fare una super stagione, mai e poi mai lo trattieni a Firenze. Però almeno per un anno, magari due, ti vedi un talento cristallino, giovane. Quindi assolutamente concordo in pieno.
1: Sì, dico, perlomeno se bisogna godersi un grande nome per due anni in Serie A, un anno, meglio che sia qualcuno di 18-19 anni, che con tutto il rispetto, anche per grandi campioni,
2: certo,
1: non 40-41. Qui poi ti pongono una domanda nei messaggi, perché ti chiedono, poi magari facciamo il ponte anche su un'altra squadra, sulla Juventus, ti chiedono se ritieni che attualmente sia più forte Mastantuono o Alaibegovic, che sono, ecco, appunto, talenti tecnici, tutti e due del 2007. Insomma, come rispondi a questo quesito?
2: Guarda, sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più, perché mi sembra un giocatore che davvero ha pagato tantissimo lo scotto di doversi misurare con il club blanco, e lì se non sei pronto vai un po' in crisi.
1: Poi non è stato neanche un anno facile, perché prima c'era Alonso e poi Arbeloa. Quindi
2: assolutamente, però anche lui le difficoltà le ha avute, è innegabile.
1: Sì, assolutamente.
2: Ha sofferto quella maglia. Quindi sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più. Certo, l'altro è veramente un diamante puro. Cioè non sai le potenzialità reali fin quando non sarà un pochettino così lavorato da Spalletti. Tutte e due possono diventare dei crack. Poi che lo possano diventare nel giro di un anno, due anni o mai, questo non lo sappiamo. Però dei due io credo che Mastantuono sia leggermente più avanti, proprio perché ha dei colpi secondo me già ben definiti. Bisogna vedere se riuscirà a metterli in evidenza con la maglia della Fiorentina.
1: Eh sì, a metterli in pratica, ce l'auguriamo, ecco, appunto per vedere delle giocate magari che possano illuminare anche il campionato italiano e non solo queste squadre direttamente. Però come detto, ecco, mi sposto anche sulla Juventus, Fabrizio, i colpi sono arrivati in attacco perché Alai Begovic, Colomani, comunque anche investimenti onerosi sia per l'uno che per l'altro giocatore, poi bisognerà però ancora completarla questa rosa, e quindi ti chiedo adesso, Fabrizio, che cosa c'è da aspettarsi, anche perché alcuni nodi sono annodati da tanto tempo. Il bandolo della matassa non si è trovato, il portiere è un tema da mesi ormai, prima Alisson, poi si è parlato di Dibu Martinez per tantissimo, adesso si fanno tanti nomi, si parla anche chiaramente di Suzuki che potrebbe essere girato al Paris Saint Germain. Insomma, alla Juventus cosa manca per completarsi, per essere quantomeno competitiva nel prossimo campionato?
2: Ma allora, come dico spesso, non bisogna avere fretta, perché Carnevali è sempre stato molto chiaro nel suo modus operandi. Ha fatto due operazioni dal punto di vista economico impegnative, investimenti pesanti, cioè praticamente parliamo di 85 milioni in due, bonus compresi. Quindi i due colpi lui li ha fatti con il budget che aveva a disposizione, e secondo me è andato anche un po' oltre a quello che realmente avrebbe dovuto o potuto fare. Adesso è solo una questione di opportunità, occasioni, situazioni che si vengono a creare, soprattutto quando cominceranno a mancare pochi giorni alla fine del mercato, eventuali esuberi che dovessero essere piazzati. Quindi io non sono preoccupato, secondo me non lo è nessuno all'interno del mondo Juve. Forse l'unico che potrebbe vivere un po' male questa situazione è Spalletti, ma solo per il portiere. Cioè, secondo me è quello un po' il nodo della questione, perché è chiaro che ormai, essendo il portiere anche un giocatore di movimento, non avendo il tuo portiere titolare, lavori molto in maniera un po' più, diciamo così, complicata, ecco. Però per il resto zero stress, zero fretta, e sono sicurissimo che Carnevali e Massara faranno le ultime operazioni in maniera intelligente. Non possono spendere, quindi devono aspettare l'occasione giusta, ma è normale così, cioè non ci vedo nulla di preoccupante.
1: No, lo stiamo ribadendo e personalmente lo ripeto.
2: Spendere, quindi devono aspettare l'occasione giusta, ma è normale così, cioè non ci vedo nulla di preoccupante.
1: No, lo stiamo ribadendo

0: alzavamo il telefono e prendevamo chiunque a qualsiasi cifra. Ora gli inglesi fanno loro come fanno altre squadre, come può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, quindi va così. Il calcio è anche un mondo ciclico. In questo momento noi siamo quelli che aspettiamo l'offerta, sicuramente non possiamo andare a bussare alla porta e chiedere di venderci quelli buoni, sì. E non possiamo più, ma va bene così.
1: Ma sì, beh, perlomeno bisogna farci poi i patti con questa realtà, perché alternative non ce ne sono. Vediamo il Real Madrid che per Diomandé fa delle follie incredibili, il colpo più costoso della storia del Real Madrid. Ecco, magari ti chiedo anche di commentarlo, perché è un ragazzo, devo dire, molto interessante Diomandé, io in Bundesliga quest'anno l'ho visto fare delle cose veramente importanti e si è messo in mostra anche nella Coppa del Mondo con la Costa d'Avorio. Certo, il Real Madrid di José Mourinho, Fabrizio, ecco, a proposito di investimenti, mi sembra che invece lì non si sia badato a spese. Io sono molto curioso di capire che cosa potrà uscire fuori da questo ritorno di Mourinho a Madrid, sai?
0: Allora, io non avevo dubbi. Nel momento in cui hanno ufficializzato Mourinho era chiaro che avrebbero fatto la super squadra. Non dico i Galacticos perché non ci sono più giocatori di quel livello, però sicuramente sarebbero andati a prendere il meglio che possono permettersi. Diomandé, guarda, per me è un giocatore di un'altra categoria. Cioè fa delle cose, anch'io l'ho seguito moltissimo, fa delle cose che onestamente fanno in pochi. L'unico dubbio che ho è un po' a livello fisico. Cioè io non so se è un giocatore da 90 minuti. Poi attenzione, è giovanissimo, c'è tutto il tempo per plasmarlo, però si prende un po' troppe pause.
1: Quindi nella partita non so stessa.
0: Non so se è dovuto al fatto che ancora non è maturato anche dal punto di vista calcistico, o magari può essere anche il fatto che deve ancora migliorare dal punto di vista fisico-atletico. Certo è che con Mourinho non ci sono dubbi, tirerà fuori il massimo da Diomandé. Ecco, sarà un Real Madrid da guardare con attenzione,
1: sì.
0: Perché di talento ce n'è veramente parecchio adesso,
1: Beh, gli acquisti parlano chiaro, insomma, quando prendi Konaté, che comunque è stato il centrale Liverpool di tanti anni, Cucurella campione del mondo, Bernardo Silva, Dumfries esterno titolare dell'Inter delle ultime stagioni, Diomandé, insomma, il mercato discreto è...
0: Forse resterà Vinicius,
1: sì.
0: Quindi insomma...
1: Non male, not too bad, diceva Djokovic in questo senso. Però tornando invece all'Italia, ti chiedo anche delle altre squadre, come le stai vedendo. Ti volevo chiedere in particolare, parto da qui perlomeno sul Milan, di Leao, perché il Galatasaray continua a pressare, la prima offerta è stata rispedita al mittente, 30 milioni più bonus, il Milan chiede cifre ben più alte. E qui che cosa c'è da attendersi? Perché Leao poi è stata un'estate un po' paradossale. Prima le parole d'addio, dopo la peggior stagione vissuta con la maglia del Milan, sembrava tutto finito, poi però per vendere un giocatore servono le offerte. Ne sono arrivate pochissime, quella del Galatasaray è stata rifiutata. Quindi cosa fare con Rafael Leao?
0: Guarda, io sono sincero, è vero che arriva da una stagione negativa, anzi in realtà Leao ha convinto solo nella stagione dello scudetto, lì è stato veramente impressionante. Però sai, alla fine sta cambiando tutto in casa Milan. Hai un allenatore portoghese molto ambizioso, hai una squadra che si sta costruendo bene, hai come partner d'attacco Gonzalo Ramos che è portoghese. Ma se io fossi Leao, ti dico la verità, un anno ancora lo tenterei. Sono un classe 99, a Milano tutto sommato sto bene, i tifosi li puoi riconquistare, perché se Leao fa Leao io non ho dubbi che riconquisti San Siro, io resterei ancora un anno, cioè mi giocherei proprio
1: l'ultima
0: tutto quest'anno e vedere cosa succede, anche perché con tutto rispetto è vero che ormai la Turchia, abbiamo visto anche il trasferimento di Salah, ha trovato risorse che noi umani non possiamo neanche immaginare.
1: Decisamente.
0: Però sei sempre in Turchia.
1: Sì. La Serie A avrà tutti i problemi, ma ancora davanti alla Super League, cioè, a livello tecnico dico,
0: Ma assolutamente. E poi comunque, ripeto, a Milano lui sta bene. Lui a Milano sta bene, proprio come realtà.

0: quotidiana. È una scelta complicata. Certo, se dovesse arrivare l'offerta da 60 milioni, 50 milioni, è chiaro che il Milan fa un altro tipo di ragionamento.
1: Beh, chiaro.
0: Ma se le cifre sono queste, fossi in Leao resterei.
1: Sì, veramente anche questo è un grosso interrogativo, capire, ecco, se riesca, se possa riuscire a riconvincere anche i tifosi ad essere nuovamente un beniamino, come lo era stato, dicevi, veramente solo nell'anno poi dello scudetto. E più in generale sul Milan che cosa vedi? Io sono sempre rimasto un po' tentennante in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, perché Gil e Ramos rappresentano due buoni colpi, certo, per Gonzalo Ramos spesa una cifra, ecco, qui sì, veramente molto molto elevata, probabilmente troppo, poi poco, anzi nulla a livello di entrate, non so se al momento sia una squadra in alcuni ruoli così completa, quindi ti chiedo, il Milan a che punto è? Perché io la vedo un po' indietro, anzi indietro rispetto alle altre.
0: Ma c'è il classico cartello lavoro in corso, nel senso che sicuramente il cantiere è stato aperto, sicuramente c'è un progetto interessante, mi piace molto il fatto che Amorim non si nasconde dietro a un dito, anzi dice quello che deve dire un allenatore ambizioso, soprattutto un allenatore che si siede sulla panchina del Milan. Quindi mi piace il progetto, non ho idea se riusciranno a completare il cantiere come vogliono,
1: esatto.
0: Perché ci sono tanti punti di domanda. Io personalmente vedo un po' debole la difesa,
1: sì, soprattutto,
0: e il centrocampo comunque sì, è vero, hai Rabiot che ha dimostrato di essere un centrocampista veramente di un altro livello, però devi sperare che a Modric non venga neanche un raffreddore, quindi con uno che va per i 41 anni non lo so, è un po' un azzardo. Sicuramente il progetto ha un senso e rispetto agli ultimi anni è un grande passo in avanti, poi se riusciranno ad arrivare fino in fondo, questo non lo so.
1: Sì, anche qui veramente gli ultimi tempi poi non è che siano stati particolarmente facili, quindi bisognerà capire come andare avanti. E poi però anche sulle altre squadre invece, Fabrizio, andando verso la chiusura, l'Inter, dicevo, ha questo vuoto sulla destra da colmare, è anche stata sfortunata, devo dire, l'Inter prima con Palestra, poi con Calaili, è vero che è solo un vuoto, ma è un solo tra virgolette, perché sostituire Dumfries per me è un'impresa non facile, trovare un sostituto alla altezza. E poi ci sono le altre, la Roma che con colpi intelligenti si sta completando, è arrivato anche Molina che comunque in Serie A aveva fatto molto bene, all'Atletico meno, però per meno di 20 milioni, anzi 17 bonus inclusi, mi sembra una discreta operazione, davanti era arrivato Castro, insomma su queste squadre qui, anche il Napoli che prima deve far uscire per poi fare delle entrate, posto che la rosa è molto lunga, su queste, in questa infarinatura delle altre?
0: Allora, per quanto riguarda l'Inter, alla fine sai, la base è solida, quindi credo che anche loro aspetteranno le offerte last minute e cercheranno di fare il meglio con quello che il mercato offrirà negli ultimi giorni. Credo che Stones sia un grandissimo acquisto, però con una postilla, bisogna vedere se fisicamente sta bene.
1: Sì.
0: Negli ultimi anni ha fatto davvero fatica. Se sta bene, ragazzi, Stones cambia una difesa. Se sta bene, bisogna dirlo. Cioè,
1: l'ultimo anno 6 partite mi pare da titolare.
0: Bisogna vedere come sta. Bisogna vedere come sta. La Roma mi piace. Per me la Roma invece si sta muovendo con intelligenza. Credo che Castro sia perfetto per giocare con Malen. Quindi bravo Gasperini a cominciare a dare forma a una Roma che mi ricorda sempre un po' più la sua prima Atalanta, quindi una bella squadra. Il Napoli, sai, il Napoli è più o meno lo stesso discorso dell'Inter, ha una base solida, aspetterà se ci saranno delle occasioni da Allegri, cioè che possano portare qualcosa da Allegri. Non credo che abbia grossi problemi, perché comunque la base è solida. Mi dispiace un po', sono sincero, come hanno rinunciato a Lukaku, perché sembra quasi una sorta di bocciatura totale. Non lo so, io Lukaku con Allegri un tentativo l'avrei fatto, no? Prima parlavamo di Leao a Morin, non lo so, ho fatto una chiacchierata, non so se magari Allegri ha altre idee, però non lo so, uno come Lukaku, io prima di darlo via ci faccio sempre un ragionamento. Ah, è vero, l'ultimo anno non è stato assolutamente a livello, almeno neanche accettabile Lukaku, no. Però resta Lukaku.
1: Eh sì, poi insomma Max Allegri l'aveva chiesto anche in passato, quindi chissà avercelo finalmente a disposizione che cosa avrebbe potuto rappresentare. Fabrizio, io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata e allora a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, a presto.
0: A presto, ciao a tutti.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli per questo editoriale in apertura, bella chiacchierata, appunto abbiamo già anticipato qualche tema. Qui poi Maurizio scrive a Lukumi che sia un attaccante se dovesse partire David, ovviamente riferimento alla Juventus, ma al momento poi... Tra l'altro Maurizio, a breve avremo anche un punto mercato per già iniziare ad aprire i temi della giornata sulle varie trattative. Che sì, sembrava più vicino alcune settimane fa, poi si è un po' arenata in realtà la pista, ma perché? Perché la Juventus ha troppi centrocampisti quasi in rosa, un reparto folto, è vero che alcuni sono esuberi, sono in uscita, però al momento che sì, non è una pista primaria per la Juventus, rimane nei pensieri, Lukumi sì invece, per la difesa è il primo nome in realtà, poi spendibile, e immagino che appena ci sarà un'uscita, soprattutto lì dietro per la Juventus, Lukumi sarà il primo ad arrivare. E poi sull'attaccante capiremo, perché negli ultimi giorni è salito nuovamente alla ribalta Joshua Zirkzee, ma non rimane l'unico nome sulla lista di Giovanni Carnevali, però pure lì David fa, l'ho detto, mi dispiace definirlo così, però fa un po' da tappo, perché quell'ingaggio 8 milioni netti inclusi bonus, devo dire, inclusi due di bonus, la base comunque di 6 milioni netti, blocca tanto, perché non si può appesantire ulteriormente anche il monte ingaggi. E ad ora su David non ci sono tantissime offerte, c'era questa ipotesi Marsiglia, ma il giocatore non la prende in considerazione e non so quante altre ipotesi possa prendere in considerazione lo stesso David, perché quell'ingaggio che ha adesso non credo che potrebbe andare a percepirlo da nessun'altra parte. Siamo arrivati comunque alla fine dell'editoriale, adesso però rotocalcio da passare, da trascorrere insieme. A breve appunto faremo già il primo punto di mercato della giornata, fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
0: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
1: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
0: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a Campione, a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
1: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
0: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo pomeriggio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri in questo venerdì 7 agosto 2026. Proseguono le trattative di calciomercato e prosegue sempre di più l'avvicinamento alla stagione calcistica 2026-2027 che peraltro fra poche settimane comincerà non solo la Serie A ma poi ricordiamo anche la Coppa Italia e i turni preliminari. Ma noi siamo qui per parlare un po' di tutto. Lucio Marinucci qui in studio, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, ma soprattutto un omaggio al dottor Giorgio Sorani, compagno di tante battaglie che salutiamo, parte verso altri lidi un po' come Odisseo. Abbiamo visto, si è parlato tanto in questi giorni dell'Odissea di Christopher Nolan e non solo. È ora di prendere e salpare verso altri porti, o addirittura, se volete vedere poi anche paragoni con Il Signore degli Anelli, abbiamo, ecco, anche lì stava, lo vedo annuire a livello al di là del vetro in cabina di regia. Beh, allora direi che quello è l'ultimo viaggio, lascia la terra di mezzo per l'ultima volta. Beh, qui abbiamo addirittura la colonna sonora ad hoc, siamo preparatissimi per questo commiato. E beh, lo salutiamo, quindi ancora una volta un saluto al dottor Giorgio Sorani, bandiera assoluta. Ormai, diciamo, nel calcio moderno le bandiere non ci sono più, ma qui nella radio ce n'abbiamo avuta assolutamente in cabina di regia. Ecco qui, si alzano i toni musicali in questa diretta del primo pomeriggio. Beh, era doveroso fare un saluto al dottor Giorgio. Fra poco invece andremo a parlare di calciomercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze di tutto Mercato Web, perché poi ci sono anche degli aggiornamenti. Vedevamo poi per la Roma, abbiamo discusso nelle ultime ore dei rinnovi e quindi dei Pellegrini, che pare sempre più vicino al rinnovo con la squadra giallorossa. Ormai si tratta solamente di formalizzare. Comunico alla regia, possiamo chiamare Nick? Credo sì, già lo stiamo chiamando. Assolutamente, per appunto poi discutere anche degli altri temi. Prima parlavamo della Fiorentina scatenata, ci torneremo. Voglio capire anche Firenze come sta vivendo queste ore dopo l'approdo di Mastantuono, e ce l'abbiamo in collegamento Niccolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, scusa il ritardo, ma che figurati. Sempre al telefono su 2400 notizie, trattative, quindi ho avuto un pelino di ritardo. Mi scuso.
1: Non
2: con
1: ti
2: te,
1: preoccupare, assolutamente. Eccomi, Nick. Qua. Eravamo appena Eccomi entrati, qua. Quindi vai tranquillissimo, non c'è veramente alcun problema. E poi il mercato ha sempre giustamente e comprensibilmente la priorità. Nick, dicevo, ci sono tante cose che si stanno definendo in queste ore, però prima ti volevo chiedere inevitabilmente di come si sta vivendo questa situazione a Firenze. Abbiamo visto i video e le immagini di Mastantuono, e l'ho detto, accolto come una rockstar. Prima con Lorenzo Di Benedetto dicevamo che se pensiamo agli umori di qualche mese fa, sembra veramente passata un'era.
2: Sì. Tra l'altro ho visto anche una chitarra quando è entrato nel van della Fiorentina, quindi
1: è già in versione musicale.
2: Sì, non so se vuole cantare, già imparare una canzone di Marco Masini, magari ora glielo dirò a Marco se eventualmente c'è anche questa possibilità della chitarra da sfruttare con Mastantuono, oltre che dagli assist e gol che la Fiorentina.
1: Bella presentazione con la chitarra invece che col pallone, sarebbe
2: esatto,
1: interessante.
2: Esatto, non sarebbe male. No, e chiaramente c'è entusiasmo, perché comunque Mastantuono è un giocatore molto importante, un giocatore di livello, è un'operazione che la Fiorentina ha condotto con grande velocità, questo gli va riconosciuto, perché comunque è partita una decina di giorni fa questa trattativa. Ma sono stati bravi, secondo me, Grosso e Paratici a convincere Mastantuono ad accettare il progetto Fiorentina, perché comunque il progetto Fiorentina era un progetto sicuramente di crescita, però ci aveva tante possibilità, tante offerte, c'erano diversi club che comunque si erano affacciati verso Mastantuono, l'avevano fatto capire tutto il loro interesse, e conseguentemente ecco che alla fine poi, sai, scegli un club che non ha nemmeno le coppe internazionali, che comunque sia l'anno scorso si è salvato a tre giornate dalla fine, Beh, ecco, non è proprio così scontato, no? Che un giocatore è pagato 60 milioni di euro arrivi anche se con la formula del prestito secco da Real Madrid alla Fiorentina. Vuol dire che sono stati bravi chi lo ha convinto della bontà di questo progetto, che è ancora un progetto in itinere, è tutto da sviluppare e da verificare, però è chiaro che il progetto della Fiorentina è pronto a decollare, quindi l'entusiasmo è giustificato, ma Santono può giocare anche come esterno, anche se in realtà è un po' forzato in quel ruolo perché lui è un pochino più trequartista, un giocatore tra le linee.
1: Detto questo,
2: sì, l'area che tira è sicuramente un'area buona, però anche l'anno scorso, non voglio fare paragoni, anche l'anno scorso c'era una buona area con l'arrivo di Pioli, c'era l'idea, no? Pioli
1: l'ha ricordato Lorenzo prima.
2: Ecco, quindi bisogna stare calmi, solo che la dirigenza oggi è molto forte, la dirigenza sta facendo anche delle operazioni in uscita molto importanti e questo secondo me è un segnale che le cose finalmente sono cambiate.
1: Sì, l'aria, perlomeno il vento adesso sembra essere cambiato e poi però ecco, a cascata vado anche sulle altre trattative, Nick, perché come sempre sappiamo che ci sono azioni e reazioni per quanto riguarda le squadre di Serie A. Ecco, con il pacchetto offensivo che si sta completando ti chiedo se per la Fiorentina può esserci anche qualche uscita. Sappiamo di Piccoli che sembra possa lasciare Firenze, quindi ti chiedo dove può finire, leggevo, di Bologna.
2: Ma guarda, secondo me la probabilità più grossa è il Bologna, anche perché il Bologna ha preso Dovbyk, che comunque viene da un'annata molto negativa alla Roma, e allora avevano la certezza che è Santiago Castro, che hanno venduto per 40 milioni, no? Al club giallorosso. Quindi ora con Dallinga e Dovbyk secondo me non sono tranquillissimi e probabilmente Dallinga è in uscita.
1: Sì.
2: È in uscita, potrebbero prendere una decina di milioni di euro da Dallinga e quando hanno venduto anche Dallinga possono reinvestire i soldi su Roberto Piccoli. Dall'altra parte c'è Sartori, che Piccoli conosce bene, lo stesso diciamo direttore sportivo del Bologna ha sempre manifestato un apprezzamento per questo ragazzo. La Fiorentina l'anno scorso l'ha pagato una cifra enorme, 25 milioni di euro più bonus, chiaramente c'è il discorso dell'ammortamento e tutto quanto, per cui credo si debba andare sui 18-19 perché la Fiorentina non faccia una minusvalenza, e conseguentemente se Dallinga uscirà, Piccoli andrà a Bologna, la Fiorentina tenterà l'assalto a Pellegrino del Parma. Tra l'altro ho visto già che il Parma ha bloccato Romero, e quindi questo mi fa pensare che la Fiorentina potrebbe veramente tentare l'assalto grosso su Pellegrino, cioè pensare di andare a prendere Pellegrino potrebbe essere una buona soluzione, e quindi vediamo se effettivamente ci riusciranno. Poi c'è Fagioli da capire se il resto va via, Dodò e Fortini sono altri giocatori che potrebbero partire, insomma il mercato della Fiorentina è tutto in evoluzione, c'è Torsved che potrebbe rappresentare una soluzione per il centrocampo se ne dovesse uscire uno, la Fiorentina sta facendo diciamo tante cose, e se oggi andiamo a vedere un po' le operazioni fatte dalla Fiorentina, io direi la Fiorentina e Como sono un po' le regine del mercato, parliamo di
1: assolutamente, senza dubbio.
2: La Fiorentina per il numero di operazioni, in Como forse per la grande operazione che ha fatto, quella di Nico Pazzi, ecco. Oltre che Cialobà, che comunque un giocatore hanno speso 30 milioni.
1: Sì, devo dire, il Como sta operando con grande solerzia, l'ho fatto sin dall'inizio, chiaro, forte anche di un patrimonio economico della proprietà, però sempre con grande gestione, questo sicuramente non è scontato, però ecco, tornando invece alla Fiorentina, avere Pellegrino, devo dire, alle spalle di Ken non sarebbe male come composizione dell'attacco.
2: Guarda Lucio, io credo che la questione di Pellegrino debba essere valutata anche in un'altra ottica, cioè siccome io non mi fido fino in fondo di quello che succederà su Ken, e secondo me non si fida fino in fondo nemmeno la Fiorentina, loro perché vogliono prendere Pellegrino? Perché nella peggiore delle ipotesi loro comunque hanno un centravanti che può ancora essere forte, migliorarsi nei prossimi anni. Per cui cosa dice la Fiorentina? Io so che Ken è il mio centravanti per la stagione 2026-2027, però si cautela, perché se poi Ken fa come l'anno scorso, problemi fisici e tutto quanto eccetera, oppure magari dovesse arrivare tra 10 giorni un'offerta con cui Ken può partire,
1: certo, loro è un'alternativa vera.
2: Esatto, si sono messi in casa comunque Pellegrino, che poi in teoria potrebbe anche sostituirlo domani Ken. A quel punto, ecco, nel caso dell'uscita di Ken dovrebbero andare a prendere un vice Pellegrino, ecco, se avessero preso Pellegrino.
1: Chiaro.
2: Però secondo me lo fanno anche in un'ottica futuribile l'operazione Pellegrino.
1: Beh, sì, sicuramente ha senso. Parliamo di un giocatore non giovanissimo, ma ancora giovane, 24 anni, ne compierà 25 ad ottobre. Quindi sì, il discorso fila assolutamente. Mentre leggevo poi anche aggiornamenti sulla Roma, vedevo Di Pellegrini, è vero che non è propriamente un colpo perché è un ritorno proprio a breve termine, ma mi sembra sia tutto fatto per il rinnovo, sbaglio? E poi ti chiedo anche di Molina, che anche qui mi sembra si stia avvicinando a grandi passi verso la Roma.
2: Sì, è una logica conseguenza quella di Pellegrini, perché io credo che poi fondamentalmente lui non aveva voglia di prendere in considerazione altre ipotesi, al di là degli aspetti economici, poi c'è di mezzo l'attaccamento alla maglia, il fatto che comunque sia lui si sente un romanista dentro, e io ero abbastanza convinto che alla fine saremmo arrivati a questa conclusione. Certo, il contratto di un anno non è che dà delle garanzie infinite, no? Perché comunque è limitato nel tempo, però un anno è lungo, ci sono 12 mesi, ci sono tante situazioni, ci potrebbero essere dei cambiamenti, magari quando si fa il rinnovo anche di un anno può darsi che magari tra 3 mesi le parti sono talmente contente l'una dell'altra che arriva una nuova offerta per prolungare ulteriormente il contratto. Io sono contento che Lorenzo Pellegrini sia rimasto alla Roma, perché io poi sono ancora legato a chi tifa una squadra, chi sente per una squadra, non ci può stare lontano, a meno che non ci siano veramente delle componenti che le portino totalmente da un'altra parte. Mentre per quanto riguarda il discorso di Molina, sì, è un'altra possibilità, se non è estremamente concreta. Purtroppo per la Roma alcune trattative non sono andate bene, anche sugli esterni alti. Hanno fatto, diciamo, 2 tentativi importanti, quello su Greenwood, se ti ricordi bene.
1: Come no?
2: Su Somerville, hanno provato a prendere anche giocatori di un certo spessore, però gli hanno chiesto delle cifre assurde, diciamo, le cose come stanno, che quando spendi 45-50 milioni, cioè arrivi fino a 50, cioè credo
1: ma
2: che
1: poi gli ingaggi.
2: Sì, no, dico, credo che a un certo punto si sia superato il limite. Vediamo se Molina può essere una buona soluzione, ma io penso di sì, e comunque non finirà qua il mercato della Roma, perché ci sono dei club come per esempio la Roma, il Napoli stesso, l'Inter, che sono partite, la Juve, sono partite un po' in ritardo, quindi da questo punto di vista ci stanno dando una mano, perché ci aiutano, a noi che lo raccontiamo il mercato, dove da agosto di solito c'è una fase di stanca importante, almeno fino a Ferragosto. Ecco, invece il ritardo che hanno dovuto avere anche per motivi proprio di operazioni difficili da concretizzare, per richieste, pensa a Colomani, che sono 2-3 anni che non si parla altro che in tutte le sessioni di Colomani alla Juve, alla fine finalmente ci è arrivato, ma ci è arrivato a delle condizioni, insomma, operazione a titolo definitivo con un sacco di soldi che naturalmente va a sborsare la Juventus. Invece mi è piaciuto molto alla Ibegovic, perché questa è un'altra operazione di prospettiva.
1: Oh, come lo vedi come colpo? Sorta, diciamo. Perché comunque la Juventus ha investito.
2: Sì, no, ma mi piace questa idea, perché comunque alla Ibegovic lo volevano un po' in tutta Europa, questo ragazzo è interessante, c'ha dei numeri, è un bel esterno, un giocatore forte, quindi ecco, questo sì, questo posso dirti che mi è piaciuto molto, come del resto mi è piaciuto molto anche Castro alla Roma, perché è un colpo perché Castro è forte, ecco, magari ti dico la mia, non lo so, avendo Malen, Castro, cioè tenere un giocatore a 40 milioni come sola alternativa,
1: io li vedo insieme,
2: so.
1: Infatti io ti devo dire la verità,
2: io penso che alla fine li faranno giocare
1: secondo
2: insieme,
1: me sì,
2: anche se naturalmente probabilmente con Castro leggermente dietro Malen, perché si inventerà qualcosa Gasperini, io non lo so, però insomma è un giocatore di movimento, no? Castro l'ha detto anche, gli piace anche tornare indietro a dare una mano alla squadra, chissà che non si inventi Castro mezza punta, guarda un po'.
1: Io mi aspetto qualcosa del genere, ti devo dire la verità, anche perché sono tutti giocatori che rispondono proprio al tipo di richieste di Gasperini, quindi che sono tecnici, che sanno legare il gioco, che sanno attaccare bene la profondità. Castro, peraltro, dicevo anche prima, nella precedente trasmissione, ha delle doti balistiche non indifferenti, quindi può fare male anche da lontano dall'area di rigore. Per me è un bel colpo.
2: È un bel giocatore, Castro. Sì. Infatti,
1: può maturare.
2: Guarda, la Fiorentina si era inserita pesantemente su Castro quando la Roma ormai era in definizione, e gli aveva offerto anche più soldi di ingaggio al giocatore, però è anche chiaro che Castro va a giocare la Champions League, la trattativa era particolarmente avanzata con la Roma e lui non si era sentita ovviamente di fare retromarcia, però per farti capire come fosse ambito anche da altre squadre in Italia, ecco.
1: Beh, non a caso, ha fatto vedere delle cose buone, può crescere ancora essendo un 2004, non un ragazzino ma ancora mediamente giovane. Mentre poi però abbiamo parlato, ecco, partendo su questo ultimo tema, da Alej Begovic, quindi mi allaccio anche alla Juventus. Nick, ti chiedo che cosa si può muovere. Peraltro stamattina Bremer ha un po' chiuso a tutte le ultime voci, ha detto che non ha chiesto la cessione, che vuole che la Juventus torni ai livelli che le competono. I bianconeri però portano avanti ancora il discorso Lucumi, o sbaglio, con delle possibili contropartite?
2: Sì, per me Lucumi è chiaramente un obiettivo, in questo senso, da parte della Juventus. L'avevano chiesto anche durante il periodo della clausola recessoria. Il Bologna giustamente ha fatto valere, no, il fatto che in quel momento lì, se volevano prenderlo, dovevano prendere a cifre molto alte. Adesso non c'è più fondamentalmente la clausola rescissoria, c'è la possibilità di andare a prendere a cifre più basse, e conseguentemente ecco che oggi mi aspetto un tentativo da parte della Juventus sempre più concreto nei confronti di Lucumi. Bremer, tra l'altro, ha una clausola rescissoria che è valida fino al 10 di agosto, però la cosa bella di Bremer è che, come dici te, lui ha già fatto capire che non vuole partire, e la Juventus non è che se lo vuole sacrificare anche in base al volere di una clausola rescissoria, anche perché poi dopo, io dico sempre, quando c'è un campione in difesa, se lo dai via poi è un problema, no? Ritrovarne un altro, certo, anche se ti danno 50-55 milioni di euro, e quindi la situazione è abbastanza complicata. Lucumi serve a Spalletti per completare il pacchetto difensivo. Io sono convinto che questa è un'operazione che potranno fare, anche perché c'è solo un altro anno di contratto, non rinnova col Bologna, non ha nessun senso, insomma, che ci sia una sorta di vero di preclusione. Chiaramente devono fare le cose fatte bene, quindi comunque sia che siano soddisfatte tutte e due le parti, questo sì.
1: Beh, certo, il matrimonio si fa sempre in due, anche forse soprattutto sul calciomercato. Però poi, ecco, ti volevo chiedere anche di Leao. Mi sposto sul Milan, Nick. Passo di salto di palo in frasca e ti chiedo che sviluppi ci possiamo attendere sul fronte turco del Galatasaray. Leao non mi è mai sembrato troppo convinto fino ad ora, francamente, della soluzione turca, però mi sembra anche di capire che il Galatasaray al momento non voglia mollare la presa.
2: No, non vuole assolutamente mollare la presa, e penso che Leao, il Milan voglia almeno 50 milioni. Se non gli danno almeno 45-50 milioni con i bonus, non possa cederlo. Io non lo vedo particolarmente motivato ad andare in Turchia. È vero che comunque rispetto, diciamo, c'era stata l'opportunità del Fenerbahce che lui non ha preso in considerazione, mentre il Galatasaray è un po' più aperto. Però non ci sono sulle cifre, quindi Milan, se non ottiene le cifre che vuole, penso sia veramente difficile che possa far partire Leao. Però sai, mai dire mai, perché comunque nel caso di partenza di Leao loro hanno in mente di andare a prendere un trequartista mancino, esatto, quindi di piede sinistro, che possa avere quelle che, infatti, non a caso si parlava di Sulè, non a caso si parlava anche di Mastantuono, tutti i giocatori che comunque hanno quelle caratteristiche. Certo, Leao è un po' una delusione, diciamo, cioè negli ultimi tempi, negli ultimi anni.
1: Beh, l'ultimo anno è stato il peggiore in assoluto.
2: Sì, e comunque è stata una delusione, perché da un giocatore così uno si aspettava sicuramente qualcosa di meglio, no? E invece non è arrivata, e quindi bisognerà anche che lui si faccia. Secondo me, cioè, Leao è il classico giocatore che non si è mai fatto l'esame di coscienza, e questo per me è un limite enorme, perché se si fosse guardato allo specchio si sarebbe reso conto che effettivamente il suo rendimento è stato assolutamente, assolutamente al di sotto di tutte le aspettative generali, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ma anche per se stesso, perché comunque, cioè, doveva essere, no, un giocatore straordinario, pronto a fare qualsiasi cosa, e invece poi dopo mi sembra abbia fatto la stagione dello scudetto e quella dopo è poi sparito da radar.
1: Sì, ha sempre avuto discreti numeri, ma con grandi, insomma, lunghi momenti con rendimento non sufficiente. Per le qualità che ha, poteva fare molto di più. Su questo non c'è assolutamente dubbio. E non è più giovane ormai, perché a 27 anni sei un giocatore nel pieno della tua maturità calcistica. Quindi quello che sei, è difficile poi che si possa cambiare o stravolgere. Infatti io non me l'aspettavo negli scorsi anni, e così non è accaduto. Mentre per poi un altro caso che è molto spinoso, su Esposito che cosa succede? Chiaramente non più Esposito, ma Sebastiano Esposito, perché è vero che riguarda il Cagliari, però pur sempre un discreto talento italiano. Dove può finire, ma soprattutto che sviluppi possiamo attenderci? Perché ieri ho detto si è passati ormai letteralmente alle carte bollate tra Giuffredi e la dirigenza del Cagliari.
2: Io penso che sia difficile a questo punto che il giocatore possa rimanere a Cagliari. Anche qui è il discorso che si fa un po' da tutte le parti, no? Bisognerà trovare una soluzione che accontenti il Cagliari e che accontenti il giocatore. Cioè, ricucire mi sembra abbastanza difficile. In questo momento ricucire un rapporto la vedo abbastanza complicata. Però, ci sono tutti uomini di calcio, Mario Giuffrini che è il procuratore, Pietro Accardi il direttore sportivo, il presidente Giulini, dovranno capire qual è la soluzione migliore per il giocatore. Secondo me a questo punto la cosa migliore è la cessione e cercare di poter far sì che il Cagliari possa ottenere più soldi possibile, il giocatore abbia una nuova destinazione dove possa, diciamo così, trovare anche la sua tranquillità dopo questo periodo, diciamo così, di grande agitazione. Quindi non lo so, club non mancheranno, ecco, dove possa andare adesso non lo so, però sicuramente non penso possa rimanere a Cagliari.
1: Beh, no, al momento pare veramente proibitiva una permanenza del calciatore in Sardegna. E prima di salutarti, Nick, e di lasciarti al tuo lavoro, ti chiedo invece sull'esterno a destra dell'Inter ci sono degli aggiornamenti, perché poi si voleva investire tanto su Romero, ma mi pare di capire che ormai l'Atletico Madrid abbia sorpassato nettamente i nerazzurri.
2: Per ora sinceramente non vedo, diciamo così, ancora un esterno destro per l'Inter, ovviamente il sostituto del, pensate com'è strano, no? Voglio dire, il calcio doveva essere il vero grande obiettivo del mercato dell'Inter, l'esterno sostitutivo a destra di Dumfries, non sono riusciti a prenderlo per motivi vari che abbiamo già raccontato, perché Palestra è andata al Chelsea, perché Calaili non ha superato le visite mediche, insomma tutta una serie di cose fritte e trite e ritrite, però quello che è importante dire in questo momento è proprio questo, cioè che l'Inter secondo me sta un attimo alla finestra e cercherà di capire se c'è una buona occasione per rafforzare l'organico. Non ci dovesse essere, chiaramente non so se rimarrebbero così, però faranno un tentativo magari negli ultimi giorni di mercato. Ho letto anche delle ipotesi di Nico Gonzalez, però mi sembra abbia tutte caratteristiche. È vero che può anche tornare indietro a dare una mano,
1: però non è quel giocatore lì, dai.
2: Non è quel giocatore lì, dai, non può essere quel giocatore lì alla Dumfries. Hanno preso Stones e ora vediamo se naturalmente se esce Pavard, se ne prendono un altro di difensore, oppure se decidono di rimanere così. Ecco, insomma, soprattutto io credo che a centrocampo possa venire fuori qualcosa di interessante. Perché a loro piace Curtis Jones, ma non è detto che sia lui. E poi bisogna vedere anche Frattesi, che ormai non se ne parla più, però anche Frattesi è un altro giocatore che se dovesse arrivare un'offerta potrebbe uscire, ecco.
1: Beh, certo, considerando l'utilizzo delle ultime stagioni anche qui ha perfettamente senso. Nick, grazie, allora ti lascio al tuo lavoro, ai tuoi impegni, grazie ancora.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie a Nicolò Ceccarini, a tutta la redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Poi andremo avanti nello specifico a parlare di ulteriori trattative per le squadre in Serie A, perché bisogna veramente verificare degli sviluppi. Sulla Roma dicevamo ancora del possibile rinnovo, anzi ormai quasi sicuro rinnovo di Pellegrini. Ha parlato anche Cristante, è stato intervistato da Sky Sport e ha detto che c'è, insomma, felicità da parte del gruppo di raccogliere il classe 1996 e che poi qualche screzio riportato in allenamento con Dybala in realtà ha semplicemente caratterizzato un episodio di campo, d'allenamento e nulla di più. Qui arriva un messaggio di Guido. Le ha una delusione, si faccia un esame di coscienza tutto l'anno così, 24 ore su 24. Sì, si deve fare un esame di coscienza al giocatore. Però questo è un discorso, ecco, di singolo, non di squadra. Il Milan è un altro conto, certo. Poi dal piano su Leao passa ovviamente tanto anche delle operazioni e del margine di operabilità del Milan stesso. Noi siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco introduttivo della puntata di oggi di Tiempo Radio Sport Calcio Mercato.
3: E Coffee Break, signori!
1: Ci troviamo qui fra qualche minuto, tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio, ora una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20.45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dualla, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. In gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoya Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali.
2: Segnatevi la data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre
2: vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in diretta Lucio Marinucci qui in studio TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, che prosegue in questo venerdì 7 agosto 2026. Stiamo per lasciarci alle spalle la prima settimana di agosto, con ormai il calcio delle amichevoli che si sta avvicinando sempre di più al calcio delle partite ufficiali. Però siamo ancora chiaramente con gli occhi alle trattative, agli approdi, alle accoglienze dei nuovi innesti di alcune squadre della Serie A, e non possiamo appunto non iniziare dalla Fiorentina. Infatti abbiamo in collegamento Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Niccolò, noi ci eravamo sentiti qui in diretta qualche giorno fa, quando si stava definendo la trattativa, sembrava avvicinarsi, ma ancora qualcuno era un po' scettico. Poi la trattativa si è chiusa, incredibilmente, con il Real Madrid, e abbiamo visto Mastantuono approdare, lo abbiamo detto prima, questa accoglienza da rockstar con una folla oceanica che quasi non lo lasciava camminare. Insomma, ti chiedo adesso a Firenze come si sta vivendo questo immediato presente, perché già il mercato era ottimo, ma l'arrivo di Mastantuono è un'ulteriore poi certificazione del lavoro di Fabio Paratici.
1: Ma allora, ieri l'accoglienza per Franco Mastantuono è stata folle, l'abbiamo documentata anche su tutto il mercato web, circa
0: travolto praticamente.
1: Esatto, 500-600 tifosi presenti all'aeroporto di Peretola, nonostante appunto un caldo infernale, nonostante comunque agosto, per cui qualcuno è in ferie, nonostante comunque fosse un giorno della settimana per cui magari la gente era a lavorare, però insomma è stato subito travolto da un'ondata di affetto e anche di tanta speranza che la città nutre nei confronti di questo ragazzo. Io nella mia carriera da giornalista non ricordo a Firenze un hype così per un giocatore da veramente tantissimo tempo. Forse bisogna tornare al 2013, all'acquisto di Mario Gomez, che poi per carità non è andato benissimo, però anche quello paralizzò la città. Ecco, siamo su quei livelli lì. È un giocatore che in questo momento dà veramente, mette la Fiorentina in una posizione anche di forza a livello europeo, che insomma era insperata anche fino a qualche settimana
0: fa. Ma proprio imprevedibile.
1: Esatto, ma su questo giocatore, a parte tutto, dalla Spagna ci sono arrivate anche delle conferme, c'era veramente tantissime squadre, tantissime big, soprattutto anche all'estero, big di Premier League, squadre di Premier League, squadre dalla Spagna, squadre dal Portogallo, lo abbiamo raccontato, la Serie A era un pochino più defilata, soprattutto alcuni club a cui Mastantuono veniva associato, il Milan e la Roma, il Napoli, erano un pochino più defilate, però ecco, insomma, su questo giocatore c'era la fila e la Fiorentina è riuscita a strapparlo. È un prestito secco, e questo un po' sia a Firenze ma in generale il percepito ha fatto storcere un po' di qualche bocca. Io dico sempre che quando ti metti al tavolo del Real Madrid, innanzitutto per la Fiorentina secondo me deve essere anche un motivo di vanto essersi seduti a quel tavolo lì, perché non tutti i club possono andare dal Real Madrid e farsi dare uno dei calciatori su cui c'era anche più promesse fino a un anno fa, su cui il Real Madrid spese tra parte fisse e bonus quasi 60 milioni di euro per prenderlo.
0: Sì. E quindi poi addirittura due volte, perché è tra Valdepeñas e Mastantuono, quindi per due volte la Fiorentina ha strappato il sì.
1: Però ecco, quando ci si mette a questi tavoli, chiaramente poi le regole del gioco è inevitabilmente che le dette il Real Madrid, il club più probabilmente più importante del mondo, e quindi è un prestito secco, è vero, però poi sappiamo che in 12 mesi può cambiare tutto, il giocatore magari si può affezionare, nel frattempo il Real Madrid la concorrenza è aumentata, perché ieri il Real Madrid, mentre cedeva Mastantuono, acquistava Diomandé a 140 milioni, per cui ci avrà anche ulteriore tra un anno avrà, insomma, ecco, ci sarà tanti,
0: sì, davanti qualcuno bravo c'è a Madrid,
1: esatto, ecco. Per cui nel frattempo può cambiare tutto, magari tra un anno la Fiorentina riuscirà a qualificarsi per una Coppa Europea, avere 50 milioni a disposizione per andare al Real Madrid e dirgli guarda, te lo compriamo. Quindi io penso che quando poi puoi prendere, ma questo non lo dico giornalista che segue la Fiorentina, ma in generale mentale della Serie A, quando ha la possibilità di prendere questi calciatori, la cosa migliore è prenderli. Poi va bene, sì,
0: valutare,
1: che
0: certo,
1: anno, va bene, ce lo godremo un anno, la Serie A se lo godrà un anno, però ecco, intanto se lo prendi, un anno possono succedere tante cose.
0: Sì, sì, infatti l'operazione è stata condotta proprio con questo tipo di mentalità, come è giusto che sia. Mentre per il resto, poi, sulle altre possibili trattative, che cosa può capitare? Perché il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più, Nicolò, però poi c'è sempre chi può uscire, quindi ti chiedo su Piccoli, e leggevo, se esce Piccoli si può tornare effettivamente alla carica anche per Pellegrino?
1: Assolutamente sì, perché guarda, è notizia proprio di oggi, delle ultime ore, insomma, perché Bologna sembra stia facendo veramente sul serio per Roberto Piccoli. Si parla di una...
0: Nicolò, aspetta, ti sentiamo un po' a scatti, vediamo se riusciamo a sistemare un po' la linea, vediamo un attimo.
1: L'abbiamo recuperata?
0: Ora sì, pare magicamente di sì, andiamo.
1: Ok, dicevamo che su Piccoli nelle ultime ore sta salendo l'interesse da parte del Bologna. La Fiorentina conterebbe di farci almeno di ricevere un'offerta di almeno 20 milioni, proprio per non fare una plusvalenza.
0: Certo.
1: Le due società stanno trattando, perché comunque il Bologna lo prenderebbe volentieri, immagino anche per sostituire Dall'Inga, che ha offerte dall'estero, e per creare un tandem con Dovbyk. La Fiorentina a quel punto immagino che possa andare forte su Pellegrino, che ha anche caratteristiche diverse da quelle di Moise Kean. Magari nel frattempo, più che ci si avvicina alla fine del calciomercato e più le richieste del Parma si possono abbassare, magari da 30 milioni che potevano chiedere fino a qualche settimana fa, la società ducale può abbassare un po' le sue richieste. Nel frattempo anche il Parma ha chiuso il Bilal Touré. Per cui, insomma, secondo me, se effettivamente poi l'affare Piccoli Bologna dovesse andare in porto, la Fiorentina potrebbe fare una grande accelerata per Pellegrino. Sulle altre zone di campo, addirittura qui a Firenze si vocifera che la Fiorentina abbia in serbo un altro colpo, un colpo da fare sulla sinistra, sull'esterno sinistro. Io non ho conferme al riguardo, vi racconto il percepito addirittura.
0: Un colpo dall'estero, immagino, Nicolò.
1: Un colpo dall'estero che possa anche costare tra i 30 e i 40 milioni. Ecco, il percepito è questo, perché la Fiorentina, ecco, nell'affare Mastantuono c'è anche il fatto che la Fiorentina in questo momento non ha speso un euro. La Fiorentina spenderà circa 1,5 milioni, 1,8 milioni per il pagamento del 50% dello stipendio del calciatore, ma sostanzialmente non ha speso un euro, per cui il budget che i Viola avevano a disposizione per rinforzare le corsie laterali d'attacco possono destinarlo a un solo calciatore in questo momento. E quindi io mi aspetto ancora qualcosa su quella zona di campo. Non so se poi sarà il colpo da 30-40 milioni o da 20, però mi aspetto ancora qualcosa. E occhio anche a centrocampo, perché insomma l'abbiamo detto tante volte, il nome di Torsvelt è sempre apprezzato da Paratici, è sempre apprezzato dai dirigenti Viola e da Grosso in primis. Chiaramente a centrocampo ci sarà prima da sfoltire. Ecco, in questo senso abbiamo detto tante volte della possibile partenza di Dodò, e le ultime due panchine consecutive dal primo minuto nelle ultime due amichevoli mi fanno anche presagire che secondo me su Dodò si sta muovendo qualcosa. Io dico di stare attenti anche a Niccolò Fagioli, perché comunque sì, sia, è un giocatore che in questo momento c'è tanta abbondanza a centrocampo, e quindi chissà che non possa essere lui il sacrificato.
0: Eh sì, può avere sicuramente mercato. Niccolò, prima di salutarti, l'ultimissima domanda rapidamente, ti chiedo comunque che impressioni ci sono state dal test amichevole, poi contro il Deportivo La Corugna, pareggio 1-1, devo dire, ho visto le immagini, ci attacca e ruba l'occhio per le grandi giocate, ma in generale ti chiedo un po' qualche responso, pur sempre del calcio d'agosto, ma comunque sono indicazioni interessanti.
1: No, allora, la partita di ieri ha dato anche buone indicazioni. In questo momento la Fiorentina, secondo me, ha degli ottimi 11, ha degli ottimi giocatori, ma ancora non è squadra, e non potrebbe essere altrimenti, perché insomma, abbiamo detto tante volte, la squadra è stata completamente rivoluzionata, i giocatori sono tutti nuovi, arrivano da un po' le parti più disparate del mondo, per cui ci vuole anche un po' di tempo per creare la giusta amalgama all'interno del gruppo. Però ecco, le sensazioni sono positive. Ieri il pareggio è un risultato molto bugiardo, perché la Fiorentina ha dominato almeno per 60-70 minuti della gara. Gli ultimi minuti i Viola sono un po' calati a livello fisico, dato anche un po' anche dagli ingressi, insomma sono entrati, insomma il finale di gara l'hanno concluso tanti ragazzi della primavera, certo. Insomma giocatori che non sono di primissimo piano e che hanno portato poi anche a un pareggio rocambolesco che ha mandato tra l'altro su tutte le furie Fabio Grosso, che è uscito visibilmente arrabbiato con l'arbitro, segno di come insomma anche se è calcio d'agosto però
0: ci tiene
1: amichevoli già. Esatto, non piace a nessuno perdere anche queste amichevoli, però le sensazioni sono buone per Attà, che è un giocatore che potrebbe davvero, se queste sono le premesse, potrebbe veramente stupire questa stagione. Ha fatto anche vedere delle bellissime cose Valdepeñas, giocatore che comunque è forse uno dei meno conosciuti, perché sì, viene dal Real Madrid, però comunque era un giocatore delle giovanili, non lo abbiamo praticamente mai visto.
0: Chiaro.
1: Con i Blancos.
0: C'è ottimismo,
1: insomma,
0: dai.
1: C'è tanto ottimismo, tanta personalità di questo ragazzo, non immagino che insomma al Real Madrid o hai personalità oppure forse
0: no,
1: ti è
0: infatti,
1: molto prima.
0: Infatti, assolutamente. E poi non può che far bene, non guasta di certo l'ottimismo in vista dell'inizio della stagione. Nicolò, grazie, allora a questo punto ti saluto, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Nicolò Righi, ma ci spostiamo subito, voltiamo pagina dal viola al nerazzurro di Bergamo dell'Atalanta, in collegamento con noi Filippo Di Santo. Filippo, eccoci, perdona l'attesa.
2: Eccoci qua, un saluto a tutti.
0: Allora Filippo, parto dal mercato, poi dopo anche arriveremo sul tema delle amichevoli, perché domani c'è un altro test contro i tedeschi dello Schalke 04, ma ti chiedo che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, perché parto dal tema di Sebastiano Esposito. Sappiamo che con il Cagliari ormai si è arroventata sempre di più la situazione tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del club sardo. Può effettivamente finire a Bergamo Esposito?
2: Allora, innanzitutto per quanto riguarda Sebastiano Esposito, l'Atalanta si...
0: Finire a Bergamo Esposito?
2: Allora, innanzitutto per quanto riguarda Sebastiano Esposito,

0: invece nei confronti di Christensen dell'Udinese, appunto per tappare il buco sulla retroguardia. L'Atalanta presenterà un'offerta molto importante, l'Udinese pretende circa 25 milioni di euro. Non è da escludere che i nerazzurri possano arrivare intorno ai 22-23 bonus compresi, anche perché il tempo comunque è abbastanza ristretto, servono giocatori coerenti anche per una difesa che ha bisogno di riadattarsi dopo il passaggio da 3 a 4, però l'Atalanta in queste ore sta sicuramente spingendo il piede sull'acceleratore per cercare di portare a casa quei colpi che serviranno ovviamente per potenziare la rosa stessa.
1: Eh sì, una rosa poi a disposizione per essere plasmata da Maurizio Sarri. Romagnoli invece mi sembrava un po' più complicato, vero Filippo? Più che altro per delle questioni proprio anche qui di parametri di ingaggio.
0: Sì, diciamo che l'Atalanta comunque su Romagnoli ha mostrato un forte interesse, soprattutto vista la richiesta di Maurizio Sarri dopo il trasferimento saltato di Gila. Romagnoli sicuramente è un difensore di grandissima esperienza, un giocatore che, come detto prima, a Sarri piace molto, però dall'altra parte ci sono delle richieste economiche molto importanti e per gli standard che ha l'Atalanta, insomma, è un occhio di riguardo, un dettaglio su cui non si può mettere sicuramente in secondo piano. L'Atalanta in questo momento è alla finestra, però tornando anche un po' al discorso di tra Christensen e Romagnoli, in questo momento è il giocatore bianconero ad essere tra virgolette in pole position per essere acquistato ovviamente dalla Dea, ma dall'altra parte l'Atalanta non è sicuramente esente da varie osservazioni. C'è un terzino da comprare aspettando novità sul fronte Bellanova, un centrocampista che potrebbe essere Yashari e non solo, visto che comunque la volontà di Yashari sembra quella di rimanere al Milan, e poi c'è la questione alla sinistra che dopo l'affare a Ibegovic l'Atalanta si ritrova a osservare tantissimi profili, Sebastiano Esposito era uno di questi, per completare appunto la rosa, e nel mezzo, l'avevi detto tu stesso, l'amichevole con lo Schalke 04 per capire bene quali potrebbero essere i prossimi esperimenti e le prossime certezze della Dea.
1: Eh sì, magari poi ci arriviamo anche direttamente sugli sviluppi di campo, e in realtà parto proprio ecco da un tema in realtà dei protagonisti già con la maglia nera azzurra, perché c'erano anche degli interessanti focus su tutto mercato web. Inzaghi, Filippo Inzaghi ha rilasciato tante dichiarazioni oggi alla Gazzetta dello Sport, tra cui anche un commento sui riferimenti offensivi dell'Atalanta stessa, e ha parlato di Scamacca, ha detto che a sua detta sarà il suo anno. Quindi ti chiedo un po' che tipo di gestione ti aspetti, forse ancora presto per capirlo, ma che tipo di gestione ti aspetti sui riferimenti offensivi, su Scamacca e chiaramente su Krstovic, perché nell'ultimo anno è stato un po' particolare l'alternanza, in alcuni momenti era Krstovic a giocare di più rispetto all'italiano.
0: Beh, l'alternanza tra Krstovic e Scamacca è sicuramente un capitolo molto interessante che sarà sicuramente un tema su cui Maurizio Sarri dovrà lavorare molto, a parte che statisticamente non era mai capitato negli ultimi 30 anni che l'Atalanta andasse in doppia cifra in campionato con due punte pure, quindi cioè, stiamo parlando di Nicola Krstovic e Gianluca Scamacca che nonostante potessero fare di più sotto certi aspetti sono comunque arrivati in doppia cifra e hanno trascinato l'Atalanta fino al settimo posto. Secondo me la differenza la farà sicuramente l'intensità, la cosiddetta impronta partita, perché sono due centravanti che per certi versi sono uguali, in altri meno. Gianluca Scamacca è un centravanti tecnico con un'altissima qualità e con una grandissima finalizzazione, Nicola Krstovic invece è un giocatore che riesce sicuramente a dare una grande mano alla squadra sotto il profilo della grinta, dell'intensità. Bisogna ricordare che tra l'altro Krstovic ha messo, utilizzando un po' la metafora, la testa nel tritacarne di Atalanta Borussia Dortmund, regalando appunto una qualificazione straordinaria. Sono due punte che possono servire a gara in corso oppure dal primo minuto, però dipenderà secondo me da quello che Maurizio Sarri vede ogni giorno, anche perché in questo momento, e qua ovviamente prendiamo anche quello che è stato il ritiro a Zingonia, Nicola Krstovic è sembrato un giocatore molto in forma e molto in linea su quello che chiede Maurizio Sarri, dall'altra invece Scamacca, citando lo stesso Sarri, è un giocatore che se vuole può, e Gianluca Scamacca ha le caratteristiche per poterlo fare, anche perché non bisogna dimenticare che al netto degli infortuni Gianluca Scamacca rimane quella punta che a Liverpool ha fatto la storia e che ha contribuito a far vincere l'Europa League all'Atalanta il 22 maggio 2024.
1: Eh sì, ce le ricordiamo quelle serate magiche dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista individuale del classe 99

0: romano. E poi arrivo però, ecco, anche sul campo. Prima stavi anticipando qualcosa, Filippo. Domani questo test contro lo Schalke 04. Dicevo, ormai ci stiamo avvicinando anche al calcio delle partite ufficiali. L'Atalanta sempre con un occhio a Hapoel Tel Aviv, Katowice, per capire chi dovrà affrontare in Conference League. E quindi ti chiedo, che cosa ci aspettiamo come test, o perlomeno come esperimenti domani contro lo Schalke?
1: Io mi aspetterei qualcosa a centrocampo, perché l'Atalanta, soprattutto nelle amichevoli che ha fatto, ha dimostrato, soprattutto evidenziato, che a centrocampo è lì dove passano praticamente ogni singola azione della squadra nerazzurra, e per risaltare anche il gioco di Sarri stesso. Ci sono state ovviamente delle certezze, come per esempio il riadattamento di Lazar Samardžić, che sta facendo un buon precampionato, il ritorno di Ederson, che comunque si può considerare una sorta di nuovo acquisto per l'Atalanta, tra l'altro è apparso anche abbastanza motivato e con grande voglia di fare la differenza. Però è come se mancasse, tra virgolette, un po' un tassello, un centrocampo che si deve riadattare, e al tempo stesso comunque i giocatori che bisognerà valutare, che bisognerà capire chi sarà adatto nel ruolo di mezzala e soprattutto di regista. Tanto, tra l'altro, sta cercando un regista, quindi se bisogna trovare un ruolo per capire bene certe cose, io penso che sia il centrocampo. Però occhio a Charles Cattelare, perché con Maurizio Sarri forse potrebbe trovare la sua consacrazione. Qua riprendo una frase di Giampiero Gasperini, che su Charles una volta diceva: il ragazzo deve stare più attaccato alla porta, perché bisogna fare più assist e più gol. Questa cosa si è vista un po' meno l'anno scorso con Raffaele Palladino, nonostante la maturità del ragazzo. Quindi mi aspetto sicuramente grandi individualità, al netto del fatto che ovviamente l'Atalanta nel complesso squadra deve lavorare ancora molto, però è abbastanza comprensibile al netto del mercato.
0: È chiaro, è normale, dopo un cambiamento di questo genere bisogna metabolizzare i nuovi dettami. Filippo, grazie per questo aggiornamento sull'Atalanta, io ti lascio al tuo lavoro, ci sentiamo prossimamente.
1: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Filippo Di Santo. Mentre stavano ruggendo i motori vicino a lui, a quanto pare vicino anche alla strada, e facciamo un saluto anche al direttore Marco Piccari, che è in giro adesso invece per l'Italia con la sua moto. Sono arrivati tanti messaggi al 3318200213, ne recupero qualcuno. Gianfranco scriveva: come sempre esageriamo, Mastantuono ottimo giocatore ma niente di più, anche al River Plate molto giovane, auguriamo il meglio per lui, ma tre puntini. E vedo lo sguardo contrariato di Gabriele Latini, l'ho detto apposta, l'ho letto apposta questo messaggio, perché Franco devi sapere che Gabriele in cabina di regia è un grande, un discreto estimatore di Mastantuono, quindi ve lo state inimicando. Sì, da tifoso del River Plate, che sta passando un periodo non facile, però devo dire lo conosce dall'inizio il buon Gabriele Latini, che promette grandi cose per Mastantuono. I mezzi ci sono, vedremo. Certo, bisogna capire che tipo di categoria riuscirà a raggiungere, se ottimo giocatore, campione o qualcosa oltre. In Italia a volte abusiamo di determinati termini, quando invece poi magari non sono sempre idonei. Poi scriveva anche Giuseppe: Inter addirittura barzelletta del mercato, qualcuno deve rispondere di questo mercato ridicolo e fallimentare, a cominciare da Ausilio, che ha dimostrato di non essere un DS all'altezza. Non lo so, Gaetano, sono, oddio, parole molto forti, un po' mi sento di dissentire. È stato anche sfortunato Ausilio, perché aveva chiuso praticamente due operazioni, una non per sue colpe è saltata, perché Palestra non è mai stato convinto al 100% dell'Inter, ha aspettato fino all'ultima altre opzioni e alla fine è andato sul Chelsea. Calaile era un acquisto chiuso e non è andato bene per problematiche fisiche. Certo, capisco che forse il fatto che anche Romero alla fine sia sfumato al momento lascia degli interrogativi. Bisognerà capire se riuscirà Ausilio e l'Inter a compensare in queste ultime settimane di mercato. Io, come ho detto, a mio modo di vedere, ma un'opinione prettamente personale, l'investimento andrebbe poi dirottato sulla fascia destra, l'investimento oneroso, perché uno, secondo me, ce ne deve essere, lì manca un titolare, e l'Inter, se vuole rimanere al massimo, ha bisogno di trovare un sostituto all'altezza di Denzel Dumfries, e per trovare un sostituto all'altezza serve spendere, quindi DS all'altezza, secondo me Ausilio lo è, deve dimostrare quest'anno di trovare un'altra soluzione dopo le problematiche. Poi riporto anche il messaggio di Mario, grazie per i complimenti innanzitutto Mario. Se parte Lukaku può arrivare Esposito per il Napoli, ma bisogna vedere, da valutare, al momento non ci sono grandissime voci al riguardo, però sarebbe anche un'idea interessante. Certo, il Napoli dovrebbe impostare una trattativa con il Cagliari, ancora siamo del tutto in fase embrionale in questo senso. E poi ancora Gaetano, la società deve essere chiara con Pavard, ritorna sull'Inter. Fuori dal progetto, se sei fuori non giochi neanche le amichevoli, Pavard rischia di essere un elemento destabilizzante all'interno dello spogliatoio. Ma anche qui, insomma, non lo so, Pavard ha già trascorso del tempo con i compagni di squadra in nerazzurro, e poi io credo che al momento Pavard venga utilizzato proprio perché non è detto che il pacchetto difensivo possa rimanere così e che il francese possa rimanere all'Inter, quindi Chivu lo sta utilizzando proprio per tastare la situazione, per capire quanto Pavard possa essere un elemento spendibile nelle rotazioni dell'Inter. Poi è chiaro che se dovesse andare via Pavard, a quel punto si farebbero altre valutazioni, ma per mandar via Pavard prima serve un'offerta idonea e congrua al valore tecnico del giocatore. Abbiamo già trascorso un'ora qui insieme a TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, ma ne abbiamo ancora altre da passare in questo pomeriggio. Ritorniamo dunque fra pochissimo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
2: La Guardia Civil di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che è definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
3: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano sedicenne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
2: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
3: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche, e quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese.
2: La MotoGP è tornata col miglior tempo di Alex Marquez nelle prove libere di Silverstone. Il pilota aggresini ha preceduto Bezzecchi non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, ma protagonista di un buon rientro. Terzo Acosta, quarto Raul Fernandez e quinto Di Giannantonio. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato al campionato portoghese. Partiamo dalla sfida del Porto contro l'Alverca, padroni di casa nettamente favoriti al 79% rispetto al 7% dato agli ospiti, con la X al 15%. Nell'altra partita 84% per il Benfica rispetto all'Accademica Viseu al 5%, con la X data appena all'11%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa puntata del venerdì 7 agosto 2026, sempre in compagnia, come vi ho già ricordato stanno arrivando messaggi, il numero è sempre quello, messaggi WhatsApp 331 82 00 213, infatti poi arrivano anche delle ulteriori argomentazioni rispetto ai messaggi che arrivavano in precedenza. Tra poco vedremo di approntare anche alcuni collegamenti, ma intanto veniva scritto un messaggio, prima parlavamo di Pavard, quindi del ruolo che potrebbe avere non solo di campo ma più che altro di importanza all'interno dell'ambiente nerazzurro, e veniva scritto che quando l'Inter prese Pavard erano tutti esaltati dal grande acquisto, ora è destabilizzante. Mi dite chi è il proprietario dell'Inter, il nome? Vabbè, qui sul proprietario dell'Inter purtroppo quasi tutti i fondi hanno questo tipo di gestione, quindi proprietario unico non c'è quasi mai, c'è di solito un plenipotenziario fra gli azionisti, ma questo non riguarda solo l'Inter, riguarda tantissime anche realtà, lo stesso Milan poi in realtà è anche strutturato in questo modo, e in Italia abbiamo bizzeffe di situazioni di questa matrice qui. Per quanto riguarda Pavard, beh, quando arrivò c'erano sicuramente aspettative, perché è un calciatore che con la Francia si era messo in mostra al Bayern Monaco, poi trovato spazio a tempi alterni, era molto giovane quando è arrivato, perché vedo in realtà neanche giovanissimo, ma giovane, 23 anni, ha trovato spazio, sempre dicevo a tempi alterni, alcune fasi titolare in altre meno, però c'erano grandi aspettative. Io non mi sento di dire che la sua esperienza nerazzurra sia stata così disastrosa, anzi, però è chiaro che non è mai stato quel giocatore imprescindibile, poi altre motivazioni l'hanno portato l'anno scorso a vivere una stagione in prestito all'Olympique Marsiglia, però ecco, magari non per forza come titolare deve essere un giocatore fondamentale, può anche essere un calciatore da utilizzare eventualmente come alternativa, ma non per forza come riserva. L'Inter ha tante partite da affrontare in stagione, dal campionato alla Coppa Italia, alla Supercoppa Europea, alla Champions League, e quindi questi giocatori poi sono utili per magari disputare alcune gare e per magari far rifiatare anche altri elementi. Poi le stagioni sono lunghe, le rose ormai con il numero di partite che è cresciuto sempre di più devono essere un po' più ariose, un po' più folte. È vero che ci sono allenatori che prediligono rose con pochi elementi, relativamente pochi elementi, ma poi il rischio quando ci sono più fronti da dover tenere è che le linee possano cedere, che si possano assottigliare le carte a propria disposizione e che possano aumentare tra l'altro anche gli stessi infortuni. Tra l'altro, a proposito di infortuni, vi riporto delle notizie sulla Juventus. A questo punto riprendo anche da tutto mercato web, si è fermato Gatti, che è uno dei nomi che potrebbe uscire dalla squadra bianconera, risentimento muscolare per quindi Federico Gatti, che adesso è in dubbio ovviamente per la sfida amichevole contro l'Inter. Non hanno partecipato alla partitella di fine allenamento neanche Celik, Jegrova e Kelly, ma qui si parlava e si tratta solo di gestione dei carichi. Intanto, come anticipato, però, abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco e ringrazio per la disponibilità Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Lorenzo, tante trattative, chiaramente poi uniamo, incrociamo anche la tua conoscenza del calcio sudamericano a quelle che sono le trattative della nostra Serie A. Parto in realtà da Romero, che è stato a lungo accostato all'Inter, sembrava, non voglio dire fatta, ma quasi addirittura d'arrivo, poi invece l'Atletico Madrid ha soffiato il calciatore ai nerazzurri che l'hanno lasciato andare, pare più diretto verso Madrid. Avrebbe fatto comodo all'Inter Romero, posto che però sarebbero stati investiti tanti milioni.
1: Io penso che comunque è un giocatore che fra l'altro conosce anche il campionato italiano, quindi certo. penso proprio di sì. era comunque un giocatore, anche perché poi è un giocatore di cui hanno comunque bisogno. L'Inter sulla parte, diciamo, dietro ha bisogno di un rinforzo importante.
0: Pensi avrebbe fatto bene investire anche fino a 40 milioni?
1: Eh sì, il problema è che in Italia cifre così difficilmente riescono ad investirle, anche società insomma ben attrezzate. Sì.
0: Ormai ci siamo abituati, direi, ampiamente.
1: Sì, ormai siamo abituati alle soffiate arabe e turche.
0: Sì, ormai anche la Turchia ci sta sorpassando. Poi vediamo Diomandé che va al Real Madrid per 140 milioni. Sono cifre da capogiro che noi possiamo solamente leggere sui titoli di giornale. Mentre, ecco, a proposito di Atletico Madrid, Molina, come lo vedi alla Roma?
1: Mi è piaciuto, come no, io lo vedo molto bene.
0: Sì, l'Atletico Madrid ha trovato spazio a tempi alterni, non ha mai convinto pienamente quando era provato dall'Udinese. Anche qui conosce già la Serie A il giocatore.
1: Sì, sì, fra parentesi, anni fa ce l'avevo al fantacalcio, quindi il giocatore
0: l'Udinese fece grandi cose.
1: Esatto, no, era un grande giocatore. Adesso sì, c'ha sicuramente qualche anno in più, ma molte esperienze in più, quindi secondo me è un ottimo giocatore. Oltretutto penso che va a coprire un ruolo che non era proprio ben coperto dalla Roma.
0: No, certo, Wesley, insomma, l'abbiamo visto l'anno scorso anche a sinistra, sarebbero loro due,
1: sì,
0: chiaramente.
1: Sì, esatto, però faceva l'altra fascia perché mancava, quindi...
0: Sì, infatti è preso proprio per quel tipo di soluzione lì, tra l'altro a cifre anche relativamente contenute, 13 sì. milioni più 4 di bonus, questi erano i parametri, insomma, mi sembra sì. più che accettabile per un calciatore non vecchio.
1: Mi sembra un buon colpo per me, ma sì, anche dai. Perché da quello che sembra la Roma si sia assestato comunque su trattative di queste cifre, non va oltre.
0: Tranne che per Castro, però, Lorenzo. Ecco, a proposito di argentini, no? Sì. 35 milioni e rotti. Che cosa ti aspetti da Castro? Io sono molto incuriosito di vederlo alla Roma, nella Roma e nel gioco di Gasperini. È un attaccante che mi piace. A Bologna ha fatto vedere cose interessanti.
1: Sì, nel senso, io devo capire il ruolo che potrebbe avere. Se è un sostituto di o se gioca con la doppia punta, quindi se gioca contemporaneamente Mallen e Castro oppure si alternano in base anche agli impegni infrasettimanali. A me piace Castro, anche se non è uno che ti ammazzi perché
0: no certo,
1: è un giocatore che a me piace, molto fisico, poi c'ha proprio caratteristica argentina, un po' con la garra, così che è sempre piaciuto negli attaccanti.
0: Sì, beh, poi sa fare tante cose, peraltro è anche uno di quei giocatori che fa se ne non possesso e Gasperini lo apprezza tanto, si sacrificano. Io lo vedo anche insieme a Malen, sai, c'è chi dice che per caratteristiche non potrebbero essere totalmente compatibili o che Castro potrebbe poi un po' tra virgolette rovinare l'incidenza offensiva di Malen. Io invece li vedo bene, sono giocatori tecnici, possono dialogare tra di loro, con un Dybala vicino può uscire fuori veramente un bel pacchetto.
1: Se riesce a fare almeno metà campionato, vedo un bel terzetto, insomma.
0: Secondo me sì, decisamente.
1: Sì, comunque, cioè, sia qualità, potenza, c'è un po' di tutto. Quello che forse ha mancato un po' tra infortuni e forse anche scelte sbagliate negli ultimi anni, quello che un po' ha mancato all'attacco della Roma. Poi, io ripeto, quando ho visto Gasperini all'Atalanta far diventare capocannoniere Retegui, quindi penso che possa fare anche 25 gol Castro, quindi.
0: Beh, abbiamo visto il tocco a Malen, che per carità è sempre stato un buon attaccante a livello numerico, ma è stato stratosferico nei mesi alla Roma.
1: Sì, sì, assolutamente, forse più delle aspettative, perché penso che poi in passato
0: sì,
1: non giocava neanche come piego, che nazionale ha dimostrato insomma che se gioca non è così incisivo.
0: No, assolutamente, quindi il tocco di Gasperini sugli attaccanti può essere veramente
1: gli equilibri della squadra,
0: sì.
1: A me piace.
0: Anche a me, per questo vedo una squadra ben costruita lì davanti, anche molto accattivante dal punto di vista pratico ma anche estetico. E poi sugli altri acquisti della nostra Serie A, ne stiamo parlando praticamente ogni blocco perché è difficile non farlo. ma Mastantuono alla Fiorentina che prospettiva è? Perché vedere la Viola accogliere un calciatore dal Real Madrid non è mai scontato. Mastantuono un anno fa era arrivato con grandissime aspettative in Spagna.
1: Sì, no, ma diciamo che io un pochino diffido di tutti i calciatori che provengono, soprattutto da Real e Barcellona. Non dico che vengono in Italia con facilità, perché comunque vengono anche pagati bene, però non hanno poi lo stesso rendimento, forse anche il tipo di calcio giocato lì è molto più veloce, è inutile che ci parliamo. Io,
0: beh, meno
1: io
0: tattico, stesso
1: guardo,
0: sì.
1: guardo delle partite e sembra di vedere proprio le amichevoli quando guardi le partite di Serie A, un po' lente, completamente spezzettate da tanti falli, e lì giocano ad altri ritmi, ma questo un po' dappertutto fuori all'Italia, perché vedendo
0: sì,
1: la
0: Serie, purtroppo sì.
1: Quindi quello manca un po', quindi non lo so che rendimento può avere. Ultimamente gli acquisti, diciamo, sudamericani della Fiorentina non sono andati proprio bene bene, però penso che comunque un giocatore con discrete potenzialità, insomma.
0: Beh, decisamente i valori non mancano, valori tecnici. Poi a Madrid ha avuto un anno sfortunato, Lorenzo, un anno in cui sono cambiati allenatori, prima c'era Xabi Alonso, poi Arbeloa, arrivando dall'Argentina, ecco, a proposito di calcio differente. Lorenzo? Forse è caduta la linea con Lorenzo De Santo.
1: Non ti sento più.
0: No, ora ti risento. Mi senti, Lorenzo?
1: Penso quello dell'anno scorso in Reale è stato il peggior anno degli ultimi anni.
0: Beh, sì, certo.
1: Zero trofei.
0: Per questo dico anche per Mastantuono, difficile al primo anno dall'Argentina riuscire a incidere già al Real Madrid in un anno così difficile dal punto di vista di stabilità tecnica.
1: Sì, certo.
0: Sì, decisamente complicato.
1: Sicuramente lo vedremo da subito se è un buon giocatore, insomma. A me gli argentini in generale piacciono come profili.
0: Beh sì, hanno tecnica, che è un qualcosa che nel nostro campionato serve. Serve come
1: sì,
0: il pane.
1: Sì, assolutamente.
0: E invece su...
1: Sembrerebbe pure qualche italiano nuovo che non esce mai, purtroppo. Quindi, vabbè,
0: qui vai su un tema spinoso, Lorenzo. Vai su un tema molto,
1: molto spinoso. Molto spinoso. Neanche di sto a dire di tutto quel teatrino della nazionale, che comunque è sintomo di un calcio un po' malato in Italia.
0: Tu dici teatrino, il ritorno di Mancini e l'arrivo di Ranieri, intendi?
1: Allora, prima di tutto scegliere comunque tra le prime scelte anche portate in trionfo, quindi Mancini, dopo tutto il teatrino che c'è stato con Pirlo. E scegliere comunque una persona come Maldini per fare le sue scelte e poi gliele bocci, cioè, non mi sembra una cosa intelligente. Poi Mancini, ricordiamolo, al di fuori che è un ottimo allenatore, al di fuori che poi il commissario tecnico nazionale non è proprio un allenatore, ma è un selezionatore un po' diverso.
0: Certo.
1: Però comunque ha dimostrato che alla prima sirena dei soldi se n'è andato via, cioè. Chi mi dice che lui fra due anni, che è l'europeo, non va benissimo, se ne rifà via subito.
0: Mamma mia, voglio sperare di no, sarebbe un dramma.
1: Ma allora, certamente nessuno lo spera, però c'è un progetto che manca in Italia sulla costruzione dei giovani per una serie di motivi che parzialmente conosco, e ho dei nipoti che giocano a calcio, quindi adesso non dico che siamo in mano ai procuratori, ma poco ci manca. C'è tutta una cosa che a me non piace del calcio italiano, per alcuni versi proprio del calcio, perché pure le cose che sono successe ai mondiali, insomma, stanno sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Beh, i discorsi sulla FIFA non direi non li apriamo, altrimenti dovremmo dedicare una follia.
1: Purtroppo siamo innamorati del calcio e quindi comunque sia ci guardiamo tutto, insomma.
0: Sì, però poi certo abbiamo il dovere anche di riportare...
1: Se uno fa le considerazioni, stiamo veramente indietro, proprio a livello di parco giovani, non c'è uno sviluppo del settore giovanile. Andiamo a vedere comunque la maggior parte delle squadre in Serie A, ma penso che alcune addirittura zero italiani in rosa.
0: Sì, o poco più. Il Como sta cercando di trovarne qualcuno ultimamente. Il Como, vabbè, poi è un altro progetto a parte.
1: Esattamente, però comunque l'andamento, io non dico che dobbiamo ritornare prima Bosman, che è massimo tre stranieri, però insomma sarebbe buono anche per il calcio, lo sviluppo in nazionale, di far giocare molto di più i nazionali.
0: Sì, certo, gli italiani, posto che io dico sempre, gli italiani però devono essere anche resi competitivi da giovani, perché altrimenti quella è la base.
1: È a monte,
0: bisogna saperli far crescere, non solo crescere, ma anche farli crescere, quindi siamo indietro da quel punto di vista. Però ecco, su altri temi di mercato invece, Lorenzo, ti volevo chiedere a proposito di talenti: la Juventus sta cercando di ricompletarsi, manca il portiere, ma in attacco sono arrivati degli innesti, c'è la Ibegovic, a proposito ecco, di qualità giovane, non italiana purtroppo, anzi ci ha fatto male con la Bosnia Erzegovina nel playoff mondiale, però con Spalletti, sai, questi giocatori possono magari trovare la strada giusta per esplodere.
1: Sì, assolutamente, la Juve la vedo molto competitiva quest'anno. Io adesso non so poi il ruolo dei vecchi acquisti, ma in realtà sono stati riscattati quest'anno, quelli presi l'anno scorso sono stati un fattore negativo della squadra, perché erano forse le prospettive erano diverse. Io pure oggettivamente non pensavo che avessero un rendimento così basso. Parlo di Openda, Davis, De Grova.
0: Al netto degli investimenti?
1: Al netto poi di investimenti importanti che hai dovuto riscattare tutti quest'anno. Diciamo quest'anno si sta muovendo sicuramente molto meglio.
0: Sì.
1: La vedo competitiva, poi Spalletti è uno che la sa far girare la squadra. Quindi il primo anno sicuramente forse un pizzichino di errore c'è stato.
0: Poi è arrivata la stagione in corso.
1: Esattamente, quindi era comunque non era facilissimo. Secondo me il prossimo anno diventa competitiva e la vedo sicuramente tra i primi quattro.
0: Beh, certo, l'obiettivo minimo è quello di rientrare in Champions League, poi bisognerà capire che cosa si potrà fare oltre, ma io sono d'accordo con te, l'obiettivo deve essere la Champions, poi al resto ci si penserà più avanti, perché parlare di scudetto secondo me è ancora fuori luogo, così come lo è fuori luogo per altre squadre, anche Lorenzo. Il Milan vive un momento non facile, è vero che un po' ha riassestato, devo dire, anche se la squadra non è completa neanche con gli acquisti di Gonzalo Ramos e Gila, c'è bisogno ancora di costruire tanto a livello di rosa, di struttura nel Milan.
1: Sì, ma lì penso che sia anche un problema di società, perché non c'è una società alle spalle, i giocatori non si sentono parte di un progetto, perché sicuramente secondo me alcuni acquisti fatti e i giocatori che sono lì già da tempo hanno perso un po' quello che è la gioia di, cioè, al di fuori che poi i calciatori sono mossi anche da fattori economici, però sicuramente hanno bisogno anche di stimoli diversi, e quindi sicuramente l'anno scorso questo è mancato. Ora non so se col nuovo allenatore sicuramente miglioreranno le cose. A livello di rosa non mi sembra travolta rispetto all'anno scorso.
0: Beh, finora no.
1: Sì, nel senso che poi anche i giocatori presi sono a vedere, perché sì, Gonzalo Ramos sulla carta è forte, però quando poi giocano in Italia fanno tre gol in tutto il campionato.
0: Sì, io mi
1: ricordo
0: per
1: tempo fa fui chiamato, mi si chiedeva qualche cosa su Beltran, che sembrava il fenomeno argentino. Poi in realtà tornato andato, insomma, ha dimostrato di essere proprio fuori dalla tipologia di calcio italiano.
0: Sì, un discreto giocatore, poi insomma, peraltro era tornato anche in Argentina, quindi fa capire anche da questo punto di vista. Leao invece, ecco, rimanendo sul Milan, che cosa ti aspetti?
1: Allora,
0: perché ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi.
1: Esatto. Tra l'altro si parla, adesso non so quante queste voci siano vere, di un possibile scambio con Sulle.
0: Con la Roma.
1: Sì, con la Roma escono fuori queste notizie,
0: sì,
1: tutte da
0: più
1: vedere.
0: Voce al momento, credo che notizie.
1: Sì, assolutamente. Secondo me Leao sulla carta è molto forte, però è la testa. Ci sono alcuni giocatori che quella qualità la perdono con la testa, quindi è un giocatore che parte, se non dribbla 50, come Sulle, poi se non ne dribbla 50 non è contento. Certe volte gioca fuori dalla squadra, poi quando fa le sue giocate il talento si vede, è un giocatore sicuramente forte.
0: Quindi però mi sembra di capire anche, Lorenzo, pensi che Sulle debba ancora maturare a livello di crescita?
1: Allora, secondo me assolutamente sì, al di fuori che c'è un problema, almeno da quello che esce fuori, dalle notizie, un problema fisico importante della pubalgia che non si può curare, quindi deve stare sempre molto attento agli allenamenti, quindi è un giocatore un po' fragilino in questo, e probabilmente per i giochi Gasperini, non so se va bene, anzi secondo me Gasperini non lo vede proprio, però sicuramente sì, è un giocatore che gli vedo fare dei colpi che in Serie A pochi fanno.
0: A livello
1: però
0: tecnico.
1: Poi sono giocate, sì, è un giocatore molto tecnico, forte, sa battere le punizioni, è uno dei pochi che riesce a dribblare, però poi c'ha tanti limiti.
0: Quindi mi sembra di capire anche, Lorenzo, che se dovesse arrivare, la valutazione della Roma la conosciamo, un'ipotetica offerta da 35-40 milioni, la Roma farebbe bene ad accettarla.
1: Allora, secondo me, io parto dal presupposto che se tu hai scelto un allenatore e l'allenatore non vede un giocatore, anche se forte è inutile che rimane, cioè tanto non giocherebbe male, non deve andare via. A me dispiace, che a me su lei piace molto, però con Gasperini, hai scelto Gasperini che è un ottimo allenatore, non lo vede. Spesso l'ho alternato anche per problemi fisici, ma anche per dinamiche tattiche, perché spesso ha fatto giocare Baldanzi fino a quando c'era, prima di andare al Genoa.
0: Sì, è vero.
1: Vuol dire che non lo vedi come giocatore. Ora Baldanzi mi piace, però su lei è un'altra categoria. Se tu preferisci Baldanzi, vuol dire proprio che è meglio che vai a fare altro.
0: Beh, sono segnali abbastanza chiari, quindi poi le valutazioni...
1: Ma penso lo stesso giocatore che se gli fanno un'offerta buona voglia andare via.
0: Perché... Beh, cioè, dipende dal progetto, però magari per andare a trovare più spazio avrebbe anche senso, anche perché come dicevamo è arrivato Castro, certo. Quindi il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più e poi la concorrenza sta aumentando esponenzialmente lì davanti nella Roma. Senti, poi Lorenzo, prima di lasciarti andare ti chiedo, al momento in generale in Serie A chi vedi davanti per i valori? Perché chiaramente c'è l'Inter campione d'Italia, anche se deve colmare quel voto a destra. Non so se il Napoli lo vedi ancora all'altezza?
1: Allora, io vedo comunque un pelino ancora sopra l'Inter, ma perché comunque bene o male adesso sì, ha perso dei pezzi importanti, perché adesso ha perso qualche pezzo importante, poi c'è il portiere, adesso non, per ora è Martinez, mi pare che non hanno ancora acquistato niente, e comunque non è la sicurezza che dava sicuramente Sommer, in difesa non si sa se perderanno un altro pezzo, ma comunque tutti quelli che erano degli ottimi sostituti che facevano ripiegare i titolari sono partiti, è partito, uno dei più forti su quel ruolo in fascia, quindi è da vedere, però la vedo sempre un pochino sopra, e probabilmente Juve e Napoli stanno adesso secondo me sullo stesso livello, un po' sotto.
0: Poi bisognerà attendere ovviamente la fine del mercato per valutare in maniera più attenta. Dicevi Lorenzo?
1: Assolutamente.
0: Ma sì,
1: certo.
0: Attenderemo.
1: Sicuramente ancora degli acquisti, quindi forse ancora prematuro, però diciamo ad oggi probabilmente l'Inter è ancora un po' sopra.
0: Sì, beh, deve confermare poi di poter riempire quel vuoto a destra lasciato da Dumfries, ma per il resto la rosa rimane di certo molto molto competitiva. Lorenzo, sì. Io ti ringrazio Lorenzo per il tempo che ci hai dedicato, a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a Lorenzo De Santis. Noi ce ne stiamo andando in pausa. Vedevo un messaggio sulla società del Milan. Dice: ma come? Ha speso 100 milioni per due giocatori, però sempre la solita favola che il Milan non ha una società credibile. Però spesso, anzi, insomma, mettere i soldi non significa sempre avere una gestione perfetta. 100 milioni per due giocatori sono tanti. Gil e Gonzalo Ramos sono due buoni colpi, però devo dire anche la verità che se per questi due giocatori vengono investiti 100 milioni di euro e poi si rischia di non avere margine per completare la rosa, qualche interrogativo sorge comunque. I soldi sono stati messi, però poi andranno verificati sul rendimento sportivo, perché quando paghi Gonzalo Ramos 75 milioni vuol dire che tu speri che possa cambiare completamente il volto del Milan. La speranza dei rossoneri è quello. però poi bisogna valutare effettivamente sul campo. Noi siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà puntata di TV Radio Sport e Calcio Mercato ai Ritiri, ce ne andiamo in pausa e rientriamo fra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio, ora una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20.45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dualla, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. In gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoia Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato al campionato portoghese. Partiamo dalla sfida del Porto contro l'Alverca, padroni di casa nettamente favoriti al 79% rispetto al 7% dato agli ospiti, con la X al 15%, nell'altra partita 84% per il Benfica rispetto all'Accademica Viseu al 5%, con la X data appena all'11%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Maracanã.
6: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
7: Non tanto, però no, scherzo, sì abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
6: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
7: 17
6: mi
7: di agosto,
6: puntuali,
7: la data, puntuali,
6: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
7: Quindi
6: sempre
7: vi aspettiamo 17 agosto
6: dalle 13 alle 17
7: con Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni.
7: Mi raccomando. Ciao
6: ciao ciao.
5: Maracanã.
8: La vita Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ben ritrovati ancora in diretta su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio. Ormai ci stiamo lasciando alle spalle la prima settimana di agosto, poi ci propinqueremo a quella successiva e poi arriveranno i turni preliminari di Coppa Italia, dove avremo anche i responsi magari dei primi test di alcune squadre. Avremo la Fiorentina chiaramente impegnata, avremo la Lazio, quindi inizieremo a capire un po' di più dei piani per il prossimo anno calcistico. Qui intanto altri messaggi al 331 82 00 213. Fra poco invece apriremo una parentesi sulla Roma, sempre impegnata al di là della Manica, nell'oltremanica, in terra britannica. L'abbiamo seguita in Galles e poi ora ci sarà questa amichevole in programma contro il Brighton domani, quindi in terra inglese. Passiamo dal Galles all'Inghilterra, ma siamo comunque in Gran Bretagna, ulteriori test per poi affinare il gioco di Gasperini anche con i nuovi acquisti. Parleremo però ovviamente pure del mercato e dei nomi che possono arrivare, che potrebbero arrivare prossimamente. Per quanto riguarda i messaggi, intanto il numero è sempre lo stesso per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Jerry da Cervia scriveva, e lo salutiamo, Leo ha solo bisogno di un allenatore che lo faccia giocare come sa. Ma probabilmente sì, fino a un certo punto ha bisogno chiaramente di allenatori che possano valorizzarne le caratteristiche offensive. Pensare di far fare a Leao 40 o 50 metri all'indietro non è accettabile, anche se devo dire che poi un punto d'incontro va trovato, perché nel calcio contemporaneo gli esterni alti e le ali forti che funzionano spesso si sacrificano anche in fase di non possesso. Magari non si può chiedere di arrivare a raddoppiare al limite della propria area di rigore, ma magari una via di mezzo sarebbe anche eventualmente fattibile. E comunque poi però mi sento anche di dire che Pioli era un allenatore che lo valorizzava tanto, con cui aveva un rapporto anche a livello umano, comunicativo ottimo, ma anche con lo stesso Pioli Leao poi aveva dei periodi di alti e bassi, aveva dei momenti in cui non incideva, nonostante Pioli continuasse poi ad inserirlo in campo. Quindi sono un po' vere tutte e due le cose, deve essere valorizzato dagli allenatori che ha, ma anche lui stesso deve cercare di autovalorizzarsi magari con delle attitudini differenti. Poi altri messaggi, prima: se il Milan se spende non va bene, se non spende non va bene. Ma non era tanto questo il discorso. Il Milan deve spendere con sapienza, deve pianificare con sapienza, con capacità, ma questo non vuol dire che le altre squadre siano perfette. Quest'anno anche la Juventus è partita terribilmente a rilento, ha avuto le sue colpe. Il Milan deve cercare di costruire bene, però al momento, se vedo 100 milioni per Gonzalo Ramos e Kila, ripeto, sono due ottimi giocatori, però poi sul pacchetto degli esterni ad ora i titolari sono Barthezaghi e Salmakers, due buoni esterni che mi piacciono anche, però sono loro che possono essere al momento all'altezza. Gli altri centrali sono comunque Pavlovic, Gabbia. La rosa non so quanto sia di tanto migliorata. Ad ora è un po' un punto interrogativo, perché oltre a quei pochi giorni si è visto poco. A volte è meglio spendere, come ha fatto il Como nell'ultima stagione, prima di questa, quattro colpi da 20 milioni, piuttosto che magari fare due colpi da 100 milioni. Però ecco, questa è puramente un'opinione personale. Poi Jerry diceva: il Milan con allenatore Neurocco, con quattro soldi comprò 4-5 giocatori, Cudicini, Sormani, Amrin e Malatrazzi. Il risultato: vinse campionato e Champions. Però mi sento anche di dire, Jerry, qui arriviamo a delle pagine gloriose del Milan, ma anche delle pagine un po' remote della storia del calcio. Quindi anche trovare dei paragoni con il tipo di mercato dell'epoca è anche molto molto difficile. Altri messaggi che arrivano al 3318200213. Intanto recupero anche quello di Gaetano. Inter con un gioco prevedibile e leggibile, non è stato aggiunto niente di nuovo ad un contesto di gioco uguale da anni, non un giocatore che salta l'uomo, non è stato sostituito Dumfries, tutte si rinforzano nell'Inter al palo, Chivu dovrebbe dimettersi. Vabbè, qui Gaetano mi sembra un po' forte la tua opinione. L'Inter secondo me fa bene a non stravolgere, perché non ne ha in realtà la totale necessità. Dovrà pensare ad un ricambio generazionale nelle prossime finestre di mercato, ma il ricambio generazionale si può fare anche in maniera graduale, per esempio prendendo un giocatore come Sucic, che magari nei prossimi anni potrà diventare un titolare di centrocampo, e scalzare quei giocatori come Zielinski, come Çalhanoğlu, che chiuderanno quest'anno calcistico, ovviamente intendo a 33 anni. Quindi bisognerà pianificare, però anche il discorso dell'assenza di giocatori che saltano l'uomo, è vero, all'Inter manca, però è stata una scelta deliberata. L'Inter è stato un limite ma anche una forza in certi casi, perché il gioco in realtà poi è prevedibile fino a un certo punto. Negli ultimi anni l'Inter si è costruita dei percorsi anche tramite un gioco, secondo me, non così stantio. Con Inzaghi vedevamo un gioco molto moderno, quasi unico, con i difensori centrali che andavano a fare i centrocampisti contemporaneamente. Quindi in realtà fino a un certo punto, dai, l'Inter certo deve sbrigarsi a colmare alcuni vuoti, a colmare quel buco lasciato da Dumfries, su questo non c'è dubbio. Quindi però l'Inter rimane comunque con una buona struttura, deve puntellarla, ma la struttura rimane sicuramente buona. Fra poco comunque, come dicevo, ci sarà spazio invece alla Roma. Inizio già ad aprire la finestra sui giallorossi, perché ci sono appunto i temi di calciomercato, ma anche le dichiarazioni. Ha parlato Brian Cristante, come dicevo, si è soffermato su tanti tanti aspetti, dal diverbio con Dybala, ha buttato un po' di acqua sul fuoco, ha limitato la questione esclusivamente al campo d'allenamento. Poi ha parlato ovviamente degli obiettivi, addirittura ha pronunciato la parola scudetto, sarebbe un sogno. Parliamo di questo e di altro a tema Roma con Marco Campanella, direttamente dall'Oltremanica. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Oggi con un po' più di calma, senza treni che partono e che sferragliano rapidamente, ci stiamo avvicinando a questa però amichevole con il Brighton, e tu i tuoi soliti spostamenti li hai dovuti fare.
1: Sì, senza treni questo collegamento, l'abbiamo appena finito di prendere tre questa mattina.
0: La faccia dei treni che non sferragliano.
1: Esatto. Partenza da Cardiff. Tra l'altro con anche un treno cancellato nel tragitto, vari sostitutivi, insomma siamo arrivati a Brighton sicuramente più caldo rispetto a Cardiff, si vede che è una cittadina di mare. Beh, saremo sui 25,
0: caldo asfissiante.
1: Questa mattina sono uscito di casa, la mattina presto, per andare in stazione, e a Cardiff facevano 9 gradi.
0: Mamma mia.
1: Questa mattina alle 7, 9 cioè gradi. Sembrava pieno inverno a Roma, ma sicuramente autunno inoltrato, insomma.
0: Beh sì, per Roma è anche quasi inverno, sotto i 10 gradi, ormai temperature che non vediamo mai, praticamente un quarto, anzi meno di un quarto di quello che fa qui a Roma, perché qui siamo più o meno sui 40. Alle 10:30 ho visto eravamo sui 36 gradi. Quindi
2: bene, molto bene.
0: Molto bene, ci dice Gabriele Latini dalla cabina di regia. Io avrei da ridire. Però ecco, al di là poi delle partite, dei test, degli spostamenti, dopo arriveremo anche sulla sfida sul Brighton. Ti chiedo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda invece le altre operazioni, perché leggevamo di Pellegrini, già era nell'area da giorni. Mi sembra di capire che ormai è solo questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale per la permanenza del classe 96 nella capitale.
1: Sì, manca soltanto il comunicato ufficiale, ma Pellegrini sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione, contratto di un anno. Lui chiaramente sta smaltendo l'infortunio, rientrerà appena la Roma tornerà a Trigoria ad allenarsi di nuovo con la squadra, e quindi si ripartirà un po' da dove si erano lasciate le due parti. Sicuramente è un rinnovo voluto sia chiaramente da Pellegrini, che ha messo in stand-by tutte le altre offerte, ma anche della Roma, che al netto di qualche ritardo proprio dovuto all'infortunio non ha mai nascosto di voler tenere con sé il proprio numero 7. Gasperini anche si è sempre schierato a favore della permanenza del suo giocatore, quindi direi che tutti felici e contenti.
0: Beh sì, decisamente. Poi non si è mai chiusa veramente questa finestra di una possibile permanenza. C'è stato qualche voce, si parlava della Juventus, ma poi mai fatto nulla di veramente troppo approfondito. Mentre sul mercato ti chiedo che cosa può ancora accadere, Marco. Parto dalle trattative che mi sembrano anche qui di capire ormai più vicine, proprio per l'approdo dei calciatori. Molina ormai a tutti gli effetti sarà un nuovo esterno della Roma.
1: Sì. Molina andrà a prendere in rosa quello che era il posto di Celik, poi andato un po' inaspettatamente, no? alla Juventus. In rosa quello che era il posto di Celik, poi andato un po' inaspettatamente, no? alla Juventus.

0: nasconderci che siamo a 17 giorni da Roma-Fiorentina, prima gara di campionato, e Gasperini non ancora, l'esterno sinistro di piede destro che sta chiedendo da un anno, dalla scorsa finestra di calciomercato estivo, nonostante poi sia stato fatto un tentativo con Saragozza in quello invernale, andato male. E insomma, questo chiaramente crea dei malumori in Gasperini, insomma, in tutto l'ambiente. A quanto pare le operazioni che erano sul tavolo prima, quindi Greenwood e Somerville, e in più sono sul tavolo adesso Nusa, Fofana, eccetera, sono molto complicate. Chi per un motivo, chi per un altro, ma per ora la Roma, quel che è certo è che non ha ancora il suo esterno sinistro.
1: Sì, tra l'altro leggevamo anche su tutto Mercato Web proprio al riguardo gli approfondimenti su un po' di nervosismo, ecco, da parte di Gasperini, il confronto con D'Amico, si parlava dietro all'intervista saltata, quindi sappiamo poi Marco che le richieste di Gasperini o si accontentano o si accontentano, peraltro ricevi però le piste sono complicate, anche Nusa ha dichiarato di non aver mai detto di voler lasciare l'Ipsia, è chiaro che poi nei giochi del mercato parole del genere, oltre a delle valutazioni economiche discretamente elevate, rischiano di complicare ulteriormente le cose. Quindi adesso mi chiedo e ti chiedo se possono magari aprirsi altre piste, perché ad ora qui mi sembra ci siano pochi margini di operabilità.
0: Beh, diciamo che la Roma aveva tre grandi obiettivi, tre piani A, poi magari anche questi si possono mettere in ordine di importanza, ma comunque i tre primi obiettivi erano Greenwood, Somerville e Nusa. Paradossalmente, secondo me, mia modesta opinione, l'operazione Nusa era quella più complicata di tutte, perché il giocatore ha dimostrato già qualcosa in più
1: Beh, sì.
0: rispetto a Somerville a livello europeo. E soprattutto aveva più anche appeal rispetto a Greenwood. Inoltre i costi sono più alti perché l'Ipsia comunque ha sempre fatto sapere che
1: Bottega cara.
0: a meno di 60 milioni era difficile privarsene. Inoltre anche Nusa ha delle richieste proprio per la concorrenza che c'è più alte rispetto agli altri due. Secondo me si poteva fare qualcosina in più su Greenwood perché comunque accelerando magari si poteva anticipare poi la maxi offerta del Fenerbahce, però sappiamo anche che il mercato è così. È successa una cosa molto simile poi con Somerville, con l'Al Hilal che ha messo sul piatto un'offerta fuori mercato, forse anche lì anticipando qualche mossa a livello di tempistiche, non si arrivava poi all'Al Hilal che metteva sul piatto tutti quei soldi. Però adesso sostanzialmente la situazione è questa, si è continuato a lavorare in queste settimane con Nusa, sullo sfondo c'è Fofana, ma non convince, un po' per inesperienza, un po' per storia clinica. Quindi insomma adesso diventa più complicata perché il mercato, le altre intanto lo stanno facendo, quindi
1: È
0: più
1: chiaro,
0: si
1: si
0: va
1: rischia di perdere
0: vicino, più
1: tempo.
0: si va, esatto, più si va vicino alla deadline e più magari una squadra che non vuole vendere un suo gioiello chiede più soldi per privarsene. Insomma, su questo dovrà essere poi bravo D'Amico a trovare una soluzione che riuscirà a equilibrare sia l'aspetto economico che l'aspetto tecnico, una sorta di Malen dello scorso gennaio a livello di operazione, un giocatore diciamo uscito fuori mentre si lavoravano ad altre piste, che ha convinto subito Gasperini, ha convinto subito la società per la formula dell'operazione e si è chiusa nel giro di poche ore. Questo è l'auspicio che si fa a Gasperini stesso.
1: Eh sì, ridurre i tempi. Il riassunto è questo qui, come è comprensibile poi che sia, le richieste di tutti i tecnici sono sempre queste. Però poi mi sposto anche al campo, caro Marco, abbiamo detto del test di domani, ma prima ti chiedo che cosa si sta vedendo e che cosa si è visto. Noi ci eravamo sentiti prima dell'amichevole contro il Newport, e ti chiedo che cosa si è visto anche da parte di Castro, che oggi ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport, ha parlato delle ambizioni personali e di squadra, quindi ti chiedo già che cosa si è visto per Castro, che comunque

0: era partito titolare nella sfida ed è rimasto dentro per quasi tutta la durata del match. E poi se ti aspetti che magari in futuro possa affinare anche magari un rapporto con Malen sul campo, perché io penso che per caratteristiche possano coesistere, però c'è chi dice invece il contrario.
1: Beh, su questo Gasperini lo aveva anche lasciato intendere, aveva detto che in certe situazioni i due si potevano mettere insieme in campo. È chiaro che, e lo ha detto anche il tecnico stesso, l'acquisto di Castro si va a inserire in un quadro dove tu hai tantissime partite di alto livello, hai tantissime partite di alto livello e ravvicinate, e in più hai perso Ferguson e Dobbik, poi chiaramente con l'operazione, ma comunque era già fuori dai piani, diciamo così, di Gasperini, e quindi rimanevi soltanto con Vaz. Quindi l'acquisto di Castro, secondo me, è anche una mossa intelligente. Magari, certo, c'erano altre priorità prima, ma questo è un altro discorso. Però è una mossa intelligente. E per ora, in queste due prime amichevoli, lui è sempre partito titolare. Nella seconda contro il Newport, è chiaro, la febbre ha fermato Malen, quindi diciamo
0: sì,
1: è rimasto solo
0: visti.
1: Lui che poi ha lasciato, esatto, poi ha lasciato posto a Robinho Vaz. A Newport, primo gol con la maglia giallorossa in amichevole o sul rigore, però comunque già un segnale, è arrivato un segnale anche da Kulerakis, anche lui subito in gol dopo pochissimi giorni che è arrivato, ha lasciato una buona impressione a tutti. Insomma, sicuramente ci sono note più positive che negative, soprattutto poi considerando l'amichevole precedente contro il Cardiff, che è stata quasi una disfatta, esagerando. Quindi perciò ora si chiuderà domani con l'amichevole contro il Brighton, questa tournée britannica, definiamola così, e si ritorna a Trigoria. È chiaro che la squadra va completata, perché i giocatori, i nuovi arrivi, Kulerakis e Castro, hanno dato qualche buon segnale, si sono tutti dimostrati carichi di iniziare questa nuova avventura. Chiaro,
0: però
1: cioè,
0: poi
1: la Roma però
0: serve
1: si deve
0: altro.
1: Far trovare pronta tra 17 giorni,
0: certo.
1: Questo è sempre il solito dubbio.
0: Eh sì, ma anche perché hai detto bene, poi l'esordio stagionale non è neanche così lontano in gare ufficiali. E quindi Marco, prima di salutarti, ecco, ti chiedo, per domani questa amichevole con il Brighton, che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Beh, io mi aspetto ancora Castro e Kulerakis, se non titolarissimi, comunque per una buona parte di gara in campo. In più, insomma, la squadra è quella solida, perché le riserve sono quasi tutti ragazzini, insomma. Vedremo se ci sarà qualche recupero. Pisilli comunque sta piano piano rientrando dall'infortunio, però dobbiamo ancora vedere quali sono esattamente le sue condizioni. Malen sta iniziando praticamente in questo periodo la propria preparazione, essendo tornato da poco dopo il mondiale. Chiaro, vedremo. Io sono curioso di vedere Malen, ecco, se devo esprimere una mia curiosità, perché comunque Malen in queste due partite è stato una out per febbre, l'altra in panchina fino al 65esimo. Vedremo.
0: Eh sì, la voglia anche poi di rivederlo c'è sicuramente da parte di tutti i tifosi giallorossi dopo gli ultimi mesi della passata stagione. Marco, io ti ringrazio per questo aggiornamento dalla Gran Bretagna, dalla caldissima Gran Bretagna, e quindi ti lascio al tuo caldo torrido dei 25 gradi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella, che praticamente si è inimicato mezza Italia riportando le massime della temperatura in Gran Bretagna. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, ma prima recupero qualche altro messaggio WhatsApp al 3318200213. Prima veniva scritto da Marco Gonzalo Ramos, quindi ritorniamo sul Milan. Era valutato su Transfermarkt 35 milioni, il Milan l'ha pagato 75, manca un uomo di calcio. Ma io non voglio dire che sia stato fatto quel tipo di investimento per incompetenza. È chiaro che la spesa elevata è stata per chiudere il prima possibile la trattativa e cercare di evitare poi magari inserimenti da parte di altri club. Però ecco, 75 sono veramente tanti. inevitabilmente quando spendi così tanto per un giocatore e quando non sei un club di Premier League, poi è difficile riuscire a dirottare il resto delle liquidità su altre operazioni. Quindi poi se Gonzalo Ramos farà 30 gol, francamente dovremo tutti chiedere scusa, perché a quel punto avrà avuto senso. Al momento ci esponiamo, io perlomeno mi espongo dicendo che è un, appare un esborso eccessivo. Poi un altro messaggio, questo farà risorridere il buon Gabriele Latini in cabina di regia, dice: Pellegrini ha rinnovato ed è già infortunato, come sempre ha tirato un altro anno. Vabbè, ma dai, ma io sono convinto che invece sarà importante nelle rotazioni della Roma nella prossima stagione. Poi anche un giocatore ben voluto dallo spogliatoio, l'ha detto Cristante proprio nelle parole rilasciate a Sky Sport poco fa. E quindi io in realtà penso che questa sia un'operazione sensata per mantenere comunque alcuni punti di riferimento all'interno della rosa. Poi Jerry torna sulla Juventus, dice: fossi Spalletti proverei a cambiare Cambiaso in mediana con Locatelli in modo da liberare gli incursori. Thuram anche con Miners, che nell'andata, che all'Atalanta andava fortissimo nel ruolo, ma questi sono esperimenti tattici che andranno poi lasciati a Mastro Spalletti, che deve trovare la quadra, posto che nelle amichevoli si è vista una discreta Juventus. Nulla di eccezionale, ma una buona Juventus comunque si è vista nei test. Pur amichevoli, ma comunque test, anche con avversari abbastanza importanti. Ultima ora intanto da passare insieme a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per l'ultimo giro di Lancetta.

0: buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura agli esteri, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice tra i rispettivi leader. Il patto vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, confinante con l'Arabia Saudita. Il ministero degli esteri di Islamabad dichiara: l'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato attacco a tutti.
0: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Intanto rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti il prossimo 15 agosto o forse prima, spinto dal tamtam sui social network.
1: Ora la cronaca: a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
0: La notte scorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
1: Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. È questo il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia selezionate a campione. L'operazione è scattata dopo l'inchiesta della DN Cronos dedicata al fenomeno del carburante impuro o annacquato, una problematica che, secondo quanto emerso, starebbe registrando una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A confermare la diffusione del fenomeno sono anche le testimonianze raccolte tra numerosi meccanici che raccontano di un aumento senza precedenti dei veicoli danneggiati da benzina e gasolio non conformi agli standard.
0: La MotoGP c'è una Ducati davanti a tutti dopo le prime prove libere sul circuito di Silverstone e non è del team ufficiale. Alex Marquez svetta infatti col notevole tempo di 1:58.692, ottenuto a metà sessione, inavvicinabile per tutti i rivali dello spagnolo, molto più veloce del fratello Mark, sesto. Alle sue spalle ecco Bezzecchi, di rientro dall'infortunio, e Acosta. Veloce anche Raul Fernandez, chiude la top 10 Bagnaia. Dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta TV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Entra nell'ultima ora di questa settimana, questa prima settimana di agosto, ma ovviamente proseguirà anche per la prossima, quindi saremo in compagnia fino al 14 di agosto, venerdì 14, e poi invece tra 10 giorni ritornerà a Maracanà con il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni. Insomma, attendiamo spasmodicamente il ritorno della nuova stagione di Maracanà. Mi raccomando, siate qui dunque, segnate la data sul calendario. Esatto, esattamente. Segnate la data sul calendario. 17 agosto ritorna Maracanà, quindi la bufera di nuovo qua. Intanto però noi rimaniamo invece a parlare di calciomercato e ritiro. Ormai più che ritiri siamo, ecco, nell'immediato precampionato con gli ultimi test. Prima abbiamo discusso della Roma con Marco Campanella, direttamente inviato in terra inglese per seguire i test, gli ultimi test amichevoli della Roma, che domani sarà in scena contro il Brighton per poi fare successivamente ritorno in Italia. Sono gli ultimi test, chiaramente anche per cercare di capire le indicazioni su chi potrebbe risultare utile. Per esempio anche Juventus, Inter e Milan continueranno a giocare nei prossimi giorni. Ricordo anche che domani Juventus e Inter saranno avversari. Un altro dei test di lusso di questo precampionato di Serie A, alle ore 13 italiane, Juventus-Inter, quindi il derby d'Italia, l'Inter che ha affrontato prima il derby di Milano e poi il derby d'Italia contro i bianconeri, mentre il Milan affronterà il Chelsea, che a sua volta aveva giocato contro la Juventus alle ore 14. Insomma, gli incroci sono sostanzialmente sempre quelli, così come sempre quello è il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213, così per darci le vostre opinioni e anche magari per porre delle domande agli ospiti che a breve arriveranno. Io nel frattempo vi riporto anche le parole di Antonio Vergara, che è stato appena intervistato da Sky Sport, che ovviamente ha chiesto al giocatore sulla preparazione e sul rendimento anche dei compagni. Ha detto che cerca di prendere qualcosa da tutti, ha detto: prenderei l'aggressività di Frank Anghissà, da Scott McTominay gli inserimenti, da Kevin De Bruyne la facilità con cui riesce a vedere la giocata prima degli altri. È apparso molto sereno, un calciatore che poi il Napoli ha voluto trattenere e ha fatto sì che continuasse il proprio percorso in azzurro. Intanto abbiamo in collegamento con noi Dario Canovi per discutere appunto di calcio mercato e non solo. Dario, grazie, ben ritrovato.
1: Beh, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Dario, come dicevo, i temi sono parecchi di cui discutere. Parto da quelle che sono poi le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore. Abbiamo parlato ovviamente tantissimo della Fiorentina, Dario. È arrivato anche Mastantuono, è una viola, possiamo definirla quasi, no, scatenata per il tipo di operazioni, ma anche per la quantità di operazioni. Sicuramente è la squadra che ha fatto di più, operato di più, insieme al Como.
1: Sono d'accordo, ha cooperato anche bene.
0: Eh beh, direi di
1: questo
0: sì.
1: Credo che sia molto importante, perché qualche volta spendere non significa far bene. Questa volta ha speso e ha fatto bene.
0: Sì, e peraltro non sempre ha speso, perché per esempio, Dario, Mastantuono è arrivato in prestito. È vero che un giocatore al momento in prestito secco, però un talento dal Real Madrid. Questo fa capire che al momento Paratici, con i suoi agganci, sia riuscito veramente ad impostare un percorso e un progetto di rosa che fino a qualche mese fa, ma anche fino a qualche solo settimana fa, era impensabile.
1: Sono d'accordo, ma Paratici sapevamo che era un ottimo direttore sportivo, che ha sempre fatto molto bene alla Sampdoria. Sin dai tempi della Sampdoria, voglio dire, per cui è un direttore sportivo che conosce bene il suo lavoro, la sua professione.
0: Sì, beh, decisamente, non ha bisogno di presentazioni, Paratici anche con l'ultima esperienza all'estero, è vero non facilissima, ma con il Tottenham. E che previsioni si possono fare? È vero che è ancora presto, ma neanche prestissimo per questa Fiorentina. Fabio Grosso è un'occasione, la Fiorentina peraltro ha mantenuto anche Ken al momento, salvo offerte mostre, quindi c'è la possibilità di finalmente tornare a competere vivamente per l'Europa, per la Fiorentina?
1: Penso proprio di sì. Penso che quest'anno, se non ci saranno movimenti in uscita negli ultime, in queste ultime quattro settimane, la Fiorentina abbia la possibilità di lottare molto seriamente per l'Europa.
0: Beh, come poi io mi sento anche di aggiungere, è giusto che sia, perché la Viola l'anno scorso ha vissuto un anno anomalo, ma è giusto che invece punti quantomeno alla metà sinistra e quantomeno alle prime sette posizioni per tentare l'accesso all'Europa, come era capitato già in passato. Mentre sulle altre squadre, Dario, poi ti chiedo che idea ti stai facendo anche sulla Juventus, che imposta comunque con Colomani e l'Ibegovic l'attacco, deve risolvere alcune questioni in uscita, deve risolvere il nodo portiere, perché al momento Di Gregorio e Perin non possono essere papabili per un posto da titolare. Spalletti, con che cosa ha a che fare con questa Juventus? A che punto è il lavoro in corso?
1: No, secondo me la Juventus ha rafforzato, a parte che tra Koulibaly e Vlahovic non vedo questa grande differenza. Sicuramente il giovane che ha preso è molto molto bravo ed è sicuramente una grossa speranza, ma se poi è compensato dall'uscita di Consenzao, che è già qualcosa di più di una promessa, direi che a questo punto la Juventus, come diceva una volta Alberto Sordi, stiamo come stiamo, cioè, non mi pare che abbia cambiato molto, tanto più che i punti deboli della Juventus, a mio avviso, sono soprattutto nel centrocampo.
0: Che paradossalmente è uno dei poi pacchetti più folti, perché se leggiamo i nomi e ve leggiamo Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, Coop Miners, Miretti, anche lo stesso McKennie, però ecco, ci rendiamo conto, Dario, sono quasi tutti esuberi, non tutti, ecco, perché McKennie è un giocatore importante, perché Locatelli e Thuram sono ancora spendibili, però Douglas Luiz, per quanto si stia impegnando, era un nome in uscita. Arthur non ne parliamo, Miners non ne parliamo, Miretti pure, quindi è un paradosso. Adesso Carnevali avrà grande lavoro da fare, ma anche per sfoltire questo pacchetto mediano.
1: Credo che sia la grande difficoltà della Juventus attuale. Carnevali è sicuramente un, e non solo lui, anche il direttore sportivo, è un binomio sicuramente molto azzeccato, perché sono ho una grande stima per entrambi, però il compito non è facile, perché il mercato è quello che è, questi giocatori non hanno una grande possibilità, un grande mercato all'estero, e no, in Italia
0: alcuni sono stati anche pagati tanto, con Miners e Douglas Luiz,
1: in Italia non c'è una lira, insomma.
0: Quasi, se non è così, quasi, anche a livello calcistico.
1: Ma le uniche squadre che sta spendendo mi pare che siano Como e un po' la Fiorentina.
0: Beh sì, il Milan ha fatto 100 milioni per due giocatori, ma poi niente.
1: Di chi parliamo?
0: Del Milan.
1: Di Rafa ha speso già più di 150 milioni. Per cui è sicuramente una squadra rinforzata, è rinforzata con dei giovani molto bravi. Sicuramente diventa, per me sarà la grande sorpresa dell'anno prossimo.
0: Ah, dove può arrivare quindi per la prossima stagione?
1: Secondo me lotterà per la Champions.
0: Quindi un'altra volta, beh, confermarsi chiaramente poi è sempre l'impresa più complicata, però ci si può credere dunque.
1: Ma io ci credo, perché ha un ottimo allenatore. In più ha rafforzato una squadra che era già forte, perché il fatto che sia arrivato al Champions da quest'anno dimostra che non era una squadra scarsa, tutt'altro. Per cui rafforzare quella squadra, e non rafforzarla da poco, rafforzandola con giocatori importanti, con giocatori
0: anche con
1: di
0: esperienza,
1: valore.
0: Esperienza internazionale, poi è quella che serve.
1: Per cui io penso che il Como sia una delle favorite per la lotta alla Champions.
0: Beh, di certo l'ambizione è quella di confermarsi, su questo non v'è veramente alcun dubbio. Mentre dicevo, il Milan, ecco, vado anche sulle altre squadre, il Milan i milioni li ha anche investiti, 100 milioni li ha spesi, però l'ha fatto per due giocatori, uno per Gonzalo Ramos, 75 milioni dal Paris Saint-Germain, e l'altro Kyla, 30 milioni dalla Lazio. La gestione rossonera di certo, Dario, non è stata lineare, facile nel corso delle ultime stagioni. Non so se questo possa bastare, però, francamente, per rendere i rossoneri competitivi. Come dicevamo, poi anche le rivali per la Champions League sono tante.
1: Ma Milan per me adesso è una scommessa. Amorim è sicuramente un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo scudetto.
0: No,
1: sicuramente
0: ma neanche lontanamente
1: in lotta per la Champions, ma non per lo scudetto. Per me in questo momento va ancora l'Inter la grande favorita, e subito dopo vedo Napoli e Como.
0: Il Como, dicevo, sta dimostrando tanto, e l'Inter quindi, nonostante manchi ancora l'esterno destro, rimane la più forte, Dario.
1: Ah sì, anche perché ha fatto degli acquisti indovinati. Non è che ha preso
0: Stones, per esempio.
1: L'unico reparto che a mio avviso, anche per una questione di età, aveva qualche difficoltà, che era la difesa. Ma l'arrivo di Stones è un arrivo importante.
0: Certo, non parliamo di un giovanissimo.
1: Anche Romero, però... che per lui, allora a questo punto... la difesa dell'Inter, che già è un'ottima difesa, diventerebbe una difesa molto molto forte.
0: Beh, certo,
1: è l'unico reparto che in questo momento, a mio avviso, aveva bisogno di forze fresche.
0: Dicevo, Stones poi andranno verificate le sue condizioni fisiche, è stato a lungo infortunato l'ultimo anno, se dovesse stare bene, certo, sarebbe un innesto non da poco, andrà valutato. Mentre però, ecco, sull'esterna destra manca ancora il sostituto di Dumfries. Palestra è saltato per un motivo, Kalaili è saltato per un altro, forse anche un po' di sfortuna per Ausilio, però ecco, trovare un sostituto all'altezza dell'olandese, Dario, non sarà facile. Che cosa ti aspetti adesso? Perché i nomi che girano sono tanti, ma non si sta approfondendo nulla veramente in concreto.
1: Ma io sono un ammiratore di Ausilio, per cui so che qualche idea lui già ce l'ha, forse non la sappiamo, almeno io non la so, però sicuramente sta già pensando a qualcuno con cui sostituire De Dumfries, e sono certo che ci arriverà. E comunque anche con questa carenza, a mio avviso, l'Inter è la squadra più attrezzata.
0: Di certo l'ha dimostrato negli ultimi anni.
1: Metto una terza favorita, che è la Roma.
0: Ah, addirittura anche per dare fastidio lì in alto al vertice?
1: Sì. Gasperini non è nuovo a queste imprese.
0: No, anzi, con l'Atalanta è riuscito a far fare un salto di qualità notevole. Anche qui sono arrivati diversi colpi, è arrivato Castro, come dicevamo, sta arrivando Molina sull'esterno, anche se Gasperini poi, Dario, la cosa divertente è che non si accontenta, vuole altro, vuole altri attaccanti per completare, sappiamo sempre molto esigente Gasperini, però al momento mi pare di vedere una squadra che perlomeno a livello di caratteristiche risponda molto, molto di più a quelle che sono le idee di calcio di Giampiero Gasperini.
1: Sono certo, conosco, io ho avuto la fortuna di assisterlo sia come giocatore che come allenatore, e vi assicuro che è un allenatore tra i migliori, per me è uno dei migliori allenatori non solo in Italia ma in Europa, perciò nel mondo, ed è un allenatore molto esigente sia con la società che con i suoi giocatori, per cui otterrà risultati risultati che lui vuole.
0: Sì, e poi bisognerà vedere come renderanno quei giocatori. Da Malen è lecito aspettarsi lo stesso rendimento dell'ultima stagione, perché poi Gasperini con gli attaccanti ha un tocco magico. Abbiamo visto anche Retegui, lo ha trasformato in un buon attaccante, nel miglior centravanti della Serie A, l'ha consacrato come capocannoniere. Quindi Da Malen, Castro, Dybala, nelle gambe la Roma ha tanti gol, quindi ci possiamo aspettare uno sviluppo offensivo ancora migliore rispetto all'anno scorso?
1: Sicuramente sì, la conferma di Pellegrini, fortemente voluta da Gasperini, dimostra quale sia il pensiero di Gasperini, per cui vuole sicuramente fare una squadra più forte, una squadra che possa lottare per lo scudetto.
0: Sì, beh, le potenzialità perlomeno insomma per stare in Champions League ci sono, poi dare fastidio lì davanti sarà magari uno sfizio che la Roma proverà a togliersi. Dario, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e allora ti auguro un buon proseguimento di serata, presto.
1: È stato un piacere, buon lavoro.
0: Grazie a Dario Canovi per aver discusso insomma dei temi di mercato legati alla nostra Serie A. Noi abbiamo ancora qualche minuto però da trascorrere insieme in questo blocco, poi nel prossimo avremo un altro approfondimento su una squadra e poi concluderemo con l'usuale raffica di mercato con la redazione, con i colleghi di Tutto Mercato Web. Ma nel frattempo, proprio da Tutto Mercato Web, riporto alcune notizie, perché ci sono continui aggiornamenti per quanto riguarda anche la Juventus. Abbiamo detto di Cambiaso, giocatore che potrebbe lasciare, che viene accostato anche nei messaggi. Prima qualcuno chiedeva di un possibile addio o di un possibile utilizzo differente di Cambiaso, e il calciatore ha rilasciato delle parole con cui allontana un po' l'addio. Ha detto: ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, non ci sono motivi però per un addio, o arriva un'offerta dalla Big o resta alla Juve. Questo l'aveva detto invece Giovanni Bia, il suo agente, e Cambiaso poi ha proseguito, ha detto che questo fa parte del mondo del calcio, tutti noi ci siamo abituati, sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui. Insomma, al momento Cambiaso chiude di fatto le porte, poi se dovessero arrivare offerte in grado di convincere la Juventus e il giocatore stesso, si farebbero ulteriori valutazioni, ma al momento Cambiaso rimane a tutti gli effetti un giocatore bianconero. E a proposito di bianconero, per chiudere il cerchio anche sulla Juventus, ci sono state anche delle dichiarazioni di Luciano Spalletti proprio poco fa, l'abbiamo visto anche di fronte ai microfoni delle varie televisioni. Ha detto che su alcuni elementi e sulla partita dell'Inter ha detto: penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare i numeri di un singolo centravanti. Gli veniva chiesto se ci fosse insomma un singolo elemento da 20 gol, e lui ha detto che sommati gli attaccanti della Juventus potranno farne anche di più, quindi si augura che poi Colomani, Alai Begovic, Ildiz e compagnia cantante possano magari riuscire a raggiungere, a superare quella cifra. Poi aggiungo anche a livello di ufficialità, è arrivato Sow al Genoa, ne avevamo parlato ieri con Andrea Piras, quindi il calciatore approda alla corte di Daniele De Rossi, un colpo interessante devo dire. Quello del grifone che prende comunque un calciatore d'esperienza, l'abbiamo visto anche nei mondiali con la maglia della Svizzera, e adesso dunque per Sow si apre questa nuova parentesi con la squadra di Genova, un'occasione per un calciatore che prima l'avevamo visto in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, ancora prima allo Young Boys. Stiamo per arrivare alla pausa, come dicevo, prima dell'ultimo blocco di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri di questa settimana. al numero per i messaggi WhatsApp, dicevo, è sempre lo stesso, 331 8200 213. Noi adesso ce ne andiamo in break e torniamo qui fra pochi minuti per continuare a parlare, come dicevo, di approfondimento su una squadra in particolare. Parleremo appunto anche poi del Parma e di tutte le altre possibili trattative in entrata e in uscita, e poi avremo la raffica di mercato con tutto Mercato Web. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dalle amichevoli si capisce in che direzione stai andando, se è quella giusta o meno. Luciano Spalletti ha le idee chiare in vista dell'amichevole con l'Inter in programma domani alle 13. Pochi giorni dopo il prestigioso successo sul Chelsea targato Zegrova. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della vecchia signora si è soffermato anche sulle condizioni di Ildiz. Giocherà di più rispetto alla sfida con i Blues e sull'Inter è una squadra tostissima, ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita. Impossibile non parlare di mercato, abbiamo lavorato bene da questo punto di vista, non serve avere un attaccante da 20 gol, dice Spalletti, poi aggiunge con l'Europa League ci sarà più turnover. E intanto Lukumi si avvicina a piccoli passi alla Juventus, pronta una nuova offerta con possibili contropartite. Il difensore colombiano ha dato priorità al club bianconero che adesso è a lavoro per trovare un accordo con il Bologna. Napoli e Chelsea sono invece ancora in contatto per il difensore Badiashile. Il nodo è trovare la quadra sulla formula. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore. La squadra di Allegri sta lavorando a sorpresa anche per un'altra soluzione. A gare dell'Olympique Marsiglia. Rinnovo per Lorenzo Pellegrini in casa Roma. Rimasto svincolato al 30 giugno scorso, il centrocampista giallorosso ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027. Al rientro dal ritiro in Galles, Gasperini lo ritroverà a Trigoria. Siamo al nuoto, non c'è due senza tre. Altra medaglia per Ginevra Taddeucci agli europei in corso a Parigi. Bronzo nella 3 km knockout, dopo il doppio oro nella 5 e nella 10 km. Oro alla tedesca Gose. Dopo una partenza complicata, l'azzurra ha conquistato la terza posizione al giro di Boe. Nel finale è stata protagonista di un bellissimo duello con l'ungherese Fabien. Sono molto felice per quello che ho fatto, la Senna mi porta fortuna, le parole di Taddeucci. Altro quarto posto invece per Gregorio Paltrinieri in questi europei, dopo quello nella 10 km. L'azzurro è stato beffato nella knockout 3 km, sentiamolo.
1: Sono un po' rammaricato, è stata una gara dove a dire la verità mi sentivo bene, anche meglio degli altri giorni forse. La medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi.
0: Motori è di Alex Marquez, il miglior tempo della prima sessione di prove libere della MotoGP del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini in 1.58.692 ha preceduto di 173 millesimi l'aprile di Marco Bezzecchi, non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio. Dietro di lui la KTM di Pedro Acosta. Quest'ultimo è stato anche vittima di una scivolata senza conseguenze fisiche in curva 15 poco dopo l'inizio della sessione. Quarto tempo per Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse. Quinto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però dai, no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
6: 17
5: mi
6: di agosto.
5: Puntuali.
6: Segnate la data, puntuali.
5: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre.
6: Vi aspettiamo 17 agosto
5: alle 13 alle 17
6: con Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni.
6: Ciao.
5: Ciao ciao.
4: Maracanã.
2: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri della puntata di oggi, venerdì 7 agosto 2026 e ultimo quindi blocco della settimana, ma abbiamo ancora di cui discutere in questa mezz'ora insieme per appunto continuare nei vari focus e poi, come detto, rifare di nuovo un riassunto della puntata di oggi con tutte le trattative che si sono avvicendate e poi magari proiettarci su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Adesso dovremo aprire una pagina sul Parma, perché poi anche qui fra entrate e uscite ci sono sempre tante piste che conducono o che portano lontano dall'Emilia, e ringraziamo per la disponibilità in collegamento con noi Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo.
1: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Da dove voglio partire Edoardo? Forse dall'attacco, direi, perché poi chi arriva e chi va, chi potrebbe andare, è sempre un attaccante. Intanto abbiamo visto ormai ieri le visite mediche di El Bilal Touré, questo nuovo innesto, ne avevamo discusso già qualche giorno fa, comunque rimpolpa il pacchetto offensivo di un altro attaccante con esperienza.
1: Sì, esatto, tra l'altro proprio pochi secondi prima del nostro collegamento è arrivata anche l'ufficialità, quindi adesso è proprio ufficiale.
0: Il bilancio. Stavo per dire, manca l'annuncio, nuovo. Quindi è stato annunciato.
1: Sì, praticamente due minuti fa, più di due minuti fa.
0: Beh, tempismo migliore quindi, non potevamo averlo.
1: Esatto, siamo stati davvero, davvero puntualissimi. E quindi El Bilal Touré è un nuovo giocatore del Parma, lo sappiamo bene adesso, lo diciamo da giorni, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di la del Parma innanzitutto e alle presenze del giocatore, perché nelle ultime stagioni El Bilal Touré è stato un po' piuttosto ondivago come rendimento, quindi evidentemente il Parma è sì interessato al giocatore, sarebbe comunque molto contento di riscattarlo e di avere anche magari un obbligo di riscatto, ma si vuole tutelare giustamente e pone questi limiti. La speranza del Parma è quella di avere un giocatore che alzi il livello generale della squadra e che riesca a far vedere quelle qualità per cui l'Atalanta lo aveva pagato oltre 30 milioni di euro.
0: Eh sì, c'erano grandi aspettative sul ragazzo, poi hai detto bene, fra rendimento e continuità fisica rivedibile le cose non sono andate come dovuto. Però poi l'altra domanda è se effettivamente nella stagione che sta per iniziare possano esserci sia il Bilal Touré che Pellegrino, perché avere entrambi, oltre agli altri elementi del pacchetto offensivo, male non sarebbe. Però come sempre, Edoardo, Pellegrino resta ancora in stand-by, perché qualora dovesse aprirsi un domino di altri attaccanti potrebbe lasciare Parma, giusto?
1: Sì, esatto. Allora, niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche magari con l'arrivo di un altro attaccante che negli ultimi giorni è stato accostato al Parma e anzi sembra in procinto di arrivare, come David Romero. E quindi niente vieta che Pellegrino rimanga. È ovvio che in tal caso, se rimanesse, ci sarebbe un po' di sovraffollamento, anche se comunque magari El Bilal Touré, per le sue caratteristiche, potrebbe giocare anche sulla corsia in un eventuale tridente. Certo è che attualmente, se dovesse arrivare anche David Romero, il Parma potrebbe contare su quattro punte di ruolo come Romero, Touré, Pellegrino e anche Nestel Fej, che parte magari nelle retrovie ma comunque è presente in rosa. Dunque è ovvio, va da sé, che potrebbe essere logico anche pensare a un'eventuale cessione, ma niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche perché il Parma ha dimostrato più volte di rimanere fermo nelle proprie convinzioni, di voler monetizzare subito o comunque di essere certo di monetizzare anche a partire dalla prossima stagione, quindi un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. E quindi questa è la situazione attualmente. Il domino degli attaccanti che si potrebbe profilare in caso di cessione di Piccoli al Bologna effettivamente è molto interessante in questo senso, e il Parma ovviamente lo sta prendendo in considerazione, e anche se, ripeto, niente, cioè non è certo che Pellegrino lasci il Parma.
0: No, è tutto in evoluzione ovviamente per le prossime settimane di mercato, ma ci sono chiaramente anche altri ruoli interessati, quindi vengo, ecco, a proposito di tante trattative anche sugli altri nomi. Ti chiedo chiaramente del nodo porta, che aggiornamenti ci sono sul fronte Suzuki, perché anche qui poi il Parma ha dimostrato di essere abbastanza granitico sulle proprie valutazioni e fa capire che il giocatore viene considerato molto, perché anche delle richieste abbastanza onerose del Paris Saint-Germain poi sono state rispedite al mittente.
1: Sì, esatto, il Parma ha questo punto forte, questo pregio di rimanere molto forte nelle proprie convinzioni, ma nel caso di Suzuki la questione è un pochino più complessa rispetto a quella di Pellegrino, perché se Pellegrino comunque magari con una permanenza avrebbe magari comunque il suo spazio garantito, nel caso di Suzuki dobbiamo ricordare che il Parma ha già il sostituto pronto, che è Giovanni Daffara, oltre alla permanenza di Edoardo Corvi, che nella scorsa stagione si è ben distinto nel periodo che è stato titolare. Quindi giustamente il Parma vuole la cifra che chiede, è fermo nella sua valutazione e probabilmente è conscio anche che il Paris Saint-Germain vuole veramente il ragazzo e stanno trattando per alzare le prime richieste del Paris Saint-Germain. È ovvio che probabilmente tra la prima offerta e la vera richiesta del Parma magari si arriverà a un minimo punto di incontro, però la valutazione del giocatore è alta e ci si aspetta che nelle prossime ore qualcosa possa effettivamente sbloccarsi, anche perché appunto manca sempre meno all'inizio ufficiale delle competizioni e quindi anche per Suzuki per banali motivi di voler giocare e prepararsi con la sua nuova squadra sarebbe bene appunto sbloccare al più presto la situazione. Il Parma dal canto suo vuole la cifra che ha richiesto e sembra veramente fermo, completamente fermo, irremovibile nelle sue posizioni. Sì.
0: Sì, beh, decisamente. Lo ha dimostrato, come detto, già più volte, lo sta facendo anche in questo caso. E poi prima di arrivare magari anche al campo per chiederti le indicazioni di questi ultimi test prima dell'esordio stagionale, ti volevo chiedere della situazione di Circati, più che sul mercato, perché poi in realtà è stato accostato a tante squadre ma mi sembra non ci siano mai stati discorsi al momento troppo approfonditi, quindi ti chiedo che cosa potrebbe succedere, ma eventualmente poi anche che tipo di stagione ci possiamo attendere per un calciatore che è andato anche al mondiale, che l'ha giocato da protagonista con la sua Australia, che comunque nel corso delle ultime stagioni si è preso anche una fetta di titolarità, ma neanche una fetta, totale al Parma, uno degli insostituibili, quindi che anno può essere questo per Alessandro Circati, che ormai è un punto di riferimento?
1: Allora, partendo dalle voci di mercato, in realtà già le prime indiscrezioni non erano, diciamo, delle più fondate, ecco. E appunto oggi è arrivata anche la conferenza di Luciano Spalletti che ha totalmente smentito l'interesse da parte della Juventus. L'altra squadra è il Milan, ma l'altro giorno Ruben Amorim ha fatto anche lui capire, ha lasciato intendere come il reparto difensivo sia in un momento di stabilità e che abbia a disposizione più o meno la rosa che aveva in mente. Quindi molto probabilmente Circati, a meno di offerte irrinunciabili, rimarrà al Parma, anche perché Carlos Cuesta e la società lo ritengono una colonna portante della squadra, soprattutto per l'ultima stagione dove si è ben distinto. Io mi aspetto, nel caso in cui dovesse rimanere a Parma, che è molto probabile, una grande stagione da parte di Circati, che è il più grande indiziato per essere il titolare, diciamo, inamovibile, magari assieme a Troilo, nella coppia difensiva della nuova difesa a 4 che questa sta sviluppando. Quindi un giocatore che ha un anno, una stagione importante in più alle spalle, un mondiale soprattutto alle spalle, che quindi può effettivamente essere ancora di più la colonna portante del Parma in difesa, che l'anno scorso ha dimostrato appunto di essere una squadra che sa difendersi bene e da qui questa vuole ripartire, perché vuole sviluppare un gioco più offensivo ma senza concedere niente alle avversarie come ha fatto nell'ultima stagione.
0: Trovare dei punti cardine è importante, direi che Circati lo rappresenta in tutto e per tutto, e sarà interessante, ecco, poi come dicevi, mi ricollego al tema del campo, capire anche il tipo di impostazione a livello di modulo, a livello di posizione dei giocatori. Ne avevamo già discusso l'ultima volta che ci eravamo sentiti. Ti chiedo come potrebbero proseguire poi anche questi test su questo slittamento tattico rispetto all'anno scorso, posto che fra due giorni ci sarà un ulteriore test contro la Sampdoria.
1: Sì, esatto, tra l'altro è l'ultimo, perché poi da venerdì prossimo le partite cominciano a contare davvero, e sarà il primo turno di Coppa Italia per il Parma contro una tra Vicenza e Catania. E comunque sì, io mi aspetto che domenica al Tardini si vedrà ancora il modulo, il sistema di gioco che abbiamo visto fino a questo momento nelle altre amichevoli. Io spero di vedere anche qualche passettino in avanti da parte degli interpreti che ci sono sempre stati, e spero anche magari di poter vedere almeno uno dei nuovi acquisti. In questo caso mi riferisco a Ousmane Diallo, che non ha preso parte all'ultima amichevole per un piccolo problema fisico, e quindi spero di vederlo domenica contro la Sampdoria. Più difficile invece credo la presenza di El Bilal Touré, anche se probabilmente magari giocando al Tardini potrebbe darsi che un piccolo spezzone gli verrà riservato.
0: Staremo a vedere allora anche le fette di minutaggio dei giocatori in questione. Edoardo, grazie allora per questo punto sul Parma, e ti auguro una buona fine settimana. Presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro e buon fine settimana.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'ultimo aggiornamento sul Parma e su appunto le tantissime operazioni. Abbiamo detto proprio pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità di El Bilal Touré, c'è stato l'annuncio del club emiliano con tanto di dettagli, appunto prestito. Oltre al prestito è previsto anche diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni per una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Ma è stata anche ufficializzata poi sei minuti fa l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina, contratto fino al 30 giugno del 2017. Come sappiamo bene, c'è stato il comunicato sia del club viola che del club spagnolo, e quindi inizia a tutti gli effetti l'avventura di Mastantuono in Italia e alla Fiorentina. E tra poco faremo il riassunto di tutte queste operazioni con la redazione di Tutto Mercato Web per appunto poi capire anche cosa potrebbe magari accendersi nelle prossime ore. Vero che siamo abituati al fatto che nei fine settimana raramente ci sono grandi passi avanti per le trattative, ma qualcosa può pur sempre accadere, quindi cercheremo di avere ulteriori delucidazioni. Qui intanto arrivano altri messaggi al 331 82 00213. Addirittura venivano chieste notizie sulla Serie B e sulla Carrarese per entrate e uscite. Io riporto che Bleve potrebbe partire perché c'è il Lecce che vorrebbe riportarlo a casa, e quindi Calabro potrebbe perdere una delle sue pedine. Al momento ci sono tanti interessi per dei giocatori, c'è chiaramente anche il discorso Bois con la Carrarese che sta ripensando al giocatore. Insomma, c'è un incontro poi anche con l'Iraklis, la squadra greca, l'Iraklis Salonicco. Quindi ecco, giusto per darti magari anche qualche ragguardo sulla Carrarese, che sarà impegnata nel corso di questa stagione in Serie B, dopo aver confermato bene la categoria nel passato campionato, ed esordirà tra l'altro in Coppa Italia. La Carrarese in gare ufficiali tra non molto, in realtà tra poco più di una settimana, 8 giorni al fischio d'inizio di Torino-Carrarese, uno dei turni preliminari, i 32esimi di finale alle ore 21:15. Quindi queste sono un po' le trattative da monitorare per quanto riguarda la Carrarese. Intanto riporto anche delle parole invece sempre per una piccola finestra sulla Serie B di Filippo Inzaghi, che oggi, dicevamo, era stato intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport. C'era stata una sua bella intervista dove aveva parlato degli attaccanti della Serie A, intervistato da Sky Sports. Sport, invece il tecnico del Palermo si è ovviamente soffermato sugli obiettivi. Il Palermo non può nascondersi a un adesso al momento un pacchetto avanzato di assoluto valore, quasi da Serie A, ha detto vogliamo infatti la Serie A, anche se sarà dura. E poi ovviamente ha speso delle parole per quanto riguarda l'innesto di Strefezza. Gabriel Strefezza ha detto la società ha dimostrato quanto tiene al Palermo, l'avevo chiesto ad inizio giugno, sapevo che era uno sforzo economico importante, ma la società mi ha accontentato. Quindi il Palermo sta cercando di allestire la rosa quanto mai competitiva per promuovere in Serie A. Intanto comunicazione di servizio, Ivan Cardia mi aveva detto di temporeggiare per un minuto, ma era un paio di minuti fa, quindi direi che tra poco possiamo. Intanto comunicazione di servizio, Ivan Cardia mi aveva detto di temporeggiare per un minuto, ma era un paio di minuti fa,

0: con l'amichevole in Australia, la stampa locale aveva posto un quesito sullo stesso Circati, ha detto che è un calciatore promettente. In questo momento però abbiamo nel pieno solo un paio di cose ben definite che non riguardano lui. Non possiamo nemmeno andare a creare situazioni alternative perché disponiamo di una rosa molto ampia. Tanto possiamo andare da Ivan Cardia, abbiamo il via libera per contattarlo e dunque per avvicendarci poi con l'ultima finestra sul calciomercato, l'ultima raffica di questa settimana, questa prima settimana di agosto, e poi ovviamente gli ulteriori aggiornamenti arriveranno nella giornata di lunedì, con sempre l'appuntamento con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Adesso invece cerchiamo di ricapitolare quanto sta accadendo in questa settimana. Abbiamo ribadito appunto le ufficialità dell'ultimo minuto con il Parma, con El Bilal Touré, e poi la Fiorentina con Mastantuono, che è arrivato appunto proprio nella giornata di ieri in terra toscana. Intanto stiamo provando ad approntare il collegamento con Ivan Cardia, comunicazione con la regia, del resto è il bello della diretta, per appunto magari avere questo ultimo collegamento della settimana. Telefonicamente, ecco, stiamo provando a contattare appunto Ivan Cardia, cerchiamo di comunicare in questa finestra. Addirittura abbiamo gli squilli in diretta, abbiamo eccoci. Tutto live. Eccoci Ivan, ben ritrovato e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Ivan, stavamo dicendo, proprio poco fa arrivano delle ufficialità, ormai si sapevano, erano ben note, però direi possiamo partire tranquillamente, ecco, dai dettagli dell'approdo di El Bilal Touré al Parma e di ovviamente il colpo di questi giorni, Mastantuono alla Fiorentina.
1: Sì, infatti io andrei al ritroso da Mastantuono, che diciamo è
0: più che giusto,
1: sicuramente l'ufficialità più importante del momento, anche se poi è un affare diciamo non stabile a differenza dell'altro, come racconteremo. Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva dal Real Madrid, arriva in prestito secco fino a fine stagione, non sono previste clausole di riscatto o qualsiasi altro tipo di clausola, è un prestito semplice, con il Real Madrid che contribuisce al pagamento dell'ingaggio nella misura del 50%. La Fiorentina ha ufficializzato l'affare pochi minuti fa, è chiaramente un colpo molto importante, difficile scegliere il più importante del mercato viola, ma sicuramente
0: complicato.
1: È complicato, perché poi è chiaro che comunque, per dire, Atta l'hanno comprato, quindi comunque c'è anche quel fattore lì. Però oggettivamente Mastantuono è un giocatore che l'anno scorso è arrivato al Real Madrid con le stimmate del crack, no? E comunque ha anche giocato, poi magari a Madrid hanno valutato che non è ancora pronto per giocarsi il posto con Vinicius, Bellingham, insomma gente che ha più difficile
0: fatto
1: far concorrenza
0: con...
1: sì, insomma, non è che stiamo parlando proprio degli ultimi pezzi, quindi diciamo, a parte gli scherzi, poi Real Madrid aveva l'esigenza, la voglia di trovare una società che garantisse spazio a Mastantuono, e la Fiorentina, dando questo tipo di garanzie, è oggettivamente, secondo me va detto, grazie ai rapporti che ha Fabio Paratici, perché non è da tutti andare a sedersi con Real Madrid e portare a casa due giocatori. Tra l'altro, prima di Mastantuono, ricordiamo, c'era stato Valdepeñas, un profilo diverso chiaramente. La Fiorentina ha dato queste garanzie, porta a casa un giocatore che potenzialmente nel nostro campionato può fare la differenza, come doveva farla quando l'ha acquistato l'Atalanta El Bilal Touré, che è stato
0: dove c'erano aspettative.
1: Se non lo è, quando è stato acquistato, era il colpo più costoso nella storia dell'Atalanta. Credo che lo sia tuttora, ora è una cosa che va da memoria.
0: Penso anche io, sai, perché più di 30 milioni ultimamente dovrei andare a rivedere, controllo, però credo sia ancora il più costoso.
1: Controllo. Credo sia ancora il più costoso nella storia dell'Atalanta. Non è andata benissimo a Bergamo, è partito in prestito, è tornato, ora un nuovo prestito al Parma, anche questo ufficiale da pochi minuti, un prestito che però, come dicevo prima, diciamo, nasconde una possibilità.

0: stabilità, nel senso che il Parma e l'Atalanta hanno concordato un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni legate sia al rendimento della squadra sia a quello del giocatore, per un affare che a quel punto andrebbe a costare tra i 10 e gli 11 milioni di euro.
1: Chiaro, sì, comunque ti confermo che è proprio lui. Primo posto ancora per l'Atalanta è il Bilal Touré, quindi questo per far capire quante prospettive, quante aspettative c'erano sul giocatore quando era arrivato in nerazzurro. Mentre per le altre poi magari piste che potrebbero accendersi per il weekend, ti chiedo se può succedere qualcosa. Chiaramente abbiamo detto anche oggi di Leao, che continua ad interessare al Galatasaray, anche se il calciatore preferiva altri lidi rispetto a quelli turchi. E poi come sempre le ricerche dell'Inter per l'esterno destro, la Roma che deve completare il pacchetto offensivo, insomma di queste piste qui.
0: Beh, anche la Roma, la Roma intanto ha definito il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, l'ufficialità tra stasera e domani, è una cosa insomma ormai imminente. Poi deve sistemare soprattutto la questione sugli esterni offensivi, che sta facendo innervosire Gasperini, niente di nuovo sotto il sole, non infine i rapporti con Toni D'Amico. Gasperini lo conosciamo ormai, vuole dei rinforzi, insomma comunque la Roma ha trattato diversi giocatori, non è arrivato oggettivamente nessuno in quel fronte. L'obiettivo resta Antonio Nusa, un obiettivo che sin da quando ne abbiamo parlato per la prima volta abbiamo sempre detto che è complicato, perché il Lipsia non scende sotto i 60 milioni di euro. Hai citato la Juve, ti aggiungo l'Inter, sono società che stanno, hai citato anche l'Inter, giustamente, hanno qualcosa in comune, nel senso che sono un po' bloccate dalle cessioni che non arrivano. La Juventus, quella di Cop Miners, in generale diversi elementi a centrocampo. L'Inter a centrocampo ha Frattesi, che peraltro può interessare proprio la Juventus, ma soprattutto in difesa ha Benjamin Pavard, che per ora non si muove e ha un po' frenato questo, tutti i discorsi legati anche per esempio al Cuti Romero, che ormai è un passo dall'Atletico Madrid e difficilmente rivedremo in Serie A, almeno nella prossima stagione. Per quanto riguarda l'esterno, chi vuole ha ricordato che comunque insomma l'Inter ne aveva trattati molto da vicino due, uno l'aveva preso Kalaili, poi sono saltati per motivi completamente diversi. Si studiano le alternative in questa fase, ognuna ha delle difficoltà. Diaby piace da tempo, è un po' offensivo oggettivamente, però ci sono delle questioni economiche, questioni economiche non semplici. Nico Gonzalez anche è abbastanza offensivo, più semplice da prendere, anche perché poi con la Juve si potrebbe imbastire qualcosa legato proprio a Frattesi. C'è sempre un po' l'idea Perisic, anche perché si è stato proposto insomma qualche tempo fa, per ora non è quella la direzione in cui sta andando l'Inter, però la filosofia dell'Inter è anche abbastanza chiara, cioè spendono se sono convinti, altrimenti cercano soluzioni meno costose, quindi io non me la sento di escludere in toto l'eventualità di un possibile ritorno di Ivan Perisic. Per quanto riguarda la situazione di Leao invece, continua la trattativa con il Galatasaray, non è una trattativa semplice, anche perché sono da convincere sia il Milan sia il giocatore. La prima offerta del Gala al Milan è stata ritenuta bassa, oggettivamente credo che lo sia, perché comunque 35 milioni di euro per Leao non viene dalle stagioni migliori della sua carriera, però se vediamo quanto vengono pagati altri giocatori, credo sia giusta una valutazione un po' più alta da parte del Milan, e allo stesso tempo anche Leao per ora non ne sta parlando, però diciamo che ad altre ipotesi turche ha chiuso la porta. Al Galatasaray non la chiuderebbe, però non è nemmeno lì in questa fase, diciamo che non è nemmeno lì dopo alcune dichiarazioni che sembravano far pensare a un addio ormai imminente. In realtà non sembra avere tutta questa fretta spasmodica di lasciare il Milan.
1: Tutto chiaro, Ivan, sei stato esaustivo, allora io a questo punto ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro un buon fine settimana, alla prossima.
0: Buon proseguimento, buon weekend.
1: Grazie a Ivan Cardì, a tutta la redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web. Noi siamo arrivati intanto alla fine invece della diretta di oggi di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri e in generale della programmazione di TMV Radio. Noi ci ritroviamo con le dirette lunedì mattina a partire dalle 9.45 alle 10.45 con Tutta C, poi editoriale Rotocalcio e successivamente sempre dalle ore 14 alle 17 con il sottoscritto TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Io ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia. A questo punto auguro buon fine settimana anche a voi. A lunedì.
2: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Un saluto dalla redazione.
1: Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia, è quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi in risposta alla presa di posizione di Madrid sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia.
0: Siamo alla cronaca. È deceduta dopo 2 settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
1: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità, con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
0: Le immagini dall'alto di Hyde Park mostrano con chiarezza gli effetti della prolungata siccità che sta colpendo la Gran Bretagna. Gli storici prati verdi all'inglese del parco londinese hanno lasciato spazio a vaste distese ingiallite e bruciate, trasformando uno dei simboli della capitale britannica in un paesaggio desertico. Le ondate di caldo che da settimane interessano l'Europa non risparmiano nemmeno la piovosa Inghilterra, dove metà del paese è in stato di emergenza per la siccità.
1: William Orbit, il produttore che lavorò con Madonna, i Blur, All Saints e U2, è morto a 69 anni. La sua capacità di portare l'underground e l'elettronica nel mainstream lo rese uno degli artisti più richiesti della musica mondiale. La svolta definitiva arrivò quando produsse Ray of Light di Madonna, vinse 3 Grammy su 2 nomination proprio grazie all'album della pop star, che conteneva successi come Frozen, The Power of Goodbye e La Little Truck. È uno dei migliori album della cantante, secondo la critica, di sicuro uno di quelli che hanno scritto le migliori pagine del pop mondiale.
0: Lo sport: salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere. Dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km, Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km knockout, emozionante gara ad eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. A tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A Tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la con la redazione di tuttoc.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più
1: under, non
2: mi chiama più nessuno perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio, il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì, poi in termini di concretezza diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9.
2: No, del 9 giugno, se non vado
1: Del
2: errato.
1: 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte e riparte da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno. Il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi, perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli nonostante insomma fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo per
1: stadio
2: il nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, se
1: Sì,
2: giocassero nel parcheggio,
1: ecco.
2: secondo me sarebbe più esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara. hanno obblighi notevoli. Il Perugia credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché, cioè, francamente, mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente. Ecco. E Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni, non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse quattordicesima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto, anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà acqua spesso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo, probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti era la Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudio Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
2: No, a
1: con
2: questo punto
1: tutta la proprietà.
2: per Per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
1: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi io ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 chilometri dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma, appunto, allora io credo di aver fatto un danno, no, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite, sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti, appunto, Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno, no, buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C e le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare?
1: Come hai detto te, hai detto bene, calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. E questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni in certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come detto prima appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Bressa, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte. E quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento qui, in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante, non solo di novità, ma anche di solidità. E quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' la costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana, proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri, dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria, delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare, anche col mio staff, questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, e della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. E ci vuole tanta capacità, fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi, che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data, e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà. Quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità. Si parte così: c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già, e lo stiamo costruendo. E si parte secondo me già, più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelli che arriveranno nuovi troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano a integrarsi. Non c'è tempo, non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata. La condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio. Quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
3: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
4: Buonasera mister. Buonasera. Corrado Losito del Messaggero. Due domande in una. La prima: è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1-2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernan Borras? E seconda domanda: abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno, invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee senza fare il nome, che ne pensa? Grazie.
2: No, certo, allora sì, quello è vero, un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma non si è potuto fare nulla. E no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato, anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello, e ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la società, la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto... E quindi vuol dire che si sta facendo veramente, e tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
5: Mister, buon pomeriggio. Antonino Caravera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo, innanzitutto benvenuto a Perugia.
2: Grazie.
5: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società, se è bastato il nome di Alessandro Gavucci? E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentate, visto il numero, insomma,
6: se
5: abbastanza.
6: Li mandiamo via.
2: No, lascia perdere. Una fatica per farli venire.
5: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento, di farli magari qualcuno. Agevolare scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere, e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
2: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho i ricordi anche mio, anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore, per quello che abbiamo come...
6: Ma adesso non c'è tempo.
2: Nemmeno io. Quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato, come lei, ad arrivi così, ma è necessario. E quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche... Abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori, non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza, e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti in un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori, ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno possa riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
5: Grazie.
2: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea del suo, di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio da lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
2: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che la vogliamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale, poi direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano, l'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante dicendo che io ho un'idea di calcio, io porto quello che ho, sono le mie conoscenze. E ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno dopo annate onestamente non facilissime.
8: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Mi chiamo Marco Taccucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Lo vorrei chiedere, io ho saputo che insomma lei l'ha detto adesso 3-5-2, 3-4-1-2
2: 2-1, sì,
8: 1-2-1. Cioè questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista o con due trequartisti bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
8: E questa qualità si trova, secondo lei, in giro in Serie C?
2: Assolutamente.
8: Oppure, diciamo, è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore, il 3-5-2, 3-4-2-1 secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni, e cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite, cioè bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì, la mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro,

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Frecciarossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del club umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato un mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del club umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata la conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer.

0: Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma, in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine, è argentino, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui in quant'è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni.
2: Allora, Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori, trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni? Al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate, quando compaiono nei display dei telefonini, fanno la differenza con la tua umiltà che ti
1: Ma non
2: contraddistingue.
1: lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore, la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti, quando pensano e vedono, mi chiama il Perugia, dice: questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire. Però, a parte le battute, ovviamente, credo che ho visto apertura da, anzi, perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono, e bisogna fare delle scelte alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. E la difficoltà vera che si ha non è, in questo momento, non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra. Però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14, 15, quindi altri 4, 5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si lamenta, dice: ma io non c'ho la squadra. Quindi Mm.

0: Allora bisogna far presto.
1: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti. Assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro, ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto, tanto d'accordo. È uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo. Anzi, ho avuto pochi giorni fa un retroscena. Sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. Non sarò l'ultima telefonata, perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio, però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, insomma, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. No, non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta. Andrà a fare una cosa ve veramente fighissima. Però, però niente, non ce l'avrò più io in regia, e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che, quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non, insomma, era un po' un problema farle. Poi lui le ha fatte, io gli dissi: sì, vabbè, Gio, guarda, basta, stop, è lunedì, non partiamo subito. E niente, e poi invece è arrivata l'altra brutta notizia. Però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì e buon fine di settimana a tutti voi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo durante il programma del Napoli, del mercato dei partenopei e non solo, e lo faremo insieme a Salvatore Piazzo, voce storica della RAI, che è in collegamento con noi. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Innanzitutto, prima di affrontare i vari temi dell'attualità calcistica, ho rivisto con una certa nostalgia nel ricordo che è stato fatto in questi giorni di Franco Baresi, una tua intervista a Maradona con la maglia di Franco Baresi.
1: Beh, era un'intervista che realizzai. Franco Baresi mi disse nell'88, sembrerebbe più nell'89, comunque era una partita tra Napoli e Milan finita 1-1 e soprattutto era una partita molto importante per il Milan, e Baresi fece una partita straordinaria, tanto straordinaria, si erano già incontrati e si erano già, come dire, salutati diverse volte in diverse partite, però quella volta Maradona sentì il bisogno di andare a centrocampo, complimentarsi personalmente con Franco Baresi e prendersi la maglia, gliela chiese, e quindi ci fu questo scambio di maglia. Cosa che poi colpì la mia attenzione, nessuno in quel momento ci fece caso, io raggiunsi Maradona e riuscii a dare quella famosa piccola intervista che ultimamente ha fatto il giro del mondo, perché l'ho trovata sui siti spagnoli, francesi, inglesi, cioè voglio dire, chiunque abbia in qualche maniera ricordato e celebrato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, e cioè Franco Baresi, non ha potuto fare a meno di vedere quella piccola intervista. Il che significa, a parte insomma una questione di orgoglio, che quando lavori bene e con grande onestà e umiltà, poi qualcosa nel tempo ti ritorna.
0: Eh sì, soprattutto anche attraverso le idee, no? Che possono essere vincenti, tra virgolette.
1: Ma sicuramente, guarda, peraltro Baresi, giusto per ricordarlo ancora meglio, Franco Baresi ha scritto nel mio libro in onore di Diego, 60 DD dopo Diego, il libro scritto praticamente un instant book proprio nelle settimane in cui era morto Diego Maradona, fu molto gentile e mi dette un'intervista, cioè o meglio, un'introduzione al libro. È un'introduzione bellissima perché parlava di Maradona in termini veramente entusiastici, dicendo: ci sono dei calciatori che sono non replicabili, non fotocopiabili, irripetibili. Maradona è il numero uno.
0: Senti, parlando invece del Napoli di oggi, che sensazioni hai dopo le prime amichevoli, dopo che il lavoro di Allegri è iniziato da qualche settimana ormai?
1: Ma a parte la primissima proprio partita contro l'Arezzo, che evidentemente è un'amichevole che non porta bene a Napoli perché anche nella passata stagione perse. Al di là di questo, l'ho visto contro l'Osasuna, che è una squadra che si è salvata a stento nello scorso campionato. Mi sembra un reparto geriatrico perché i calciatori vanno da 35 a 33, 34, insomma, addirittura anche il portiere in seconda a 33 anni. Questo per dire. Ed era allenata da un italiano di Guidonia, Lisci, che è Alessandro, Alessio mi pare,
0: Alessio,
1: che è andato
0: Alessio.
1: poi al PAOK. E quella che abbiamo incontrato, l'Osasuna, è sostanzialmente una squadra un po' molto aggressiva anche sul piano fisico. È una squadra arrabbiata perché si è salvata nella Primera Divisione Spagnola grazie a 4 gol di differenza e a 3 incassati in meno. Quindi proprio sul filo del rasoio. E detto questo, che cosa abbiamo visto di positivo nel Napoli? Nel Napoli abbiamo visto di positivo, molti hanno guardato, hanno allungato le telecamere, gli zoom, i riflettori, soprattutto su quei nomi che sono nell'immaginario, tipo Vergara, tipo Højlund, vedere un po' come la difesa di Lorenzo, Politano. Io personalmente ho osservato con particolare attenzione alcuni calciatori in particolare che poi sono anche subentrati nel primo tempo e fino, mi pare, al 70esimo, Marianucci. Allora io porrei grande attenzione su questo difensore che nasce centrocampista, molto giovane, molto intelligente, che ha un senso tattico e di impostazione tipico dei centrocampisti, anche se fa il difensore centrale. Poi ho visto in sua sostituzione un ragazzo di 18 anni, Garofalo, che mi ha colpito moltissimo, ma anche un altro di 17-18, anche lui molto giovane, siamo 2007-2008, fine 2008, ed è Prisco. Allora, quando si parla dei calciatori che mancano in Italia, in realtà non è che mancano, manca il coraggio di utilizzare ragazzi di 17 e di 18 anni. Peraltro, ho visto anche l'Inter e il Milan, e quindi, per esempio, vedi, nell'Inter ho visto due giovani strepitosi, Lavelli, che peraltro ha dato la palla a Barella, che ha fatto l'assist per il gol di Di Marco, e poi ho visto Bovio, ecco, un altro ragazzo, 1,90 m, difensore centrale. Ma allora i calciatori bravi ci sono.
0: Ci sono, e comunque al di là dei giovani che sono molto importanti, il Napoli tiene caldi anche obiettivi relativi a giocatori fatti e finiti, giocatori molto importanti. Mi riferisco a Gabriel Jesus, che è diventato un nome caldo per il Napoli. Cosa ne pensi?
1: Ma guarda, francamente nel Napoli si stanno facendo un sacco di nomi, Ceballos, chi in uscita, chi in entrata. In realtà il Napoli sta facendo solamente movimenti in uscita, non è ancora certo Allegri chi terrà e chi manderà via. Per esempio Allegri si è molto soffermato sui ragazzi, così come invece Manna, il direttore sportivo, si è soffermato sui 7 attaccanti di cui gode il Napoli. Adesso c'è Lukaku, che non è rientrato, e per il quale ci sono due squadre che sarebbero interessate ad averlo.
0: Senti, in tema di argentini, tu te ne intendi naturalmente, a Firenze è arrivato Mastantuono, che è stato accolto
1: Ah,
0: ieri
1: grande.
0: all'aeroporto da 600-700 tifosi letteralmente impazziti di fronte a lui, in delirio per l'arrivo di questo talento classe 2007 cresciuto nel River di proprietà del Real Madrid.
1: Allora,
0: Destinato ad
1: guarda,
0: essere un idolo?
1: sicuramente, perché è un calciatore bravissimo, peraltro arriva da River Plate, che è la squadra, per così dire, dicono in Argentina, dei new rich, dei ricchi, di quelli veramente ricchi, in un paese dove l'inflazione è a livelli altissimi. Ma al di là di questo è un calciatore sul quale c'erano molte attenzioni
0: Sì.
1: da parte di tutti gli
0: Anche il
1: osservatori.
0: Napoli lo voleva?
1: Ma il Napoli si è avvicinato poi, ha ripiegato su Ceballos perché è stato più facile contattare il calciatore, è stato più facile riuscire a bloccarlo, anche se adesso si fa avanti il Celta Vigo, che sarà proprio il prossimo avversario nell'amichevole di domenica contro il Napoli, e il Celta Vigo vorrebbe il brasiliano del Boca Junior, l'argentino Ceballos, mentre invece Mastantuono, l'argentino, era nelle mire anche del Napoli, però poi hanno dirottato su Ceballos.
0: Fiorentina che con Mastantuono prosegue una campagna acquisti sontuosa. La Fiorentina è stata definita la regina del mercato perché in effetti è riuscita a prelevare giocatori di grande livello.
1: Sono d'accordo perfettamente. Peraltro credo che le vere sorprese del campionato saranno due, a mio giudizio. Una è la Fiorentina, che la Fiorentina è in netta risalita, ha fatto un mercato strepitoso, Mastantuono è soltanto l'ultimo di una serie di colpi, e il Como. Sono le due squadre che si inseriscono a pieno titolo, veramente a pieno titolo, e per quello che stanno spendendo tra le prime quattro. M'azzardo a dire questa cosa, però credo fermamente nella strategia che sta portando avanti la Fiorentina e in quella del Como.
0: E quindi nelle prime quattro chi non vedi allora tra le big?
1: Ma io vedo ancora grandi difficoltà per il Milan, che non scioglie, nemmeno Amorim riesce a sciogliere questo problema di Leao. L'ho visto in partita, sì, qualche cosa la fa, ma ho l'impressione che sia un calciatore sopravvalutato. Di certo non può fare il centravanti, per cui il Milan dovrebbe avere almeno un paio di attaccanti veri e particolarmente forti. Comunque Amorim avrà delle difficoltà. Poi c'è l'Inter. L'Inter bisogna rivederla quando arrivano due o tre titolari che sono mancati nell'amichevole di Perth in Australia con il Milan.
0: Eh certo, invece l'Inter comunque resta la favorita.
1: Ma resta favorita, diciamo, e il Napoli dovrebbe essere l'altro competitor. Poi bisogna vedere che cosa fanno la Juventus, perché anche la Juventus l'ho vista, non mi è sembrato che Spalletti abbia mosso tantissimo la squadra, anche lui è in attesa evidentemente di qualche acquisto importante, per cui allo stato dell'arte io dico che Inter e Napoli, e poi bisogna vedere come Fiorentina, come si inseriscono. Poi, poiché il campionato si chiude, cioè, o meglio, si apre molto presto e il mercato si chiude molto tardi, e cioè il 1º settembre, anche se non vorrei citarlo, bisogna dire che ha ragione Galliani, il mercato, attenzione, si fa nell'ultima settimana.
0: E da Roma invece che sensazioni ti dà? Roma che tra l'altro nelle ore scorse è riuscita a trovare l'accordo con Pellegrini per il prolungamento del
1: Sì.
0: contratto, è una Roma che
1: Sì.
0: ancora comunque va a caccia degli esterni d'attacco.
1: Eh sì, però insomma la Roma voleva dei calciatori anche del Napoli, voleva dei calciatori importanti. E in effetti la Roma è un po' in stand-by, un poco per gli assetti societari, sono subentrati nel Consiglio di amministrazione nuovi personaggi. Un altro poco perché sul mercato poi non è che ci sia granché. Se tu vedi quello che succede in Premier o in Spagna, il Real Madrid spende 140 milioni per un calciatore soltanto, 140 milioni è quello che spende una grande squadra in Italia per cambiare almeno 6-7 calciatori.
0: Sì, assolutamente. La Lazio, restando proprio sulle romane, è destinata ad un campionato anonimo, secondo te?
1: Io frequento molto Roma, preferisco non rispondere. Mi astengo dalla facoltà di rispondere.
0: Senti,
1: Perché
0: invece...
1: ciò che dico potrà essere usato contro di me.
0: Certo,
1: Cioè,
0: no, no.
1: no, ma al di là degli scherzi, insomma, a parte l'ottimo acquisto di Gattuso che trasferirà la sua rabbia, la sua grinta alla squadra, l'Odito dovrebbe veramente muoversi sul mercato.
0: Assolutamente. Il Bologna invece vedi una squadra con qualche difficoltà, insomma, rispetto agli ultimi anni, probabilmente ci sono meno investimenti. Tra l'altro sono state anche
1: Sì,
0: ripartenze
1: guarda,
0: eccellenti.
1: il Bologna era una di quelle squadre insieme alla Fiorentina che io attenzionavo perché mi dava sempre l'impressione di voler fare un grandissimo salto di qualità. Però poi, un poco perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati le strategie, perché poi bisogna stare attenti perché tutte le squadre del campionato italiano sono tutte fortemente indebitate. Fa senso capire che finanche il Napoli, che aveva chiuso sempre in attivo, quest'anno, parliamo del bilancio ovviamente 2026, ha 25 milioni di debito, il che è veramente clamoroso. Tu hai questo paradosso nel campionato. Allora, il paradosso è il Como ha speso già 140 milioni,
0: Sì.
1: però ha 53 milioni di fatturato. Il fatturato operativo del Como è 53 milioni, ha 130 milioni di debiti. Dall'altra parte, facciamo l'esempio del Napoli, per passare praticamente anche al sud, il Napoli invece ha la maggiore liquidità di tutto il campionato, più 174 milioni, ha un debito di 25 milioni e un fatturato operativo di 370, però si muove sul mercato come si muove il Como, anche con qualche vincolo in più. Non è questo il calcio che noi vogliamo, ci dovrebbe essere una riforma strutturale per consentire a tutti di essere ai nastri di partenza nelle stesse condizioni. Faccio soltanto un esempio banalissimo. Con quello che è ricco, per come è ricco il Napoli, nello scorso campionato, ricorderete che alla Roma è arrivato l'attaccante Malen ed è stato preso da una squadra, da una società fortemente indebitata. Nella Roma sono stati inseriti quasi 800 milioni in 2 o 3 anni. Invece il Napoli, che aveva avuto su tutti i bilanci in positivo, non ha potuto fare campagna acquisti e comprare quel difensore in più che poteva fare la differenza. Perché poi quando andiamo a vedere i risultati e vediamo che Napoli ha vinto la Supercoppa, ma è andato male in Champions, dobbiamo anche considerare che non aveva chi sostituire con chi.
0: Non abbiamo parlato della Juventus che continua a fare mercato, deve cercare parecchi tasselli per completare il puzzle da mettere a disposizione di Spalletti. C'è anche la questione portiere con Suzuki che sembra essere tornato nel mirino dei bianconeri. Cosa pensi di questo portiere che abbiamo
1: visto? Intanto è un portiere molto bravo, attenzione, lo abbiamo visto anche recentemente, cioè veramente è un portiere bravo, ma credo che non sia soltanto l'unico problema di Spalletti, il quale peraltro non è uno da buon toscano che le manda a dire, ha detto chiaramente quello che occorre, ed è chiaro che se gli danno soltanto un attaccante e si ferma tutto lì, lui è costretto a dire questo ho e con questo vado avanti. Però è chiaro, guarda, io seguo molto i siti del Piemonte, soprattutto quelli juventini, seguo per esempio il buon Carlo Nesti, che è uno che ne capisce tantissimo di calcio, un mio collega, un ex collega della Rai,
0: certo,
1: il quale è molto critico. E allora evidentemente se uno che è un aficionados della Juventus, come Carlo Nesti, che è particolarmente competente, dice che così non si va da nessuna parte, io non posso che sottoscrivere quello che ha detto il collega.
0: Un'ultima considerazione su Pippo Marchioro, che ieri ci ha lasciato all'età di 90 anni, ha guidato tante squadre, il Cesera in particolare, è riuscito a portarlo anche in Coppa UEFA, la Reggiana, il Milan, anche se non è stata un'esperienza felice per lui, allenato anche al sud, per una breve parentesi, è stato all'Avellino. Come lo ricordi?
1: Ma guarda, in effetti non è che al sud, a parte quella parentesi di cui hai fatto cenno tu, abbia lasciato tanti ricordi, ma il problema non è valutare gli allenatori o i calciatori per la quantità di titoli che hanno vinto, ma per la qualità che hanno saputo esprimere. Pippo Marchioro era un gentleman del calcio italiano e quindi tutti lo ricordiamo con straordinaria simpatia e anche un po' di rammarico, se poi andiamo a vedere alcuni allenatori che girano in Europa.
0: Non c'è dubbio, mi sembra una condivisibile considerazione la tua. Salvatore, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, restiamo su Pippo Marchioro perché vi proponiamo anche il ricordo di Massimiliano Esposito, che lo ha avuto come allenatore alla Reggiana. Esposito, lo ricorderete, fu anche l'autore di quel gol con la maglia della Reggiana che permise agli emiliani di rimanere in Serie A contro il Milan. Un gol decisivo all'ultima giornata contro il Milan per la permanenza in Serie A della Reggiana. Sentiamo dunque le parole di Massimiliano Esposito.
2: Beh, ricordare Pippo Marchioro non è difficile, nel senso che era un grandissimo allenatore, una bravissima persona soprattutto, ed è quello che ha lasciato, secondo me, in ognuno di noi. E viene a mancare, appunto, ecco, una persona incredibile, di un'umanità enorme. Io lo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre, perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, di esordire in Serie A e di coronare in parte il sogno mio e di tutto il popolo granata, cioè quello di rimanere in Serie A con quella vittoria ovviamente all'ultima di campionato contro il Milan. E, che dire, un saluto di cordoglio a tutta la famiglia del mister e un saluto a lui dallassù, che sicuramente veglierà su tutti noi. Da Massimiliano Esposito, ciao a tutti.
0: Era la stagione 93-94 quando appunto all'ultima giornata la Reggiana sconfisse 1-0 a San Siro il Milan. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Benvenuti a Storie di Calcio, oggi ospite è Carlo Pellegatti, che saluto subito. Ciao Carlo, ben trovato.
2: Un saluto a tutti.
1: Carlo, con te voglio parlare del capitano, voglio parlare di Franco Baresi e voglio chiederti subito, ecco, quando ti dico Franco Baresi, la prima fotografia di Carlo Pellegatti.
2: La prima fotografia è quel suo debutto autorevole a 18 anni, lui è del 60, ha debuttato il 23 aprile del 1978, lui compie gli anni, quindi aveva quasi 18 anni, e Nils Liedholm, che aveva scoperto con l'occhio lungo nel provino del 59 Gianni Rivera e disse subito prendetelo subito, Nils Liedholm, pensate, ha scoperto anche Franco Baresi, che ha ricevuto la fascia praticamente, simbolicamente, dopo qualche anno, ma è l'erede di Rivera come carisma, personalità, eccetera. Ha visto subito questo ragazzo, l'ha messo subito, c'era l'infortunio, vi ricordate, era Monturone, ma poi l'anno dopo, l'anno della Stella, vende. Il Milan decide di dare via Ramon Turone per affidarsi a questo ragazzo. Una difesa con Bet, con Collovati, con Maldera, quindi una difesa importante. E Franco Baresi prende in mano le redini della difesa che poi vince lo scudetto della Stella. Quindi questo ragazzo, di poche parole, la scomparsa dei genitori quando lui era molto piccolo ha velato questo suo viso per sempre. Sì, sorride, ma non è mai il sorriso, diciamo, il sorriso trascinante, sempre un sorriso discreto, parlare piano, ti guarda magari, e come dicono tutti i suoi compagni, due o tre occhiate, non era quello che si metteva a urlare, due o tre occhiate.
1: Senti Carlo, colgo l'occasione, hai parlato del fatto della mancanza dei suoi genitori, ecco, nel corso degli anni tu che hai seguito il Milan in tantissimi momenti, ti ha mai parlato del papà e dei genitori, Franco?
2: Non avevo questa confidenza, era una confidenza rapporti con Maura, sono andato quando è nato il bambino in ospedale a salutarla, però non ho mai avuto in generale, ma non per scelto, per snobismo, per vita capita, non ho mai avuto grandi rapporti, uscite a pranzo, alla sera, alla cena, con la famiglia mia, con la famiglia, in generale non ho mai avuto questi rapporti così, pur conoscendo bene Adriana e Paolo Maldini, Maura e Franco Baresi, no, quindi non me ne ha mai parlato, lui si è stata la sorella che praticamente li ha aiutati a crescere, sia Beppe che Franco. E quindi tutte e due. E quindi questa è stata poi la sua vita. Ha trovato una donna autorevole come Maura. Io c'ero in quella trasferta. Il Milan giocava in Serie B ad Arezzo e sono andati nell'albergo di Montevarchi. È lì che è scoppiato l'amore tra lui. Lei era figlia dell'albergatore che ha ospitato il Milan lì al Montevarchi. Quindi proprio una trasferta del Milan ad Arezzo ha fatto scoppiare la scintilla.
1: Senti, chiedo invece a Carlo, che ha visto veramente tantissimi calciatori esordire nel Milan, tu hai parlato proprio dell'inizio, ecco, pensavi che potesse diventare quello che poi è diventato veramente, Franco, quando l'hai visto la prima volta?
2: Sai, lui va a comandare la difesa subito, titolare inamovibile, a 18 anni, lo vedevi, ripeto, affiancato da Bet, ma anche da Collovati, da Maldera, tutti giovani erano, no? E non giovane come lui, però sì, non posso dire, ma però è come quando è arrivato Kakà, dopo io l'ho visto la prima partita contro il National di Bucarest, allenato da Zenga, e tu rimani in caccia, cioè dici andava sempre via l'uomo, e lì lo stesso guidava la difesa, comandava. L'ho visto giocare, per esempio, la partita di Belgrado, la seconda, davanti alla difesa, una partita quella lì. Allora, se tu mi chiedi, magari non avevi intenzione di chiedermelo perché è difficile, qual è stata la più bella partita di Franco Baresi, io metto quella. Era già una situazione difficile, complicata, 24 ore dopo, salvati dalla nebbia, e lui proprio ha giocato una partita, lui e Van Basten, ma soprattutto sì, lui proprio trascina davanti alla, giocava davanti alla difesa, non era uno dei quattro, davanti, incredibile.
1: Con la Stella Rossa, no? Quella gran mitica partita lì.
2: Quella di Belgrado, sì, dove sì, sì, sì, ha pareggiato l'andata, stava perdendo meritatamente e senza storie. Poi io sono lì nell'intervallo e vedo il dio del calcio con una vanga in mano che ha incominciato a spalare dentro migliaia di etto non so che cosa di nebbia. E la partita magari finita, non so, alle 2:45 in vento, alle 3:05 non si vedeva più niente, cioè non in un'ora, cioè è arrivato come proprio il dio del calcio che ha detto no, il Milan non merita di uscire, e ha vangato dentro proprio alla... ma li vedevi, come se in quell'angolo lì a sinistra, come se ci fosse un tubo che buttava dentro la neve. Cosa incredibile. Mamma
1: mia, incredibile. Senti Carlo, altra curiosità, per me l'ho scritto anche sui social il giorno della sua scomparsa, tra le tante cose che mi è venuto da scrivere di Baresi, ho detto per me è sempre stata la figurina dei miei album rosso-nera, no? Lui aveva sempre la maglia rosso-nera, e quindi per me è stato proprio quella figurina
2: salvo,
1: che...
2: Salvo che nelle finali, bianca.
1: Però ti voglio chiedere una cosa: c'è stato nella storia di Franco un momento dove, non so, tu hai pensato che potesse andare via, o c'è stato qualcuno che, qualche squadra, qualche club che si è avvicinato in maniera forte a lui?
2: Per fortuna ce l'hanno detto dopo, perché negli anni lì è Farina, che ovviamente è considerato un presidente che ci ha portato, ha rischiato di far fallire il Milan. Però bisogna guardare tutto insieme, e lui ha resistito e ha detto, forse era la Juventus che voleva Baresi, ma non lo so, e ha detto assolutamente no. Farina ha detto no, e ha, momento, spinto probabilmente anche da Baresi, perché se tu hai un giocatore che ti dice, guardi, io da qua non mi muovo, è inutile che
1: certo. Vai a...
2: Ecco, lì non lo sapevamo, ma in quegli anni bui di inizio anni 80, diciamo quando il Milan è andato in B nell'82-81, veniva 79-80, poi 81-82, e lì ci hanno detto che ha rischiato, ma Franco Baresi nelle sue interviste ha sempre detto da qua non mi sono mai voluto mettere, proprio uno con dentro la maglia, pur avendo fatto il provino all'Inter che l'ha respinto perché era troppo gracile.
1: E lì c'è il fratello.
2: Andò il fratello, invece lui puff, è arrivato subito qua, il Milan l'ha preso subito.
1: Senti, ti chiedo due cose, la qualità migliore dell'uomo Franco e del calciatore, le distinguiamo.
2: Bah, la... essere riuscito ad avere questa personalità, ribadisco quello che ho detto prima, senza parlare, con uno sguardo, con un esempio, mm-hmm. con l'esempio e con lo sguardo. Non è facile comandare, essere un leader con lo sguardo e con l'esempio, perché il leader magari è un affabulatore, si fa fuori dal campo, no, proprio quando si diceva il leader silenzioso, è una grande personalità unita a così poche parole, non è facile. Invece sul, diceva qualcuno, non so, parlavo con... forse con Giovanni Galli, quello che mi dicevano di lui, l'intuizione, cioè sapeva sempre dove andava la palla, quindi l'intuizione e il capire da dove arrivavano i pericoli. Io faccio sempre l'esempio, lo voglio fare anche qua, andate su YouTube, partita Milan-Torino 1-0 Raduccioio, ricordo, non so se era 92, 93, 93, 94, andate a vedere. Era Goria che ha fatto la cronaca per Domenica Sportiva. Lì la difesa sbaglia e quando mancano 3 minuti il Milan vince col gol di Raduccioio, si presenta solo Aguilera davanti a Sebastiano Rossi, che è un po' a mezza area. Quindi stavamo chiedendoci se segnava il gol alla destra o alla sinistra di Rossi.
1: Certo.
2: Toglierlo. Certo. Nel momento che lui sta una frazione di secondo capendo dove tirare, era dietro 10 metri e è arrivato Franco Baresi che gli ha tolto la palla, non se n'è neanche accorto. Io faccio sempre il paragone, chi mi sente spesso mi dispiace ripeterlo, ma dato che magari tu non l'hai mai sentito, il ghepardo con la gazzella sul Serengeti. La gazzella non si accorge neanche dell'arrivo del ghepardo. Lì lui stava guardando dove mettere la palla ed è arrivato Franco Baresi, gliel'ha tolta e Billy Costa Curta l'ha abbracciato subito. Ecco, questa immagine di straordinaria, lo chiamavo anche Gulliver, il Gulliver contro i Lipuziani. Gulliver è un gigante, no?
1: Jonathan, certo.
2: Che è nel paese degli Lipuziani. Ecco, lui faceva, non aveva una velocità, cioè non era spettacolare nello sprint, no? Però quando incominciava a andare con la sua leva sembrava veramente Gulliver, rubava i metri.
1: Guarda, c'era,
2: e quando poi facevo le... preservante alla Teo Hernandez di questi tempi, quando pubblicò, quando lui portava avanti la squadra e veniva avanti lui.
1: Esatto. No? In maniera lì, regale, testa alta, era esatto, bellissimo. Testa.
2: E lì ti aspetti sempre la giocata. Cioè c'era un brivido quando prendeva la palla, quando veniva avanti con la palla.
1: Possiamo dire, Carlo, che è stato veramente un centrale moderno, cioè era uno di quelli che adesso giocherebbe tranquillamente con questo possesso palla dal basso, i piedi buoni, testa alta, visione di gioco, cioè uno che adesso giocherebbe
2: quasi
1: tranquillamente
2: centrocampo, ti stavi dicendo.
1: Esatto.
2: Sì, sarebbe l'ideale di Guardiola, di tutti questi allenatori.
1: Esatto, di, certo. Di Fabregas, un difensore di questo tipo, ecco.
2: Sì, certamente. Poi ha avuto la fortuna, io lo fra i soprannomi gli davo anche quello di Elliot Ness, gli intoccabili, di giocare con Tassi. E diceva Giovanni Gallio o qualcun altro che li ha fatti crescere tutti. Tassotti non era quello lì.
1: No, vero.
2: Maldini era un giocatore che è cresciuto, ma voglio dire, non è che è partito fenomeno. Billy Costa Curta non ne parliamo. Filippo Galli, cioè Tassotti cosa è diventato?
1: Forse Filippo Galli, mi permetto di dire, non so se siete d'accordo, che era quello che aveva una qualità maggiore rispetto agli altri, no?
2: Come all'inizio lasciamo stare Maldini perché è tutto un caso particolare, sì. Ma certamente più di Billy Costa Curta e più di Tassotti, che sì, poi sì. Dialma Tassotti sembrava un brasiliano, ma prima era il brasiliano, tu sei di Roma, era il brasiliano di San Basilio, era, cioè,
1: sì, capito? Sì, è vero. Me lo raccontava papà.
2: Papà, io conosco, uscendo anche il fratello, non so se l'hai mai visto, identico a Tassotti. Beh, poi tu lo conosci perché ha iniziato nella Lazio.
1: Sì, è vero, verissimo. Il giovanile della Lazio, tra l'altro, ha iniziato.
2: E il fratello identico. Quando veniva a trovare...
1: possiamo dire, tu insomma, è vero che hai visto tante partite del Milan, ma tu sei un profondo conoscitore di calcio. È esagerato dire che stiamo parlando del più forte in quel ruolo, almeno dal punto di vista italiano? Io non so se possiamo anche consigliare. Io lo considero. Detto che avrebbe meritato il pallone d'oro, quindi figurati.
2: Dobbiamo essere sinceri, magari qualcuno legittimamente, perché noi siamo onesti, potrebbe dire che Scirea era più bravo, non lo so. C'è da dire che quando un giocatore viene esaltato anche dai risultati, è chiaro che quando poi fa il bilancio, insomma, Scirea non ha alzato, campione del mondo d'accordo, ma non ha alzato e non ha giocato nella difesa più forte della storia e nella squadra più forte della storia, non detto da me tifoso del Milan, ma
1: no.
2: Di club, la squadra più forte di club della storia, dopo è venuto il Barcellona, ma in quegli anni la FIFA aveva detto il Milan. E quindi è proprio, ha giocato con grandi campioni davanti, con grandi campioni di fianco, chiaro che anche la sua leggenda è anche aumentata. È stato eletto, magari non lo sai, te lo dico io, il milanista del secolo, nel 1999, e puoi capire nel 99, diciamo dagli anni 45 in avanti, perché sono stati anni non belli, dopo i primi anni di pionieristici, quando il Milan ha vinto il campionato, poi anni disastrosi dal 45, però pieni di campioni, i Rivera, i Cesare Maldini, gli Schiaffino, i Grillo, i Cucchiaroni, i Nordal, i Gren, i Rivera, e lui è stato eletto il giocatore del secolo. del Milan, ovviamente, quindi puoi capire. Proprio perché è scomparso il dolore. Poi tu sai benissimo che la vita quotidiana ti porta a non pensare sempre alla stessa cosa. Però che siamo poi quando ci si è avvicinati al funerale, ti rendi conto della perdita. Lì non c'è stata la camera ardente, ma praticamente una maglia di Baresi a casa Milan è come se fosse stata una camera ardente, cioè una fila di persone che hanno portato la maglia, che hanno portato un fiore. C'è proprio, penso proprio che in questo senso sia penso il più grande milanista della storia anche dopo il 99, perché credo che a nessuno giocatore, chiedo scusa a tutti gli altri, una mozione degli affetti di questo genere ci sarebbe stata. Proprio uno di noi, Ferradina, tu non lo sai dov'è, è un Milan Club a Matera, vicino a Matera, ai funerali ci saranno, ci sono, cioè capisci,
1: Dappertutto,
2: da Castelfidardo, cioè
1: certo.
2: come se fosse una partita.
1: Sì.
2: Non vedranno niente perché sicuramente la chiesa sarà off limits, però io voglio esserci. È come se
1: Certo.
2: vai in una partita dove vedi poco, però io
1: Però
2: c'ero.
1: sei. Cioè. Senti, Carlo, prima mi hai detto la partita più bella che li hai visto giocare. Ti chiedo invece. La cosa dal punto di vista di campo che ti impressionava maggiormente di Baresi.
2: Mette la squadra a zona. Non dobbiamo dimenticare, Marco, quando tu mi chiedi l'importanza di Sacchi, ma Baresi, Tassotti avevano già Galli avevano già lavorato con Lidl. Lavorare con Lidl vuol dire lavorare difesa zona, bellezza della palla, movimento, continua la palla che gira. Quindi Sacchi, non dico che sia stato facilitato, però indubbiamente ha trovato giocatori che
1: Pronti.
2: le famose conoscenze, quando Sacchi dice le conoscenze, avevano le conoscenze. Poi il Milan è stato fortunato perché sembra una squadra finita, ha trovato non uno che ha fatto delle cose tattiche straordinarie, non viene ricordato Capello per questo, ma perché è riuscito a dare linfa vitale a giocatori che sembravano finiti. Capito? Questo connubio è lì. Baresi ha toccato dei vertici perché non voglio dimenticare che quando il Milan perde la finale col Marsiglia in Champions League ti fa venire i brividi questo numero. Magari ne sbaglio di uno, ma non sbaglio. Aveva segnato 22 gol prendendone uno. In tutta la Champions League battuto solo col PSV, ma il Milan ha vinto, di Romario, perché le altre le ha vinte tutte non prendendo mai gol. È il Milan delle 58 partite senza perdere e Baresi è sempre il capitano e sempre il regista. Cioè, hai capito? Non dobbiamo dimenticare che livelli ha raggiunto Baresi e che livelli ha fatto raggiungere al Milan. Sono cose irripetibili. 23 gol e ne subisci uno, lasciamo stare la finale, e ne subisci uno è una cosa fuori dal normale.
1: Senti, so che è difficile rispondere a questa domanda prima di salutarci, però ti voglio chiedere una cosa. Hai mai visto un calciatore che in qualche modo te lo abbia, non so, in qualche movenza ricordato?
2: Ma voglio girarti un po' la domanda. È arrivato, e la chiudo forte come piaceva Silvio Berlusconi, le chiuse forti. È arrivato che lo chiamavano Kaiser Franz. E durante la carriera hanno chiamato Beckenbauer Kaiser Franco. La grandezza di Parigi.
1: Sì, è veramente. Senti, e sulla curva, sul nome alla curva, hai un tuo pensiero così perché
2: Ma
1: mi sembra.
2: guarda, è una bella idea, forse sarò esagerato, ma come abbiamo vissuto nello stadio Meazza, sì, perché aveva giocato anche un anno al Milan, va bene, però Meazza, se tu pensi a Meazza, pensi al giocatore dell'Inter, penso che gli interisti possano convivere con Franco Baresi in nome del nuovo stadio.
1: Sì, sono d'accordo. Chiudo così chiedendoti l'ultimissima, se dovessi spiegarlo ad un giovane tifoso del Milan che non ha avuto modo di vedere Baresi, come lo racconteresti?
2: Lo racconterei come un giocatore che stupisce. Un giocatore oggi, il grande giocatore, la differenza fra i grandi giocatori e meno, quelli grandi stupiscono, gli altri sono bravi. Ecco, un giocatore che stupisce, uno sguardo, un giocatore da libro di storia, i grandi condottieri, i grandi navigatori, i grandi monumenti. Ecco, lo racconterei. Pensa a un personaggio storico, gli direi, che ti ha affascinato, che sia Giulio Cesare, che sia Magellano, che sia un grande pensatore. Ecco, lui è quella cosa lì. È l'Einstein, è il Magellano, è il Vasco da Gama, è il Cristoforo Colombo che ha scoperto nuovi mondi, è il grande condottiero, non so. E Filippo II è la sua falange macedone, ecco quelle cose lì.
1: Carlo, sei come sempre geniale, io ti ringrazio e ci sentiamo presto e un abbraccio grande.
2: Un abbraccio a tutti, un saluto.
1: Grazie a Carlo Pellegatti.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. A tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la con la redazione di tuttoc.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più
1: Vabbè, under, non mi
2: chiama più nessuno perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio. Il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì. Poi, in termini di concretezza, diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano, e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io francamente rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, to torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9.
2: No, del 9 giugno, se non vado
1: Del
2: errato.
1: 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte e riparte da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno. Il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi, perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se, insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è, cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa, perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato. Quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare, il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte. Ecco, Ascoli Potenza è una bella rivincita, perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff, e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli, nonostante, insomma, fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna, si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo
1: stadio
2: per il nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, no, se
1: Sì,
2: giocassero nel
1: ecco, è
2: parcheggio,
1: qua.
2: secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino. Beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino.

0: nessuno gliel'aveva dati, beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
1: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché, cioè, francamente, mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente. Ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni, non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite. Certo, non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato. Certo, arrivasse quattordicesima, sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
0: Sì, quello sì, perché ora parte tutto anche l'anno scorso, non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto. Cioè, anche il Catania di sicuro non spenderà acqua spesso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere. Però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
1: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
0: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte per lo stesso motivo probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
1: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti era la Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
0: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
1: Sì,
0: stato
1: esatto.
0: questo, di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudia Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
1: No, a
0: con
1: questo punto
0: tutta la proprietà.
1: per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.

0: questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A Tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
1: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
0: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma, appunto, allora io credo di aver fatto un danno, no, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite, sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti, appunto, Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister, buongiorno, no, buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C, e le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma, calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare.
1: Ma come hai detto te, hai detto bene, calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. Questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni in certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come detto prima appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Brescia, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale, comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte. E quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante, non solo di novità, ma anche di solidità. E quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' la costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana, proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri. Dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria, delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare, anche col mio staff, questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, e della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. E ci vuole tanta capacità, fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data, e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà. Quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità. Si parte così: c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già, e lo stiamo costruendo. E si parte secondo me già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelli che arriveranno nuovi troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano a integrarsi. Non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata. La condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio. Quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
3: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
4: Buonasera mister.
2: Buonasera.
4: Corrado, il sito del Messaggero. Due domande in una. La prima: è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernán Borras? E seconda domanda: abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno, invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee, senza fare i nomi, che ne pensa? Grazie.
2: No, certo. Allora sì, quello è vero. Un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma non si è potuto fare nulla. E no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato, anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello, e ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la società, la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto... E quindi vuol dire che si sta facendo veramente. E tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
5: Mister, buon pomeriggio. Antonino Canavera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
2: Grazie.
5: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare i motivi, o il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società? Se è bastato il nome di Alessandro Gavucci. E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentate, visto il numero, insomma, abbastanza.
2: No, lascia perdere. Una fatica per farli venire.
5: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento, di farli magari qualcuno... agevolare scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere, e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
2: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho i ricordi anche mio, anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore, per quello che abbiamo come...
6: Ma adesso non c'è tempo.
2: Nemmeno io. Quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato come lei ad arrivi così, ma è necessario. E quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche. Abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza, e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti di un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori, ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno possa... posso riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
5: Grazie.
2: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea del suo di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio per lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
2: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che la vogliamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale, poi direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano... L'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante dicendo che io ho un'idea di calcio. Io porto quello che ho, sono le mie conoscenze, e ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno, dopo annate onestamente non facilissime.
8: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Mi chiamo Marco Tacucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Lo vorrei chiedere, io ho saputo che, insomma, lei l'ha detto adesso, 3-5-2, 3-4-1-2.
2: 2-1, sì,
8: 1-2. Cioè questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista o con due trequartisti bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
8: E questa qualità si trova secondo lei in giro in Serie C?
2: Assolutamente.
8: Sì. Oppure diciamo è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore, il 3-5-2, 3-4-2-1 secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni, e cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite, cioè bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Frecciarossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del club umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del club umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata alla conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo, sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine argentina, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui in quant'è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni.
2: Allora Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate quando compaiono nei display dei telefonini fanno la differenza con la tua umiltà che ti contraddistingue?
1: Ma non lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono, mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire. Però a parte le battute, ovviamente, credo che ho visto apertura da, anzi, perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono, e bisogna fare delle scelte con una, alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. E la difficoltà vera che si ha non è, in questo momento non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra. E però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14-15, quindi altri 4-5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si lamenta, dice ma io non c'ho la squadra, quindi allora bisogna far presto.
0: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del Grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti, assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto tanto d'accordo, è uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo, anzi ho avuto pochi giorni fa un retroscena, sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. Non sarò l'ultima telefonata, perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio, però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, e insomma, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. Non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta, andrà a fare una cosa veramente fighissima. Però Però niente, non ce l'avrò più io in regia, e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo, perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non insomma, era un po' un problema farle. Poi lui le ha fatte, io gli dissi: sì, vabbè Gio, guarda, basta, stop, è lunedì, non partiamo subito, e niente. E poi invece è arrivata l'altra brutta notizia. Però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì e buon fine di settimana a tutti voi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio con la puntata odierna dell'editoriale venerdì 7 agosto 2026. Se ne sta andando la prima settimana del mese di agosto, che ci accompagnerà alla fine del mercato, ma anche poi, mi sento di dire, finalmente all'inizio della prossima stagione di Serie A 2026-2027. Qui in studio per oggi Lucio Marinucci, poi dalla settimana prossima avremo ulteriori avvicendamenti fino poi ad avvicinarci, come detto, al rientro del padrone di casa Vincenzo Marangio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 8200 213. C'è tanto di cui discutere, perché il mercato prosegue tra Prodi in Italia con folle festanti. Riferimento è inevitabilmente a Mastantuono, che dal Real Madrid in prestito arriva a Firenze, una Fiorentina sempre più scatenata a livello di entrate, peraltro con tanti giocatori molto molto tecnici, ma poi si muovono anche le altre squadre, o meglio provano a muoversi. La Juventus, che deve colmare dei vuoti, soprattutto quello del portiere, ma poi anche negli altri pacchetti. C'è l'Inter che deve riempire il vuoto lasciato da Denzel Dumfries. Il Milan è invece un po' fermo e in attesa di capire che cosa fare con Leao. Insomma, questo giusto per dare un'infarinatura generale, ma adesso entriamo nello specifico, nei tanti temi, e lo facciamo in compagnia di Fabrizio Ponciroli, che è in collegamento con noi. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, non so se vogliamo partire proprio magari dalla Fiorentina, palla a te, però la Viola l'abbiamo definita la regina del calciomercato. Da Firenze ci dicono preferiscono avere magari dei titoli migliori a livello di campionato, ma nel frattempo si prendono un mercato veramente condotto su dei ritmi quasi anomali, mi sento di dire, per la nostra Serie A.
2: Beh, visto come siamo messi come movimento calcistico, la Fiorentina è un po' una mosca bianca, no?
1: Assolutamente.
2: Perché comunque sta assolutamente facendo dei colpi fuori mercato, almeno per il mercato italiano, ma è un bel segnale, è un bel segnale per la città, per la tifoseria, per il calcio italiano, e da un certo punto di vista è anche, mi sembra, la volontà di provare a fare quell'upgrade che è sempre un po' mancato al club Viola, perché comunque stanno prendendo giocatori per fare quel salto di qualità. Io credo che sia anche un motivo d'orgoglio, non solo per i tifosi Viola, ma proprio per il calcio italiano, perché significa che qualcosa si può fare. È difficile, molto difficile, però Paratici, secondo me, si sta muovendo nella maniera giusta. E soprattutto credo che il suo nome a livello internazionale abbia un peso.
1: È quello che hanno detto tanti negli ultimi giorni qui in diretta.
2: Sì, credo proprio di sì, perché non si spiegano se no alcune operazioni. Probabilmente è bravo lui, ma ha anche un peso all'estero che gli viene riconosciuto e che ha permesso di mettere a segno colpi che, secondo me, con altri profili a livello dirigenziale sarebbero stati sicuramente più complicati.
1: Sì, decisamente. Ecco, basti pensare che quando riesci ad intavolare un doppio asse con il Real Madrid, perché uno per Valdepeñas, un altro per Mastantuono, significa che, ecco, dei buoni rapporti, e non sono così comuni con il Real Madrid, vuol dire che si hanno, e Paratici quindi sta lavorando molto bene. Però poi è una cosa che ho detto anche ieri, Fabrizio, il fatto che questi giocatori, per carità, giovani, perché pure Valdepeñas, per dire, è un 2006, mentre Mastantuono è un 2007, però il fatto che scelgano la Fiorentina vuol dire che sì, Fabio Paratici è sicuramente un dirigente con dei contatti e sa essere molto convincente, però significa che al momento anche il progetto tecnico della Fiorentina, perlomeno sulla carta, appare come interessante anche per questi elementi che provengono comunque da delle squadre che non hanno bisogno di presentazioni.
2: Ma assolutamente, ma il caso emblematico è Mastantuono.
1: Esatto.
2: Perché comunque un giocatore che fino ad ora aveva, diciamo così, tutto per fare la differenza e si ritrova nella terra di mezzo, è chiaro che Firenze è un'occasione d'oro, perché c'è un progetto tecnico importante, ma c'è anche una piazza che secondo me gli permetterà di poter esprimere tutto quello che ha dentro, sbagliando. Perché il vero problema è che quando vai al Real Madrid e ti chiami Mastantuono, non puoi sbagliare. Mentre a Firenze sicuramente non gli staranno col fiato addosso, ma si è visto anche già da come l'hanno accolto. Cioè, qua
1: ieri
2: può
1: è una festa assoluta già, esatto.
2: Certo, qua può fare la star e quindi gli verrà concesso molto di più rispetto a quanto gli è stato concesso a Real Madrid, ma è giusto così, eh? È giusto così. Però sicuramente il progetto tecnico è una variante, un fattore determinante nelle scelte, soprattutto dei due del Real Madrid. Adesso sta a loro, tu puoi fare tutto quello che è in tuo potere per prendere grandi giocatori o potenziali grandi giocatori, ma poi sta a loro in campo dimostrare che quell'investimento, quell'intuizione è stata una grande idea. Ma Mastantuono serviva al calcio italiano, perché comunque è un profilo che ti permette di sognare, perché ha i colpi, ragazzo, non pensiamo che sia uno scarto del Real Madrid,
1: Beh, no, l'hanno pagato, è un giocatore
2: che potenzialmente può fare la differenza.
1: Sì, io sono d'accordo. Poi faccio una piccola divagazione, Fabrizio, per chiudere anche il cerchio. Chiediamo sempre al nostro campionato di arricchire il tasso tecnico, di arricchire il tasso dei talenti. Certo, fossero italiani sarebbe ancora meglio, però qui parliamo di grandi talenti. Mastantuono è comunque ancora un grande talento, deve ancora compiere fra pochi giorni 19 anni. Quindi per questo dicevo anche prima dei colpi molto tecnici della Fiorentina. Il mercato della Viola piace, poi bisognerà vederlo sul campo, perché sono due cose diverse sulla carta e sul campo, però ecco, quando vedi Attà, quando vedi Valdepeñas, quando vedi Mastantuono, mi sento di dire anche lo stesso Ulahi, che per quanto sia un giocatore dinamico ha anche dei discreti mezzi tecnici, insomma sono tutti giocatori che sanno dare del tu, chi meno, ma che sanno dare del tu al pallone, e in Serie A questo serve secondo me enormemente.
2: Ma assolutamente, ma poi sai, è anche importante proprio per il movimento, come dicevamo poc'anzi, cioè a noi serve qualche volto nuovo che ci faccia sognare, qualche giocatore che ha già comunque un nome ma non è, diciamo così, nella fase calante della sua carriera. Cioè io sono felicissimo che Modric abbia rinnovato, però sono molto più felice del fatto che uno come Mastantuono ce lo vediamo in Italia.
1: Sono d'accordo con te.
2: Ma perché serve quel tipo di giocatore? Poi è chiaro, ma secondo me lo sa anche Paratici, se l'argentino dovesse fare una super stagione, mai e poi mai lo trattiene a Firenze. Però almeno per un anno, magari due, ti vedi un talento cristallino, giovane. Quindi assolutamente concordo in pieno.
1: Sì, dico, perlomeno se bisogna godersi un grande nome per due anni in Serie A, un anno, meglio che sia qualcuno di 18-19 anni, che con tutto il rispetto, anche per grandi campioni,
2: certo,
1: non 40-41. Qui poi ti pongono una domanda nei messaggi, perché ti chiedono, e poi magari facciamo il ponte anche su un'altra squadra, sulla Juventus, ti chiedono se ritieni che attualmente sia più forte Mastantuono o Alaibegovic, che sono, ecco, appunto, talenti tecnici, tutti e due del 2007. Insomma, come rispondi a questo quesito?
2: Guarda, sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più, perché mi sembra un giocatore che davvero ha pagato tantissimo lo scotto di doversi misurare con il club blanco, e lì se non sei pronto vai un po' in crisi.
1: Poi non è stato neanche un anno facile, perché prima c'aveva Alonso e poi Arbeloa. Quindi
2: assolutamente, però anche lui le difficoltà le ha avute, è innegabile.
1: Sì, assolutamente.
2: Ha sofferto quella maglia, quindi sulla carta credo che Mastantuono abbia qualcosa in più. Certo, l'altro è veramente un diamante puro, cioè non sai le potenzialità reali fin quando non sarà un pochettino così lavorato da Spalletti. Tutte e due possono diventare dei crack. Poi che possano diventare nel giro di un anno, due anni o mai, questo non lo sappiamo. Però dei due io credo che Mastantuono sia leggermente più avanti, proprio perché ha dei colpi secondo me già ben definiti, bisogna vedere se riuscirà a metterli in evidenza con la maglia della Fiorentina.
1: Eh sì, a metterli in pratica, ce lo auguriamo, ecco, appunto, per vedere delle giocate magari che possano illuminare anche il campionato italiano e non solo queste squadre direttamente. Però, come detto, ecco, mi sposto anche sulla Juventus, Fabrizio. I colpi sono arrivati in attacco, perché Alai Begovic, Colomani, comunque anche investimenti onerosi sia per l'uno che per l'altro giocatore. Poi bisognerà però ancora completarla questa rosa, e quindi ti chiedo adesso, Fabrizio, che cosa c'è da aspettarsi, anche perché alcuni nodi sono annodati da tanto tempo. Il bandolo della matassa non si è trovato, il portiere è un tema da mesi ormai, prima Alisson, poi si è parlato di Dibu Martinez per tantissimo, adesso si fanno tanti nomi, si parla anche chiaramente di Suzuki, che potrebbe essere girato al Paris Saint-Germain. Insomma, alla Juventus cosa manca per completarsi, per essere quantomeno competitiva nel prossimo campionato?
2: Ma allora, come dico spesso, non bisogna avere fretta, perché Parati, Carnevali è sempre stato molto chiaro nel suo modus operandi. Ha fatto due operazioni dal punto di vista economico impegnative, investimenti pesanti, cioè praticamente parliamo di 85 milioni in due, bonus compresi. Quindi i due colpi lui li ha fatti con il budget che aveva a disposizione, e secondo me è andato anche un po' oltre a quello che realmente avrebbe dovuto o potuto fare. Adesso è solo una questione di opportunità, occasioni, situazioni che si vengono a creare, soprattutto quando cominceranno a mancare pochi giorni alla fine del mercato, eventuali esuberi che dovessero essere piazzati. Quindi io non sono preoccupato, secondo me non lo è nessuno all'interno del mondo Juve. Forse l'unico che potrebbe vivere un po' male questa situazione è Spalletti, ma solo per il portiere. Cioè, secondo me è quello un po' il nodo della questione, perché è chiaro che ormai, essendo il portiere anche un giocatore di movimento, non avendo il tuo portiere titolare, lavori molto in maniera un po' più, diciamo così, complicata, ecco. Però per il resto zero stress, zero fretta, e sono sicurissimo che Carnevali e Massara faranno le ultime operazioni in maniera intelligente. Non possono spendere, quindi devono aspettare l'occasione giusta, ma è normale così, cioè non ci vedo nulla di preoccupante.
1: No, lo stiamo ribadendo, e personalmente lo ribadisco ogni giorno, ormai ci siamo abituati che spesso sono gli ultimi giorni, i saldi li stavo definendo, poi ad attivare ancora di più il mercato, specialmente quando è in quei paesi in cui calcisticamente ci sono meno liquidità rispetto agli altri. Gli inglesi magari hanno meno problemi da questo punto di vista, per usare eufemismo.
2: Dai. È anche normale così, se ci pensiamo a fine anni 90, primi anni 2000, alzavamo il telefono e prendevamo chiunque a qualsiasi cifra. Ora gli inglesi fanno loro come fanno altre squadre, come può essere il Paris Saint-Germain, Real Madrid, quindi va così. Il calcio è anche un mondo ciclico. In questo momento noi siamo quelli che aspettiamo l'offerta, sicuramente non possiamo andare a bussare alla porta e chiedere di venderci quelli buoni, e non possiamo più, ma va bene così.
1: Ma sì, perlomeno bisogna farci poi i patti con questa realtà, perché alternative non ce ne sono. Vediamo il Real Madrid, che per Diomandé fa delle follie incredibili, il colpo più costoso della storia del Real Madrid. Ecco, magari ti chiedo anche di commentarlo, perché è un ragazzo, devo dire, molto interessante, Diomandé. Io in Bundesliga quest'anno l'ho visto fare delle cose veramente importanti, e si è messo in mostra anche nella Coppa del Mondo con la Costa d'Avorio. Certo, il Real Madrid di José Mourinho, Fabrizio, ecco, a proposito di investimenti, mi sembra che invece lì non si sia badato a spese. Io sono molto curioso di capire che cosa potrà uscire fuori da questo ritorno di Mourinho a Madrid, sai?
2: Allora, io non avevo dubbi. Nel momento in cui hanno ufficializzato Mourinho, era chiaro che avrebbero fatto la super squadra. Non dico i Galacticos, perché non ci sono più giocatori di quel livello, però sicuramente sarebbero andati a prendere il meglio che possono permettersi. Diomandé, guarda, per me è un giocatore di un'altra categoria. Cioè, fa delle cose, anch'io l'ho seguito moltissimo, fa delle cose che onestamente fanno in pochi. L'unico dubbio che ho è un po' a livello fisico. Cioè io non so se è un giocatore da 90 minuti. Poi, attenzione, è giovanissimo, c'è tutto il tempo per plasmarlo, però si prende un po' troppe pause. Quindi
1: nella
2: partita non so
1: stessa.
2: Non so se è dovuto al fatto che ancora non è maturato anche dal punto di vista calcistico, o magari può essere anche il fatto che deve ancora migliorare dal punto di vista fisico-atletico. Certo è che con Mourinho, non ci sono dubbi, tirerà fuori il massimo da Diomandé. Ecco, sarà un Real Madrid da guardare con attenzione,
1: Sì.
2: Perché di talento ce n'è veramente parecchio adesso,
1: Beh, gli acquisti parlano chiaro, insomma, quando prendi Konaté, che comunque è stato il centrale Liverpool di tanti anni, Cucurella campione del mondo, Bernardo Silva, Dumfries esterno titolare dell'Inter delle ultime stagioni, Diomandé, insomma, il mercato discreto è...
2: Forse resterà Vinicius,
1: Sì.
2: Quindi insomma...
1: Non male, non male, not too bad, come diceva Djokovic in questo senso. Però tornando invece all'Italia, ti chiedo anche delle altre squadre, come le stai vedendo. Ti volevo chiedere in particolare, parto da qui perlomeno sul Milan, di Leao, perché il Galatasaray continua a pressare, la prima offerta è stata rispedita al mittente, 30 milioni più bonus, il Milan chiede cifre ben più alte. E qui che cosa c'è da attendersi? Perché Leao poi è stata un'estate un po' paradossale. Prima le parole d'addio, dopo la peggior stagione vissuta con la maglia del Milan, sembrava tutto finito, poi però per vendere un giocatore servono le offerte. Ne sono arrivate pochissime, quella del Galatasaray è stata rifiutata. Quindi cosa fare con Rafael Leao?
2: Guarda, io sono sincero. È vero che arriva da una stagione negativa, anzi in realtà Leao ha convinto solo nella stagione dello scudetto, lì è stato veramente
1: sì,
2: impressionante. Però, sai, alla fine sta cambiando tutto in casa Milan. Hai un allenatore portoghese molto ambizioso, hai una squadra che si sta costruendo bene, hai come partner d'attacco un allenatore portoghese molto ambizioso, hai una squadra che si sta costruendo bene, hai come partner d'attacco

0: È vero che ormai la Turchia, abbiamo visto anche il trasferimento di Salah, ha trovato risorse che noi umani non possiamo
1: No,
0: neanche immaginare.
1: no, decisamente.
0: Però sei sempre in Turchia.
1: Eh sì, la Serie A avrà
0: Quindi
1: tutti i
0: non lo
1: problemi,
0: so.
1: ma ancora davanti alla Super League, cioè, a livello tecnico dico, eh.
0: Ma assolutamente. E poi comunque, ripeto, a Milano lui sta bene. Lui a Milano sta bene, proprio come realtà quotidiana. È una scelta complicata. Certo, se dovesse arrivare l'offerta da 60 milioni, 50 milioni, è chiaro che il Milan fa un altro tipo di ragionamento.
1: Beh, è
0: Ma se
1: chiaro.
0: le cifre sono queste, fossi in Leao resterei.
1: Sì, veramente anche questo è un grosso interrogativo, capire, ecco, se riesca, se possa riuscire a riconvincere anche i tifosi ad essere nuovamente un beniamino, come lo era stato, dicevi, veramente solo nell'anno poi dello scudetto. E più in generale sul Milan che cosa vedi? Io sono sempre rimasto un po' tentennante in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, perché Gil e Ramos rappresentano due buoni colpi, certo, per Gonçalo Ramos spesa una cifra, ecco, qui sì, veramente molto molto elevata, probabilmente troppo, poi poco, anzi nulla a livello di entrate, non so se al momento sia una squadra in alcuni ruoli così completa, quindi ti chiedo, il Milan a che punto è? Perché io la vedo un po' indietro, anzi, indietro rispetto alle altre.
0: Ma c'è il classico cartello lavoro in corso, nel senso che sicuramente il cantiere è stato aperto, sicuramente c'è un progetto interessante. Mi piace molto il fatto che Amorim non si nasconde dietro a un dito, anzi dice quello che deve dire un allenatore ambizioso, soprattutto un allenatore che si siede sulla panchina del Milan. Quindi mi piace il progetto, non ho idea se riusciranno a completare il cantiere come vogliono.
1: Esatto.
0: Perché ci sono tanti pu punti di domanda. Io personalmente vedo un po' debole la difesa
1: Eh sì, soprattutto.
0: e il centrocampo. Comunque, sì, è vero, hai Rabiot che ha dimostrato di essere un centrocampista veramente di un altro livello, però devi sperare che a Modric non venga neanche un raffreddore. Quindi, con uno che va per i 41 anni, non lo so, è un po' un azzardo. Sicuramente il progetto ha un senso e rispetto agli ultimi anni è un grande passo in avanti. Poi se riusciranno ad arrivare fino in fondo, questo non lo so.
1: Sì, anche qui, veramente gli ultimi tempi poi non è che siano stati particolarmente facili, quindi bisognerà capire come andare avanti. E poi però anche sulle altre squadre, invece Fabrizio andando verso la chiusura, l'Inter dicevo ha questo vuoto sulla destra da colmare, è anche stata sfortunata, devo dire, l'Inter prima con Palestra, poi con Calaili, è vero che è solo un vuoto, ma è un solo tra virgolette, perché sostituire Dumfries per me è un'impresa non facile, trovare un sostituto all'altezza. E poi ci sono le altre, la Roma che con colpi intelligenti si sta completando, è arrivato anche Molina che comunque in Serie A aveva fatto molto bene, all'Atletico meno, però per meno di 20 milioni, anzi 17 bonus inclusi, mi sembra una discreta operazione. Davanti era arrivato Castro, insomma, su queste squadre qui anche il Napoli che prima deve far uscire per poi fare delle entrate, posto che la rosa è molto lunga, su queste, in questa infarinatura delle altre.
0: Allora, per quanto riguarda l'Inter, alla fine, sai, la base è solida, quindi credo che anche loro aspetteranno le offerte last minute e cercheranno di fare il meglio con quello che il mercato offrirà negli ultimi giorni. Credo che Stones sia un grandissimo acquisto, però con una postilla. Bisogna vedere se fisicamente sta bene.
1: Sì.
0: Negli ultimi anni ha fatto davvero fatica. Se sta bene, ragazzi, Stones cambia una difesa. Se sta bene, bisogna dirlo.
1: L'ultimo
0: Cioè,
1: anno sei
0: fisicamente
1: partite, mi
0: io.
1: pare, da titolare in Premier League e
0: Bisogna
1: basta.
0: vedere come sta. Bisogna vedere come sta. La Roma mi piace. Per me, la Roma invece si sta muovendo con intelligenza. Credo che Castro sia perfetto per giocare con Malen. Quindi, bravo Gasperini a cominciare a dare forma a una Roma che mi ricorda sempre un po' più. La sua prima Atalanta, quindi una bella squadra. Il Napoli, sai, il Napoli è più o meno lo stesso discorso dell'Inter, ha una base solida, aspetterà se ci saranno delle occasioni da Allegri, cioè che possano portare qualcosa da Allegri. Non credo che abbia grossi problemi, perché comunque la base

0: solida. Mi dispiace un po', sono sincero, come hanno rinunciato a Lukaku, perché sembra quasi una sorta di bocciatura totale. Non lo so, io Lukaku con Allegri un tentativo l'avrei fatto, no? Prima parlavamo di Leao Amorim, non lo so, ho fatto una chiacchierata, non so se magari Allegri ha altre idee, però bah, non lo so, uno come Lukaku, io prima di darlo via ci faccio sempre un ragionamento. Ah, è vero, l'ultimo anno non è stato assolutamente a livello,
1: All'altezza.
0: almeno neanche accettabile
1: No.
0: Lukaku, però resta Lukaku.
1: Eh sì, poi insomma Max Allegri l'aveva chiesto anche in passato,
0: Eh sì.
1: quindi chissà, avercelo finalmente a disposizione che cosa avrebbe potuto rappresentare. Fabrizio, io ti ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata e allora a questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata, presto.
0: A presto, ciao a tutti.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli per questo editoriale in apertura. Bella chiacchierata, appunto. Abbiamo già anticipato qualche tema. Qui poi Maurizio scrive a Lucumì che se un attaccante se dovesse partire David, ovviamente a riferimento alla Juventus, ma al momento poi. Tra l'altro, Maurizio, a breve avremo anche un punto mercato per già iniziare ad aprire i temi della giornata sulle varie trattative. Che sì, sembrava più vicino alcune settimane fa, poi si è un po' arenata in realtà la pista, ma perché? Perché la Juventus ha tanti, troppi centrocampisti quasi in rosa, un reparto folto. È vero che alcuni sono esuberi, sono in uscita, però al momento che sì, non è una pista primaria per la Juventus, rimane nei pensieri. Lucumi sì, invece, per la difesa è il primo nome in realtà, poi spendibile. E immagino che appena ci sarà un'uscita, soprattutto lì dietro per la Juventus, Lucumi sarà il primo ad arrivare. E poi sull'attaccante capiremo perché negli ultimi giorni è salito nuovamente alla ribalta Joshua Zirkzee, ma non rimane l'unico nome sulla lista di Giovanni Carnevali. Però pure lì David fa, l'ho detto, mi dispiace definirlo così, però fa un po' da tappo perché quell'ingaggio 8 milioni netti inclusi bonus, devo dire, inclusi due di bonus, la base comunque è di 6 milioni netti. Blocca tanto perché non si può appesantire ulteriormente anche il monte ingaggi. E ad ora su David non ci sono tantissime offerte. C'era questa ipotesi Marsiglia, ma il giocatore non la prende in considerazione. E non so quante altre ipotesi possa prendere in considerazione lo stesso David, perché quell'ingaggio che ha adesso non credo che potrebbe andare a percepirlo da nessun'altra parte. Siamo arrivati comunque alla fine dell'editoriale, adesso però rotocalcio da passare, da trascorrere insieme. A breve, appunto, faremo già il primo punto di mercato della giornata. Fra poco.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Eccoci in diretta TMV Radio Rotocalcio, Lucio Marinucci oggi qui in studio nella mattinata di TMV Radio, poi più avanti tornerà anche Vincenzo Marangio con una delle sue casate. Vincenzo Marangio, dove lo mettiamo? Negli Stark, che dici? Più va. No, non è convinto Andrea Magliocca in cabina di regia, ma un'altra casata, ci penseremo. Intanto un omaggio anche al Trono di Spade dal punto di vista musicale. Comunque, come detto, a breve andremo a parlare anche un po' di fare un riassunto delle trattative che si stanno sviluppando e di quello che potrebbe accadere oggi, senza dimenticare quello che è accaduto nelle ultime ore. Abbiamo parlato prima di Mastantuono, praticamente accolto come una rockstar a Firenze, con una folla oceanica proprio fuori. Il buon Andrea non gradisce, dice è un po' troppo da circo, però ci può stare, dai, l'entusiasmo di fronte a un ragazzo che un anno fa veniva presentato come uno dei più grandi talenti che fossero approdati in Europa, e un anno dopo, è vero, dopo una stagione non esaltante alla Real Madrid, però rimane pur sempre un talento, arriva la Fiorentina. Questo fa capire, ecco, che la Fiorentina adesso, in questo momento, è una squadra che attrae, e infatti dopo vedremo magari nel pomeriggio più avanti di avere anche dei focus proprio per tastare gli umori a Firenze. Già ne avevamo parlato i giorni scorsi e quindi, ecco, la Fiorentina continua a completarsi sempre di più con questi colpi, e poi gli ultimi giorni di mercato chissà che non possano regalare altre carte, no? Perché la Fiorentina ha bisogno di esterni, Mastantuono è a tutti gli effetti un esterno, anche se con Alain Valnegri, poi ne riparleremo oggi, ne discutevamo, è un giocatore sì esterno, però un'ala non pura, non è un'ala moderna di quelle straripanti dal punto di vista atletico e fisico, è un'ala un po' più antica, ma mi sento dire non è neanche solo un'ala, perché poi tende tantissimo ad accentrarsi. Io devo dire la verità, quando giocavo a River Plate non l'ho visto spesso, recuperavo i video o gli highlights, ma per giudicare un giocatore bisogna vedere sempre le partite, ma da quegli highlights parzialmente mi facevo un'idea e vedevo sempre che poi la zona di influenza era quella sulla fascia centrale del campo, a ridosso dell'area di rigore avversaria. Quella mi sembra la sua collocazione migliore, e arriva la Fiorentina, ecco, per fare un po' per ricoprire un po' quel ruolo lì tra esterno offensivo e trequartista, mezza punta. Appunto, si discuteva poi di un possibile 4-3-2-1, dove potrebbe essere schierato da Fabio Grosso in quella zona. Grosso che sta ancora cercando poi di trovare un vestito tattico definitivo al giocatore e alla sua squadra, perché poi bisognerà anche capire come giocherà questa Fiorentina e che tipo di risposte potrà dare dai primi impegni nel corso delle prime giornate. Poi sulle altre partite, sulle altre squadre, ecco, come dicevamo, la Juventus è sempre alle prese con le solite tiritere, il nodo portiere, l'attaccante per completare il pacchetto offensivo, Leao, che al momento resta al Milan. Prima con Fabrizio Conciroli abbiamo fatto un interessante punto dove in realtà Fabrizio diceva che Leao potrebbe rimanere. Avrebbe anche senso, a sua detta, vederlo ancora in rossonero, perché con un allenatore portoghese, con un gioco un po' più offensivo, con un centravanti, quindi un partner d'attacco sempre portoghese come Gonçalo Ramos, potrebbe magari riscoprire, ritrovare un po' di entusiasmo.
2: No.
1: Oggi è impossibile, com'era che diceva Max Allegri? Domani è impossibile. Chi lo sa invece che non possa poi essere un risvolto positivo.
3: Anche lei qui, sa come si fa l'allenatore?
1: Io non so come si fa l'allenatore, posso sperare di saper fare il giornalista e non sono neanche così convinto su questo tema.
2: Faccio questo mestiere per sbaglio,
1: devo fare un'altra roba. I blobbini di Max Allegri, ci perdonerete questa scivolata su Max Allegri, ma sono veramente incredibili, sensazionali. Sul Napoli magari anche parleremo, perché poi c'è sempre Lukaku che deve partire, anche qui prima ne parlavamo con Fabrizio, perché lui vedeva insomma interessante sfruttare Lukaku sotto la guida di Max Allegri. Peraltro un Napoli che sta cambiando tanto al momento nell'amichevole il vestito tattico, si sposta tanto tra il 4-3-3, il 4-2-3-1 e il 3-5-2, e poi attenzione perché ci sono stati dei movimenti per l'attacco, perché Gabriel Jesus è un nome che è stato già accostato in passato alla nostra Serie A e torna di moda anche in queste ore. Intanto però, come detto, ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web da Firenze, c'è con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
4: Ciao, ciao Lucio, buongiorno a tutti.
1: Allora Lorenzo, non so se vogliamo proprio partire da questa pazza idea, mi viene da definirla, Gabriel Jesus, che dicevo in passato altre squadre ci avevano pensato, non se ne è mai fatto niente, mi viene da dire chissà che non possa poi finalmente approdare nel nostro campionato.
4: Sì, sì, perché ci sta pensando il Napoli, insomma è una notizia delle ultime ore, perché di fatto il Napoli deve sostituire Romelu Lukaku, no? Lo sappiamo che il centravanti belga non è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro in accordo con la società, ma tutto ci fa pensare insomma che la sua avventura al Napoli sia finita dopo una stagione molto complicata come quella dell'anno scorso, dove si fece male a inizio preparazione con quel tiro nel ritiro appunto dello scorso anno, che gli provocò un guaio muscolare molto molto importante. È arrivato poi il gol col Verona, che diciamo è stato l'unico guizzo di Lukaku nella passata stagione, e adesso tutto lascia pensare, ripeto, che possa andar via. E per sostituirlo chiaramente il Napoli punta in alto. Gabriel Jesus è un attaccante, come dicevi giustamente, già nelle scorse stagioni qualche club di Serie A gli aveva messo gli occhi addosso, nell'Arsenal non ha troppo spazio e quindi no, potrebbe iniziare una nuova avventura, e il Napoli insomma potrebbe essere veramente la squadra giusta per lui, e sarebbe un super colpo chiaramente per il Napoli, però bisogna vedere, perché costa tanto, ha tanto all'ingaggio parecchio alto, quindi non è assolutamente semplice come cosa da fare, ecco.
1: No, tutt'altro, e poi è vero che rimane un attaccante comunque di valore negli ultimi anni, però l'Arsenal non ha trovato né tantissimo spazio, ha avuto anche qualche guaio fisico. Poi, non so, anche Lorenzo, è vero, ne abbiamo parlato ieri, ma non possiamo non commentare l'arrivo, l'ho definito da rockstar, di Mastantuono a Firenze, con questa folla oceanica scatenata ad accoglierlo, veramente c'è enorme entusiasmo attorno all'approdo del classe 2007.
4: Ecco, sì, c'è enorme entusiasmo intorno a tutta la Fiorentina. E questa sì, è la vera grande vittoria di Fabio Paratici, la prima vera grande vittoria di Fabio Paratici, perché se pensiamo a cos'era la Fiorentina qualche mese fa, non dico un anno fa perché l'anno scorso con l'arrivo di Pioli, è comunque un mercato dove la Fiorentina aveva speso tanto e speso male, però ce ne siamo resi conto tutti successivamente, sembrava appunto, cioè, che l'entusiasmo fosse alle stelle anche l'anno scorso. Poi però c'è stata una stagione disastrosa, perché la Fiorentina, lo sappiamo tutti, ha rischiato la retrocessione per tanti mesi, quindi se pensiamo a dov'era la Fiorentina a dicembre con 6 punti in classifica e una Serie B che sembrava vicinissima,
1: sembra impossibile, dai.
4: Esatto, vedere dopo 7 mesi un fiume di persone accogliere Mastantuono, che comunque sulla carta è veramente un colpo sensazionale della Fiorentina. Poi i giocatori vanno sempre visti in Serie A, però qui stiamo parlando di un giocatore che basta vedere qualche immagine di quelle che passano in questi giorni per capire quanta sia la sua confidenza col pallone e che tipo di giocatore potrebbe essere. Quindi prima grande vittoria ai Paratici, che adesso deve sperare, tra virgolette, i suoi colpi siano tutti andati bene, nel senso, o meglio, che andranno tutti bene, perché se la Fiorentina, che ha rivoluzionato la rosa, è riuscita a comprare tutti i giocatori interessanti, la Fiorentina si candida per tornare a lottare per l'Europa. Poi è chiaro, sono tutti nuovi, arrivano in Italia senza avere esperienza, a parte Dragusin, che comunque ci ha già giocato. Ma per il resto potenzialmente è una super Fiorentina, vedremo insomma quella che sarà la risposta sul campo di questi tanti acquisti per una Fiorentina che non ha ancora terminato il mercato, perché deve prendere almeno altri due o tre giocatori, quindi la rivoluzione continuerà e sarà completa a ridosso dell'inizio del campionato.
1: Eh sì, abbiamo discusso dell'esigenza, degli esterni e dell'assenza, poi parlavamo anche del mercato dell'anno scorso, però dell'assenza di fatto di Alivere, posto che, poi faccio anche una piccola digressione, Lorenzo, perché io non ho visto tutta l'amichevole contro il Deportivo, però ecco, magari un'altra fonte di entusiasmo può derivare anche dal tipo al momento di gioco, ma anche e soprattutto di giocate che si stanno vedendo, perché anche gli acquisti della Fiorentina di quest'anno sono tutti colpi, chi più chi meno, ma molto tecnici. Attà è quello che ruba più l'occhio, perché probabilmente è quello di maggior talento, poi andrà definito nella continuità, però ecco, anche quello che si vede sul campo al momento entusiasma chi non tifa Fiorentina, quindi non oso immaginare, dopo le delusioni degli ultimi mesi, quanto possa essercene a Firenze.
4: No, c'è, senza dubbio, c'è Attà, è un centrocampista che veramente ruba l'occhio, come dicevi, perché anche lui tocca il pallone in un modo diverso da tutti gli altri, quindi capiamo bene sì. Che sul fatto degli esterni dovranno arrivare, però la Fiorentina si sta già diciamo modulando sulla possibilità di poter giocare anche non con un 4-3-3 con gli esterni alti, con gli esterni larghi, ma con un 4-3-2-1 che potrebbe vedere appunto anche banalmente Attà e Mastantuono alle spalle di Ken.
1: Sarebbe perfetto, devo dire, secondo me, per caratteristiche.
4: Cioè, sono due giocatori che danno del tu al pallone, quindi quando ce li hai entrambi sulla tre quarti con Ken davanti, che se sta bene dal punto di vista fisico lo sappiamo tutti cosa può dare per non il campionato che abbiamo appena, che è finito da poco, ma in quello precedente è stato vice capocannoniere della Serie A alle spalle di Retegui, e in nazionale praticamente ogni volta che è sceso in campo con la maglia azzurra ha sempre segnato, quindi sappiamo quanto poi un altro grande colpo di mercato della Fiorentina possa essere non un acquisto ma una permanenza come quella di Ken. Ripeto, sulla carta è una Fiorentina che ha tanto talento, che ha tanta voglia di rivalsa e che ha tanti giocatori, cito Ulahi che ieri per esempio era assente per una sindrome influenzale, ma un altro giocatore che si è fatto vedere al mondiale e che vuole diventare sempre più grande, quindi insomma c'è molta curiosità intorno alla Fiorentina perché potrebbe davvero essere una sorpresa di questo campionato, soprattutto dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso.
1: Sì, direi al momento gli aggettivi è bella e giovane, poi dovrà dimostrare di essere anche efficace, quello è l'ulteriore passo, il più complicato, ma le potenzialità ci sono sicuramente. Mentre poi sulle gli altri temi di mercato, Lorenzo, ti chiedo, insomma, la Juventus sappiamo sempre alle prese col nodo attacco, con il nodo portiere, l'Inter cerca sempre l'esterno a destra, poi volevo chiederti in realtà anche di Galatasaray-Milan quanto si potrà approfondire, perché mi pare di capire che il Galatasaray non molli comunque nonostante il nodo rossoneri.
4: Su Leao stai dicendo?
1: Esatto.
4: Sì. No, partiamo da Leao. Sì, non molla, però diciamo che non andrà neanche troppo oltre con le tempistiche soprattutto. È logico che se il Galatasaray pensava di poter arrivare in Italia a fare un'offerta al Milan per Leao da 35 milioni di euro e prendere Leao, avevano sbagliato senza dubbio qualche conto. Perché il Milan ne vuole 50, quindi il Galatasaray continuerà ad andare avanti nella trattativa, alzerà sicuramente l'offerta, ma non arriverà secondo me a 50 milioni, quindi bisogna che anche il Milan, se vuol cedere Leao, perché poi è questo il nodo,
1: se lo vuole cedere o meno,
4: esatto, dovrà fare un passo verso il Galatasaray, ma dall'altra parte insomma Amorim lo terrebbe volentieri. Leao ha fatto un mini passo indietro dopo aver detto che la sua avventura al Milan era finita prima del mondiale, adesso ha fatto un po' di marcia indietro. Lo stesso Milan, gli stessi compagni, comunque anche Modric ha detto che spera che Leao rimanga, quindi non è da escludere assolutamente la permanenza di Leao con il Galatasaray, che in quel caso, se non dovesse riuscire ad arrivare a Rafa Leao, virerebbe su Martinelli, ma anche Martinelli costa tanto, quindi insomma il Galatasaray, se vuol fare il colpo, bisogna che metta sul piatto o si metta nel portafoglio un po' più di milioni per provare a prendere un giocatore importante, che sia Leao che sia Martinelli. L'Inter ha parlato Chivu poco fa, da Perth, dove insomma l'Inter giocherà la seconda amichevole prima di tornare in Italia, e ha detto che la rosa non è completa, ma che comunque l'Inter resta sempre la squadra da battere perché ha vinto l'ultimo scudetto. Lo sto dicendo ormai da un po', stona un po' il discorso mercato Inter, perché è già il secondo anno che l'Inter ha un tesoretto sulla carta, questo è quello che ci viene fatto credere. Prima prova a prendere Lookman, arrivando a 45 milioni di euro, non lo prende, prova a prendere Kone dalla Roma, non lo prende per 40 milioni, e poi prende Diouf completamente a caso, tutto un altro giocatore, tutto un altro ruolo, e se lo tiene praticamente in panchina tutto l'anno. Poi quest'anno torna di moda Diouf, perché? Perché l'Inter non riesce a prendere il sostituto di Dumfries, e anche lì prima 50 milioni per Palestra, poi no, aspetta, allora no, Palestra non prendiamo più l'esterno, prendiamo un difensore centrale, prendiamo Romero, 50 milioni per Romero. Sembra che l'Inter avesse in tasca questi 50 milioni da spendere, poi arriva Stones a parametro zero, e poi le ultime notizie ci dicono che insomma ha detto allo stesso Romero di non poter affondare il colpo in questo momento. Quindi la verità dove sta? L'Inter ha un tesoretto da spendere, o l'Inter ce l'ha fatto credere e poi per il secondo anno consecutivo e poi questo tesoretto non ce l'ha? Insomma, qui finché Gatta l'Inter poi resterà la più forte del campionato, ma per mancanza di alternative, perché l'anno scorso l'Inter ha vinto lo scudetto con la sigaretta in bocca perché le altre non ci sono state, perché veramente la seconda in classifica ha fatto pochissimi punti, il Napoli ne aveva già fatti pochi l'anno prima vincendo lo scudetto, ne ha fatti ancora meno l'anno scorso, quindi se non ci sono alternative, allora l'Inter si ripresenta in asse di partenza pronta a vincere lo scudetto, e vincerà lo scudetto un'altra volta. Ma se la Roma incastra un paio di acquisti, il Milan comunque completa la squadra, la Juve riesce a prendere altri giocatori, lo stesso Como continua a migliorare, perché non ci dobbiamo dimenticare che il Como è arrivato quarto l'anno scorso, e si
1: passo
4: crea
1: dopo
4: un po'
1: passo.
4: Di,
1: certo, competitività,
4: un po' di concorrenza, poi alla fine pesa il fatto di non far mercato per così tanto tempo, cioè un mercato dove vai a prendere giocatori forti, ecco.
1: No, sono d'accordo con te anche perché poi riflettevo, Lookman effettivamente i numeri e le cifre che si facevano erano su 45 milioni, e poi penso di Lookman non se ne fa niente, tu dicevi Diouf 20 milioni e Luis Enrique 23 se non ricordo male, quindi quei 45 milioni poi sono stati divisi.
4: Sì, ma Luis Enrique era già arrivato, cioè era proprio...
1: Ah, è vero, è vero, era prima delle voci, quindi è un po' strano. Però la differenza è che l'anno scorso Lookman sarebbe servito, ecco, dicevo, ma non era un'esigenza primaria perché il pacchetto offensivo in realtà c'era, esatto. Thuram e Lautaro già c'erano, Pio già c'era, poi si doveva definire Bonny, che però anche lui era già arrivato, quindi sarebbe stato un plus. Quest'anno l'esterno a destra serve, punto e basta, perché esatto. È una casella vuota, quindi un titolare di livello deve arrivare, perché altrimenti si resta con un pugno di mosche in mano. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio, e se non c'è altro ci aggiorniamo più avanti.
4: Ok, perfetto. Ciao Lucio, buon fine settimana.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e alla redazione di Tutto Mercato Web. Noi stiamo seguendo anche poi gli europei di nuoto, ci sono le sprint della 3 km maschile, quindi in realtà ancora siamo nelle fasi preliminari di questa gara, poi più avanti avremo le definizioni. Ricordiamo che c'è stato anche il bronzo comunque per la Tadeucci in 3 km femminile in questa mattina, quindi facciamo i complimenti ancora a una Tadeucci in una forma strepitosa. Qui arrivano messaggi dalla Germania. Luigi ci saluta e chiede perché nessuno crede ad Alisoma del Norimberga, un nome che a molti potrà non suonare, però io, caro Luigi, lo conosco, non personalmente, lo conosco calcisticamente perché chi segue la Serie C l'ho visto in Serie C con la maglia dell'Albino Leffe, prima poi di passare anche un po' a sorpresa in Germania, ed era un ragazzo che in Serie C stava facendo veramente ottime cose. L'Albino Leffe era decisivo, raggiungeva quasi sempre la doppia cifra, mai sotto la soglia della sufficienza. È approdato in Germania, ha fatto una grandissima stagione in Zweite Bundesliga, che è la seconda divisione tedesca. Ha segnato tanti gol, è vero, dicevi, non è un ragazzino, però in 2003 deve ancora compiere 23 anni, è un italiano. La domanda è perché una squadra, volendo anche di Serie B di alto livello, non ci abbia pensato ed è dovuto finire al Norimberga, perché è un ragazzo italiano. E questa è una bella domanda. È vero che il Norimberga mise quasi un milione sul piatto, che non è una cifra di poco conto per il mondo della Serie C. Però mi chiedo che una squadra di Serie B italiana non avrebbe potuto mettere 800.000 euro, per carità, ripeto, una cifra per le serie inferiori considerevoli, però parliamo di un ragazzo che ha dei mezzi e invece è dovuto andare in un altro paese per trovare spazio. Sono tanti discorsi che facciamo sempre sull'Italia e sul calcio italiano, purtroppo ce li trasciniamo da tanto e ci auguriamo sempre che cambino, ma al momento troppo non è cambiato. Siamo arrivati comunque alla fine di questo primo blocco di Rotocalcio, abbiamo però ancora tempo da trascorrere insieme, quindi noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Rotocalcio qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio, Andrea Magliocca ad accompagnarmi in cabina di regia, come sempre per
1: you
0: proseguire.
1: Speak about blah blah blah.
0: We are in Champions League, man. Completiamo come sempre i blobini del grande Andrea. Qui un omaggio a Ranieri, peraltro abbiamo visto a proposito anche ieri la nazionale, presentato lo staff tecnico con le tante figure che sono state riempite, lo staff di Roberto Mancini. Ma questa era solo una digressione, perché abbiamo tanto di cui parlare ancora sul mercato. Torniamo a discutere delle varie squadre di Serie A, chi più avanti, chi più indietro, chi con più interrogativi, chi con meno dubbi. E lo facciamo in compagnia di Raffaele Garinella, che è in collegamento con noi. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buongiorno a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Guarda Raffaele, ci sono tante squadre di cui discutere, però chiudo con, anzi riparto con quello con cui avevamo chiuso il blocco precedente, perché eravamo in collegamento con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web da Firenze e parlavamo un po' dell'Inter e ci chiedevamo, ma quel famoso tesoretto per Palestra, che fine ha fatto? Perché tanti nomi poi sono stati accostati. L'Inter, ho detto, è stata anche sfortunata secondo me sull'out a destra, prima con Palestra e poi ovviamente con Calaili. Però c'era Romero, Romero sembrava sempre più vicino fino a un certo punto. Adesso però pare che l'Atletico Madrid abbia l'accordo con il Cuti e stia sorpassando, anzi abbia sorpassato i nerazzurri. Insomma, questo tesoretto dove può essere reinvestito, se può essere effettivamente reinvestito?
2: Secondo me deve essere investito con razionalità, Lucio, cioè spendere soldi in questo momento francamente ha poco senso, perché tu hai Bissek a cui rinnovato il contratto, che comunque gioca a destra, hai comunque recuperato Pavard, che è un giocatore importante, è un giocatore che quando è concentrato ti fa la differenza, hai Akanji, hai Bastoni, puoi adattare Carlos Augusto, insomma sono usciti Acerbi e De Vrij, sono entrati Stones e Pavard, quindi a mio avviso la difesa si è rafforzata. Investire altri soldi, 28-30 più bonus per Romero, non avrebbe senso. È chiaro che invece devi investire sulla fascia destra.
0: Io sono d'accordo.
2: Calaili è un calciatore, secondo me poteva fare al caso dell'Inter,
0: sì.
2: Però c'è stato quel piccolo problema fisico che purtroppo ha precluso al calciatore la possibilità di giocare in Italia, ma lì è sulla fascia destra che devi investire. Si parla di Pessi, cioè non sono d'accordo, perché è un investimento nel breve termine. Se mi parli di adattare Diouf, posso essere d'accordo in parte, perché il calciatore deve acquisire quel tipo di meccanismi necessari per sviluppare il ruolo. Lì, in quel caso, a mio avviso, bisogna intervenire in maniera importante. Io quel tesoretto lo investirei per Caione, che francamente è l'unico calciatore che mi convince pienamente.
0: Perché è uno dei nomi effettivamente che sono girati, no? nel corso delle ultime settimane, degli ultimi tempi, anche perché poi secondo me c'è stato un equivoco anche calcistico, Raffaele, perché ci sono poi stati tanti accostamenti, si è parlato di Nico Gonzalez, si è parlato di Diaby, ma sono tutti giocatori con altre caratteristiche, totalmente diverse, sì, rispetto a quello di Dumfries. Diaby, soprattutto, l'ho detto fino allo sfinimento, è un esterno offensivo alto, un mancino, che c'entra praticamente nulla con un ruolo di esterno a tutta fascia. Anche Nico Gonzalez, per carità, più applicato, proprio quando si tratta di difendere anche nella propria area di rigore, servono altre caratteristiche. Quindi anche i nomi che sono circolati ultimamente più di altri, però secondo me non sono profili idonei. Non so tu come l'hai vista.
2: Guarda, Diaby avrebbe senso solamente se tu decidi di cambiare modulo.
0: Esatto.
2: Se tu fai un 3-4-2-1, allora me lo metti come sottopunta, come si dice, no? La stessa cosa vale per i calciatori che hanno quel tipo di caratteristiche. Nico Gonzalez è uno di questi. Ma se tu mi parli di esterno a tutta fascia, se mi parli di 3-5-2, a questo punto mi va meglio il Dodò della situazione, mi va meglio il Norton Caffi. E secondo me, guarda, ti dico, nella peggiore delle ipotesi, tra Perisic e Norton Caffi prenderei Norton Caffi, che comunque è un calciatore che si può disciplinare fisicamente, cioè, perché ricordiamo che l'Inter ha vinto in lo scorso campionato, la scorsa Coppa Italia, puntando su quella che è la fisicità della squadra. Nella finale contro la Lazio non c'è stata partita perché i giocatori della Lazio, seppur forti, a confronto con i nerazzurri sembravano gli abatini che tanto descriveva Gianni Brera. Questo perché la fisicità è importante, quindi se tu mi prendi Norton Caffi, che è un calciatore fisico, a mio avviso tu lo puoi integrare bene in questo sistema. Perisic dovresti comunque adattarlo sull'altra fascia, perché ricordiamo che Perisic è un giocatore che gioca sulla corsia mancina, quindi lo diventa la destra, ma non avrebbe senso perché è un investimento a breve termine. Poi ricordiamo, c'è l'affetto per il calciatore, è stata una bandiera dell'Inter importante.
0: Sì, per carità, però,
2: adesso con
0: 37
2: tutto
0: anni.
2: Il rispetto, cioè, puntiamo sul calciatore giovane. Io penso che Norton Cassi, Dodò, potrebbero andare bene, se no c'è Ryan Augusto del Bragantino, cioè i giocatori ci sono, poi basta vederli, soprattutto basta spendere il giusto e senza poi dilapidare soldi, perché Palestra era un giocatore sì importante per un anno di Serie A, però spendere quasi 60 milioni mi sembrava praticamente eccessivo.
0: Troppo, una cifra troppo alta. Invece Spence, no, che anche quello era stato un profilo spendibile, è vero che pure lui negli ultimi tempi ha giocato più a sinistra, però in realtà parte come esterno destro, sa fare tutte e due le cose.
2: Come esterno destro, è un giocatore che fisicamente c'è tutto, la Serie A adesso che è cresciuto anche con l'esperienza in Premier la può fare, tatticamente deve disciplinarsi, però ripeto, Spence, Norton Cappi sono dei profili buoni. Norton Cappi è un calciatore che è cercato da alcuni club di Premier League, poi è chiaro che non è facile convincere il Genoa anche lì di disborsare 20-25 milioni, però insomma ragazzi il tesoretto c'è, se andiamo a guardare gli acquisti dell'Inter i soldi ci sono, non è che sono stati investiti. C'è poi da risolvere la questione Frattesi, a mio avviso quella è un'altra questione spinosa, perché il calciatore così in questa Inter in questo momento purtroppo non è un giocatore che fa il caso di chi, lui l'hanno dimostrato poi i minuti pochi giocati per la verità e anche le prestazioni. Vendere Frattesi per puntare su un centrocampista dalle caratteristiche differenti di quelli che si hanno in rosa, io penso a Curtis Jones, potrebbe essere un'altra soluzione, ma questo tesoretto va invece fatto. Però ecco, anche qui il centrocampo secondo me non è prioritario rispetto alla corsia all'esterno destro, perché anche a centrocampo se ti giri hai Çalhanoğlu, Zielinski, Stankovic, Barella, Frattesi, Mkhitaryan,
0: no è vero, numericamente tutti, ci siamo, ragazzi, ma anche qualitativamente
2: c'hai anche Diouf. Poi ricordiamoci che l'Inter comunque a destra nella peggiore delle ipotesi c'ha lui,
0: è adatta a Diouf,
2: un anno c'è Diouma, c'è Luis Enrique, perché poi la gente si dimentica che Luis Enrique, per quanto non sia stato un esterno appariscente, è colui che ti ha retto la baracca fino a quando è entrato Dumfries. Dello scorso campionato di Dumfries ci ricorderemo purtroppo le tante assenze e la doppietta fondamentale al Como. Basta.
0: Sì, per carità, un giocatore fondamentale negli ultimi anni, preponderante. Però devo dire che rispetto al passato la differenza è stata che l'anno scorso, probabilmente anche per i demeriti delle competitor, ci mancherebbe altro, però nel momento in cui non c'è stato Dumfries si è percepita un po' meno la sua assenza a livello di gioco. Non c'è paragone anche qui con Luis Enrique, con rispetto per il brasiliano, però la squadra ha retto a livello di risultati, in passato era stato un po' meno, quindi anche qui poi bisogna fare determinate valutazioni. Chiudo dicendo, io sono d'accordo con te, se bisogna investire un tesoretto lo si faccia per l'esterno a destra, gli altri ruoli, gli altri reparti soprattutto sono secondari. Però poi volevo farti anche una domanda, Raffaele, perché ieri ce lo chiedevamo. Il Napoli ha invece una rosa lunghissima, foltissima, deve vendere prima di poter poi completare il proprio organico. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter, perché poi sono anni ormai che le definiamo le due vere squadre che competono per il campionato, e non a caso il tricolore ha fatto avanti e indietro dalla Milano Nerazzurra a Napoli. Quindi quanta distanza c'è adesso, se c'è distanza, fra Napoli e Inter?
2: Ma allora, francamente non ce n'è tantissima, però c'è, ti spiego. Hai Højlund in attacco, è tornato Luca, che quindi è un giocatore che bisogna vedere che tipo di percorso gli si vuol far fare. Non sai che destino spetta a Lukaku, perché Lukaku è in questo momento tentato dalle sirene della Major League Soccer, non soltanto da quelle. Quindi diciamo che forse la coperta è un po' corta in attacco se parliamo di centravanti, però il Napoli, per come vuol giocare Allegri, ha degli esterni importanti, Neres, Politano, comunque ci sono, c'è Vergara,
0: Santos,
2: è una distanza,
0: Giovane.
2: Esatto, Giovane, è una distanza secondo me corta, c'è in questo momento solamente per quanto riguarda il discorso centravanti. L'Inter in attacco la coperta secondo me è molto molto volta importante, perché oltre a Thuram e Lautaro hai Pio Esposito, che ha un anno di Serie A sulle spalle, hai Bonny, che ha fatto l'anno all'Inter, perché non era importante solo giocare in Serie A nel Parma, ma capire le differenze anche di pressione che ci sono tra i Tardini un minimo di distanza, ma hai un allenatore straordinario, Massimiliano Allegri, hai un ambiente rinvigorito anche, perché poi Conte, per quanto avesse fatto benissimo l'anno scorso, insomma qualche malumore l'ha palesato, e anche la voglia poi di concludere il suo percorso era chiara, e adesso hai scelto l'allenatore più vincente che abbiamo in Serie A in questo momento per quanto riguarda il curriculum, hai fatto una scelta importante. De Laurentiis è una garanzia, perché tutti gli anni allestisce rose competitive. Dovessero vendere dei calciatori, fare delle cessioni mirate e rinforzarsi, anche il Napoli insomma si collocherebbe allo stesso livello dell'Inter.
0: Eh beh, sì, è il riassunto, come dicevamo, delle puntate precedenti del campionato di Serie A. Intanto do anche aggiornamenti per quanto riguarda gli europei di nuoto. Come sappiamo c'è la sprint dei 3 chilometri maschile, al momento è in corso la finale con due italiani, chiaramente il riferimento a Paltrinieri e a Filadelli, quindi in bocca al lupo ai ragazzi che sono già partiti da poco più di 4 minuti. Tornando invece a noi, Raffaele, e sulle altre, che cosa vedi? Perché avevo detto, Napoli e Inter sono quelle davanti. E poi ci sono le altre che stanno provando a ricostruire. La Roma, devo dire, secondo me sta operando bene, con sapienza, anche con pazienza all'evenienza. Ha preso comunque un calciatore interessante come Castro, e lo vedo benissimo nel calcio di Gasperini. Ha ripreso Molina, che peraltro era un esterno accostato a tante squadre di Serie A. Quindi ti chiedo se la Roma in questo momento può pensare di riconfermarsi in Champions League, perché anche il Milan e la Juventus non hanno passato delle settimane e dei mesi facili, per usare un eufemismo.
2: Ma secondo me la Roma è dietro la Juventus in questo momento. No, la Juventus io la vedo meglio, perché comunque sei
0: chiuso alla Ibegovic, Colomani.
2: Hai mantenuto comunque anche fino a questo momento, c'hai Conceição, c'hai Ildiz. Bisogna fare qualcosa a centrocampo, perché secondo me il vero anello debole della Juventus è il centrocampo. Ti serve un giocatore che ti faccia la differenza, che ti illumini le giocate nei momenti in cui devi gestire determinati momenti della partita. Devi in qualche modo trovare un giocatore che ti faccia veramente capire quando accelerare, quando rallentare. E poi il Milan è un'incognita, veramente un'incognita, ma teniamo d'occhio la Fiorentina, perché Paratici sta facendo un lavoro importante davvero. Mastantuono è l'ultima ciliegina su una torta ben fatta. Questo 4-3-2-1 di Fabio Grosso
0: intriga,
2: con Fagioli, con Ulai, sì, con giocatori importanti come Attà e Mastantuono alle spalle di Ken, Jimenez, hai preso comunque hai mantenuto Pongracic, cioè hai preso Dragus, insomma c'è De Gea, è una squadra importante la Fiorentina.
0: Sì, decisamente, peraltro ne parlavamo anche prima, Raffaele, la cosa accattivante di questa Viola è che sono tutti colpi molto tecnici, di grande livello tecnico. Attà, insomma, sta facendo vedere grandi cose, anche lo stesso Ulai, Mastantuono, Valdepeñas è un esterno tecnico, Jimenez è un esterno tecnico, sono tutti giocatori che sanno giocare bene il pallone, quindi al momento, dicevo, è bella da vedersi, poi dovrà confermare di essere efficace, però sulla carta è anche spettacolare.
2: Certo, lo è. E Grosso ha dimostrato di saperci fare. Secondo me verrà fuori una bella squadretta, verrà fuori un bel progettino che vorrei francamente gustarmi, perché Firenze merita ben altro rispetto alla stagione che abbiamo appena mandato in archivio.
0: Ah beh sì, rispetto a quello che si è visto negli ultimi mesi c'è bisogno anche di entusiasmo. Decisamente. Intanto aggiornamento Paltrinieri d'argento nella 3 km, quindi un'altra medaglia per un'Italia che sta facendo vedere grandi cose, medagliere finora fantastico, quindi argento per Paltrinieri, mentre l'ungherese Bethlehem riesce a vincere la medaglia d'oro nella 3 km maschile con la sprint. E poi invece, ecco, ti volevo chiedere, parlato della Fiorentina, tornando sulla Roma, dicevamo, Raffaele, tu dicevi la vedevi dietro al momento alla Juventus, e al Milan invece, perché Milan, io ho sempre detto, due colpi, Gonzalo Ramos, Hila, 100 milioni per due giocatori, ma prima e dopo, veramente poco, troppo poco forse.
2: Ma non sono, cioè, non mi entusiasmo neanche Hila e Ramos, devo essere onesto, cioè. E qualcuno dice che il Milan ha trovato il vero numero 9. Io dico, ragazzi, intanto c'è Amorim, che bisogna vedere che tipo di allenatore è, se è quello dello Sporting Lisbona o se è quello del Manchester United, e c'è tutta la differenza del mondo. Poi bisogna vedere come Gonzalo Ramos si adeguerà al calcio italiano. Ghila lo conosciamo, è un giocatore forte, secondo me, fisicamente ci sono dei giocatori un po' più pronti per il mio modo di intendere il calcio, per il mio modo di intendere il difensore, però ecco, il Milan ha cambiato un'altra volta, io non avrei mandato via Allegri nonostante il finale di stagione, hanno voluto fare questa rivoluzione, vediamo, però a mio avviso c'è da lavorare, al Milan c'è da lavorare, c'è da capire che poi ci servono anche dei ricambi, perché Modric non è eterno, ha 41 anni, perché dopo di lui, come diceva Ressole, forse c'è il diluvio a centrocampo, perché ci sono dei centrocampisti, sì, c'è Rabiot, bisogna vedere anche Rabiot con che intensità, che Rabiot è molto molto legato al calcio di Allegri, bisogna vedere se si integrerà con Amorim, e bisogna vedere come Amorim gestirà la pressione di San Siro, sponda rossonera, che non è una pressione che possono reggere tutti.
0: No, peraltro, ecco, hai detto voi bene sugli altri elementi, per carità, discreti mestieranti, ma Loftus-Cheek sono anni che non rende, Fofana non è che abbia fatto vedere grandi cose, Yashari è una grossa incognita e può partire.
2: Dopo la delusione, esperienza di Bergamo, insomma, non è che c'è tutto questo ben di Dio a centrocampo.
0: No, assolutamente no. Quindi al momento io sono d'accordo con te, la vedo dietro rispetto alle altre e sì, con grossi, grossi interrogativi. Io devo dire, al momento non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche l'anno prossimo, sarebbe molto negativo, potrebbe. Negativissimo.
2: Potrebbe, c'è l'Inter, il Napoli, la Juventus, la Fiorentina, la dobbiamo mettere,
0: la Roma.
2: Bisogna vedere come Sarri, la Roma, come Sarri all'Atalanta svilupperà il suo credo tattico, soprattutto come migliorerà la fase difensiva dell'ultimo anno. Insomma, c'è tanto da lavorare per il Milan, e il Milan non può permettersi un altro anno fuori dalla Champions. Questo aumenta le pressioni, devi saperle gestire. Le gestisci però meglio se conosci il calcio italiano.
0: Sì, su quello non c'è dubbio. Un altro tema spinoso degli ultimi tempi dei rossoneri e non solo. Prima di salutarti poi, Raffaele, ti volevo però anche chiedere: 140 milioni per Diomandé da parte del Real Madrid fa capire che viviamo in un altro mondo. È chiaro che non ci sono dubbi sulla disponibilità degli spagnoli, però a Mourinho stanno allestendo una squadra con delle risorse quasi sconfinate.
2: Sì, diciamo che per fare un parallelismo con il basket NBA stanno facendo a Mourinho ciò che fece la Phil Jackson nel 2004-2005 quando comprarono il postino Malone, il guanto Gary Payton da affiancare a Derek Fisher, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Li stanno facendo un istantino per vincere, però secondo me troveranno poi sulla loro strada i Detroit di turno, che è il Barcellona, che francamente, con tutto il rispetto per l'istantino di Mourinho, la vedo tre spanne davanti, anche Mourinho è più quello di una volta.
0: È quello l'interrogativo, io l'ho detto sempre, sono curioso di capire se riuscirà a competere per i massimi livelli in assoluto. Il Real Madrid è molto forte, però ecco, anche qui la competitività non manca sia in Liga che in Champions League, quindi staremo a vedere. Raffaele, è stata una bella chiacchierata, è stato un piacere. Allora, a questo punto io ti ringrazio vivamente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a Raffaele Garinella, e allora noi proseguiamo in questa mattinata di TMV Radio. Fra poco avremo altri focus per quanto riguarda anche alcune squadre, torneremo anche sul Bologna, lo anticipo, perché il Bologna sta intavolando tanti assi con la Juventus. Prima abbiamo parlato di Lucumi e chiederemo delucidazioni sugli aggiornamenti per quanto riguarda il difensore colombiano, ma non solo, perché potrebbe esserci anche qualcuno che potrebbe fare il percorso inverso, quindi da Torino spostarsi a Bologna. È già capitato pochi mesi fa, Joao Mario era terzino che appunto ha fatto la tratta Torino-Bologna, e quindi occhio alle possibili piste che potrebbero accendersi poi nel prossimo futuro. Noi intanto ce ne abbiamo, come detto, in pausa, torniamo fra poco sempre per chiudere la puntata di oggi di Rotocalcio. Fra poco.

0: Eccoci in diretta nuovamente per l'ultimo blocco della puntata di oggi di Rotocalcio, sempre con Lucio Marinucci qui in studio. Diamo in realtà degli ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la 3 km di nuoto nelle acque della Senia maschile, perché prima avevamo dato l'aggiornamento di Paltrinieri d'Argento, la grafica aveva dato Paltrinieri d'Argento, ma in realtà poi i tempi hanno definito il quarto posto, purtroppo alle spalle dei francesi Olivier e Fontaine, mentre il primo posto è andato all'ungherese Bethlehem, quindi in realtà niente medaglia per Gregorio Paltrinieri, che sembrava essere arrivato di fatto secondo, ma alla fine poi conteggio dei decimi di secondo lo ha tra virgolette condannato al quarto posto, quindi alla medaglia di legno. Noi però torniamo invece al mondo del calcio e torniamo a parlare anche di Bologna, perché le piste si intensificano sia per quanto riguarda le possibili uscite che per le possibili entrate. E quindi andiamo ad accogliere in diretta e a ringraziare per la disponibilità Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno a te, grazie a te.
0: Allora, come dicevo, ci sono varie vie che portano, che conducono a Bologna e che conducono fuori da Bologna. Io chiedo ovviamente delucidazioni a te. Perché? Perché abbiamo parlato fino allo sfinimento e ti chiedo eventuali aggiornamenti sul famoso caso Lucumi, però poi leggevo anche eventualmente di un asse per quanto concerne Juan Cabal, che è un esubero chiaramente della Juventus. Ti chiedo quanto c'è di vero, quanto c'è di concreto e quindi quanto queste piste potrebbero eventualmente accendersi nei prossimi giorni.
1: Sì, sostanzialmente di vero c'è che il DS del Bologna, Giovanni Sartori, e Frederic Massara si sono incontrati durante l'amichevole tra Celta Vigo e Sassuolo, perché c'era un interesse di Giovanni Sartori nei confronti di Pinamonti, ma poi sono finiti a parlare della trattativa che porterà molto probabilmente Lucumi alla Juventus, una trattativa che dovrebbe avere come snodo cruciale una data verosimile dopo l'11 di agosto, ossia quando la Juventus sarà tornata dalla tournée tra Asia e Oceania, e una trattativa che ha assunto valori nuovi, nel senso che se prima il Bologna voleva solamente una parte cash vicina ai 20-25 milioni, quindi un po' più bassa della clausola che è scaduto il 15 luglio, di 28 milioni, adesso è entrato in ballo nella trattativa anche Juan Cabal, colombiano ex Verona, un profilo interessante per il Bologna, perché sarebbe mancino e sarebbe un sostituto proprio di John Lucumi, e sarebbe una trattativa molto simile a quella che ha portato Castro alla Roma e Dobbic al Bologna, ossia Cabal in prestito e Lucumi più una parte sostanziosa di soldi al Bologna. La Juventus vorrebbe abbassare la parte cash inserendo anche Miretti, che è stato a lungo inseguito dal Bologna, ma in questo momento il Bologna ha frizzato la trattativa, nel senso che a centrocampo il Bologna si reputa a posto, soprattutto dopo l'arrivo di Amondarein, e quindi farà questa valutazione slegata dalla trattativa tra Lucumi e Cabal, e quindi se dovesse piombare su Miretti lo farà dopo l'amichevole con il Brighton nel 15 agosto, e vorrebbe farla in maniera autonoma, vorrebbe abbassare anche la cifra di 9-10 milioni che la Juventus chiede e portarla intorno ai 5-6 per Fabio Miretti, e invece sta andando avanti la trattativa che porterà Lucumi alla Juventus e Cabal al Bologna. Se non dovesse concretizzarsi questa pista, il Bologna tornerà poi sugli obiettivi che avevamo detto anche qualche giorno fa, che sono quelli di Leysen, belga classe 2003 dell'Unio San Gilloise, e Juan Rodriguez, uruguayano 2005 del Cagliari. Sostanzialmente in difesa sono queste le trattative principali. Si attende poi anche la cessione di Ilic e Casale. In quel caso poi ovviamente con la cessione che diamo praticamente per fatta, poi se non dovesse essere la Juventus in seconda posizione, diciamo c'è il Chelsea, ma dando per assodata la cessione di Lucumi, se dovessero partire anche Casale e Ilic, a quel punto il Bologna andrebbe a reinvestire quei soldi su un profilo come Leysen o Rodriguez, altrimenti potrebbe solamente arrivare Cabal per Lucumi, quindi una pedina per un'altra, e rimarrebbero a Bologna Casali, sicuramente Ilic forse potrebbe essere ceduto in prestito.
0: Molto chiaro ovviamente anche per i piani B, come giusto che sia, già predisposti in caso di eventuali cambiamenti per quanto riguarda la trattativa con la Juventus, anzi le trattative con la Juventus, però poi chiaramente Leonardo non ci si muove solo per quanto riguarda la difesa, ma ci si muove anche per quanto riguarda gli altri reparti. Chiedo in attacco se può cambiare qualcosa, lo sappiamo chiaramente già da parecchio, l'approdo di Castro alla Roma ha cambiato un po' gli scenari, poi l'arrivo di Dovbyk, ci sono tante aspettative, e ti chiedo se può arrivare dell'altro, in caso chi, perché si leggono anche profili eventuali dalla Serie A.
1: Sì, sì, perché il Bologna è interessato a Roberto Piccoli, e il problema in questo caso è che non ha ancora avanzato l'offerta ufficiale alla Fiorentina, perché tende di capire il futuro di Thais Dallinga. Qualora Dallinga dovesse partire in prestito con diritto, il Bologna acquisirebbe un giocatore in prestito con diritto, viceversa avanzerebbe un'offerta a titolo definitivo. La valutazione verso la quale si potrebbe spingere per Roberto Piccoli è quella di 18 milioni, però come ti dicevo Sartori era appunto a vedere Sassuolo Celta Vigo, perché l'interesse c'è anche per Pinamonti, così come c'è anche per Guiu del Chelsea, per Ferguson, che ora è al Brighton, l'abbiamo visto alla Roma, e il Bologna lo affronterà proprio in amichevole il 15 agosto, quindi chissà che non possa essere un pretesto anche lì per formalizzare qualche trattativa. E poi, visti i buoni rapporti tra Roma e Bologna, dopo lo scambio tra Dobic e Castro, c'è anche un interesse per Robinho Vaz, sempre della Roma, e in questo momento sarebbe anche piuttosto chiuso.
0: Sì,
1: davanti. È tutto, comunque è tutto in divenire, perché molto dipenderà in questo momento in cima alle preferenze del Bologna, cioè Roberto Piccoli, ma molto dipenderà dal futuro di Dallinga, che ha offerte dal Werder Brema, ma il Bologna vuole capire se cederlo a titolo definitivo e ovviamente dovrebbe ricevere un'offerta congrua, o se in prestito con diritto di riscatto.
0: È interessante anche capire quale di queste piste poi possa accendersi, veramente tanti nomi che bollono in pentola. E poi, come ultime domande, ti volevo chiedere per il centrocampo, anche io leggevo di questo possibile ritorno di Freuler, a un certo punto c'erano tante voci dall'Arabia Saudita, ma mi pare se ne sia fatto poco. Leggevo anche delle suggestioni come Sabitzer, che però percepisce francamente degli ingaggi poco proponibili per la nostra Serie A, quindi su questo, sul centrocampo, su Freuler, su eventualmente Sabitzer o altri nomi, che cosa può succedere? E poi il programma in realtà anche del Bologna dal punto di vista del campo, perché domani ci sarà questo ulteriore test contro il Pisa.
1: Sì, sostanzialmente Sabitzer è abbastanza utopistico per arrivare a Bologna, non tanto per opportunità o voglia del giocatore di abbracciare la Serie A, ma più che altro per le cifre economiche.
0: Immaginavo.
1: Ha un gasto troppo elevato, soprattutto in un Bologna che quest'anno ha ridotto ulteriormente il mondo in calci. Basti pensare che Orsolini non ha ancora trovato la quadra per il rinnovo, e non è un ingaggio così elevato, ma senza coppe europee il Bologna ha dovuto un po' rimodellare tutto il plan legato agli ingaggi, quindi non è ipotizzabile che possa arrivare Sabitzer. L'offerta per Freuler c'è stata è rimasta in piedi fino alla fine del mondiale. Freuler sembrava molto intenzionato ad abbracciare l'Arabia Saudita, poi c'è stato un ripensamento dovuto dalle esigenze della famiglia, quindi la famiglia ha scelto di non solo non spostarsi in Arabia Saudita, ma non spostarsi nemmeno dall'Italia. Ecco qui che si è fatto avanti il Sassuolo con un'offerta, ma lui non ha ancora sciolto le riserve su questo. Ad oggi non gli dispiacerebbe tornare a Bologna, il problema è che ha temporeggiato un po' troppo, e quindi il Bologna in questo momento, come dicevo prima, una valutazione su un eventuale centrocampista la farebbe dopo il 15 agosto, dopo l'amichevole con il Brighton. È lo stesso discorso che facevamo per Miretti. In questo momento gli slot a centrocampo sono abbastanza coperti, soprattutto dopo la conferma di El Azzurri. Quindi che sia Freuler o che sia Miretti, in questo momento è tutto in stand-by.
0: Sì, tutto rinviato.
1: Dicevamo per l'amichevole del 15 agosto a Brighton, ma ce ne sarà una anche domani alle ore 17 al Nicolò Galli di Casteldebole a porte chiuse contro il Pievole del 15 agosto a Brighton, ma ce ne sarà una anche domani alle ore 17 al Nicolò Galli di Casteldebole.

0: Franchi, mentre andiamo subito però ad accogliere anche Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno.
0: Guarda Alain, mi ricollego subito al Bologna in realtà, poi andiamo anche sugli altri temi a parlare un po' di tutto altro, però ti volevo chiedere, siccome ha parlato anche oggi al Corriere dello Sport con le solite presentazioni di rito, dicendo che c'è la voglia addirittura di puntare allo scudetto in casa Roma, riferimento a Santiago Castro, che comunque al Bologna si era messo abbastanza in luce, ti volevo chiedere che impressioni hai di questo acquisto della Roma. È già avvenuto da un po', però te lo chiedo perché ci sono voci molto discordanti sul tipo di utilizzo, cioè che dice no, nell'attacco della Roma non può funzionare insieme a Malen, perché togliere a Malen quella posizione potrebbe finire per depotenziarlo. C'è chi invece li vede compatibili. Io sono uno di quelli che li vede molto compatibili, per anche il tipo di caratteristiche tecniche insieme sarebbero molto belli da vedere, credo anche efficaci, però ecco, palla a te su questo tema, mi premeva chiederti questa cosa qui.
1: Sì, sono d'accordo con te perché sono due calciatori molto simili, perché sono calciatori aggressivi, dinamici, che vanno allo spazio, che hanno lo strappo, però sono diversi nel senso che forse Castro si sente più comodo sul centro-sinistra e Malen sul centro-destra. E lì forse, secondo me, lì si può fare qualcosa, soprattutto conoscendo Gasperini, che vuole sempre un trequartista che si possa inserire, o un centrocampista che si possa inserire. Se i due attaccanti si aprono per la corsia centrale, lì trovi il corridoio, perché attrae comunque il centrale, e lì comunque permetti ai centrocampisti, o incluso anche ai quinti, o a uno dei due che gioca davanti alla difesa, di inserirsi per poter finalizzare. La storia, sinceramente la lista, più che la storia, è lunghissima. A Bergamo quanti gol faceva Cristante? Quanti gol ha fatto fare a Pasalic, facendo proprio quei movimenti?
0: È vero.
1: Dunque sì, io li vedo compatibili. A me Castro piace tantissimo.
0: Anche a me.
1: Proprio sulla mentalità. Sulla mentalità, a me piace osservare un calciatore quando non ha il pallone. E Castro è sempre in partita.
0: È sempre attivo,
1: lavora per la squadra, va, è aggressivo. Secondo me la Roma ha fatto un gran colpo.
0: Sì, secondo me è un bel acquisto, perché parliamo di un giocatore giovane ma già pronto, perché non è un ragazzino, fa 22 anni a settembre, quindi giovane, però già incamerato esperienza. Ecco, prima parlavamo del paragone anche con Lautaro, è quel calciatore anche con quel tipo di partecipazione emotiva lì. E poi si incidere in tante zone, Alain, perché anche una qualità di calcio notevole, l'abbiamo visto calciare discretamente anche dalla distanza e segnare anche dei gol importanti dalla distanza, quindi anche uno che può far male non solo dall'interno dell'area ma anche da fuori. E in Italia sono pochi,
1: sì,
0: poi sono di meno
1: ma
0: ormai.
1: Il prezzo non è alto, secondo me non è alto il prezzo. Parliamo di attaccanti, il gol costa caro,
0: Sì.
1: E la portata a Roma a 35 milioni, mi sembra.
0: Sì, 35, esatto.
1: È lì alle porte della nazione argentina, andasse in doppia cifra, con delle prestazioni comunque importanti in Champions. Poi lui l'ha già fatta la Champions, è giovane ma l'ha già fatta la Champions.
0: Sì, col Bologna.
1: Come hai detto tu, arriva un giocatore esperto sul quale Gasperini potrà lavorare, e toglie anche un po' di pressioni a Malen, e soprattutto dà tante alternative a Gasperini, perché può giocare con due trequartista una punta, due punta un trequartista, può addirittura giocare con tre punte, con forse un Dybala più avanti sul centro-destra, Malen più centrale e lui sul centro-sinistra. Ti dà tante alternative sui modi di attaccare. E poi l'importante è comunque l'importante è il pressing. A me i calciatori, gli attaccanti che non vanno in pressing mi danno fastidio. Mi danno fastidio perché fanno solo una fase. Con Gasperini. Però lì ha azzeccato, l'hanno ascoltato perché ha le caratteristiche anche motivazionali, Gasperini.
0: Sì, decisamente, decisamente. E Castro è uno dei quei giocatori, invece, ecco, attivo anche in fase di non possesso, quindi secondo me risponde proprio a quel tipo di caratteristiche. Mentre arrivano anche le domande dai messaggi di Maurizio, restiamo sempre attaccati al Bologna, in realtà indirettamente, perché ti chiedono se Lucumissi ha un colpo da Juventus. Ancora chiaramente non è un colpo effettuato, ma il pressing ormai è noto

0: veramente da tanto tempo. La priorità del giocatore è quella di andare in bianco nero. Le richieste non si discostano al momento dai 25 milioni. È effettivamente un colpo da Juve Lukumi, perché nel Bologna è stato centrale. Devo dire, ogni tanto con qualche guaio muscolare, giocatore che si è sgrezzato anche tecnicamente, però ecco, è effettivamente un colpo da Juventus?
1: Ma l'italiano l'ha preparato bene, perché comunque si è... quando è arrivato in Italia, vabbè, i 2 anni con l'italiano, il primo anno ha fatto fatica, il secondo ha fatto fatica all'inizio sulla concentrazione, mi ricordo un paio di errori, di posizioni, marcatura anche a livello tecnico, perché comunque c'erano tante voci che lo davano via da Bologna, e poi comunque si è ricalato nella realtà bolognese. In 2 anni ha fatto dei grandissimi progressi, e come hai detto tu, che si è sgrezzato tecnicamente, adesso è capace di uscire con la palla. Lukumi, quando arriva in Italia non era
0: No, no,
1: capace,
0: assolutamente.
1: c'era l'idea ma non c'erano limiti tecnici. E sì, è un colpo da Juve, è un colpo per Spalletti più che per la Juve, perché la Juve dove la mettiamo a livello di dimensioni, di ambizioni al giorno d'oggi? Comunque è un po' ambiguo, no? Non sappiamo bene che Juve troveremo. Si sta rafforzando bene, sta facendo delle buone amichevoli, però poi sappiamo che quando arriva il campionato cambia tante cose. Sulla griglia di partenza faccio fatica a capire dov'è il tetto della Juve, però Lukumi è un colpo per Spalletti, sì.
0: Un colpo idoneo per caratteristiche. Io ti devo dire la verità, non la metto troppo in alto la Juventus, nonostante si stia completando al momento nelle ultime settimane con ritmo migliore rispetto a prima, però ecco, vedo quando si parla di scudetto per la Juventus, io vedo ecco, forse un obiettivo un po' troppo lontano, però chi lo sa, il calcio è imprevedibile e il mercato è ancora lungo, quindi attendiamo. Mentre poi ti volevo chiedere, ecco, su un'altra voce di mercato, perché è un calciatore, come ho detto già in precedenza, accostato più volte al campionato italiano, poi non è mai arrivato perché il Napoli sta pensando, ovviamente dopo la possibile uscita di Lukaku, a prelevare Gabriel Jesus dall'Arsenal, un attaccante che mi è sempre piaciuto, ma che negli ultimi anni però ha giocato veramente poco, tra guai fisici, anche mi sento dire condizione mentale non sempre all'altezza. È un po' l'ombra del calciatore di qualche stagione fa, dove invece incideva veramente tanto. Sarebbe accattivante rilanciarlo, non lo so però tu come la vedi.
1: Sì, anche a me piaceva tantissimo nel City, il primo Gabriel Jesus nel City era
0: Eh sì.
1: entusiasmante. Perché comunque anche senza palla comunque era uno che c'era, sempre implicato, sempre lavorando per la squadra. Forse l'abbiamo etichettato come bomber e non è super bomber. È uno che partecipa tanto al gioco, lega il gioco, però sotto porta forse gli manca quel cinismo, gli manca qualcosa per arrivare a 25 gol. Ormai quando tu giochi nelle grandi in Inghilterra, se non arrivi a 25 gol, quando sei il centravanti titolare, fai fatica a rimanere lì.
0: No,
1: E
0: infatti.
1: comunque il salto all'Arsenal, e poi ha avuto tanti infortuni, è stato anche sfortunato, però sì, il Napoli,
0: Sai, non è
1: ma il
0: vecchissimo alla fine,
1: Napoli
0: ha 29 anni, per carità, neanche
1: sì,
0: giovane,
1: ma
0: però.
1: il Napoli ha bisogno di questo profilo. Secondo me il Napoli è completo in attacco.
0: Beh, se leggiamo i nomi, a meno che non esca Lang, ecco, anche se hanno
1: Hanno
0: caratteristiche diverse.
1: caratteristiche diverse, però quanti attaccanti ha? 6, 7, 8 in rosa, sono tanti i giocatori. C'è pure Neres,
0: Sì, ma i
1: c'è
0: nomi non
1: Alisson che ha fatto
0: mancano.
1: benissimo la seconda parte di stagione. Sì, potrebbe essere un'alternativa se escono 2 o 3 calciatori. E poi ha Højlund è brillante. Nell'interpretazione del ruolo da ariete, da centravanti
0: Tu
1: puro, è
0: che ti aspetti
1: brillante.
0: quest'anno? Perché l'anno scorso è stato anche un po' poco assistito e comunque ha dato
1: Sì.
0: un peso perché è un giocatore che si sacrifica tanto anche quando non segna.
1: Ma con Allegri voglio capire bene come vuol giocare, perché negli ultimi anni di Allegri mi ha deluso.
0: Sì.
1: Mi posso nascondere proprio sull'animazione offensiva. Nel Milan non possiamo nascondere che comunque aveva dei calciatori per offrire qualcosa in più a livello offensivo, ma proprio sull'idea, sul concetto del come attacchiamo. A Napoli trova una squadra che ha vinto, una squadra con giocatori esperti, con un centrocampo che gioca ad occhi chiusi, Forse Allegri a Napoli potrebbe fare meglio che nel suo secondo ciclo a Torino e il secondo ciclo a Milano, perché Allegri secondo me è un allenatore che sa dare continuità, ma fa fatica a creare un modello di gioco. E a Napoli, cioè tu arrivi a Napoli, ha vinto lo scudetto 2 anni fa, ha vinto la Supercoppa l'anno scorso, eppure è arrivato secondo con tanti infortuni. Quindi devi essere bravo a dare continuità, ridare fiducia a una squadra che comunque l'anno scorso, ad agosto, ricordati che comunque la davamo davanti all'Inter per rosa, per mercato fatto.
0: Vero.
1: Dunque, forse in quel ruolo Allegri può sorprendere. Vedremo, son curioso, anche se ero molto critico con l'arrivo di Allegri a Napoli.
0: Sì, beh, un po' di scetticismo c'è. Io devo dire, ho detto non mi aspetto fallimenti, però non so se riuscirà, ecco, a mantenere quel livello di assoluto vertice. Sono curioso, poi magari ci smentirà. Però anche qui vediamo poi come si completa il Napoli nelle ultime settimane. E prima di salutarti, Alain, volevo anche un commento. Ne abbiamo già parlato ieri, ovviamente, di Mastantuono, però questo approdo da rockstar a Firenze,
1: Sì.
0: insomma, è un po' la fotografia dell'entusiasmo che si è venuto a creare. Se si pensa a com'era pochi mesi fa a Firenze, calcisticamente parlando, sembrano passati secoli.
1: Ha fatto un capolavoro Paratici.
0: Sì.
1: Lui doveva sedurre Firenze, ma non la doveva esaltare così, perché adesso ha esaltato il popolo viola.
0: Sedotta e abbandonata, rischia. Ma dai, speriamo solo sedotta e poi
1: Adesso la
0: conquistata.
1: responsabilità ce l'ha grosso, ed è una bella responsabilità. E ce l'hanno i calciatori, e adesso la minaccia è la giovane età di questi calciatori, perché
0: Eh sì, è molto
1: Firenze
0: giovane.
1: sappiamo che è una città molto passionale e ha fame di vittoria, ha fame di emozioni positive, ha fame di competitività. E se non dovesse esserci dei buoni risultati nelle prime 10-12, poi sappiamo che le cose cambiano velocemente a Firenze. Speriamo, io sono tifoso viola, che le cose vadano e si mantenga questo entusiasmo. Però sì, gran lavoro di Paratici, non posso dire oltre. Altro, scusa.
0: No, no, al momento no. Direi non si possono trovare appunti. E poi un'ultimissima domanda prima di salutarti. Su attacco, cosa ti aspetti? Perché un calciatore di grande talento in amichevole sta facendo vedere delle cose degne del suo tasso tecnico. Quando se ne parlava di un accostamento a squadre come l'Inter, pensavo che fosse troppo per lui per essere decisivo, magari anche a livello mentale. Firenze è una tappa intermedia, cosa ti aspetti?
1: Ma la rosa non è completa ancora. In attacco io aspetto dei giocatori che siano veloci e verticali. Perché adesso è arrivato il fantasista, è arrivato il regista offensivo con la fantasia necessaria. Adesso la Fiorentina ha bisogno dei Ken sui lati per poter dare un'alternativa pure a Grosso. Perché se trovi due giocatori tipo la Bakayoko dell'Ipsia, anche se ho tanti dubbi che l'Ipsia, dopo aver venduto
0: Diomandé.
1: Diomandé, probabilmente vendere Nusa, lascia andare Bakayoko, però se hai questo tipo di calciatori che ti cambiano ritmo alla partita, ti permettono anche di giocare un calcio un po' più diretto, perché fare quel calcio di possesso che sinceramente ha costruito Paratici, devi avere un'alternativa, perché ci sarà una partita dove ti tolgono il pallone e lì devi avere dei calciatori che vanno allo spazio.
0: Eh sì, e peraltro, ecco, parlavi di Bakayoko, giocatori che hanno anche una prestanza fisico e atletica importante, che ormai purtroppo, insomma, è una realtà. Nel calcio contemporaneo serve inevitabilmente. Alen, sempre un piacere chiacchierare con te. A questo punto ti auguro un buon fine settimana. Presto.
1: Grazie anche a te, un abbraccio, ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri. Finita la puntata di oggi di Rotocalcio, se ne riparlerà settimana prossima, anche se mi dispiace un po', senza il sottoscritto ci sarà Alessandro Santrelli, lo troverete qui al suo posto, ma con il sottoscritto invece ci ritroviamo alle ore 14 con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi a dopo.

0: TMV Radio Sport News. Calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo pomeriggio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri in questo venerdì 7 agosto 2026. Proseguono le trattative di calciomercato e prosegue sempre di più l'avvicinamento alla stagione calcistica 2026-2027 che peraltro fra poche settimane comincerà non solo la Serie A ma poi ricordiamo anche la Coppa Italia e i turni preliminari. Ma noi siamo qui per parlare un po' di tutto. Lucio Marinucci qui in studio, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, ma soprattutto un omaggio al dottor Giorgio Sorani, compagno di tante battaglie che salutiamo, parte verso altri lidi un po' come Odisseo. Abbiamo visto e si è parlato tanto in questi giorni dell'Odissea di Christopher Nolan e non solo. Ora di prendere e salpare verso altri porti, o addirittura, se volete vedere poi anche paragoni con il Signore degli Anelli, abbiamo, ecco, anche lì stava, lo vedo annuire a livello al di là del vetro in cabina di regia. Beh, allora direi che quello è l'ultimo viaggio, lascia la terra di mezzo per l'ultima volta. Beh, qui abbiamo addirittura la colonna sonora ad hoc, siamo preparatissimi per questo commiato. E beh, lo salutiamo. Quindi ancora una volta un saluto al dottor Giorgio Sorani, bandiera assoluta. Ormai, diciamo, nel calcio moderno le bandiere non ci sono più, ma qui nella radio ce n'abbiamo avuta assolutamente in cabina di regia. Ecco qui, si alzano i toni musicali in questa diretta del primo pomeriggio. Beh, era doveroso fare un saluto al dottor Giorgio. Fra poco invece andremo a parlare di calciomercato in compagnia dei colleghi della redazione di Firenze di tutto Mercato Web, perché poi ci sono anche degli aggiornamenti. Vedevamo poi per la Roma, abbiamo discusso nelle ultime ore dei rinnovi e quindi dei Pellegrini che pare sempre più vicino al rinnovo con la squadra giallorossa. Ormai si tratta solamente di formalizzare. Comunico alla regia, possiamo chiamare Nick? Credo sì, già lo stiamo chiamando. Assolutamente, per appunto poi discutere anche degli altri temi. Prima parlavamo della Fiorentina scatenata, ci torneremo. Voglio capire anche Firenze come sta vivendo queste ore dopo l'approdo di Mastantuono, e ce l'abbiamo in collegamento Niccolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, scusa il ritardo, ma
1: che figura.
2: Su 2.400 titoli da aprire, quindi ho avuto un pelino di ritardo. Mi scuso,
1: non ti preoccupare, assolutamente. Eccomi, Nick, qua. Eravamo appena Eccomi entrati, qua. Quindi vai tranquillissimo, non c'è veramente alcun problema. E poi il mercato ha sempre giustamente e comprensibilmente la priorità. Nick, dicevo, ci sono tante cose che si stanno definendo in queste ore, però prima ti volevo chiedere inevitabilmente di come si sta vivendo questa situazione a Firenze. Abbiamo visto i video e le immagini di Mastantuono, e l'ho detto, accolto come una rockstar. Prima con Lorenzo Di Benedetto dicevamo che se pensiamo agli umori di qualche mese fa, sembra veramente passata un'era.
2: Tra l'altro ho visto anche una chitarra quando è entrato nel van della Fiorentina, quindi non so se si è
1: anche già in cantare. Versione musicale.
2: Sì, non so se vuole cantare, già imparare una canzone di Marco Masini, magari ora glielo dirò a Marco se eventualmente c'è anche questa possibilità della chitarra da sfruttare con Mastantuono, oltre che dagli assist e gol che la Fiorentina.
1: Bella presentazione con la chitarra invece che col pallone, sarebbe interessante.
2: Esatto, non sarebbe male. No, e chiaramente c'è entusiasmo, perché comunque Mastantuono è un giocatore molto importante, un giocatore di livello, è un'operazione che la Fiorentina ha condotto con grande velocità, questo gli va riconosciuto, perché comunque è partita una decina di giorni fa questa trattativa. Ma sono stati bravi, secondo me, Grosso e Paratici a convincere Mastantuono ad accettare il progetto Fiorentina, perché comunque il progetto Fiorentina era un progetto sicuramente di crescita, però ci aveva tante possibilità, tante offerte, c'erano diversi club che comunque si erano affacciati verso Mastantuono, l'avevano fatto capire tutto il loro interesse, e conseguentemente ecco che alla fine poi, sai, scegli un club che non ha nemmeno le coppe internazionali, che comunque sia, l'anno scorso si è salvato a tre giornate dalla fine, Beh, ecco, non è proprio così scontato, no? Che
1: no,
2: un giocatore è pagato 60 milioni di euro arrivi anche se con la formula del prestito secco da Real Madrid alla Fiorentina. Vuol dire che sono stati bravi chi lo ha convinto della bontà di questo progetto, che è ancora un progetto in itinere, è tutto da sviluppare e da verificare, però è chiaro che il progetto della Fiorentina è pronto a decollare, quindi l'entusiasmo è giustificato, ma Santuono può giocare anche come esterno, anche se in realtà è un po' forzato in quel ruolo, perché lui è un pochino più trequartista, un giocatore tra le linee.
1: Sì,
2: detto questo, sì, l'area che tira è sicuramente un'area buona, però anche l'anno scorso, non voglio fare paragoni, anche l'anno scorso c'era una buona area con l'arrivo di Pioli, c'era l'idea, no?
1: L'ha ricordato Lorenzo prima.
2: Ecco, quindi bisogna stare calmi, solo che la dirigenza oggi è molto forte, la dirigenza sta facendo anche delle operazioni in uscita molto importanti, e questo secondo me è un segnale che le cose finalmente sono cambiate.
1: Sì, l'aria, perlomeno il vento adesso sembra essere cambiato, e poi però ecco, a cascata vado anche sulle altre trattative, Nick, perché come sempre sappiamo che ci sono azioni e reazioni per quanto riguarda le squadre di Serie A. Ecco, con il pacchetto offensivo che si sta completando, ti chiedo se per la Fiorentina può esserci anche qualche uscita. Sappiamo di Piccoli che sembra possa lasciare Firenze, quindi ti chiedo dove può finire Leggevo di Bologna.
2: Ma guarda, secondo me la probabilità più grossa è il Bologna, anche perché il Bologna ha preso Dovbyk, che comunque viene da un'annata un po' negativa alla Roma, e allora avevano la certezza che è Santiago Castro, che hanno venduto per 40 milioni, no, al club giallorosso. Quindi ora con Dallinga e Dovbyk, secondo me non sono tranquillissimi, e probabilmente Dallinga è in uscita.
1: Sì.
2: È in uscita, potrebbero prendere una decina di milioni di euro da Dallinga, e quando hanno venduto anche Dallinga possono reinvestire i soldi su Roberto Piccoli. Dall'altra parte c'è Sartori, che Piccoli conosce bene, e lo stesso, diciamo, direttore sportivo del Bologna ha sempre manifestato un apprezzamento per questo ragazzo. La Fiorentina l'anno scorso l'ha pagato una cifra enorme, 25 milioni di euro più bonus, chiaramente c'è il discorso dell'ammortamento e tutto quanto, per cui credo si debba andare sui 18-19 perché la Fiorentina non faccia una minusvalenza, e conseguentemente se Dallinga uscirà, Piccoli andrà a Bologna, la Fiorentina tenterà l'assalto a Pellegrino del Parma. Tra l'altro, visto che il Parma ha già bloccato, tra l'altro visto già che il Parma ha bloccato Romero, e quindi questo mi fa pensare che la Fiorentina potrebbe veramente tentare l'assalto grosso su Pellegrino, cioè pensare di andare a prendere Pellegrino potrebbe essere una buona soluzione, e quindi vediamo se effettivamente ci riusciranno. E poi c'è Fagioli da capire se il resto va via, Dodò e Fortini sono altri giocatori che potrebbero partire, insomma il mercato della Fiorentina è tutto in evoluzione, c'è Torsved che potrebbe rappresentare una soluzione per il centrocampo se ne dovesse uscire uno, e la Fiorentina sta facendo, diciamo, tante cose, e se oggi andiamo a vedere un po' le operazioni fatte dalla Fiorentina, io direi la Fiorentina e Como sono un po' le regine del mercato, parliamo di chiarezza.
1: Assolutamente, senza dubbio.
2: La Fiorentina per il numero di operazioni, in Como forse per la grande operazione che ha fatto, quella di Nico Pazzi, ecco. Oltre che Cialobà, che comunque un giocatore hanno speso 30 milioni.
1: Sì, devo dire, il Como sta operando con grande solerzia, l'ho fatto sin dall'inizio, chiaro, forte anche di un patrimonio economico della proprietà, però sempre con grande gestione, questo sicuramente non è scontato, però ecco, tornando invece alla Fiorentina, avere Pellegrino, devo dire, alle spalle di Ken non sarebbe male, come composizione dell'attacco.
2: Guarda Lucio, io credo che la questione di Pellegrino debba essere valutata anche in un'altra ottica, cioè siccome io non mi fido fino in fondo di quello che succederà su Ken, e secondo me non si fida fino in fondo nemmeno la Fiorentina, loro perché vogliono prendere Pellegrino? Perché nella peggiore delle ipotesi loro comunque hanno un centravanti che può ancora essere forte, migliorarsi nei prossimi anni. Per cui cosa dice la Fiorentina? Io so che Ken è il mio centravanti per la stagione 2026-2027, però si cautela, perché se poi Ken fa come l'anno scorso, problemi fisici e tutto quanto eccetera, oppure magari dovesse arrivare per 10 giorni un'offerta con cui Ken può partire,
1: certo, loro è un'alternativa vera.
2: Esatto, si sono messi in casa comunque Pellegrino, che poi in teoria potrebbe anche sostituirlo domani Ken. A quel punto, ecco, nel caso dell'uscita di Ken dovrebbero andare a prendere un vice Pellegrino, ecco, se avessero preso Pellegrino.
1: Chiaro.
2: Però secondo me lo fanno anche in un'ottica futuribile, l'operazione Pellegrino.
1: Beh, sì, sicuramente ha senso. Parliamo di un giocatore non giovanissimo, ma ancora giovane, 24 anni, ne compierà 25 ad ottobre. Quindi sì, il discorso fila assolutamente. Mentre leggevo poi anche aggiornamenti sulla Roma, vedevo di Pellegrini, è vero che non è propriamente un colpo perché è un ritorno proprio a breve termine, ma mi sembra sia tutto fatto per il rinnovo, sbaglio. E poi ti chiedo anche di Molina, che anche qui mi sembra si stia avvicinando a grandi passi verso la Roma.
2: Sì, è una logica conseguenza quella di Pellegrini, perché io credo che poi fondamentalmente lui non aveva voglia di prendere in considerazione altre ipotesi, al di là degli aspetti economici, poi c'è di mezzo l'attaccamento alla maglia, il fatto che comunque sia lui si sente un romanista dentro, e io ero abbastanza convinto che alla fine saremmo arrivati a questa conclusione. Certo, il contratto di un anno non è che dà delle garanzie infinite, no? Perché comunque è limitato nel tempo, però un anno è lungo, ci sono 12 mesi, ci sono tante situazioni, ci potrebbero essere dei cambiamenti, magari quando si fa il rinnovo anche di un anno può darsi che magari tra tre mesi le parti sono talmente contente l'una dell'altra che arriva una nuova offerta per prolungare ulteriormente il contratto. Io sono contento che Lorenzo Pellegrini sia rimasto alla Roma, perché io poi sono ancora legato a chi tifa una squadra, chi sente per una squadra, non ci può stare lontano, a meno che non ci siano veramente delle componenti che le portino totalmente da un'altra parte. Mentre per quanto riguarda il discorso di Molina, sì, è un'altra possibilità, secondo me è estremamente concreta. Purtroppo per la Roma alcune trattative non sono andate bene, anche sugli esterni alti. Hanno fatto, diciamo, due tentativi importanti, quello su Greenwood, se ti ricordi bene.
1: Come no.
2: Su Somerville, hanno provato a prendere anche giocatori di un certo spessore, però gli hanno chiesto delle cifre assurde, diciamo, le cose come stanno, che quando spendi 45-50 milioni, cioè arrivi fino a 50, cioè credo che
1: poi gli ingaggi.
2: Sì, no, dico, credo che a un certo punto si sia superato il limite. Vediamo se Molina può essere una buona soluzione, ma io penso di sì, e comunque non finirà qua il mercato della Roma, perché ci sono dei club come per esempio la Roma, il Napoli stesso, l'Inter, che sono partite, la Juve, sono partite un po' in ritardo, quindi da questo punto di vista ci stanno dando una mano, perché ci aiutano a noi che lo raccontiamo il mercato, dove d'agosto di solito c'è una fase di stanca importante, almeno fino a ferragosto. Ecco, invece il ritardo che hanno dovuto avere anche per motivi proprio di operazioni difficili da concretizzare, per richieste, guarda, penso a Colomani, che sono 2-3 anni che non si parla altro che in tutte le sessioni di Colomani alla Juve, sì. Alla fine finalmente ci è arrivato, ma ci è arrivato a delle condizioni, insomma, operazione a titolo definitivo, con un sacco di soldi che naturalmente va a sborsare la Juventus. Invece mi è piaciuto molto alla Ibegovic, perché questa è un'altra operazione di prospettiva.
1: Oh, come lo vedi come colpo? Diciamo. Perché comunque la Juventus ha investito.
2: Sì, no, ma mi piace questa idea, perché comunque alla Ibegovic lo volevano un po' in tutta Europa, questo ragazzo è interessante, c'ha dei numeri, è un bel esterno, un giocatore forte, quindi ecco, questo sì, questo posso dirti che mi è piaciuto molto, come del resto mi è piaciuto molto anche Castro alla Roma, perché è un colpo di un... perché Castro è forte, ecco, magari ti dico la mia, non lo so, avendo Malen, Castro, cioè tenere un giocatore a 40 milioni come sola alternativa,
1: io li vedo, io ti devo dire la
2: Io penso che alla fine li faranno giocare insieme.
1: Secondo me sì.
2: Anche se naturalmente, probabilmente con Castro leggermente dietro Malen, perché si inventerà qualcosa Gasperini, io non lo so. Però insomma, è un giocatore di movimento, no? Castro l'ha detto anche, gli piace anche tornare indietro a dare una mano alla squadra. Chissà che non si inventi Castro mezza punta, guarda un po'.
1: Io mi aspetto qualcosa del genere, ti devo dire la verità, anche perché sono tutti giocatori che rispondono proprio al tipo di richieste di Gasperini, quindi che sono tecnici, che sanno legare il gioco, che sanno attaccare bene la profondità. Castro, peraltro, dicevo anche prima, nella precedente trasmissione, ha delle doti balistiche non indifferenti, quindi può fare male anche da lontano dall'area di rigore. Per me è un bel colpo.
2: È un bel giocatore, Castro. Sì. Infatti,
1: può maturare.
2: Guarda, la Fiorentina si era inserita pesantemente su Castro quando la Roma ormai era in definizione, e gli aveva offerto anche più soldi di ingaggio al giocatore, però è anche chiaro che Castro va a giocare alla Champions League, la trattativa era particolarmente avanzata con la Roma, e lui non si era sentita ovviamente di fare retromarcia, però per farti capire come fosse ambito anche da altre squadre in Italia. Ecco.
1: Beh, non a caso, ha fatto vedere delle cose buone, può crescere ancora essendo un 2004, non un ragazzino. finora mente giovane. Mentre poi però abbiamo parlato, ecco, partendo su questo ultimo tema, da Alej Begovic, quindi mi allaccio anche alla Juventus. Nick, ti chiedo che cosa si può muovere. Peraltro stamattina Bremer ha un po' chiuso a tutte le ultime voci, ha detto che non ha chiesto la cessione, che vuole che la Juventus torni ai livelli che le competono. Mentre i bianconeri però portano avanti ancora il discorso Lukumi, o sbaglio, con delle possibili contropartite?
2: Sì, per me Lukumi è chiaramente un obiettivo in questo senso da parte della Juventus. L'avevano chiesto anche durante il periodo della clausola recessoria. Il Bologna giustamente ha fatto valere, no, il fatto che in quel momento lì, se volevano prenderlo, dovevano prendere a cifre molto alte. Adesso non c'è più fondamentalmente la clausola rescissoria, c'è la possibilità di andare a prendere a cifre più basse, e conseguentemente ecco che oggi mi aspetto un tentativo da parte della Juventus sempre più concreto nei confronti di Lukumi. Bremer tra l'altro ha una clausola rescissoria che è valida fino al 10 di agosto, però la bella di Bremer è che, come dici te, lui ha già fatto capire che non vuole partire, e la Juventus non è che se lo vuole sacrificare anche in base al volere di una clausola rescissoria, anche perché poi dopo, io dico sempre, quando c'è un campione in difesa, se lo dai via poi è un problema, no? Ritrovarne un altro, certo, anche se ti danno 50-55 milioni di euro, e quindi la situazione è abbastanza complicata. Lukumi serve a Spalletti per completare il pacchetto difensivo. Io sono convinto che questa è un'operazione che potranno fare, anche perché c'è solo un altro anno di contratto, non rinnova col Bologna, non ha nessun senso, insomma, che ci sia una sorta di vero di preclusione. Chiaramente devono fare le cose fatte bene, quindi comunque sia che siano soddisfatte tutte e due le parti, questo sì.
1: Beh, certo, il matrimonio si fa sempre in due, anche forse soprattutto sul calciomercato, però poi ecco, ti volevo chiedere anche di Leao, mi sposto sul Milan, Nick, passo di salto di palo in che ci possiamo attendere sul fronte turco del Galatasaray. Leao non mi è mai sembrato troppo convinto fino ad ora, francamente, della soluzione turca, però mi sembra anche di capire che il Galatasaray al momento non voglia mollare la presa.
2: No, non vuole assolutamente mollare la presa, e penso che Leao, il Milan voglia almeno 50 milioni, se non gli danno almeno 45-50 milioni con i bonus non possa cederlo. Io non lo vedo particolarmente motivato ad andare in Turchia. È vero che comunque rispetto, diciamo, c'era stata l'opportunità del Fenerbahce che lui non ha preso in considerazione, mentre il Galatasaray è un po' più aperto, però non ci sono sulle cifre, quindi Milan se non ottiene le cifre che vuole penso sia veramente difficile che possa far partire Leao. Però sai, mai dire mai, perché comunque nel caso di partenza di Leao loro hanno in mente di andare a prendere un trequartista mancino, quindi di piede sinistro, che possa avere quelle che, infatti non a caso si parlava di Sule, non a caso si parlava anche di Mastantuono, tutti i giocatori che comunque hanno quelle caratteristiche. Certo, Leao è un po' una delusione, diciamo, cioè negli ultimi tempi, negli ultimi anni.
1: Beh, l'ultimo anno è stato il peggiore in assoluto.
2: Sì, e comunque è stata una delusione, perché da un giocatore così uno si aspettava sicuramente qualcosa di meglio, no? E invece non è arrivata, e quindi bisognerà anche che lui si faccia, secondo me. Cioè Leao è il classico giocatore che non si è mai fatto l'esame di coscienza, e questo per me è un limite enorme, perché se si fosse guardato allo specchio si sarebbe reso conto che effettivamente il suo rendimento è stato assolutamente al di sotto delle sue, di tutte le aspettative generali, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ma anche per se stesso, perché comunque, cioè, doveva essere, no, un giocatore straordinario, pronto a fare qualsiasi cosa, e invece poi dopo mi sembra abbia fatto la stagione dello scudetto e quella dopo è poi sparito da radar.
1: Sì, ha sempre avuto discreti numeri, ma con grandi, insomma, lunghi momenti con rendimento non sufficiente. Per le qualità che ha poteva fare molto di più, su questo non c'è assolutamente dubbio. E non è più giovane ormai, perché a 27 anni sei un giocatore nel pieno della tua maturità calcistica, quindi quello che sei, è difficile poi che si possa cambiare o stravolgere. Infatti io non me l'aspettavo negli scorsi anni, e così non è accaduto. Mentre per poi un altro caso che è molto spinoso, su Esposito che cosa succede? Chiaramente non più Esposito, ma Sebastiano Esposito, perché è vero che riguarda il Cagliari, però pur sempre un discreto talento italiano. Dove può finire, ma soprattutto che sviluppi possiamo attenderci? Perché ieri ho detto si è passati ormai letteralmente alle carte bollate tra Giuffredi e la dirigenza del Cagliari.
2: Io penso che sia difficile a questo punto che il giocatore possa rimanere a Cagliari. Anche qui è il discorso che si fa un po' da tutte le parti, no? Bisognerà trovare una soluzione che accontenti il Cagliari e che accontenti il giocatore. Cioè, ricucire mi sembra abbastanza difficile. In questo momento ricucire un rapporto la vedo abbastanza complicata. Però, sai, voglio dire, comunque ci sono tutti uomini di calcio, Mario Giuffredi che è il procuratore, Pietraccardi il direttore sportivo, il presidente Giulini. Dovranno capire qual è la soluzione migliore per il giocatore. Secondo me a questo punto la cosa migliore è la cessione e cercare di poter far sì che il Cagliari possa ottenere più soldi possibile, il giocatore abbia una nuova destinazione dove possa, diciamo così, trovare anche la sua tranquillità dopo questo periodo, diciamo così, di grande agitazione. Quindi non lo so, club non mancheranno, ecco, dove posso andare adesso non lo so, però sicuramente non penso possa rimanere a Cagliari.
1: Beh, no, al momento pare veramente proibitiva una permanenza del calciatore in Sardegna. E prima di salutarti, Nick, e di lasciarti al tuo lavoro, ti chiedo invece, sull'esterno a destra dell'Inter ci sono degli aggiornamenti? Perché poi si voleva investire tanto su Romero, ma mi pare di capire che ormai l'Atletico Madrid abbia sorpassato nettamente i nerazzurri.
2: Sì, per ora sinceramente non vedo, diciamo così, ancora un esterno destro per l'Inter. Ovviamente il sostituto del, pensate com'è strano, no? Voglio dire, il calcio doveva essere il vero grande obiettivo del mercato dell'Inter, l'esterno sostitutivo a destra di Dumfries. Non sono riusciti a prenderlo per motivi vari, ci abbiamo già raccontato, perché Palestra è andata al Chelsea, perché Calaili non ha superato le visite mediche, insomma tutta una serie di cose fritte e trite e ritrite. Però quello che è importante dire in questo momento è proprio questo, cioè che l'Inter secondo me sta un attimo alla finestra e cercherà di capire se c'è una buona occasione per rafforzare l'organico. Non ci dovesse essere, non so se sarebbero così, però faranno un tentativo magari negli ultimi giorni di mercato. Ho letto anche delle ipotesi di Nico Gonzalez, però mi sembra abbia tutte caratteristiche. È vero che può anche tornare indietro a dare una mano,
1: però non è quel giocatore lì, dai.
2: Non è quel giocatore lì, dai, non può essere quel giocatore lì alla Dumfries. Hanno preso Stones e ora vediamo se naturalmente se esce Pavard, se ne prendono un altro di difensore, oppure se decidono di rimanere così. Ecco, insomma, soprattutto io credo che a centrocampo possa venire fuori qualcosa di interessante. Perché a loro piace Curtis Jones, ma non è detto che sia lui. E poi bisogna vedere anche Frattesi, che ormai non se ne parla più, però anche Frattesi è un altro giocatore che se dovesse arrivare un'offerta potrebbe uscire, ecco.
1: Beh, certo, considerando l'utilizzo delle ultime stagioni anche qui ha perfettamente senso. Nick, grazie, allora ti lascio al tuo lavoro, ai tuoi impegni, grazie ancora.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie a Nicolò Ceccarini, a tutta la redazione di Firenze, di tutto Mercato Web. Poi andremo avanti nello specifico a parlare di ulteriori trattative per le squadre in Serie A, perché bisogna veramente verificare degli sviluppi. Sulla Roma dicevamo ancora del possibile rinnovo, anzi ormai quasi sicuro rinnovo di Pellegrini. Ha parlato anche Cristante, è stato intervistato da Sky Sport e ha detto che c'è, insomma, felicità da parte del gruppo di raccogliere il classe 1996 e che poi qualche screzio riportato in allenamento con Dybala in realtà ha semplicemente caratterizzato un episodio di campo, d'allenamento e nulla di più. Qui arriva un messaggio di Guido. Le ha una delusione, si faccia un esame di coscienza tutto l'anno così, 24 ore su 24. Sì, si deve fare un esame di coscienza al giocatore. Però questo è un discorso, ecco, di singolo, non di squadra. Il Milan è un altro conto, certo. Poi dal piano su Leao passa ovviamente tanto anche delle operazioni e del margine di operabilità del Milan stesso. Noi siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco introduttivo della puntata di oggi di Tiempo Radio Sport e Calcio Mercato.
3: E Coffee Break, signori!
1: Ci troviamo qui fra qualche minuto, tra poco.

0: Nuovamente in diretta Lucio Marinucci qui in studio TV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, che prosegue in questo venerdì 7 agosto 2026. Stiamo per lasciarci alle spalle la prima settimana di agosto, con ormai il calcio delle amichevoli che si sta avvicinando sempre di più al calcio delle partite ufficiali. Però siamo ancora chiaramente con gli occhi alle trattative, agli approdi, alle accoglienze dei nuovi innesti di alcune squadre della Serie A, e non possiamo appunto non iniziare dalla Fiorentina. Infatti abbiamo in collegamento Niccolò Righi. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Niccolò, noi ci eravamo sentiti qui in diretta qualche giorno fa, quando si stava definendo la trattativa, sembrava avvicinarsi, ma ancora qualcuno era un po' scettico. Poi la trattativa si è chiusa, incredibilmente, con il Real Madrid, e abbiamo visto Mastantuono approdare, lo abbiamo detto prima, questa accoglienza da rockstar con una folla oceanica che quasi non lo lasciava camminare. Insomma, ti chiedo adesso a Firenze come si sta vivendo questo immediato presente, perché già il mercato era ottimo, ma l'arrivo di Mastantuono è un'ulteriore poi certificazione del lavoro di Fabio Paratici.
1: Ma allora, ieri l'accoglienza per Franco Mastantuono è stata folle, l'abbiamo documentata anche su tutto il mercato web, circa
0: travolto
1: 500,
0: praticamente.
1: Esatto, 500-600 tifosi presenti all'aeroporto di Peretola, nonostante appunto un caldo infernale, nonostante comunque agosto, per cui qualcuno è in ferie, nonostante comunque fosse un giorno della settimana per cui magari la gente era a lavorare, però insomma è stato subito travolto da un'ondata di affetto e anche di tanta speranza che la città nutre nei confronti di questo ragazzo. Io nella mia carriera da giornalista non ricordo a Firenze un hype così per un giocatore da veramente tantissimo tempo. Forse bisogna tornare al 2013, all'acquisto di Mario Gomez, che poi per carità non è andato benissimo, però anche quello paralizzò la città. Ecco, siamo su quei livelli lì. È un giocatore che in questo momento dà veramente, mette la Fiorentina in una posizione anche di forza a livello europeo, che insomma era insperata anche fino a qualche settimana
0: fa. Ma proprio imprevedibile.
1: Esatto, ma su questo giocatore, a parte tutto, dalla Spagna ci sono arrivate anche delle conferme, c'era veramente tantissime squadre, tantissime big, soprattutto anche all'estero, big di Premier League, squadre di Premier League, squadre dalla Spagna, squadre dal Portogallo, lo abbiamo raccontato, la Serie A era un pochino più defilata, soprattutto alcuni club a cui Mastantuono veniva associato, il Milan e la Roma, il Napoli, erano un pochino più defilate, però ecco, insomma, su questo giocatore c'era la fila e la Fiorentina è riuscita a strapparlo. È un prestito secco, e questo un po' sia a Firenze ma in generale il percepito ha fatto storcere un po' di qualche bocca. Io dico sempre che quando si mette al tavolo del Real Madrid, innanzitutto per la Fiorentina secondo me deve essere anche un motivo di vanto essersi seduti a quel tavolo lì, perché
0: vero,
1: non tutti i club possono andare dal Real Madrid e farsi dare uno dei calciatori su cui c'era anche più promesse fino a un anno fa, su cui il Real Madrid spese tra parte fissa e bonus quasi 60 milioni di euro per prenderlo.
0: Sì. E quindi, poi addirittura contesto, due volte, perché tra Valdepeñas e Mastantuono, quindi per due volte la Fiorentina ha strappato il sì.
1: Però ecco, quando ci si mette a questi tavoli, chiaramente poi le regole del gioco è inevitabilmente che le detti il Real Madrid, il club più probabilmente più importante del mondo, e quindi è un prestito secco, è vero, però poi sappiamo che in 12 mesi può cambiare tutto, il giocatore magari si può affezionare, nel frattempo il Real Madrid la concorrenza è aumentata, perché ieri il Real Madrid, mentre cedeva Mastantuono, acquistava Diomandé a 140 milioni, per cui ci avrà anche ulteriore tra un anno avrà, insomma,
0: ecco,
1: ci sarà tanti
0: sì, davanti qualcuno bravo c'è a Madrid,
1: esatto,
0: ecco.
1: Per cui nel frattempo può cambiare tutto, magari tra un anno la Fiorentina riuscirà a qualificarsi per una Coppa Europea, avere 50 milioni a disposizione per andare al Real Madrid e dirgli guarda te lo compriamo. Quindi io penso che quando poi puoi prendere, ma questo non lo dico giornalista che segue la Fiorentina, ma in generale della Serie A, quando ha la possibilità di prendere questi calciatori, la cosa migliore è prenderli. Poi va bene, sì,
0: valutare, che certo.
1: Anno, va bene, ce lo godremo un anno, la Serie A se lo godrà un anno, però ecco, tanto più lo prendi. Un anno possono succedere tante cose.
0: Sì, sì, e infatti l'operazione è stata condotta proprio con questo tipo di mentalità, come è giusto che sia. Mentre per il resto, poi sulle altre possibili trattative, che cosa può capitare? Perché il pacchetto o il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più, Nicolò, però poi c'è sempre chi può uscire, quindi ti chiedo su Piccoli, e leggevo, se esce Piccoli si può tornare effettivamente alla carica anche per Pellegrino?
1: Assolutamente sì, perché guarda, è notizia proprio di oggi, delle ultime ore, insomma, perché Bologna stia facendo veramente sul serio per Roberto Piccoli. Si parla di un
0: Nicolò, aspetta, ti sentiamo un po' a scatti, vediamo se riusciamo a sistemare un po' la linea, vediamo un attimo.
1: L'abbiamo recuperata?
0: Ora sì, pare magicamente di sì, andiamo.
1: Ok, dicevamo che su Piccoli nelle ultime ore sta salendo l'interesse da parte del Bologna. La Fiorentina conterebbe di farci almeno di ricevere un'offerta di almeno 20 milioni, proprio per non fare una plusvalenza.
0: Certo.
1: Le due società stanno trattando, perché comunque il Bologna lo prenderebbe volentieri, immagino anche per sostituire Dallinga, che ha offerte dall'estero, e per creare un tandem con Dovbyk. La Fiorentina a quel punto immagino che possa andare forte su Pellegrino, che ha anche caratteristiche diverse da quelle di Moise Kean. Magari nel frattempo, più che ci si avvicina alla fine del calciomercato e più le richieste del Parma si possono abbassare, magari da 30 milioni che potevano chiedere fino a qualche settimana fa, la società ducale può abbassare un po' le sue richieste. Nel frattempo anche il Parma ha chiuso il Bilal Touré, per cui insomma, secondo me, se effettivamente poi l'affare Piccoli Bologna dovesse andare in porto, la Fiorentina potrebbe fare una grande accelerata per Pellegrino. Sulle altre zone di campo, addirittura qui a Firenze si vocifera che la Fiorentina abbia in serbo un altro colpo, un colpo da fare sulla sinistra, sull'esterno sinistro. Io non ho conferme al riguardo, vi racconto il percepito addirittura.
0: Un colpo dall'estero, immagino, Nicolò.
1: Un colpo dall'estero che possa anche costare tra i 30 e i 40 milioni. Ecco, il percepito è questo, perché la Fiorentina, ecco, nell'affare Mastantuono c'è anche il fatto che la Fiorentina in questo momento non ha speso un euro. La Fiorentina spenderà circa 1,5 milioni, 1,8 milioni per il pagamento del 50% dello stipendio del calciatore, ma sostanzialmente non ha speso un euro, per cui il budget che i Viola avevano a disposizione per rinforzare le corsie laterali d'attacco possono destinarlo a un solo calciatore in questo momento. E quindi io mi aspetto ancora qualcosa su quella zona di campo, non so se poi sarà il colpo da 30-40 milioni o da 20, però mi aspetto ancora qualcosa. E occhi anche a centrocampo, perché insomma, l'abbiamo detto tante volte, il nome di Torsvelt è sempre apprezzato da Paratici, è sempre apprezzato dai dirigenti Viola e da Grosso in primis. Chiaramente a centrocampo ci sarà prima da sfoltire. Ecco, in questo senso abbiamo detto tante volte della possibile partenza di Dodò, e le ultime due panchine consecutive dal primo minuto nelle ultime due amichevoli mi fanno anche presagire che secondo me su Dodò si sta muovendo qualcosa. Io dico di stare attenti anche a Niccolò Fagioli, perché comunque sia è un giocatore che in questo momento c'è tanta abbondanza a centrocampo, e quindi chissà che non possa essere lui il sacrificato.
0: Eh sì, e può avere sicuramente mercato. Niccolò, prima di salutarti, l'ultimissima domanda rapidamente, ti chiedo comunque che impressioni ci sono state dal test amichevole, poi contro il Deportivo La Corugna, pareggio 1-1, devo dire, ho visto le immagini, ci attacca e ruba l'occhio per le grandi giocate, ma in generale ti chiedo un po' qualche responso, pur sempre del calcio d'agosto, ma comunque sono indicazioni interessanti.
1: No, allora, la partita di ieri ha dato anche buone indicazioni. In questo momento la Fiorentina, secondo me, ha degli ottimi 11, ha degli ottimi giocatori, ma ancora non è squadra, e non potrebbe essere altrimenti, perché insomma, abbiamo detto tante volte, la squadra è stata completamente rivoluzionata, i giocatori sono tutti nuovi, arrivano da un po' le parti più disparate del mondo, per cui ci vuole anche un po' di tempo per creare la giusta maglia all'interno del gruppo. Però ecco, le sensazioni sono positive. Ieri il pareggio è un risultato molto bugiardo, perché la Fiorentina ha dominato almeno per 60-70 minuti della gara. Gli ultimi minuti i viola sono un po' calati a livello fisico, dato anche un po' anche dagli ingressi, insomma, sono entrati, insomma, al finale di gara l'hanno concluso tanti ragazzi della primavera, certo. Insomma, giocatori che non sono di primissimo piano e che hanno portato poi anche un pareggio rocambolesco che ha mandato tra l'altro su tutte le furie Fabio Grosso, che è uscito visibilmente arrabbiato con l'arbitro, segno di come, insomma, anche se è calcio d'agosto, però
0: ci tiene già.
1: Esatto, non piace a nessuno perdere anche queste amichevoli, però le sensazioni sono buone per Attà, che è un giocatore che potrebbe davvero, se queste sono le premesse, potrebbe veramente stupire questa stagione. Ha fatto anche vedere delle bellissime cose Valdepeñas, un giocatore che comunque è forse uno dei meno conosciuti, perché sì, viene dal Real Madrid, però comunque era un giocatore delle giovanili, non lo abbiamo praticamente mai visto.
0: Chiaro.
1: Con i Blancos.
0: C'è ottimismo, insomma, dai.
1: C'è tanto ottimismo, tanta personalità di questo ragazzo, non immagino che, insomma, al Real Madrid o hai personalità oppure forse
0: no,
1: ti
0: infatti,
1: è stato molto prima.
0: Infatti, assolutamente. E poi non può che far bene, non guasta di certo l'ottimismo in vista dell'inizio della stagione. Nicolò, grazie. Allora a questo punto ti saluto, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Nicolò Righi, ma ci spostiamo subito, voltiamo pagina dal viola al nerazzurro di Bergamo dell'Atalanta, in collegamento con noi Filippo Di Santo. Filippo, eccoci, perdona l'attesa.
2: Eccoci qua, un saluto a tutti.
0: Allora Filippo, parto dal mercato, poi dopo anche arriveremo sul tema delle amichevoli, perché domani c'è un altro test contro i tedeschi dello Schalke 04, ma ti chiedo che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, perché parto dal tema di Sebastiano Esposito. Sappiamo che con il Cagliari ormai si è arroventata sempre di più la situazione tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del club sardo. Può effettivamente finire a Bergamo, Esposito?
2: Allora, innanzitutto, per quanto riguarda Sebastiano Esposito, l'Atalanta ha sicuramente mostrato lì un interesse, c'è stato qualche dialogo con la società rossoblu, però in questo momento c'è distanza tra le parti, nonostante ovviamente si fosse parlato anche di un scambio con Daniel Maldini, oggi ovviamente in maglia rossoblu. Però la novità importante in casa Atalanta riguarda la difesa, perché non c'è soltanto la cessione di Berat Gimicity dopo 8 anni di Atalanta, ma dall'altra parte c'è un'offerta invece nei confronti di Christensen,
0: esatto,
2: dell'Udinese, appunto per tappare il buco sulla retroguardia. L'Atalanta presenterà un'offerta molto importante, l'Udinese pretende circa 25 milioni di euro. Non è da escludere che i nerazzurri possano arrivare intorno ai 22-23 bonus compresi, anche perché il tempo comunque è abbastanza ristretto, servono giocatori coerenti anche per una difesa che ha bisogno di riadattarsi dopo il passaggio da 3 a 4, però l'Atalanta in queste ore sta sicuramente spingendo il piede sull'acceleratore per cercare di portare a casa quei colpi che serviranno ovviamente per potenziare la rosa stessa.
0: Eh sì, una rosa poi a disposizione per essere plasmata da Maurizio Sarri. Romagnoli invece mi sembrava un po' più complicato, vero Filippo? Più che altro per delle questioni proprio anche qui di parametri di ingaggio.
2: Sì, diciamo che l'Atalanta comunque su Romagnoli ha mostrato un forte interesse, soprattutto vista la richiesta di Maurizio Sarri dopo il trasferimento saltato di Gila. Romagnoli è sicuramente un difensore di grandissima esperienza, un giocatore che, come ho detto prima, a Sarri piace molto, però dall'altra parte ci sono delle richieste economiche molto importanti e per gli standard che ha l'Atalanta, insomma, è un occhio di riguardo, un dettaglio su cui non si può mettere sicuramente in secondo piano. L'Atalanta in questo momento è alla finestra, però tornando anche un po' al discorso di tra Christensen e Romagnoli, in questo momento è il giocatore bianco ad essere tra virgolette in pole position per essere acquistato ovviamente dalla Dea, ma dall'altra parte l'Atalanta non è sicuramente esente da varie osservazioni. C'è un terzino da comprare aspettando novità sul fronte Bellanova, un centrocampista che potrebbe essere Yashari e non solo, visto che comunque la volontà di Yashari sembra quella di rimanere al Milan, e poi c'è la questione alla sinistra che dopo l'affare alla Ivegovic l'Atalanta si ritrova a osservare tantissimi profili. Sebastiano Esposito era uno di questi per completare appunto la rosa, e nel mezzo l'avevi detto tu stesso, l'amichevole con lo Schalke 04 per capire bene quali potrebbero essere i prossimi esperimenti e le prossime certezze della Dea.
0: Eh sì, magari poi ci arriviamo anche direttamente sugli sviluppi di campo, e in realtà parto proprio da un tema in realtà dei protagonisti già con la maglia nera azzurra, perché c'erano anche degli interessanti focus su tutto mercato web. Inzaghi, Filippo Inzaghi ha rilasciato tante dichiarazioni oggi alla Gazzetta dello Sport, tra cui anche un commento sui riferimenti offensivi dell'Atalanta stessa, e ha parlato di Scamacca, ha detto che a sua detta sarà il suo anno. Quindi ti chiedo un po' che tipo di gestione ti aspetti, forse ancora presto per capirlo, ma che tipo di gestione ti aspetti sui riferimenti offensivi, su Scamacca e chiaramente su Krstovic, perché nell'ultimo anno è stato un po' particolare l'alternanza, in alcuni momenti era Krstovic a giocare di più rispetto all'italiano.
2: Beh, l'alternanza tra Krstovic e Scamacca è sicuramente un capitolo molto interessante, che sarà sicuramente un tema su cui Maurizio Sarri dovrà lavorare molto. A parte che statisticamente non era mai capitato negli ultimi 30 anni che l'Atalanta andasse in doppia cifra in campionato con due punte pure, quindi stiamo parlando di Nicola Krstovic e Gianluca Scamacca, che nonostante potessero fare di più sotto certi aspetti sono comunque arrivati in doppia cifra, hanno trascinato l'Atalanta fino al settimo posto. Secondo me la differenza la farà sicuramente l'intensità, la cosiddetta impronta partita, perché sono due centravanti che per certi versi sono uguali, in altri meno. Gianluca Scamacca è un centravanti tecnico con un'altissima qualità e con una grandissima finalizzazione, Nicola Krstovic invece è un giocatore che riesce sicuramente a dare una grande mano alla squadra sotto il profilo della grinta e dell'intensità. Bisogna ricordare che tra l'altro Krstovic ha messo, utilizzando un po' la metafora, la testa nel tritacarne di Atalanta Borussia Dortmund, regalando appunto una qualificazione straordinaria. Sono due punte che possono servire a gara in corso oppure dal primo minuto, però dipenderà secondo me da quello che Maurizio Sarri vedrà ogni giorno, anche perché in questo momento, e qua ovviamente prendiamo anche quello che è stato il ritiro a Zingonia, Nicola Krstovic è sembrato un giocatore molto in forma e molto in linea su quello che chiede Maurizio Sarri. Dall'altra invece Scamacca, citando lo stesso Sarri, è un giocatore che se vuole può, e Gianluca Scamacca ha le caratteristiche per poterlo fare, anche perché non bisogna dimenticare che al netto degli infortuni Gianluca Scamacca rimane quella punta che a Liverpool ha fatto la storia e che ha contribuito a far vincere l'Europa League all'Atalanta il 22 maggio 2024.
0: Sì, ce le ricordiamo quelle serate magiche dal punto di vista di squadra, ma anche dal punto di vista individuale del classe 99 romano. E poi arrivo però ecco anche sul campo, prima stavi anticipando qualcosa Filippo, domani questo test contro lo Schalke 04, dicevo ormai ci stiamo avvicinando anche al calcio delle partite ufficiali, l'Atalanta sempre con un occhio a Apoel Tel Aviv Katowice per capire chi dovrà affrontare in Conference League, e quindi ti chiedo che cosa ci aspettiamo come test o perlomeno come esperimenti domani contro lo Schalke.
2: Io mi aspetterei qualcosa a centrocampo, perché l'Atalanta soprattutto nelle amichevoli che ha fatto ha dimostrato, soprattutto evidenziato, che a centrocampo è lì dove passano praticamente ogni singola azione della squadra nerazzurra, e per risaltare anche il gioco di Sarri stesso. Ci sono state ovviamente delle certezze, come per esempio il riadattamento di Lazar Samardžić, che sta facendo un buon precampionato, il ritorno di Ederson, che comunque si può considerare una sorta di nuovo acquisto per l'Atalanta, tra l'altro è apparso anche abbastanza motivato e con grande voglia di fare la differenza, però è come se mancasse tra virgolette un po' un tassello, un centrocampo che si deve riadattare, e al tempo stesso comunque i giocatori che Bisognerà valutare, che bisognerà capire chi sarà adatto nel ruolo di mezzala e soprattutto di regista. Tanto, tra l'altro, sta cercando un regista, quindi se bisogna trovare un ruolo per capire bene certe cose, io penso che sia il centrocampo. Però occhio a Charles De Cattelare, perché con Maurizio Sarri forse potrebbe trovare la sua consacrazione. Qua riprendo una frase di Gian Piero Gasperini, che su Charles una volta diceva: il ragazzo deve stare più attaccato alla porta perché bisogna fare più assist e più gol. Questa cosa si è vista un po' meno l'anno scorso con Raffaele Palladino, nonostante la maturità del ragazzo. Quindi mi aspetto sicuramente grandi individualità, al netto del fatto che ovviamente l'Atalanta nel complesso squadra deve lavorare ancora molto, però è abbastanza comprensibile al netto del mercato.
0: È chiaro, è normale, dopo un cambiamento di questo genere bisogna metabolizzare i nuovi dettami. Filippo, grazie per questo aggiornamento sull'Atalanta, io ti lascio al tuo lavoro, ci sentiamo prossimamente.
2: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Filippo Di Santo, mentre stavano ruggendo i motori, ci sentiamo prossimamente.
2: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Filippo Di Santo, mentre stavano

di Gabriele Latini. L'ho detto apposta, l'ho letto apposta questo messaggio, perché Franco, devi sapere che Gabriele in cabina di regia è un grande, un discreto estimatore di Mastantuono, quindi ve lo state inimicando. Sì, da tifoso del River Plate, che sta passando un periodo non facile, però devo dire, lo conosce dall'inizio il buon Gabriele Latini, che promette grandi cose per Mastantuono. I mezzi ci sono, vedremo. Certo, bisogna capire che tipo di categoria riuscirà a raggiungere, se ottimo giocatore, campione o qualcosa oltre. In Italia a volte abusiamo di determinati termini, quando invece poi magari non sono sempre idonei. Poi scriveva anche Giuseppe: Inter addirittura barzelletta del mercato. Qualcuno deve rispondere di questo mercato ridicolo e fallimentare, a cominciare da Ausilio, che ha dimostrato di non essere un DS all'altezza. Non lo so, Gaetano, sono, oddio, parole molto forti, un po' mi sento di dissentire. È stato anche sfortunato Ausilio, perché aveva chiuso praticamente due operazioni, una non per sue colpe è saltata, perché Palestra non è mai stato convinto al 100% dell'Inter, ha aspettato fino all'ultima altre opzioni e alla fine è andato sul Chelsea. Calaile era un acquisto chiuso e non è andato bene, per problematiche fisiche. Certo, capisco che forse il fatto che anche Romero alla fine sia sfumato al momento lascia degli interrogativi. Bisognerà capire se riuscirà Ausilio e l'Inter a compensare in queste ultime settimane di mercato. Io, come ho detto, a mio modo di vedere, ma un'opinione prettamente personale, l'investimento andrebbe poi dirottato sulla fascia destra, l'investimento oneroso, perché uno, secondo me, ce ne deve essere, gli manca un titolare, e l'Inter, se vuole rimanere al massimo, ha bisogno di trovare un sostituto all'altezza di Denzel Dumfries, e per trovare un sostituto all'altezza serve spendere. Quindi DS all'altezza, secondo me Ausilio lo è, deve dimostrare quest'anno di trovare un'altra soluzione dopo le problematiche. Poi riporto anche il messaggio di Mario, grazie per i complimenti innanzitutto Mario. Se parte Lukaku può arrivare Esposito per il Napoli? Bisogna vedere, da valutare, al momento non ci sono grandissime voci al riguardo, però sarebbe anche un'idea interessante. Certo, il Napoli dovrebbe impostare una trattativa con il Cagliari, ancora siamo del tutto in fase embrionale in questo senso. E poi ancora Gaetano: la società deve essere chiara con Pavard, ritorna sull'Inter, fuori dal progetto, se sei fuori non giochi neanche le amichevoli, Pavard rischia di essere un elemento destabilizzante all'interno dello spogliatoio. Ma anche qui, insomma, non lo so, Pavard ha già trascorso del tempo con i compagni di squadra in nerazzurro, e poi io credo che al momento Pavard venga utilizzato proprio perché non è detto che il pacchetto difensivo possa rimanere così e che il francese possa rimanere all'Inter. Quindi Kivu lo sta utilizzando proprio per tastare la situazione, per capire quanto Pavard possa essere un elemento spendibile nelle rotazioni dell'Inter. Poi è chiaro che se dovesse andare via Pavard, a quel punto si farebbero altre valutazioni, ma per mandare via Pavard prima serve un'offerta idonea e congrua al valore tecnico del giocatore. Abbiamo già trascorso un'ora qui insieme a TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, ma ne abbiamo ancora altre da passare in questo pomeriggio. Ritorniamo dunque fra pochissimo.

Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa puntata del venerdì 7 agosto 2026, sempre in compagnia, come vi ho già ricordato, stanno arrivando messaggi, il numero è sempre quello, messaggi WhatsApp 331 82 00 213,

0: infatti poi arrivano anche delle ulteriori argomentazioni rispetto ai messaggi che arrivavano in precedenza. Tra poco vedremo di approntare anche alcuni collegamenti, ma intanto veniva scritto un messaggio, prima parlavamo di Pavard, quindi del ruolo che potrebbe avere, non solo di campo ma più che altro di importanza all'interno dell'ambiente nerazzurro, e veniva scritto che quando l'Inter prese Pavard erano tutti esaltati dal grande acquisto, ora è destabilizzante. Mi dite chi è il proprietario dell'Inter, il nome? Vabbè, qui sul proprietario dell'Inter purtroppo quasi tutti i fondi hanno questo tipo di gestione. Quindi proprietario unico non c'è quasi mai, c'è di solito un plenipotenziario fra gli azionisti, ma questo non riguarda solo l'Inter, riguarda tantissime anche in realtà lo stesso Milan, poi in realtà è anche strutturato in questo modo, e in Italia abbiamo bizzeffe di situazioni di questa matrice qui. Per quanto riguarda Pavard, quando arrivò c'erano sicuramente aspettative, perché è un calciatore che con la Francia si era messo in mostra al Bayern Monaco, poi trovato spazio a tempi alterni. Era molto giovane quando è arrivato, perché vedo in realtà neanche giovanissimo, ma giovane, 23 anni, ha trovato spazio, sempre dicevo a tempi alterni, alcune fasi titolare, in altre meno, però c'erano grandi aspettative. Io non mi sento di dire che la sua esperienza nerazzurra sia stata così disastrosa, anzi, però è chiaro che non è mai stato quel giocatore imprescindibile. Poi altre motivazioni l'hanno portato l'anno scorso a vivere una stagione in prestito all'Olympique Marsiglia, però ecco, magari non per forza come titolare deve essere un giocatore fondamentale, può anche essere un calciatore da utilizzare eventualmente come alternativa, ma non per forza come riserva. L'Inter ha tante partite da affrontare in stagione, dal campionato alla Coppa Italia, alla Supercoppa Europea, alla Champions League, e quindi questi giocatori poi sono utili per magari disputare alcune gare e per magari far rifiatare anche altri elementi. Poi le stagioni sono lunghe, le rose ormai con il numero di partite che è cresciuto sempre di più devono essere un po' più ariose, un po' più folte. È vero che ci sono allenatori che prediligono rose con pochi elementi, relativamente pochi elementi, ma poi il rischio, quando ci sono più fronti da dover tenere, è che le linee possano cedere, che si possano assottigliare le carte a propria disposizione, e che possano aumentare tra l'altro anche gli stessi infortuni. Tra l'altro, a proposito di infortuni, vi riporto delle notizie sulla Juventus. A questo punto riprendo anche da Tutto Mercato Web: si è fermato Gatti, che è uno dei nomi che potrebbe uscire dalla squadra bianconera. Risentimento muscolare per quindi Federico Gatti, che adesso è in dubbio ovviamente per la sfida amichevole contro l'Inter. Non hanno partecipato alla partitella di fine allenamento neanche Celik, Jegrova e Kelly, ma qui si parlava e si tratta solo di gestione dei carichi. Intanto, come anticipato, però, abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco, e ringrazio per la disponibilità Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Lorenzo, tante trattative, chiaramente poi incrociamo anche la tua conoscenza del calcio sudamericano a quelle che sono le trattative della nostra Serie A. Parto in realtà da Romero, che è stato a lungo accostato all'Inter, sembrava, non voglio dire fatta, ma quasi addirittura d'arrivo. Poi invece l'Atletico Madrid ha soffiato il calciatore ai nerazzurri, che l'hanno lasciato andare, pare più diretto verso Madrid. Avrebbe fatto comodo all'Inter Romero, posto che però sarebbero stati investiti tanti milioni.
1: Io penso che comunque è un giocatore che fra l'altro conosce anche il campionato italiano, quindi
0: certo.
1: penso proprio di sì. Era comunque un giocatore, anche perché poi è un giocatore di cui hanno comunque bisogno. L'Inter sulla parte, diciamo, dietro ha bisogno comunque di un rinforzo importante.
0: Pensi avrebbe fatto bene a investire anche fino a 40 milioni?
1: Eh sì, il problema è che in Italia cifre così difficilmente riescono ad investirle, anche società insomma ben attrezzata.
0: Sì. Ormai ci siamo abituati, direi, ampiamente.
1: Sì, ormai siamo abituati alle soffiate arabe e turche.
0: Sì, beh, ormai anche la Turchia ci sta sorpassando. Poi vediamo Diomandé che va al Real Madrid per 140 milioni. Sono cifre da capogiro che noi possiamo solamente leggere sui titoli di giornale. Mentre, esatto. Ecco, a proposito di Atletico Madrid, Molina, come lo vedi alla Roma?
1: Mi è piaciuto, come no, io lo vedo molto bene.
0: Sì, l'Atletico Madrid ha trovato spazio a tempi alterni, non ha mai convinto pienamente quando era approvato dall'Udinese. Anche qui conosce già la Serie A il giocatore.
1: Sì, sì, fra parentesi, anni fa ce l'avevo al Fantacalcio, quindi il giocatore
0: all'Udinese fece grandi cose.
1: Esatto, no, era un grande giocatore. Adesso sì, c'ha sicuramente qualche anno in più, ma molte esperienze in più, quindi secondo me è un ottimo giocatore. Oltretutto penso che va a coprire un ruolo che non era proprio ben coperto dalla Roma.
0: No, certo, Wesley, insomma, l'abbiamo visto l'anno scorso anche a sinistra, sarebbero loro due,
1: sì,
0: chiaramente.
1: Sì, esatto, però faceva praticamente l'altra fascia perché mancava, quindi...
0: Sì, infatti è preso proprio per quel tipo di soluzione lì, tra l'altro a cifre anche relativamente contenute, 13 sì. milioni più 4 di bonus, questi erano i parametri, insomma, mi sembra sì. più che accettabile per un calciatore.
1: Mi sembra un
0: non
1: buon
0: vecchio.
1: Colpo per me, ma sì, anche perché da quello che sembra la Roma si sia spostato comunque su trattative di queste cifre, non va oltre.
0: Tranne che per Castro, però, Lorenzo. Ecco, a proposito di argentini, no? Sì. 35 milioni e rotti. Che cosa ti aspetti da Castro? Io sono molto incuriosito di vederlo alla Roma, nella Roma e nel gioco di Gasperini. È un attaccante che mi piace. A Bologna ha fatto vedere cose interessanti.
1: Sì, nel senso, io devo capire il ruolo che potrebbe avere. Se è un sostituto di o se gioca con la doppia punta, quindi se gioca contemporaneamente Mallen e Castro, oppure si alternano in base anche agli impegni infrasettimanali. A me piace Castro, anche se non è uno che ti ammazzi perché...
0: No, certo.
1: È un giocatore che a me piace, molto fisico, poi c'ha proprio... caratteristica argentina, un po' con la garra, così che è sempre piaciuto negli attaccanti.
0: Sì, beh, poi sa fare tante cose, peraltro è anche uno di quei giocatori che fa se ne non possesso e Gasperini lo apprezza tanto, si sacrificano. Io lo vedo anche insieme a Malen, sai, c'è chi dice che per caratteristiche non potrebbero essere totalmente compatibili o che Castro potrebbe poi un po' tra virgolette rovinare l'incidenza offensiva di Malen. Io invece li vedo bene, sono giocatori tecnici, possono dialogare tra di loro, con un Dybala vicino può uscire fuori veramente un bel pacchetto.
1: Se riesce a fare almeno metà campionato, vedo un bel terzetto, insomma.
0: Secondo me sì, decisamente.
1: Sì, comunque, cioè, sia qualità, potenza, c'è un po' di tutto. Quello che forse ha mancato un po' tra infortuni e forse anche scelte sbagliate negli ultimi anni, quello che un po' ha mancato all'attacco della Roma. Poi, io ripeto, quando ho visto Gasperini all'Atalanta far diventare capocannoniere Redegui, quindi penso che possa fare anche 25 gol le Castro, quindi.
0: Beh, abbiamo visto il tocco a Malen, che per carità è sempre stato un buon attaccante a livello numerico, ma è stato stratosferico nei mesi alla Roma.
1: Sì, sì, assolutamente, forse più delle aspettative, perché penso che poi passato
0: sì,
1: non giocava neanche come piegata, che nazionale ha dimostrato, insomma, che se gioca non è così incisivo.
0: No, assolutamente, quindi il tocco di Gasperini sugli attaccanti può essere veramente
1: gli equilibri della squadra, sì. A me piace.
0: Anche a me, per questo vedo una squadra ben costruita lì davanti, anche molto accattivante dal punto di vista pratico ma anche estetico. E poi sugli altri acquisti della nostra Serie A, ne stiamo parlando praticamente ogni blocco perché è difficile non farlo. Ma Mastantuono alla Fiorentina, che prospettiva è? Perché vedere la Viola accogliere un calciatore dal Real Madrid non è mai scontato. Mastantuono un anno fa era arrivato con grandissime aspettative in Spagna.
1: Sì, no, ma diciamo che io un pochino diffido di tutti i calciatori che provengono, soprattutto da Real e Barcellona, non dico che vengono in Italia con facilità, perché comunque vengono anche pagati bene, però non hanno poi lo stesso rendimento, forse anche il tipo di calcio giocato lì è molto più veloce, è inutile che ci parliamo.
0: Io, beh, meno tattico,
1: guardo,
0: sì, le,
1: guardo delle partite e sembra di vedere proprio le amichevoli, quando guardi le partite di Serie A, un po' lente, completamente spezzettate da tanti falli, e lì giocano ad altri ritmi, ma questo un po' dappertutto fuori all'Italia, perché vedendo,
0: sì,
1: la
0: purtroppo
1: scelta,
0: sì,
1: quindi quello manca un po', quindi non lo so che rendimento può avere. Ultimamente gli acquisti, diciamo, sudamericani sono andati proprio bene bene, però penso che comunque un giocatore con discrete potenzialità, insomma.
0: Beh, decisamente i valori non mancano, valori tecnici. Poi a Madrid ha avuto un anno sfortunato, Lorenzo, un anno in cui sono cambiati allenatori, prima c'era Xabi Alonso, poi Arbeloa, arrivando dall'Argentina, ecco, a proposito di calcio differente. Lorenzo? Forse è caduta la linea con Lorenzo De Santo.
1: Non ti sento più.
0: No, ora ti risento. Mi senti, Lorenzo?
1: Penso quello dell'anno scorso in Reale è stato il peggior anno degli ultimi anni.
0: Beh, sì, certo.
1: Zero trofeo.
0: Per questo dico anche per Mastantuono, difficile al primo anno dall'Argentina riuscire a incidere già al Real Madrid in un anno così difficile dal punto di vista di stabilità tecnica.
1: Sì, certo.
0: Sì, decisamente.
1: Sicuramente lo vedremo da subito se è un buon giocatore, insomma. A me gli argentini in generale piacciono come profili.
0: Beh sì, hanno tecnica, che è un qualcosa che nel nostro campionato serve, serve come il pane.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: E invece su...
1: Sembrerebbe pure qualche italiano nuovo che non esce mai, purtroppo. Quindi, vabbè,
0: qui vai su un tema spinoso, Lorenzo, vai su un tema molto spinoso.
1: Molto spinoso, neanche ti sto a dire di tutto il teatrino della nazionale, che comunque è sintomo di un calcio un po' malato in Italia.
0: Tu dicevi teatrino, il ritorno di Mancini e l'arrivo di Ranieri, intendi?
1: Allora, prima di tutto scegliere comunque tra le prime scelte anche portate in trionfo, quindi Mancini, dopo tutto il teatrino che c'è stato con Pirlo, e scegliere comunque una persona come Maldini per fare le sue scelte e poi gliele bocci, cioè, non mi sembra una cosa intelligente. Poi Mancini, ricordiamolo, al di fuori che è un ottimo allenatore, al di fuori che poi il commissario tecnico nazionale non è proprio un allenatore, ma è un selezionatore un po' diverso.
0: Certo.
1: Però comunque ha dimostrato che alla prima sirena dei soldi se n'è andato via. Cioè, chi mi dice che lui fra 2 anni, che è l'europeo, non va benissimo, se ne rifà via subito.
0: Mamma mia, voglio sperare di no, sarebbe un dramma.
1: Ma allora, certamente nessuno lo spera, però c'è un progetto che manca in Italia sulla costruzione dei giovani, per una serie di motivi che parzialmente conosco, e ho dei nipoti che giocano a calcio, quindi adesso non dico che siamo in mano ai procuratori, ma poco ci manca. C'è tutta una cosa che a me non piace del calcio italiano, per alcuni versi proprio del calcio, perché pure le cose che sono successe ai mondiali, insomma, stanno sotto gli occhi di tutti, insomma.
0: Beh, i discorsi sulla FIFA non direi non li apriamo, altrimenti dovremmo dedicare un blocco, una follia.
1: Purtroppo siamo innamorati del calcio e quindi comunque sia ci guardiamo tutto, insomma.
0: Sì, sì, però poi certo abbiamo il dovere, certo, anche di riportare.
1: Se uno fa le considerazioni, stiamo veramente indietro, ma proprio a livello di parco giovani, non c'è uno sviluppo il settore giovanile. Andiamo a vedere comunque la maggior parte delle squadre in Serie A, ma penso che alcune addirittura zero italiani in rosa.
0: Sì, o poco più, il Como sta cercando di trovarne qualcuno ultimamente, il Como, beh, poi è un altro progetto a parte.
1: Esattamente, però comunque l'andamento, io non dico che dobbiamo ritornare prima Bosman, che è il massimo 3 stranieri, però insomma sarebbe buono anche per il calcio, lo sviluppo in nazionale, di far giocare molto di più i nazionali.
0: Sì, certo, gli italiani, posto che io dico sempre, gli italiani però devono essere anche resi competitivi da giovani, perché altrimenti
1: assolutamente,
0: quella è la base.
1: È a monte,
0: bisogna saperli far crescere, non solo crescere, ma anche farli crescere, quindi siamo indietro. da quel punto di vista. Però ecco, su altri temi di mercato invece, Lorenzo, ti volevo chiedere a proposito di talenti: la Juventus sta cercando di ricompletarsi, manca il portiere, ma in attacco sono arrivati degli innesti, c'è Alej Begovic, a proposito ecco, di qualità giovane, non italiana purtroppo, anzi ci ha fatto male con la Bosnia Erzegovina nel playoff mondiale, però con Spalletti, sai, questi giocatori possono magari trovare la strada giusta per esplodere.
1: Sì, assolutamente, la Juve la vedo molto competitiva quest'anno. Io adesso non so poi il ruolo dei vecchi acquisti, ma in realtà sono stati riscattati quest'anno, quelli presi l'anno scorso sono stati un fattore negativo della squadra, perché erano forse le prospettive erano diverse. Io pure oggettivamente non pensavo che avessero un rendimento così basso. Parlo di Openda, Davis, De Grom,
0: al netto degli investimenti,
1: al netto poi di investimenti importanti che hai dovuto riscattare tutti quest'anno, diciamo quest'anno si sta muovendo sicuramente molto meglio.
0: Sì,
1: la vedo competitiva. Poi Spalletti è uno che la sa far girare la squadra, quindi il primo anno sicuramente forse un pizzichino di errore c'è stato, ma
0: poi è arrivata la stagione in corso.
1: Esattamente, quindi era comunque, non era facilissimo. Secondo me il prossimo anno diventa competitiva e la vedo sicuramente tra i primi quattro.
0: Beh, certo, l'obiettivo minimo è quello di rientrare in Champions League, poi bisognerà capire che cosa si potrà fare oltre, ma io sono d'accordo con te, l'obiettivo deve essere la Champions, poi al resto ci si penserà più avanti, perché parlare di scudetto secondo me è ancora fuori luogo, così come lo è fuori luogo per altre squadre, anche Lorenzo, il Milan vive un momento non facile, però che un po' ha riassestato, devo dire, anche se la squadra non è completa neanche con gli acquisti di Gonzalo Ramos e Gila, c'è bisogno ancora di costruire tanto a livello di rosa, di struttura nel Milan.
1: Sì, ma lì penso che sia anche un problema di società, perché non c'è una società alle spalle, i giocatori non si sentono parte di un progetto, perché sicuramente secondo me alcuni acquisti fatti e i giocatori che sono lì già da tempo hanno perso un po' quello che è la gioia di, cioè, al di fuori che poi i calciatori sono mossi anche da fattori economici, però sicuramente hanno bisogno anche di stimoli diversi, e quindi sicuramente l'anno scorso questo è mancato. Ora non so se col nuovo allenatore sicuramente miglioreranno le cose. A livello di rosa non mi sembra stravolta rispetto all'anno scorso.
0: Beh, finora no.
1: Sì, nel senso che poi anche i giocatori presi sono a vedere, perché sì, Gonzalo Ramos sulla carta è forte, però quando poi giocano in Italia fanno tre gol in tutto il campionato.
0: Sì, io
1: mi ricordo tempo fa fui chiamato, mi si chiedeva qualche cosa sul Beltran, che sembrava il fenomeno argentino. Poi in realtà tornato andato, insomma, ha dimostrato di essere proprio fuori dalla tipologia di calcio italiano.
0: Sì, un discreto giocatore, poi insomma, peraltro era tornato anche in Argentina, quindi fa capire anche da questo punto di vista. Leao invece, ecco, rimanendo sul Milan, che cosa ti aspetti?
1: Allora,
0: perché sono tanti dubbi, tanti interrogativi.
1: Esatto. Tra l'altro si parla, adesso non so quante queste voci siano vere, di un possibile scambio con Sulle.
0: Con la Roma.
1: Sì, con la Roma escono fuori queste notizie,
0: sì,
1: tutte da
0: più
1: vedere.
0: Voce al momento, credo che notizie.
1: Sì, assolutamente. Secondo me Leao sulla carta è molto forte, però è la testa. Ci sono alcuni giocatori che quella qualità la perdono con la testa, quindi è un giocatore che parte se non dribbla 50 per come sulle, se non ne dribbla 50 non è contento, certe volte gioca fuori dalla squadra, poi quando fa le sue giocate il talento si vede, è un giocatore sicuramente forte.
0: Quindi però mi sembra di capire anche, Lorenzo, pensi che Sulè debba ancora maturare a livello di crescita?
1: Allora, secondo me assolutamente sì, al di fuori che c'è un problema, almeno da quello che esce fuori dalle notizie, un problema fisico importante della pubalgia che non si può curare, quindi deve stare sempre molto attento agli allenamenti, quindi è un giocatore un po' fragilino in questo. E probabilmente per i giochi di Gasperini, non so se va bene, anzi secondo me Gasperini non lo vede proprio. Però sicuramente sì, un giocatore che gli vedo fare dei colpi che in Serie A pochi fanno.
0: A livello
1: però
0: tecnico.
1: Poi sono giocate, sì, è un giocatore molto tecnico, forte, cioè, sa battere punizioni, è uno dei pochi che riesce a dribblare, però poi c'ha tanti limiti.
0: Quindi mi sembra di capire anche, Lorenzo, che se dovesse arrivare, la valutazione della Roma la conosciamo, un'ipotetica offerta da 35-40 milioni, la Roma farebbe bene ad accettarla.
1: Allora, secondo me, io parto dal presupposto che se tu hai scelto un allenatore e l'allenatore non vede un giocatore, anche se forte, è inutile che rimane. Cioè, tanto non giocherebbe male, non deve andare via. A me dispiace, che a me sulle piace molto, però con Gasperini, hai scelto Gasperini che è un ottimo allenatore, non lo vede. Spesso l'ho alternato anche per problemi fisici, ma anche per dinamiche tattiche, perché spesso ha fatto giocare Baldanzi fino a quando c'era, prima di andare al Genoa.
0: Sì, è vero.
1: Vuol dire che non lo vedi come giocatore. Ora Baldanzi mi piace, però su lei è un'altra categoria. Se tu preferisci Baldanzi, vuol dire proprio che è meglio che vai a fare altro.
0: Beh, sono segnali abbastanza chiari, quindi poi le valutazioni...
1: Penso lo stesso giocatore che se gli fanno un'offerta buona voglia andare via.
0: Perché... Beh, cioè, dipende dal progetto, però magari per andare a trovare più spazio avrebbe anche senso, anche perché, come dicevamo, è arrivato Castro. Quindi il pacchetto offensivo si sta rimpolpando sempre di più e poi la concorrenza sta aumentando esponenzialmente lì davanti nella Roma. Senti, poi Lorenzo, prima di lasciarti andare ti chiedo, al momento in generale in Serie A chi vedi davanti per i valori? Perché chiaramente c'è l'Inter, campione d'Italia, anche se deve colmare quel voto a destra. Non so se il Napoli lo vedi ancora all'altezza?
1: Allora, io vedo comunque un pelino ancora sopra l'Inter, ma perché comunque bene o male adesso sì, ha perso dei pezzi importanti, perché adesso ha perso qualche pezzo importante, il portiere adesso per ora è Martinez, mi pare che non hanno ancora acquistato niente, e comunque non è la sicurezza che dava sicuramente Sommer. In difesa non si sa se perderanno un altro pezzo, ma comunque tutti quelli che erano degli ottimi sostituti che facevano ripiegare i titolari sono partiti. È partito uno dei più forti su quel ruolo in fascia, quindi è da vedere, però la vedo sempre un pochino sopra, e probabilmente Juve e Napoli stanno adesso secondo me sullo stesso livello, un po' sotto.
0: Poi bisognerà attendere ovviamente la fine del mercato per valutare in maniera più attenta. Dicevi, Lorenzo?
1: Assolutamente.
0: Ma sì, chiaro.
1: Sì. Certo.
0: Attenderemo.
1: Per ancora degli acquisti, quindi forse ancora prematuro, però diciamo ad oggi probabilmente l'Inter è ancora un po' sopra.
0: Sì, deve confermare poi di poter riempire quel vuoto a destra lasciato da Dumfries, ma per il resto la rosa rimane di certo molto molto competitiva. Lorenzo,
1: Grazie.
0: Io ti ringrazio, Lorenzo, per il tempo che ci hai dedicato. A questo punto ti auguro un buon proseguimento di giornata. Alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a Lorenzo De Santis. Noi ce ne stiamo andando in pausa. Vedevo un messaggio sulla società del Milan. Dice: ma come, ha speso 100 milioni per due giocatori, però sempre la solita favola che il Milan non ha una società credibile. Mettere i soldi non significa sempre avere una gestione perfetta. 100 milioni per due giocatori sono tanti, Gil e Gonzalo Ramos sono due buoni colpi, però devo dire anche la verità che se per questi due giocatori vengono investiti 100 milioni di euro e poi si rischia di non avere margine per completare la rosa, qualche interrogativo sorge comunque. I soldi sono stati messi, però poi andranno verificati sul rendimento sportivo, perché quando paghi Gonzalo Ramos 75 milioni vuol dire che tu speri che possa cambiare completamente il volto del Milan. La speranza dei rossoneri è quello, però poi bisogna valutare effettivamente sul campo. Noi siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà puntata di TV Radio Sport e Calcio Mercato e Ritiri, ce ne andiamo in pausa e rientriamo fra poco.

0: Ben ritrovati ancora in diretta su TMV Radio, Lucio Marinucci in studio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio. Ormai ci stiamo lasciando alle spalle la prima settimana di agosto, poi ci propinqueremo a quella successiva e poi arriveranno i turni preliminari di Coppa Italia, dove avremo anche i responsi magari dei primi test di alcune squadre. Avremo la Fiorentina chiaramente impegnata, avremo la Lazio, quindi inizieremo a capire un po' di più dei piani per il prossimo anno calcistico. Qui intanto altri messaggi al 331 82 00 213. Fra poco invece apriremo una parentesi sulla Roma, sempre impegnata al di là della Manica, nell'oltre Manica, in terra britannica. L'abbiamo seguita in Galles e poi ora ci sarà questa amichevole in programma contro il Brighton domani, quindi in terra inglese. Passiamo dal Galles all'Inghilterra, ma siamo comunque in Gran Bretagna, ulteriori test per poi affinare il gioco di Gasperini anche con i nuovi acquisti. Parleremo però ovviamente pure del mercato e dei nomi che possono arrivare, che potrebbero arrivare prossimamente. Per quanto riguarda i messaggi, intanto il numero è sempre lo stesso per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213. Jerry da Cervia scriveva, e lo salutiamo, le aveva solo bisogno di un allenatore che lo faccia giocare come sa. Ma probabilmente sì, fino a un certo punto ha bisogno chiaramente di allenatori che possano valorizzarne le caratteristiche offensive. Pensare di far fare alle AU 40 o 50 metri all'indietro non è accettabile, anche se devo dire che poi un punto d'incontro va trovato, perché nel calcio contemporaneo gli esterni alti e le ali forti che funzionano spesso si sacrificano anche in fase di non possesso. Magari non si può chiedere di arrivare a raddoppiare al limite della propria area di rigore, ma magari una via di mezzo sarebbe anche eventualmente fattibile. E comunque poi però mi sento anche di dire che Pioli era un allenatore che lo valorizzava tanto, con cui aveva un rapporto anche a livello umano, comunicativo ottimo, ma anche con lo stesso Pioli Leao poi aveva dei periodi di alti e bassi, aveva dei momenti in cui non incideva, nonostante Pioli continuasse poi ad inserirlo in campo. Quindi sono un po' vere tutte e due le cose: deve essere valorizzato dagli allenatori che ha, ma anche lui stesso deve cercare di autovalorizzarsi magari con delle attitudini differenti. Poi altri messaggi: prima, se il Milan se spende non va bene, se non spende non va bene. Ma no, ma non era tanto questo il discorso. Il Milan deve spendere con sapienza, deve pianificare con sapienza, con capacità, ma questo non vuol dire che le altre squadre siano perfette. Quest'anno anche la Juventus è partita terribilmente a rilento, ha avuto le sue colpe. Il Milan deve cercare di costruire bene, però al momento, se vedo 100 milioni per Gonzalo Ramos e Kila, ripeto, sono due ottimi giocatori, però poi sul pacchetto degli esterni ad ora i titolari sono Barthezaghi e Salmakers, due buoni esterni che mi piacciono anche, però sono loro che possono essere al momento all'altezza. Gli altri centrali sono comunque Pavlovic, Gabbia. La rosa non so quanto sia di tanto migliorata. Ad ora è un po' un punto interrogativo, perché oltre a quei pochi giorni si è visto poco. A volte è meglio spendere, come ha fatto il Como nell'ultima stagione, prima di questa, quattro colpi da 20 milioni, piuttosto che magari fare due colpi da 100 milioni. Però ecco, questa è puramente un'opinione personale. Poi Jerry diceva: il Milan con allenatore Neurocco, con quattro soldi comprò 4-5 giocatori, Cudicini, Sormani, Amrin e Malatrazzi. Il risultato: vinse il campionato e Champions. Però mi sento anche di dire, Jerry, qui arriviamo a delle pagine gloriose del Milan, ma anche delle pagine un po' remote della storia del calcio. Quindi anche trovare dei paragoni con il tipo di mercato dell'epoca è anche molto molto difficile. Altri messaggi che arrivano al 3318200213. Intanto recupero anche quello di Gaetano. Inter con un gioco prevedibile e leggibile, non è stato aggiunto niente di nuovo ad un contesto di gioco uguale da anni, non un giocatore che salta l'uomo, non è stato sostituito Dumfries, tutte si rinforzano nell'Inter al palo, Chivu dovrebbe dimettersi. Vabbè, qui Gaetano mi sembra un po' forte la tua opinione. L'Inter secondo me fa bene a non stravolgere, perché non ne ha in realtà la totale necessità. Dovrà pensare ad un ricambio generazionale nelle prossime finestre di mercato, ma il ricambio generazionale si può fare anche in maniera graduale, per esempio prendendo un giocatore come Sucic, che magari nei prossimi anni potrà diventare un titolare di centrocampo, e scalzare quei giocatori come Zielinski, come Çalhanoğlu, che chiuderanno quest'anno calcistico, ovviamente intendo a 33 anni. Quindi bisognerà pianificare, però anche il discorso dell'assenza di giocatori che salta l'uomo è vero, all'Inter manca, però è stata una scelta deliberata. L'Inter è stato un limite ma anche una forza in certi casi, perché il gioco in realtà poi è prevedibile fino a un certo punto. Negli ultimi anni l'Inter si è costruita dei percorsi anche tramite un gioco secondo me non così stantio. Con Inzaghi vedevamo un gioco molto moderno, quasi unico, con i difensori centrali che andavano a fare i centrocampisti contemporaneamente, quindi in realtà fino a un certo punto, dai. L'Inter certo deve sbrigarsi a colmare alcuni vuoti, a colmare quel buco lasciato da Dumfries, su questo non c'è dubbio, quindi però l'Inter rimane comunque con una buona struttura, deve puntellarla, ma la struttura rimane sicuramente buona. Fra poco comunque, come dicevo, ci sarà spazio invece alla Roma. Inizio già ad aprire la finestra sui giallorossi, perché ci sono appunto i temi di calciomercato, ma anche le dichiarazioni. Ha parlato Brian Cristante, come dicevo, si è soffermato su tanti aspetti, dal diverbio con Dybala, ha buttato un po' di acqua sul fuoco, ha limitato la questione esclusivamente al campo d'allenamento, poi ha parlato ovviamente degli obiettivi, addirittura ha pronunciato la parola scudetto, sarebbe un sogno. Parliamo di questo e di altro a tema Roma con Marco Campanella, direttamente dall'Oltremanica. Ciao Marco, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Oggi con un po' più di calma, senza treni che partono e che sferragliano rapidamente, ci stiamo avvicinando a questa però amichevole con il Brighton, e tu i tuoi soliti spostamenti li hai dovuti fare.
1: Sì, senza treni questo collegamento, l'abbiamo appena finito di prendere tre questa mattina.
0: La faccia dei treni non sferragliano.
1: Esatto. Partenza da Cardiff. Tra l'altro con anche un treno cancellato nel tragitto, vari sostitutivi, insomma siamo arrivati a Brighton sicuramente più caldo rispetto a Cardiff, si vede che è una cittadina di mare. Beh, saremo sui 25.
0: Caldo asfissiante. Questa
1: mattina sono uscito di casa, la mattina presto dovevo andare in stazione, e a Cardiff facevano 9 gradi.
0: Mamma mia.
1: Questa mattina alle 7, 9 cioè gradi. Sembrava pieno inverno a Roma, ma sicuramente autunno inoltrato, insomma.
0: Beh sì, per Roma è anche quasi inverno, sotto i 10 gradi, ormai temperature che non vediamo mai, praticamente un quarto, anzi meno di un quarto di quello che fa qui a Roma, perché qui siamo più o meno sui 40. Alle 10:30 ho visto eravamo sui 36 gradi, quindi
2: bene, molto bene.
0: Molto bene, ci dice Gabriele Latini dalla cabina di regia. Io avrei da ridire, però ecco, al di là poi delle partite, dei test, degli spostamenti, dopo arriveremo anche sulla sfida sul Brighton. Ti chiedo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda invece le altre operazioni, perché leggevamo di Pellegrini, già era nell'area da giorni, mi sembra di capire che ormai è solo questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale per la permanenza del classe 96 nella capitale.
1: Sì, manca soltanto il comunicato ufficiale, ma Pellegrini sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione, contratto di un anno. Lui chiaramente sta smaltendo l'infortunio, rientrerà appena la Roma tornerà a Trigoria ad allenarsi di nuovo con la squadra, e quindi si ripartirà un po' da dove si erano lasciate le due parti. Sicuramente è un rinnovo voluto sia chiaramente da Pellegrini, che ha messo in stand-by tutte le altre offerte, ma anche della Roma, che al netto di qualche ritardo proprio dovuto all'infortunio non ha mai nascosto di voler tenere con sé il proprio numero 7. Gasperini anche si è sempre schierato a favore della permanenza del suo giocatore, quindi direi che tutti felici e contenti.
0: Beh sì, decisamente, poi non si è mai chiusa veramente questa finestra di una possibile permanenza. C'è stato qualche voce, si parlava della Juventus, ma poi mai fatto nulla di veramente troppo approfondito. Mentre sul mercato ti chiedo che cosa può ancora accadere, Marco. Parto dalle trattative che mi sembrano anche qui di capire ormai più vicine, proprio per l'approdo dei calciatori. Molina ormai a tutti gli effetti sarà un nuovo esterno della Roma.
1: Sì. Molina andrà a prendere in rosa quello che era il posto di Celik, poi andato un po' inaspettatamente, no? alla Juventus. Sarà l'esterno destro a tutta fascia di Giampiero Gasperini per la prossima stagione. Questo significa chiaramente che Wesley a questo punto rimarrà sulla sinistra, anche se i due sono anche interscambiabili, perché Molina ha giocato anche qualche volta sulla fascia opposta. Poi è chiaro, un giocatore ormai è prossimo, lo possiamo già definire virtualmente della Roma, si attende soltanto l'arrivo in città e il comunicato ufficiale. Ci stanno invece altri obiettivi che sembrano sempre lontani. È inutile nasconderci che siamo a 17 giorni da Roma-Fiorentina, prima gara di campionato, e Gasperini non ancora l'esterno sinistro di piede destro che sta chiedendo da un anno. Dalla scorsa finestra di calciomercato estivo, nonostante poi sia stato fatto un tentativo con Saragozza in quello invernale, andato male, e insomma questo chiaramente crea dei malumori in Gasperini, insomma in tutto l'ambiente. Quanto pare le operazioni che erano sul tavolo prima, quindi Greenwood e Somerville, e in più sono sul tavolo adesso Nusa, Fofana eccetera, sono molto complicate, chi per un motivo, chi per un altro, ma per ora la Roma quel che è certo è che non ha ancora il suo esterno sinistro.
0: Sì, tra l'altro leggevamo anche su tutto mercato web proprio a riguardo gli approfondimenti su un po' di nervosismo, ecco, da parte di Gasperini, il confronto con D'Amico, si parlava dietro all'intervista saltata, quindi sappiamo poi, Marco, che le richieste di Gasperini o si accontentano o si accontentano. Peraltro dicevi, però le piste sono complicate, anche Nusa ha dichiarato di non aver mai detto di voler lasciare l'Ipsia. È chiaro che poi nei giochi del mercato parole del genere, oltre a delle valutazioni economiche discretamente elevate, rischiano di complicare ulteriormente le cose. Quindi adesso mi chiedo e ti chiedo se possono magari aprirsi altre piste, perché ad ora qui mi sembra ci siano pochi margini di operabilità.
1: Beh, diciamo che la Roma aveva tre grandi obiettivi, tre piani A, poi magari anche questi si possono mettere in ordine di importanza, ma comunque i tre primi obiettivi erano Greenwood, Somerville e Nusa. Paradossalmente, secondo me, mia modesta opinione, l'operazione Nusa era quella più complicata di tutte, perché il giocatore ha dimostrato già qualcosa in più.
0: Beh,
1: rispetto
0: sì,
1: a Somerville a livello europeo, e soprattutto aveva più anche appeal rispetto a Greenwood. Inoltre i costi sono più alti, perché l'Ipsia comunque ha sempre fatto sapere che a meno di 60 milioni era difficile privarsene. Inoltre anche Nusa ha delle richieste proprio per la concorrenza che c'è, più alte rispetto agli altri due. Secondo me si poteva fare qualcosina in più su Greenwood, perché comunque accelerando magari si poteva anticipare poi la maxi offerta del Fenerbahce, però sappiamo anche che il mercato è così. È successa una cosa molto simile poi con Somerville, con l'Alilal, che ha messo sul piatto un'offerta fuori mercato. Forse anche lì anticipando qualche qualche mossa a livello di tempistiche, non si arrivava poi all'Al Hilal, che metteva sul piatto tutti quei soldi. Però adesso sostanzialmente la situazione è questa. Comunque si è continuato a lavorare in queste settimane con Nusa. Sullo sfondo c'è Fofana, ma non convince, un po' per inesperienza, un po' per storia clinica. Quindi insomma adesso diventa più complicata, perché il mercato, le altre intanto lo stanno facendo, quindi
0: È
1: più
0: chiaro,
1: si
0: si
1: va
0: rischia di perdere
1: vicino, più si
0: tempo.
1: va, esatto, più si va vicino alla deadline, e più magari una squadra che non vuole vendere un suo gioiello chiede più soldi per privarsene. Insomma, su questo dovrà essere poi bravo D'Amico a trovare una soluzione che riuscirà a equilibrare sia l'aspetto economico che l'aspetto tecnico. Una sorta di Malen dello scorso gennaio a livello di operazione. Un giocatore, diciamo, uscito fuori mentre si lavoravano ad altre piste, che ha convinto subito Gasperini, ha convinto subito la società per la formula dell'operazione, e si è chiusa nel giro di poche ore. Questo è l'auspicio che si fa a Gasperini stesso.
0: Eh sì, ridurre i tempi. Il riassunto è questo qui, come è comprensibile poiché sia, le richieste di tutti i tecnici sono sempre queste. Però poi mi sposto anche al campo, caro Marco, abbiamo detto del test di domani, ma prima ti chiedo che cosa si sta vedendo e che cosa si è visto. Noi ci eravamo sentiti prima dell'amichevole contro il Newport, ti chiedo che cosa si è visto anche da parte di Castro, che oggi ha rilasciato una bella intervista al Corriere dello Sport, ha parlato delle ambizioni personali e di squadra, quindi ti chiedo già che cosa si è visto per Castro, che comunque era partito titolare nella sfida ed è rimasto dentro per quasi tutta la durata del match. E poi se ti aspetti che magari in futuro possa affinare anche magari un rapporto con Malen sul campo, perché io penso che per caratteristiche possano coesistere, però c'è chi dice invece il contrario.
1: Beh, su questo Gasperini lo aveva anche lasciato intendere, aveva detto che in certe situazioni i due si potevano mettere insieme in campo. È chiaro che, e lo ha detto anche il tecnico stesso, l'acquisto di Castro si va a inserire in un quadro dove tu hai tantissime partite di alto livello, hai tantissime partite di alto livello e ravvicinate, e in più hai perso Ferguson e Dobbyk, poi chiaramente con l'operazione, ma comunque era già fuori dai piani, diciamo così, di Gasperini, e quindi rimanevi soltanto con Vaz. Quindi l'acquisto di Castro, secondo me, è anche una mossa intelligente. Magari, certo, c'erano altre priorità prima, ma questo è un altro discorso. Però è una mossa intelligente. E per ora, in queste due prime amichevoli, lui è sempre partito titolare. Nella seconda contro il Newport, è chiaro, la febbre ha fermato Malen, quindi diciamo
0: Eh
1: è
0: sì, non
1: rimasto solo
0: l'abbiamo
1: lui, che
0: visti.
1: poi ha lasciato, esatto, poi ha lasciato posto a Robinho Vaz. A Newport, primo gol con la maglia giallorossa in amichevole o sul rigore, però comunque è già un segnale. È arrivato un segnale anche da Kulerakis, anche lui subito in gol, dopo pochissimi giorni che è arrivato. Ha lasciato una buona impressione a tutti. Insomma, sicuramente ci sono note più positive che negative, soprattutto poi considerando l'amichevole precedente contro il Cardiff, che è stata
0: Esatto.
1: quasi una disfatta, esagerando. Quindi perciò ora si chiuderà domani con l'amichevole contro il Brighton, questa tournée britannica, definiamola così, e si ritorna a Trigoria. È chiaro che la squadra va completata, perché i giocatori, i nuovi arrivi, Kulerakis e Castro, hanno dato qualche buon segnale, si sono tutti dimostrati carichi di iniziare questa nuova avventura. Chiaro,
0: Però
1: cioè,
0: poi
1: la Roma però
0: serve
1: si
0: anche
1: deve far
0: altro.
1: trovare pronta tra 17 giorni,
0: Certo.
1: questo è sempre il solito dubbio.
0: Eh sì, ma anche perché ha detto bene, poi l'esordio stagionale non è neanche così lontano in gare ufficiali. E quindi Marco, prima di salutarti, ecco, ti chiedo per domani questa amichevole con il Brighton, che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Beh, io mi aspetto ancora Castro e Kulerakis, se non titolarissimi, comunque per una buona parte di gara in campo. In più, insomma, la squadra è quella solida, perché le riserve sono quasi tutti ragazzini, insomma, vedremo se ci sarà qualche recupero. Pisilli comunque sta piano piano rientrando dall'infortunio, però dobbiamo ancora vedere quali sono esattamente le sue condizioni. Malen sta iniziando praticamente in questo periodo la propria preparazione, essendo tornato da poco dopo il mondiale. Chiaro, vedremo. Io sono curioso di vedere Malen, ecco, se devo esprimere una mia curiosità, perché comunque Malen in queste due partite è stato una out per sempre, l'altra in panchina fino al 65esimo. Vedremo.
0: Eh sì, la voglia anche poi di rivederlo c'è sicuramente da parte di tutti i tifosi giallorossi dopo gli ultimi mesi della passata stagione. Marco, io ti ringrazio per questo aggiornamento dalla Gran Bretagna, dalla caldissima Gran Bretagna, e quindi ti lascio al tuo caldo torrido dei 25 gradi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella, che praticamente si è inimicato mezza Italia riportando le massime della temperatura in Gran Bretagna. Noi ce ne stiamo per andare in pausa, ma prima recupero qualche altro messaggio WhatsApp al 3318200213. Prima veniva scritto da Marco Gonzalo Ramos, quindi ritorniamo sul Milan. Era valutato su Transfer Market 35 milioni, il Milan l'ha pagato 75, manca un uomo di calcio. Ma io non voglio dire che sia stato fatto quel tipo di investimento per incompetenza. È chiaro che la spesa elevata è stata per chiudere il prima possibile la trattativa e cercare di evitare poi magari inserimenti da parte di altri club. Però ecco, 75 sono veramente tanti. Inevitabilmente quando spendi così tanto per un giocatore e quando non sei un club di Premier League, poi è difficile riuscire a dirottare il resto delle liquidità su altre operazioni. Quindi poi se Gonzalo Ramos farà 30 gol, francamente dovremo tutti chiedere scusa, perché a quel punto avrà avuto senso. Al momento ci esponiamo, io perlomeno mi espongo dicendo che è appare un esborso eccessivo. Poi altro messaggio, questo farà risorridere il buon Gabriele Latini in cabina di regia, dice: Pellegrini ha rinnovato ed è già infortunato, come sempre ha tirato un altro anno. Vabbè, ma dai, ma io sono convinto che invece sarà importante nelle rotazioni della Roma nella prossima stagione. Poi anche un giocatore ben voluto dallo spogliatoio, l'ha detto Cristante proprio nelle parole rilasciate a Sky Sport poco fa, e quindi io in realtà penso che questa sia un'operazione sensata per mantenere comunque alcuni punti di riferimento all'interno della rosa. Poi Gerry torna sulla Juventus, dice: fossi Spalletti proverei a cambiare Cambiaso in mediana con Locatelli in modo da liberare gli incursori. Thuram anche con Miners, che nell'andata che all'Atalanta andava fortissimo nel ruolo, ma questi sono esperimenti tattici che andranno poi lasciati a Mastro Spalletti, che deve trovare la quadra, posto che nelle amichevoli si è vista una discreta Juventus. Nulla di eccezionale, ma una buona Juventus comunque si è vista nei test. Pur amichevoli, ma comunque test, anche con avversari abbastanza importanti. Ultima ora intanto da passare insieme a Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per l'ultimo giro di Lancetta.

0: Eccoci in diretta a TMV Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Entra nell'ultima ora di questa settimana, questa prima settimana di agosto, ma ovviamente proseguirà anche per la prossima, quindi saremo in compagnia fino al 14 di agosto, venerdì 14, e poi invece tra 10 giorni ritornerà a Maracanà con il direttore Marco Piccari, Stefano Impallomeni. Insomma, attendiamo spasmodicamente il ritorno della nuova stagione di Maracanà. Mi raccomando, siate qui, dunque segnate la data sul calendario. Esatto, esattamente, segnate la data sul calendario, 17 agosto ritorna Maracanà, quindi la bufera di nuovo qua. Intanto però noi rimaniamo invece a parlare di calciomercato e ritiro, ormai più che ritiri siamo nell'immediato precampionato con gli ultimi test. Prima abbiamo discusso della Roma con Marco Campanella, direttamente inviato in terra inglese per seguire i test, gli ultimi test amichevoli della Roma, che domani sarà in scena contro il Brighton per poi fare successivamente ritorno in Italia. Sono gli ultimi test, chiaramente anche per cercare di capire le indicazioni su chi potrebbe risultare utile. Per esempio anche Juventus, Inter e Milan continueranno a giocare nei prossimi giorni. Ricordo anche che domani Juventus e Inter saranno avversari. Un altro dei test di lusso di questo precampionato di Serie A, alle ore 13 italiane, Juventus-Inter, quindi il derby d'Italia, l'Inter che ha affrontato prima il derby di Milano e poi il derby d'Italia contro i bianconeri, mentre il Milan affronterà il Chelsea, che a sua volta aveva giocato contro la Juventus alle ore 14. Insomma, gli incroci sono sostanzialmente sempre quelli, così come sempre quello è il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213, così per darci le vostre opinioni e anche magari per porre delle domande agli ospiti che a breve arriveranno. Io nel frattempo vi riporto anche le parole di Antonio Vergara, che è stato appena intervistato da Sky Sport, che ovviamente ha chiesto al giocatore sulla preparazione e sul rendimento anche dei compagni. Ha detto che cerca di prendere qualcosa da tutti, ha detto: prenderei l'aggressività di Frank Anghissà, da Scott McTominay gli inserimenti, da Kevin De Bruyne la facilità con cui riesce a vedere la giocata prima degli altri. Apparso molto sereno, un calciatore che poi il Napoli ha voluto trattenere e ha fatto sì che appunto continuasse il proprio percorso in azzurro. Intanto abbiamo in collegamento con noi Dario Canovi per discutere appunto di calciomercato e non solo. Dario, grazie, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora Dario, come dicevo, i temi sono parecchi di cui discutere. Parto da quelle che sono poi le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore. Abbiamo parlato ovviamente tantissimo della Fiorentina, Dario. È arrivato anche Mastantuono, è una Viola, possiamo definirla quasi, no, scatenata per il tipo di operazioni, ma anche per la quantità di operazioni. Sicuramente la squadra che ha fatto di più, operato di più, insieme al Como.
1: Sono d'accordo, ha cooperato anche bene.
0: Direi di sì.
1: Credo che sia molto importante, perché qualche volta spendere non significa far bene. Questa volta ha speso e ha fatto bene.
0: Sì, e peraltro non sempre ha speso, perché per esempio, Dario, Mastantuono è arrivato in prestito. È vero che un giocatore al momento in prestito secco, però un talento del Real Madrid. Questo fa capire che al momento Paratici, con i suoi agganci, sia riuscito veramente ad impostare un percorso e un progetto di rosa che fino a qualche mese fa, ma anche fino a qualche solo settimana fa, era impensabile.
1: Sono d'accordo, ma Paratici sapevamo che era un ottimo direttore sportivo, che ha sempre fatto molto bene alla Sampdoria, sin dai tempi della Sampdoria, voglio dire. Per cui è un direttore sportivo che conosce bene il suo lavoro, la sua professione.
0: Sì, beh, decisamente, non ha bisogno di presentazioni, Paratici, anche con l'ultima esperienza all'estero, è vero, non facilissima, ma con il Tottenham. E che previsioni si possono fare? È vero che è ancora presto, ma neanche prestissimo per questa Fiorentina. Fabio Grosso è un'occasione, la Fiorentina peraltro ha mantenuto anche Ken al momento, salvo offerte mostre, quindi c'è la possibilità di finalmente tornare a competere vivamente per l'Europa, per la Fiorentina?
1: Penso proprio di sì. Penso che quest'anno, se non ci saranno movimenti in uscita negli ultime, in queste ultime quattro settimane, la Fiorentina abbia la possibilità di lottare molto seriamente. In queste ultime quattro settimane, la Fiorentina abbia la possibilità di lottare molto seriamente.

0: Martin non possono essere papabili per un posto da titolare. Spalletti con che cosa ha a che fare con questa Juventus? A che punto è il lavoro in corso?
1: Secondo me la Juventus è rafforzato, a parte che per Koulibaly e Vlahovic non vedo questa grande differenza. Sicuramente il giovane che ha preso è molto molto bravo ed è sicuramente una grossa speranza, ma se poi è compensato dall'uscita di Consenciao, che è già qualcosa di più di una promessa, direi che a questo punto la Juventus, come diceva una volta Alberto Sordi, stiamo come stiamo, cioè, non mi pare che abbia cambiato molto, tanto più che i punti deboli della Juventus a mio avviso sono soprattutto nel centrocampo.
0: Che paradossalmente è uno dei poi pacchetti più folti, perché se leggiamo i nomi, e ve leggiamo Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, Coop Miners, Miretti, anche lo stesso McKennie, però ecco, ci rendiamo conto, Dario, sono quasi tutti esuberi, non tutti, ecco, perché McKennie è un giocatore importante, perché Locatelli e Thuram sono ancora spendibili, però Douglas Luiz, per quanto si stia impegnando, era un nome in uscita. Arthur non ne parliamo, Miners non ne parliamo, Miretti pure, quindi è un paradosso. Adesso Carnevali avrà grande lavoro da fare, ma anche per sfoltire questo pacchetto mediano.
1: Credo che sia la grande difficoltà della Juventus attuale. Carnevali è sicuramente non solo lui, anche il direttore sportivo, è un binomio sicuramente molto azzeccato, perché sono una grande stima per entrambi, però il compito non è facile, perché il caso è quello che è. Questi giocatori non hanno una grande possibilità, un grande mercato all'estero, e no, in Italia
0: alcuni sono stati anche pagati tanto, con Miners e Douglas Luiz.
1: In Italia non c'è una lira, insomma.
0: Quasi, se non è così, quasi, anche a livello calcistico.
1: Ma le uniche squadre che sta spendendo mi pare che siano Como e un po' la Fiorentina.
0: Beh sì, il Milan ha fatto 100 milioni per due giocatori, ma poi niente.
1: Di chi parliamo?
0: No, dicevo del Milan.
1: Di Rafa ha speso già più di 150 milioni, per cui è sicuramente una squadra rinforzata, e rinforzata con dei giovani molto bravi. Sicuramente diventa, per me sarà la grande sorpresa dell'anno prossimo.
0: Ah, dove può arrivare quindi per la prossima stagione?
1: Secondo me lotterà per la Champions.
0: Quindi un'altra volta, confermarsi chiaramente poi è sempre l'impresa più complicata, però ci si può credere dunque.
1: Ma io ci credo, perché ha un ottimo allenatore, in più ha rafforzato una squadra che era già forte, perché il fatto che sia arrivato al Champions da quest'anno dimostra che non era una squadra scarsa, tutt'altro. Per cui rafforzare quella squadra, e non rafforzarla da poco, rafforzandola con giocatori importanti, con giocatori
0: anche con esperienza internazionale, poi è quella che serve.
1: Per cui io penso che il Como sia una delle favorite per la lotta alla Champions.
0: Di certo l'ambizione è quella di confermarsi, su questo non v'è veramente alcun dubbio. Mentre dicevo il Milan, vado anche sulle altre squadre. Il Milan i milioni li ha anche investiti, 100 milioni li ha spesi, però l'ha fatto per due giocatori, uno per Gonzalo Ramos, 75 milioni dal Paris Saint Germain, e l'altro Kyla, 30 milioni dalla Lazio. La gestione rossonera di certo, Dario, non è stata lineare, facile nel corso delle ultime stagioni. Non so se questo possa bastare, però, francamente, per rendere i rossoneri competitivi. Come dicevamo, poi anche le rivali per la Champions League sono tante.
1: Ma Milan per me adesso è una scommessa. Amorim è sicuramente un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo scudetto.
0: No,
1: sicuramente,
0: ma neanche lontanamente.
1: Per la Champions, ma non per lo scudetto. Per me in questo momento va ancora l'Inter la grande favorita,

0: e subito dopo vedo Napoli e Como.
1: Eh beh, il Como, dicevo, sta dimostrando tanto. E l'Inter, quindi, nonostante manchi ancora l'esterno destro, rimane la più forte, Dario?
0: Ma sì, anche perché ha fatto degli acquisti indovinati. Non è che ha preso...
1: Stones, per esempio.
0: Ha rafforzato l'unico reparto che dove, a mio avviso, anche per una questione di età, aveva qualche difficoltà, che era la difesa. L'arrivo di Stolos è un arrivo importante.
1: Certo, non parliamo di un giovanissimo,
0: anche Romero, però... chi per lui, allora a questo punto la difesa dell'Inter, che già è un'ottima difesa, diventerebbe una difesa molto molto forte.
1: Beh, certo,
0: è l'unico reparto che in questo momento, a mio avviso, aveva bisogno di forze fresche.
1: Eh sì, dicevo, Stones poi andranno verificate le sue condizioni fisiche, è stato a lungo infortunato l'ultimo anno, se dovesse stare bene, certo sarebbe un innesto non da poco, andrà valutato, mentre però ecco sull'esterna destra manca ancora il sostituto di Dumfries, Palestra è saltato per un motivo, Kalaili è saltato per un altro, forse anche un po' di sfortuna per Ausilio, però ecco, trovare un sostituto all'altezza dell'olandese, Dario, non sarà facile. Che cosa ti aspetti adesso? Perché i nomi che girano sono tanti, ma non si sta approfondendo nulla veramente in concreto.
0: Ma io sono un ammiratore di Ausilio, per cui so che qualche idea lui già ce l'ha, forse non la sappiamo, almeno io non la so. Però sicuramente sta già pensando a qualcuno con cui sostituire De Dumfries. Sono certo che ci arriverà, e comunque anche con questa carenza, a mio avviso l'Inter è la squadra più attrezzata.
1: Beh, di certo l'ha dimostrato negli ultimi anni.
0: Metto una terza favorita, che è la Roma.
1: Ah, addirittura anche per dare fastidio lì in alto al vertice?
0: Sì. Beh, Gasperini non è nuovo a queste imprese.
1: Beh no, anzi con l'Atalanta è riuscito a far fare un salto di qualità notevole, anche qui sono arrivati diversi colpi, è arrivato Castro, come dicevamo, sta arrivando Molina sull'esterno, anche se Gasperini poi, dare una cosa divertente, è che non si accontenta, vuole altro, vuole altri attaccanti per completare, sappiamo sempre molto esigente Gasperini, però al momento mi pare di vedere una squadra che perlomeno a livello di caratteristiche risponda molto, molto di più a quelle che sono le idee di calcio di Giampiero Gasperini.
0: Sono certo, conosco, io ho avuto la fortuna di assisterlo sia come giocatore che come allenatore, e vi assicuro che è un allenatore tra i migliori, per me è uno dei migliori allenatori non solo in Italia ma in Europa, perciò nel mondo. Ed è un allenatore molto esigente sia con la società che con i suoi giocatori, per cui otterrà risultati che lui vuole.
1: Sì, e poi bisognerà vedere come renderanno quei giocatori. Da Malen è lecito aspettarsi lo stesso rendimento dell'ultima stagione, perché poi Gasperini con gli attaccanti ha un tocco magico, abbiamo visto anche Retegui lo ha trasformato in un buon attaccante, nel miglior centravanti della Serie A, lo ha consacrato come capocannoniere, quindi da Malen, Castro, Dybala, nelle gambe la Roma ha tanti gol, quindi ci possiamo aspettare uno sviluppo offensivo ancora migliore rispetto all'anno scorso?
0: Sicuramente sì, la conferma di Pellegrini, fortemente voluta da Gasperini, dimostra quale sia il pensiero di Gasperini, per cui vuole sicuramente fare una squadra più forte, una squadra che possa lottare per lo scudetto.
1: Sì, beh, le potenzialità perlomeno insomma per stare in Champions League ci sono, poi dare fastidio lì davanti sarà magari uno sfizio che la Roma proverà a togliersi. Dario, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e allora ti auguro un buon proseguimento di serata. Presto.
0: È stato un piacere, buon lavoro.
1: Grazie a Dario Canovi per aver discusso, insomma, dei temi di mercato legati alla nostra Serie A. Noi abbiamo ancora qualche minuto però da trascorrere insieme in questo blocco, poi nel prossimo avremo un altro approfondimento su una squadra e poi concluderemo con l'usuale raffica di mercato con la redazione, con i colleghi di Tutto Mercato Web. Ma nel frattempo, proprio da Tutto Mercato Web, riporto alcune notizie, perché ci sono continui aggiornamenti per quanto riguarda anche la Juventus. Abbiamo detto di Cambiaso, giocatore che potrebbe lasciare, che viene accostato anche nei messaggi. Prima qualcuno chiedeva di un possibile addio o di un possibile utilizzo differente di Cambiaso, e il calciatore ha rilasciato delle parole con cui allontana un po' l'addio. Ha detto: ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, non ci sono motivi però per un addio, o arriva un'offerta dalla Big o resta alla Juve. Questo l'aveva detto invece Giovanni Bia, il suo agente, e Cambiaso poi ha proseguito, ha detto che questo fa parte del mondo del calcio, tutti noi ci siamo abituati, sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui. Insomma, al momento Cambiaso chiude di fatto le porte, poi se dovessero arrivare offerte in grado di convincere la Juventus e il giocatore stesso, si farebbero ulteriori valutazioni, ma al momento Cambiaso rimane a tutti gli effetti un giocatore bianconero. E a proposito di bianconero, per chiudere il cerchio anche sulla Juventus, ci sono state anche delle dichiarazioni di Luciano Spalletti proprio poco fa. L'abbiamo visto anche di fronte ai microfoni delle varie televisioni. Ha detto che su alcuni elementi e sulla partita dell'Inter ha detto: penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare i numeri di un singolo centravanti. Gli veniva chiesto se ci fosse, insomma, un singolo elemento da 20 gol, e lui ha detto che sommati gli attaccanti della Juventus potranno farne anche di più, quindi si augura che poi Colomoni, Alaibegovic, Ildiz e compagnia cantante possano magari riuscire a raggiungere, a superare quella cifra. Poi aggiungo anche a livello di ufficialità, è arrivato Sow al Genoa, ne avevamo parlato ieri con Andrea Piras, quindi il calciatore approda alla corte di Daniele De Rossi, un colpo interessante, devo dire, quello del Grifone, che prende comunque un calciatore d'esperienza. L'abbiamo visto anche nei mondiali con la maglia della Svizzera, e adesso dunque per Sow si apre questa nuova parentesi con la squadra di Genova, un'occasione per un calciatore che prima l'avevamo visto in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, ancora prima allo Young Boys. Stiamo per arrivare alla pausa, come dicevo, prima dell'ultimo blocco di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri di questa settimana. Il numero per i messaggi WhatsApp, dicevo, è sempre lo stesso: 331 8200 213. Noi adesso ce ne andiamo in break e torniamo qui fra pochi minuti per continuare a parlare, come dicevo, di approfondimento su una squadra in particolare. Parleremo appunto anche poi del Parma e di tutte le altre possibili trattative in entrata e in uscita, e poi avremo la raffica di mercato con Tutto Mercato Web. A tra poco.

0: Ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri della puntata di oggi, venerdì 7 agosto 2026, e ultimo quindi blocco della settimana, ma abbiamo ancora di cui discutere in questa mezz'ora insieme per appunto continuare nei vari focus e poi, come detto, rifare di nuovo un riassunto della puntata di oggi con tutte le trattative che si sono avvicendate e poi magari proiettarci su quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Adesso dovremo aprire una pagina sul Parma, perché poi anche qui fra entrate e uscite ci sono sempre tante piste che conducono o che portano lontano dall'Emilia, e ringraziamo per la disponibilità in collegamento con noi Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Da dove voglio partire Edoardo? Forse dall'attacco, direi, perché poi chi arriva e chi va, chi potrebbe andare, è sempre un attaccante. Intanto abbiamo visto ormai ieri le visite mediche di El Bilal Touré, questo nuovo innesto, ne avevamo discusso già qualche giorno fa, comunque rimpolpa al pacchetto offensivo di un altro attaccante con esperienza.
1: Sì, esatto, tra l'altro proprio pochi secondi prima del nostro collegamento è arrivata anche l'ufficialità, quindi adesso è proprio ufficiale.
0: Il bilancio. Stavo per dire, manca l'annuncio, nuovo. Quindi è stato annunciato.
1: Sì, praticamente due minuti fa, più di due minuti fa.
0: Beh, tempismo migliore quindi, non potevamo averlo.
1: Esatto, siamo stati davvero puntualissimi. E quindi El Bilal Touré è un nuovo giocatore del Parma, lo sappiamo bene adesso, lo diciamo da giorni, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di la del Parma innanzitutto, e alle presenze del giocatore, perché nelle ultime stagioni El Bilal Touré è stato un po' piuttosto ondivago come rendimento, quindi evidentemente il Parma è sì interessato al giocatore, sarebbe comunque molto contento di riscattarlo e di avere anche magari un obbligo di riscatto, ma si vuole tutelare giustamente e pone questi limiti. La speranza del Parma è quella di avere un giocatore che alzi il livello generale della squadra e che riesca a far vedere quelle qualità per cui l'Atalanta lo aveva pagato oltre 30 milioni di euro.
0: Eh sì, c'erano grandi aspettative sul ragazzo, poi hai detto bene, fra rendimento e continuità fisica rivedibile le cose non sono andate come dovuto. Però poi l'altra domanda è se effettivamente nella stagione che sta per iniziare possano esserci sia il Bilal Touré che Pellegrino, perché avere entrambi, oltre agli altri elementi del pacchetto offensivo, male non sarebbe. Però come sempre, Edoardo, Pellegrino resta ancora in stand by, perché qualora dovesse aprirsi un domino di altri attaccanti potrebbe lasciare Parma, giusto?
1: Sì, esatto. Allora, niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche magari con l'arrivo di un altro attaccante che negli ultimi giorni è stato accostato al Parma e anzi sembra in procinto di arrivare, come David Romero. E quindi niente vieta che Pellegrino rimanga. È ovvio che in tal caso, se rimanesse, ci sarebbe un po' di sovraffollamento, anche se comunque magari El Bilal Touré, per le sue caratteristiche, potrebbe giocare anche sulla corsia in un eventuale tridente. Certo è che attualmente, se dovesse arrivare anche David Romero, il Parma potrebbe contare su quattro punte di ruolo come Romero, Touré, Pellegrino e anche Nestel Fej, che parte magari nelle retrovie ma comunque è presente in rosa. Dunque è ovvio, va da sé, che potrebbe essere logico anche pensare a un'eventuale cessione, ma niente vieta che Pellegrino possa rimanere, anche perché il Parma ha dimostrato più volte di rimanere fermo nelle proprie convinzioni, di voler monetizzare subito o comunque di essere certo di monetizzare anche a partire dalla prossima stagione, quindi un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. E quindi questa è la situazione attualmente. Il domino degli attaccanti che si potrebbe profilare in caso di cessione di piccoli al Bologna effettivamente è molto interessante in questo senso, e il Parma ovviamente lo sta prendendo in considerazione, e anche se, ripeto, niente, cioè non è certo che Pellegrino lasci il Parma.
0: No, tutto in evoluzione ovviamente per le prossime settimane di mercato, ma ci sono chiaramente anche altri ruoli interessati e quindi vengo, ecco, a proposito di tante trattative anche sugli altri nomi. Ti chiedo chiaramente del nodo porta, che aggiornamenti ci sono sul fronte Suzuki, perché anche qui poi il Parma ha dimostrato di essere abbastanza granitico sulle proprie valutazioni e fa capire che il giocatore viene considerato molto, perché anche delle richieste abbastanza onerose del Paris Saint-Germain poi sono state rispedite al mittente.
1: Sì, esatto, il Parma ha questo punto forte, questo pregio di rimanere molto forte nelle proprie convinzioni, ma nel caso di Suzuki la questione è un pochino più complessa rispetto a quella di Pellegrino, perché se Pellegrino comunque magari con una permanenza avrebbe magari comunque il suo spazio garantito, nel caso di Suzuki dobbiamo ricordare che il Parma ha già il sostituto pronto, che è Giovanni Daffara, oltre alla permanenza di Edoardo Corvi, che nella scorsa stagione si è ben distinto nel periodo che è stato titolare. Quindi giustamente il Parma vuole la cifra che chiede, è fermo nella sua valutazione e probabilmente è conscio anche che il Paris Saint-Germain vuole veramente il ragazzo e stanno trattando per alzare le prime richieste del Paris Saint-Germain. È ovvio che probabilmente tra la prima offerta e la vera richiesta del Parma magari si arriverà a un minimo punto di incontro, però la valutazione del giocatore è alta e ci si aspetta che nelle prossime ore qualcosa possa effettivamente sbloccarsi, anche perché appunto manca sempre meno all'inizio ufficiale delle competizioni e quindi anche per Suzuki, per banali motivi di voler giocare e prepararsi con la sua nuova squadra, sarebbe bene appunto sbloccare al più presto la situazione. Il Parma dal canto suo vuole la cifra che ha richiesto e sembra veramente fermo, completamente fermo, irremovibile nelle sue posizioni, sì.
0: Sì, beh, decisamente. Lo ha dimostrato, come detto, già più volte. Lo sta facendo anche in questo caso. E poi prima di arrivare magari anche al campo per chiederti le indicazioni di questi ultimi test prima dell'esordio stagionale, ti volevo chiedere della situazione di Circati, più che sul mercato, perché poi in realtà è stato accostato a tante squadre, ma mi sembra non ci siano mai stati discorsi al momento troppo approfonditi, quindi ti chiedo che cosa potrebbe succedere, ma eventualmente poi anche che tipo di stagione ci possiamo attendere per un calciatore che è andato anche al mondiale, che lo ha giocato da protagonista con la sua Australia, che comunque nel corso delle ultime stagioni si è preso anche una fetta di titolarità, ma neanche una fetta totale al Parma, uno degli insostituibili, quindi che anno può essere questo per Alessandro Circati, che ormai è un punto di riferimento?
1: Allora, partendo dalle voci di mercato, in realtà già le prime indiscrezioni non erano, diciamo, delle più fondate, ecco. E appunto oggi è arrivata anche la conferenza di Luciano Spalletti, che ha totalmente smentito l'interesse da parte della Juventus. L'altra squadra è il Milan, ma l'altro giorno Ruben Amorim ha fatto anche lui capire, ha lasciato intendere come il reparto difensivo sia in un momento di stabilità e che abbia a disposizione più o meno la rosa che aveva in mente. Quindi molto probabilmente Circati, a meno di offerte irrinunciabili, rimarrà al Parma, anche perché Carlos Cuesta e la società lo ritengono una colonna portante della squadra, soprattutto per l'ultima stagione dove si è ben distinto. Io mi aspetto, nel caso in cui dovesse rimanere a Parma, che è molto probabile, una grande stagione da parte di Circati, che è il più grande indiziato per essere il titolare, diciamo, inamovibile, magari assieme a Troilo, nella coppia difensiva della nuova difesa a 4 che questa sta sviluppando. Quindi un giocatore che ha un anno, una stagione importante in più alle spalle, un mondiale soprattutto alle spalle, che quindi può effettivamente essere ancora di più la colonna portante del Parma in difesa, che l'anno scorso ha dimostrato appunto di essere una squadra che sa difendersi bene, e da qui questa vuole ripartire, perché vuole sviluppare un gioco più offensivo ma senza concedere niente alle avversarie come ha fatto nell'ultima stagione.
0: Appunto, trovare dei punti cardine importanti, direi che Circati lo rappresenta in tutto e per tutto, e sarà interessante, ecco, poi come dicevi, mi ricollego al tema del campo, capire anche il tipo di impostazione a livello di modulo, a livello di posizione dei giocatori. Ne avevamo già discusso l'ultima volta che ci eravamo sentiti, ti chiedo come potrebbero proseguire poi anche questi test su questo slittamento tattico rispetto all'anno scorso, posto che fra due giorni ci sarà un ulteriore test contro la Sampdoria.
1: Sì, esatto, tra l'altro è l'ultimo, perché poi da venerdì prossimo le partite cominciano a contare davvero, e sarà il primo turno di Coppa Italia per il Parma contro una tra Vicenza e Catania. E comunque sì, io mi aspetto che domenica al Tardini si vedrà ancora il modulo, il sistema di gioco che abbiamo visto fino a questo momento nelle altre amichevoli. Io spero di vedere anche qualche passettino in avanti da parte degli interpreti che ci sono sempre stati, e spero anche magari di poter vedere almeno uno dei nuovi acquisti. In questo caso mi riferisco a Ousmane Diallo, che non ha preso parte all'ultima amichevole per un piccolo problema fisico, e quindi spero di vederlo domenica contro la Sampdoria. Più difficile invece credo la presenza di El Bilal Touré, anche se probabilmente magari giocando al Tardini potrebbe darsi che un piccolo spezzone gli verrà riservato.
0: Staremo a vedere allora anche le fette di minutaggio dei giocatori in questione. Edoardo, grazie allora per questo punto sul Parma, e ti auguro una buona fine settimana. A presto.
1: Grazie a voi, buon lavoro e buon fine settimana.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'ultimo aggiornamento sul Parma e su appunto le tantissime operazioni. Abbiamo detto proprio pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità di El Bilal Touré, c'è stato l'annuncio del club emiliano con tanto di dettagli, appunto prestito, oltre al prestito è previsto anche diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni per una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Ma è stata anche ufficializzata poi sei minuti fa l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina, contratto fino al 30 giugno del 2017. Come sappiamo bene, c'è stato il comunicato sia del club viola che del club spagnolo, e quindi inizia a tutti gli effetti l'avventura di Mastantuono in Italia e alla Fiorentina. E tra poco faremo il riassunto di tutte queste operazioni con la redazione di Tutto Mercato Web per appunto poi capire anche cosa potrebbe magari accendersi nelle prossime ore. Vero che siamo abituati al fatto che nei fine settimana raramente ci sono grandi passi avanti per le trattative, ma qualcosa può pur sempre accadere, quindi cercheremo di avere ulteriori delucidazioni. Qui intanto arrivano altri messaggi al 331 82 00213. Addirittura venivano chieste notizie sulla Serie B e sulla Carrarese per entrate e uscite. Io riporto che Bleve potrebbe partire perché c'è il Lecce che vorrebbe riportarlo a casa, e quindi Calabro potrebbe perdere una delle sue pedine. Al momento ci sono tanti interessi per dei giocatori, c'è chiaramente anche il discorso Bois con la Carrarese che sta ripensando al giocatore. Insomma, c'è un incontro poi anche con l'Iraklis, la squadra greca, l'Iraklis Salonicco, quindi ecco, giusto per darti magari anche qualche ragguardo sulla Carrarese, che sarà impegnata nel corso di questa stagione in Serie B, dopo aver confermato bene la categoria nel passato campionato, ed esordirà tra l'altro in Coppa Italia. La Carrarese in gare ufficiali tra non molto, in realtà tra poco più di una settimana, 8 giorni al fischio d'inizio di Torino-Carrarese, uno dei turni preliminari, i 32esimi di finale alle ore 21:15, e quindi queste Sono un po' le trattative da monitorare per quanto riguarda la Carrarese. Intanto riporto anche delle parole invece sempre per una piccola finestra sulla Serie B di Filippo Inzaghi, che oggi, dicevamo, era stato intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport. C'era stata una sua bella intervista dove aveva parlato degli attaccanti della Serie A. Intervistato da Sky Sport, invece, il tecnico del Palermo si è ovviamente soffermato sugli obiettivi. Il Palermo non può nascondersi a un, adesso al momento, un pacchetto avanzato di assoluto valore, quasi da Serie A. Ha detto vogliamo infatti la Serie A, anche se sarà dura. E poi ovviamente ha speso delle parole per quanto riguarda l'innesto di Strefezza, Gabriel Strefezza. Ha detto la società ha dimostrato quanto tiene al Palermo, l'avevo chiesto ad inizio giugno, sapevo che era uno sforzo economico importante, ma la società mi ha accontentato. Quindi il Palermo sta cercando di allestire la rosa quanto mai competitiva per promuovere in Serie A. Intanto comunicazione di servizio, Ivan Cardia mi aveva detto di temporeggiare per un minuto, ma era un paio di minuti fa, quindi direi che tra poco possiamo ritrovare. Attendiamo di capire se possiamo approntare il collegamento o meno. Nel frattempo io resto anche su tutto mercato web, dove ci sono poi anche altre notizie, altri approfondimenti per quanto riguarda il calciomercato. Prima abbiamo parlato di Circati e l'aveva detto lo stesso Edoardo Mammoli. Spalletti lo ha depennato dalla lista, era stata una domanda che gli era stata posta proprio perché la Juventus è impegnata in terra straniera, e con l'amichevole in Australia la stampa locale aveva posto un quesito sullo stesso Circati. Ha detto che è un calciatore promettente. In questo momento però abbiamo nel pilino solo un paio di cose ben definite che non riguardano lui. Non possiamo nemmeno andare a creare situazioni alternative perché disponiamo di una rosa molto ampia. Tanto possiamo andare da Ivan Cardia, abbiamo il via libera per contattarlo e dunque per avvicendarci poi con l'ultima finestra sul calciomercato, l'ultima raffica di questa settimana, questa prima settimana di agosto, e poi ovviamente gli ulteriori aggiornamenti arriveranno nella giornata di lunedì, con sempre l'appuntamento con TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Adesso invece cerchiamo di ricapitolare quanto sta accadendo in questa settimana. Abbiamo ribadito appunto le ufficialità dell'ultimo minuto con il Parma, con il Bilal Touré, e poi la Fiorentina con Mastantuono, che è arrivato appunto proprio nella giornata di ieri in terra toscana. Intanto stiamo provando ad approntare il collegamento con Ivan Cardia, comunicazione con la regia, del resto è il bello della diretta, per appunto magari avere questo ultimo collegamento della settimana telefonicamente. Ecco, stiamo provando a contattare appunto Ivan Cardia, cerchiamo di comunicare in questa finestra. Addirittura abbiamo gli squilli in diretta, abbiamo tutto live. Eccoci Ivan, ben ritrovato e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Ivan, stavamo dicendo proprio poco fa, arrivano delle ufficialità, ormai si sapevano, erano ben note, però direi possiamo partire tranquillamente, ecco, dai dettagli dell'approdo di El Bilal Touré al Parma e di ovviamente il colpo di questi giorni, Mastantuono alla Fiorentina.
2: Sì, infatti io andrei al ritroso da Mastantuono, che diciamo è
0: più che giusto,
2: sicuramente l'ufficialità più importante del momento, anche se poi è un affare diciamo non stabile a differenza dell'altro, come racconteremo. Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva dal Real Madrid, arriva in prestito secco fino a fine stagione, non sono previste clausole di riscatto o qualsiasi altro tipo di clausola, è un prestito semplice, con il Real Madrid che contribuisce al pagamento dell'ingaggio nella misura del 50%, la Fiorentina ha ufficializzato l'affare pochi minuti fa. È chiaramente un colpo molto importante, difficile scegliere il più importante del mercato viola, ma sicuramente
0: complicato.
2: Questo, è complicato, perché poi è chiaro che comunque, per dire, Atta l'hanno comprato, quindi comunque c'è anche quel fattore lì. Però oggettivamente Mastantuono è un giocatore che l'anno scorso è arrivato al Madrid con le stimmate del crack, no? E comunque ha anche giocato, poi magari a Madrid hanno valutato che non è ancora pronto per giocarsi il posto con Vinicius, Bellingham, insomma, gente che a cui è difficile far concorrenza. Sì, insomma, non è che stiamo parlando proprio degli ultimi pezzi, quindi, diciamo, a parte gli scherzi, poi la Madrid aveva l'esigenza, la voglia di trovare una società che garantisse spazio a Mastantuono, e la Fiorentina, dando questo tipo di garanzie, è oggettivamente, secondo me, va detto, grazie ai rapporti che ha Fabio Paratici, perché non è da tutti andare a sedersi con Real Madrid e portare a casa due giocatori, tra l'altro, prima di Mastantuono, ricordiamo, c'era stato Valdepeñas, un profilo diverso, chiaramente. La Fiorentina ha dato queste garanzie, porta a casa un giocatore che potenzialmente nel nostro campionato può fare la differenza. Come doveva farla quando l'ha acquistato l'Atalanta, El Bilal Touré, che è stato...
0: dove c'erano aspettative.
2: Se non lo è, quando è stato acquistato era il colpo più costoso nella storia dell'Atalanta. Credo che lo sia tuttora, ora è una cosa che va da memoria.
0: Penso comunque anche io, sai, perché più di 30 milioni ultimamente dovrei andare a rivedere, controllo, però credo sia ancora il più costoso.
2: Controllo, credo sia ancora il più costoso nella storia dell'Atalanta. Non è andata benissimo a Bergamo, è partito in prestito, è tornato, ora un nuovo prestito al Parma, anche questo ufficiale, da pochi minuti, un prestito che però, come dicevo prima, diciamo, nasconde una possibile stabilità, nel senso che il Parma e l'Atalanta hanno concordato un diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni legate sia al rendimento della squadra sia a quello del giocatore, per un affare che a quel punto andrebbe a costare tra i 10 e gli 11 milioni di euro.
0: Chiaro, sì, comunque ti confermo che è proprio lui. Primo posto ancora per l'Atalanta è il Bilal Touré, quindi questo per far capire quante prospettive, quante aspettative c'erano sul giocatore quando era arrivato in nerazzurro. Mentre per le altre poi magari piste che potrebbero accendersi per il weekend, ti chiedo se può succedere qualcosa. Chiaramente abbiamo detto anche oggi di Leao, che continua ad interessare al Galatasaray, anche se il calciatore preferiva altri lidi rispetto a quelli turchi, e poi come sempre le ricerche dell'Inter per l'esterno destro, la Roma che deve completare il pacchetto offensivo, insomma, di queste piste qui.
2: Anche la Roma, intanto, la Roma intanto ha definito il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, l'ufficialità tra stasera e domani, è una cosa, insomma, ormai imminente. Poi deve sistemare soprattutto la questione sugli esterni offensivi, che sta facendo innervosire Gasperini, niente di nuovo sotto il sole, non infine i rapporti con Toni D'Amico. Gasperini lo conosciamo ormai, vuole dei rinforzi, insomma, comunque la Roma ha trattato diversi giocatori, non è arrivato oggettivamente nessuno in quel fronte. L'obiettivo resta Antonio Nusa, un obiettivo che sin da quando ne abbiamo parlato per la prima volta abbiamo sempre detto che è complicato, perché il Lipsia non scende sotto i 60 milioni di euro. Hai citato la Juve, ti aggiungo l'Inter, sono società che stanno, hai citato anche l'Inter, giustamente, hanno qualcosa in comune, nel senso che sono un po' bloccate dalle cessioni che non arrivano. La Juventus, quella di Cop Miners, in generale diversi elementi a centrocampo. L'Inter a centrocampo ha Frattesi, che peraltro può interessare proprio la Juventus, ma soprattutto in difesa ha Benjamin Pavard, che per ora non si muove, e ha un po' frenato questo tutti i discorsi legati anche per esempio al Cuti Romero, che ormai è un passo dall'Atletico Madrid e difficilmente rivedremo in Serie A, almeno nella prossima stagione. Per quanto riguarda l'esterno, chi vuole ha ricordato che comunque insomma l'Inter ne aveva trattati molto da vicino due, uno l'aveva preso Kalaili, poi sono saltati per motivi completamente diversi. Si studiano le alternative in questa fase, ognuna ha delle difficoltà. Diaby piace da tempo, è un po' offensivo oggettivamente, però ci sono delle questioni economiche questioni economiche non semplici. Nico Gonzalez anche è abbastanza offensivo, più semplice da prendere, anche perché poi con la Juve si potrebbe imbastire qualcosa legato proprio a Frattesi. c'è sempre un po' l'idea Perisic, anche perché si è stato proposto insomma qualche tempo fa, per ora non è quella la direzione in cui sta andando l'Inter, però la filosofia dell'Inter è anche abbastanza chiara, cioè spendono se sono convinti, altrimenti cercano soluzioni meno costose, quindi io non me la sento di escludere in toto l'eventualità di un possibile ritorno di Ivan Perisic. Per quanto riguarda la situazione di Leao invece, continua la trattativa con Galatasaray, non è una trattativa semplice, anche perché sono da convincere sia il Milan sia il giocatore. La prima offerta del Gala al Milan è stata ritenuta bassa, oggettivamente credo che lo sia, perché comunque 35 milioni di euro per Leao non viene dalle stagioni migliori della sua carriera, però se vediamo quanto vengono pagati altri giocatori, credo sia giusta una valutazione un po' più alta da parte del Milan, e allo stesso tempo anche Leao per ora non ne sta parlando, però diciamo che ad altre ipotesi turche ha chiuso la porta. Al Galatasaray non la chiuderebbe, però non è nemmeno lì in questa fase, diciamo che non è nemmeno lì, dopo alcune dichiarazioni che sembravano far pensare a un addio ormai imminente, in realtà non sembra avere tutta questa fretta spasmodica di lasciare il Milan.
0: Tutto chiaro, Ivan, sei stato esaustivo, allora io a questo punto ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro un buon fine settimana, alla prossima.
2: Buon proseguimento, buon weekend.
0: Grazie a Ivan Cardì, a tutta la redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web. Noi siamo arrivati intanto alla fine invece della diretta di oggi di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri e in generale della programmazione di TMV Radio. Noi ci ritroviamo con le dirette lunedì mattina a partire dalle 9.45 alle 10.45 con Attutaci, poi editoriale Rotocalcio e successivamente sempre dalle ore 14 alle 17 con il sottoscritto TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Io ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia. A questo punto auguro buon fine settimana anche a voi. A lunedì.
3: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. A tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un non so nemmeno io come definirlo, allora, quello che è successo il 19 luglio, ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A Tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la redazione di TuttoC.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più
1: Vabbè, under, non mi
2: chiama più nessuno perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Giola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Giola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali, giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio. Il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì. Poi, in termini di concretezza, diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano, e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io, francamente, rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, to torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9?
2: No, del 9 giugno, se non vado
1: Del
2: errato.
1: 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte. Da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno, il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se, insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è, cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare, il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli, nonostante, insomma, fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo per
1: stadio
2: il nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, se
1: Sì,
2: giocassero nel parcheggio,
1: ecco.
2: secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara. hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché, cioè, francamente, mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente. Ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite, certo non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato, certo arrivasse quattordicesima sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto, anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà acqua spesso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo, probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti era la Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudio Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
2: No, a
1: con
2: questo punto
1: tutta la proprietà.
2: per per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
1: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A Tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri e la redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 km dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno. No, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister buongiorno, no buon pomeriggio, oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te radioascoltatori.
0: Franco Lerda, mister buongiorno, no buon pomeriggio, oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te radioascoltatori.

0: della passata stagione. Che potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma, calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare.
1: Come hai detto te, hai detto bene, il calcio d'agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate, la condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche, e questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo è determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere. E quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso: devi ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè, già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti. Di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie, ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto, e comunque con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come ho detto prima, appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo, e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Brescia, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un'Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, quando perdi la finale comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia in questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte, e quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia. Quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come

0: tutte, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
1: Un'ultimissima, mister. Sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente, ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
0: Ma mi sembra una cosa positiva perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante non solo come dire, di novità, ma anche di solidità, e quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' alla costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
1: E allora, vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti, intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
0: Ciao, buon lavoro, arrivederci. Ciao ciao.
1: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana, proprio di Diana. Abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri, dichiarazioni piuttosto importanti, quelle dell'allenatore che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma. Mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però. Bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero. Quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria. Ma devo dire che al nome suo cambia tutto, cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare anche col mio staff questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, della quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. Ci vuole tanta capacità. Fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi che si sono messi completamente a disposizione. Quindi Credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data. Io l'ho data la fiducia, il mio stato l'ha data e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà, quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità. Si parte così. C'è da ricostruire uno spogliatoio. Tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già e lo stiamo costruendo. E si parla, secondo me, già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da un'organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelle che arriveranno nuove troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano ad integrarsi. Non c'è tempo, non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata. La condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio. Quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
3: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata. Buonasera,
4: Mister.
2: Buonasera.
4: Corrado, il sito del Messaggero. Due domande in una. La prima, è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernan Borras? E seconda domanda, abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno. Invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee, senza fare i nomi, che ne pensa? Grazie.
2: No, certo. Allora, sì, quello è vero. Un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma, non si è potuto fare nulla. E, no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani, innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada. Qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare. Anzi, già nella partita di domani saranno fondamentali perché ovviamente giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato. Anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello che. E ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto. E quindi vuol dire che si sta facendo veramente. E tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori non ce ne sono assolutamente più.
3: Mister, buon pomeriggio. Antonino Canavera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
2: Grazie.
3: Due domande. La prima è che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società, se è bastato il nome di Alessandro Gaucci. E poi la seconda è un cantiere aperto, anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata, adesso non so neanche se verranno presentate visto il numero, insomma, abbastanza.
5: No, lascia perdere, una fatica per farli venire.
3: Esatto, e lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento di farvi magari qualcuno agevolare scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
5: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè, Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho i ricordi anche mio e anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore per quello che abbiamo come...
6: Sì, ma adesso non c'è tempo.
5: Adesso non c'è tempo, nemmeno io, quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato, come lei, ad arrivi così, ma è necessario. E quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche, abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori, non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti in un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori, ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno posso riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
3: Grazie.
5: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
5: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea del suo di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio da lei anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
5: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che lavoriamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale poi direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano l'idea di calcio. Adesso mi sembra anche essere un po' arrogante dicendo che io ho un'idea di calcio, io porto quello che ho, sono le mie conoscenze. E ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi.
2: La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno, dopo annate onestamente non facilissime.
6: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Mi chiamo Marco Taccucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Lo vorrei chiedere, io ho saputo che, insomma, lei l'ha detto adesso, 352-3412...
2: 2-1, sì,
6: 1-2. C'è questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista o con due trequartisti bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
6: E questa qualità si trova secondo lei in giro in Serie C?
2: Assolutamente sì.
6: Oppure diciamo è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore, il 3-5-2, 3-4-2-1, secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni, e cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite, cioè bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione a tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Frecciarossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno quattro club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del club umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato un mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del club umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata la conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo, sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda lo staff che sarà con il mister, ci saranno tre collaboratori. Ovviamente, con il fatto che è stato tutto fatto così in gran fretta, mi ricordo il nome di Filippini, che è il suo secondo, mi ricordo il nome di Alessandro, che sarà il match analyst, e non mi ricordo il nome del preparatore atletico, che è Esteban, ma è di origine, è argentino, no? E quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione qui in quanto è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco, perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto, perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni,
2: Allora Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate quando compaiono nei display dei telefonini fanno la differenza con la tua umiltà che ti contraddistingue.
1: Non lo so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa, così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire. Però a parte le battute, ovviamente credo che ho visto apertura perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono, e bisogna fare delle scelte alla velocità della luce, perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. La difficoltà vera che si ha non è in questo momento non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra. Però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14-15, quindi altri 4-5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si aumenta, dice ma io non c'ho la squadra, allora bisogna far presto.
0: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del Grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com, perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi, e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti, assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, è uno di quelli con cui io invece vado tanto tanto d'accordo, è uno di quelli con cui ho sempre lavorato benissimo, anzi ho avuto pochi giorni fa un retroscena, sono stata la sua prima telefonata da regista di TMV Radio. Non sarò l'ultima telefonata, perché Giorgio ha anche qualche ora ancora da fare su TMV Radio, però da lunedì, ahimè, non avremo più Giorgio in regia. È giusto, giustissimo, coltivare le ambizioni professionali, lo facciamo tutti, lo ha fatto anche Giorgio, che insomma intraprenderà altre strade, però per quanto io dice, per quello che andrà a fare, e insomma, però in realtà, ecco, mi dispiace non avere più Giorgio in regia da lunedì. Non me ne voglia, Giorgio, perché davvero sono molto contenta, andrà a fare una cosa veramente fighissima. Però però niente, non ce l'avrò più io in regia, e questa è una cosa che non mi è piaciuta affatto. È stata un po' appunto la cosa che, quando lunedì io gli avevo chiesto un miracolo perché c'erano dei piccoli problemi tecnici che lui poi ha risolto, mi aveva detto: beh, ci sono due brutte notizie che devo darti. Una è appunto che queste cose non, insomma, era un po' un problema farle, poi lui le ha fatte. Io gli dissi: sì, vabbè, Gio, guarda, basta, stop, lunedì non partiamo subito, e niente. E poi invece è arrivata l'altra brutta notizia. Però vabbè, è stato davvero un grandissimo piacere, Giorgio, lavorare con te. Buona fortuna per tutto e super tanti cuoricini per te. Noi ci ritroviamo invece lunedì, e buon fine di settimana a tutti voi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo durante il programma del Napoli, del mercato dei partenopei e non solo, e lo faremo insieme a Salvatore Piazzo, voce storica della RAI, che è in collegamento con noi. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Innanzitutto, prima di affrontare i vari temi dell'attualità calcistica, ho rivisto con una certa nostalgia nel ricordo che è stato fatto in questi giorni di Franco Baresi una tua intervista a Maradona con la maglia di Franco Baresi.
1: Beh, era un'intervista che realizzai. Franco Baresi mi disse nell'88, sembrerebbe più nell'89, comunque era una partita tra Napoli e Milan finita 1-1 e soprattutto era una partita molto importante per il Milan, e Baresi fece una partita straordinaria, tanto straordinaria, si erano già incontrati e si erano già, come dire, salutati diverse volte in diverse partite, però quella volta Maradona sentì il bisogno di andare a centrocampo, complimentarsi personalmente con Franco Baresi e prendersi la maglia, gliela chiese, e quindi ci fu questo scambio di maglia. Cosa che poi colpì la mia attenzione, nessuno in quel momento ci fece caso, io raggiunsi Maradona e riuscii a dare quella famosa piccola intervista che ultimamente ha fatto il giro del mondo, perché l'ho trovata sui siti spagnoli, francesi, inglesi, cioè voglio dire, chiunque abbia in qualche maniera ricordato e celebrato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, e cioè Franco Baresi, non ha potuto fare a meno di vedere quella piccola intervista. Il che significa, a parte insomma una questione di orgoglio, che quando lavori bene e con grande onestà e umiltà, poi qualcosa nel tempo ti ritorna.
0: Eh sì, soprattutto anche attraverso le idee, no? Che possono essere vincenti, tra virgolette.
1: Ma sicuramente, guarda, peraltro Baresi, giusto per ricordarlo ancora meglio, Franco Baresi ha scritto nel mio libro in onore di Diego, 60 DD dopo Diego, il libro scritto praticamente un instant book proprio nelle settimane in cui era morto Diego Maradona, fu molto gentile e mi dette un'intervista, cioè o meglio, un'introduzione al libro. È un'introduzione bellissima perché parlava di Maradona in termini veramente entusiastici, dicendo: ci sono dei calciatori che sono non replicabili, non fotocopiabili, irripetibili. Maradona è il numero
0: Senti, parlando invece del Napoli di oggi, che sensazioni hai dopo le prime amichevoli, dopo che il lavoro di Allegri è iniziato da qualche settimana ormai?
1: Ma a parte la primissima proprio partita contro l'Arezzo,
0: Sì.
1: che evidentemente è un'amichevole che non porta bene a Napoli perché anche nella passata stagione perse. Al di là di questo, l'ho visto contro l'Osasuna, che è una squadra che si è salvata a stento nello scorso campionato. Mi sembra un reparto geriatrico perché i calciatori vanno da 35 a 33, 34, insomma, addirittura anche il portiere in seconda a 33 anni. Questo per dire. Ed era allenata da un italiano di Guidonia, Lisci,
0: Sì.
1: che è Alessandro, Alessio mi pare,
0: Alessio,
1: che è andato
0: Alessio.
1: poi al PAOK. E quella che abbiamo incontrato, l'Osasuna, è sostanzialmente una squadra un po' molto aggressiva anche sul piano fisico. È una squadra arrabbiata perché si è salvata nella Primera Divisione spagnola grazie a 4 gol di differenza e a 3 incassati in meno. Quindi proprio sul filo del rasoio. E detto questo, che cosa abbiamo visto di positivo nel Napoli? Nel Napoli abbiamo visto di positivo, molti hanno guardato, hanno allungato le telecamere, gli zoom, i riflettori, soprattutto su quei nomi che sono nell'immaginario, tipo Vergara, tipo Højlund, vedere un po' come la difesa di Lorenzo, Politano. Io personalmente ho osservato con particolare attenzione alcuni calciatori in particolare che poi sono anche subentrati nel primo tempo e fino, mi pare, al 70esimo, Marianucci. Allora io porrei grande attenzione su questo difensore che nasce centrocampista, molto giovane, molto intelligente, che ha un senso tattico e di impostazione tipico dei centrocampisti, anche se fa il difensore centrale. Poi ho visto in sua sostituzione un ragazzo di 18 anni, Garofalo, che mi ha colpito moltissimo, ma anche un altro di 17-18, anche lui molto giovane, siamo 2007-2008, fine 2008, ed è Prisco. Allora, quando si parla dei calciatori che mancano in Italia, in realtà non è che mancano, manca il coraggio di utilizzare ragazzi di 17 e di 18 anni. Peraltro ho visto anche l'Inter e il Milan e quindi, per esempio, vedi, nell'Inter ho visto due giovani strepitosi, Lavelli, che peraltro ha dato la palla a Barella, che ha fatto l'assist per il gol di Di Marco, e poi ho visto Bovio, ecco, un altro ragazzo, 1,90 m, difensore centrale. Ma allora i calciatori bravi ci sono.
0: Ci sono, e comunque al di là dei giovani che sono molto importanti, il Napoli tiene caldi anche obiettivi relativi a giocatori fatti e finiti, giocatori molto importanti. Mi riferisco a Gabriel Jesus, che è diventato un nome caldo per il Napoli. Cosa ne pensi?
1: Ma guarda, francamente nel Napoli si stanno facendo un sacco di nomi, Ceballos, chi in uscita, chi in entrata. In realtà il Napoli sta facendo solamente movimenti in uscita, non è ancora certo Allegri chi terrà e chi manderà via. Per esempio Allegri si è molto soffermato sui ragazzi, così come invece Manna, il direttore sportivo, si è soffermato sui 7 attaccanti di cui gode il Napoli. Adesso c'è Lukaku, che non è rientrato, e per il quale ci sono due squadre che sarebbero interessate ad averlo.
0: Senti, in tema di argentini, tu te ne intendi naturalmente, a Firenze è arrivato Mastantuono, che è stato accolto
1: Ah,
0: ieri
1: grande.
0: all'aeroporto da 600-700 tifosi letteralmente impazziti di fronte a lui, in delirio per l'arrivo di questo talento classe 2007 cresciuto nel River di proprietà del Real Madrid.
1: Allora,
0: Destinato ad
1: guarda,
0: essere un idolo?
1: sicuramente, perché è un calciatore bravissimo, peraltro arriva da River Plate, che è la squadra, per così dire, dicono in Argentina, dei new rich, dei ricchi, di quelli veramente ricchi, in un paese dove l'inflazione è a livelli altissimi. Ma al di là di questo è un calciatore sul quale c'erano molte attenzioni
0: Sì. Anche
1: da parte di tutti gli
0: il Napoli lo
1: osservatori.
0: voleva?
1: Ma il Napoli si è avvicinato, poi ha ripiegato su Ceballos perché è stato più facile contattare il calciatore, è stato più facile riuscire a bloccarlo, anche se adesso si fa avanti il Celta Vigo, che sarà proprio il prossimo avversario nell'amichevole di domenica contro il Napoli, e il Celta Vigo vorrebbe il brasiliano del Boca Junior, l'argentino Ceballos, mentre invece Mastantuono, l'argentino, era nelle mire anche del Napoli, però poi hanno dirottato su Ceballos.
0: Fiorentina che con Mastantuono prosegue una campagna acquisti sontuosa. La Fiorentina è stata definita la regina del mercato perché in effetti è riuscita a prelevare giocatori di grande livello.
1: Sono d'accordo perfettamente. Peraltro credo che le vere sorprese del campionato saranno due, a mio giudizio. Una è la Fiorentina, è in netta risalita, ha fatto un mercato strepitoso, Mastantuono è soltanto l'ultimo
0: Sì.
1: di una serie di colpi, e il Como. Sono le due squadre che si inseriscono a pieno titolo, veramente a pieno titolo, e per quello che stanno spendendo tra le prime quattro. M'azzardo a dire questa cosa, però credo fermamente nella strategia che sta portando avanti la Fiorentina e in quella del Como.
0: E quindi nelle prime quattro chi non vedi allora tra le big?
1: Ma io vedo ancora grandi difficoltà per il Milan, che non scioglie, nemmeno Amorim riesce a sciogliere questo problema di Leao. L'ho visto in partita, sì, qualche cosa la fa, ma ho l'impressione che sia un calciatore sopravvalutato. Di certo non può fare il centravanti, per cui il Milan dovrebbe avere almeno un paio di attaccanti veri e particolarmente forti. Comunque Amorim avrà delle difficoltà. Poi c'è l'Inter bisogna rivederla quando arrivano due o tre titolari che sono mancati nell'amichevole di Perth in Australia con il Milan.
0: Eh certo, invece l'Inter comunque resta la favorita.
1: Ma resta favorita, diciamo, e il Napoli dovrebbe essere l'altro competitor. Poi bisogna vedere che cosa fanno la Juventus, perché anche la Juventus l'ho vista, non mi è sembrato che Spalletti abbia mosso tantissimo la squadra, anche lui è in attesa evidentemente di qualche acquisto importante, per cui allo stato dell'arte io dico che Inter e Napoli, e poi bisogna vedere come Fiorentina, come si inseriscono. Poi, poiché il campionato si chiude, cioè, o meglio, si apre molto presto e il mercato si chiude molto tardi, e cioè il 1º settembre, anche se non vorrei citarlo, bisogna dire che ha ragione Galliani, il mercato, attenzione, si fa nell'ultima settimana.
0: E da Roma invece che sensazioni ti dà? Roma che tra l'altro nelle ore scorse è riuscita a trovare l'accordo con Pellegrini per il prolungamento del
1: Sì.
0: contratto, è una Roma che
1: Sì.
0: ancora comunque va a caccia degli esterni d'attacco.
1: Eh sì, però insomma la Roma voleva dei calciatori anche del Napoli, voleva dei calciatori importanti. E in effetti la Roma è un po' in stand-by, un poco per gli assetti societari, sono subentrati nel Consiglio di amministrazione nuovi personaggi. Un altro poco perché sul mercato poi non è che ci sia granché. Se tu vedi quello che succede in Premier o in Spagna, il Real Madrid spende 140 milioni per un calciatore soltanto, 140 milioni è quello che spende una grande squadra in Italia per cambiare almeno 6-7 calciatori.
0: Sì, assolutamente. La Lazio, restando proprio sulle romane, è destinata ad un campionato anonimo, secondo te?
1: Io frequento molto Roma, preferisco non rispondere. Mi astengo dalla facoltà di rispondere.
0: Senti,
1: Perché
0: invece.
1: ciò che dico potrà essere usato contro di me.
0: Certo,
1: Cioè,
0: no, no.
1: no, ma al di là degli scherzi, insomma, a parte l'ottimo acquisto di Gattuso che trasferirà la sua rabbia, la sua grinta alla squadra, l'Odito dovrebbe veramente muoversi sul mercato.
0: Assolutamente. Il Bologna invece vedi una squadra con qualche difficoltà, insomma, rispetto agli ultimi anni, probabilmente ci sono meno investimenti. Tra l'altro ci sono state anche delle
1: Sì,
0: partenze
1: guarda,
0: eccellenti.
1: il Bologna era una di quelle squadre insieme alla Fiorentina che io attenzionavo perché mi dava sempre l'impressione di voler fare un grandissimo salto di qualità. Però poi, un poco perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati le strategie, perché poi bisogna stare attenti perché tutte le squadre del campionato italiano sono tutte fortemente indebitate. Fa senso capire che fino anche il Napoli, che aveva chiuso sempre in attivo, quest'anno, parliamo del bilancio ovviamente 2026, ha 25 milioni di debito, il che è veramente clamoroso. Tu hai questo paradosso nel campionato. Allora, il paradosso è il Como ha speso già 140 milioni, però ha 53 milioni di fatturato. Il fatturato operativo del Como è 53 milioni, ha 130 milioni di debiti. Dall'altra parte, facciamo l'esempio del Napoli, per passare praticamente anche al sud, il Napoli invece ha la maggiore liquidità di tutto il campionato, più 174 milioni, ha un debito di 25 milioni e un fatturato operativo di 370, però si muove sul mercato come si muove il Como, anche con qualche vincolo in più. Non è questo il calcio che noi vogliamo, ci dovrebbe essere una riforma strutturale per consentire a tutti di essere ai nastri di partenza nelle stesse condizioni. Faccio soltanto un esempio banalissimo. Con quello che è ricco, per come è ricco il Napoli, nello scorso campionato, ricorderete che alla Roma è arrivato l'attaccante Malen ed è stato preso da una squadra, da una società fortemente indebitata. Nella Roma sono stati inseriti quasi 800 milioni in 2 o 3 anni. Invece il Napoli, che aveva avuto su tutti i bilanci in positivo, non ha potuto fare campagna acquisti e comprare quel difensore in più che poteva fare la differenza. Perché poi quando andiamo a vedere i risultati e vediamo che il Napoli ha vinto la Supercoppa, ma è andato male in Champions, dobbiamo anche considerare che non aveva chi sostituire con chi.
0: Non abbiamo parlato della Juventus che continua a fare mercato, deve cercare parecchi tasselli per completare il puzzle da mettere a disposizione di Spalletti. C'è anche la questione portiere con Suzuki che sembra essere tornato nel mirino dei bianconeri. Cosa pensi di questo portiere che abbiamo visto?
1: Intanto è un portiere molto bravo, attenzione, lo abbiamo visto anche recentemente, cioè veramente è un portiere bravo, ma credo che non sia soltanto l'unico problema di Spalletti, il quale peraltro non è uno da buon toscano che le manda a dire, ha detto chiaramente quello che occorre, ed è chiaro che se gli danno soltanto un attaccante e si ferma tutto lì, lui è costretto a dire questo ho e con questo vado avanti. Però è chiaro, guarda, io seguo molto i siti del Piemonte, soprattutto quelli juventini, seguo per esempio il buon Carlo Nesti, che è uno che ne capisce tantissimo di calcio, un mio collega, un ex collega della Rai, certo, il quale è molto critico. E allora evidentemente se uno che è un aficionados della Juventus, come Carlo Nesti, che è particolarmente competente, dice che così non si va da nessuna parte, io non posso che sottoscrivere quello che ha detto il collega.
0: Un'ultima considerazione su Pippo Marchioro, che ieri ci ha lasciato all'età di 90 anni, ha guidato tante squadre, il Cesera in particolare, è riuscito a portarlo anche in Coppa UEFA, la Reggiana, il Milan, anche se non è stata un'esperienza felice per lui, ha allenato anche al Sud, per una breve parentesi è stato all'Avellino. Come lo ricordi?
1: Ma guarda, in effetti non è che al Sud, a parte quella parentesi di cui hai fatto cenno tu, abbia lasciato tanti ricordi, ma il problema non è valutare gli allenatori o i calciatori per la quantità di titoli che hanno vinto, ma per la qualità che hanno saputo esprimere. Pippo Marchioro era un gentleman del calcio italiano e quindi tutti lo ricordiamo con straordinaria simpatia e anche un po' di rammarico, se poi andiamo a vedere alcuni allenatori che girano in Europa.
0: Non c'è dubbio, mi sembra una condivisibile considerazione la tua. Salvatore, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Dopo questa chiacchierata con Salvatore Biazzo, restiamo su Pippo Marchioro perché vi proponiamo anche il ricordo di Massimiliano Esposito, che lo ha avuto come allenatore alla Reggiana. Esposito, lo ricorderete, fu anche l'autore di quel gol con la maglia della Reggiana che permise agli emiliani di rimanere in Serie A contro il Milan. Un gol decisivo all'ultima giornata contro il Milan per la permanenza in Serie A della Reggiana. Sentiamo dunque le parole di Massimiliano Esposito.
2: Beh, ricordare Pippo Marchioro non è difficile, nel senso che era un grandissimo allenatore, una bravissima persona soprattutto, ed è quello che ha lasciato, secondo me, in ognuno di noi. E viene a mancare, appunto, ecco, una persona incredibile, di un'umanità enorme. E io lo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre, perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, di esordire in Serie A e di coronare in parte il sogno mio e di tutto il popolo granata, cioè quello di rimanere in Serie A con quella vittoria ovviamente all'ultima di campionato contro il Milan. E che dire, un saluto di cordoglio a tutta la famiglia del mister e un saluto a lui dallassù, che sicuramente veglierà su tutti noi. Da Massimiliano Esposito, ciao a tutti.
0: Era la stagione 93-94 quando appunto all'ultima giornata la Reggiana sconfisse 1-0 a San Siro il Milan. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Benvenuti a Storie di Calcio, oggi ospite è Carlo Pellegatti, che saluto subito. Ciao Carlo, ben trovato.
2: Un saluto a tutti.
1: Carlo, con te voglio parlare del capitano, voglio parlare di Franco Baresi. E voglio chiederti subito, ecco, quando ti dico Franco Baresi, la prima fotografia di Carlo Pellegatti.
2: La prima fotografia è quel suo debutto autorevole a 18 anni, lui è del 60, ha debuttato il 23 aprile del 1978, lui compie gli anni, quindi aveva quasi 18 anni, e Nils Liedholm, che aveva scoperto con l'occhio lungo nel provino del 59 Gianni Rivera e disse subito prendetelo subito, Nils Liedholm, pensate, ha scoperto anche Franco Baresi, che ha ricevuto la fascia praticamente simbolicamente dopo qualche anno, ma è l'erede di Rivera come carisma, personalità, eccetera. Ha visto subito questo ragazzo, l'ha messo subito, c'era l'infortunio, vi ricordate, era Monturone, ma poi l'anno dopo, l'anno della Stella, vende, il Milan decide di dare via Ramon Turone per affidarsi a questo ragazzo. Una difesa con Bet, con Collovati, con Maldera, quindi una difesa importante. E Franco Baresi prende in mano le redini della difesa, che poi vince lo scudetto della Stella. Quindi questo ragazzo, di poche parole, la scomparsa dei genitori quando lui era molto piccolo ha velato questo suo viso per sempre. Non ha, sì, sorride, ma non è mai il sorriso, diciamo, il sorriso trascinante, sempre un sorriso discreto, parlare piano, ti guarda magari, e come dicono tutti i suoi compagni, due o tre occhiate, non era quello che si metteva a urlare, due o tre occhiate.
1: Senti Carlo, colgo l'occasione, hai parlato della sua, del fatto della mancanza dei suoi genitori. Ecco, nel corso degli anni, tu che hai seguito il Milan in tantissimi momenti, ti ha mai parlato del papà e dei genitori, Franco?
2: Non avevo questa confidenza, era una confidenza rapporti con Maura, sono andato a quando è nato il bambino in ospedale a salutarla, però non ho mai avuto in generale, ma non per scelto o per snobismo, certo. per vita capita, non ho mai avuto grandi rapporti, uscite a pranzo, alla sera, alla cena, con la famiglia mia, con la famiglia, in generale non ho mai avuto questi rapporti così, pur conoscendo bene Adriana e Paolo Maldini, Maura e Franco Baresi, no, quindi non me ne ha mai parlato, lui si è stata la sorella che praticamente li ha aiutati a crescere, sia Beppe che Franco. E quindi tutte e due, e quindi questa è stata poi la sua vita. Ha trovato una donna autorevole come Maura. Io c'ero in quella trasferta, il Milan giocava in Serie B ad Arezzo e sono andati nell'albergo di Montevarchi, è lì che è scoppiato l'amore tra lui. Lei era figlia dell'albergatore che ha ospitato il Milan lì al Montevarchi. Quindi proprio una trasferta del Milan ad Arezzo ha fatto scoppiare la scintilla.
1: Senti, chiedo invece a Carlo, che ha visto veramente tantissimi calciatori esordire nel Milan, tu hai parlato proprio dell'inizio, ecco, pensavi che potesse diventare quello che poi è diventato veramente, Franco, quando l'hai visto la prima volta?
2: Sai, lui va a comandare la difesa subito, titolare inamovibile, a 18 anni, lo vedevi, ripeto, affiancato da Bet, ma anche da Collovati, da Maldera, tutti giovani erano, no? E non giovane come lui, però sì, non posso dire ma, però è come quando è arrivato Kakà, dopo io l'ho visto la prima partita contro il National di Bucarest, allenato da Zenga, e tu rimani in caccia, dici andava sempre via l'uomo, e lì lo stesso guidava la difesa, comandava. L'ho visto giocare, per esempio, la partita di Belgrado, la seconda, davanti alla difesa, una partita quella lì. Allora, se tu mi chiedi, magari non avevi intenzione di chiedermelo perché è difficile, qual è stata la più bella partita di Franco Baresi, io metto quella. Era già una situazione difficile, complicata, 24 ore dopo, salvati dalla nebbia, e lui proprio ha giocato una partita, lui e Van Basten, ma soprattutto sì, lui proprio trascinava, giocava davanti alla difesa, non era uno dei quattro, davanti, incredibile.
1: Con la Stella Rossa, no? Quella gran mitica partita lì.
2: Quella di Belgrado,
1: sì, dove sì,
2: pareggiato l'andata, stava perdendo meritatamente e senza storie. Poi io sono lì nell'intervallo e vedo il dio del calcio con una vanga in mano che ha incominciato a spalar dentro migliaia di etto non so che cosa di nebbia. E la partita magari finita, non so, alle 2:45 in vento, alle 3:05 non si vedeva più niente, cioè non in un'ora, cioè è arrivato come proprio il dio del calcio che ha detto no, il Milan non merita di uscire, e ha vangato dentro proprio alla... ma li vedevi, come se il dio del calcio che ha detto no, il Milan non merita di uscire, e ha vangato dentro proprio alla... ma li vedevi, come se

0: nella storia di Franco un momento dove, non so, tu hai pensato che potesse andare via o c'è stato qualcuno che, qualche squadra, qualche club che si è avvicinato in maniera forte a lui?
1: Per fortuna ce l'hanno detto dopo, perché negli anni lì è Farina, che ovviamente è considerato un presidente che ha rischiato di far fallire il Milan. Però bisogna guardare tutto insieme. E lui ha resistito e ha detto, forse era la Juventus che voleva Varese, ma non lo so. E ha detto assolutamente no. Farina ha detto no. E un momento. Spinto probabilmente anche da Varesi, perché se tu hai un giocatore che ti dice guardi, io da qua non mi muovo, è inutile che vai a...
0: Certo.
1: Ecco, lì non lo sapevamo, ma in quegli anni bui di inizio anni 80, diciamo, quando il Milan è andato in B nell'82-81, veniva 79-80, poi 81-82, e lì ci hanno detto che ha rischiato, ma Franco Varesi nelle sue interviste ha sempre detto da qua non mi sono mai voluto mettere. Proprio uno con dentro la maglia, pur avendo fatto il provino all'Inter, che l'ha respinto perché era troppo gracile.
0: E lì
1: E
0: ci andò il
1: allora
0: fratello.
1: andò il fratello, invece lui, puff, è arrivato subito qua, il Milan l'ha preso subito.
0: Senti, ti chiedo due cose. La qualità migliore dell'uomo Franco e del calciatore. Le distinguiamo.
1: Essere riuscito ad avere questa personalità, ribadisco quello che ho detto prima, senza parlare, con uno sguardo, con un esempio, con l'esempio e con lo sguardo. Non è facile comandare, essere un leader con lo sguardo e con l'esempio, perché il leader magari è un affabulatore, si fa fuori dal campo. No, proprio quando si diceva il leader silenzioso. È una grande personalità unita a così poche parole, non è facile. Invece diceva qualcuno, non so, parlavo forse con Giovanni Galli, quello che mi dicevano di lui, l'intuizione, cioè sapeva sempre dove andava la palla. Quindi l'intuizione e il capire da dove arrivavano i pericoli. Io faccio sempre l'esempio, lo voglio fare anche qua. Andate su YouTube, partita Milan-Torino 1-0 Raducioio, ricordo, non so se era 92, 93, 93, 94. Andate a vedere, era Goria che ha fatto la cronaca per Domenica Sportiva. Lì la difesa sbaglia e quando mancano 3 minuti il Milan vince col gol di Raducioio, si presenta solo Aguilera davanti a Sebastiano Rossi, che è un po' a mezz'area, quindi si... Stavamo chiedendoci se segnava il gol alla destra o alla sinistra di Rossi,
0: Certo.
1: toglierlo. Nel momento che lui sta una frazione di secondo capendo dove tirare, era dietro 10 metri e è arrivato Franco Baresi che gli ha tolto la palla, non se n'è neanche accorto. Io faccio sempre il paragone, chi mi sente spesso mi dispiace ripeterlo, ma dato che magari tu non l'hai mai sentito, il ghepardo con la gazzella sul Serengeti. La gazzella non si accorge neanche dell'arrivo del ghepardo. Lì lui stava guardando dove mettere la palla ed è arrivato Franco Baresi, gliel'ha tolta e Billy Costa Curta l'ha abbracciato subito. Ecco, questa immagine di straordinaria, lo chiamavo anche Gulliver, il Gulliver contro i Lipuziani. Gulliver è un gigante, no?
0: Certo,
1: Jonathan,
0: certo, certo,
1: che è nel paese degli Lipuziani. Ecco, lui faceva, non aveva una velocità, cioè non era spettacolare nello sprint, no? Però quando incominciava ad andare con la sua leva sembrava veramente Gulliver, rubava i
0: sai.
1: metri.
0: Guarda, c'era
1: E
0: quando
1: poi
0: facevo
1: era
0: le.
1: riservante alla Theo Hernandez di questi tempi, quando pubblicò, quando lui portava avanti la squadra e veniva avanti lui, no? A
0: Esatto,
1: parte.
0: in maniera regale, testa alta, era bellissimo.
1: Esatto. E lì ti aspetti sempre la giocata, cioè c'era un brivido quando prendeva la palla, quando veniva avanti con la palla.
0: Possiamo dire, Carlo, che è stato veramente un centrale moderno, cioè era uno di quelli che adesso giocherebbe tranquillamente con questo possesso palla dal basso, i piedi buoni, testa alta, visione di gioco, cioè uno che adesso giocherebbe
1: quasi
0: tranquillamente.
1: centrocampo, ti stavi dicendo.
0: Esatto, esatto,
1: Sì, sarebbe l'ideale di Guardiola, di tutti questi.

0: allenatori.
1: Esatto, di Fabregas, un difensore di questo tipo, ecco.
0: Sì, certamente. Poi ha avuto la fortuna, io lo fra i soprannomi gli davo anche quello di Elliot Ness, gli intoccabili, di giocare con Tassano. E diceva Giovanni Gallio o qualcun altro che gli ha fatti crescere tutti. Tassotti non era quello lì.
1: No, no, vero.
0: Maldini era un giocatore che è cresciuto, ma voglio dire, non è che è partito fenomeno. Billy Costacurta non ne parliamo, Filippo Galli, cioè Tassotti cosa è diventato
1: Forse
0: quando...
1: Filippo Galli, mi permetto di dire, non so se siete d'accordo, che era quello che aveva una qualità maggiore rispetto agli altri, no? Come difensore.
0: All'inizio lasciamo stare Maldini, perché è tutto un caso particolare,
1: Sì.
0: ma certamente più di Billy Costacurta e più di Tassotti, che poi
1: Sì.
0: Dialma Tassotti sembrava un brasiliano, ma prima era il brasiliano, tu sei di Roma, era il brasiliano di San Basilio, era, cioè,
1: Sì,
0: capito?
1: è vero, me lo
0: Capito?
1: raccontava
0: Quindi,
1: papà.
0: ecco,
1: Gli esordi, me lo
0: papà,
1: raccontava
0: io
1: papà.
0: conosco, uscendo anche il fratello, non so se l'hai mai visto, identico a Tassotti. Beh, poi
1: Sì,
0: tu lo conosci perché ha iniziato nella Lazio.
1: è vero, vero, verissimo. Il giovanile della Lazio, tra l'altro, ha iniziato
0: E il fratello
1: Tassotti.
0: identico, quando veniva a
1: Senti, Fa,
0: trovare.
1: possiamo dire, tu insomma, è vero che hai visto tante partite del Milan, ma tu sei un profondo conoscitore di calcio. È esagerato dire che stiamo parlando del più forte in quel ruolo, almeno dal punto di vista italiano. Io non so se possiamo anche
0: Ma
1: io lo considero. Io ho
0: allora
1: sempre detto che avrebbe meritato il pallone d'oro, quindi
0: dobbiamo
1: figurati.
0: essere sinceri, magari qualcuno legittimamente, perché noi siamo onesti, potrebbe dire che Scirea era più bravo, non lo so. C'è da dire che quando un giocatore viene esaltato anche dai risultati, è chiaro che quando poi fai il bilancio, insomma, Scirea non ha alzato, campione del mondo, d'accordo, ma non ha alzato e non ha giocato nella difesa più forte della storia. E nella squadra più forte della storia, non detto da me tifoso del Milan, ma
1: No,
0: detto
1: no,
0: da
1: no.
0: di club, la squadra più forte di club della storia. Dopo è venuto il Barcellona, ma in quegli anni la FIFA aveva detto il Milan. E quindi è proprio ha giocato con grandi campioni davanti, con grandi campioni di fianco, chiaro che anche la sua leggenda è anche aumentata. È stato eletto, magari non lo sai, te lo dico io, il milanista del secolo nel 1999. E puoi capire nel 99, diciamo dagli anni 45 in avanti, perché sono stati anni non belli, dopo i primi anni di pionieristici, quando il Milan ha vinto il campionato, poi anni disastrosi dal 45, però pieni di campioni, i Rivera, i Cesare Maldini, gli Schiaffino, i Grillo, i Cucchiaroni, i Nordahl, i Gren, i Rivera, e lui è stato eletto il giocatore del secolo. Del Milan, ovviamente, quindi puoi capire. Proprio perché è scomparso il dolore. Poi tu sai benissimo che la vita quotidiana ti porta a non pensare sempre alla stessa cosa. Però che siamo poi, quando ci si è avvicinati al funerale, ti rendi conto della perdita. Lì non c'è stata la camera ardente, ma praticamente una maglia di Baresi a casa Milan è come se fosse stata una camera ardente, cioè una fila di persone che hanno portato la maglia, che hanno portato un fiore. C'è proprio, penso proprio che in questo senso sia penso il più grande milanista della storia anche dopo il 99, perché credo che a nessun giocatore, chiedo scusa a tutti gli altri, una mozione degli affetti di questo genere ci sarebbe stata. Proprio uno di noi, Ferradina, tu non lo sai dov'è, è un Milan Club a Matera, vicino a Matera. Ai funerali ci saranno, ci sono, cioè capisci,
1: Davvero.
0: da Castelfidardo, cioè
1: Dappertutto, certo.
0: come se fosse una partita.
1: Sì.
0: Non vedranno niente perché sicuramente la chiesa sarà off limits, però io voglio esserci. È
1: Certo,
0: come se
1: certo.
0: vai in una partita dove vedi poco, però io
1: Però
0: cerco.
1: sei. Cioè. Senti, Carlo, prima mi hai detto la partita più bella che li hai visto giocare. Ti chiedo invece la cosa dal punto di vista di campo che ti impressionava maggiormente di Baresi.
0: Mette la squadra a zona. Non dobbiamo dimenticare, Marco, quando tu mi chiedi l'importanza di Sacchi, ma Baresi, Tassotti avevano già Galli avevano già lavorato con Lidl. Lavorare con Lidl vuol dire lavorare difesa zona, bellezza della palla, movimento, continua la palla che gira. Quindi Sacchi, non dico che sia stato facilitato, però indubbiamente ha trovato giocatori che conoscono le famose conoscenze, quando Sacchi dice le conoscenze, avevano le conoscenze. Poi il Milan è stato fortunato perché sembrava una squadra finita, ha trovato non uno che ha fatto delle cose tattiche straordinarie, non viene ricordato Capello per questo, ma perché è riuscito a dare linfa vitale a giocatori che sembravano finiti. Capito? Questo connubio, e lì Baresi ha toccato dei vertici, perché non voglio dimenticare che quando il Milan perde la finale con Marsiglia in Champions League, ti fa venire i brividi questo numero. Magari ne sbaglio di uno, ma non sbaglio. Aveva segnato 22 gol prendendone uno. In tutta la Champions League, battuto solo col PSV, ma il Milan ha vinto, di Romario, perché le altre le ha vinte tutte non prendendo mai gol. È il Milan delle 58 partite senza perdere. E Baresi è sempre il capitano e sempre il regista. Cioè, hai capito? Non dobbiamo dimenticare che livelli ha raggiunto Baresi e che livelli ha fatto raggiungere al Milan. Sono cose irripetibili. 23 gol e ne subisci uno, lasciamo stare la finale, e ne subisci uno è una cosa fuori dal normale.
1: Senti, so che è difficile rispondere a questa domanda prima di salutarci, però ti voglio chiedere una cosa. Hai mai visto un calciatore che in qualche modo te lo abbia, non so, in qualche movenza ricordato?
0: Ma voglio girarti un po' la domanda. È arrivato, e la chiudo forte come piaceva Silvio Berlusconi, le chiuse forti. È arrivato che lo chiamavano Kaiser Franz. E durante la carriera hanno chiamato Beckenbauer Kaiser Franco. Ecco, la grandezza di Baresi.
1: Sì, è veramente. Senti, e sulla curva, sul nome alla curva, hai un tuo pensiero così?
0: Ma guarda, è una bella idea, forse sarò esagerato, ma come abbiamo vissuto nello stadio Meazza, sì, perché aveva giocato anche un anno al Milan, va bene, però Meazza, se tu pensi a Meazza, pensi al giocatore dell'Inter, penso che gli interisti possano convivere con Franco Baresi, il nome del nuovo stadio.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Chiudo così chiedendoti l'ultimissima, se dovessi spiegarlo ad un giovane tifoso del Milan che non ha avuto il modo di vedere Baresi, come lo racconteresti?
0: Lo racconterei come un giocatore che stupisce. Un giocatore oggi, il grande giocatore, la differenza fra i grandi giocatori e meno, quelli grandi stupiscono, gli altri sono bravi. Ecco, un giocatore che stupisce, uno sguardo, un giocatore da libro di storia, i grandi condottieri, i grandi navigatori, i grandi monumenti. Ecco, lo racconterei. Pensa a un personaggio storico, gli direi, che ti ha affascinato, che sia Giulio Cesare, che sia Magellano, che sia un grande pensatore. Ecco, lui è quella cosa lì. È l'Einstein, è il Magellano, è il Vasco da Gama, è il Cristoforo Colombo che ha scoperto nuovi mondi, è il grande condottiero, è Filippo II e la sua falange macedone, ecco quelle cose lì.
1: Carlo, sei come sempre geniale, io ti ringrazio, e ci sentiamo presto e un abbraccio grande.
0: Un abbraccio a tutti, un saluto.
1: Grazie a Carlo Pellegatti.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Venerdì 7 agosto ed eccoci qua in studio con l'ultimo appuntamento settimanale del format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. A tutta C, che tornerà poi ovviamente lunedì con le nostre dirette a partire dalle ore 9.45. Chi vi sta salutando, chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Nessun buongiorno quest'oggi e dopo vi spiegherò il perché, non è questo il momento, ve lo dirò dopo. E prima di dare il buongiorno al nostro prossimo ospite, voglio fare anche un... non so nemmeno io come definirlo. Allora, quello che è successo il 19 luglio, ormai lo ricordate tutti. Il nostro amico e collega Luca Esposito è stato ucciso ad Eboli. Ieri si sono tenuti funerali dopo una, insomma, dopo delle indagini che hanno portato alla cattura di chi ha ucciso Luca. Insomma, la cronaca è nota. Ieri però è stato dato l'ultimo saluto a Luca. Io non sono credente, non so se c'è davvero qualcosa oltre la vita, però ogni tanto mi piace immaginare che sì, ci sia qualcosa. E allora di nuovo saluto Luca, perché credo che, insomma, con tutto quello che ha fatto per noi, con noi e anche per A tutta C, sia il minimo che si possa fare. E, insomma, se c'è davvero un qualcosa, Luca sicuramente ci sentirà. Ma al netto di questo, insomma, anzi, credo che ogni tanto si divertirà anche a sentirci qua un po', insomma, sì, a parlare di calcio, ma alle volte anche a, passatemi il termine, cazzeggiare e divertirsi come abbiamo sempre fatto con lui. Si entra ora nel vivo della stagione 2026-2027, perché si parte con i primi impegni ufficiali, e a dare il là a questa stagione sarà il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, non Coppa Italia di Serie C, per quello ci sarà tempo di parlare la prossima settimana. Ma le squadre di Serie C saranno appunto coinvolte in questo turno preliminare della Coppa Italia, che riguarderà poi anche le compagini di Serie A. Un turno preliminare che domani alle ore 20 vedrà confrontarsi Vicenza e Catania, alle ore 20:30 invece Ascoli Potenza, mentre a chiudere poi il turno nella giornata di domenica saranno Arezzo e Union Brescia, che si affronteranno alle 19:45, poi Benevento Ravenna, che invece si sfideranno alle ore 21. Partite in gara secca che non prevederanno i supplementari, e se in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigori, che decreteranno poi le squadre, insomma, che accederanno ai 32esimi di finale. Ricordiamo che questo format di gare secche con eventuali calci di rigore senza tempi supplementari andrà avanti poi fino ai quarti di finale compresi. Di tutto questo, insomma, di come vedremo le formazioni della Serie C e anche le promosse della passata stagione, vado a parlarne proprio con la con la redazione di tuttoc.com, e do il buongiorno a Matteo Ferri. Spero di aver detto giusti nome e cognome, perché non lo so, mi sembra di essere un attimo confusa, Matteo, quest'oggi.
2: Buongiorno Claudia, sì, la formazione, gioco da solo oggi, tanto sono un terzino sinistro talentuoso, quindi posso giocare anche da solo, perché non sono più
1: Vabbè, under, non mi
2: chiama più nessuno perché non sono più under, è quello il problema.
1: Queste sciocche regole che non danno spazio alla meritocrazia ma solo alla carta d'identità, pensa te cosa dobbiamo sopportare. Pensa te, Matteo, e chissà cosa ancora dovremmo sopportare, perché a proposito di giovani, guarda, prima di parlare di Coppa Italia, Zola ha lasciato l'incarico in Lega Pro perché è ufficialmente passato in Nazionale, si occuperà ancora di giovani. La riforma Zola rimane comunque una riforma attuata in terza serie. Ma ci sarà davvero un cambiamento con Zola a livello federale, magari per quel che riguarda il panorama giovani, settori giovanili, nazionali giovanili e tutto quello che può riguardare appunto i giovani?
2: Quello è l'auspicio. Il problema è che in Italia gli auspici si fermano lì. Poi, in termini di concretezza, diciamo che ci manca sempre quel passo successivo. La riforma Zola, come è stato sottolineato più volte dagli addetti ai lavori, è di fatto l'unica riforma che è stata fatta nel calcio italiano, e questo la dice lunga, nonostante non andiamo ai mondiali da 12 anni, su quanto sia stato fatto per porre un rimedio a questa situazione. Vedremo se l'ingresso, insomma, negli organi federali di Gianfranco Zola possa servire a qualcosa. Io francamente rimango con i miei dubbi e le mie perplessità, però, insomma, torniamo agli auspici, va, che a quanto pare sono l'unica cosa che ci rimane qui in Italia.
1: Sì, purtroppo mi piacerebbe contraddirti su questo, Matteo, ma no, ahimè, non si può. Quindi, vabbè, andiamo a parlare di calcio giocato. Ecco, perché dopo 2 mesetti di stop, sì, 2 mesi, perché l'ultima partita del calcio professionistico è stata la finalissima playoff tra Ascoli e Union Brescia del 7 giugno, se non sbaglio, del 7 o del 9.
2: No, del 9 giugno, se non vado
1: Del
2: errato.
1: 9, ecco, infatti, del 9 giugno, e insomma si riparte, si ritorna in campo e al netto di Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli, le quattro promosse dalla scorsa stagione di Serie C, ci saranno, per quel che riguarda proprio la terza serie, Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna insomma, a iniziare a farsi vedere. L'Union Brescia parte, riparte da quella finale playoff persa, una finale che chissà se brucia ancora o meno. Il Catania riparte con un nuovo ciclo e ci sarà l'esordio in panchina di mister Emilio Longo. Ora è vero che è sempre calcio di agosto, è vero che le rose non sono complete, però non credo che questo possa essere un alibi, perché poi, insomma, qualche indicazione queste partite sicuramente la daranno.
2: Sì, anche se, insomma, nel caso del Catania penso che parta sfavoritissimo, se non altro al di là della differenza di categoria, c'è, cioè, come hai detto tu, un discorso di guida tecnica nuova, di squadra rinnovata, mentre dall'altra parte c'è una squadra che la guida tecnica è rimasta la stessa, perché c'è Fabio Gallo in panchina, il gruppo è rimasto più o meno quello lì, è stato anche rinforzato, quindi credo che delle quattro squadre di Serie C impegnate nel turno preliminare, il Catania sia addirittura quella più sfavorita di tutte, ecco. Ascoli Potenza è una bella rivincita, perché poi l'anno scorso si sono incontrate ai playoff, e tra l'altro il Potenza l'ha messo in difficoltà l'Ascoli, nonostante, insomma, fosse la favorita per la vittoria finale, infatti poi ha vinto. Dall'altra parte l'Union Brescia credo che sia parecchio scottata e delusa dalla finale persa. Con l'Arezzo è una bella partita. Se dovesse vincere l'Arezzo, tra l'altro ci sarebbe Arezzo Cagliari con Bucchi che ritorna a Cagliari. Mentre giù Benevento Ravenna vale un po' il discorso di Vicenza Catania, anche se Ravenna ha confermato Mandorlini. Certo è che se dovesse passare il turno Ravenna, si regalerebbe un 32esimo di finale con la Fiorentina a Firenze, in quel bel pastrocchio che è lo Stadio Franchi, quell'accrocco tipicamente italiano, che però comunque rimane un bel palcoscenico, insomma, se non altro per il livello dell'avversaria.
1: Quantomeno anche per il nome, comunque uno dice si
2: Sì,
1: gioca allo
2: no, solo per
1: stadio
2: il nome.
1: Artemio Franchi.
2: No, se
1: Sì,
2: giocassero
1: è
2: nel parcheggio,
1: qua.
2: secondo me sarebbe più bello, esteticamente sarebbe più bello rispetto a quello che hanno fatto.
1: No, ma qua secondo me si apre un po' il discorso anche delle strutture gen in generale, che ci sono in Italia, che riguarda poi anche un po' le amministrazioni comunali e tutta quella burocrazia assurda che veramente vieta, che rallenta molto spesso i lavori, perché insomma, la questione del Franchi ha dato non pochi problemi alla Fiorentina, e non per volere del club, questo è giusto sottolinearlo. E io capisco un po', a volte anche la rabbia della famiglia commisso nel parlare del Franchi. Insomma, hanno ragione, e beh, effettivamente sarà curioso vedere poi come nel turno successivo si presenterà lo stadio fiorentino, insomma, o Benevento o Ravenna, appunto, se la vedranno lì. Ecco, il Ravenna, a proposito, quante pressioni può avere? Perché di fatto è una di quelle squadre che sì, deve vincere, ma non è che ha un raggruppamento poi così semplice dove c'è una sola favorita, cioè Spezia, Reggiana, Pescara. hanno obblighi notevoli. Il Perugia, credo che con la conferenza stampa di ieri un po' se li sia messi da soli gli obblighi, anche se ancora nessuno gliel'aveva dati. Beh, ci sarà magari sicuramente un outsider come accade ogni anno, e poi questo Ravenna.
2: Beh, Perugia, non lo so, Diana deve essere uno con una grandissima autostima o con un grandissimo senso del masochismo, perché, cioè, francamente, mettersi addosso tutte queste pressioni quando sei arrivato il 6 agosto in un contesto di squadra che andrà rivoluzionata, perché poi l'ha detto anche lui, ancora sono incompletissimi, quindi sta lavorando più sulla mentalità che non sul piano tattico, tecnico. Quindi buttarsi addosso già queste pressioni, ripeto, o è sintomo di grandissima autostima, oppure è uno che quando deve dosare le parole scivola un po' malamente. Ecco. Ravenna, francamente, la vedo un po' sfigata, perdonami il termine, perché insomma l'anno scorso ha beccato Arezzo e Ascoli nel girone, quest'anno peggio mi sento perché veramente è una serie B, il girone B di serie C, quindi pressioni non lo so quante ne possa avere, sicuramente è una delle favorite, certo non credo che qualcuno gliene darà una colpa se non dovesse vincere il campionato, certo arrivasse quattordicesima sicuramente qualcuno si farà due domande sul progetto tecnico, ma se non dovesse vincere e giocarsela comunque fino alla fine, io credo che Ravenna avrà fatto comunque il suo.
1: Sì, quello sì, perché ora parte tutto, anche l'anno scorso non si può parlare di campionato fallimentare per la formazione giallorossa, era di fatto comunque neopromossa, quindi poteva anche starci. Ecco, il girone C appare anche quello un girone complicato perché comunque ci sono squadre sicuramente blasonate, ma mi sembra che anche le formazioni blasonate abbiano un attimino ridimensionato il tutto, cioè anche il Catania di sicuro non spenderà acqua speso l'anno scorso, quindi io penso che effettivamente le vere difficoltà siano più che altro nel girone B, non tanto nel C, per quanto poi magari il fattore ambientale possa incidere, però ecco, a me sembra oggettivamente più ostico il girone B.
2: No, senza dubbio, tra l'altro anche il discorso piazze vale fino a un certo punto, nel senso che sì, nel girone C c'è il Bari, c'è il Cosenza, c'è il Catania, la Salernitana, il Foggia, quindi per carità abbiamo piazze che tra l'altro hanno fatto anche la Serie A in tempi più o meno recenti, ma anche nel girone B, insomma, diciamo le piazze piccole che sono comunque Latina, Campobasso, la stessa Ravenna, sono piazze calde, piazze che comunque hanno un seguito. Le piazze grandi sono Pescara, Spezia, Reggiana, Livorno, quindi stiamo parlando veramente della storia del calcio italiano. Il girone C mi sembra un po' ridimensionato, ecco, dal punto di vista tecnico. Vediamo se il Catania ha fatto un po' un ragionamento alla Vicenza, cioè per anni ha speso valanghe di soldi per non vincere, l'anno che spende di meno e ragiona più su un progetto tecnico coerente, magari gli riesce il colpaccio. Non lo vedo favorito il Catania. Quindi per questo motivo vincerà il campionato a febbraio.
1: Sì, quello sicuramente. E io aggiungo che l'Union Brescia invece rischierà qualcosa perché secondo me è l'unica squadra che può ambire alla B nel girone A, proprio alla B diretta. A oggi credo che l'Union Brescia non abbia rivali, quindi Matte, per lo stesso motivo, probabilmente o il Lecco o il Trento, se non è febbraio o a marzo, avranno raggiunto la B, quello 100%.
2: Il Brescia, veramente non me ne vogliano le altre 19, ma deve fare un capolavoro al contrario per non vincere il campionato quest'anno, che credo sarebbe veramente l'impresa a rovescio. Neanche l'Alessandria, quando si fece rimontare, non so, 15 punti, quanti aveva la Cremonese, cioè, sarebbe veramente un suicidio sportivo inenarrabile per il Brescia, anche perché, tra l'altro, riparte con un allenatore che ha avuto l'anno scorso, riparte col gruppo dell'anno scorso rinforzato. Davvero non sembra avere rivali, poi nel calcio tutto è possibile, magari la stagione parte male e finisce peggio, però allo stato attuale, tra l'altro anche sentendo tutte le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non c'è veramente nessuna che sembra al livello del Brescia quest'anno.
1: No, il problema, Matte, sono state le nostre dichiarazioni. Il problema è
2: Sì,
1: stato
2: esatto.
1: questo di questo venerdì 7 agosto. Tireremo poi le somme il 25 aprile o magari chissà anche prima, ma io credo che il grosso problema dell'Union Brescia siano Claudia Marrone e Matteo Ferri. Vabbè, ci scusiamo già in anticipo
2: No, a
1: con
2: quest'ora
1: tutta la proprietà.
2: per per completare l'opera, a questo punto il Brescia dovrebbe perdere il campionato e farlo vincere ad un'altra bresciana, visto che ci sono 14 bresciane nel girone. Quello sarebbe veramente il capolavoro assoluto. È il Lumezzane che vince il campionato e il Brescia quarto.
1: E con questo, beh, direi che possiamo archiviare questa prima parte di A tutta C. No, anche perché in realtà sono scoccate le ore 10, quindi ho la piccolissima pausa pubblicitaria da dover rispettare. Intanto, Matte, grazie mille per essere stato con noi e buon fine settimana.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora, dopo il collegamento con Matteo Ferri alla redazione di TuttoC.com, piccolissimo spazio pubblicitario e torneremo a brevissimo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove forse riuscite a vedermi in posizione un attimino più eretta. Prima avevo la sedia a 12 chilometri dalla mia scrivania, adesso insomma compattato un po' tutto, ma volevo rendere la vita difficile al buon Giorgio Sorani in regia. Non l'avevo menzionato prima, ma insomma appunto allora io credo di aver fatto un danno. No, assolutamente no. Giorgio, il numero dell'ospite sì, te l'avevo mandato, mi è venuto un attimo il panico. Ecco, infatti appunto Giorgio mi sta comunicando che abbiamo collegato anche il nostro prossimo ospite. E allora, con chi la Serie C la conosce bene, con chi è stato anche ex di alcune delle squadre che domani saranno chiamate in causa per questo esordio ufficiale della stagione calcistica 2026-2027, io do il bentornato a mister Franco Lerda. Mister buongiorno, no? Buon pomeriggio. Oggi avevo il buon pomeriggio, vabbè.
1: Ciao, buongiorno a te, radioascoltatori.
0: Siamo alle porte del via di questa nuovissima stagione che partirà con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Insomma, squadre che l'anno scorso hanno militato in Serie C, le quattro promosse saranno domani in campo, ma delle attuali partecipanti al campionato di terza serie avremo Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna. Io, mister, ti porto subito sulla tua ex squadra, non il Vicenza ma il Potenza, vittorioso peraltro della Coppa Italia Serie C della passata stagione. Che Potenza ci dobbiamo aspettare in questo turno preliminare di Coppa Italia, la prima partita ufficiale dei potentini, insomma calcio di agosto, però un calcio che comunque qualche indicazione la deve dare?
1: Ma come hai detto te, hai detto bene, calcio di agosto, quindi siamo all'inizio, le squadre devono ancora essere completate. La condizione fisica è quella che è, perché comunque alcune squadre magari fanno un tipo di preparazione, altre ne fanno altre, quindi si trovano due squadre con differenti condizioni atletiche. Questo succede spesso all'inizio, nelle prime partite di Coppa Italia e anche di campionato. Poi man mano le forze si delineano, le condizioni atletiche si equilibrano, quindi i veri valori vengono fuori. E Potenza l'anno scorso è detentore della Coppa Italia, sappiamo che la Coppa Italia non ha quel grandissimo valore che può avere il campionato, però comunque all'inizio è sempre una vetrina importante, perché dà coraggio, dà dei parametri di valutazione per il lavoro svolto, per quello che c'è ancora da fare, e quindi è importante anche per questo, insomma.
0: Ecco, tutto questo infatti servirà molto probabilmente anche al Catania. C'è un Catania che sostanzialmente riparte da zero, è stato rivoluzionato per intero e si troverà poi in un girone, il girone C di Serie C, che ha comunque un tasso tecnico abbastanza elevato, ma il Catania forse ha un po' l'obbligo di dover vincere.
1: Beh, sai, quando alleni in certe piazze, lo so per esperienza, non c'è il fattore tempo, il fattore tempo è determinante, nel senso che c'è molta meno pazienza, e come hai detto te, quando sei a Catania devi ambire a vincere, quindi puoi ricominciare da zero, puoi essere più anni che lavori su certi giocatori, ma il risultato finale è sempre lo stesso, deve ambire a vincere, perché piazze come Bari, come Catania, come Salerno partono sempre comunque con quell'obiettivo lì, e quindi il tempo è sempre tiranno, insomma, via, perché devi cercare di far bene e subito.
0: Il grosso problema di questo è che poi ne sale solo una, quindi facciamo due se si considera magari anche il playoff, però già Catania, Bari, Salernitana, cioè già ne abbiamo dette tre su due eventuali posti, di sicuro una scontenta ci sarà per forza.
1: Ma sempre, succede sempre, è così, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Ne vince una sola, è vero, come hai detto te, c'è la finestra dei playoff, però comunque è sempre una porta secondaria, anche se comunque con un piazzamento importante hai sempre la possibilità di arrivare carico, pronto e comunque con le credenziali, con delle credenziali importanti, non solo dettate dall'organico, ma come detto prima appunto dalla posizione in classifica, se questa avviene. E quindi queste squadre qui cercheranno di fare il massimo e sono tra le tre squadre che secondo me hanno più potenzialità, non solo economiche, ma anche di città, di tifoseria e quant'altro.
0: Chi invece non sembra aver rivali, almeno per il momento attuale, è l'Union Brescia, che ad oggi appare l'unica candidata nel girone A alla promozione diretta in B. Però è un Union Brescia che arriva dalla delusione enorme della passata stagione, perché è stata la finalista di quel playoff vinto dall'Ascoli.
1: Sì, è stata. Sì, quando perdi la finale, comunque c'è sempre del rammarico, però Brescia. Questo momento della sua, diciamo, storia vive un momento particolare, cioè una società nuova, una società entusiasta, una società forte e quindi con dei giocatori che la maggior parte l'anno scorso sono arrivati lì a Brescia, perché c'è stato questo cambio tra la Ferralpi e il Brescia, quindi io credo che alla fine il Brescia rappresenti veramente la squadra da battere, perché comunque, come hai detto te, a differenza degli altri anni dove c'erano piazze importanti come Trieste, come Vicenza, quest'anno il Brescia da quel lato lì non ha rivali, nel senso che non ci sono piazze importanti, storiche. Poi il calcio, per carità, è sempre difficile vincere, è sempre complesso, però in questo momento vedo poche squadre che possono, come dire, ambire a vincere il campionato assieme al Brescia. Ecco, poi strada facendo chiaramente ci saranno degli sviluppi magari anche diversi, però a priori vedo un Brescia nettamente favorito.
0: Un'ultimissima, mister, sei nel calcio praticamente da una vita, hai vissuto non direttamente ma comunque insomma conosci il Perugia di Gaucci, gli anni d'oro di quel Perugia. Come vedi il ritorno di Alessandro Gaucci, stavolta addirittura alla presidenza?
1: Ma mi sembra una cosa positiva, perché Perugia veniva da annate poco brillanti, non solo dal punto di vista, diciamo, di campo, ma anche societario, cioè da quello che si leggeva, da quello che si percepiva, non c'era questa chiarezza, questa solidità, questa forza. Mi sembra che il ritorno di Gaucci porti assieme agli investitori che ho letto, che non conosco, una ventata importante, non solo di novità, ma anche di solidità, e quindi credo che il Perugia possa essere, nonostante inizi in ritardo un po' la costruzione della squadra, possa essere una taglia di quel girone molto difficile e complesso.
0: E allora vedremo poi se effettivamente sarà così, tanto lo sai, noi ogni tanto torniamo a disturbarti. Intanto grazie mille per averci fatto compagnia in questo caldissimo venerdì 7 agosto.
1: Ciao, buon lavoro, arrivederci, ciao ciao.
0: Grazie mille, ringraziamo di nuovo Franco Lerda e Raffaella Bon che ha permesso questo collegamento con il mister. Rimaniamo in casa Perugia, perché ieri c'è stata la conferenza stampa del neo allenatore Aimo Diana. Proprio di Diana abbiamo parlato anche nella prima parte della nostra trasmissione con Matteo Ferri, dichiarazioni piuttosto importanti quelle dell'allenatore, che è peraltro reduce dall'esperienza con l'Union Brescia, venne esonerato, la squadra è stata poi affidata ad Eugenio Corini, confermato anche per questa stagione. Vi faccio ascoltare quelle che sono quindi le parole del tecnico Aimo Diana subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: No, innanzitutto complimenti per la location, insomma, mette un po' di pressione tutto questo. Vabbè, però bello, complimenti. No, innanzitutto ci tengo a ringraziare Alessandro e tutto il suo team, perché ha un bel team veramente importante, per l'opportunità che mi ha dato. Devo essere onesto e sincero, quest'anno avrei preferito anche aspettare qualcosina di diverso. Ho rifiutato tante cose a giugno perché mi ero un po' stufato anche di questa categoria e delle persone anche a volte che ci lavorano dentro in questa categoria, ma devo dire che al nome suo cambia tutto. E mi è bastato anche poi una mezza telefonata di un'ora circa per accettare, anche col mio staff, questa sfida. Non la chiamo impresa perché credo che le imprese siano altre, ma questa sfida difficile che portiamo e stiamo cominciando a portare avanti, e nella quale mi preoccupa il giusto che deve preoccupare un allenatore quando sta preparando una stagione. Mi preoccupa solo il tempo, non i ragazzi che arriveranno e tutto il resto. E ci vuole tanta capacità. Fa le nottate Alessandro per i giocatori, noi facciamo le nottate per preparare i ragazzi, che si sono messi completamente a disposizione. Quindi credo che in questo momento io non voglio vendere fumo negli occhi a nessuno, promesse non ne faccio. Credo che bisogna avere fiducia. Chi vuole dare fiducia a quello che c'è adesso rispetto a quello che c'era prima, lo deve fare. Io l'ho data la fiducia, il mio staff l'ha data, e siamo convinti che si possa fare un bel lavoro. Sono convinti che creeremo una squadra bella, competitiva, che possa fare meglio delle passate stagioni, che possa offrire qualcosa. Ringrazio comunque chi c'è stato prima, perché comunque i ragazzi so che hanno lavorato magari nell'ultimo mese con delle difficoltà, così come lo staff precedente avrà sicuramente lavorato con delle difficoltà. Quando ci sono delle situazioni societarie in divenire è sempre così, però i ragazzi si sono preparati e si sono messi immediatamente a disposizione. Quello che ho fatto io in questi giorni, nell'impossibilità di portare dei concetti veri in questo momento per difficoltà numeriche, sto cercando di creare una piccola mentalità. Si parte così: c'è da ricostruire uno spogliatoio, tutti i giorni arrivano giocatori nuovi e questi giocatori nuovi devono trovare un qualcosa che c'è già, e lo stiamo costruendo. E si parte secondo me già più che a livello tecnico-tattico, da una mentalità, da una organizzazione, da uno stile, una cultura del lavoro che noi stiamo cercando di portare in questi giorni, nel momento in cui quelli che arriveranno nuovi troveranno già questo e dovranno aiutare questi che ci sono, dovranno aiutare quelli che arrivano a integrarsi. Non c'è tempo. Poi c'è tutto il resto. La condizione atletica di tanti ragazzi che arrivano, che sono arrivati, che magari dovrà essere migliorata. La condizione atletica di questi ragazzi che ci sono, che dovrà essere migliorata. Vediamo come arrivano i ragazzi, quelli nuovi. Sono contento perché arrivano da ritiri già effettuati, quindi non da inattività. È certo che bisogna creare uno spogliatoio. Quindi il mio obiettivo è creare uno spogliatoio. Quando abbiamo la base di uno spogliatoio, con le giuste gerarchie, con tutto il resto, si può inserire tutto quello che è l'attività tecnica e sportiva e tattica.
3: Perfetto, andiamo subito alle domande. Cortesemente, nome e testata.
4: Buonasera mister.
2: Buonasera.
4: Corrado Losito del Messaggero. Due domande in una. La prima: è vero che c'era già stato un contatto con il Perugia 1 o 2 anni fa, come diceva ieri, se non sbaglio, Hernan Borras? E seconda domanda: abbiamo parlato un po' dei nuovi che arriveranno, invece il materiale umano e tecnico a disposizione di quelli che c'erano, a grandi linee senza fare il nome, che ne pensa? Grazie.
2: No, certo. Allora sì, quello è vero, un paio d'anni fa ci sono stati qualche contatti, però ero sotto contratto, insomma non si è potuto fare nulla. E no, i ragazzi che ci sono in questo momento, è chiaro che ci sono tanti ragazzi giovani innanzitutto, bravi, alcuni molto bravi, giovani, bravi, che avranno bisogno di... che fino adesso hanno tirato la carretta. Ed è chiaro che quando poi arriveranno anche gli altri, ognuno poi dovrà trovare un po' la sua strada, qualcuno rimarrà sicuramente con noi, qualcuno ritornerà in primavera, però almeno sono stati osservati, sono stati visti, sappiamo quello che possono dare, anzi già nella partita di domani saranno fondamentali, perché ovviamente giocheranno prettamente loro. E quindi quelli che ci sono, secondo me, sono ragazzi con la quale ho cercato subito un dialogo appena arrivato, anche perché giustamente volevano avere anche un po' di chiarezza anche sotto l'aspetto tecnico-tattico di quello, e ho cercato di rassicurarli, sia sul progetto tecnico che abbiamo in mente, che ho in mente per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico, e su quello che anche la società, la nuova società, sta portando. Io credo che l'esempio più importante poi sono i ragazzi che arrivano, ti salutano e gli dici benvenuto. Gli ho detto... E quindi vuol dire che si sta facendo veramente. E tutto il resto lo mettiamo da parte. Ripeto, credo che di alibi non ce ne siano più, se non il tempo, tutto quello che si può migliorare, ma alibi per i calciatori, ma anche per me quando arriveranno i giocatori, non ce ne sono assolutamente più.
5: Mister, buon pomeriggio. Antonino Canavera, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Innanzitutto benvenuto a Perugia.
2: Grazie.
5: Due domande. La prima è: che cosa l'ha portata, diciamo, a sposare il motivo che l'hanno portata a sposare il progetto della nuova società? Se è bastato il nome di Alessandro Gavucci. E poi la seconda è un cantiere aperto. Anche noi giornalisti non siamo mai stati abituati ad avere tanti giocatori così in entrata. Adesso non so neanche se verranno presentate, visto il numero, insomma, abbastanza.
2: No, lascia perdere. Una fatica per farli venire.
5: Esatto. E lei diceva che probabilmente la difficoltà maggiore sarà non tanto le caratteristiche tecniche, ma la mentalità, l'ambientamento, di farli magari qualcuno... agevolare scendere in un campionato che sicuramente è un campionato importante, no? La Lega Pro, quindi qualcun altro invece è esperto, quindi anche grazie all'esperienza di qualcuno potranno crescere, e sono anche probabilmente giocatori che si adatteranno al modulo di gioco suo.
2: Ma sì, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè, stiamo parlando di Perugia, cioè Perugia, io sono dentro nella storia, quindi solo la parola Perugia per un allenatore subito ti brilla, ricordi, ho giocato anche qua spesso, ho i ricordi anche mio e anche Filippini che è con me, abbiamo qualche aneddoto insomma qua, e sicuramente la figura di Alessandro è stata fondamentale, nel senso che finalmente ho trovato di fronte di me una persona schietta, sincera, che dice le cose come stanno e che soprattutto per adesso sta facendo i fatti. Non sempre nel calcio di Serie C è così, per esperienza, sono 10 anni che faccio la Serie C, è la ricerca proprio di questa cosa che è difficile in Serie C, trovare le persone sempre competenti con la quale parlare di calcio. Credo che potremmo parlare di calcio per ore e ore e ore e ore e ore per quello che abbiamo come...
6: Sì, ma adesso non c'è tempo.
2: Nemmeno io. Quindi questo soprattutto. Anch'io non sono abituato, come lei, ad arrivi così, ma è necessario. E quando è necessario dobbiamo essere bravi a scavare anche nelle nostre esperienze e fare affidamento anche... Abbiamo cercato di prendere anche ragazzi e calciatori, non solo sotto il piano tecnico, tattico, ma abbiamo cercato di informarci anche sulla qualità delle persone. Io credo che siano tutti i giocatori che stiano arrivando, giovani, un po' più meno giovani, che hanno una buonissima esperienza, e nelle loro esperienze sono stati anche giocatori importanti in un gruppo, almeno sentendo anche allenatori che li hanno allenati e altro. Alcuni giocatori, ho voluto alcuni giocatori io perché li conosco anche personalmente, e in questa fase qua è fondamentale che qualcuno posso riconoscere qualcuno e loro possano portare anche il mio pensiero dentro lo spogliatoio.
5: Grazie.
2: Prego.
7: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
7: Daniele Orlandi, Umbria Notizie Web e Tifo Grifo. Allora, mister, è un cantiere aperto, però lei ha parlato prima di un progetto tattico, quindi ha già in mente un'idea del Sud di calcio, che ovviamente dovrà applicarsi ai nomi che arriveranno, che già ha. Ce la può descrivere questa idea di calcio per lei, anche dal punto di vista dell'atteggiamento che vuole della squadra?
2: No, beh, allora innanzitutto a cardine è che i giocatori che sono stati presi fino adesso, che verranno presi, sono per la situazione tattica che noi vogliamo proporre, che la vogliamo sicuramente su una difesa 3 per il momento, un 3-5-2, 3-4-2-1, poi la fase offensiva sarà fondamentale, poi direttore mi porterà a casa questi giorni per capire dove vogliamo andare, ma quello è l'atteggiamento. Le mie squadre solitamente sono squadre che provano a giocare a calcio, che cercano... L'idea di calcio adesso mi sembra anche essere un po' arrogante, dicendo che io ho un'idea di calcio. Io porto quello che ho, sono le mie conoscenze, e ogni allenatore spera di poter dominare le partite, fare tantissimi gol e prendere pochissimi gol. Io a volte sono riuscito a farlo, a volte altre meno, però sicuramente l'idea è quella di cercare di proporre un calcio moderno, perché me lo chiede la società, ma è sempre stato nelle caratteristiche delle mie squadre che ho allenato negli ultimi anni, che mi hanno portato a fare un sacco di punti. Quindi bisognerà poi adattarsi appunto a quello che è lo svolgimento dell'attività, soprattutto nei primi tempi. La richiesta è quella di avere fiducia, di avere pazienza assoluta, anche se nel calcio la pazienza non esiste, ma quando si ha fiducia in un progetto o si intravede la volontà di voler fare qualcosa, dobbiamo cercare di avere la fiducia di tutti per questa cosa, perché altrimenti poi diventa complicato e difficile, anche soprattutto per i ragazzi. Noi abbiamo le spalle larghe, ma i ragazzi hanno bisogno anche di questo sostegno, dopo annate onestamente non facilissime.
8: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Mi chiamo Marco Tacucci, lavoro per Umbria TV e gestisco una pagina social che si chiama GrifoTube. Lo vorrei chiedere, io ho saputo che, insomma, lei l'ha detto adesso, 3-5-2, 3-4-1-2.
2: 2-1, sì, 1-2.
8: 2-1. Cioè questa figura del trequartista che si è un po' persa, no? Dietro anche le punte. Che tipo di giocatore serve? Che tipo di giocatori servono per quel tipo di situazioni di gioco? Perché a volte gli allenatori dicono che se si gioca con un trequartista o con due trequartisti bisogna avere tanta qualità, no?
2: Sì.
8: E questa qualità si trova secondo lei in giro in Serie C?
2: Assolutamente. Sì.
8: Oppure diciamo è l'ambizione di arrivarci e si parte da un 3-5-2 con un modulo un pochino più...
2: Ecco, una discussione che ho fatto spesso anche con il mio direttore, il 3-5-2, 3-4-2-1 secondo me non è uno più offensivo di un altro, è come la interpreti. Io il 3-5-2 l'ho sempre interpretato in maniera molto offensiva, con difensori spesso goleador nelle mie passate gestioni, e cosa cerchi di proporre, cosa cerchi di fare in campo, a cercare anche di dominare le partite, cioè bisogna avere l'ambizione di provare anche a dominare le partite. Stiamo parlando di cose importanti in questo momento, che se ci penso adesso e vado in campo faccio fatica a pensarlo, ma noi dobbiamo pensare a quella cosa lì. La mia squadra deve pensare a quella cosa lì, perché siamo in una società storica importante, dobbiamo farci riconoscere. L'atteggiamento sarà fondamentale, avere sempre un atteggiamento propositivo. Facile dire sudare la maglia, ma ci mancherebbe altro.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte della nostra trasmissione A Tutta C, che poi ritornerà a partire da lunedì alle ore 9:45. Insomma, la settimana prossima sarà interamente dedicata al calcio giocato e anche al calcio mercato, ovviamente, perché domani si partirà con la Coppa Italia Freccia Rossa, i primi impegni ufficiali della stagione agonistica 2026-2027. Ci saranno 4 club di Serie C coinvolti, poi inizierà anche la Coppa Italia Serie C nel weekend di Ferragosto, dove si giocheranno anche i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, che è quella che coinvolge le formazioni di Serie A, che potrebbero anche affrontare le squadre di terza serie, ma tutto dipenderà dall'esito dei primi confronti che si giocheranno tra sabato e domenica. Si riprende comunque con il calcio giocato, non sarà immediatamente protagonista in questo weekend il Perugia, ma abbiamo a lungo parlato in questi giorni e anche questa mattina del Club Umbro, perché è iniziato il nuovo corso del grifo targato Arena Curi. Alessandro Gaucci è tornato alla presidenza del club, ieri è stato presentato mister Aimo Diana, del quale vi abbiamo fatto sentire le parole proprio poco fa qui in diretta su TMV Radio, ma adesso diamo anche spazio alle parole del presidente Alessandro Gaucci, appunto, che ne a margine, e anzi sia prima che durante la conferenza stampa del nuovo allenatore biancorosso, ha parlato un po' anche di quello che è il progetto del Club Umbro. Chiaramente spazio massimo alle parole di Aimo Diana, è stato su di lui che si è ovviamente concentrata la conferenza stampa di presentazione dello stesso trainer, che è reduce dall'avventura con l'Union Brescia, come abbiamo ricordato. Ma anche Gaucci ha detto un po' la sua su quello che ha portato alla scelta di Aimo Diana per il post Giovanni Tedesco, del botta e risposta a distanza. Già abbiamo parlato tra l'ex tecnico e l'attuale presidente, ma andiamo a sentire tutte quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso Gaucci, non solo in merito alla scelta dell'allenatore Aimo Diana, ma anche un po' per quello che riguarda il calciomercato. Il Perugia è una squadra che dovrà essere costruita a stretto giro di posta, ma insomma in questo la società è sicuramente molto molto attiva. Spazio dunque alle parole di Gaucci, poi torneremo in studio per i saluti.
1: E siamo qui con una persona che sei qui perché mi ha fatto subito, il primo giorno che abbiamo avuto l'opportunità di parlarci, una grandissima impressione da tutti i punti di vista. Conoscitore di calcio, grande personalità, persona vera, leale, ed è per questo, sono state le qualità che mi hanno convinto a prendere questa decisione. Siamo messi d'accordo per un contratto biennale e poi spero che, se continueremo anche più in là, che significherà che avremo fatto dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda dei risultati che tutti vogliamo e che tutti ci aspettiamo. Per quanto riguarda

0: Quindi questo fa sì che capite quanto è stata veloce la situazione. Qui quant'è che abbiamo cominciato? 4 giorni da domenica? Esatto. Siamo trovati con pochissimi giocatori a disposizione per il discorso della prima squadra. Stiamo facendo le nottate intere per cercare di mettere a disposizione di Aimo al più presto tutto quello che pensiamo che sarà la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. Manca veramente poco perché non so come abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta comunque a prenderne tanti. Non mi ricordo il numero esatto perché vi assicuro che non è facile lavorare in queste condizioni.
1: Allora, Alessandro, la mia curiosità è questa, praticamente in pochissime ore, perché sono più ore che giorni, dal tuo arrivo ad oggi sono accadute tante cose che forse bisogna riscalare alla vostra epoca per avere tutti questi movimenti. Ti chiedo, quando tu contatti i giocatori, trovi molte difficoltà oppure il tuo Alessandro Gaucci fa capire che la gente può cambiare anche le opinioni? Al di là del contratto, che poi anche quello non è una parte secondaria per l'atleta, però sicuramente le tue telefonate, quando compaiono nei display dei telefonini, fanno la differenza con la tua umiltà che ti
0: Ma non lo
1: contraddistingue.
0: so, io guarda, dico, quando contatto un giocatore la prima cosa che gli dico, avendo avuto esperienze a fianco al grande Ermanno Pieroni, non abbiamo una lira. La prima cosa che così già abbassano un po' le pretese, no? E anche perché tutti quando pensano e vedono, mi chiama il Perugia, dice questi è una squadra che può pretendere qualcosa, allora andiamogli subito a chiarire, però a parte le battute ovviamente, credo che ho visto apertura anzi, perché qui non si può, ma sarei curioso di farvi leggere le migliaia di proposte che mi arrivano ogni minuto, quindi non solo quelli che cerchiamo noi, ma anche quelli che si propongono e bisogna fare delle scelte alla velocità della luce perché se uno vuol fare questo lavoro in maniera professionale e cercare, come dicevo ieri, sbagliare il meno possibile, devi conoscere più possibile. E la difficoltà vera che si ha non è, in questo momento non è trovare i giocatori, è trovare quelli funzionali a noi, a quello che vuole fare Aimo con la squadra. Però ne abbiamo presi già 9, 10, non lo so quanti ne abbiamo presi perché non ho contati alla fine, ma sappiamo che forse ne arriveranno 14, 15, quindi altri 4, 5 entro 4-5 giorni, perché se no poi dopo lui si lamenta, dice, ma io non c'ho la squadra. E allora bisogna far presto.
2: Le parole di Alessandro Gaucci, insomma, hanno un po' raccontato anche quello che è il mercato del Grifo. Vedremo se poi ci saranno ulteriori novità dopo gli arrivi di ieri di Carriero e Quirini, che erano probabilmente i calciatori cui si riferiva il presidente del Perugia. E il tempo a nostra disposizione sta finendo, quindi io vi ricordo che appunto torneremo lunedì alle ore 9:45 qua in diretta su TMV Radio, che comunque andrà avanti anche nella giornata di oggi con il ricco palinsesto che ormai conoscete. Io vi invito a rimanere super sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche a leggere costantemente tutto mercatoweb.com perché vi aggiorneremo su tutto quello che è il mondo del calcio italiano e non solo, come ormai sapete. Però c'è una cosa molto più importante che voglio dirvi e è la cosa che mi ha un po' rovinato tutta la settimana, perché allora è inutile, insomma, fare i finti buonisti, no? E dire che tutti si va d'accordo con tutti. Assolutamente no. Come in ogni posto di lavoro ci sono colleghi con cui si va più d'accordo, colleghi con cui si va meno d'accordo, colleghi con cui non si va per nulla d'accordo. Ora, Giorgio Sorani, che vi ho spesso nominato, ve l'ho nominato spesso sia io che, insomma, i miei colleghi, È uno di quelli con cui io invece vado tanto, tanto d'accordo, è uno di quelli con cui ho sempre